0: Ma secondo voi è bene che un bambino di 6, 7, 8 anni si dica che la sua identità maschile o la sua identità femminile in realtà potrebbe essere esattamente il contrario, o magari potrebbe essere anche un terzo genere, né maschio né femmina? Io credo di no, almeno da padre io dico di no. Poi alle medie o alle superiori, in un percorso extracurricolare, se lo vorrai fare, ovviamente in modo un po' più raffinato, ci saranno psicologi e quant'altro, ma la famiglia deve essere preventivamente informata e può chiedere: no, io non voglio che mio figlio segua un corso dove si spiegano le teorie gender, ecco di quello che parlavo, ma voglio che faccia un approfondimento di matematica, di storia o di italiano. Ecco che cosa è il consenso informato, certo. Che i genitori dalle medie in su siano informati su chi tiene quel corso, che qual è l'oggetto, e se ritengono che quel corso sia inopportuno, chiedono un altro corso alternativo e la scuola l'obbligo di metterli a disposizione, altrimenti non parte nessun corso.
1: Senta, andiamo verso la conclusione di questa interessantissima chiacchierata. C'è un altro tema che riguarda un po' l'altra faccia della medaglia della scuola, che sono i professori. Professori che sono sempre, molto spesso, considerati a volte inadeguati, a volte impreparati, a volte anche sottopagati. Ci sono dei temi molto forti che riguardano anche questa categoria e che riguardano soprattutto, diciamo, in generale la preparazione dei nostri insegnanti, che possano davvero poter fare ancora della scuola il centro culturale, educativo, insieme alla famiglia. Come lo affrontiamo?
0: Ma allora, io ho sentito prima Borrelli, ha detto una cosa giusta, cioè che noi dobbiamo recuperare i valori, ma questi valori purtroppo sono stati in buona parte distrutti da una certa sinistra, da un certo pensiero egemone che ha distrutto per esempio il principio di autorità. Io invece ritengo che noi dobbiamo ritornare a valorizzare il principio di autorità, perché il rispetto verso un insegnante, come verso un poliziotto, verso un'istituzione della Repubblica, è doveroso. Perché sono autorità che sono democraticamente espresse, democraticamente rappresentative di uno Stato. Allora il rispetto verso gli insegnanti passa da qua, ridare autorità e autorevolezza ai nostri docenti, non soltanto dal punto di vista economico, non solo dal punto di vista economico, sì. E noi abbiamo fatto tre contratti, lo dico anche qui ancora una volta, Elish Line, loro potevano concluderli, loro potevano sottoscriverli, non lo hanno fatto, mi spiace per loro. Noi ne abbiamo conclusi, sottoscritti tre in una legislatura, mai successo prima. Non solo abbiamo introdotto l'assicurazione sanitaria, e qui la CGIL era contraria, gratuita per tutti gli insegnanti e per tutto il personale scolastico. Non solo abbiamo introdotto l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le misure di welfare, e adesso voglio introdurre anche il tema dei trasporti, dei rimborsi per i trasporti, e li abbiamo messi in cima sul piano casa, e ringrazio Matteo Salvini per aver accolto la mia richiesta. Vedete quante cose, altro che vannacci, vedete quante cose noi abbiamo fatto e faremo? Cose concrete, senza prendere in giro gli italiani. Poi la formazione dei docenti, fondamentale, e anche qua l'aver introdotto per esempio il docente tutor, il docente orientatore, con dei percorsi di formazione particolari, con un pagamento aggiuntivo, dobbiamo valutarli sempre di più questi docenti tutor e docente orientatore, perché sono strategici, fondamentali per la personalizzazione della didattica. Ma questa è la strada giusta, ridare autorevolezza, prestigio, autorità ai nostri docenti, per far sì che possano entrare in classe con entusiasmo, con passione, come nella stragrande maggioranza dei casi oggi fanno in tutta Italia. E io vi chiedo di ringraziare chi lavora per il futuro dei nostri figli.
1: Assolutamente sì, su questo vorrei che però lei lanciasse un appello ai genitori che ci ascoltano, perché anche i genitori devono stare dalla parte degli insegnanti. Troppi ricorsi per i 6 in condotta, perché i ragazzi si ribellano e vengono puniti, cioè ridare autorità e autorevolezza agli insegnanti deve essere prima di tutto, passare prima di tutto anche dai genitori, non trova?
0: Ma ci vuole un grande patto, una ricostruzione di un grande patto fra scuola e famiglia, perché tutti lavoriamo, tutti lavorano nell'interesse dei nostri figli, quindi non ci può essere contrapposizione. Dobbiamo recuperare il senso di quei valori forti, il valore della maturità, perché ho voluto cambiare nome e contenuto all'esame di maturità. Prima ho parlato con una professoressa, mi ha detto il nuovo esame di maturità è molto meglio rispetto al passato, ha funzionato, perché dobbiamo ridare centralità anche a questo valore della maturazione. Dicono alcuni sociologi, mi piace molto citare Furedi per esempio, che viviamo l'epoca, non soltanto in Italia, dell'adolescenza, cioè di adulti che fanno fatica ad uscire dall'adolescenza, adulti che sono ancora immersi in un mondo adolescenziale talvolta. Ecco, questo non bisogna generalizzarlo, per carità, però dobbiamo ridare valore ai principi forti. La maturità è uno di questi, la capacità di essere responsabili, di essere autonomi, di saper guardare anche al proprio figlio con, come dire, quella necessaria saggezza per far capire che tu non puoi essere l'amico migliore di tuo figlio o di tua figlia, ma devi essere una guida, un punto di riferimento, devi essere un esempio e devi saper talvolta anche dirgli dei no, perché i no sono fondamentali, i no aiutano a crescere. Se tu dirai sempre un sì a tuo figlio, poi il rischio è che vada a finire tra i maranza, non lo so, ma certamente diciamo non un esempio per la nostra società.
1: Grazie Ministro Valditara, grazie
0: a tutti voi
1: per questa chiacchierata, grazie.
0: Un abbraccio.
2: Questo è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare dalla festa della Lega Romagna-Cervia il 2 di agosto un dibattito con alcuni esponenti politici. Adesso un'intervista ad Urbano Cairo nell'estate del Principe, Viareggio, Pierluigi Pardo.
3: Buonasera amici di Teleregione, di ADN Play, buonasera, benvenuti.
4: Buonasera a tutti.
3: A questi nostri incontri, Urbano Cairo, buonasera, qui ieri c'era Tajani, qualche giorno fa c'è stato Vannacci, è qui per dirci che scenderà in politica come ho letto sul Corriere di oggi, no, in realtà oggi ho letto il contrario.
4: Hai letto il contrario oggi, ho detto che non lo farò, perché...
3: In un mondo astratto, no?
4: No, che mi piacerebbe, ma poi evidentemente devi anche tenere conto delle cose che fai, degli impegni che hai, delle tante persone che lavorano per noi nel nostro gruppo, tra RCS, la 7, Cairo Editore, tutte le attività varie, per cui insomma, avendo 4.500 dipendenti diventa difficile.
3: Subito, ha detto subito, no? 4.500, li conosce tutti, uno per uno?
4: Beh, abbastanza. Li conosco abbastanza, sì, no. Alcuni sono anche spagnoli, quindi magari qualcuno in Spagna non lo conosco così bene come in Italia, però gli italiani certamente...
3: Campioni del mondo, e poi parleremo di nazionale, uno dei temi caldi. Allora, questo albergo lo diciamo perché è giusto omaggiare, cioè è stato insignito del premio per la migliore colazione d'Italia.
4: Ah, però.
3: Esatto, perché hanno questa formula bellissima, avendola fatta io, stando qui qualche giorno, l'anno prossimo cambieranno perché non sarà più conveniente per loro, visto quello che mi sto mangiando io, ma volevo sapere, ci racconti la sua giornata, perché Cairo dà proprio la sensazione di essere uno che lavora 18-19 ore al giorno, legge la Gazzetta a mezzanotte, è vero? La prima edizione?
4: No, io ho detto che leggo il Corriere a mezzanotte,
3: il Corriere.
4: Beh, e poi la Gazzetta a luna, non so, giusto no? È 40, va bene, 40. Più o meno. Sì, sì, comunque sì. Questo lo faccio perché insomma, voglio anche se a me piace molto vedere leggere il giornale la mattina, leggere il giornale cartaceo, però molte volte mi capita di farlo la notte, diciamo a mezzanotte qualcosa.
3: Ma questo cartaceo ha un futuro?
4: Beh, insomma, la tendenza evidentemente per quel che riguarda i giornali cartacei, la tendenza è a scendere. Però tu devi cercare comunque di mantenere il più possibile il livello del giornale cartaceo ad un livello buono, il migliore possibile, sapendo che però poi la tendenza verso il digitale è assolutamente ineluttabile, però noi lì ci siamo sviluppati molto, perché abbiamo come Corriere.it abbiamo qualcosa come 800.000 abbonati, per cui non sono pochi, ne abbiamo 270.000 con la Gazzetta, e l'obiettivo è di crescere il più velocemente possibile per arrivare velocemente al milione per il Corriere e continuare a crescere. Quindi insomma il cartaceo andrà a scendere, e poi sta scendendo anche meno velocemente di quanto non fosse preventivato, no? Perché io mi ricordo di aver letto una volta un libro, un po' di anni fa, 2008-2010, in cui questo scrittore francese, Alain Mink, diceva: quando Google comprerà il New York Times per un dollaro, quindi quando comprerà l'azienda per un dollaro, ma non è mai successo,
3: al momento non,
4: perché oggi il New York Times è un'azienda che va molto bene, che ha fatto un sacco di abbonati digitali, che ha un fatturato importante, che ha utili, che capitalizza molto in borsa, quindi oggi se volesse comprare New York Times costerebbe non un dollaro ma 10 miliardi, quindi insomma è un po' diverso. Per cui insomma, secondo me a volte il catastrofismo è anche eccessivo.
3: È esagerato.
4: Sì, secondo me sì.
3: 10 anni fa, oggi c'era, sì. Le è piaciuta l'intervista di Roncone, 2 pagine oggi? L'intervista
4: sì,
3: che cominciava con il suo tentativo di fargli mangiare qualcosa, cosa che non succederà nel nostro caso, nel senso che non dovrà pregarmi in maniera... Infatti, è piaciuta l'intervista di Roncone?
4: Ma insomma, l'ha fatta con me, quindi... Però lui è bravissimo, lui ha fatto un'intervista con un tono perfetto, con l'ironia giusta.
3: È vero che vi stavano fregando facendo pagare 2 caffè in più?
4: Sì, vabbè, però...
3: Oppure una butarda di Roncone.
4: No, è vero, è la verità.
3: Sì, ma che è giusto.
4: No, vabbè, ma che c'entra? Io ho visto, dico, ma abbiamo bevuto così tanti caffè? Sembravano 6, in realtà erano... Ma dico, ma tu quanti caffè hai bevuto? Io 2, 4, erano 6. Hanno fatto lo storno. Vabbè, piccola cosa.
3: Piccole cose, non controlla più le note spese dei giornalisti.
4: Ma io non l'ho mai controllate così tanto. A me mi arrivano, diciamo, per quel che riguarda...
3: Cioè, se bene delle cose assurde...
4: Come?
3: Se bene delle cose assurde, interviene.
4: No, a me arrivano...
3: Cioè, quindi il consiglio...
4: Mi arrivano tutti i pagamenti... Vedi? Mi arrivano tutti i pagamenti possibili immaginabili di RCS, di La 7, eccetera, eccetera. Io do un'occhiata veloce e anche le note spese do un'occhiata veloce. Poi quando qualcosa mi colpisce, ecco, la richiamo, la guardo, molte volte va tutto bene, non ho mai trovato delle cose menche corrette, per cui tutto bene, però dare un'occhiata è sempre giusto.
3: Però questa cosa, scusa, posso fare questa?
4: Ma poi non ci perdo tanto tempo, no.
3: Però questo
4: molto
3: concetto
4: rapido
3: di ottimizzazione...
4: Sì.
3: No, di efficientizzazione che è applicato credo anche alla 7, no?
4: Beh, dappertutto, d'altra parte
3: no, dico, sull'Italia,
4: sì,
3: così da persona che paese, non fa la politica,
4: l'Italia.
3: Cioè quanto,
4: beh,
3: quanto se, ci sarebbe da raccontare?
4: Ma secondo me ci sarebbe un'autostrada incredibile, perché io dico, se alla 7 che perdeva 100 milioni e quando sono arrivato spendevano, i costi erano tipo 230 milioni, ma con un fatturato di 120 milioni, quindi perdeva 100 milioni abbondanti, no? E sono arrivato lì, ho detto, io non tocco i dipendenti, perché non voglio licenziare nessuno, voglio tenere tutti. Quindi mi sono tolto 40 milioni di costi su cui intervenire. Ne rimanevano 190, da cui togliere 100 milioni. E l'abbiamo fatto. Oggi la 7 guadagna poco, ma guadagna. Allora dico, se abbiamo tolto lì il 60%, in Italia tu hai dei costi importantissimi di dipendenti pubblici, pensioni, eccetera, che io non toccherei. Poi però hai 200 milioni di costi di beni e servizi dove evidentemente lì devi mettere la testa dentro, no? Devi capire bene cosa sono, e 200 milioni, se la 7 abbiamo tagliato il 60% o RCS il 30%, ma vuoi dire che non togliamo il 30% di quel coacervo di costi lì? Secondo me sì, se lo fai recuperi 60 miliardi, 60 miliardi è una manovra che è il doppio di quelle che facciamo. Come dire, la manovra vuol dire quelle cose che devi fare per dare una spinta all'economia.
3: Diciamo togliere le accise con 60 miliardi, ovviamente.
4: Riduci il prezzo della benzina, riduci, aumenti il cuneo fiscale, per cui praticamente eviti di far pagare troppe tasse ai singoli dipendenti, lavoratori, cioè fai tante cose che evidentemente sono molto utili e molto apprezzate e darebbero una bella spinta all'economia. Io
3: però
4: credo...
3: Cairo non lo può fare non perché c'ha troppo tempo per guardare. Qual è il suo programma della 7 preferito? Ce n'è uno, Tagadà.
4: Preferito? Tagadà hai fatto bene, brava la Tiziana Panella, bravissima. Ma ne ho tanti preferiti, ovviamente.
3: Bravo.
4: Allora, Lilli Gruber, 8 e mezzo, bellissimo. Il TG di Mentana mi piace molto. Ma poi abbiamo, in prime time...
3: L'orario
4: abbiamo...
3: giusto di partenza del... una gag sulla... No, le 8 e
4: ogni tanto slitta.
3: Ogni tanto, ma era roba di minuti.
4: C'è qualche frizione.
3: In mezzo c'è anche la pubblicità, che è sacra. No?
4: Noi viviamo di quello.
3: Certo.
4: Praticamente noi tutto quello che facciamo, lo facciamo grazie al fatto che le aziende investono in pubblicità, ottengono risultati forti di aumento di vendite, di quote di mercato, continuano a investire e noi possiamo pagarci i programmi, investire di più, andare a prendere conduttori più bravi ancora, eccetera, eccetera. Io quando sono arrivato ho trovato Mentana al TG, la Gruber 8 e mezzo, Formigli, Santoro e Gad Lerner. Oggi abbiamo in più Corrado Augias, Giovanni Floris, bravissimo, Aldo Cazzullo che fa una giornata particolare, una cosa spettacolare, Propaganda Live, Gramellini, In Onda, cioè abbiamo tante cose in più. Perché? Perché evidentemente abbiamo le risorse che venivano dalla pubblicità per andarci a prendere questi personaggi, tant'è che la 7 ha avuto una crescita di ascolti importantissima e oggi è la terza rete. Quindi insomma direi che è una buona cosa, però viviamo di quello.
3: Che rapporto ha con gli imprenditori? Berlusconi mi racconta una delle poche volte in cui l'ho incontrato, che quando c'era, non so, Rovagnati, faccio un esempio, il giorno del primo spot pubblicitario li invitava, parliamo ovviamente di un tempo pionieristico, li invitava a cena, vedevano lo spot insieme, dava dei consigli, dai un rapporto.
4: Sì, io ho dei buoni rapporti, chiaramente ho rapporti costanti, continui.
3: Che salumi preferisce?
4: Cioè... Beh, io ho Beretta che è il mio sponsor del Torino, è un vecchio amico, 21 anni, che sponsorizza il Toro.
3: Beretta Cubicula sa il motivetto, lo potrebbe cantare a memoria.
4: La canto ogni tanto.
3: È tipo l'inno a casa.
4: Quando mi faccio la barba, Beretta Cubidù.
3: Quindi c'è rapporto solo.
4: Altro che. Noi abbiamo, io ho, il rapporto è costante e continuo, perché ovviamente i clienti sono per noi la base della nostra attività. Se non ci fossero loro, noi non potremmo esistere. Per cui poi con alcuni, con molti di loro, c'è anche un rapporto personale molto buono. Ogni tanto facciamo dei giri d'Italia in cui incontriamo gli imprenditori nelle varie città, per cui a parte Milano e Roma, però poi andiamo in tutte le città del Veneto, per dire da Verona a Venezia, Padova, Treviso o altro ancora, piuttosto che in Emilia-Romagna, Parma, Bologna, Rimini, di tutto, insomma Torino, ovviamente Torino, piuttosto che poi in Toscana, piuttosto che dappertutto. Ecco.
3: Abbiamo citato 54 città, le altre non si offendano, se no andiamo avanti tutto.
4: No, però insomma,
3: ricordiamo il ruolo di Benevento, città straordinaria.
4: Chi questo?
3: Benevento, lì, diciamole tutte.
4: Lì non siamo ancora andati a Benevento, però mi hai dato un'idea. Benevento
3: assolutamente,
4: non
3: salutiamo gli amici di Benevento, e tutti gli altri. Calcio, vogliamo parlare di calcio?
4: E come no, vuol dire?
3: La nazionale.
4: Calcio è
3: Che è successo? Che lettura dà lei da presidente, da editore della Gazzetta, del Corriere?
4: Ma è successo che Malagò è arrivato e ha voluto scegliere prima il direttore tecnico e quindi ha scelto Maldini, si è impegnato molto per convincerlo, diciamo, a diventare il direttore tecnico, il presidente di Casa Italia, ce l'ha fatta. Maldini si è portato subito dietro Leonardo, col quale ha un grande rapporto, e poi insieme loro due con Malagò hanno scelto Pirlo, e poi però c'è stato il problema di questo spot legato appunto all'azienda di scommesse, diciamo, russa, e questo ha fatto cadere un po' tutto, no? Poi i Maldini non ha accettato, insomma, poi avete visto tutto, no? Cosa è successo? Non so, io avevo un'idea che secondo me avremmo dovuto probabilmente scegliere un commissario tecnico capace di arrivare e immediatamente dare un impulso forte all'attività, in modo tale da partire bene con la Nations League, con l'Europa, con Euro quando arriverà, in modo tale da partire subito bene, perché noi siamo reduci da 3 mondiali a cui non siamo andati. Poi è vero, in mezzo c'è stata la vittoria di Euro 2021, però ovviamente avere perso tre mondiali è un disastro. E quindi secondo me ci voleva...
3: Conte questo profilo?
4: Io Conte lo stimo, ha fatto bene già in nazionale, ha fatto bene in nazionale con una nazionale che non era chissà cosa, diciamo dal punto di vista in particolare di alcuni giocatori da metà campo in su, in particolare attaccanti, e ha fatto benissimo. Quindi lui era anche molto motivato, poteva essere l'uomo giusto. Non che
3: è vero che due cose che si dicono. Una che Maragò, insomma, ha un rapporto comunque speciale con la Lega di Serie A e quindi dal punto di vista della collaborazione tra Federazione e Lega, che è sempre un tema molto caldo, perché poi ci sono da fare gli stage, certo, i programmi insieme, è una garanzia.
4: Beh, l'abbiamo candidato noi, Maragò certo. È stato il candidato della Lega di Serie A, cui poi si sono aggiunti anche i calciatori, gli allenatori, eccetera, per cui, e forse anche pezzi di altre, diciamo, componenti, no? Per cui l'abbiamo candidato noi come Lega di A.
3: Ed è vero che la Lega Serie A propendeva per Conte?
4: Beh, sicuramente c'era una propensione maggiore per prendere Conte come CT, evidentemente poi Maragò ha scelto diversamente, e è chiaro, lui ha la responsabilità, al di là del fatto che noi l'abbiamo candidato, che abbiamo contribuito ad eleggerlo, però poi il presidente, nel momento in cui diventa presidente, è lui che è responsabile delle scelte, no? E quindi lui si è sentita con Mancini, io dico in bocca al lupo, ovviamente a Mancini, in bocca al lupo a Maragò, a tutti quanti, ora è interesse nostro che le cose vadano bene, no? Quindi a partire da subito, dalle prime partite che abbiamo, che saranno anche molto impegnative con la Turchia, con la Francia, con il Belgio, per la Nations League, lì dobbiamo cercare di fare molto molto bene, perché ovviamente la Nations League è una cosa, non sono i mondiali, no? Però tutto fa brodo, no? Perché la Nations League ti dà un ranking migliore che ti consente di avere poi nei sorteggi per l'Euro 2028 evidentemente posizionamento migliore anche per i mondiali, quindi è importante fare bene subito e quindi speriamo che le cose vadano bene.
3: Maldini, come esce da questa vicenda? E poi andiamo su Baresi, che ovviamente, insomma, o forse andiamo, partiamo da lì.
4: Beh, Baresi è stato un dispiacere incredibile, perché lui era veramente un grande personaggio, un grande capitano silenzioso, che non parlava molto, però con i fatti, col comportamento, anche a volte mi dicono semplicemente con un'occhiata, parlavo stamattina con Abate, che il mio allenatore del Toro, che l'ho avuto come allenatore della primavera, quando Abate giocava nel Milan da ragazzino, e dice che lui era veramente così, cioè non era uno che faceva grandi discorsi, no? Però bastava poco per ottenere dei risultati, per ottenere i comportamenti giusti, ma anche perché lui basava tutto molto sull'esempio, no? Che poi alla fine è la cosa che va sempre fatta, diciamo, tutti quanti, no? In famiglia, piuttosto che poi in azienda, l'esempio è la cosa che vale mille discorsi, no? E Baresi era questa cosa qua, cioè era un uomo che dava l'esempio, a parte che era un grande calciatore. Peccato che non abbia vinto il pallone d'oro per poco, in una mi pare nell'89 arrivò secondo dopo Van Basten, peccato, poi arrivò terzo anche mi pare un'altra volta, però insomma era un grande calciatore, un grande uomo, un grande capitano, e stette sempre al Milan, anche quando il Milan ebbe gravi problemi, andò in Serie B due volte, diciamo, una volta per un calcio scommesso, l'altra volta per demeriti, diciamo, sportivi, ma lui non lasciò mai il Milan, e quindi fu veramente un capitano e un giocatore veramente straordinario, una bella persona, mi è molto molto dispiaciuto veramente. Ho visto l'altra sera tante cose a Sky, che ha fatto vedere tanti momenti, tante cose, veramente era proprio, non riuscivo a staccarmi, era proprio una cosa bella.
3: Assolutamente, vedere. E quel modello di Milan, Berlusconi, quante volte ha parlato di Berlusconi della sua vita? Quante volte gli erano?
4: Insomma, un bel po' di volte. D'altra parte, io, Berlusconi per me è stato il mio mentore, quel modello
3: di imprenditorialità. Oggi siamo in un mondo che sappiamo vive di sconvolgimenti geopolitici, anche di autocrazie, di sistemi economici molto diversi. Quell'idea lì ancora di azienda, di impresa, è ancora attuale, è ancora il modello per lei?
4: Beh, diciamo che poi tutto chiaramente, quando tu cominci un'attività, parti dal piccolo. Io ho cominciato ovviamente da zero. Quando ho cominciato nel 96, che ho fondato la mia prima azienda, una concessionaria di pubblicità, non avevo neanche gli uffici. Il mio ufficio era un bar a Milano, una pasticceria a Milano.
3: Diamo l'indirizzo. Che bar era?
4: Il Sant'Ambrose, dai.
3: Sant'Ambrose. Però era già un bar.
4: Sì, no, di buon livello. Cioè, diciamo, mi trattavo bene perché perlomeno.
3: Quello dei caffè.
4: Come?
3: È quello dei caffè.
4: È quello dei caffè, lui. Sì, sì.
3: Pensate, in quegli anni
4: 30
3: lì.
4: 30 anni che vado lì. Sì, no, però poi io andavo dappertutto perché, non avendo gli uffici, non potevo stare tutto il giorno al Sant'Ambrose. Quindi Sant'Ambrose era il mio ufficio principale, la mia sede principale. Poi però andavo anche in tanti altri bar pasticceri di Milano, quindi ero conosciutissimo dai pasticceri.
3: Il boom dei consumi a Milano, cioè in quel periodo, lei girava di bar in bar.
4: Fatto esplodere i consumi.
3: Fatto esplodere i consumi in maniera importante. Infatti. Quindi quello spirito pionieristico rimane.
4: Sì, però quando cominci così in un modo anche qualcuno ha cominciato da un garage o da una pasticceria, ma insomma non cambia molto lo spirito e poi mano a mano cresci, no? Poi certo, quando cresci poi si tratta di vedere se hai le capacità di sostenere lo sviluppo con investimenti, allora vai in borsa, la borsa dovrebbe essere utile per i finanziamenti, le banche evidentemente, ma le banche molte volte quando non hai bisogno di soldi tutti offrono un sacco di soldi, quando invece ne hai bisogno è un po' più difficile averli, però vabbè, questa è una particolarità del sistema.
3: Cioè, adesso però, rispetto a prima, entra in banca con uno atteggiamento un po' più sereno.
4: Sì, no, ma ci mancherebbe. Non abbiamo più, noi non abbiamo, io quando sono arrivato in RCS ho trovato debiti per 430 milioni, nel tempo li abbiamo totalmente azzerati, abbiamo ricomprato la sede di via Solferino, che era un peccato averla venduta, e ci è costata anche una cifra non piccola, 70 milioni, e abbiamo dato poi un sacco di dividendi a tutti gli azionisti, tra cui anche quegli azionisti che non volevano che io prendessi la RCS, ma adesso sono felicissimi e sono...
3: Perché lei trovò una situazione, tanti gruppi imprenditoriali importanti italiani, tutti imprenditori
4: sì,
3: bravissimi,
4: c'era una
3: però
4: grande,
3: un po' anche, no, che non si amavano nemmeno...
4: Ma no,
3: lei, com'era? C'era un po' di snobismo nei suoi confronti?
4: No, perché io ho deciso di lanciare lanciare la mia OPA per RCS, l'ho fatto, non è che ho chiesto il permesso a nessuno, ci ho pensato nel 2015, poi però non era il momento giusto, poi mi è rimasta sempre in testa questa cosa, finché nel 2016 c'erano le condizioni, perché come sempre, no, uno ha un sogno, poi c'è un momento in cui anche molto breve, in cui le condizioni per realizzare il sogno si realizzano. E lì devi essere molto veloce a cercare di cogliere il sogno. Quindi qui c'è stato un momento a marzo del 2016 in cui il titolo RCS è sceso moltissimo ed era il momento. E allora lì ho lanciato. E non è che ho chiesto, sai,
3: sì,
4: quando lanci devi farlo in grandissima segretezza. Abbiamo tenuto le cose segretissime, quando abbiamo lanciato se ne sono accorti il minuto dopo, e quindi benissimo. E quindi poi non
3: era
4: so se
3: 0,42 l'ho offerto.
4: Bravo, 0,45. Bravissimo.
3: No, ma
4: sei preparato?
3: Ho letto l'intervista di Roncone.
4: Ah, ok.
3: Mi ha ricordato molti momenti in cui io decido di andare, non so, a mangiare una cacio e pepe. No, nel senso che la raccontava proprio così, della sera, che facciamo adesso? Ma lancio un'opa. No, però era fondamentale il tempismo.
4: No, quella lì
3: ma i salotti italiani, come la vedevano, no?
4: Ma diciamo che non è una cosa che mi preoccupasse tanto. Cioè, io avevo l'idea, la mia idea era, io credevo giustamente che RCS avesse un grande potenziale, un grande giornale come il Corriere, un grande giornale come la Gazzetta, tre giornali importanti in Spagna, il Giro d'Italia, cioè veramente forse un'azienda molto sottovalutata rispetto ai valori di borsa, no? E quindi dico, io che ho sempre sognato, perché da bambino mio nonno mi leggeva il Corriere, quindi proprio questa del Corriere è una cosa che ho in testa da quando ero un bambino di 4, 5, 8 anni, quello che era, no? Io che ho sempre sognato di poter un giorno diventare l'editore del Corriere, che è una follia, no? Al momento uno dice, ma come? Hai 15 anni, che cosa sogni? Fai altri sogni, no? Però era il mio sogno, no? Da bambino, da ragazzino, mano a mano crescendo, no? E poi arriva questa opportunità, io mi ci fiondo e non sto a vedere tanto cosa pensano, cosa non pensano, ho cercato di vincere. Poi potevo anche perdere, perché ovviamente, no? Tanta gente, quando ho lanciato l'OPA, in tanti mi hanno detto, ma vabbè, hai lanciato l'OPA, bravo, hai fatto una cosa anche molto, molto di coraggio, sei stato audace, ma adesso, adesso però non pensare di andare avanti, come dire, togliti di mezzo, no? Ragazzino, non pensare di andare avanti e di vincere e di prendere il Corriere, no? Cosa che in effetti non era mai riuscita a nessuno. Io però invece ci credevo, avevo un avvocato bravissimo, che appunto è l'avvocato Sergio Erede, un bravissimo, diciamo, operatore di borsa, Francesco Peridi, che è quello che io una notte ho chiamato a l'una di notte, perché c'era questo...
3: Dopo aver letto... Ah no, perché ancora... No, no, no, ma pure prima leggeva il
4: quello
3: Corriere
4: prima...
3: a mezzanotte. No, prima non leggeva a mezzanotte.
4: No, beh, no, lì...
3: No, a l'una di notte, quindi senza...
4: No, io no, lo chiamo a l'una di notte perché era un momento in cui nel 2013, a luglio 13, c'era questo aumento di capitale di 420 milioni di RCS e vedevo che però non era totalmente sottoscritto. Allora chiamo Perilli e dico, scusami, ma... Vedo che non è tutto sottoscritto, perché non prendiamo dei diritti d'opzione per sottoscrivere l'aumento di capitale? Lo chiamo a lunedì notte perché mi è venuto in mente,
3: certo,
4: è un amico,
3: è l'orario classico,
4: l'ho chiamato, dormiva.
3: È l'orario degli aumenti di capitale, a lunedì notte, insomma, tutta Italia essenzialmente, è il grande...
4: No, mi è venuta, no, è un vecchio, un grande amico, no? Quindi vabbè, anche se dorme mi perdonerà.
3: Sì.
4: Sì, stavo dormendo, non importa, mi ha chiamato la mattina alle 7:30, ci siamo messi in asta per prendere questi diritti, li ho comprati, ho sottoscritto l'aumento di capitale del 2,7% spendendo 11-12 milioni.
3: Così.
4: E così, però era il modo per cominciare, no? E sono entrato con un piedino in RCS. E poi, due anni dopo, quando non ho fatto la scalata, però ho preso un altro 2%, e poi...
3: A che ora ha pensato la...
4: no, lì no,
3: l'altro
4: lì,
3: 2%?
4: Lì non era...
3: Pomeridiano,
4: no, lì era
3: più tranquillo.
4: Lì, una cosa, no, lì
3: un po' più pensato, un po' più ragionato.
4: Lì non di notte, lì non di notte.
3: Un po' più ragionato. No. E invece la 7, la 7 era proprio una cosa fatta così.
4: Beh, la 7 era, allora, la 7 era la rete che noi avevamo in concessione, cioè noi raccoglievamo la pubblicità per la 7 che prendemmo nel 2002. Allora la 7 fatturava di pubblicità 36 milioni, la prendemmo, ma ci chiesero per darci la concessione 66 milioni di minimo garantito, cioè se tu non realizzi il minimo garantito devi comunque pagare, quindi è un rischio molto importante, da 36 a 66 in un anno, ma io dissi è troppo importante avere una televisione, quindi facciamolo e facciamo, ovviamente ci mettiamo in pista alla grandissima, ho detto a mia moglie, guarda, quando ho fatto l'accordo di minimo garantito, dico a mia moglie, guarda, dimenticati di me per i prossimi sei mesi. È come se io fossi andato a vivere a New York. E lei mi ha detto, ma non è che ti vedo tantissimo comunque, per cui mi ha detto, io sono abituata, no, a vederti poco. Poi in realtà non è vero, perché...
3: No,
4: ecco. Ma in ogni caso, e quindi abbiamo cominciato, ho preso la 7, e quell'anno, da 36 milioni, all'ultimo giorno dell'anno del dicembre 2003, abbiamo fatto l'ultimo mezzo milione per raggiungere i 66 milioni. Ce l'abbiamo fatta. Quindi veramente è stata una cosa, è stata una cosa fantastica. Poi da lì siamo cresciuti in maniera incredibile e siamo arrivati a fatturare con la 7 da 36 milioni a 176 milioni. 5 volte tanto. Quindi dei numeri pazzeschi. Poi la 7, che purtroppo però, malgrado l'incremento di fatturato, continuava a perdere 100 milioni all'anno, a un certo punto decide di essere, Telecom Italia, che possedeva la 7, decide di metterla in vendita. E io ovviamente mi candido. Con me si candidano...
3: A che ora ha elaborato questo pensiero?
4: No, ma questi sono pensieri... Allora, quello della chiamata notturna è perché... Io in quel momento lì avevo appena preso la 7, avevo problemi fin sopra i capelli, perdeva 100 milioni all'anno, che è come dire che perdeva 8 milioni al mese, che è come dire che perdeva 300 mila euro al giorno.
3: Al giorno, che è come dire, perdeva,
4: che perdeva
3: 12 mila euro l'ora. Che come dire, perdeva...
4: Che vuol dire che io andavo in bagno a lavarmi le mani
3: euro al minuto.
4: E perdevo, in due minuti perdevo 1000 euro. Quindi ne avevo fin sopra i capelli. Però...
3: Più il costo del sapone, tra l'altro.
4: Come?
3: Più il costo del sapone, tra l'altro.
4: Io, allora, quindi praticamente ero impegnatissimo, no? Però leggevo di questo aumento di capitale. che non era completamente sottoscritto. Allora, stavo tornando a casa, era l'una del mattino, andavo a casa lì, a casa mia, ero da solo, tra l'altro perché mi erano in vacanza in, al mare, e mi è venuto sto flash, dico, ma devo chiamare Perilli e digli che dobbiamo comprare i diritti d'opzione magari per sottoscrivere un aumento di capitale. Mi è venuto così un flash, una roba, ti vengono anche a te, no?
3: Sì, a me sa, sì. Io poi cerco i 12 milioni.
4: Mi è venuto un flash.
3: Sì. Allora, senza mentre dire invece, cosa, questo... c'hai qualche altro flash in questo momento?
4: No, ogni tanto mi vengono dei flash particolari, sì, sì.
3: Di cose da comprare. Che aumenti di capitale ci sono interessanti in questo momento?
4: No, va bene, che c'entra. No, ma lì è una cosa proprio che... Perché la cosa era un aumento di capitale sulla RCS che era il mio sogno un giorno di prendere. Quindi, voglio dire, è una cosa che non puoi non fare. Poi magari poteva succedere che io sottoscrivo l'aumento di capitale 2,7%, prendevo l'altro 2% e poi non riuscivo mai a prendere nulla e magari perdevo anche un sacco di soldi. Però in quel caso invece io ho detto ci voglio provare. E così l'ho fatto. Però negli altri casi, per dire, quando poi ho detto prendiamo il 2%, quella è una decisione meditata, ragionata. Cioè, volevo scalarla, non l'ho fatto, ho detto, beh, aumentiamo la quota. Quindi, decisione molto meditata. Questa di della 7, no? Io telefono al capo, diciamo, della 7 e gli dico, ma senti, mi piacerebbe farti un'offerta per prendere la concessione. Lui dice, beh, perché no? Parliamone. Allora, ci vediamo, facciamo, e poi tutto nasce, capisci? Cioè, alcune cose non sono fatte d'impulso, altre hai un flash. E quel flash lì devi...
3: Senti, il Giro d'Italia com'è? Qual è la tappa preferita? Cioè, la tappa spesso sta sulla Miraglia, no?
4: Io adoro sì, mi piace tanto, perché lì io, quando ero bambino, mio papà era un grande appassionato di ciclismo e mi portava a vedere le sei giorni di Milano, no? C'era la sei giorni a Milano, Vigorelli. Bellissima, al Vigorelli. No, Vigorelli, no, era Piazza 6 Febbraio, era dove ci sono le scintille adesso. No, comunque sia.
3: Solo 20 anni che sto a Milano, più o meno. No, ho capito, sì, Piazza 6 Febbraio.
4: Andavo lì, ma parliamo di 60 anni, 50 anni fa, diciamo, una roba del genere, andavo lì con lui e il ciclismo era la sua passione e anche la mia. Gimondi, insomma, io ero tifoso di Gimondi, però tutti gli altri, e vedevo queste tappe e mi ricordo sempre che vedevo arrivare agli arrivi, diciamo, agli arrivi di tutte le tappe, no? Arrivava questo Vincenzo Toriani, vabbè, certo, sulla sua 130 che usciva dal tettuccio e dava le indicazioni, no? Allora sta cosa qui mi è rimasta, dico, un giorno voglio farlo anch'io. E tant'è che vado al Giro d'Italia, non do indicazioni, non dico niente, però mi piace di vedere i corridori, in particolare in salita, quando vanno su, che li vedi proprio veramente, vedi una fatica incredibile, alcuni no, perché alcuni vanno veramente come delle schegge, tipo Pogacar o anche Vingegaard, ma altri vedi una fatica incredibile e te li vedi lì a un passo, è un'emozione incredibile, bellissimo.
3: Mentana che fa a proposito di Pogacar, a proposito di... è un fuoriclasse
4: Mentana. Mentana è un fuoriclasse, com'è da... Allora,
3: leggo cose, sì.
4: Allora, Mentana l'ho trovato alla 7, quando arrivai nell'aprile del 2013, sono il suo editore più longevo, perché ormai sono l'editore di Mentana, direttore del TG, da 13 anni e 3 mesi. Al TG5 è stato un po' di meno, 3-4 mesi in meno, no? Quindi io Mentana, cioè, lo conosco benissimo, è un amico, gli voglio bene, lo stimo, è bravissimo. Poi ha un contratto in scadenza nel 2026, al dicembre del 26, dobbiamo vederci, dobbiamo parlarci. Lui ogni tanto vedo che è un po' insofferente perché dice che la 7 la vede un po' troppo in una direzione, eccetera. Ma io gli ho ricordato, guarda che Enrico, quando tu sei arrivato alla 7, la 7 era ancora più orientata a sinistra, perché c'erano la Gruber, Formigli, ma c'era anche Gerd Lerner, c'era anche Santoro. Oggi ho preso invece gente come Cazzullo, come Gramellini, come Augias, come Floris, che non mi sembra che siano più a sinistra di quelli che c'erano, no? Cioè, perlomeno, più o meno siamo lì. Quindi dico, cos'è cambiato? Non vedo grandi cambiamenti, no? Però No, io dico, come sempre, no? Uno deve fare cose che si sente, che sta bene, che si trova bene in un posto. Lui fa un TG molto bello, tutti lo apprezzano, poi dopodiché devi essere contento. Quindi io dico, se tu sei contento e ti piace rimanere con noi, e visto anche il rapporto personale che abbiamo, per me le porte sono sempre aperte. Io poi a Mentana voglio bene, lo stimo, quindi meglio di così.
3: Ma il concetto della linea editoriale non va mai toccata, no?
4: Ma allora, spiega anche quello che io dico poi... è che tu hai, quando prendi un media, sia la 7, sia il Corriere, sia Panorama, non devi toccare, ogni media ha un suo DNA, come le persone umane.
3: Cioè se lei fosse l'editore di Rete4, la terrebbe così com'è.
4: Sì, comunque, cioè, insomma, non devi toccare, cioè tu non devi voler stravolgere un media dal punto di vista della linea editoriale che c'è, perché la gente che vede questo media, evidentemente poi se lo cambi troppo, lo lascia. Per dire, quando Berlusconi comprò Mondadori e comprò Panorama e lo portò dall'essere un giornale di sinistra a un giornale di destra, con Belpietro direttore, eccetera, eccetera, e poi però perse molti lettori. Allora, secondo me, io non ho un'idea politica di destra, di sinistra, per me sono categorie totalmente tramontate. La mia idea è, noi dobbiamo vivere in un paese in cui la gente sta meglio, perché noi abbiamo un paese come l'Italia in cui una volta c'era un ceto medio che era molto ricco, che era ricco, che stava bene, che poteva permettersi tante cose, ma oggi questo ceto medio è scomparso o sta scomparendo. Allora dico, secondo me quello che noi dobbiamo fare non è destra-sinistra, io dico dobbiamo cercare di fare in modo che questo ceto medio ritorni ad avere potere d'acquisto, questa è la cosa, quindi non è destra-sinistra, io dico chi riesce a fare questa cosa qua ha fatto bingo. Allora ecco perché dico i 200 milioni buttati via, i 200 miliardi di beni e servizi dove hai tanti tanti sprechi. Ecco perché dico l'eco bonus che è costato all'Italia 183 miliardi, pensate, l'eco bonus, rifare le facciate, 183 miliardi, che è qualcosa come poco di meno del PNRR, ma è una follia. E chi è che se ne è avvantaggiato? Ma mica il ceto medio, prevalentemente un certo tipo di persone, e non è quello che andava fatto. Abbiamo impoverito il nostro Stato con 183 miliardi in ecobonus che andavano gestiti in maniera molto diversa. E allora dico, questa è la cosa, questo cos'è? È di destra o di sinistra?
3: No, è pragmatismo.
4: È pragmatismo, è una cosa fatta in maniera efficiente, cioè io non sono né di destra né di sinistra, io sono per fare le cose fatte bene in modo tale da avere risorse in più per fare quello che
3: c'è
4: serve.
3: C'è qualcosa nella politica italiana che la sorprende?
4: Che mi sorprende? Ma io vedo che tutto va avanti, cioè io non vedo delle soluzioni di continuità, cioè io vedo che tutto va avanti abbastanza come prima, senza dei grandi cambiamenti, dei grandi scossoni o altro. Cos'è che ti sorprende oggi? Poco. Ci sono sempre le solite polemiche, anche abbastanza sterili. Cioè, però non è che ci sia dei cambiamenti veri, no? Cioè, non li vedo per il momento.
3: Allora, tornerei per concludere, anche perché poi si è fatta una certa, insomma, e qualcosa mangeremo, no?
4: Certo, ti invito. No, perché lui c'era un periodo che è dimagrito, però ha perso un po' di peso, l'avete visto?
3: Non ho perso niente.
4: Ah no, purtroppo. Non hai perso niente?
3: No, non ho perso niente.
4: Vabbè, allora...
3: Ma sì, allora apriamo il televoto, amici di ADN Plus e ovviamente ADN Play, apriamo il televoto sul mio peso. No, tornerei a parlare di calcio, parliamo anche di Toro.
4: Sì,
3: allora, parliamo di Toro, sì. Quanto è difficile riuscire a competere? Allora, Toro ha una storia leggendaria, credo per certi versi unica, nel senso che non esiste un'altra, una squadra come il Grande Torino con questa...
4: Il Grande Torino è assolutamente la squadra che ha fatto le cose più straordinarie. Negli anni 40 ha fatto 5 scudetti di fila, dava 10 giocatori alla nazionale, cioè una squadra leggendaria. Poi era anche un periodo in cui la popolazione veniva da una dalla guerra, quindi evidentemente c'era anche una voglia di ripartire, di ricominciare, quindi il Grande Torino è rimasto nella mente di tutti, forse anche per questo motivo, oltre al fatto che ha fatto le cose più straordinarie.
3: Ecco, quanto è difficile per una squadra con una storia così gigantesca, enorme, e riuscire nel calcio di oggi a competere. Poi se andiamo a vedere ovviamente i fatturati, ma questo non soltanto a livello Italia, a livello Europa, le grandi, vediamo in Spagna ci sono Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain. In Italia magari è un pochino più largo questo campo, largo nel senso che ci sono...
4: Quanto è
3: complicata questa cosa?
4: Questo è un vecchio discorso, l'abbiamo fatto tante volte, non lo voglio quasi più ripetere perché è evidente, no? Tutto è legato ai fatturati, no? I fatturati sono direttamente... La dimensione del fatturato è direttamente proporzionale ai risultati che ottieni, perché ti puoi permettere dei giocatori più forti, insomma è evidente, no? Però io questo ormai l'ho detto, l'ho ridetto, però secondo me non è più importante, cioè quello che conta adesso è che io al Toro ci sono da 21 anni, ho fatto buone cose, alcune meno buone, l'ho preso che il Torino era in condizioni non buone, era fallito, aveva fatto 10 anni prima di me in cui 6 anni li aveva fatti in B e 4 in A, 3 volte era retrocesso, quindi in 10 anni avevano goduto un anno rimanendo in A all'11° posto, no? Noi è 15 anni che siamo in Serie A, prevalentemente dalla parte sinistra della classifica, che vuol dire tra la settima e la decima posizione, quindi insomma, però tutto questo conta poco, no? Cioè secondo me quello che conta è che la gente vuole qualcosa in più, perché poi è vero che tutti quanti viviamo di sogni, no? Io avevo il sogno...
3: Beh, lo capisce questo spirito, questo desiderio?
4: Lo capisco, ma tanto è vero, lo capisco a tal punto che io ho dato disponibilità, cioè io ho detto capisco, cioè siccome non è un tema ragionieristico, no? Di dire ma siamo arrivati tante volte dalla parte sinistra, di qua di là, però poi non hai vinto le cose, non hai vinto nulla, hai fatto 2 volte l'Europa, ma insomma non basta, allora dico, se c'è qualcuno che arriva, che è abbastanza ricco da poter mantenere una squadra, tifoso, perché evidentemente devi essere anche tifoso della squadra che compri, e alla fine io dico sono disponibile a vendere, perché non è che devo rimanere a vita, no? Io oramai il 2 di settembre siamo a 21 anni, 21 anni è un sacco di tempo, io ho un figlio che ha 20 anni, quindi ho un figlio che ha meno anni di quanto tempo ho tenuto il Toro, un figlio che ne ha 22, un altro 25, che quindi cioè, sono nati praticamente col Toro.
3: Quindi se arrivasse, per esempio, ci sono adesso tante proprietà dall'estero,
4: sì,
3: facoltose, magari innamorati della storia,
4: certo,
3: del Torino.
4: Ma io sono disponibile, sarò il primo tifoso del Toro e andrò a vedere le partite, ma ci mancherebbe altro. Ma io credo che ognuno deve sapere quello che può fare, no? Io non me la sento, non posso, non ho magari neanche queste. Cioè, ho visto il Como, no? Hanno investito in 3 anni 400 milioni. E 400 milioni da investire non li ho. È una colpa? Cioè, devo essere crocifisso per questo? Non credo. Non ho 400 milioni da mettere nel Toro. Mi dispiace. Ma se qualcuno arriva, che ha, ma non dico 400 milioni, ma anche meno, e vedo che ha la voglia di fare bene, ma io sono il primo a essere contento e il primo a essere felice di vendere a lui, perché è giusto che lo faccia. E farò altre cose. E mia moglie sarà felice. Dice, finalmente... Tutti i weekend bloccati, no, adesso ci siamo, no? E quindi facciamo altre. Cioè, ma dico, ma sono. È una cosa veramente che ho detto più volte, no? Poi per il momento non ho ancora avuto offerte, ma non importanti, non ho ancora avuto un'offerta scritta a fermo, come si suol dire, cioè come dire, ecco qua l'offerta, se vuoi, se tu la vuoi prendere, puoi prenderla. Non ho ancora avuto un'offerta a fermo di uno che volesse comprare il Toro. Quando mi arriva, io sono disponibile, quindi insomma la cosa la possiamo fare, ma mi dispiace perché comunque sia, non lo faccio volentieri di vendere, io lo terrei, però capisco che la gente voglia sognare.
3: L'ambizione del tifoso.
4: Ci mancherebbe altro, io vivo di sogni, quindi è giusto che tutti abbiano i sogni, e io non voglio tarpare le ali a nessuno, e quindi se arriva uno che può alimentare questi sogni perché ha delle risorse, io sono felice di vendere il Toro, e io mi metto da parte, io farò soltanto il tifoso, benissimo, perché no?
3: Che su questa stagione ha sensazioni positive?
4: Allora, Abate mi piace, a parte mi piace, è un allenatore che ha del temperamento, che ha delle idee, che ha voglia, che ha ambizione, che veramente mi piace molto. Poi, come sempre, no? Siamo in un calcio d'agosto, oggi abbiamo fatto una partita in Inghilterra con il Burnley, abbiamo vinto 1-0, bene, ha fatto anche una buona partita, però è calcio d'agosto, non si può dire ancora nulla, no? Però Abate mi piace, la squadra mi ha fatto alcuni nesti sicuramente buoni, ne faremo, spero, di altri, però insomma, io anche se ho detto che voglio vendere il Toro, ma non è che per questo io mi impegno di meno nel costruire la squadra, mi impegno anche di più, perché siccome penso che potrebbe essere magari la mia ultima stagione, la voglio fare alla grandissima. Poi, se vendo prima, ho dato una squadra forte a chi arriva. Non arriva prima, facciamo la stagione noi, la voglio fare.

0: mondiali, il campionato del mondo per club, quindi da questo punto di vista chapeau. Poi alcune cose che lui ha fatto anche ai mondiali non le ho capite, questa squalifica a questo giocatore Balogun degli Stati Uniti, Balogun, tolta, non mi è piaciuta, perché il calcio deve essere assolutamente imparziale, intoccabile, non puoi fare nulla che avvantaggi qualcuno perché è un personaggio importante o perché è un paese importante, il paese ospitante, no, se la squalifica c'è la deve tenere, punto, no? Quindi insomma, alcune cose, adesso anche questa cosa qua di vendere il mondiale a soggetti esterni, fatta così, diciamo, dall'oggi al domani, tutte cose che vanno condivise. Cioè, io non condivido questa politica troppo personalistica, perché non va bene, invece dico complimenti per quel che ha fatto nello sviluppo. Però l'altra cosa va messa a posto.
1: L'altra cosa l'ha messa a posto e pare che l'UEFA si sia già opposta.
0: Beh, ho visto hanno fatto
1: dimissioni importanti, 55... pesanti, è arrivato in nottata il no da parte della FIFA, che quindi torna indietro. Qualcuno dice che dietro a questo dietrofront ci sia un indebolimento forte, che Infantino improvvisamente potrebbe anche trovare delle difficoltà. Staremo a vedere. Io devo dire che insomma il countdown tipo Capodanno, per esempio, inizio partita, non so che rapporto a quello 10, 9, 8, le piaceva?
0: Quale? Quello
1: del calcio d'inizio dei mondiali? No.
0: Vabbè, ma quello se vuole.
1: Quello si può fare.
0: Ma sì, ma dai.
1: L'hydration break per vendere pubblicità?
0: Se lo fa. Guarda, ancora, ma lo facciamo anche noi, cooling break.
1: Sì, quando fa, cioè, caldo.
0: Come?
1: Quando fa caldo.
0: Beh, ma lì fa caldo però, eh.
1: Non sempre.
0: Non sempre.
1: Non sempre.
0: Però nel momento in cui lo fai in qualche partita, diventa un po' il modo di fare le partite, perché sennò alcune partite tu hai giocatori avvantaggiati dal fatto che fanno il cooling break, in altre no, perché poi il cooling break, a parte il bere, è anche un momento in cui,
1: cioè,
0: il time out, l'allenatore dà dei messaggi, eccetera, eccetera. Quindi se lo fai dove c'è caldo, lo fai anche dove c'è freddo, perché comunque sia è il modus operandi del mondiale, no? Questo non è un problema, il countdown non è un problema, cioè problemi sono altri, togliere la squalifica a Balogun è una cosa che non si può vedere,
1: certo.
0: Quella è impossibile, quella è una cosa orribile, quella non si fa.
1: L'ultima domanda, abbiamo parlato di Opa, di cose di questo tipo, di flash notturni, c'è un progetto imprenditoriale che non ci deve dire?
0: Beh sì, io diciamo che no. Allora, no, non
1: vuole
0: non
1: comprare questo albergo?
0: Come?
1: Fare colazione.
0: Quest'albergo?
1: No.
0: Beh, ma hai detto domani mattina vengo qua a fare colazione intanto.
1: Straordinario. Io sono qui tra l'altro dalle 7
0: domani
1: alle 11.
0: Domani mattina 8 e mezza sono qua con te, facciamo colazione intanto.
1: Dalle 7 alle 11
0: faccio. Dalle 7 alle 11, ok. Ma tu che ora fai?
1: Dalle 7 alle 11.
0: Ah, ma proprio 4 ore.
1: Non è che...
0: 4 ore di colazione.
1: Non è che... Sto qui tutto il tempo, ricevo amici. Faccio come a Santa Brose, no?
0: No, allora, sì, infatti. No, progetti ne ho tantissimi.
1: Un nuovo disco? Niente, così era una stronzata.
0: Hai detto?
1: Un nuovo disco, niente.
0: Un nuovo disco.
1: No, perché progetti ne ho.
0: Perché no?
1: Perché no? Canta perché bene, no? Cairo, lei?
0: Sì, ma sono un bravo rapper io, sì, assolutamente.
1: Ma,
0: sì.
1: No, qui
0: ci sono e come? Io poi, diciamo che i miei progetti, sono partito nel 96 e io ho fatto un filotto di cose fino al 2000, quando poi ci siamo quotati in borsa. Poi abbiamo ripreso poi c'era un po' di problemi generali, perché comunque sia ci fu l'11 settembre, insomma, quindi la situazione peggiorò molto, quindi ci fermammo, anche se abbiamo risorse per investire. Poi dal 2003 abbiamo preso la 7, poi abbiamo lanciato molti giornali, ho preso il Torino, eccetera, eccetera, e poi di nuovo un po' di stop. Poi ho preso la 7 come editore, 3 anni dopo RCS, ora è 10 anni che di fatto abbiamo... C'è stato anche di mezzo il Covid che ha un po' diciamo rotto i ritmi, purtroppo è stata una cosa tremenda. Adesso è il momento forse di far qualcos'altro, di far qualcosa che sia, come dire, altamente adrenalinico, che ti dia qualche emozione speciale. Quindi sì.
1: Ci dia un indizio.
0: Un indizio.
1: Adrenalinico.
0: Io vorrei sulla 7 vorrei far fare a questo signore qua una trasmissione in seconda serata che fanno in America, che si chiama David Letterman Show.
1: Grande classico.
0: Che lui secondo me sarebbe perfetto.
1: Molto adrenalinico.
0: È vero o no?
1: Grazie. No, grazie. Per interrompere questo momento di imbarazzo mi chiedevo, l'altro giorno avevo pubblicità, com'è possibile che Enigmistica Più costi soltanto 0,50? È una promozione?
0: Beh, no, è una promozione. Abbiamo

0: fatto una promozione per 3 settimane, 0,50, adesso di mistica mia, 3 settimane, 0,50, perché deve dare un boost alle vendite e poi quando torni al vecchio prezzo, alcuni di quelli che hanno provato il prodotto a prezzo basso, gli è piaciuto talmente tanto, è così bello,
1: è adrenalinico,
0: che rimangono.
1: Cioè, il femminile che preferisce del gruppo Kylo, qual è?
0: Il femminile, beh, io sono legatissimo a Io Donna. Io sono nato con Io Donna 30 anni fa, è il mio primo giornale Io Donna, e per cui io sono legatissimo a Io Donna. Non posso, non me ne voglia il direttore di Effe o di Amica, cioè la direttrice di Amica, ma Io Donna è il mio giornale preferito.
1: Perfetto, e con queste parole direi che possiamo salutarci.
0: Grazie.
1: Anche io faccio colazione. È un'altra.
0: Allora, domani mattina
1: sì,
0: dalle 7 alle 11. Va bene,
1: orario pieno. Salutiamo gli amici di AD, ovviamente Play e non Plus, ADN, ce la faccio a dirlo, ADN Play e Teleregione. Salutiamo Teleregione e ricordiamo che domani c'è Buffon, quindi se ci seguite invece in differita è stasera, insomma, vedete un po' come io devo andare a fare colazione. Grazie. Ciao.
2: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare l'intervista che Pierluigi Pardo ha realizzato ad Urbano Cairo all'Estate del Principe a Viareggio il 2 agosto scorso. Adesso Sabaudio incontra l'anno elettorale che verrà, dialoghi in corte 2026. Buon ascolto.
3: Buonasera, grazie dato di essere nella corte comunale di Sabaudia. Per questo, per il diritto, facciamo sinergia, perché abbiamo parlato anche degli altri appuntamenti dell'estate di Sabaudia, che c'è un cartellone ricchissimo in cui noi ci siamo ormai da qualche anno incuneati, grazie al sindaco Mosca, all'amministrazione, per, l'abbiamo detto in questi giorni in maniera diffusa, perché insomma il mondo è quello che è intorno a noi, siamo pieni di preoccupazioni, ci sono molte incognite, e quindi il tentativo è quello, rispetto alla politica italiana, alla geopolitica, alla geosicurezza, alle grandi questioni economiche, è quello di capire per far capire, capire noi per primi e cercare di far capire, quindi con un confronto che sia di approfondimento e di riflessione. Stasera una serata che è un po' nella tradizione di Sabaudia Incontra, dedicata a importanti esponenti della politica italiana. Dico subito che c'è una new entry per Sabaudia Incontra, no? Che non sia mai stata a Sabaudia, che è Roberto Morassut, è quello lì del Partito Democratico, a cui facciamo un applauso, perché invece sia Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva, sia Raffaele Neri, portavoce nazionale di Forza Italia, Procaccini insomma gioca in casa, conosce il territorio d'Italia, ma anche Francesco Silvestri, in fondo non so se il secondo e il terzo anno del Movimento 5 Stelle che viene, insomma, quindi sono, lo dico così perché mi fa piacere, degli amici di questa rassegna. Allora, approfondiamo subito il titolo che abbiamo dato alla serata, perché abbiamo un po' lanciato il cuore oltre l'ostacolo, è l'anno elettorale che verrà, e di qui, a meno che non ci sono stravolgimenti, nessuno ha dubbi che il prossimo sarà un anno molto importante, peraltro di grandissima incertezza rispetto ai due schieramenti, però siccome a noi piace molto l'attualità, io vorrei cominciare a scaldare un po' il clima andando da Nicola Procaccini, che beh, no, guarda, te lo devo chiedere. No, cerco di non essere cattivo, ma di chiederti una cosa, perché la serata inaugurale era con noi il ministro Piantedosi, ed era un po' l'uomo del giorno, in quanto c'era appena stata la sospensione di Schengen in seguito ai fatti anche drammatici di Ceuta, e noi l'abbiamo sospeso provvisoriamente nei confronti della Spagna, e sono già cominciati i controlli in questi giorni. Io ho chiesto al ministro, ma con le autorità spagnole come stanno le cose? E insomma, diciamo, tendeva a rassicurare. Ho visto che Sanchez ha donato, ci sono solo, questo è solo un atteggiamento egoistico. L'opposizione mi pare abbia fatto più o meno, abbia detto delle cose analoghe. Allora, ma c'era davvero tutta questa emergenza?
4: Intanto grazie dell'invito, buonasera a tutti, naturalmente saluto il sindaco, l'amministrazione, tutti quanti voi che siete oggi anche quest'anno, e ti dico subito Andrea che io, se la temperatura non scende sotto i 30 gradi, io mi rifiuto di litigare quel modello.
3: Ma non dobbiamo litigare, dobbiamo approfondire, dai.
4: Quindi mi dispiace anche per voi se magari avete un po' di sangue, ma ovviamente fa troppo caldo per il sangue, però ecco, ti posso dire questo, ti posso dire che quanto avvenuto a Ceuta non è stato ovviamente uno scherzo. e sono arrivati decine e decine di migliaia di persone, alcune decine di migliaia di persone sono ancora lì a Ceuta, ci sono state centinaia di morti in mare. E forse anche per questo trovo un po' stridente, l'ho detto anche ieri, che il Premier Sanchez da un lato faccia, insomma, dire un po' la morale a tutti, dall'altro lato se ne scappi in vacanza a Lanzarote e addirittura pubblichi un video in queste ore con la playlist musicale del momento. Questa è una roba surreale, che il leader di una nazione che alle prese con un evento del genere, con centinaia di morti, corra in vacanza e ci tenga a farlo sapere a tutti che lui sta in vacanza e che consiglia una serie di canzoni da ascoltare. Questo per dire cosa? Per dire che è anche una questione proprio di errori, secondo me, che si sommano nel tempo da parte del governo spagnolo. Questo è soltanto l'ultimo. Io credo che tra i pull factor cosiddetti, cioè i fattori attrattivi, oltre alla sentenza di questo, del tribunale spagnolo, che ha detto che chiunque arriva a nuoto sulle coste deve avere sostanzialmente, se non diritto alla protezione internazionale, deve avere diritto comunque all'esame della sua domanda, che badate non è una cosa tanto strana, perché voi sapete che c'è stata la riforma del patto sulla migrazione fatta in Europa, quindi è cambiato proprio il paradigma. E qual è, che cosa è cambiato? È cambiato che adesso, se i migranti irregolari arrivano da una nazione, da uno stato terzo sicuro, che ha un tasso di accoglimento delle domande inferiore al 20%, c'è una procedura accelerata. E chi è che ha remato contro questo nuovo patto per la migrazione? Il governo spagnolo, che però oggi beneficia di questa riforma, perché altrimenti avrebbe dovuto vagliare una per una tutte le posizioni dei 60, 70, 80 mila arrivati a Ceuta. Guardate, Ceuta è una cittadina che ha 60, 70 mila abitanti, quindi capite, è una situazione veramente drammatica. Ora, l'Italia, insieme con altri 21 governi europei, quindi 22 su 27, hanno scritto una lettera chiedendo che venisse convocato un Consiglio europeo straordinario
5: martedì,
4: con buona pace di chi sta in vacanza e dovrebbe magari preoccuparsi della propria nazione, e ha stabilito anche che, cioè dire, si debba essere in questa fase, per un periodo temporaneo, un maggiore controllo delle frontiere, che non vuol dire che non si entra dalla Spagna. Vuol dire che naturalmente per tutti i cittadini europei l'ingresso resta libero, per i non europei, per i non dell'Unione Europea, per i non Schengen, invece servono maggiori controlli per verificare che appunto non ci sia un incremento degli immigrati legali. Questo è quello che è accaduto. Dopodiché naturalmente si può essere d'accordo o meno, ognuno ha la sua ricetta. Io credo che la ricetta fino ad oggi adottata sull'immigrazione sia stata sbagliata, perché credo che la politica delle porte aperte a tutti abbia portato da un lato le morti in mare di troppi migranti, dall'altro lato il disordine, il degrado e il pericolo nelle nostre città. Credo che finalmente sia stata riformata in un'ottica, secondo me, più di buonsenso, che affronta il problema soprattutto all'origine, e quindi nella fase degli stati di origine e transito dei migranti. Dopodiché naturalmente sarà sempre la storia a stabilire se era meglio il regime di prima o quello che entrerà in campo domani. Per il momento sono contento di aver contribuito a cambiare qualcosa che secondo me andava assolutamente cambiato.
5: Allora, intanto, insomma, mi pare che sia stato molto chiaro, questo è molto importante. Ricordo sempre, lo faccio un po' dopo, che chi non può essere qui in Corte Comunale con noi, quindi in presenza fisica, può seguire tutte le serate di Sabato Incontra sui portali e canali social di Eurocomunicazione. Quindi ringrazio, lì nell'angolo c'è il team capitanato dal direttore Giovanni De Negri, quindi ringrazio sempre loro per questa grande partnership con noi. Allora vado invece adesso da Roberto Morassutto, perché ce l'hai un microfono, forse sì, eccolo. Allora, io volevo chiederti una tua risposta risposta, con una replica immagino a quello che ha detto Procaccini, ma anche chiederti, visto che abbiamo con un po' di ambizione scritto l'anno elettorale che verrà, chiederti se tu oggi dovessi raccontarmi la ricetta del campo progressista, campo largo, quel del centro-sinistra, su questo tema, che cosa diresti?
6: Ma intanto grazie per l'ospitalità di questa sera all'amministrazione comunale, a San Paolo Incontra e all'amico Andrea Pancalli. Ma io ho da dire questo innanzitutto, quello che c'è stato l'esodo verso Ceuta di decine di migliaia di immigrati, di cittadini del Marocco, è stato favorito, organizzato e sospinto dalle autorità reali del Marocco. Ci sono testimonianze di ragazzi, di donne, di giovani che hanno detto, ci hanno accompagnato con i camion, con i mezzi, scortati dalla polizia marocchina, e ci hanno detto, hanno aperto le frontiere, andate dall'altra parte. È successo questo in Marocco, tanto è vero che Sanchez ha parlato, neanche troppo implicitamente, di violazione dell'integrità territoriale della Spagna. Cominciamo a ricostruire le questioni, e questo è avvenuto a pochi giorni dall'inaugurazione di un'autostrada intitolata a Trump in Marocco, la Highway Donald J. Trump, e in un momento nel quale poche ore dopo, cioè ieri sera, Trump ha detto che sosterrà le ambizioni del Marocco sul Sahara, sull'ex Sahara spagnolo, cioè sul Sahara occidentale. Questo è il quadro politico e geopolitico che sta dietro a quanto è avvenuto. Poi c'è stata un'azione di contenimento delle autorità spagnole che hanno riportato nell'arco di 48 ore, forse anche meno, tutti i, diciamo, coloro che avevano varcato il confine, li hanno riportati in Marocco, quindi l'emergenza è stata completamente tamponata. Non è che Sanchez è andato in vacanza, perché Sanchez è stato lì 48 ore, poi è andato pure in vacanza, ma adesso la situazione è normalizzata completamente. In tutto questo il governo italiano è stato capace di sospendere in maniera del tutto assurda e senza nessuna base giuridica il trattato di Schengen, perché c'è una nazione dell'Unione, quindi sono confini europei, non sono solo i confini della Spagna. Domando, e quando accadrà l'Italia qualcosa del genere e gli altri tenteranno di sospendere il trattato di Schengen, che cosa diremo? Un trattato di Schengen che non si può sospendere, che è assurdo sospendere, perché Ceuta è una cittadina che è fuori dei confini, è fuori del territorio dell'Europa, è dentro i confini della Spagna, ma è fuori del territorio dell'Europa, quindi questo significa che chi entra a Ceuta poi subirà comunque dei controlli nel passaggio con i traghetti, e quindi è immediatamente identificabile. Quindi con una azione di mistificazione incredibile, che ha tentato di strumentalizzare in una forma, io non voglio far scorrere il sangue per carità, però devo dire, in una forma di sciacallaggio politico internazionale, per colpire il governo spagnolo, che aveva presentato un programma a luglio di governo degli ingressi degli migranti, dicendo una cosa tra le altre abbastanza normale, che è già scritta nei trattati internazionali, nelle convenzioni dell'ONU sui diritti del mare, cioè che le persone che stanno in mare si soccorrono. Le persone che stanno in mare si soccorrono non perché lo decide Sanchez, perché vuole aprire le porte a tutti, ma perché sta scritto dentro quelle convenzioni dell'ONU che il governo italiano ha violato con il decreto, con il primo decreto sull'immigrazione fatto nel 2023, credo, dove ha reso molto più difficile l'azione di sostegno delle ONG, che di questo si occupano, cioè soccorrere le persone che stanno in mare. Certo non faremo quello che ha fatto questo governo, di creare un centro fuori dai confini nazionali in Albania, che è costato più di un miliardo e che non è servito a nulla, che ci ha fatto buttare un miliardo. Certo interverremo su un governo degli arrivi, degli ingressi e anche dei, diciamo, degli allontanamenti, sicuramente più efficiente di quello che ha fatto questo governo, che guida tra i governi europei, guida la lista dei paesi che hanno avuto più ingressi di clandestini nel corso degli ultimi 4 anni, e mi rifaccio ai dati che ha dato Sanchez e che non sono stati contestati: 450.000 lire. Allora, di che cosa vogliamo parlare? Se la politica sull'immigrazione si deve fare sulla propaganda, è un conto e noi siamo pronti a smascherarlo. Se si deve fare sui fatti, i fatti comportano azioni, e la prima cosa che noi faremo è abolire la Bossi-Fini, cioè una legge che fintamente ha puntato a regolarizzare, a normalizzare, a frenare gli arrivi, ma li ha resi clandestini, li ha resi abusivi, e quindi li ha sostanzialmente normalizzati.
5: Posso chiederti una cosa, perché a molti dei presenti l'altra sera erano con noi, e oltre a Piantedosi, prima fila c'è il presidente Fini, che io ho coinvolto, e a proposito della Bossi Fini, visto che lui è uno dei firmatari, mi pare 2002 era l'anno, lui ha detto, perché poi il tema era anche un po' quello che io ho sollevato, ma com'è che il centro-sinistra che ha governato in questo paese anche a lungo non l'ha mai abolita?
6: Abbiamo governato a lungo, qui c'è un problema. Perché un centro-sinistra, di fatto, vero, non c'è mai stato, questo è stato anche un grande problema per il Partito Democratico, che noi ci siamo trovati a dover sorreggere un'Italia squassata dai governi della destra, che ogni tanto andava al governo e creava enormi problemi finanziari, tutti noi ci siamo purtroppo, siamo stati purtroppo costretti a governare senza avere un mandato elettorale, questo per noi PD è stato un grosso problema, senza avere una legittimazione parlamentare, ma solo attraverso delle combinazioni elettorali, delle combinazioni parlamentari spurie, perché non erano governi di centro-sinistra. In particolare la maggioranza Draghi è stato un governo di emergenza nazionale dove c'erano tutti, ma anche gli altri governi, tutti più o meno, soltanto il governo Renzi, che per 4 anni, per 3 anni, ha cercato di fare delle cose importanti, ma pur sempre, diciamo, dovendo governare con maggioranze molto complicate. Quindi rispondo così al presidente Fini, e però se fosse presente gli direi in amicizia: quella legge la dobbiamo abolire.
5: Allora, Raffaele Neri, via, così alterniamo un po'. Allora, Raffaele, è Forza Italia che dice?
7: Io penso che noi stiamo ragionando su un problema molto complesso, no? Sul quale ci siamo confrontati negli anni e sul quale noi abbiamo proposto un modello che questo governo ha portato avanti. Devo dire, all'inizio della legislatura su questo non eravamo tutti d'accordo, no? Perché c'erano ricette diverse, evidentemente, basta andarsi a rivedere quelle che erano le posizioni per esempio della Lega, e però abbiamo fatto una scelta. La scelta è stata quella di puntare a costruire degli accordi con i paesi di partenza dei migranti, okay? Riprendendo un'impostazione che fu per la prima volta, devo dire, oggettivamente portata avanti da Silvio Berlusconi, caso Libia fu eclatante. E io penso che al di là di tutto quello che possiamo dire, c'ha le colpe più o meno, eccetera, è un problema serio che va trattato con attenzione, possibilmente lontano dalla propaganda politica, ma l'unica prospettiva seria che abbiamo di risolvere questo problema è costruire degli accordi con i paesi di partenza e evitare di dare segnali che siano essi stessi dei pull factor. Cioè, se io regolarizzo di punto in bianco 800.000 immigrati non regolari, è chiaro che la Spagna diventa, no, un fattore di attrazione, e questo fattore di attrazione può incentivare anche mosse, perché ha ragione anche Morassut, io non dico che a Ceuta sono successe quelle cose perché il governo Sanchez ha aperto alla regolarizzazione dei clandestini, ma non c'è dubbio che lì un migrante, quando parte, si chiaramente si pone il problema di dove arriva e com'è il clima del paese dove arriva. È chiaro che se il clima è abbastanza accogliente o addirittura molto accogliente, è meglio di un paese in cui sai che hai problemi. Non a caso, e questo però è un fatto, non è che ci possiamo dividere sui fatti, dal 2023 ad oggi gli arrivi in Italia sono diminuiti via mare. Questo è un fatto positivo, non solo egoisticamente perché noi non li vogliamo, poi dirò una cosa significa, ma perché muoiono in mare. Cioè il Mediterraneo, l'abbiamo detto decine, centinaia di volte, era diventato un cimitero in sostanza, no? Purtroppo. E anche il lavoro delle ONG si era trasformato, erano diventati essi stessi, le ONG stesse, dei full factor. Cioè io parto, mi do quasi appuntamento in mezzo al mare con la nave dell'organizzazione non governativa e poi salgo, arrivederci e grazie. Ecco, allora tutto questo sostanzialmente non esiste più, e questo io penso, comunque si è ridotto. E la cosa più importante è che noi siamo riusciti a convincere l'intera Europa di questa impostazione, e non era affatto scontato, perché basta vedere quello che era il dibattito 5 anni fa e non esisteva nulla. Oggi devo dire che l'Europa ha una politica di immigrazione, la lettera di 22 paesi su 27 su questa questione non era scontata, e quindi è un fatto a mio avviso molto molto positivo. Ecco, io penso che questo governo una politica per l'immigrazione l'ha messa in campo, al tempo stesso, perché non siamo, perché ogni tanto dice, ah, gli immigrati ci servono per le imprese, ma noi siamo i primi.
5: Tu fai anche l'imprenditore,
7: ma noi siamo stati, noi abbiamo aperto il decreto flussi in un modo incredibilmente maggiore rispetto al passato, proprio perché noi dobbiamo bloccare l'immigrazione clandestina, dobbiamo aprire all'immigrazione regolare, però appunto sulla base di una programmazione, perché l'accoglienza così a tutti è una cosa che non sta in piedi, che genera problemi al paese di ordine pubblico, di sicurezza, e non risolve i problemi delle aziende, perché noi purtroppo abbiamo anche bisogno di una manodopera di un certo tipo. Quindi ecco, concludo dicendo, cerchiamo di mettere da parte un po' la propaganda. Questo di Ceuta è un segnale in cui il governo, oggettivamente il governo spagnolo, ha fatto evidentemente degli errori nei rapporti con il Marocco, ha fatto, poi saranno, le colpe saranno più del Marocco che della Spagna, non lo so, ma comunque c'è un problema. Tu devi parlare con un paese come il Marocco, che sta a pochi centinaia di metri, non di chilometri dalla tua costa, e poi i messaggi sbagliati sulla politica dell'immigrazione nazionale.
5: Grazie, lo tengo ancora qua, stai mai con questo tempesto, così ti rinfreschi e vado dalla stella paida, perché stai benissimo, sei a capo meditatore. Allora, con una doppia domanda, no? La prima è, riprendo anche un po' quello che ha detto prima Morassut, cioè l'Europa è solidale di come ognuno di noi la pensa su questo tema, e però il Marocco, i reali, non lo so, decidono di aprire il rubinetto e ne arrivano decine di migliaia. La Turchia, sappiamo che cosa è successo, allora avrebbe dato 6-7 miliardi di euro per bloccare i flussi, quindi erano flussi che vengono via terra soprattutto. La Libia è davanti a noi, se decide di aprire i rubinetti, scusate l'espressione, ma ci fa capire, chissà che succede. Cioè l'Europa però è un paese più esposto, noi, la Spagna, come altri paesi, è sotto ricatto, è sotto questo schiaffo. Questa è la prima domanda che vi faccio.
8: È certamente in una condizione di grandissimo pericolo. Il nostro paese, ma gli altri, tra i più, diciamo, in situazioni di difficoltà per la collocazione. E questo richiederebbe un salto di qualità nella discussione. Provo a fare un giochino. È così difficile ammettere tutti che quello che è avvenuto a Ceuta non è frutto del destino civico e baro, ma dentro c'è un'organizzazione perché quel flusso arrivasse così in massa? Sì. È così difficile dire che Sanchez ha sbagliato ad andare in vacanza in queste ore? Sì. È così difficile dire che l'Europa, di fronte, diciamo, a una vicenda così, dovrebbe agire compattamente, e sentirsi dire che 22 paesi su 27 hanno agito insieme quando tra quei 22 non c'è la Francia e non c'è neppure il Portogallo, è un problema per l'Europa? Sì. È così difficile dire che noi siamo esposti, abbiamo un bisogno di immigrazione anche relativo alle nostre attività economiche, ma non possiamo accogliere tutti, perché dire che accogliamo tutti è una cosa demagogica e assolutamente impossibile per un paese come il nostro. Ed è così difficile dire che abbiamo bisogno di una strategia europea, e che se tu hai bisogno di una strategia europea devi anche farla funzionare l'Europa, per cui al tempo stesso con la mano destra non puoi dire c'è bisogno dell'Europa e con la mano sinistra continuare a teorizzare che ci sia il potere di veto, che non ci sia l'elezione diretta della Presidente dell'Unione Europea, perché questo significa indebolire istituzionalmente l'Europa nel suo complesso. Ed è così difficile dire che i centri in Albania sono stati il più grande fallimento di questo governo e non sono serviti a nulla, se non buttare via delle risorse. Vedete, a mio modo di vedere, la questione è un po' più complessa dalle, come dire, tendenze demagogiche che sento, diciamo, un po' in tutti i versanti, ok? Ed è la ragione per la quale mi piacerebbe fare una discussione seria, per esempio, su come noi la rafforziamo davvero la strategia europea. E non, come dire, non mi ritrovo per nulla nel tentativo di Meloni di, come dire, impostare una strategia per la quale si dice il giorno dopo Schengen chiuso, a parte che, come sapete perfettamente, per Ceuta il tema Schengen, diciamo, quasi non c'entra, ok? Perché bisognerebbe anche un attimo leggersele le cose. Serve demagogicamente a dare una risposta sui media, perfetto. Peccato che quella risposta sia completamente sbagliata anche per noi. In queste ore porti e aeroporti sono in una situazione gravissima di congestionamento e di difficoltà, perché è stata utilizzata una parola demagogica anziché trovare delle risposte concrete e di sostanza. Allora, non lo so, sarò un orribile romantica, ma io continuo a pensare che di fronte a una vicenda così spessa, seria, importante come l'immigrazione e la difficoltà dei paesi, diciamo, che stanno sul Mediterraneo, e il tema sia veramente esclusivamente di carattere europeo, e che il nostro primario dovere sarebbe quello di concorrere a costruire quella strategia, perché senza quella strategia anche il nostro paese è in difficoltà ed è in pericolo. Quindi non lo so, c'è un appello al buon senso in queste ore, vedere, diciamo, questa demagogia soprattutto a destra con la vicenda di Schengen sta portando, diciamo, fuori, secondo me, dal dibattito una esigenza invece primaria di serietà che dovremmo mettere in campo di fronte a una vicenda del genere. Ma con la stessa, diciamo, onestà dico anche che chi si alza e dice che il nostro paese sarebbe in grado di accogliere chiunque in qualsiasi momento fa qualcosa che non è utile, diciamo, al dibattito politico, e probabilmente non è neanche utile all'alternanza politica con questo governo, a mio modo di vedere, più inadeguati.
5: Allora, diciamo che hai dato una risposta anche a quella che era la seconda domanda, che adesso giro in qualche modo a Francesco Silvestri, aspettando ovviamente che anche lui ci dica, ce l'hai in giro così, che cosa pensa di questa vicenda con cui abbiamo cominciato, poi affronteremo gli altri temi. Peraltro vi rassicuro, Nicola Procaccini aveva 10 minuti di un collegamento, credo vorrebbe 4, torna subito tra noi. Allora, perché dicevo che l'ultima parte di quello che diceva Raffaella Paita mi aiuta, perché giorni fa, diciamo che è tornato nell'attualità rispetto per esempio alla questione sicurezza. sicurezza si è detto ci vorrebbe un patto sulla sicurezza tra maggioranza e opposizione, così come questioni così complesse e che, se, come dire, viviamo sulla nostra pelle, forse una parte, non sono in grado di dire percentualmente la cifra, una parte di questo paese forse avrebbe piacere dire mettetevi d'accordo tra maggioranza e opposizione, perché questa questione dei migranti è una questione gigantesca che segnerà ovviamente la campagna elettorale praticamente cominciata. E così siccome l'altro giorno credo che proprio il leader del tuo partito Conte ha detto, no, mi pare si parlava di Riata, non è fuori questione che ci possa essere un patto con la maggioranza, anche su questo è impossibile fare un patto con la maggioranza.
9: No, per me no, per me non è mai possibile fare un patto con nessuno, l'importante è mettersi in un tavolo e capire quali sono gli obiettivi. Allora, parto dall'inizio, dalla prima questione. Intanto buonasera a tutti, scusate. Io credo che questo la questione Schengen è stato un autogol clamoroso di questo governo, veramente un autogol clamoroso. Per logica stessa, e credo che non c'è appartenenza politica, è un autogol talmente palese che anche un elettore di destra dice ma che state dicendo, che state facendo. Perché dico questo? Intanto perché condivido la parte di analisi iniziale dell'amico e collega Roberto, cioè ora sulla questione di come siamo arrivati. Guardate, non è... questo se ne sta parlando un po' poco, ma l'analisi che è stata fatta all'inizio è assolutamente veritiera e non è nemmeno la prima volta. Nel 2021 è successa una cosa simile, sempre nello stesso posto, motivi completamente diversi. Allora mi sembra che il governo spagnolo stava offrendo le cure al leader del partito, il Fronte Polisario, che è il fronte avverso alla parte del Reale, esatto, Ibrahim Gali, e il governo spagnolo stava offrendo cure a lui, che in quel momento era malato di Covid. In quel momento, in 48 ore, 8.000 persone sono state mandate volutamente in quella direzione lì, tra cui 2.000 bambini. Quindi la leva migratoria viene usata come arma politica, e questo è il primo tema di dibattito. È il primo tema di dibattito, perché se noi continuiamo, la credibilità della politica si vede in queste fasi. Quando si dice, si attacca continuamente Sanchez davanti a quella che è stata per me in maniera palese un uso dei migranti per fini politici contro la Spagna, per le sue posizionamenti politici, per una serie di ragioni, ma è stato evidente, 48.000 migranti, solo ragazzi, non c'era una donna, non c'era un anziano, solamente ragazzi mandati tutti in una direzione, con testimonianze, come è stato detto, di video di polizia che fa scendere dai camion dei migranti e li indirizza da quelle parti, e le loro testimonianze sono state che sono stati in un qualche modo sdoganati sui vari motori di social, e hanno avuto indicazioni di questo genere indirizzate da 48.000 persone, e noi ce la prendiamo con la Spagna. Allora è lì che si perde, dov'è l'autogol? È lì che si perde la credibilità, perché allora il problema non è la gestione dei flussi, non è l'immigrazione, ma in base a chi è la vittima e chi è il carnefice. Se non si ha il coraggio di dire certe cose, allora vedete, questo è un argomento estremamente importante. Poi sono d'accordo con la collega Paita quando dice, signori, la politica dell'accoglienza indiscriminata è una politica che non sta né in cielo né in terra. Sono assolutamente d'accordo, su queste basi si possono trovare delle politiche ragionevoli anche dell'asse progressista, sono temi di estremo dibattito. Il discorso sicurezza, per me, io vorrei che su tanti temi maggioranza e opposizione nelle loro diversità facessero dei tavoli congiunti per dare delle linee di continuità, ma lo dico soprattutto sulle leve fiscali. Io molte volte vedo che i governi cambiano da una parte altre imprese non ci capiscono nulla, perché cambiano continuamente. Allora cerchiamo di capire, ci sarà una cosa lato impresa su cui sei d'accordo e quindi puoi dare continuità e quindi offrire al paese una visione dove diciamo: signori, noi siamo diversi su tante cose, ma qui vi garantiamo che la linea è questa, perché ci siamo confrontati, quindi anche il fronte investimenti cambia, perché comunque c'è più sicurezza da questo punto di vista quando vedi che la politica ragiona in questi termini. E il discorso sicurezza, qui chiudo collegandomi a una questione. Giustamente mi dicevi il tema del riarmo, no? Il tema del riarmo non è tanto una questione legata al riarmo, ma a risorse infinite. Noi possiamo fare tanti bei discorsi, le risorse sono infinite e quindi il problema non c'è. A risorse infinite dobbiamo fare delle scelte. Ora, io mi sono trovato anche nella tua trasmissione o in altre trasmissioni con dei politici di destra che mi dicono: sulle forze di polizia abbiamo fatto 35.000 assunzioni, 28.000 assunzioni, 40.000 assunzioni. Io mi porto sempre dietro i dati del Ministero dell'Interno che mi dicono una cosa, e ve li dico per un motivo e chiudo immediatamente. Noi nell'anno 2000, quando è iniziato questo governo, c'erano 99.000 unità di polizia, l'anno dopo 97.000, quest'anno 96, prossimo anno arriveremo a 93 probabilmente. Da quando abbiamo iniziato il governo ci sono 6.000, pronto il fronte del Ministero dell'Interno, ce l'ho qui per chiunque lo voglia vedere, me lo può chiedere a fine serata, abbiamo 6.000 forze dell'ordine in meno sul territorio nazionale, ok? Allora, mi sembra 5.500. Il punto è uno: quando noi promettiamo o parliamo di salario minimo, parliamo di liste d'attesa, dal mio punto di vista di centralizzare, ricentralizzare nuovamente il sistema sanitario, ma questo è il mio punto di vista, quando parliamo di politiche di investimento ci vogliono miliardi di euro per poter fare determinate politiche. Ora, il piano di riarmo che è stato sottoscritto di aumento di spese del PIL ti impone, non entro nel fattore se mi piace o non mi piace il riarmo, lasciamo perdere questa parte qui, non mi interessa. Da un punto di vista matematico è impossibile promettere qualcosa se si soddisfa quel piano di riarmo, quindi è sostanziale la questione, non entro sulla questione di difesa. Anzi, io sulla cybersicurezza continuerei a investire, perché il tema della Russia c'è sulla cybersicurezza, subiamo 1.000 attacchi. Il punto però è di coerenza politica, e chiudo dicendo, il collega Nevi giustamente dice gli sbarchi sono diminuiti, prima andava così, quest'anno sono 66.000 migranti arrivati, cioè sono diminuiti rispetto ai loro governi. Quando, io mi ricordo benissimo, quando il governo Draghi con la Lamorgese ha avuto un anno di 64.000 sbarchi, la Meloni chiese le dimissioni, quest'anno sono 67.000 e se ne vantano. Io questo tipo di logica, questo tipo di modo di fare propaganda su questo tema, non mi rivolgo al collega Nevi ma a tantissime cose che ho sentito, non lo capisco. Non ci si può vantare di un dato che è maggiore di quando Fratelli d'Italia, non Forza Italia, per questo non mi rivolgo al collega Nevi, chiedeva le dimissioni. Non ha logica questo modo di comunicare. Allora, se chiedevi le dimissioni al tempo non ti puoi vantare del tuo ministro dell'interno, molto semplice, matematico.
10: Allora hai messo in piatto, ma sono tutti temi di grande attualità, una marea di questioni. Intanto faccio fare una breve replica in attesa di Procaccini a Raffaele Negri su questo.
11: No, ma Silvestre è bravo perché cerca di portare l'acqua al suo mulino dicendo cose anche vere, no? Cioè quella delle assunzioni è verissimo, quello è il tema, ma se noi non avessimo sbloccato 40.000 assunzioni, quello, il risultato lì era di 30.000, 40.000 forze in meno, perché quello che ci hanno lasciato è un paese purtroppo in cui non c'era programmazione. Noi abbiamo, con il nostro ministro Marco Zangrilli, sbloccato assunzioni, fatto per i nuovi contrattuali che erano bloccati, e anche questo non è una stupidaggine, basta sentire i rappresentanti delle forze dell'ordine che ti dicono che qui abbiamo trovato le risorse per i nuovi contrattuali. abbiamo già fatto rinnovi contrattuali che per l'anno in corso. Quindi è chiaro che siamo di fronte a un problema gigantesco, quello della sicurezza. Siamo di fronte a un problema che va affrontato in modo serio, come quello dell'immigrazione che abbiamo appena detto. Sta di fatto che i numeri sono da 2023, noi siamo entrati in carica a ottobre, a novembre, anzi a ottobre del 2022, gli sbarchi sono cominciati a scendere e siamo a meno 60% rispetto a quando siamo entrati al governo. Poi ci sono, è chiaro, è vero che ci sono dati che tra l'altro dipendono da situazioni momentanee, situazioni particolari, c'è la crisi in Libia e partono più immigrati dalla Libia, quindi spesso avvengono cose anche indipendentemente dall'ordinarietà degli atteggiamenti dei governi, ma non c'è dubbio, la cosa fondamentale è che questo governo ha sbloccato assunzioni per evitare che un turnover mal calcolato decimasse le nostre forze di difesa e di polizia, e ha ridotto con una politica fatta grazie anche alle proposte di Forza Italia con i paesi di partenza, che ha funzionato. E anche questa cosa dell'Albania, cioè l'Albania è stata, innanzitutto diciamo che è 1 miliardo in 10 anni, ma quanto si spendeva per l'accoglienza prima che arrivasse questo nuovo modello? Cioè, cose pazzesche. Allora, il tema dell'Albania è che funzionerà. Certamente siamo stati oggetto di un problema di natura interpretazione giuridica, ma se anche l'Europa dice che alla fine questo modello può essere un modello importante, ma perché dobbiamo continuare a denigrarlo per il gusto di denigrare? Adesso tra l'altro stiamo lavorando, spero che si proceda velocemente anche alla costruzione degli hub nei paesi dell'Africa settentrionale, e è un tentativo, diciamo così, di dare soluzioni, di aiutare anche i paesi di partenza a trovare una soluzione. Se poi invece buttiamo tutta propaganda, va bene, ma la gente poi alla fine guarda i numeri veri, e i numeri veri sono numeri incontrovertibili.
12: Allora c'era, insomma, Bella Maglia voleva fare, non so se è una sottolineatura, cosa volevi aggiungere, perché poi voglio tornare a parlare.
8: Sì, non entro nella questione del centrale, ci tornerò dopo. No, volevo solo dare una notizia al collega Nebbi. Quelli che hanno calcolato male i pensionamenti siete voi, perché nel governo Draghi c'eravate voi, eravate al governo. Cioè tu racconti una storia per la quale voi siete arrivati al governo ora. Eh no, voi negli ultimi 20 anni c'eravate quasi sempre al governo. Per cui diciamo, quel calcolo lì forse non lo farei così, proprio perché ti voglio venire incontro, no? E dire che tu non vuoi fare demagogia. Ecco, se non vuoi fare demagogia, non dire quelli che c'erano prima, perché tra quelli che c'erano prima c'eri tu e i tuoi colleghi di partito, anzi in particolare Brunetta era proprio alla pubblica amministrazione. Quindi per cortesia, diciamo, cerchiamo di non raccontare bugie, almeno in una sede qualificata. Ripeto, se tu mi dici il numero dei poliziotti e delle forze dell'ordine sono insufficienti rispetto ai pensionamenti, ti do ragione. Se tu mi dici l'hanno calcolato male quelli di prima, Procaccini forse lo può dire, tu no, perché a quel governo c'eri con tutti gli altri.
12: No, volevo dire, no, nel senso, va benissimo, però tanto è inutile rimangare vecchie recriminazioni, poi chi è. No, ma non dico rispetto all'ultima cosa che hai detto, dico in generale, no? Quando si è all'opposizione si possono dire molte cose, poi si va a governare, è un po' più complicato. No, ma voglio chiedere ancora tutto una cosa, perché mi pare che il successo si stessa ben spiegato su una grandissima questione, visto che l'anno elettorale che verrà, che è quella della difesa, della sicurezza, del riarmo, chiamiamola come vogliamo.
10: pare ancora oggi, o in queste ultime ore, il leader del Movimento 5 Stelle ha detto all'Ucraina possiamo dare degli aiuti economici di altra natura, è armata fine dell'Ucraina, dimenticatevi che il Movimento 5 Stelle possa votare qualcosa di questo tipo. E qui si ripropone il programma che ancora il vostro campo, diciamo, non ha scritto, quello che ho capito dopo questa pausa di, diciamo, d'agosto ci si dovrà mettere necessariamente pancia a terra a scrivere questo programma. E però, insomma, la politica estera e tutta questa questione non è un aspetto, come tu sai benissimo, secondario di una coalizione che legittimamente ambisce a governare il paese.
6: Sì. No, non lo è, ma io prima voglio, non perché c'è il rischio, capisco, di fare anche un po' di ping pong in politica, di confondere anche un po' le idee alle persone, però sull'interpretazione di questi dati sulla sicurezza del potenziamento delle forze dell'ordine bisognerebbe scendere un po' più nel dettaglio, perché in realtà la necessità della pianta organica delle forze dell'ordine, in particolare la Polizia di Stato, è oggi ancora non sufficientemente coperta neanche dalle decisioni del governo, cioè non è stato coperto tutto il turnover che qui si diceva, si è stato coperto una parte del turnover, si è fatto ovviamente un annuncio, potenziamento delle forze dell'ordine, è stato firmato il contratto, non può firmare il contratto alle forze dell'ordine, cioè sono state fatte cose ordinarie che si dovevano fare e non della misura necessaria per quello che serve al paese. Noi non abbiamo mai avuto un'idea unilaterale della sicurezza, secondo noi la sicurezza è presidio del territorio, potenziamento delle forze dell'ordine, numero delle divise, potenziamento dei mezzi a disposizione, ma anche politiche di integrazione che sicuramente non sono il decreto dell'anno, quello si è dimostrato fallimentare, cioè quattro interventi su quattro periferie con quattro commissari che non hanno risolto nessun problema nelle città dove sono stati indirizzati, quarticciolo a Roma piuttosto che a Napoli. Servono politiche organiche d'insieme, ma il discorso si farebbe troppo complicato, non voglio entrarci. Per quanto riguarda la questione dell'Ucraina, è evidente che noi dobbiamo sostenere l'Ucraina anche dal punto di vista delle armi, ma quelli sono i guerri, sono stati invasi dalla Russia, non è che possiamo dare soltanto aiuti economici, questo non sono d'accordo con il Presidente Conte. Noi dobbiamo sostenere, non siamo neanche d'accordo, noi dobbiamo sostenere militarmente l'Ucraina, ma non può essere l'unica azione che noi dobbiamo fare per risolvere la crisi ucraina. Sostenere militarmente l'Ucraina vuol dire anche però finalmente incamminarci sul modello di difesa integrata europeo, della difesa comune, fare dei passi avanti, quindi un'azione all'interno dell'Europa e anche però un'azione diplomatica nei confronti della Russia. Questa guerra non finirà soltanto sulla base di un confronto militare, probabilmente su quella base non finirà mai, perché il tema del confronto militare è anche legato agli interessi economici di ripresa delle economie basate sull'utilizzo delle sostanze folle, delle materie fossili, che vogliono perpetuare il sistema industriale vecchio anche attraverso la guerra. Se noi restiamo su quel terreno non risolveremo mai nulla. Ci vuole una forte azione diplomatica nei confronti della Russia, finalmente ci si deve sedere a dei tavoli. Questo però lo può fare soltanto nell'insieme dell'Europa, lo può fare l'Italia, perché è un soggetto importante della comunità europea, dell'Unione Europea, ma ci vuole poi un'azione d'insieme, che è molto complicata, molto difficile, ma è una strada che noi intendiamo percorrere.
10: Grazie, Donato Coraccini, subito per chiederti una cosa. Siccome adesso eravamo un po' entrati, insomma, come avrai immaginato e capito da queste ultime considerazioni, ne dico, di alcune questioni che inevitabilmente segneranno la campagna elettorale, allora te lo chiedo direttamente. Una questione sarà quella dei migranti, certo, il problema sicurezza, un'altra grande questione, sto tenendo fuori le questioni economiche adesso, un'altra grande questione sono le spese, che comunque anche questa è una questione economica, per la difesa e la sicurezza, con la Presidente del Consiglio, siccome facciamo parte del Club NATO, ti ha preso un impegno per il famoso 5% entro il 2035, io poi ho una mia idea, ma la dico sommessamente, io credo che molti in Europa sperano che quando Trump avrà finito il mandato questo 5% si ridimensioni, insomma questo è un po' una battuta ma fino a un certo punto. Allora, se questo tema, come mi pare di capire, entrerà nella campagna elettorale, il Movimento 5 Stelle ha già detto chiaramente come la pensa, come, alla luce di tutti i sondaggi che abbiamo visto fino ad oggi, come farete una maggioranza a spiegare bene che cos'è la difesa e la sicurezza e che tutto questo non toglie risorse alla sanità, al welfare, al lavoro e a 100 altre cose?
4: Ma questa è una sfida affascinante, ma che chi si assume il ruolo di guidare una comunità nazionale deve saper cogliere. Chiaro che è un tema impopolare, ma parlo per noi, noi siamo il centro-destra italiano. Per noi la difesa del popolo italiano è una priorità. Noi abbiamo, prima di tutto, al primo punto del programma di governo sottoscritto nel 2022, c'è il fatto di finanziare, rifinanziare la difesa militare italiana, perché negli ultimi anni, direi decenni, c'è stato un crollo degli investimenti e questo è stato rilevato non da Donald Trump, è stato rilevato da Barack Obama, da Joe Biden, che giustamente a un certo punto ha detto in generale all'Europa, ma in particolare all'Italia, tu non puoi continuare a contare su di noi che ti proteggiamo le spalle e quindi i cittadini americani con le loro tasse devono pagare la tua difesa militare, mentre tu invece preferisci risparmiare quei soldi per utilizzarli altrove. Noi da questo punto di vista dobbiamo affrontarla a viso aperto. Quando governi una nazione sai che devi spendere per la sanità, che devi spendere per l'istruzione, che devi spendere anche per la difesa. C'è poco da fare. Dopodiché, naturalmente so bene che ci sta tanto a sinistra quanto a destra, tanto saresti arrivato prima o poi con questa domanda, che non te conosco, chi invece specula e dice bisogna comprare il burro, che ha detto ovviamente mannaggia il burro piuttosto che poi ha detto da un generale bisogna comprare il burro piuttosto che le armi, francamente è anche un po' curioso, no? Però insomma lasciamo
10: anche ci, sta. Sì, insomma, diciamo.
4: ci sta questa sinistra che cerca di solleticare la pancia della gente dicendo che qualunque spesa venga fatta sulla sicurezza o sulla difesa militare, che peraltro la difesa militare noi sappiamo oggi essere non semplicemente comprare i fucili, sappiamo essere una roba molto complessa che riguarda innanzitutto la cybersicurezza, cioè oggi una nazione può attaccare un'altra nazione, svuotargli i conti correnti semplicemente con un click, magari sto estremizzando, però voglio dire il senso l'avete colto, cioè non serve più invaderla fisicamente. E quindi voglio dire, difendere gli interessi degli italiani in Italia e fuori dall'Italia è una necessità che ha qualunque governo del mondo. Non può essere l'Italia l'unica nazione che spalma il burro sulle fette biscottate piuttosto che investire sulla difesa. Aggiungo, investire sulla difesa è anche da sempre una leva meravigliosa per lo sviluppo tecnologico, cioè noi molte delle cose, i telefonini, internet, il traffico dati sono strumenti militari, perfino l'orologio è uno strumento militare, la maggior parte dei tessuti che indossiamo nascono come strumenti militari, quindi attenzione perché poi anche su quello penso anche allo spazio, voglio dire l'evoluzione ci permette anche di essere positivi, dopodiché certo queste cose bisogna andare in campagna elettorale e dirle alle persone, dopodiché le persone, gli italiani non sono scemi secondo me, non vogliono votare per sentirsi dire ciò che vogliono sentirsi dire ciò che è giusto e uno deve avere il coraggio di essere in questo caso leader e non follower. Anche sull'Ucraina io sono sicuro che se si facesse un sondaggio in Italia dice ma voi siete favorevoli a sostenere con le vostre tasse il popolo ucraino? Io sono sicuro che la maggioranza degli italiani direbbe no. Dopodiché c'è oggi un capo del governo italiano che dice italiano, io lo so, me ne rendo conto, perché non è che Giorgia Meloni non lo comprende questo sentimento, ma io ritengo in buona fede che sia nell'interesse dell'Italia insieme con tutti gli altri popoli occidentali sostenere la difesa ucraina, perché far parte dell'alleanza dei popoli liberi lo si vede anche in questi momenti qua, e quindi poi alla fine saranno gli italiani a stabilire. Io sono convinto, già fatto, voglio dire che non mi pare che Fratelli d'Italia sia l'ultimo dei partiti nei sondaggi, evidentemente riconoscono a Giorgia Meloni anche quando non sono d'accordo con Giorgia Meloni, che comunque comunque è la leader migliore al momento, quella di cui ci si può fidare.

0: si è capito molto bene, e ricoinvolgo Silvestri, cioè detta così, poi ovviamente gli italiani capiscono, fanno decantare e decideranno, sceglieranno l'una o l'altra coalizione, però insomma mi è sembrato molto convincente da questo punto di vista.
1: Ma io continuo ad avere un'idea, a parte che io al di là delle coalizioni poi parlerei anche di singole sensibilità, perché la coalizione anche di destra ha un elemento, avrà un elemento forse di novità, non lo so, nell'ambito della coalizione di progressista c'è comunque un dibattito aperto su questo. Io credo questo, in istruzione spendiamo il 3,8, mi sembra 3,8-3,9 del PIL, 83-84 miliardi. Dovremmo arrivare al 5% della difesa. Per me un paese che spende più in difesa che in istruzione è un paese morto. Un paese morto. Il punto è questo. Piacini dice bene su una cosa che non poteva sapere, perché era di là, l'ho appena detto, il tema della cybersicurezza secondo me è un tema che ci unisce.
0: Scusami, interrompo di mezzo, no, perché sì, prima rispetto a quello che diceva Piacini, quello che stai per dire tu, voglio ricordare che domani sera avremo una serata tutta dedicata alla difesa e sicurezza, in cui ci sarà anche tra gli ospiti un grande esperto di cybersicurezza.
1: Scusami. Facciamo un promo. E se sarà collegata me la vedrò anche.
0: Sì, sì, in streaming.
1: Me la vedrò anche con molto interesse, perché il tema della cybersicurezza è un tema gigantesco, solo quest'anno abbiamo ricevuto solo dalla Russia circa 1000 attacchi, quindi è un tema vero, un tema vero. Altra cosa, secondo me, è programmare la nostra economia in una fase di rilancio sul tema del riarmo. Allora, non è un caso se prima ho parlato di sicurezza di forze di polizia in meno in questi 3 anni nei nostri territori. Stesso discorso sul tema sanitario, stesso discorso sul tema di investimenti tecnologici. E noi abbiamo un booster che non avremo più, che è il PNRR. Ora, e saremo su questi macro settori, ci sono stati, per me dal punto di vista oggettivo, ci sono stati non investimenti superiori a quel che c'erano, o talvolta addirittura inferiore. Perché? Perché la coperta è quella. Quindi è un fatto di scelte, e io sono d'accordo con chi è chiaro, magari all'opposto mio, però è chiaro. Il tema della chiarezza, e poi il libero arbitrio si sceglierà. Le persone sceglieranno in base alle proprie 24 ore, in base a come vivono, che problemi incontrano, o quello che è il loro punto di vista. Io credo invece che a risorse, come ho detto prima, finite, le scelte che il campo progressista debba fare debbano essere quello sul rilancio di un piano di riconversione industriale, che il nostro paese ne ha tremendamente bisogno, e ci vorranno miliardi di euro. Se non lo faremo, la nostra economia, le nostre imprese verranno mangiate. Lo state vedendo in questi 20-25 anni, strategie industriali sbagliate hanno fatto sì che l'Italia, per come ce la ricordavamo dal punto di vista industriale, è bella che è andata. E come vogliamo riprenderla questo paese? Come vogliamo rilanciarlo? Abbiamo un problema di dispersione scolastica gigantesca tra regione e regione, abbiamo un problema sanitario gigantesco, a 150.000 ragazzi se ne vanno all'anno, la maggior parte delle siamo colonizzati dal punto di vista industriale, quella secondo me è la colonizzazione più seria. Noi prendiamo il nostro pacchetto di risorse e lo mettiamo sul riarmo. Perfetta la chiarezza, ma da questo punto di vista io mi metto, e il Movimento 5 Stelle si mette totalmente dall'altra parte, perché sappiamo che quel poco che abbiamo dobbiamo farlo fruttare, e non è il riarmo la via, secondo me, per la guarigione di questo paese.
0: Allora, voglio sentire, adesso che torno da lei, voglio sentire però Raffaella Paita su questo, perché Italia Viva, no, si ha deciso di schierarsi, diciamo, senza ma nella parte del campo progressista, quello che è, anche se...
1: Scusa, solo una cosa, sulla questione ucraina, verissimo quello che si dice, però solo un flash, io non accetto...

0: fatto che se oggi fosse, se domani convocassero un tavolo di pace, l'Europa ancora non saprebbe chi mandare. Allora c'è un evidente impegno differente tra l'aiuto militare e l'aiuto diplomatico. È impossibile che in questi 4 anni sull'aiuto militare abbiamo programmato ogni cosa, posto che poi c'è una dispersione di armi che vanno a finire nel mercato nero, che ricomprano le nostre mafie, che è un tema serissimo che arriva dall'Ucraina,
1: serissimo,
0: circa 780.000 armi che sono sparite e vengono immesse in un mercato nero che riprendono le nostre mafie, tema gigantesco, ma lasciamolo perdere. Però c'è un dato evidente su cui ragionare, poi ognuno si fa la sua idea, ragionare. Sotto il piano militare abbiamo capito tutto, il riarmo, le linee di finanziamento, ognuno di noi televisivamente sa cos'è il SEF, le linee di finanziamento, tutto quanto, gli 800 miliardi, la Germania, sappiamo le informazioni di tutto sul piano di riarmo e sugli aiuti militari all'Ucraina. Non abbiamo una notizia, una, su quella che potrebbe essere un contributo diplomatico che l'Europa domani mattina potrebbe dare. Quindi c'è un impegno evidentemente diverso che l'Europa sta mettendo in campo sui due piani, dal mio punto di vista. Volevo completare, grazie.
1: No, grazie. E io dico sempre, quando sento, ovviamente più che legittima questa posizione, dico sempre, magari se fra un'ora l'Europa decide che proprio ci fosse, dico per dire, e l'inviato d'Europa, c'è un signore che si chiama Putin che non ha nessun interesse e voglia di sentire l'inviato europeo. Questa è una grande
0: questione.
1: No, certo, sono d'accordo con te. Però dall'altra parte mi pare che siano talmente chiare le posizioni che anche insomma il presidente Trump mi pare abbia cavato un ragno dal buco rispetto all'irricidimento, e uso un eufemismo, di Vladimir Putin. E voi come fate, insomma, già delle differenze si sono viste, perché il Partito Democratico dice continuiamo ad aiutare l'Ucraina anche per quanto riguarda le armi, la posizione dei 5 Stelle è molto chiara, peraltro c'è una sfumatura, credo, poi non so se andranno alle primarie una volta che se passa, come dovrebbe passare, la nuova legge elettorale, il vostro campo dovrà scegliere il candidato premier, no, naturalmente. Allora non so se ho capito bene, poi magari lo chiedo di nuovo a Silvestri, poi chi vince le primarie deciderà anche la linea su questo? Probabilmente c'è anche questo elemento da considerare, non lo so.
2: Sulla politica estera non ci sono dubbi che ci siano delle differenze dentro il centro-sinistra, ci tengo a questa parola perché noi non facciamo parte del campo largo, non so mai concorreremo a costruire il centro-sinistra, così come ci sono nel centro-destra. Ecco, Pacini lo ha detto, direi, diciamo, con una onestà cristallina. Peraltro nella loro situazione c'è un aggravante, e cioè che Vannacci, che fino all'altro giorno era parte integrante del centrodestra e oggi si candida ad essere, diciamo, figura autonoma dal centrodestra, vedremo come poi davvero le cose evolveranno, è un ulteriore elemento, diciamo così, di complicazione. Ma questo cosa significa? Che siccome c'è caos da tutte le parti è meglio così? No, certo che no, è evidente, diciamo, che bisognerà trovare una posizione dentro il centro-sinistra unificante. Per esempio, questa cosa che ha appena detto il collega del 5 Stelle è una questione sulla quale noi per primi ci siamo schierati, cioè l'idea che fatto salvo il sostegno all'Ucraina e fatto salvo il necessario momento di precisazione che l'Ucraina è un popolo, diciamo, che è stato invaso e quindi, diciamo, che la libertà dell'Ucraina ha molto a che fare con la sicurezza dell'Europa, quindi accurati questi due concetti basilari, l'idea di avere in campo una strategia di diplomazia internazionale e magari anche un inviato che, qualora volessero le condizioni, perché oggi giustamente Andrea dicevi non ci sono ancora, però abbia l'autorevolezza per poter assolvere una funzione che non si risolve solo con riarmo, non si risolve solo, diciamo, con il necessario rafforzamento di investimenti in termini di sicurezza, lo ribadisco. Cioè, non è proprio meraviglioso sentir dire dal ministro degli esteri, sì, prendiamo il safety un minuto dopo, ma forse no, non avevo ben capito, lo prendiamo, ma non lo so. Cioè, certo, un paese, diciamo, in cui quando parla il ministro, no? Il vice premier Tajani parla e dice una cosa, non ne dice tre, una differente dall'altra. Quindi, d'accordo al riarmo, d'accordo anche all'azione diplomatica, perché non sono in contraddizione. Per esempio, noi all'inizio di questa vicenda avevamo proposto figure come Draghi, come anche la Merkel, cioè io penso, diciamo, che questo sarà un terreno su cui comunque inevitabilmente prima o poi dovremmo, diciamo, trovare una via d'uscita. E questo, diciamo, può essere una delle condizioni della discussione dentro il centro-sinistra. Dopodiché noi avevamo una regola che prima ancora della decisione dentro la legge elettorale, che poi vedremo come si completerà, di indicare direttamente il premier del programma valeva, e cioè che o il partito più grande esprime, diciamo, la leadership del centro-sinistra, oppure si sceglie sulla base della discussione popolare che avviene con le primarie, che è, diciamo così, un momento, fatemi dire, bello, alto, di popolo, in cui, diciamo, una discussione democratica può esprimersi liberamente e poi dentro quella discussione andare a scegliere la persona che rappresenta tutti. Ma questo non può avvenire senza uno schema che sia in qualche modo, diciamo, la cornice di riferimento. È evidente che alle primarie bisogna andarci con 5-6 questioni su cui si discute prima, e chiunque vinca, io lo dico qui palesemente, chiunque vinca, Italia Viva, Casa Riformista, sosterrà quel candidato, a lo dico io, non so se qualcuno si ricorda la mia storia, diciamo. Io ho perso le elezioni regionali in Liguria contro Toti, quindi pensate, diciamo, al tema, li ho persi, diciamo, perché dentro il centro-sinistra chi aveva perso le primarie e Cofferati poi non ha rispettato quella decisione. Noi, lo dico immediatamente, senza alcun tentennamento, sosterremo chiunque, ok? Dentro, diciamo, sì, con il nostro 2,5, 3,5, quello che sarà, diciamo, io spero di più, ma comunque noi sosterremo quel candidato. E guardi, lei mai fa dell'ironia sul 2,5, ma la differenza tra il centrodestra e il centro-sinistra non è così, diciamo, ampia da non considerare anche quel 2,5, come dice lei, sì, prezioso e importante. Poi, diciamo, vedremo come andrà a finire. Io sono convinta che come un centro riformista serio, autorevole, che non chieda spazio ma lo conquista sulla base dei contenuti e dei programmi, il centro-sinistra possa essere competitivo con questo centrodestra, soprattutto dopo la vicenda Vannacci, e ancora una volta lo dimostrano, diciamo, alcune situazioni nazionali che hanno reso questa cosa plastica. Mi spiace, non vorrei sembrare troppo campanilista, ma in Liguria si è vinto, si è perso in una regione che era già tecnicamente vinta, con il presidente di regione agli arresti domiciliari, e si è, diciamo, vinto a Genova, quando invece il centro-sinistra ha avuto la capacità con Cynthia Salis di esprimere anche il centro. Quindi io ripeto, è un lavoro complesso, perché questo governo ha governato, a mio modo di vedere, male, ma non è affatto detto, diciamo, che il centro-sinistra possa prevalere. Le condizioni sono queste tre che ho detto: un programma unificante, una discussione di popolo e democratica che venga rispettata da tutti, e un centro dentro il centro-sinistra che non sia la ruota di scorta, ma, come dire, nella condizione di dettare alcuni temi dell'agenda politica in modo molto chiaro e trasparente. Per esempio, per me, insieme a tutti quelli che abbiamo detto, il tema di un'attenzione fortissima alla questione dei giovani, perché in questo paese noi disperdiamo ogni anno dai 57 ai 60.000 ragazzi che se ne vanno fuori, che sono i nostri talenti migliori, che noi riusciamo a trattenere con una politica di investimenti, di detassazione per chi rimane a lavorare dopo aver studiato nel nostro paese. unita, diciamo, ai temi di cui parlavamo prima, dal tema demografico all'immigrazione, purtroppo, diciamo così, fa rendere il nostro paese un paese, diciamo, che rischia di essere sempre più depresso e in assenza di prospettive future. Se dovessi dire qual è la principale critica che faccio al governo Meloni, esattamente questa, cioè avere parlato di famiglia, avere parlato di giovani, senza avere messo in campo un'idea e una strategia in grado di consentire ai nostri ragazzi di provare a rimanere in questo paese.
0: Allora, vado da Raffaele, ricordate, io ero il calzoncini corto e sento parlare della questione giovani in questo paese, ho visto governi di ogni tipo e non ho visto, ho visto molto parlare di giovani, molto poco, ma non dico non nel senso polemico, lo dico perché la questione è molto ampia, parte anche dal salario di ingresso di un giovane al lavoro. Io credo che siamo tutti grandi e maturi, io conosco persone che sono capi azienda e ha degli ingegneri, gente che ha studiato a lungo, nemmeno junior, ma anche già formati, possono offrire 1.400-1.500 euro. Di cosa stiamo parlando? E poi vanno all'estero, è certo che vanno all'estero, ma insomma non è la, ci dovrebbe fare una serata intera di dire ai giovani. Allora, credo che Raffaele Lui abbia un po' di... hai qualcosa in arretrato, se no ti faccio una domanda.
3: Sì, ma no, arretrato è sulla cosa di ieri, no? Cioè, adesso noi qui siamo in presenza di una opposizione e secondo me, guardate, non è bella questa cosa qua, che sfrutta qualsiasi cosa per buttarla in cacciata. Allora, la sostanza qual è? Quella che ha detto bene. Abbiamo 14,9 miliardi a disposizione che sono stati definiti un anno e mezzo fa dal nostro governo. Quanti ne utilizzeremo? Non lo sappiamo ancora, perché dobbiamo essere attenti su questa partita. Intanto l'opposizione ci attacca e noi vogliamo aumentare di 15 miliardi la spesa militare. Cioè, siamo alla follia, nel senso che SAFE non si può utilizzare per aumentare la spesa militare, si può utilizzare per sostituire è uno strumento finanziario, quindi sostituire una modalità di reperimento delle risorse tradizionali con una modalità che è il SAFE, che è una modalità di reperimento delle risorse molto vantaggiosa, perché stiamo parlando di oltre 40 anni con tassi molto bassi. Ecco, cioè, se no spaventiamo il paese. Altro discorso è che noi dobbiamo fare una discussione, ma parallela, se non c'entra nulla, su quanto vogliamo aumentare la spesa militare, tra virgolette, per la sicurezza e per la difesa, sarebbe meglio dire, ogni anno, da qui ai prossimi 10 anni, perché noi non è che lo dobbiamo fare domani mattina, lo dobbiamo fare in un arco pluriennale, quello di arrivare al 3,5%, perché poi il 5 è fatto anche di spese che non sono propriamente difesa, ma sono per esempio infrastrutture che sono anche utili per la difesa. Per esempio il ponte sullo stretto di Messina può essere anche un'infrastruttura che può essere in parte conteggiata. Sì, ma è ridi, però è così. Già oggi i nuovi parametri della NATO ci hanno consentito di raggiungere la spesa militare maggiore rispetto a quando c'erano precedenti parametri di calcolo. Quindi, però la cosa
0: bellissima, dice, la prima cosa che buttano giù è il ponte,
3: però la cosa bellissima è che forse adesso è abbastanza anche palese ormai nel dibattito pubblico, è che qui abbiamo un'opposizione che ci dice: voi non dovete aumentare la spesa sanitaria, poi dall'altra parte ci dicono: voi non avete assunto più.
4: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare l'anno elettorale che verrà da Sabaudia Incontra, era il 2 di agosto, adesso Paolo Formentini e l'accordo con l'Albania a cura di Lanfranco Palazzolo.
5: Radio Radicale, siamo col vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, Paolo Formentini della Lega, per parlare dell'accordo e di cooperazione tra l'Italia e l'Albania in alcune 13 materie. Una di queste è anche l'immigrazione. L'accordo non riguarda però i centri per i rimpatri che stanno funzionando in questo periodo in Albania, ma riguarda altre questioni. Allora, è bene che ci sia un buon rapporto tra l'Italia e l'Albania, considerando anche che questo paese è un paese di segno opposto a quello del governo Meloni. Come si sono comportate le opposizioni e com'è andata la discussione sulla ratifica dell'accordo?
6: Sì, questo accordo del 2025 tra Italia e Albania riguarda davvero tantissime materie, ben 13 settori ritenuti strategici in cui possono convergere gli interessi di Italia ed Albania e quindi ci può essere un mutuo vantaggio. Purtroppo le opposizioni hanno misinterpretato, stravolto il significato di questo accordo e hanno votato contro l'accordo, ritenendo che questo accordo si fermasse soltanto a regolare la gestione dei centri di Jader e Shenzhen. In realtà,
5: quindi non l'hanno letto?
6: E questa è l'accusa che ho fatto io ieri sera in aula sul punto, dicendo: avete letto questo accordo? Perché l'accordo in realtà è molto approfondito, ampio e va dalla biodiversità, la tutela della biodiversità, al riciclo dei rifiuti, alla costruzione di termovalorizzatori, alla cooperazione in materia sanitaria, ma davvero sono tantissimi i punti dell'accordo. È un accordo quadro, una cornice strutturata che servirà a dare nuovo slancio a quella che è una vera e propria relazione speciale tra Italia e Albania. Noi all'Albania dobbiamo dire grazie, un grazie enorme, perché mentre l'Europa era silente, fingeva di ignorare i problemi del Mediterraneo, delle migrazioni, l'Albania ci ha teso la mano e si è dimostrata più Europa e più Occidente dell'Europa di Bruxelles.
5: L'accordo è stato firmato recentemente, quindi ha avuto un iter abbastanza rapido, buon segno nelle relazioni. Quali altri temi importanti che magari il PD non ha letto vuole ricordarci?
6: L'unico altro che ha letto riguarda la cooperazione in materia di difesa, che hanno letto anche i deputati del Movimento 5 Stelle, però questa cooperazione in realtà, come tutti gli altri punti, è di reciproco vantaggio, reciproco interesse nazionale dei due paesi, perché qui si parla di lavorare insieme in un mondo che vediamo essere in grande difficoltà, in grande instabilità, serve anche lavorare in questo settore assolutamente. È un accordo che porterà più stabilità nell'Adriatico, più stabilità nei Balcani occidentali ed è un accordo che, intervenendo in aula, ho voluto dedicare ad una grande figura, una figura spesso dimenticata, è quella di Giorgio Kastriota Skanderbeg, l'eroe nazionale albanese che per 20 anni fermò l'avanzata degli eserciti ottomani. Una figura cara anche alla comunità Arbresh, che vive nel nostro paese da 500 anni, nonché a tutta la popolazione italo-albanese qui in Italia.
5: Ritiene che a questo punto il ruolo dei rapporti con l'Albania sia fondamentale per il nostro paese, anche per una questione strategica di difesa per il passaggio all'interno dell'Adriatico?
6: Assolutamente sì, geopoliticamente, geostrategicamente è vitale per i due paesi questo accordo, in un mondo in subbuglio, in un mondo dove se noi non siamo il partner naturale dell'Albania, altri stati, magari con altri interessi, magari confliggenti con i nostri, si inseriscono.
5: Grazie come sempre al vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, Paolo Formentini, della Lega, con cui abbiamo parlato della ratifica dell'accordo tra Italia e Albania che è stata votata ieri. Grazie.
4: Grazie a Lanfranco Palazzolo, al suo ospite. È il momento adesso di parlare, a 50 anni dal congresso del Midas, quindi del Partito Socialista Italiano. Era il 16 luglio 2026, un convegno, il rinnovamento socialista 1976-2026.
7: Grazie compagni per la vostra presenza. Per chi conosce la storia del socialismo italiano, il Midas non è soltanto un albergo o una sede congressuale, è piuttosto un simbolo. È il luogo in cui nel luglio del 76 il PSI decise di interrompere una lunga fase della propria storia e di intraprendere un cammino nuovo. Qui maturò quella che sarebbe passata alla storia come la svolta del Midas, l'evento che portò all'elezione di mio padre Bettino alla segreteria del PSI, e aprì una stagione destinata a modificare profondamente il socialismo italiano e l'intero sistema politico nazionale. Naturalmente nessuna stagione storica può essere semplicemente riprodotta. Le sfide del XXI secolo sono profondamente diverse da quelle degli anni 70. Tuttavia, la lezione del Midas conserva un significato che va oltre le vicende di allora. La politica ritrova la sua funzione quando ha il coraggio di interpretare il cambiamento prima degli altri. Nel 76 il problema era ricomprendere la crisi della società industriale e della Prima Repubblica. Oggi il problema è comprendere la rivoluzione digitale, l'intelligenza artificiale, la globalizzazione tecnologica, la trasformazione del lavoro, la crisi delle democrazie rappresentative e l'emergere di nuovi equilibri geopolitici. Ed è per questo che oggi siamo qui, non per celebrare una storia passata, non per coltivare una nostalgia, ma per domandarci se esista ancora la capacità di compiere una nuova svolta. Se il Midas del 76 segnò l'inizio di una nuova stagione del socialismo italiano, il compito che noi abbiamo davanti è comprendere quale possa essere il socialismo del XXI secolo, cioè un socialismo capace di parlare al lavoro che cambia, alla rivoluzione digitale, alla libertà individuale, alla giustizia sociale, all'impresa, all'Europa e alla democrazia. Noi viviamo un passaggio storico che presenta analogie profonde con quelli che nel secolo scorso hanno accompagnato la nascita della società industriale, la costruzione dello Stato sociale, in definitiva la globalizzazione. Il mondo sta ancora una volta cambiando radicalmente. Cambia l'economia, il lavoro, la comunicazione, i rapporti di potere, le forme della conoscenza e perfino il modo con cui gli individui costruiscono la propria identità. E di fronte a queste grandi trasformazioni la politica sembra spesso smarrita. Le categorie del Novecento faticano a interpretare il presente, i partiti rincorrono gli eventi, i leader si consumano nel ciclo incessante della comunicazione e le appartenenze tradizionali si dissolvono. La sensazione diffusa è che la politica abbia perso la capacità di guidare il cambiamento e si limiti ad amministrare gli effetti. E proprio in questo contesto si pone per noi una domanda decisiva: chi rappresenta oggi la sinistra? Per un secolo la sinistra ha rappresentato il mondo del lavoro, le classi popolari, i ceti emergenti, coloro che chiedevano maggiore giustizia sociale e più opportunità. Ora quei soggetti, certo, esistono ancora, ma sono profondamente cambiati. Il lavoro della grande fabbrica non è più il simbolo esclusivo della produzione della ricchezza. Accanto a lui troviamo professionisti della conoscenza, lavoro autonomi, operatori delle piattaforme digitali, giovani precari, imprenditori innovativi, ricercatori, tecnici qualificati. E la sinistra rischia di perdere, se non già l'ha perso, il proprio popolo quando continua a voler rappresentare una società che non esiste più. Per ritrovare la propria funzione storica deve tornare a comprendere la realtà concreta e non quella immaginata. Qual è allora l'elemento che più di altro sta modificando il mondo? La risposta potrebbe anche essere semplice: la rivoluzione digitale. L'intelligenza artificiale, la robotica, le reti globali, le piattaforme digitali, l'automazione stanno producendo sotto i nostri occhi una trasformazione più profonda di quella industriale. Sta cambiando il lavoro, l'informazione, l'educazione, la produzione culturale, la ricerca e persino il funzionamento stesso delle istituzioni democratiche. La questione decisiva del nostro tempo non è soltanto la distribuzione della ricchezza, che è una questione decisiva, ma è anche la distribuzione della conoscenza, dell'informazione, del potere generato da queste infrastrutture digitali. E se il socialismo nacque per affrontare le conseguenze della rivoluzione industriale, un nuovo socialismo deve nascere per affrontare le conseguenze di questa rivoluzione digitale. In questo senso dobbiamo sviluppare una nuova interpretazione del cambiamento. E troppo spesso noi assistiamo a due errori opposti che vengono compiuti. Da una parte ci sono coloro che considerano ogni innovazione come una minaccia. Da un'altra ci sono coloro che immaginano invece che il progresso tecnologico produca automaticamente progresso sociale. Tutte e due le posizioni sono sbagliate. La tecnologia non è né buona né cattiva. È una forza che può ampliare la libertà o accrescere le diseguaglianze. Dipende dalle istituzioni, dalle regole, dalla visione politica che sapremo costruire. E da qui derivano tre grandi sfide: la rivoluzione digitale, l'ecologia ed il lavoro. Il lavoro per rapidità resterà centrale, ma cambierà natura. La politica deve continuare, come noi spesso ripetiamo, a investire massicciamente nella formazione permanente, nella ricerca, nell'innovazione. Allo stesso tempo la transizione ecologica non può essere affrontata come una religione civile fatta solo di divieti e sensi di colpa. Deve diventare un grande progetto di innovazione tecnologica, sviluppo industriale e crescita sostenibile. Un socialismo moderno non deve scegliere fra ambiente e sviluppo, ma deve costruire le condizioni per tenerli assieme. L'altra sfida riguarda la democrazia, l'eguaglianza, la sovranità. La democrazia è attraversata, come vediamo, da una crisi profonda. Le piattaforme digitali influenzano il dibattito pubblico, le informazioni circolano a velocità senza precedenti e l'emozione prevale spesso sulla riflessione e la politica viene sostituita dalla comunicazione permanente. Il populismo nasce da qui, dalla perdita di fiducia delle istituzioni e della percezione che le decisioni vengano prese altrove. Dobbiamo riaffermare per questo il valore della democrazia rappresentativa senza rinunciare alla partecipazione. Dobbiamo difendere le libertà individuali senza indebolire la coesione sociale. Costruire un'Europa più forte, più autorevole, capace di esercitare una sovranità democratica nell'età delle grandi potenze continentali. La terza sfida riguarda i nuovi diritti, la sicurezza, l'immigrazione. La sinistra ha nella storia sempre avuto la sua vocazione universalistica, per questo che deve evitare la frammentazione identitaria che ha caratterizzato anche una parte del progressismo americano. Una politica riformista non può dividere la società in una molteplicità di gruppi, minoranze in competizione tra di loro, ma deve costruire ciò che unisce. I diritti sono fondamentali perché appartengono alla persona in quanto tali, non perché derivano dall'appartenenza ad una particolare identità. E allo stesso modo, come ripetiamo spesso, sicurezza e immigrazione non possono essere lasciate alla destra. Una società ha il dovere di accogliere, ma anche di padroneggiare, governare i flussi migratori, contrastare l'illegalità, favorire l'integrazione. Tutto questo ci porta a una questione centrale, che fu già sollevata all'epoca, e cioè il rapporto fra merito e bisogno. E questo grazie a Claudio Martelli, che ringrazio per essere qui tra di noi questa mattina. Per troppo tempo la politica ha contrapposto questi due principi. È un errore. Una società giusta deve sostenere chi si trova in difficoltà, allo stesso tempo valorizzare il talento, l'impegno, il merito, l'innovazione. L'eguaglianza non consiste nel rendere tutti uguali, consiste nel garantire a tutti la possibilità di sviluppare le proprie capacità. Per questa ragione il nuovo socialismo deve abbandonare una visione esclusivamente redistributiva. La redistribuzione è necessaria, ma da sola non basta. Ma bisogna creare ricchezza, crescita, investimenti, innovazione, sviluppo e solo una società dinamica può finanziare una società più giusta. Una società dinamica che non sia preda degli squali della finanza irresponsabile. E da questo punto di vista il rapporto fra pubblico e privato può essere ripensato. Lo Stato deve tornare a svolgere la sua funzione strategica, orientando gli investimenti, sostenendo la ricerca, rafforzando l'istituzione, garantendo la concorrenza, ma non può sostituirsi all'impresa. L'impresa non deve essere, se un'impresa libera, scevra da qualsiasi compromissioni con, lo ripeto, con la finanza che corrompe e corrode l'economia libera, non è un avversario della giustizia sociale, è una delle condizioni necessarie per realizzarle. E per questo un nuovo socialismo deve tornare a dialogare con il mondo della produzione, delle professioni, dell'innovazione e della ricerca. È qui che si apre il tema del cosiddetto campo riformista. esiste, noi non ne siamo convinti, nel paese una vasta area di cittadini che non si riconosce né nel populismo né nel conservatorismo. Un'area che crede nella democrazia liberale, nell'Europa, nell'economia sociale di mercato, nella giustizia sociale, nelle libertà individuali. Quest'area esiste, ma non trova ancora una rappresentanza adeguata. L'anomalia del PD consiste nell'aver tentato per anni di tenere insieme culture politiche profondamente diverse, senza riuscire a elaborare una sintesi convincente per il XXI secolo. La questione non è polemizzare con il PD. La questione semmai è di quella di costruire qualcosa che oggi manca, e cioè un grande spazio riformista, capace di parlare al lavoro, all'impresa, ai giovani, alla cultura, all'innovazione, ai territori. E questo lavoro non può essere soltanto il risultato di accordi fra ceto politico. Bisogna ripartire, come fu il socialismo, dalle associazioni, dai comuni, dai sindacati, dal volontariato, dalle professioni, dalle università, dalle imprese, dalle comunità locali. Insomma, ricostruire luoghi di partecipazione reale, perché il problema più profondo della politica contemporanea è che molti partiti hanno perso le proprie radici, la propria identità e la propria funzione educativa. Il nostro socialismo, al contrario, è stato storicamente una grande comunità morale e civile, prima ancora che una semplice organizzazione politica. Ed è proprio per questo che da qui dobbiamo ripartire, dalla comunità, dalla responsabilità, dalla libertà, dalla dignità del lavoro, dall'eguaglianza delle opportunità, dall'innovazione, dall'Europa e dalla democrazia. Dal dialogo autentico fra la tradizione socialista e quella liberale, perché oggi più che mai libertà, uguaglianza e democrazia non sono principi alternativi, sono semmai dimensioni inseparabili di un medesimo progetto politico. Il nuovo socialismo non deve guardare al passato con nostalgia e deve guardare al futuro con coraggio. Non per conservare il mondo che scompare, ma per costruire il mondo che sta nascendo. Torniamo infine al 1976, alle ragioni della nostra presenza qui. Mi compete fare una serie di ringraziamenti. Innanzitutto al Partito Socialista, al suo segretario Enzo Maraio, che concluderà i lavori questa mattina, all'Avanti della Domenica, all'Avanti Online, agli amici di Critica Sociale, a questa struttura che ci ospita, e curiosamente il direttore di questa struttura, il padre del direttore di questa struttura, era direttore del Midas quel luglio del 1976, e voglio dire che questa è la prima iniziativa che promuovo a nome del centro che ho intitolato a Craxi, per la pace e per lo sviluppo, convinto come sono che costruire, diciamo, il nuovo socialismo significa anche continuare a battersi per mantenere in vita il diritto internazionale, la cooperazione, lo sviluppo e la pace fra i popoli. Ringrazio Giada Fazzalari e Fabio Martini, che coordineranno una discussione e dibattito insieme a Claudio Martelli, e ringrazio il professor Saro Freni, che è autore di un libro importante sugli anni del PSI, dal Midas sino all'87. Saro Freni ha scritto un bel libro e quindi lo invito a prendere la parola.
8: Grazie, sono io che ringrazio Bubbo Craxi e gli organizzatori per questo invito, che mi consente di parlare di un argomento di cui, come è stato ricordato, mi sono occupato in un libro, ma mi consente di farlo di fronte a una platea molto qualificata che ha vissuto quegli eventi e anche in posizioni molto importanti. Mi è stato chiesto di fare un intervento di taglio storico, che quello che credo di poter fare, e lo faccio molto volentieri, individuando i punti fondamentali della svolta del Midas, che sono essenzialmente tre: quelli del contesto in cui questa svolta è maturata, il contesto nazionale e anche il contesto economico e sociale internazionale, le conseguenze che ha comportato questa svolta nella ridefinizione dell'identità ideologica e culturale del Partito Socialista e poi la novità incarnata da Bettino Craxi durante la sua lunga parabola nei suoi vari aspetti. E dicevo il contesto è presto detto, la svolta del Midas è una delle conseguenze dei risultati elettorali delle elezioni del 20 e 21 giugno 1976 e probabilmente vista in prospettiva la conseguenza più rilevante di quelle elezioni che si immaginava avessero un altro tipo di conseguenza. Si parlava allora delle elezioni del cosiddetto sorpasso del Partito Comunista sulla Democrazia Cristiana, sorpasso che come è noto non avvenne, ma che determinò una polarizzazione dell'elettorato sui due partiti maggiori, sul Partito Comunista e sulla Democrazia Cristiana, il che ovviamente penalizzò i partiti intermedi e il Partito Socialista, che era, come si diceva allora, il più grande dei piccoli partiti o il più piccolo dei grandi partiti e si trovava comunque in una situazione che lo collocava in una posizione marginale, anche perché andò alle elezioni per scelta della segreteria di allora, di Francesco De Martino, sulla base dello slogan degli equilibri più avanzati, uno slogan che si proponeva di dare al Partito Socialista un ruolo di mediazione e di garanzia in una prospettiva di immissione del Partito Comunista nella maggioranza, ma evidentemente la situazione obiettiva rendeva questo ruolo di garanzia e mediazione del tutto superfluo e inutile, come sarebbe stato dimostrato dai risultati elettorali. Risultati elettorali che venivano da un biennio che faceva immaginare comunque una grossa affermazione, sicuramente del Partito Comunista, il che poi produsse per reazione un'aggregazione dei voti moderati e conservatori sulla Democrazia Cristiana, il famoso turatevi il naso e votate DC di Indro Montanelli, ma faceva immaginare in generale, cosa che poi appunto non sarebbe avvenuta, un'affermazione della sinistra nel suo complesso, perché i due anni precedenti erano stati caratterizzati da uno spostamento dell'asse politico, dell'elettorato, c'era stata la vittoria del fronte del no al referendum del 1974, che non era propriamente una vittoria della sinistra o soltanto della sinistra, ma di un ampio fronte laico, al quale peraltro, come noto, il Partito Comunista si associò con una certa riluttanza, perché sin da Togliatti aveva sempre immaginato un dialogo con le masse cattoliche, aveva teorizzato che si dovessero un po' mettere da parte eventuali conflitti sul tema cattolicesimo, laicità, e quindi diciamo, queste mediazioni furono anche, si pensi alla discussione sull'articolo 7, sull'interruzione dell'articolo 7 della Costituzione, furono anche prese a prezzo di alcuni compromessi anche importanti sulla questione della laicità. Ma c'era anche un'altra questione che a mio avviso, non soltanto a mio avviso, a mio avviso di molti storici, è rilevante per capire quel frangente, per capire l'importanza del nuovo corso craxiano, che è il fattore culturale. È stato detto molto autorevolmente che la metà degli anni 70 rappresenta un po' l'apogeo dell'egemonia comunista sulla cultura italiana, il punto più alto di influenza e di idillio nel rapporto tra intellettuali e Partito Comunista, ma che sarà poi anche l'inizio del suo declino, che coinciderà anche, forse non casualmente, con il declino elettorale del Partito Comunista, che interromperà il suo trend di crescita proprio con le elezioni successive, quelle del 1979. Ma il punto è che questa egemonia del pensiero marxista e marxista-leninista aveva avuto conseguenze anche nella percezione, nell'autopercezione del Partito Socialista, che aveva introiettato, se vogliamo, degli elementi di subordinazione sia sul piano ideologico che sul piano dell'autonomia programmatica sullo stesso senso di esistenza di un partito che sembrava, ad avviso dei suoi avversari, ma forse, non lo so, anche ad avviso di qualcuno dei militanti, avere un po' esaurito il suo ruolo storico. E Francesco De Martino, uomo colto, erudito, probo, grande studioso, però forse non dotato delle capacità di conduzione, soprattutto in un frangente molto difficile, appariva un po' come il commissario liquidatore di un partito che aveva un po' esaurito gli suoi obiettivi, che erano stati in qualche modo, come dire, riassorbiti dal più organizzato partito comunista. Ma quello che conta nel 1976, quando dopo le elezioni il Partito Socialista si trova con un misero 9,6%, è quello di assicurare la stessa esistenza del partito, la sua autonomia. Ed è quello che in effetti Bettino Craxi dichiara immediatamente dopo l'elezione a segretario. È il primum vivere di un partito che deve trovare un suo ruolo nel quadro politico. Ma sarebbe arrivato anche il momento dei Inde Filosofari, e sarà il momento più fruttuoso, più creativo della storia del Partito Socialista, quando la volontà di rinnovamento di un gruppo dirigente politico si troverà, diciamo così, troverà delle convergenze con un gruppo di intellettuali che nella loro autonomia di pensiero e di indirizzo produrranno un dibattito molto proficuo sulla identità di questo nuovo socialismo, che si riappropria della sua identità riformista, che era l'identità sul quale il Partito Socialista era nato, ma che si era poi inabissata nel corso degli anni. Ovviamente tutto questo avviene sugli organi di stampa importanti, sull'Avanti, su Critica Sociale e soprattutto su Mondo Operaio. Da questo punto di vista la svolta del Midas non viene immediatamente percepita dagli osservatori, se non nella così versione un po' folcloristica, un po' caricaturale della congiura dei giovani contro i vecchi, ma insomma il significato politico del Midas è molto più profondo, come si vedrà negli anni successivi. Emerge certo la personalità di Bettino Craxi, che è un dirigente giovane, relativamente poco noto se comparato ai capi storici del Partito Socialista, di cui si conosce l'orientamento riformista e l'appartenenza alla corrente autonomista, e il rapporto di filiazione politica con Pietro Nenni, a cui ovviamente lo accomunano tante cose, ma da cui poi lo differenziano altrettante questioni che sono di tipo generazionale. E politica, questo rinnovamento del Partito Socialista, in un certo senso reimmetterà il socialismo italiano nel grande flusso del socialismo democratico occidentale ed europeo, dal quale si era allontanato per molti anni, era stato allontanato dall'Internazionale Socialista. Lo reimmette in un modo del tutto particolare, perché il Partito Socialista storicamente aveva guardato dal dopoguerra in avanti con un certo senso di insofferenza, forse di superiorità, al ruolo delle socialdemocrazie, che certamente agirono in un contesto politico e sociale del tutto diverso da quello italiano, ma che avevano prodotto dei risultati di giustizia sociale e anche di efficienza nei paesi che le avevano sperimentate. Il socialismo craxiano ovviamente non si identificherà con quelle esperienze, ma le guarderà con rispetto e interesse, e si identificherà più propriamente con una sorta di socialismo latino-mediterraneo che considera le peculiarità del nostro paese, peculiarità che hanno natura anche che hanno una certa importanza, anche perché il Partito Socialista si trova a giocare un ruolo non come primo partito della sinistra, ma come secondo partito della sinistra nel contesto di un quadro politico frammentato e di governi di coalizione. Ci saranno varie tappe che forse saranno ricordate dagli altri ospiti di questo convegno. C'è il congresso di Torino del 78, che tra l'altro coincide temporalmente con la presa di posizione di Craxi sul caso Moro, congresso di Torino che presenta una piattaforma di alternativa ancora pregna di suggestioni di vario tipo, anche eterogenee, ma che segna un punto di rottura con le linee precedenti. C'è poi il famoso Vangelo socialista firmato da Craxi, ma sostanzialmente concepito da Luciano Pellicani, che rappresenta, e poi nella narrazione successiva verrà considerato un po' un momento di rottura. E ci sarà ovviamente la conferenza programmatica di Rimini, che si pone il problema della modernizzazione del paese e di governare il cambiamento, come era nello slogan della iniziativa. Ma vengo qui e concludo al terzo punto, che riguarda la novità apportata da Bettino Craxi nella politica italiana. E bisogna anche capire da questo punto di vista che leggere la parabola di Bettino Craxi ci mette di fronte a una sorta di grande paradosso, cioè Bettino Craxi viene percepito come un innovatore del sistema, di quel sistema che presentava anche forti caratteri di conformismo e unanimismo, che era, come dire, il contesto della solidarietà nazionale, del compromesso storico, non interpretato in quel caso come una alleanza o una convergenza, per meglio dire, temporanea, ma interpretato soprattutto da parte comunista come una sorta di stadio di sviluppo dopo il quale non si poteva tornare indietro, ecco. Il che ovviamente aveva forti, implicava forti rischi di unanimismo contro i quali Craxi si oppose e diede vita ad una corrente di opposizione dell'opinione pubblica verso queste derive. Ma dicevo, Craxi si presenta come un innovatore del sistema, ma poi alla fine della sua parabola poi viene percepito, dopo l'accordo del CAF, dopo quando non riesce a leggere quella fase storica, è facile dirlo ovviamente sempre a posteriore, il seno del poi è sempre la saggezza più sciocca, però viene percepito invece come un puntello di quel sistema. Allora si possono dare tante risposte al perché sia avvenuto questo. Perché non riuscì fino in fondo a innovare il sistema politico, dato lo scarso peso elettorale, perché non trovò sponde a sinistra per l'alternativa e neanche nella corrente cosiddetta migliorista, che non riuscì mai ad affermare una propria linea autonoma rispetto alla segreteria del Partito Comunista. Ci sono tante spiegazioni, certo, e tante se ne possono dare, e credo che sia quello che allora era, anche sulle riviste eccetera, oggetto di dibattito politico, oggi sono questioni aperte sul piano storiografico. Ma secondo me c'è dell'altro per spiegare questo paradosso, e cioè che Bettino Craxi era un uomo della Repubblica dei Partiti. Ben inteso, non sto dicendo della partitocrazia, che è il termine denigratorio utilizzato da Maranini e altri, parlo del termine utilizzato da un grande storico, Scoppola, la Repubblica dei Partiti, cioè una Repubblica che si organizzava in partiti che facevano riferimento a culture politiche nelle loro evoluzioni e che concretizzavano la democrazia attraverso forme di organizzazione che certo poi avevano avuto grosse degenerazioni, grosse involuzioni almeno dagli anni 70 in avanti, ma era quello che aveva costruito il paese e lo aveva abituato, educato al dibattito politico. Ad un certo punto si sono insinuati nel paese umori protestatari che forse prima erano compressi dalla logica pre-89 che poi si sono, diciamo, sono stati un po' disinnescati, sono stati un po', diciamo, sono esplosi, se vogliamo, nella fase successiva. E a quel punto questa corrente d'opinione pubblica voleva, o fu indotta a volere, non più una riforma dei partiti, ma una politica senza partiti. E furono le illusioni del maggioritario, furono le illusioni della società civile vista come immacolata contro una società politica vista invece come esclusivamente corrotta. Furono insomma tutte quelle mitologie, se vogliamo, che caratterizzarono il passaggio dalla prima alla cosiddetta seconda repubblica. Quello che è successo è che la politica senza partiti è diventata la politica senza politica. E però io dovevo fare un intervento di taglio storico, l'ho fatto, diciamo, il meglio delle mie possibilità, non vado avanti perché questa non è più storia, ma diventa cronaca, anche cronaca, se vogliamo, non entusiasmante, di questi ultimi anni. Grazie.
7: Grazie Saro. Ora la parola a Giada Fazzalari.
9: Buongiorno a tutti, grazie Bobo. Io sono Giada Fazzalari, direttrice dell'Avanti la Domenica, e ringrazio naturalmente il PSI, Enzo Maraio, Bobo Craxi per aver coinvolto anche l'Avanti in questa preziosa iniziativa. Ringrazio naturalmente anche il professor Saro Freni per aver introdotto esaustivamente la questione storica, Bobo per la bella relazione iniziale. Noi faremo adesso un dialogo con uno dei protagonisti, il maggiore protagonista di quell'evento, con Claudio Martelli. Faremo questo dialogo con Fabio Martini, che ringrazio per essere qui. Tra l'altro Fabio Martini è autore di un bellissimo libro proprio sulla vera storia di Bettino Craxi, dal titolo Controvento. Claudio Martelli ha lasciato una intervista a Fabio che vi consiglio di leggere. Segnalo anche un'intervista al Corriere della Sera di Enzo Maraio, che inquadra un po' non soltanto la questione storica, ma la questione diciamo del futuro. Ma la chiave che noi dall'Avanti abbiamo dato 50 anni dopo il Midas, noi che non c'eravamo proprio fisicamente, noi che non eravamo proprio nati, ma che abbiamo, come dire, meno di 50 anni, sì. Ma che abbiamo, come dire, uso un termine un po' brutto, masticato, pane e socialismo da quando siamo nati. L'interpretazione, la chiave che abbiamo dato noi dell'Avanti 50 anni dopo è che il Midas non fu soltanto, non fu e non fu soltanto la coraggiosa iniziativa di un gruppo di ambiziosi quarantenni dirigenti, ma fu un vero e proprio cambio identitario, non solo del PSI, che cambiò totalmente pelle, usciva da un periodo disastroso, c'erano state le elezioni un mese prima, cambiò pelle, fu uno spartiacque per il PSI, ma in realtà da lì in poi cambiò anche la storia d'Italia. Bettino Craxi, da segretario del PSI, portò per la prima volta i socialisti al governo. alla guida del governo. Noi abbiamo tradotto il Midas così, con tre parole: autonomismo, riformismo e anticomunismo.

diventando un po' un gioco di società, della società mediatica. Quasi ogni giorno, se ascoltiate i telegiornali e non solo i telegiornali, si celebra un evento, un personaggio, sempre con una certa enfasi, e questo parifica un po' tutti i personaggi e gli eventi, sembrano tutti importanti. E non è soltanto una curiosità questa di costume, è il segno del fatto che, come dire, il senso della storia, della gerarchia degli eventi in questa fase si stempera molto, cioè tutto è sensazionale, tutto è emozionale, tutto è importante. In realtà non è tutto ugualmente importante, e questa occasione ci ricorda un evento che cambiò la politica italiana in profondità. Bisogna usare i termini con precisione, non con enfasi, ma 50 anni dopo possiamo sicuramente dire che quello fu un evento che cambiò molto della politica, perché non dobbiamo dimenticare il contesto nel quale quell'evento si determinò. Nelle elezioni del 20 giugno 76 il Partito Comunista Italiano e la Democrazia Cristiana avevano insieme il 73% dei voti, il 73%, non era mai accaduto prima, non sarebbe mai accaduto dopo, anche per la presenza di questo nuovo Partito Socialista. Quindi il Midas cambiò la politica italiana. Adesso è inutile fare un riassuntino, diciamo. Ed ha un senso ricordarlo, perché la distanza dagli eventi è sempre una buona consigliera. Ce lo insegnano gli storici, che quando passa del tempo ovviamente tutto è maggiormente, come dire, ha un maggiore valore, anche le testimonianze dei protagonisti di primo piano, come in questo caso è Claudio Martelli. Perché? Perché gli stessi protagonisti hanno poi vissuto, in questo caso alcuni decenni, riflettendo, stemperando anche, come dire, adesso, al di là del caso di Martelli, ma dico in generale, perché è importante la distanza dagli eventi? Perché gli stessi protagonisti hanno dentro di sé una elaborazione di quello che hanno vissuto. Da questo punto di vista, quindi, la testimonianza in particolare di Claudio Martelli è molto interessante. E allora, prima, chiamiamola così, sollecitazione, oltre a quello che lui vorrà ovviamente dire, e sarà tutto interessante, è che nel 16 luglio del 76 il Partito Socialista avviò una stagione nella quale aprì una grande battaglia delle idee, perché questo è la sostanza di quella svolta. Questo è un termine che fu usato da un grandissimo dirigente politico, Palmiro Togliatti. Voi direte, come grandissimo? Sì, grandissimo dirigente politico, perché comunque avere trasformato, sorride Martelli, mi guarda con severità. Aveva ereditato, cioè il Partito Comunista, quando arrivò al fascismo, era un manipolo di rivoluzionari, tornò e fece il partito nuovo, cioè un miracolo. Quindi a volte quando ve la prendete con i comunisti, certo i comunisti sono stati anche cattivi, tra virgolette, politicamente, ma hanno avuto anche una grande capacità politica, tant'è vero che avevano in quelle elezioni, come? No, ecco, da quel punto di vista indubbiamente, e come sa Bobbo, il cambiavalute che cambiava i rubli in dollari, quelli che arrivavano in Italia, era lo stesso che faceva il cambiavalute per la Democrazia Cristiana. Sì, era lo stesso, questo lo raccontò una volta Cossiga, questo per dire che tutti sapevano tutto di tutti, e paradossalmente, non la voglio far lunga, ma il partito che in quegli anni 50, 60, 70, diciamo, più faticava

era proprio il Partito Socialista, che pure, mi dispiace dirlo Bobo, ma era abbondantemente aiutato dal Partito Comunista dell'Unione Sovietica, almeno fino al 63, questo bisogna dirlo, insomma, quindi, ma in misura ridotta rispetto al Partito Comunista. Il Partito Comunista Italiano è stato il partito più finanziato dai sovietici in tutto il mondo, ma non è poco, perché era un partito che operava sulla frontiera con l'Est, quindi diciamo, la mia è una battuta ovviamente, non scherziamo, diciamo, è ovvio che non c'è paragone tra il piccolo sostegno che veniva ai socialisti, che pure avevano fatto una rottura fondamentale nel 1956, ma insomma non la facciamo lunga. Comunque, 76, grande battaglia delle idee, competizione all'interno del partito, ma soprattutto all'esterno. Ecco, concludo la prima sollecitazione con un dato che è dimenticato, perché un dato storico, oggettivo, clamoroso, che è finito, dimenticato sotto le macerie del crollo della Prima Repubblica. Nel 1992, quando ancora era all'inizio di neanche il preannuncio di Tangentopoli, in quelle elezioni il Partito Socialista Italiano conquistò il 13,6% dei voti, il PDS il 16%. Pensate, nel 76, quando il gruppo dei 40 trentenni, perché Martelli era un trentenne, non era un quarantenne, prese la guida del Partito Socialista, il distacco tra PSI e PC era di 25 punti. Nel 92 si era ridotto a 2,5 punti. Ora, naturalmente, all'indietro, con l'effetto gambero, e tuttavia questo è un dato comunque da ricordare, perché, ripeto, è stato completamente rimosso dalle macerie della storia successiva, però non è trascurabile. Allora, la domanda che poi abbiamo già in qualche modo avviato sul giornale è: oggi questa battaglia delle idee tra alleati è completamente rimossa. Un ex presidente del Consiglio, e chiudo, come Giuseppe Conte, ha affermato che il pericolo russo è ingigantito ad arte. In 4 anni sono morte 500.000 di persone e 5 milioni di ucraini girano per l'Europa come profughi. Dire che, il pericolo russo è stato ingigantito è una enormità rispetto alla quale non c'è stata replica da parte del principale partito alleato. Ecco, come si è configurata nel corso degli anni questa battaglia delle idee, che via via ha perso importanza e oggi consente a un ex presidente del Consiglio di non avere replica nel dire una enormità del genere?

0: Dunque, la domanda è terribile, nel senso che la prima parte, la seconda è in un certo senso facile. Allora, questa è una domanda terribile per la prima parte perché è impegnativa e seppure rapidamente comporterebbe di scorrere un 16-20 anni di storia politica. Io vorrei soffermarmi un attimo sul Midas, che è il titolo del nostro convegno, e che, come spesso accade, poi rischia di essere oscurato da tutte le osservazioni, pur giuste, che vengono fatte alle conseguenze del Midas. Che cosa fu nella sua essenza il Midas? Fu per un verso una reazione alla crisi socialista che si protraeva da lungo tempo, praticamente dal fallimento dell'unificazione con i socialdemocratici, dovuta a qualche ragione politica e a molte ragioni di conflitto e di rivalità personali, segnatamente quella tra Saragat, Presidente della Repubblica, e Giacomo Mancini, che era il leader a quel tempo, negli anni 60, più giovane, più intraprendente, più volitivo, anche più controverso per alcuni aspetti. Fallita l'unificazione, il Partito Socialista si trova senza una vera strategia. Via via emergono sollecitazioni a farne una sorta di partito di servizio. Uso questa espressione perché la usò Enrico Manca, che era uno dei più stretti collaboratori di Francesco De Martino, il segretario succeduto a Pietro Nenni alla guida del PSI, come è stato ricordato, persona di assoluta levatura culturale e intellettuale, uno studioso del diritto romano quasi impareggiabile. Tuttavia, come gli ebbe a osservare Riccardo Lombardi, era più esperto di diritto romano che di economia politica, e questo poteva anche essere un handicap nella lotta politica del tempo. Comunque, da dopo quella scissione, il PSI si trovò senza una strategia. Il terreno della socialdemocrazia, che anche al tempo dell'unificazione con i socialdemocratici non era gradito a una parte importante della base socialista, che era ancora attardata su miti pararivoluzionari tipici del massimalismo socialista che aveva provocato tanti guasti già nel passato. Basti dire che il capo del massimalismo socialista per un non breve periodo fu Benito Mussolini. Benito Mussolini era il capo del massimalismo socialista. Tutto ciò portò a una specie di annebbiamento, non solo della prospettiva, ma dell'identità socialista, cioè che cosa vogliono essere i socialisti? Non vogliono essere socialdemocratici, non sono amici dei comunisti, che diavolo sono? Cos'è questo strano animale che era diventato il PSI negli anni 70? Il Midas, dopo due sconfitte elettorali, 72 e 76, entrambe inchiodando il consenso elettorale del PSI al 9,6%, esattamente lo stesso risultato a distanza di 4 anni. In particolare l'ultima campagna elettorale impostata da De Martino, sospinto su quella strada dai suoi colonnelli, luogotenenti, numerosi, Mosca, Labriola, Manca e quant'altro, l'aveva impostata nei termini degli equilibri nuovi e più avanzati. Il PSI voleva che in Italia si desse vita a equilibri nuovi e più avanzati, cioè qualcosa oltre il centro-sinistra, oltre, se non addirittura in contrasto con l'alleanza tradizionale tra socialisti e democristiani. E purtroppo poi in campagna elettorale questo interrogativo, vabbè, ma cosa sono questi equilibri nuovi più avanzati, si tradusse in uno slogan suicida, che era quello di mai più al governo senza i comunisti. Con uno slogan del genere si faceva campagna elettorale per il Partito Comunista, non per il Partito Socialista. E l'elettorato lo interpretò così. Il PC non ripeté esattamente il risultato straordinario delle amministrative, però ci andò molto vicino e fu il maggior risultato storico del Partito Comunista, su una posizione che era ambigua ma sostanzialmente moderata, perché appunto proponeva un compromesso storico con la Democrazia Cristiana, non la rivoluzione dei soviet, ma un compromesso storico con la Democrazia Cristiana. Anzi, per ripetere le parole esatte di Berlinguer nell'articolo su Rinascita con cui aveva lanciato questa strategia comunista, il Partito Comunista Italiano propone un compromesso storico alla Democrazia Cristiana, alla Chiesa Cattolica e alla proprietà italiana. Quindi compromesso totale, non solo politico, ma, come dire, in un certo senso storico, strutturale, definitivo, perenne. Del resto, sempre lo stesso Berlinguer, in epoca precedente e poi anche in epoca successiva, aveva polemizzato con noi socialisti, quella parte di noi che scriveva anche su Mondo Operaio, oltre che sulla Critica Sociale, e che in qualche modo difendeva la socialdemocrazia europea, che non era ben vista neanche dal PSI, è stato giustamente ricordato dall'amico storico che mi ha preceduto. Qual era l'obiezione che Berlinguer faceva alla socialdemocrazia e ai socialisti che sostenevano la socialdemocrazia europea? Vabbè, ma la socialdemocrazia vince un'elezione, poi ne perde un'altra, magari vince anche a lungo, però poi perde ancora. E si riferiva in particolare alla recente sconfitta della socialdemocrazia svedese. Ora, a parte questo particolare, ma l'essenza del ci fu facile a me, a Galli della Loggia, a altri socialisti, di come dire, mettere in controluce questa dichiarazione di Berlinguer. Che vuol dire che poi perde e non dovrebbe perdere? Ma allora non si intende una soluzione democratica, che come tutte le soluzioni democratiche è transitoria, si può vincere poi si può perdere. No, se si deve vincere sempre non è più un sistema democratico, è un regime, è un'altra cosa. E purtroppo era così, non era di... Ecco perché il compromesso deve essere storico, non perché in sé fare dei compromessi in politica è necessario quasi sempre, ma se è storico vuol dire che dura sempre, o dura non una stagione politica, una vita. E questo era il primo punto fondamentale di contestazione. E in questo senso il Midas avvia l'opera di contestazione critica e sistematica dei socialisti e comunisti, avanzando ad un tempo una rivendicazione della propria autonomia. Noi non siamo un partito di servizio che serve a conciliare i comunisti e i democristiani. Noi siamo un partito autonomo che ha una sua visione delle cose, una sua autonomia, un'autonomia strategica, ideale, politica, organizzativa, e che ha una visione della lotta politica democratica in Italia che non c'entra nulla col compromesso storico, anzi che è ostile al compromesso storico proprio perché il compromesso storico ha carattere di regime. Non era poco. E questo spiega anche che il Midas fu fatto, per così dire, dalla destra e dalla sinistra del partito, la corrente autonomista onenniana, ormai craxiana, per filiazione diretta, e la corrente di sinistra o lombardiana, guidata da Claudio Signorile, che purtroppo non è qua stamattina. Il dialogo sarebbe stato proficuo, perché certamente il Midas ha avuto due anime, o due varianti, due interpretazioni. I compagni Signorile, Cicchito, quella sinistra, insomma, interna, Lombardi era un po' defilato, come per la verità lo era anche Nenni, un po' perché erano anziani, un po' perché, insomma, non erano i protagonisti. Io non la chiamo svolta, lo dico anche in questa intervista che ha avuto la gentilezza di farmi Fabio Martini, pubblicata oggi sulla Stampa. Cosa volevo dire? Che fu certamente anche una rivolta generazionale, ma fu essenzialmente uno scossone politico. Il partito si stava spegnendo, con la cura delle due segreterie che si erano succedute, meno quella di Mancini, ma soprattutto la lunga segreteria di De Martino. Sembrava un partito addormentato, ma non era la bella addormentata, era la brutta addormentata nel bosco. La brutta addormentata la lasciano dormire tutti, nessuno se la fila la brutta addormentata, no? Può essere interessante se è carina, ma se è brutta lasciatela dormire in pace. E questo era un po' il destino del PSI di De Martino, che aveva appunto predicato gli equilibri nuovi più avanzati, ma più al governo con i comunisti. Tu vorresti che io smettessi, ma io non intendo smettere.
1: Io vorrei farti proprio un'altra domanda. Abbiamo ancora due domande.
0: A te. Fammi la domanda.
1: Abbiamo ancora due domande. Io vorrei approfittare della tua presenza, che ripeto ritengo davvero preziosa, per entrare un po', diciamo, nell'umore di quei quattro giorni del Comitato Centrale, che non era un congresso, era il Comitato Centrale, che si svolse dal 13 al 16 luglio. Allora, mentre dopo giorni di discussione le varie anime del partito, quella autonomista, demartiniana, lombardiana, manciniana, avevano optato per una soluzione transitoria, che era quella di Craxi alla guida del partito, e mentre c'era chi diceva mai più al governo senza il PC, in realtà Bettino Craxi, la prima intervista che diede appena finito il Comitato Centrale, appena eletto, ai microfoni della RAI, disse: questo partito vive, se è autonomo, ha bisogno di autonomia come l'aria. Lo disse in un modo dirompente. Quindi io ho notato una certa, diciamo, discrepanza da quello che era l'intento, cioè quello di optare per una soluzione transitoria, doveva essere il classico segretario di transizione per risollevarsi da un periodo nero del partito. In realtà Craxi, sparigliando, uscì e in modo dirompente diede questa dichiarazione ai microfoni della RAI. Allora io ti chiedo, siccome sei stato protagonista di quel Comitato Centrale, io ti chiedo, la sensazione che avevate era, perché poi quella soluzione transitoria durò 16 anni, insomma non esattamente transitoria, diciamo, la domanda che ti faccio è: avevate voi l'impressione che il PSI sarebbe cambiato profondamente, appunto, che sarebbe stata una rivoluzione per il partito in quel momento, oppure anche voi che avevate agevolato, diciamo, governato quel cambiamento, sapevate che invece, cioè, diciamo, eravate più consapevoli che sarebbe stata invece una soluzione, diciamo, di transizione. Che sensazione c'era? Che umore c'era?
0: Ma dunque, non c'erano questo tipo di sensazioni, impressioni, c'erano delle volontà, non delle sensazioni, delle volontà. La nostra volontà era quella di cominciare una battaglia. La nostra, non c'erano delle sensazioni o delle impressioni, durerà, non durerà, c'erano delle volontà. Sicuramente qualcuno pensava che sarebbe stato un segretario di transizione, voleva che fosse un segretario di transizione. Del resto la storia successiva, noi raccontiamo solo i lati belli, ma la storia successiva è stata una storia anche di congiure interne per far cadere Craxi, diciamoci le cose come stanno. Sono stati vari tentativi, il più famoso fu ribattezzato l'intentona, intenzione, no? In grosso, per rovesciare Craxi. Si arrivò a un voto nella direzione del partito, a un voto drammatico. Qui ci sono dei testimoni diretti, dove sei nascosto, Ferdinando, lì dietro, ecco, di quello che accade in quel periodo, scandali, congiure, insomma, è una via, come tutte le vie del paradiso, era lastricata di disastri, di congiure, di lotte, alcune a viso aperto, altre a viso mascherato. Come quasi sempre nella lotta politica democratica. Dunque, io vorrei tornare sul punto cruciale. Il Mides è l'inizio di una risposta al compromesso storico, per demolire il compromesso storico e sostituirlo con una politica che doveva dar vita a un'alternativa di sinistra, cioè un'alleanza tra socialisti, comunisti, laici, e permettere all'opposizione la Democrazia Cristiana. Ora Craxi obiettivamente con questa prospettiva non c'entrava niente, però dovete digerirla per un po', perché sennò sarebbe rotta l'alleanza con la sinistra lombardiana. E dal Midas al congresso di Torino e anche dopo fino al congresso di Palermo il governo del partito si resse su questa alleanza interna, che però scricchiolava, perché gli amici lombardiani erano d'accordo con l'autonomia, ma fino a un certo punto, perché se l'autonomia socialista entrava in conflitto con l'idea dell'alleanza con i comunisti per costruire un'alternativa di sinistra, non erano più d'accordo. A nostra volta noi eravamo per l'autonomia, disponibile a ragionare su un'alternativa, che lì, ecco, il mio ruolo, io non ho avuto un ruolo particolare al Midas, sarebbe ridicolo che lo pretendessi, era un ragazzo, poco più, no, non ero proprio un ragazzo, ero un uomo, ma insomma, molto giovane e non avevo una esperienza di quel genere di lotte politiche, fu il messaggero tra vari compagni, tra Craxi e vari altri compagni, questo sì, messaggero talvolta d'amore e talvolta di odio, come sempre accade in politica, ma non più di questo. Dopo tutt'altra faccenda, perché ho avuto un ruolo sempre più importante e crescente, perché mi è stato dato da Craxi, poi me lo sono meritato, ma questo avviene dopo. Cosa vuoi sapere, Giada? Non mi sono perso il...
1: No, non volevo lasciare la parola a Fabio Martini per un'ultima domanda e poi chiedere le conclusioni del segretario.
2: Scusa, grazie, però ci aiutò molto l'articolo di Berlinguer dopo il congresso di Torino, quando dice che con il 52% non si governa.
0: E l'aveva già detto prima, l'aveva già detto nel 73 dopo il golpe in Cile. Ah beh, è sempre la stessa solfa, non è che è cambiato, era sempre lo stesso discorso. Una società come quella italiana non si governa con maggioranza del 51%. Cosa voleva dire? Non si può oh! Fai la domanda e senti la risposta. Non si governa con il 51%, questo voleva dire no, l'alternativa di sinistra è sbagliata, non è la nostra prospettiva, perché sarebbe una prospettiva che rompe la società italiana, la divide su un crinale inaccettabile, la Democrazia Cristiana da una parte, che invece è un partito, insomma, cui sono tante cose diverse, ma c'è anche una grande parte che è una parte democratica, addirittura quasi di sinistra. Quindi Berlinguer non ne voleva sapere, ma per la verità neanche Craxi. Ecco, questa cosa non si è mai detta. C'è una cosa su cui erano d'accordo Berlinguer e Craxi, era no l'alternativa di sinistra. Ma perché ciascuno dei due pensava di fare l'accordo con la Democrazia Cristiana. E questa è la banale verità. Ed è inutile che stiamo a raccontare tante altre storie, perché la storia è questa qua. Craxi non molava l'alleanza con la Democrazia Cristiana, come aveva fatto invece De Martino, perché gli era perfettamente chiaro che se i socialisti fossero sottratti alla responsabilità di governare da soli con la Democrazia Cristiana, si sarebbero presentati i comunisti e la DC sarebbe stata costretta a fare l'accordo con i comunisti, cosa che per l'appunto successe dopo il 76 e con il 78 in particolare, e che si concluse con il rapimento, il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro. Questa qua è la storia, non un'altra. E tutti quindi gli alambicchi. Ma non lo so se è andata esattamente come dici tu, se è stato quell'articolo a far cambiare idea ai lombardiani. Peccato non ci sia la signorina Cecchito, ce l'avrebbero spiegato meglio loro. Io quel che ricordo è che signorile, che era bravissimo nell'inventare anche delle formule, sostituì alla parola alternativa la parola alternanza. Non possiamo puntare all'alternativa, però possiamo e dobbiamo puntare all'alternanza nella guida del governo. Grazie. Non era cosa da poco, evidentemente, però sembra uno scherzo dialettico, una pantomima, però una roba che è molto seria, perché fu la base poi anche per la presidenza del Consiglio Socialista, mica poco.
3: Sì. Quando dicevo la distanza dagli eventi aiuta anche i testimoni. Martelli ci ha descritto con grande realismo, diciamo, il doppio pensiero di Craxi che fece il congresso di Torino nel segno dell'alternativa, ma già non ci pensava più. E successivamente, però, andando incontro a quello che diceva in fondo il... però il Partito Comunista poi, dopo la sconfitta elettorale del 79, cambiò politica, diciamo, continuava a pensare alla DC, ma insomma iniziò...
0: Sì, ma si chiamava, ricorderai Fabio,
3: sì,
0: democratica,
3: sì, sì, no,
0: non
3: ma certo. No, ma la lezione, il ripasso che ci ha fatto Martelli è assolutamente interessantissimo. In realtà c'era una competizione...
0: Non dirmi che è interessante, dimmi se è vero o non è vero.
3: Ma no, ma che ci fosse, questa è una lettura interessantissima, cioè che tra PSI e PC ci fosse stata in realtà una competizione per chi era il migliore collaboratore della DC, è una lettura estremamente interessante. Che...
0: Come? È vera o non è vera?
3: Ma è certo che è vera, ma, posso dirlo io, chi meglio di un protagonista assoluto come te può dirlo, però la distanza aiuta a capire la verità. Fra poco Enzo Mareo indicherà la prospettiva del partito che, non dimentichiamolo mai, ha mantenuto la continuità organizzativa e storica col PSI e anche la denominazione. Nessun altro partito della Prima Repubblica è presente in campo. Allora è interessante capire da Claudio Martelli che cosa è attuale e attualizzabile qui ed ora e non retoricamente dei 15 anni felici seguiti al Midas.
0: Non lo so, questo spetta a Maraio di dirlo, io sono en reserve, sono... no, ma poi di un cazzo sono... Proprio no, sono socialista tutto d'un pezzo, però insomma certamente c'è una nuova generazione cui spetta questo compito, è un po' dispersa questa nuova generazione, però lo era anche ai nostri tempi, non è che c'era un dissenso socialista molto diffuso ai nostri tempi, era un dissenso intellettuale ma anche politico, anche dei sindacalisti. E ricucire tutte quelle fila è stato un impegno non di poco conto, e ci siamo però riusciti, insomma, bisogna avere la voglia di farlo, seguire tutti i pezzi e i pezzettini, bisogna avere la voglia, la pazienza. Il più grande talento, diceva un grande filosofo, è la pazienza. Vediamo chi ne ha di più. Non so se le condizioni comunque consentano di riprendere quel filone. Io penso che l'elemento dell'autonomia sia quello essenziale. L'ho sempre sostenuto e mi sono trovato quasi sempre in minoranza negli anni che abbiamo alle spalle, però non ho, come si dice, disturbato i vari manovratori che si sono succeduti. Se si perde però il filo dell'autonomia, si perde quasi tutto, non, poi alla fine in mano non rimane più niente. Vuoi dire qualcosa?
2: Sì, solo questo, passare dall'autonomia italiana all'autonomia europea.
0: Bravo. È vero, insomma, la chiave nostra non può che essere di stampo europeista, anche perché la partita vera si gioca lì. Adesso noi siamo qui sorridenti, ma potremmo andare incontro a una successione impressionante di disastri l'anno prossimo. Provate a immaginare se A, rivince la Meloni, B, in Francia vince la Le Pen e in Germania continua a crescere la AfD, che è guidata da, in Spagna per De Sanchez, vabbè, ma la Spagna è un po' più periferica per quanto sia importante. In questo momento abbiamo ancora due leader socialisti al governo in Europa, che guidano il governo, la Frederiksen in Danimarca e Sanchez in Spagna. I laboristi in Inghilterra, ancora per 2 anni, possono tirare avanti. Ma se si perdono le elezioni e vince la destra in Francia e in Germania, l'Europa rischia di collassare letteralmente, e questo è la responsabilità dell'Italia, è enorme, perché se l'Italia fosse guidata, non dico da un socialista ma da un democratico, beh, sarebbe un freno, un altolà importante. Adesso io non ti voglio invitare a parlare mai della Schlein, caro Enzo. Poi che serve, francamente, poco mi sembra. Certamente il centrodestra è messo come è messo, con tutti questi geni, compreso Matteo Renzi, che ha detto che bello, adesso arriva Vannacci e così la destra perde. Non ha capito il giro del fumo, al contrario, arriva Vannacci e quindi la destra vince, non perde, perché Vannacci aggiunge qualche cosa. Non che toglie, aggiunge, perché farà l'accordo, ma è ovvio che faccia l'accordo. Che fa? La Meloni firma in anticipo che vuole perdere le elezioni? No, con Vannacci le vince. E fa uno. E quindi anche l'influenza l'Italia può esercitare in Europa è quella della Meloni. Come si vede, un giorno c'è e l'altro no. Un giorno è volenterosa e l'altro è neghittosa, non ci crede, non lo vuole, non è il suo mondo. Non è il suo mondo, no. E questo è il problema vero cui siamo di fronte, che non è soltanto un problema italiano, è per l'appunto un problema europeo, forse più grande di quello italiano, forse più grande, perché la Meloni l'abbiamo conosciuta, c'ha tanti difetti, fondamentalmente io ho parlato con Draghi un po' di tempo fa e mi ha detto una cosa, mi ha fatto riflettere, dice guarda Claudio che non fa niente. Fondamentalmente non fa niente, mi ha detto testualmente, mi sembra un governo rumor, è un governo rumor, quelli, i governi democristiani che tiravano a campare, e lei così ha fatto, quando poi gli scogli sono arrivati, non li ha mica creati lei, la rottura con Trump l'ha voluta Trump, mica lei. Sì, dice, non gli ha dato le basi, poi si è scoperto invece le ha date, 500 aerei, 200 aerei, ma insomma sono partiti un po' di aerei, quindi le basi ci sono state. E credo che Rutte sia stato mal interpretato, Rutte voleva mettere pace tra i due, era questo lo scopo della sua dichiarazione. Vabbè, insomma, il punto è quello lì, e quindi che cosa vuoi che venga fuori dall'Italia? Di utile per evitare il tracollo dell'Europa, la tragedia dell'Europa. Sarebbe peggio delle due guerre mondiali che l'Europa, in cui l'Europa si è incenerita e distrutta a distanza di 20 anni, nel 15-18 e poi nel 40-45 si sono massacrati i popoli europei. E adesso se tornano preda dei nazionalismi si torneranno a massacrarsi, forse non si spareranno, ma tutto il resto lo faranno, si divideranno e si mostreranno inermi. Sì, e qui l'hai detto, mi hai fatto la domanda su Conte. Sì. Beh, penso il peggio possibile di quella frase, il peggio possibile. Non mi importa, dice, non sei responsabile. Io temo che le elezioni politiche siano perse, lo temo e lo devo dire con molta schiettezza, perché come sono messe molto male, insomma, no? E il dovere della Schlein era di allargare il perimetro di quell'alleanza a destra o al centro, come dir si voglia, era questo il suo dovere, il suo compito, il suo interesse, ma invece sta pallottolata ai piedi di Madonna, di Frattoiani, di Bonelli, di Conte, sono mica dei geni, sì, hanno un po' di voti, ma non sono dei geni. E lei tutto si occupa senza preoccuparsi di portare voti al suo partito e di cercare gli alleati giusti. E forse li ha cercati, io non lo so, magari ha cercato Renzi, insomma, è mal tollerato come si vede. Lui naturalmente c'ha questo vezzo toscano insopportabile di spiegare a tutti come sono fatti loro, e quell'altro Calenda è un po'... Vabbè, non voglio dire niente, però. Non voglio dire niente, non voglio dire, meglio che non dica niente, però insomma, siamo messi molto male. Questa è la verità delle cose, siamo messi molto male e non saremo d'aiuto all'Europa per evitare la catastrofe europea. Qui io la vedo così. Che cos'è Forza Italia? Tajani?
4: Lui dice se Vannacci si allea con la Meloni, Forza Italia che fa?
0: Ma resta lì, Vannacci si allea di sicuro con la Meloni. Poi non durerà quell'accordo... E c'è del tutto evidente il gioco di Vannacci, entra perché prende più seggi in questo modo e diventa condizionante, perché se gli fa vincere è condizionante, sì o no, è talmente evidente, quindi avrà un peso. E questo peso aumenterà perché Salvini è un cretino e quindi è destinato ad aumentare. Tajani è un po' così, insomma, c'è e non c'è, si vede e non si vede. Poi non ho capito qual è l'intenzione, si dice, della famiglia Berlusconi, non lo so, francamente non sono addentro alle segrete cose. Chi si fa pecora, il lupo se lo mangia. Tutto qua.
1: Grazie, grazie Claudio Martelli anche per questa ultima parte di analisi. Do la parola per le conclusioni e per la prospettiva al segretario del PSI Enzo Maraio.
5: Ecco qua, sì, grazie, grazie. Non conclusioni, provo a tirare le somme, diciamo, delle tante sollecitazioni che abbiamo avuto oggi, le ultime di Claudio Martelli, ma dopo la bella relazione di Bobbo Craxi diventa davvero complicata.
6: Sì,
5: però provo.
6: Ho dimenticato di dirlo e voglio rimediare a questa
5: cosa. Ha fatto una bella relazione. Una bella relazione, soprattutto, diciamo, molto prospettica, diciamo, raccontando la storia senza nostalgia e guardando al futuro, che è quello che ci piace ed è quello che dobbiamo fare. Intanto grazie davvero a tutti per la numerosa presenza, Bob e gli altri organizzatori, per il partito, per questa iniziativa che è stata un'intuizione, anche perché, come abbiamo sentito oggi, anche per gli interventi che si sono susseguiti, è stata una iniziativa che non ha voluto cedere alla nostalgia, ha raccontato quello che era un tempo, un passaggio importante, cruciale della vita democratica, non soltanto del nostro partito, ma anche e soprattutto del Paese, e però l'abbiamo fatto guardando avanti, ed è proprio questa l'intuizione di provare anche oggi a calare nell'attualità quella che è stato un passaggio decisivo. Il 16 luglio 1976 veniva eletto Bettino Craxi, esattamente non perché guardasse indietro alla storia, ma perché invece ebbe un'idea di innovazione, di modernità, un'idea per il paese, una visione strategica, con un gruppo di compagni, di compagne che insieme a lui hanno scritto, rilevando le difficoltà e anche, che ha raccontato bene Claudio, dei rapporti con gli altri interlocutori, anche gli errori fatti nell'ultima campagna elettorale nazionale, che regalò i voti di fatto agli alleati con i quali si pensava fosse imprescindibile, si raccontava in campagna elettorale che fosse imprescindibile non stare al governo insieme. È evidente che regalando quei voti poi ci fu il dato più preoccupante, che mosse il partito ad una svolta. Quella svolta partiva da un assunto, che le idee muoiono quando diventano liturgia. Invece il socialismo allora, nel 76 come lo è oggi, vive se ha il coraggio di cambiare, vive se ha il coraggio di innovare, e il Midas ha rappresentato esattamente questo per l'Italia e per il nostro partito: la scelta dell'innovazione, la scelta del riformismo, la scelta del futuro. Ecco perché questo episodio non appartiene al passato, ma può essere tranquillamente invece considerato come passaggio storico cruciale anche per l'Italia di oggi, e possiamo parlare all'Italia di oggi. Quell'attualità di quella intuizione, oggi calata nel presente, ci porta a dire che noi non possiamo riproporre gli schemi degli anni Ottanta, perché se noi riproponiamo gli schemi degli anni Ottanta ci mettiamo nell'irrilevanza da soli, quegli schemi sono alle spalle. Io provo a fare un attimo, vado al contrario, faccio un ragionamento al contrario, che è anche conseguenza di quello che ho sentito. Una cosa sicuramente che accomuna tutti i socialisti, quelli che hanno conservato un minimo di dignità profonda nell'anima, nel cuore e nella mente, ci porta a dire che sicuramente nessuna alleanza, nessun dialogo è possibile, andiamo ad escludendo per esclusione, nessun dialogo è possibile con la destra, soprattutto con la destra vannacciana, la destra che oggi al governo dimostra davvero di non essere all'altezza del compito, che ha portato indietro l'Italia nei rapporti internazionali, che ha portato indietro l'Italia in tutti gli indicatori economici, sociali del nostro paese, e quindi quello sicuramente non è alleato. Io penso che facciamo un passo avanti se intanto da socialisti riprendiamo una importante iniziativa, partendo dal fatto che con la destra non si può dialogare, non si può stare a destra, ma l'alveo naturale per un socialista è la sinistra, che osteggia la destra, diciamo, becera come quella di oggi. E ne approfitto per dire con voi che c'è un'importante iniziativa, ho visto anche Luca Mariani prima, non so se sta ancora con noi, ma lui ci tiene spesso a ricordare che il 22 fa bene per un mondo socialista, il 22 luglio, il prossimo 22 luglio, cade l'anniversario tristissimo di 15 anni dalla strage di Utøya. Tanti giovani socialisti europei che riuniti ad Utøya furono vittime e conseguenza furono vittime di quella che in un libro bello di Luca viene definita l'internazionale nera, il rischio che si possa avere, lo avete appena detto, l'internazionale nera, perché se cresce l'FD, se cresce il partito di estrema destra in Spagna, se cresce in Germania, se cresce in Inghilterra, se cresce in tutta Europa, in Francia, noi abbiamo il grande rischio ovviamente che quell'internazionale nera possa alimentarsi e che quegli episodi di Utøya che noi dovremo commemorare e faremo un'iniziativa il 22 come socialisti italiani per ricordare quella strage e per alzare i muri delle nostre idee, dei nostri valori, con noi che siamo stati sempre pontieri, siamo stati sempre riformisti, ma alzare i muri in questo caso contro quegli episodi e contro quella drammatica vicenda che ha riguardato i giovani del nostro partito. Quindi con la destra non possiamo parlare, veniamo alla sinistra. Ovviamente se noi applichiamo gli schemi degli anni Ottanta ad oggi, commettiamo il grande errore di non capire che le regole del gioco determinano le squadre come scendono in campo. Se le regole del gioco negli anni Ottanta erano di un proporzionale puro, il valore dell'autonomia profonda, autonoma, senza se, senza ma, intera, aveva un significato, poteva avere un significato. Nello schema attuale che noi abbiamo, che è molto molto diverso dallo schema degli anni Ottanta, coltivare l'autonomia, cosa che abbiamo provato in alcuni casi a fare anche negli ultimi 30 anni nella Seconda Repubblica, è sicuramente un valore di merito. Ci vuole tanta, tanta, tanta pazienza, che diceva il filosofo, e ci vuole anche tanto, tanto, tanto coraggio. Ma il rischio è lì arrivare direttamente all'irrilevanza e alla sparizione. Quindi l'autonomia la si fa con le idee. Non lo si può fare nelle alleanze, lo si fa nei valori, nelle proposte che noi non, alle quali non rinunciamo e non dobbiamo mai rinunciare. Ma l'alleanza è necessaria, noi con qualcuno pure dovremo dialogare. Ora la tendenza dei socialisti, soprattutto quelli che appartengono non solo alla storia del nostro partito, ma che rappresentano delle icone per noi, ci dicono che il Partito Democratico è il partito del compromesso storico, quindi noi che siamo anticomunisti e contro la Democrazia Cristiana dobbiamo stare contro il PD, la Schlein non è all'altezza del ruolo, del compito, per molti aspetti lo condivido anche, perché per esempio io sono stato in piazza con Bobbo e con molti di voi qualche giorno fa, avevamo convocato insieme a Più Europa un sit-in contro la legge elettorale per denunciare la notte della democrazia e per dire no al Melonellum, quest'altra schifezza di una legge elettorale che non guarda all'interesse della democrazia del nostro paese, ma guarda all'interesse dei gruppi dirigenti che governano il paese. Ancora una volta riusciamo a fare una legge elettorale ancora peggiore di quella hanno appena votata, è appena arrivato che con 218 voti di maggioranza è stata approvata alla Camera in prima lettura, ammesso che ve ne sia una seconda, poi dipenderà dal Senato che cosa accade, se lo modifica, è stata approvata una legge davvero drammatica. Ciao, questa va contro la liturgia, però lo riprendo. Sì.
0: Volevo aggiungere solo un'osservazione di questa. Per sconfiggere una cosa che non piace, non sempre il modo migliore è lo scontro frontale, specialmente se si è minoranza, perché compatti la maggioranza e quindi la perdi. Allora, io non ho capito perché sulle preferenze non abbiamo, adesso noi non ci siamo in Parlamento, quindi, ma dico perché tutto l'arco delle opposizioni non ha votato a favore. Per me è inspiegabile, perché non hanno votato, poi magari tu lo sai, io non l'ho capito. E anche dopo, qui c'era una sola strategia o tattica, diciamo, utile e vincente, perdere tempo. Per perdere tempo non è che devi andare all'urto, l'urto finisce subito, dovevi dire no, però interessante, parliamone, discutiamo, vediamo, no, questa cosa no, ma questa sì. Sì, no, questo è giusto.
5: Condivido, e lo stavo dicendo, in quella piazza, la risposta è semplice Claudio, perché ovviamente a sinistra le preferenze non le vogliono uguale come non le vogliono a destra, molto semplice, noi le vogliamo, e io in piazza, e c'è il video che ho messo, ovviamente al detto di tutto, abbiamo preso una posizione unica, io ho detto testuali nel mio intervento, e chi c'era lo dice. Lì convocato quel sit-in insieme a Peropa per denunciare la notte della democrazia e dire no al Melonellum, e noi portavamo avanti l'idea pur fuori dal Parlamento, io dissi sosteniamo con la piazza i nostri leader della sinistra, dell'opposizione che stanno all'interno, io ho detto che non mi aggiungo al coro dei giubili contro la per la caduta del governo sulla votazione sulle preferenze, perché quella è stata un'occasione persa, anche se quelle preferenze erano una presa in giro per gli italiani, perché noi le vorremmo belle chiare, come nei consigli regionali, come nei comuni, come nel Parlamento europeo. Scusate, perché non si può scegliere il parlamentare al Senato e alla Camera anche con nettezza a favore dei cittadini? Dissi pur tuttavia sono contento che il governo è andato sotto, almeno questo, diciamo, rispetto ad una proposta. E chiesi agli altri leader di non mettere, di provare a riproporre in un'eventuale votazione sulle preferenze, di cambiare gioco tattico, ormai la maggioranza si sarebbe o compattata o sfilacciata, si è compattata come è accaduto e hanno votato la legge elettorale senza le preferenze, anche sull'emendamento di Vannacci, lì l'opposizione ha votato contro e l'hanno fatta cadere sempre per i franchi tiratori. È tutto un gioco di convenienza, probabilmente non conveniva nemmeno a Giorgia Meloni, non conviene a nessuno le preferenze, è molto più semplice determinare i parlamentari dall'alto che invece offrirli alla scelta dei cittadini. E questo è drammatico, questo caratterizza molto la presenza dei socialisti, dei riformisti, come sarebbe stato con il Midas in questa alleanza, in questa coalizione. Il coraggio di dire che le preferenze le volevamo lo diciamo da soli, altri non hanno questo coraggio, ognuno trova un'alchimia, trova una possibilità di poter essere inserite nelle liste bloccate e essere eletto. Però il ragionamento è questo: in questa coalizione Conte è populista, sono d'accordo. Conte e conseguenza ha fatto fare grandi passi avanti ai 5 Stelle che nascevano come movimento antisistema, oggi stanno stabilmente in una coalizione apparentemente, poi vedremo se accadrà fino in fondo, e lui, uno è populista e l'altro nell'altezza del compito erede dei comunisti e dei democristiani. Gli altri sono liberali lontani da noi e magari si può parlare e non si può parlare con loro. Io francamente a un certo punto mi devo domandare noi con queste regole del gioco con chi possiamo parlare, con chi dobbiamo parlare, perché la vera sfida dell'oggi, del 2026, è esattamente costruire delle ipotesi di alleanze politiche che possano dare a noi una dimensione di portare avanti le nostre idee, i nostri valori e la nostra storia, e di farlo inevitabilmente, per quelle che sono, ripeto, le regole del gioco di oggi, all'interno di coalizioni, all'interno di alleanze. Terzi poli, l'ha detto Claudio, meglio non parlare di Calenda, meglio non parlare di questo terzo polo, ma anche volessimo andare in un terzo polo per soddisfare la nostra sete di vendetta nei confronti dei cugini della sinistra, ci porterebbe a favorire di fatto i nostri nemici iniziali, che sono quelli della destra. Quindi è chiaro che è una situazione oggi molto molto diversa, molto complicata, ed applicare quegli schemi ideologici, anche quegli schemi tattici di qualche decennio fa ad oggi diventa molto complesso e molto complicato. Allora, però Claudio mi deve far parlare, io accetto tutto, io finisco. No, se vogliamo fare un dibattito io ci sto, prendi il microfono e poi lo so, però fammi finire almeno il ragionamento e poi mi contesti, sennò diventa anche deprimente per me, capisco, perdonami, non per finire il ragionamento, poi dopodiché possiamo fare il ping pong molto volentieri. Però per dire, per esclusione, se la destra, io preferisco partire da questo concetto, lì non ci andrei mai, con loro non mi schiererei mai, Utoya diventa un elemento per noi importante di rilancio anche sul tema europeo, noi siamo l'unico partito in Italia che nonostante diciamo anche la scarsa solidarietà che abbiamo da tanti dirigenti socialisti di ieri, di oggi e di domani, riusciamo a mantenere la barra dritta all'interno di una rete che è l'Internazionale Socialista, e siamo l'unico partito all'interno di quella rete, e abbiamo anche ruoli all'interno anche molto propositivi, anche diciamo molto intelligenti, Pia Locatelli ed altri, lo stesso Bobbo. Abbiamo nel Partito del Socialismo Europeo, ovviamente siamo all'interno, è chiaro che noi su queste leve di queste forze all'interno del Partito del Socialismo Europeo, non ce l'ho portato certo io il Partito Democratico, io l'eredito, divento segretario, il PD già stava nel Partito del Socialismo Europeo, questo per mettere in evidenza poi le contraddizioni di provare ad applicare degli schemi fissi a schemi che poi diciamo ad elementi, a situazioni dell'attualità che non chiedono una rigidità e non possono chiedere una rigidità di posizioni, perché è molto diversificato il quadro. Quindi su questo io credo che noi dobbiamo tutti essere d'accordo che inevitabilmente la cosa che tocca a noi fare è che la prospettiva sulla quale con grande fatica stiamo portando avanti un progetto sia quella di dare forma ad un'area che non chiamo riformista, perché voi mi insegnereste che il riformismo è un metodo, non è una elaborazione politica, è un metodo di approccio che va applicato alle idee e ai valori. Quindi un'area del riformismo, ma che io definisco l'area, e mutuo il Midas, l'area dell'innovazione, l'area della modernità.

elencati bene Bob, li sottoscrivo tutti, a partire dalla sfida che noi dobbiamo dare all'Italia sull'intelligenza artificiale, sull'automotive, sull'aerospazio, sull'industria, sull'impresa, sui territori, sui comuni che sono vessati e sono messi in difficoltà dal governo di centrodestra, ma dobbiamo avere anche il coraggio e l'onestà intellettuale di dire che quando la sinistra è stata al governo non è stata sempre all'altezza del ruolo e del compito, e quindi noi quando contestiamo gli altri faremmo sempre bene a dire, premesso che quando siamo stati noi al governo abbiamo fatto molto meno di quello che contestiamo a te che non stai facendo, virgola, e poi contestiamo il governo di centrodestra. Se noi facciamo questo approccio, stando nella sinistra, la possiamo cambiare. A partire da cosa? La sicurezza. Abbiamo commesso il grande errore di perdere l'elettorato delle periferie, delle aree urbane, dei centri metropolitani, gli abitanti delle stazioni, abbiamo perso il voto degli anziani, molti, delle donne, dei nostri, per le politiche assenti sulla sicurezza che noi abbiamo lasciato declinare colpevolmente alla destra ideologica. Invece il tema della sicurezza è un tema nostro, un tema della sinistra del quale noi dovremmo parlare senza ideologismi e senza scadere in quel radicalismo chic che purtroppo pervade molta parte dei nostri alleati e della sinistra. E poi noi dovremmo mettere un concetto, cosa che stiamo provando a mettere in campo, che è molto innovativo: la sinistra deve riprendere ad essere anche non soltanto la sinistra dei diritti, ma deve essere anche la sinistra dei doveri. Se noi mettiamo in campo una sinistra dei doveri e quindi mettiamo in campo una proposta nostra, diamo un contributo ai nostri alleati e, come ho detto oggi sul Corriere, con l'area riformista che noi immaginiamo, che è l'area dell'innovazione e della modernità che recupera questi temi, noi possiamo dare un contributo rilevante per vincere contro le destre. Altrimenti, come dice Claudio, io lo sottoscrivo e l'ho detto stamattina, io la vedo difficile che si possa vincere, molto complicato vincere, perché stiamo dando una sensazione di una coalizione molto raffazzonata nel perimetro, ma soprattutto raffazzonata sulle idee, sui valori, sulle collocazioni. Invece bisognerebbe fare sintesi. Che vi devo dire? Che sono da qualche anno, più di qualche anno che sono segretario del partito, 2019 sono 7 anni, non è stata fatta mai una che fosse una riunione del centro-sinistra nazionale per stabilire un tema, una proposta, un progetto, un programma, una visione, una strategia o per concordare finanche i candidati nei livelli territoriali. È chiaro che la dobbiamo modificare tutta, questo è il compito nostro. Il compito dei socialisti oggi, nella evoluzione dal Midas, il compito dell'innovazione e della modernità è quello di cambiare la sinistra, ma l'alveo è quello, gli alleati sono quelli, a meno che non decidiamo di fare altro, gli alleati sono quelli e dobbiamo far valere le nostre idee, costruendo un'area riformista, dialogando come stiamo facendo con quelli che insistono in quest'area e che sono potenziali alleati, senza mai perdere l'autonomia delle nostre idee e dei nostri valori, ma dando un contributo rilevante a che si possa battere la destra e soprattutto far emergere una sinistra vincente, moderna, di governo, senza ovviamente un'area riformista, un'area un governo diventa difficile, una sinistra governativa con solo PD, 5 Stelle, AVS la vedo molto molto complicata, immagino un governo con Fratoianni, Bonelli, Schlein e Conte, quanta fatica faccia ad intercettare il voto e il consenso popolare. Quindi è chiaro che lì c'è tutta quell'area da organizzare che noi proviamo ad organizzare e proviamo a mettere in campo. Io non voglio farla più lunga, anche perché così sentiamo anche Claudio, però voglio chiudere dicendo una cosa. Noi al congresso di Napoli dell'anno scorso intanto abbiamo voluto modernizzare ed innovare anche graficamente il nostro simbolo e la nostra proposta politica, con l'ancoraggio al nome del PSI che resta nel simbolo elettorale, è un simbolo elettorale che recupera anche un altro emblema della storia socialista che si chiama Avanti. Quindi Avanti PSI, il connubio di Avanti PSI non sarà sfuggito a voi, a me sì, sarà sfuggito. Noi con Avanti PSI, grazie a tutto il lavoro che abbiamo fatto nei territori, intanto abbiamo eletto nell'ultimo anno e mezzo 7 consiglieri regionali, quindi prendendo 2 voti sul simbolo del PSI, sul simbolo di Avanti, quindi della nostra tradizione. Ma abbiamo preso anche risultati rilevanti in alcune regioni, molto interessanti, che ci spingono a capire quanto si stia modificando anche l'elettorato e anche le percezioni della comunicazione dell'elettorato, al quale probabilmente modificando ed innovando anche un po' il termine col quale ci siamo

0: proposti nella nostra proposta politica, siamo riusciti ad intercettare un consenso molto rilevante. E guardate, non sarà sfuggito a molti se da tre lunedì SVG, Mentana, La 7, certo non ci vogliono bene, ci mette all'1% come Avanti PSI. E Avanti PSI è la tradizione che tiene all'interno, io questo pure lo voglio rivendicare, questo per dire che l'innovazione e la modernità non deve mai prescindere dalla storia e dal coraggio che si ha di rivendicare, anche all'onore che si ha di rivendicare una storia. Se vedete nel simbolo di oggi Avanti PSI, Garofani, Garofano che abbiamo rivoluto con la mia segreteria a rappresentare i socialisti in Italia, perché ha un senso, ha un valore, perché noi consideravamo quel simbolo lo strumento per portare avanti delle idee in autonomia. Ce ne sono due, non uno, due. A tutti quelli che, diceva Bobbo prima, ci criticano, che dobbiamo fare, con chi dobbiamo andare, con Schlein no, con quello no, con questo no, con Calenda no, abbiamo messo un simbolo con due garofani, uno stilizzato che parla ai giovani, un mondo giovanile che si sta riaffacciando e ci vede sui social. Noi siamo il partito tra i partiti che cresce di più nei social, perché stiamo interpretando quelle che sono le nuove comunicazioni, le nuove frontiere. Poi è chiaro che questa è una traversata nel deserto, l'ennesima che facciamo, dopo tante che ne abbiamo fatte, però io, senza acqua ovviamente, con il sole cocente come quello di oggi di Roma, senza acqua e con il sole, però questa traversata la facciamo, e la facciamo proprio per dare onore e seguito a quella che è stata una tradizione, una storia che anche nel Midas ha trovato una grande capacità, quella di avere il coraggio di cambiare, quella di avere il coraggio di gettare il cuore oltre l'ostacolo, quella che ha avuto il coraggio di sfidare il mondo della politica sui temi, sui progetti, seppur in condizioni diverse. E come all'epoca fu scelto, si ebbe il coraggio di scegliere il futuro invece della conservazione. Quella stessa scelta che noi abbiamo messo oggi per creare Avanti PSI, questa direzione di marcia, questa prospettiva che sta rianimando un po' di socialisti in giro, che prende il 7% in alcune regioni da soli in autonomia, che prende percentuali importanti in Campania, il 7% con Avanti PSI, abbiamo preso il 7% a Napoli, cosa che non accadeva, diciamo, non è mai accaduta nella Seconda Repubblica per nessuno dei partiti socialisti che si sono dallo SDI in poi. Questi risultati non li avevamo mai visti sul simbolo del partito nella Seconda Repubblica, in comuni importanti come Napoli e come altri. Questo ci deve spronare a dire ci dobbiamo fermare, no? Questo è solo l'inizio di questa traversata, siamo solo all'inizio senza acqua. Però noi non dobbiamo custodire soltanto il passato, perché sennò diventiamo irrilevanti. Quel passato ci deve servire invece a costruire il futuro, ad avere il coraggio di scegliere, di mettere le scelte in campo con autonomia, con intelligenza, e soprattutto abbiamo un obiettivo. Io ce l'ho ancora, fino a che ho la pazienza, ho il fegato che resiste e ho lo spirito e l'entusiasmo per portare avanti. Io vorrei, insieme a tutti quanti i socialisti, con la tessera, senza tessera, nel partito, fuori dal partito, avere ancora l'ambizione di dare un futuro al socialismo e al riformismo italiano. Io sono convinto che possiamo considerarci sulla strada buona.
1: Era meglio se ti potevo interrompere e tu poi concludevi. Fare il rovescio non ha molto senso. Comunque, vuoi concludere tu? Babbo? Ah, va bene. Ok. Io volevo solo dire una cosa, non era un'interruzione polemica, era quello di dire partiamo dall'autonomia e arriviamo alle alleanze. Naturalmente io non ho bisogno di dirlo, non ho mai pensato a un'alleanza a destra, cioè con questa destra di questi ceffi, ma no, neanche di ceffi più dignitosi o civili. E dunque è certo che poi si dovrà ragionare, però insomma non darei le cose sempre per scontate, perché poi alla fine si dà per scontata l'autonomia e poi non ci sei più, non riesci neanche ad arrivare al tavolo in cui si discute, si parla, come hai detto tu, non si fanno neanche le riunioni di coalizione, non è mai successo. E questa insomma non è una bella cosa, no? Come si capisce. Poi a un certo punto ti servono un menù indispensabile. gesto è indigeribile, tutto qua. Partire dall'autonomia e arrivare all'alleanza.
0: Sottoscrivo e condivido, Bob.
2: Grazie allora della vostra pazienza, della vostra presenza. Abbiamo trasformato un evento, diciamo, celebrativo in una discussione dinamica, appassionata, e che ci naturalmente ci incoraggia a proseguire il nostro lavoro. Grazie Claudio, grazie a Fabio, a Giada, e come si diceva un tempo, al lavoro e alla lotta.
3: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare un convegno che si è tenuto il 16 luglio, il rinnovamento socialista 1976-2026, adesso Fortezza Italia, Andrea Billau.
4: Radio Radicale, benvenuti allo spazio dell'IDOS, il centro studi che produce ogni anno il dossier statistico sull'immigrazione, nell'ambito della rubrica Fortezza Italia. Oggi abbiamo in collegamento il vicepresidente dell'IDOS, Antonio Ricci, e benvenuto nuovamente su Radio Radicale.
5: Salve a tutte e tutti.
4: Allora, ci andiamo a occupare oggi, in questa puntata di agosto dello spazio IDOS in Fortezza Italia, ci andiamo a occupare dei mondiali che sono terminati da poco, i mondiali di calcio, perché Antonio Ricci su sito che si chiama Dialoghi Mediterranei, prima in realtà del mondiale aveva fatto un'analisi dal titolo Il mondo in campo, il mondiale di calcio 2026 come specchio dell'ordine globale in frantumi. E questo ci pare molto in sintonia anche con lo spirito del dossier che, lo ricordiamo, è un dossier che si occupa ovviamente del nostro paese, però si occupa anche dell'Europa e dello spazio globale. E tant'è vero che, ad esempio, l'introduzione dell'ultimo dossier del presidente Luca Di Sciullo aveva come titolo La sottoguerra mondiale. Allora, Antonio, vuoi spiegarci perché ti sei interessato in questo modo, con un corposo articolo che è quasi un saggio, di questo argomento che sappiamo coinvolge, insomma, tutti gli sportivi, ma non solo gli sportivi nel mondo?
5: Sì, innanzitutto siamo in tanti ad essere tifosi e seguaci del calcio. Ma l'interesse in realtà è stato piuttosto scientifico, nel senso che il Mondiale 2026 è stato senz'altro uno degli eventi sportivi più grandi, insomma, degli ultimi anni, ed è uno specchio particolarmente importante di quello che è l'andamento globale delle relazioni internazionali, dei rapporti tra i popoli. Insomma, in questo torneo di calcio si riflettono un po' tutte le cose di attualità a livello internazionale, dalle migrazioni, le guerre, i nazionalismi, le trasformazioni dell'identità. Io chiaramente siamo consapevoli che è stato il più grande torneo della storia, perché 48 nazionali, tranne quella italiana, 5 miliardi di spettatori probabilmente previsti, sono stati stimati, insomma, che hanno seguito questi mondiali, però nello stesso tempo sono stati anche mondiali che ci hanno permesso di riflettere e di vedere all'opera tante cose, insomma. Innanzitutto, in quanto specchio, il calcio non è colpevole di niente, anzi è uno degli strumenti che più avvicina i popoli probabilmente, però nello stesso tempo è stato lo specchio di tante cose. Innanzitutto un'America trumpiana che, rispetto alle migrazioni, rispetto alla libertà di movimento, ha assunto ormai una posizione particolarmente decisa di chiusura, e tant'è che i tifosi di tante squadre che si erano qualificate non gli è stato permesso di raggiungere gli Stati Uniti. Quindi per alcuni poi di questi è stato cercato di trovare una soluzione con il famoso visto FIFA, che è un visto che prevede una cauzione di $15,000, quindi comunque una soluzione un po' sui generi, insomma, certo. per pochi. Quindi è poi iniziato però anche non solo il palcoscenico di tante fratture, il confronto tra Stati Uniti e Iran in qualche maniera si è rivisto, per fortuna non si sono incontrate in campo, però la nazionale iraniana ha molto patito e lamentato, chiaramente un approccio ostativo da più parti, però per quello che riguarda noi che studiamo l'immigrazione è stato anche un campionato mondiale che un po' segnato da un superamento del colonialismo, cioè potremmo definirlo quasi un calcio postcoloniale, perché è stato sì diciamo un mondiale delle diaspore, però queste diaspore non sono state le consuete diaspore, cioè i rappresentanti di discendenza magari africana che giocano nelle nazionali europee, ma sono state all'inverso i figli degli immigrati in Europa che sono tornati a giocare nelle nazionali dei genitori, e questo è stato molto, molto significativo, è veramente un cambio di tendenza fortissimo nel significato identitario del transnazionalismo, del vivere in diaspora e così via, insomma. È una quasi ricomposizione simbolica, no? Cioè il fatto di giocare per la nazionale non del paese in cui si è nati, no? Ma del paese in cui si hanno le origini. È un salto fortissimo, per chi segue il calcio, per tanti anni le nazionali europee, fin dai tempi di Eusebio, no? Hanno sfruttato i talenti del continente africano per farsi belle, no? Per vincere titoli, per avere dei giocatori che fanno tanti gol. Oggi questi giocatori invece tranquillamente scelgono, hanno la possibilità, ma anche scelgono, di, pur essendo nati in Portogallo, in Francia, in Irlanda, di giocare per il paese di origine. E questo ha significati diversi, in alcuni casi è proprio una riappropriazione dell'identità dei genitori, quindi è proprio il frutto di un percorso, e questo può essere il caso per esempio di Capoverde, no? Si è parlato tanto sui giornali in questi giorni, però ci sono anche casi diversi, per esempio per Haiti si è trattata di una nazionale che rappresentava veramente una nazione in esilio, e quindi per esempio, giocare a pallone è stata un po' un'occasione per di resilienza, no? Per tornare a sentirsi paese, e consideriamo anche che non solo la nazionale di Haiti, neanche le qualificazioni ha potuto giocare in casa e in patria per motivi di sicurezza, no? Quindi questa nazionale che si è qualificata, che ha fatto bella figura con i risultati significativi durante il torneo, ha rappresentato chiaramente un momento simbolico, no? Di una nazione frammentata che però, pur essendo dispersa nel mondo, sopravvive nonostante tutto, quindi un segnale di resilienza. Abbiamo avuto tante esperienze, insomma, ci ha incuriosito tanto la nazionale di Curaçao, che sono tutti giovani che sono nati in Olanda, no? Quest'isola che è un'ex colonia olandese, hanno fatto il ritiro precampionato nel Mare del Nord, in Olanda, così, e poi sono andati nei campionati americani e hanno fatto il loro dovere, insomma, facendo delle belle partite, così, però è quasi interamente composta da giovani nati in Olanda, insomma, quindi anche qui è stata definita nazionale offshore, molto curiosamente, no? Perché c'è un rapporto coloniale ancora molto forte, no? E non ultimo il modello ibrido del Senegal, no? Che ha messo insieme giocatori della diaspora che anziché scegliere la Francia, l'Italia o altri paesi di insediamento, questi ragazzi di seconda generazione hanno scelto di tornare a giocare per la nazionale di origine, dove però hanno trovato giovani cresciuti in Senegal e che si sono formati nelle accademie locali, nelle varie scuole. Il paese ha fatto un grande investimento su questo, quindi creando una nazionale composta da giovani della diaspora e giovani invece autoctoni. È stato bello, insomma, da questo punto di vista, perché abbiamo proprio vissuto il record assoluto delle diaspore. Una rivista sportiva ha stimato in 289 giovani calciatori che giocavano per un paese diverso rispetto a quello da dove sono nati. Quindi non era mai capitata una cosa del genere, e non è avvenuto un clima coloniale, cioè di estrazione dalla propria origine, no? Di appropriazione da parte dei paesi occidentali, quelli coloniali, ma per lo più è avvenuta in un clima di riappropriazione, proprio di una riappropriazione di quella che era un'identità, quella originaria, pur vivendo chiaramente nella diaspora globale, quindi vivendo un'identità complessa e così via, insomma. Un'identità complessa che purtroppo, come denuncia il dossier da tanti anni, in realtà in paesi come l'Italia, ma non solo, anche in Francia, nel resto d'Europa, fa molta fatica ad essere riconosciuta. Perché fa fatica? Insomma, non sono solo i casi come avviene in Francia, che ne so, il più grande calciatore francese si chiama Mbappé, francese di cittadinanza, ma diciamo papà camerunense, mamma mi sembra algerina, sì, ma comunque nordafricana, no? Quindi cioè, Mbappé è un po' un simbolo di queste seconde generazioni che vivono un'identità nuova. E da noi in Francia però siamo di fronte a seconde e terze generazioni ormai, quindi è un fenomeno che conosce un certo consolidamento. Nel nostro paese, che è un fenomeno nuovo, viviamo ancora sentimenti di rifiuto, quindi abbiamo avuto tanti esponenti politici sui social, tanti cittadini comuni che di fronte a diciamo a questi rappresentanti di una società nuova, transnazionale, che fanno sport, hanno talento, vincono, mettono da parte il nazionalismo, cioè la soddisfazione di vedere il proprio paese vincere grazie a questi talenti, per esprimere il proprio odio. Quindi da noi, piuttosto non durante il campionato mondiale, ma in altri sport, le nostre punte, i nostri talenti più forti nel nuoto, nel tennis, in tante altre discipline, hanno magari un background di questo tipo, di diaspora globale, e in tanti li criticano, li rifiutano perché nella pallavolo, no? Perché non li considerano cittadini italiani. Il mondiale di calcio ha dimostrato invece che quanto questo sia un percorso normale, sia un percorso storico, un percorso che riguarda tutti. Fino a ieri era condizionato dal colonialismo, cioè era unidirezionale, adesso per fortuna insomma c'è una libertà di scelta. Certo, chiaramente è un fenomeno complesso, insomma, non è sempre un fenomeno felice, visto anche il peso, no, di critiche, di odio che molto spesso questi personaggi attirano da parte di chi rifiuta un presente dell'Italia come un paese multiculturale.
4: Eh sì, è proprio così, ma ritornando proprio alla questione in realtà negativa che ha riguardato i mondiali, perché se ci ricordiamo negli scorsi mondiali nei paesi del Golfo, lì era emersa la situazione in particolare di sfruttamento, no, del lavoro per costruire gli stadi e quindi era diciamo quella dinamica era stata messa in luce come particolare di quell'evento. E qui in questo, come dicevi all'inizio, le politiche trumpiane hanno insomma inciso molto. Il caso più eclatante, secondo me più scandaloso, è quello dell'arbitro somalo, che è il più importante d'Africa e che non ha potuto partecipare al mondiale perché appunto gli è stato negato il visto d'ingresso in quanto cittadino somalo, in quanto la Somalia ha appunto questa proibizione da parte del governo statunitense, per esempio. Ma poi anche altri casi, no?
5: Sì, diciamo, sono stati esentati molto spesso solo i giocatori, insomma, per alcuni paesi che negli Stati Uniti subiscono un bando assoluto. Stesso Haiti, insomma, i giocatori hanno potuto muoversi, ma i tifosi no, insomma, quindi è stato molto problematico. Poi a questo si unisce anche il discorso che diciamo il clima che si viveva fuori dallo stadio era molto particolare, nel senso che la sicurezza è stata assedata agli agenti dell'ICE, sia negli aeroporti che nei luoghi pubblici che negli stadi dell'AIS, e quindi praticamente chiaramente è un approccio simbolico, cioè come per dire, insomma, tu straniero, tu immigrato, comunque non ti credere, insomma, non sei desiderato, non è il calcio la festa che è fratella, no? Ma anzi è l'occasione per ricordare che ci sono le porte chiuse, che ci sono i muri e così via. Io penso che...
4: Tra l'altro, scusami che ti interrompo, ma anche per i giocatori in realtà, in parte gli iraniani che si dovevano all'inizio non potevano sostare e dormire negli Stati Uniti, poi dopo è stata revocata questa cosa, ma i senegalesi quando sono arrivati sono stati accolti con delle perquisizioni minuziosissime che non saranno state fatte per altre nazionali, hanno dovuto dormire in un hotel senza aria condizionata, cioè hanno dovuto trovare un'accoglienza che difficilmente si può definire accoglienza, no?
5: Sì, diciamo che è un atteggiamento di quasi rifiuto silente, no? E diciamo che il calcio da questo punto di vista si dimostra anche uno specchio della realtà e quindi anche delle politiche che i paesi applicano, e quindi anche il calcio diventa sempre più permeato di quello che è il populismo, insomma, identità, propaganda, e l'America zampiana da questo punto di vista ne è un campione, no? E in maniera paradossale, perché poi diciamo gli Stati Uniti hanno investito molto nella realizzazione del campionato, ma anche con aspettative di ritorno, di immagine, anche per diciamo un risultato della propria nazionale, che cosa che non è avvenuta, no? Però rispetto alla quale sono state fatte pressioni, il famoso caso Bulogan e così via, che era stato espulso, ma poi la squalifica successiva è stata annullata per una pressione, a quanto pare, insomma, da parte della diretta, almeno così dichiara lui, del presidente degli Stati Uniti e così via.
4: Tra l'altro, i rapporti tra il presidente degli Stati Uniti e Infantino, anche prima, no, del mondiale, Infantino aveva dato il premio per la pace della FIFA a Trump, no? Quindi anche questo, no, significativo.
5: Sì, è molto significativo, perché appunto noi abbiamo per esempio tra gli assenti la Russia, perché è un paese che ha invaso l'Ucraina ed è un paese che quindi non è gradito per questo, però gli Stati Uniti, che hanno unilateralmente deciso di bombardare insieme a Israele l'Iran, diciamo non hanno subito nessun bando, nessuna conseguenza, nessuna sanzione, quindi da questo punto di vista ci ritroviamo in una situazione molto, molto asimmetrica per quello che riguarda i rapporti di forza. La scelta di Infantino di dare il premio della pace a Trump è stata considerata, criticata da tanti e considerata anche da tanti come una mossa molto ridicola, perché appunto un premio per la pace per uno dei paesi più bellicosi in questa fase storica del mondo, insomma, non sembra molto coerente. Nello stesso tempo forse è stata una mossa di marketing, di diplomazia internazionale in qualche maniera, che ha visto la FIFA cercare di diciamo comporre gli interessi degli Stati Uniti per la migliore riuscita dei campionati mondiali. Ma questo quanto può essere considerato giustificabile? Io lascio la morale di ognuno dare un giudizio, però sì, anche la FIFA è diventato un organismo di soft power, un organismo che intesse relazioni internazionali e che a cui preme avere un'alleanza forte con Washington, ma è una cosa che vediamo fare da molti governi dei paesi occidentali, no? E quindi probabilmente a Infantino non è stato chiesto di comprare uno stock di armi per questo, però anche lui ha dovuto fare le sue mosse per ringraziarsi le autorità di Washington per la migliore riuscita, e diciamo è stata una mossa inaspettata, perché è la prima volta che la FIFA dà un premio per la pace, no? Quindi è stata proprio una mossa voluta e che però ha permesso alla FIFA di realizzare i campionati mondiali nel migliore dei modi.
4: E dall'altro diciamo che questo aspetto, no, dei mondiali di calcio, che sono l'evento sportivo più importante, bisogna dire, no, nel panorama globale, anche appunto sportivo il più importante, appunto si vede come ci sono, no, due dimensioni, no? La dimensione popolare, la dimensione, diremmo noi, autentica della passione calcistica, e poi dall'altra parte gli interessi sovrastanti che invece, come dire, indirizzano verso l'utilizzo del calcio, come in realtà, come era già nell'antica Roma, panem et circenses, come comunque strumento anche di affermazione geopolitica, per esempio.
5: Sì, consenso e affermazione geopolitica, però dall'altra parte abbiamo visto anche una cosa nuova, non che in passato non si sia vista, però si è vista in maniera molto forte e significativa, il fatto che questo è stato il mondiale delle diaspore anche sugli spalti. Quindi diciamo queste nazionali, che per la prima volta venivano da 48 paesi del mondo, in realtà hanno goduto di tifoserie sugli spalti composte dalle proprie diaspore, quindi di prima, di seconda generazione, eccetera. E alcuni paesi come il Ghana diciamo non ha investito sullo stesso governo, no, a sostenere la possibilità di far partire persone dal Ghana per assistere alle partite, ma ha cercato di convogliare i fondi che aveva a disposizione per invogliare e spingere la diaspora ghanese negli Stati Uniti a fare da supporter, andare allo stadio e così via. Cioè abbiamo vissuto anche diciamo un clima molto più globale rispetto al passato, insomma, quindi dove in qualche maniera, nonostante diciamo le predisposizioni politiche, appunto i controlli alle frontiere, agli aeroporti, nonostante i problemi affrontati dalla nazionale del Senegal, dell'Iran, eccetera, in realtà poi quando si è scesi in campo tutte le nazionali hanno un po' goduto delle stesse condizioni, no? E quindi anche per quello che riguarda il supporto del tifo, e questo è un segnale positivo, perché comunque fa capire quanto lo sport potrebbe essere anche il grimaldello che permette di superare un mondo che è sempre più diviso. Quindi noi non c'è più la guerra fredda, no? Però manca un ordine globale, quindi è una divisione che sembra pronta per esplodere in qualsiasi momento, e il calcio invece, di fronte a queste fratture, di fronte al rischio di deflagrazione in qualsiasi momento, ha rappresentato anche quel momento in cui ci si è ritrovati in un clima diverso, insomma, guardando le cose sotto un filtro e una luce diversa.
4: Un po' come le Olimpiadi greche a suo tempo, insomma.
5: Il confronto con le Olimpiadi è azzeccatissimo quest'anno, con 48 nazioni presenti, perché insomma veramente abbiamo visto un calcio globale. Poi subito dopo si è discusso se bisognava dare meno spazio alle nazionali asiatiche, perché non sono state molto performanti, e di più a quelle europee, mi era dare da avere anche l'Italia, grande assente, ma non è questo il discorso, è che veramente abbiamo avuto un parterre globale. Certo, per chi ama il calcio è stata una festa che è durata tanti giorni, è una cosa nuova, non sappiamo che cosa succederà tra 4 anni, perché comunque la Russia non è stata invitata, era sotto bando, e altri paesi non è detto che in futuro siano disponibili a subire quello che hanno subito negli Stati Uniti. Cioè siamo di fronte anche al rischio di uno scenario più forte, cioè quello che in futuro in qualche maniera non si faranno più dei campionati mondiali, no? Ma si faranno dei campionati forse subregionali, chi lo sa, se l'ordine mondiale va verso questo clima di ritorno a una conflittualità latente, ma sempre molto accentuata.
4: Sì, perché poi, come appunto ricordavamo prima, cioè da una parte ci sono le spinte popolari che sono per appunto un mescolarsi, un veramente, no, un avanzare della società nella diciamo convivenza, dall'altra parte appunto ci sono gli interessi dei paesi. Tra l'altro lo scontro che si è avuto proprio sull'intervento di Trump tra la FIFA e l'UEFA, no? L'UEFA europea, qualcuno ha detto se l'Unione Europea politica avesse la stessa, insomma, decisione lo stesso spirito della UEFA, che è stata molto intransigente, no, sulla violazione delle regole, avremo anche un altro assetto geopolitico. Quindi è molto, anche da quel punto di vista, è stato molto simbolico.
5: Sì, sì, e poi è significativo che qualcuno ha fatto, un giornalista americano, no, ha lanciato una provocazione che si sente spesso sul fatto, il paragone con gli campionati mondiali del 34, quelli di Mussolini, dove le spinte per far emergere e vincere il mondiale d'Italia furono molto forti, con gli inserimenti degli arbitri e così via. Quindi poi questo giornalista ha ritirato, dicendo che chiaramente era un paragone un po' fuori luogo. Però detto questo, sì, diciamo che diciamo il calcio è bello, però le influenze della geopolitica, voler vincere per forza, la politica trumpiana di potenza eccetera, ha cercato anche di mettere dei condizionamenti. Poi insomma, fortunatamente i risultati sul campo hanno dato ragione ai più meritevoli, però sì, cioè, non, fortunatamente in realtà come la UEFA sono insorte contro questa possibilità, no, di dire io ospito mondiali, io ho fatto un investimento, io decido, no, chi deve andare avanti. Insomma, non è una cosa coerente con lo spirito di Coubertin, insomma, volendo tornare al paragone con le Olimpiadi, no? Quindi lo sport diciamo non è, chiaramente non può non essere profondamente intrecciato con i fatti contemporanei, con le politiche contemporanee internazionali, ma anche con l'identità, abbiamo detto, no? Le nuove identità che si sono formate con la diaspora, è tutto fortemente intrecciato. Però nello stesso tempo, in quanto sport, è giusto, è legittimo pensare che sia comunque autonomo, che abbia una sua logica che è intrinseca e non condizionata, insomma. Quindi tanto più, insomma, ci siamo ritrovati in questa maniera in quello che è stato un test, no? Un test internazionale e anche di libertà, no? Di democrazia, eccetera. E probabilmente possiamo dire, Andrea, non so se sei d'accordo, che però questo test poi alla fine l'abbiamo superato.
4: Sì, sì, no, infatti, sì, sì, ma poi è così, no? È come anche sulle questioni appunto che trattiamo ogni mese sull'immigrazione, voglio dire, per quanti muri si tentino di costruire, comunque, diciamo, la storia va in una direzione che è ben chiara, insomma, a meno appunto che non si voglia veramente portare il nostro mondo a una distruzione totale, ma cioè, insomma, come si diceva un tempo, il progresso è in quella direzione, insomma. Quindi noi siamo arrivati alla conclusione del tempo a nostra disposizione, mi sembra che abbiamo dato un quadro, insomma, una riflessione abbastanza approfondita e anche particolare, che cioè, come dire, ha toccato molti argomenti e penso possa aver aperto anche degli spiragli, appunto, che magari, su cui magari qualcuno non aveva riflettuto abbastanza. Quindi io ringrazio molto Antonio Ricci, che è il vicepresidente di IDOS, il centro studi che ogni anno pubblica il dossier statistico sull'immigrazione. Grazie Antonio, e un appuntamento alla prossima puntata di questo spazio di IDOS in Fortezza Italia.
5: Grazie, un saluto a tutte e tutti.
3: Grazie ad Andrea Billao e alla sua Fortezza Italia, terremoto a Napoli, Francesco Saverio Borrelli con la Franco Palazzolo.
6: Radio Radicale, siamo con Francesco Borrelli di AWS per parlare del terremoto a Napoli, che è stato un terremoto che insomma...
7: Il più forte degli ultimi 40 anni.
6: Più forte
7: 4.7.
6: 4.7, se arrivava a 5 sarebbero stati...
7: Allora, ovviamente io riferisco quello che si dice nel popolo, e che in realtà, per come l'abbiamo percepito noi, è sembrato molto al di sopra del 5, ovviamente ufficialmente è il 4.7, e ovviamente la zona dove si è sentito maggiormente è quella dei Campi Flegrei, Pozzuoli, Bacoli, Fuorirotta, Bagnoli, Pianura, poi cioè, se a dire la verità ovunque sul nostro territorio, ma là l'ho sentito proprio in modo pesantissimo, e penso che erano degli anni 80 che non sentivamo una scossa così forte.
6: Ci sono stati anche dei crolli, sono crollati alcuni costoni e ci sono alcune persone che si sono...
7: Una ventina di feriti, due più gravi, non in pericolo di vita, ma sono stati rimasti schiacciati, nel senso che il costone, uno dei costoni, due costoni sono crollati, un altro è crollato in mare, questi massi pesanti hanno schiacciato delle macchine, due persone si trovano all'interno delle macchine e sono rimasti schiacciati. Uno è stato pure operato, l'altro invece ha avuto lo schiacciamento di 4 costole, scoriazioni molto pesanti e un principio di problematica allo stomaco dovuto al fatto che ha respirato moltissima polvere. E io sono arrivato dopo poco.
6: Che provoca la silicosi, questo.
7: Esatto. Sono arrivato dopo poco su uno di questi posti, dove lo scenario era, per fare un paragone, come le Twin Towers, cioè la polvere che si è sollevata, che è talmente tanta, che praticamente tutte le macchine, tutta l'aria era completamente ricoperta di uno spessore ben elevato. Della polvere, ovviamente del costone. Qua ovviamente si pone un tema: è come mai continuiamo a non fare le opere pubbliche di primaria necessità, che dal mio punto di vista sono la messa in sicurezza del nostro territorio, in particolare a causa del dissesto idrologico e dei costoni, e non parlo soltanto della Campania. E questo è il grande tema sul quale stiamo dibattendo oggi in aula.
6: Allora, questo dipende dal governo, ci sono dei fondi bloccati perché c'è stata anche una polemica su questo.
7: Il governo aveva promesso lo sblocco di fondi che aveva già previsto, che però non c'è stato, sia per il rifacimento di una serie di aree, sia per i contributi dell'autonoma sistemazione, perché io voglio far presente che questo terremoto ha avuto il doppio delle case lesionate, il doppio degli sfollati rispetto al precedente, che pure aveva creato una situazione molto grave. Se non ci fossero stati i fondi anticipati dalla Regione Campania, in questo momento questi cittadini non avrebbero neanche questi fondi che vengono erogati per l'autonoma sistemazione temporanea. Ma questa autonoma sistemazione temporanea non può durare all'infinito. Aggiungo anche che io insisto nel dire che la prevenzione è la più grande, purtroppo non porta consensi, perché ovviamente nessuno, tutti se la possono intestare, nessuno interviene in fase emergenziale. Però oggettivamente parlando, noi continuiamo a intervenire in emergenza quando potremmo mettere in sicurezza sicuramente tutta una serie di aree, dei costoni, mi riferisco in particolar modo delle montagne, delle aree con grande dissesto idrogeologico, e poi avremmo dovuto rimettere in moto un'economia territoriale della zona di Pozzuoli in modo molto più serio se fossimo intervenuti in modo molto più diretto per aiutare e sostenere i cittadini a ricostruire o risistemare o mettere in sicurezza le proprie abitazioni. Adesso è vero che c'è una polemica rispetto al fatto che alcune abitazioni non sono perfettamente conformi, intendo perfettamente conformi, no, che sono state costruite tutte abusivamente, ma alcune abitazioni realizzate un secolo fa hanno avuto delle trasformazioni, una finestra, altre cose che o non si ritrova all'interno del comune o casomai non sono state mai dichiarate. Ecco, da questo punto di vista uno Stato capace dovrebbe intervenire immediatamente per capire se sono delle cose facilmente sanabili, cioè se non compromettono la natura stessa dell'abitazione o la sua grandezza o altre cose del genere con attività di carattere speculativo. Noi non siamo stati in grado di farlo, questo è il grande limite. Se non nelle parole del ministro Musumeci, che almeno l'altro giorno è venuto, finalmente ha avuto il coraggio di venire dopo 4 anni a Pozzuoli, nella colpevolizzazione dei cittadini.
6: Negli ultimi 4 anni non si è mai fatto vedere.
7: Non si è mai fatto vedere, è motivo di grandi polemiche, né tanto meno la...
6: Come stai d'accordo?
7: No, lui non si è fatto vedere, ma lui è venuto a oggi e l'hanno accolto non benevolmente, non c'entra niente. Musumeci credo che...
6: Ho capito.
7: Anche se io gli ho chiesto più volte, sono pronto da suo, forse uno dei più grandi contestatori, se accettasse il confronto pubblico a farlo parlare, a prendere degli impegni davanti alla popolazione, ma lui è talmente refrattario, ho notato una cosa che onestamente mi fa sorridere, che ha dato pure la possibilità di commentare sotto i suoi post. Cioè il ministro Musumeci fa i post levando la possibilità di commenti. Ovviamente io capisco perché lo fa, perché soprattutto sui post, sui Campi Flegrei, sulla Sicilia, vede il sud, viene contestato dal sud, è un po' un paradosso per il ministro, che difende in qualche modo, non dico esclusivamente, in qualche modo deve difendere pure la gente della sua terra, invece lui è proprio considerato, mettiamolo così, una sorta di traditore.
6: Quante famiglie sono sfollate?
7: In questo momento non è ancora completato il computo, ma sono più di 300.
6: Ho capito.
7: Stiamo parlando di un numero notevole e ovviamente famiglie, intendiamo 300 famiglie, intendiamo che siamo a un migliaio, 1.000-1.500 persone, ma io credo che aumenteranno sempre di più mano a mano che ci saranno le verifiche, perché alcuni anche rischiando sono rimasti in casa e anche un po' lesionate, ma mano a mano che arriveranno i vigili del fuoco e faranno la verifica, io credo che arriveremo a un numero molto superiore, potremmo arrivare pure a 5.000 persone.
6: Allora, il fatto che prosegua lo sciame sismico...
7: Anche se l'INGB ha annunciato ieri che lo sciame sarebbe finito, quindi da questo punto di vista,
6: okay.
7: Ma questo, che Campi Flegrei sia un'area sismica, lo sappiamo benissimo, voglio far presente però anche un'altra cosa, i Campi Flegrei sono un'area sismica da sempre, il bradisismo esiste da sempre, non è che è una novità.
6: Certo.
7: Cioè, vedi, sono altre, anche
6: però lei sa meglio di me che c'è un dibattito sul fatto che se sia abitabile o no, nel senso che molti si chiedono se arriverà a un punto in cui il bradisismo non consentirà più di vivere.
7: Allora, voglio dire una cosa, certo. La caldera dei Campi Flegrei è una delle più pericolose al mondo, cioè il Vesuvio è parva materia, è una caldera che, di cui non, almeno io da quello che ho letto non si hanno memorie con la presenza umana di che cosa e come si è formato, cioè si hanno delle teorie, cioè, mentre di sicuro abbiamo visto eruttare, una storia, abbiamo visto il ciuffo che insomma ci stava quando usciva il fumo dal Vesuvio, insomma abbiamo una storia qua, stiamo parlando di un'area eruttiva impressionante. Adesso non è abitabile perché ci vivono da migliaia di anni gli abitanti dei Campi Flegrei, hanno convissuto. Il tema non è che non è abitabile. Nel momento in cui i Campi Flegrei non fossero più abitabili, io credo che avremmo un problema non soltanto dei Campi Flegrei, qualora ci fosse il rischio di eruzione, perché da quello che so io dovrebbe evacuare probabilmente anche Napoli, anche una parte della Campania, forse anche molto più là. Il tema è, ad oggi, per convivere bisogna fare 3 cose. La prima, mettere in sicurezza gli edifici. Poi i cittadini se vogliono andare spontaneamente, se possono andare, ma chi vuole restare a vivere? Non può, perché anche nelle altre zone d'Italia abbiamo delle zone, anzi, ci sono state migliaia di morti a causa dei terremoti. Abbiamo ricostruito, addirittura le casette le ha rifatte lo Stato. Vorrei capire perché in altre zone ci sono state migliaia di morti, a differenza dei Campi Flegrei, dove ad oggi, corna facendo, come si dice a Napoli, non ci sono stati morti. Gli unici morti di cui abbiamo memoria sono quando ci fu una vicenda di bradisismo che portò alla nascita del Monte Nuovo, ma morivano perché andavano a vedere e morivano a causa delle esalazioni, non perché il terremoto o le scosse crearono dei problemi tali. Allora, vorrei capire per quale motivo c'è un atteggiamento di questo tipo. I cittadini possono scegliere di restare o meno in abitazioni che devono essere sicure, almeno che il governo non dica che abbiamo superato, come aveva detto e poi smentito sempre il ministro Musumeci, ne ha azzeccata una, che disse a un certo punto eravamo arrivati, era una situazione predittiva, cioè che poteva, e allora a quel punto tu dici, là si parliamo non dell'evacuazione di qualche centinaio, qualche migliaia di persone, ma dell'evacuazione di decine di migliaia di persone. E allora se questo il ministro ce lo dicesse, ma poiché non l'ha detto, e anzi abbiamo avuto addirittura negli ultimi giorni delle altre altre cose che ci hanno segnalato, addirittura l'INGV ha detto che lo sciame, almeno questo, e non che lo sciame in generale, si è fermato. E allora, onestamente, mettiamo in sicurezza, addirittura ci stanno alcuni esperti che hanno detto che secondo loro non arriverà mai una magnitudo superiore a 5 su quel territorio. Allora, mettessero d'accordo, ci dicessero, e se non si può vivere, ce lo mettessero per iscritto, attivando le procedure che poi sono conseguenziali a questo. Altrimenti, significa che state trattando la popolazione dei Campi Flegrei in modo diverso e difforme rispetto agli altri cittadini italiani. E questo non è corretto. Non se lo meritano questi cittadini. Non se lo merita di essere colpevolizzati, non se lo merita di essere trattati come dei banditi, mentre sono persone che in questo momento soffrono e si trovano senza l'abitazione. Non meritano di avere un ministro quello di disprezza, invece di avere parole di pietà e considerazione, perché l'abbiamo avuto nei confronti di tutti, anche nei confronti dei criminali, si ha un minimo di compassione. Pare che non sia soltanto nei confronti dei cittadini dei Campi Flegrei.
6: Chiarissimo. La chiarezza innanzitutto, io la ringrazio come sempre, grazie a Francesco Borrelli di AWS con quale abbiamo parlato del terremoto di Napoli e dello sciame sismico che secondo l'INGV sarebbe terminato,
7: questo sciame.
6: Sì. Grazie.
3: Grazie a Lanfranco Palazzolo, al suo ospite. È il momento di capire per conoscere Sonia Martina e il professor Mario Baldassarri. A seguire Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo, poi la nota settimanale di Walter Vecellio e infine Stampa e Regime a cura di Roberta Iannuzzi.
8: Capire per conoscere con Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi Economia Reale e dell'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. Professore, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
8: Ricordiamo il numero della puntata di oggi.
9: 589.
8: 589?
9: Sì.
8: Insomma, siamo quasi a 590. Vediamo, chissà se 448. Settembre, ottobre, arriviamo a midterm con 600, chi lo sa?
9: Sì, più o meno.
8: Più o meno, vero?
9: Sì.
8: Allora, apriamo parlando un attimo, anche così, forse come diciamo, c'è questa pausa agostiana, parliamo dei dati di crescita dell'Italia e dell'Europa. E facciamo un po' un punto, come siamo messi, lo so, sempre allo zero virgola.
9: L'ultimo dato di crescita del secondo trimestre è abbastanza confortante, nel senso che su base annua probabilmente, se continuassimo così anche nella seconda metà dell'anno, potremmo alla fine di quest'anno avere uno tra lo 0,8 e l'1% di crescita, che è di più dello 0,5 finora previsto da noi e da tutti gli altri istituti internazionali. Quindi da questo punto di vista il dato congiunturale è confortante. E il problema è il dato strutturale, che vale per l'Italia e per tutta Europa. Cioè, se guardiamo bene negli ultimi 20 anni, ecco, quando il resto del mondo va bene, l'economia mondiale va bene, l'Europa cresce un po' di più dell'1%. Quando il resto del mondo ha rallentamenti, crisi, eccetera, l'Europa cresce un po' più dello 0,1%. È questa camicia di forza che stringe l'economia europea, ripeto, quando va bene un po' più dell'1, quando va meno bene o male un po' più di 0. In questi 20 anni però, mentre noi in Europa e in Italia eravamo costretti dentro questo spazio di crescita limitato, negli stessi anni l'economia americana negli Stati Uniti è cresciuta tra il 2 e il 3%, l'economia cinese è cresciuta tra il 5 e il 7%. E che vuol dire? Che dopo 20 anni è evidente che l'Europa e l'Italia hanno perso posizioni importanti. Per di più, dentro l'Europa, l'Italia ha una produttività totale dei fattori che è ancora ferma oggi a quella che avevamo nel 2000, cioè per 25 anni la produttività in Italia è rimasta ferma. Negli altri paesi europei è cresciuta, tanto che il PIL pro capite italiano in valore reale, in potere d'acquisto, che nel 2000 era 27.700 euro a testa, in quell'anno, nel 2000, quel nostro PIL era sopra la media dei paesi dell'euro dell'8% ed era sopra la media dei paesi dell'Unione Europea del 14%. Ora però, essendo rimasto fermo a 27.800 euro, l'anno scorso quegli stessi 27.800 euro nostri ci portano ad essere sotto la media dell'Unione Europea del 9% e sotto la media dell'area euro del 13%. E questo è evidente che l'economia è un fatto dinamico, in movimento, è un film, non è una fotografia. E se scattiamo la fotografia del 2000 e la confrontiamo con la fotografia del 2025, e beh, ci accorgiamo che nel frattempo c'è stato un filmato che da sopra la media europea ci ha portato, con lo stesso numero che è rimasto fermo, ci ha portato ad andare sotto la media europea. Il che ne deriva una lezione importante, cioè il problema dell'Europa e dell'Italia non è quello semplicemente di ovviamente fare attenzione di cosa succede nel resto del mondo, delle crisi, delle guerre, eccetera, ma l'Europa è una grande economia di 500 milioni di abitanti, con un PIL pro capite tra i più alti del mondo, e quindi quello che manca in Europa è la domanda interna, cioè l'Europa a parità di condizioni esterne nel mondo, internazionali, guerre, crisi, Hormuz e quant'altro, potrebbe crescere per sua capacità interna, ma almeno del 2-2,5% all'anno, cioè più del doppio di quello che non si è cresciuta negli ultimi 20 anni. Come? Con una strategia industriale, di politica economica, di politica industriale interna, che fornisca all'Europa tutte quelle grandi carenze che nel frattempo abbiamo accumulato, carenze di infrastrutture fisiche, infrastrutture immateriali, di innovazione tecnologica, con un progetto europeo di rilancio interno della domanda europea sugli investimenti, che facendo alzare poi la crescita si ripercuote poi sui consumi e sui salari. Questo è quello che manca all'Europa. Non possiamo pensare che i problemi interni dell'Europa si risolvano se il mondo va bene e facciamo più esportazioni nel resto del mondo.
10: Certo.
9: La crisi europea è una crisi di domanda interna, di carenza di investimenti. E come abbiamo detto più volte, sempre in questi 20 anni, l'Europa ha un gigantesco risparmio europeo che, non trovando in Europa un mercato dei capitali unico, va a finanziare e ad essere investito sull'economia americana. Ogni anno per 20 anni abbiamo investito 300 miliardi di euro di risparmio europeo sull'economia americana.
10: Certo. Certo.
9: Questo è il vero nodo. È chiaro che noi siamo molto attenti a quello che succede a Hormuz, a Gaza, in Ucraina, giustamente, ma non è che quello può essere l'alibi per non fare quello che al nostro interno, come Europa, possiamo e dobbiamo fare da anni.
10: Certo, assolutamente. Senta, però spesso c'è un grande paradosso, che è veramente magari è difficile, insomma, da capire, quello che nonostante l'economia reale sia in crisi, le borse invece vanno bene, se non addirittura a volte benissimo. Perché?
9: È appunto questo il punto, cioè, attenzione, la borsa è quello strumento finanziario che dovrebbe dare ossigeno alle imprese dell'economia reale attraverso raccolta di capitali di rischio, cioè l'impresa cresce non solo se si indebita con le banche o emette obbligazioni, ma anche e soprattutto se aumenta il capitale di rischio, e il capitale di rischio in un'economia moderna è fornito dalla quotazione in borsa. Bene. Attenzione però che il valore finanziario di un'azione in borsa deve sempre guardare a quello che è il valore reale dell'impresa sottostante. Bene, da sempre c'è un indicatore importantissimo che a me pare molto dimenticato in questi ultimi anni,

0: Normalmente, almeno fino a 20 anni fa, fino all'esplosione della cosiddetta globalizzazione, questo rapporto prezzo-utile si considerava abbastanza normale se era attorno a 3, molto molto solido se era attorno a 1 e molto pericoloso se si avvicinava a 10. Cosa vuol dire questo indicatore? Vuol dire che prendendo l'utile reale, vero, della società quotata e rapportandolo al prezzo dell'azione, se il rapporto è 3, vuol dire che il prezzo delle azioni potrà essere recuperato in 3 anni attraverso l'utile che la società sta producendo. Se è 1 in un anno, se è 10 in 10 anni. Cioè, io compro un'azione e devo sapere che per rifarmi del prezzo dell'azione che ho pagato, mi servono 10 anni, se il rapporto prezzo-utile è 10. Se andate a prendere 24 ore degli giorni scorsi e scorrete, oltre alla quotazione, anche la seconda colonna, che è il rapporto prezzo-utili, troverete sia nella borsa italiana, nella borsa tedesca, a Wall Street e così via, troverete quotazioni che hanno un po' un rapporto prezzo-utile di 70, 100, 200, 500. Faccio un esempio su tutti. La società nota SpaceX di Elon Musk ha un rapporto prezzo utili che è stato ed è ancora oggi superiore a 600, cioè vuol dire che l'utile di quella società potrà ripagare il prezzo attuale delle azioni in 600 anni.
1: Oh.
0: Per di più, ultimamente, poiché SpaceX ha fatto perdite,
1: come no?
0: Ecco, e allora si troverà davanti a quell'indice un segno meno addirittura.
1: Certo.
0: Ecco, da che cosa è mascherato tutto questo? Dalla crescita dei fatturati. Cioè, infatti, tutto il mondo, tutti i giornali, televisioni, social, dicono SpaceX di Elon Musk vale 5 trilioni di dollari, che è superiore al PIL di 100 paesi del mondo, cioè il solo fatturato di una società supera il prodotto interno lordo di parecchi paesi nel mondo, ma anche importanti come l'Italia. Noi abbiamo un PIL di 2.000 miliardi di euro sostanzialmente. Alcune società nel loro fatturato superano questo valore. Il problema qual è? È che il fatturato va bene, ma se dal fatturato non ricavo utili...
1: Ah, certo, infatti...
0: Quando
1: no, perché...
0: ripago il prezzo di quelle azioni, non a caso, nelle ultime settimane la quotazione di SpaceX ha subito violenti scossoni. Però, a mio parere, troppi hanno dimenticato di leggere la seconda colonna della pagina delle quotazioni, quella che dà il rapporto prezzo-utili, rispetto alla prima che dà la quotazione, qual è il prezzo di quell'azione. Ecco, quando succede questo, possiamo anche vedere varie epoche storiche, quando succede questo si comincia a parlare di bolla speculativa. Ecco, francamente è come la storia della rana. La rana si gonfia, ma se continua a gonfiarsi, prima o poi esplode.
1: Ma infatti,
0: il collegamento tra i valori finanziari della borsa e i valori reali dell'impresa sottostante ci deve essere sempre. E prima o poi, quando questi due valori divaricano troppo e creano la bolla, prima o poi c'è un momento in cui si ricongiungono, quasi sempre con la bolla che esplode e porta il valore finanziario alla realtà del valore reale di quella società e di quell'impresa.
1: Ecco, infatti mi chiedevo, perché ad esempio parlando di SpaceX l'altro anno, nel 2025, aveva registrato un passivo di quasi 5 miliardi di dollari, ovviamente, a fronte di un fatturato di 18,7. Però nel primo trimestre di quest'anno l'azienda ha registrato una perdita di circa 4,2.

0: 8 miliardi di dollari. Ma come dice lei,
1: negli ultimi 7-8 anni SpaceX ha avuto o utile zero o perdite.
0: Appunto, però uno comunque, come dice lei, cioè sì, è vero, avrà anche un grande fatturato, ma non fa utile, e allora perché uno compra le azioni? Mi sembra.
1: Va introdotto per correttezza un altro elemento, e cioè che questo ragionamento sull'indice che ho appena detto è dato dal dato storico, cioè quello dell'anno scorso, quello di ieri, quindi il rapporto prezzo dell'azione di oggi e utile dell'azione dell'anno scorso. Qui entrano in gioco le aspettative, perché io posso avere l'idea che è vero che SpaceX finora non ha fatto grandi utili o addirittura sta facendo perdite, ma in prospettiva, nei prossimi anni,
0: penso
1: che potrebbe avere giganteschi utili, ma è una speranza, una prospettiva, una previsione. È chiaro che però in ogni caso, quando l'indice arriva addirittura a 500-600, e cioè mi dice, guarda che in base all'utile dell'anno scorso ti ci vogliono 500 anni per ripagarti del prezzo di quell'azione, le aspettative possono anche essere ottimistiche, eccellenti, eccetera, ma prima che da 500 quell'utile si determini negli anni futuri e magari faccia scendere quell'indicatore a 2, a 3, cioè a valori ragionevoli, ce ne vuole. E nel frattempo il rischio è che esploda la bolla, perché se gli investitori si accorgono tutti insieme di questa anomalia, magari cominciano a vendere, quel titolo implode e di conseguenza a catena questo si riflette su tutti gli altri valori di borsa.
0: E poi che cosa succede?
1: Vanno prevenute, perché quando esplodono. Però cosa fanno le Consob europee o la SEC americana? La grande SEC americana, che storicamente ha sempre avuto un interventista con grande attenzione all'andamento della borsa, eccetera, non leggono il Wall Street Journal, non leggono il rapporto prezzi utile. Adesso io ho fatto l'esempio di SpaceX, ma ce ne sono decine e decine.
0: Come no, certo.
1: Soprattutto adesso, infatti qualcuno parla anche di bolla, i giganteschi investimenti che si stanno facendo sull'intelligenza artificiale, che è un'enorme potenzialità, con giganteschi investimenti in intelligenza artificiale, benissimo. L'attesa è che questi investimenti daranno un salto enorme di produttività e quindi in prospettiva faranno fare barcate di utili a quelle società, tutto in prospettiva. Ma qualcuno comincia a dire che forse c'è un over investimento nell'intelligenza artificiale, cioè gli investimenti sono enormi, ma i ritorni poi saranno altrettanto enormi e altrettanto diffusi in tutte le compagnie che stanno facendo questo. Quindi anche in termini di investimenti sull'intelligenza artificiale qualcuno comincia un po' a intravedere anche lì una bolla. E ultima constatazione in rapporto alla crescita reale dell'economia. L'economia americana, che è in rallentamento, eccetera, con tutto quello che sappiamo, i dazi di Trump e così via, è però fortemente sostenuta dagli investimenti in intelligenza artificiale.
0: Certo.
1: Ecco, in questo momento. Ma quando quegli investimenti diventeranno utili nel senso del profitto?
0: Certo, sì.
1: Quindi è una situazione da tenere bene sotto controllo e francamente forse le autorità di controllo della borsa, le autorità di controllo della concorrenza e dei mercati, eccetera, dovrebbero battere un colpo in questo momento, possibilmente prima e non dopo.
0: Certo, sì, ha ragione. Adesso
1: No, ho voluto approfittare di questo argomento, sì, proprio perché, come ha detto lei all'inizio, siamo un po' nella feria di Ferragosto, no?
0: Sì, sì.
1: Quindi, e tutti presi, ovviamente, cosa succede a Hormuz, Trump attacca, non attacca, poi attacca, poi non attacca, cioè, ed è tutto importante, ovviamente. Però attenzione che sottostante, un po' sotto la cenere, stanno covando fuochi pericolosi, tipo questo della bolla speculativa.
0: Come no?
1: Nelle quotazioni di borsa.
0: Come no? Ci manca solo questa, veramente.
1: Quando c'è questa fase del 2008, erano 3 o 4 anni quei famosi fondi AMF, eccetera,
0: certo,
1: che davano mutui al 110%, poi noi abbiamo copiato col nostro sussidio al 110%, e davano mutui a chiunque senza capacità di rimborsare quei mutui. La bolla è cresciuta e poi finalmente esplosa, fino addirittura al fallimento di Lehman Brothers.
0: Come no, è certo.
1: Dovremmo chiederci, ma è stato utile far fallire Lehman Brothers? Non era forse meglio fare un cordone sanitario, salvare Lehman Brothers, magari chiaramente cambiando tutto il management, ma salvare un pezzo cruciale del sistema bancario e finanziario americano?
0: Certo, certo. Con poi tutte le ripercussioni.
1: Con l'altra grande crisi che era AIG, e lì si è salvata AIG, non è stata fatta fallire, perché sarebbe stato un deflagrazione gigantesca in tutto il mondo. Già con Lehman Brothers la crisi c'è stata e ci basta e ci avanza.
0: È appunto quello, poi con tutte le conseguenze che ha avuto, ecco, le ripercussioni,
1: esattamente.
0: Diciamo che per quello che siamo messi oggi, poi noi invece penso che da settembre, guardi, io spero che nel mese di agosto si sistemi questa situazione in Medio Oriente, perché poi da settembre noi avremo da un lato qua la legge di bilancio, che è l'ultima, l'ultima del governo Meloni,
1: legislatura, insomma.
0: E poi andremo sparati verso queste elezioni di midterm, che praticamente...
1: Sì, ma non è che con una legge di bilancio noi risolviamo i temi che ho affrontato prima.
0: No, lo so, dico solo che sarà l'ultima del governo Meloni, ecco.
1: Sì, l'ultima di questa legislatura.
0: Certo. Di questa legislatura. Poi si vedrà.
1: Sia per l'Europa che per l'Italia, il tema vero è come diventare grandi adulti nella globalizzazione mondiale. Grandi adulti vuol dire avere al proprio interno la forza, le possibilità e le risorse per portarci ad una crescita tra il 2 e il 3%, soddisfacendo una domanda interna enorme che c'è in tutta Europa, ripeto, per investimenti. Basterebbe che quei 300 miliardi di risparmio europeo che abbiamo investito anno dopo anno per gli ultimi 20 anni negli Stati Uniti trovassero sbocco in Europa. Avremmo 300 miliardi di investimenti in più in Europa, senza debito pubblico, ma finanziati dal risparmio europeo. Se a questo ci aggiungessimo la necessaria prospettiva di avere un inizio di debito pubblico comune in Europa, a fronte di una politica energetica comune, di una politica della difesa comune, di una politica della tecnologia comune, di una politica della ricerca comune, di una politica dell'alta formazione comune, allora l'Europa avrebbe una visione e una prospettiva che può dare frutti positivi, migliori o lievemente peggiori, anche in funzione di quello che succede nel resto del mondo, ma il nocciolo duro è la crescita europea, dipende dalla capacità europea di usare bene le proprie risorse.
0: Ecco, tra l'altro, a proposito così diciamo di Europa, tanto per dirlo in chiusura, no? Perché è tema di questi giorni, ovviamente è mercoledì, prima alla Camera e poi al Senato, quindi la mattina alla Camera e poi alle 15 al Senato, il ministro Giorgetti sarà in aula per parlare, illustrare i passi, insomma, per le spese in deroga al patto di stabilità. Ecco, questo per l'avvio della procedura, insomma, di cui avevamo parlato.
1: Sì, appunto, ecco. Speravamo di uscirne quest'anno, poi lo 0,1, cioè discrepanza statistica, è rimasta la scadenza naturale della fine della procedura europea verso l'Italia e verso anche gli altri paesi, che non siamo i soli, però la mia profonda convinzione, l'ho ripetuto tante volte in questa nostra rubrica, è sbagliato il patto di stabilità.
0: No, lo so, questo
1: mille volte come rispettarlo, ecco. Però è sbagliato il patto di stabilità, perché alla luce di tutto quello che ci siamo detti, il patto di stabilità dovrebbe dare una linea molto più severa e rigorosa sulla parte corrente del bilancio pubblico,
0: ecco.
1: Lasciare molti più spazi sugli investimenti,
0: certo,
1: per la logica che ho cercato di esprimere anche oggi.
0: Certo. E quindi va bene, questo è la deroga al patto di stabilità per l'energia e la difesa, quello che, sì, appunto, di cui lui parlerà, ecco.
1: Sì, ma parliamo di deroghe quando invece deve essere la regola.
0: Certo.
1: Se c'è una politica comune sull'energia, sulla difesa e su tutti gli altri temi di livello europeo, diciamo federale, e allora occorre che il patto sia coerente con questa strategia di investimenti europei.
0: Certo.
1: E non viceversa, che la strategia di investimenti europei debba seguire le pieghe del patto di stabilità, che, come disse Romano Prodi, è molto stupido di per sé.
0: Grazie professore.
1: Prego.
0: Grazie a Mario Baldassarri, buon lavoro.
2: 7:10 Radio Radicale, buongiorno. Adesso è il momento di Spazio Transnazionale, ci colleghiamo in diretta con Francesco De Leo. Buongiorno Francesco.
3: Buongiorno a te Antonello, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldafer in regia, con noi come sempre Gian Piero Gramaglia.
4: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
3: Ecco i titoli dal Financial Times. Gestione patrimoniale. La Cina avvia una campagna di recupero fiscale a livello globale che risale a decenni fa. La pressione fiscale dà il via, scrive il Financial Times, a una campagna retroattiva e a controlli più severi sui futuri flussi di capitali offshore. Trump in bilico tra l'escalation e un accordo con l'Iran alle condizioni di Teheran. Ambiente, le obbligazioni verdi europee registrano una ripresa e sottraggono quote di mercato agli Stati Uniti, dove il tema verde è stato messo in secondo piano. Le interruzioni di corrente in Tunisia scatenano proteste contro il presidente. Vediamo l'agenzia Nuova Cina. La Cina ha varato un piano di azione quinquennale per rafforzare la resilienza climatica di fronte ai rischi geologici. La Cina ha presentato un piano di azione per potenziare la prevenzione di disastri geologici in tutto il paese dal 2026 al 2030, con particolare attenzione al rafforzamento della resilienza climatica e al potenziamento delle capacità di risposta a livello locale. Il piano, emanato dal Ministero delle Risorse Naturali, prevede il trasferimento di 50.000 nuclei familiari dalle aree ad alto rischio, la realizzazione di progetti ingegneristici in oltre 4.200 siti soggetti a disastri geologici e l'eliminazione dei rischi per la sicurezza in più di 6.100 siti. Vediamo il Times of India, guerra tra Stati Uniti e Iran. La TV di Stato iraniana afferma che i colloqui tra Teheran e Oman sono vicini a un accordo bilaterale sul corridoio dello stretto di Hormuz. Citando un alto funzionario iraniano, l'emittente ha affermato che i negoziati sono incentrati sulla creazione di un corridoio centrale attraverso lo stretto di Hormuz, questo per facilitare la navigazione in sicurezza, salvaguardando al contempo i diritti dell'Iran in quanto stato costiero. Vediamo il Kiev Independent, un attacco con missili balistici russi provoca 15 morti e 51 feriti a Kiev e nei dintorni mentre proseguono le operazioni di soccorso. Il Kiev Post, Kiev nuovamente sotto attacco, droni e missili balistici russi causano un morto e 7 feriti. Questo invece è quanto titola la TASS: Kiev, bombardando le infrastrutture economiche, cerca di inasprire la situazione. Il vice ministro degli esteri, Mikhail Galuzin, ha sottolineato che il regime di Kiev sta apparentemente cercando di supplicare i propri sponsor occidentali affinché gli forniscano più armi. Vediamo Le Monde. Record di siccità e caldo a luglio, la questione idrica sta diventando assolutamente critica, con una temperatura media di 24,9% gradi centigradi su tutto il territorio. Luglio 2026 è il mese più caldo mai registrato nella Francia continentale dall'inizio delle misurazioni all'inizio del XX secolo, una situazione che si accompagna a un livello di siccità del suolo altrettanto eccezionale, avverte Meteo France. Vediamo i quotidiani medio orientali. Times of Israel: Netanyahu afferma che Israele non ha accettato il piano del Consiglio per la pace volto al disarmo di Hamas. Dopo un lungo silenzio, il primo ministro ribadisce che le forze di difesa israeliane, l'IDF, non si ritireranno dalle linee attuali finché Hamas non sarà completamente disarmato. Questo in apparente contrasto, scrive il Times of Israel, con il piano sostenuto dagli USA che prevede un ritiro iniziale di Israele all'interno di Gaza. Vediamo il Jerusalem Post. L'accordo per l'apertura dello stretto di Hormuz si avvicina sempre di più. Secondo Netanyahu, l'IDF non si ritirerà finché Hamas non si sarà disarmato. Secondo alcune fonti, per il Jerusalem Post, gli Stati Uniti avrebbero esaurito le scorte di missili di precisione a lungo raggio. Ne parlavamo ieri con il nostro ospite. Secondo i mediatori, l'accordo tra Stati Uniti ormai e Iran è ormai prossimo. Vediamo Arab News. Trump avverte l'Iran: aprite lo stretto di Hormuz o sarete colpiti duramente. Il presidente USA ha affermato che un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere raggiunto già oggi, ma ha avvertito l'Iran che subirà un duro colpo se i negoziati dovessero fallire. Infine il Tehran Times: l'ufficio del leader smentisce, anche di questo parlavamo ieri, le dichiarazioni attribuitegli riguardo alle presunte dimissioni di Pezeshkian. L'ufficio stampa del leader della rivoluzione islamica ha smentito ufficialmente le affermazioni attribuite all'ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei riguardo alle presunte dimissioni del presidente Massoud Pezeshkian, definendo tali affermazioni fondamentalmente false e del tutto prive di fondamento. Gian Piero Gamaglia.
4: Sì, due temi si dividono questa mattina i titoli di testata dei principali media degli Stati Uniti. Uno sono i risultati delle primarie di ieri, ancora in divenire, in vista delle elezioni di midterm del 3 novembre. L'altro sono gli sviluppi del conflitto con l'Iran, nell'attesa, alimentata soprattutto da Axios, che ci apre, dell'annuncio di un accordo che dovrebbe arrivare oggi tra Stati Uniti e Iran, appunto. Le primarie fanno i titoli principali, tra l'altro, di Washington Post, Politico e Fox. Invece Axios, come vi ho detto, New York Times e CNN aprono con la guerra. Le primarie, con voti in Michigan, Missouri, Kansas, Virginia e nello stato di Washington, erano un test dell'avanzata tra i democratici dei candidati di sinistra, che fanno in qualche misura riferimento nel partito al senatore del Vermont Bernie Sanders e alla deputata di New York Alexandria Ocasio-Cortez, oltre che al sindaco di New York Zohran Mamdani. L'attenzione era concentrata in particolare sul Michigan, dove sia al Senato che alla Camera candidati di sinistra si contrapponevano a candidati moderati, sempre nel contesto del Partito Democratico. I risultati non definitivi sono contrastanti l'uno con l'altro. Per il Senato un candidato di sinistra è avanti su una moderata. Nelle corse per la Camera un candidato di sinistra è stato sconfitto da una moderata. Vediamo quali sono i principali titoli o come vengono presentati, sia pure nella provvisorietà dei dati, i risultati dai principali media. Il Washington Post titola sul confronto per il Senato tra Abdul El Sayed, il candidato progressista, e Haley Stevens, la candidata democratica. Il risultato è ancora in bilico e davanti però El Sayed, e le cui posizioni tra l'altro sono particolarmente critiche nel sostegno del dei democratici a Israele e sul ruolo, sul peso che la ricchezza dei candidati ha nei contesti elettorali. E secondo il Washington Post, le corse nel Michigan sono un test del potere della sinistra attualmente nel Partito Democratico, un potere che è sembrato crescente, è sembrato andarsi a rafforzare nel progresso delle primarie di queste elezioni. Il titolo di Politico è più indicativo: i progressisti devono cominciare a preoccuparsi, i moderati non si sono arresi nel Partito Democratico, proprio perché i risultati vedono vittoria degli uni e degli altri a seconda delle corse. La Fox fa un titolo più neutro: si contano ancora i voti, anche qui il confronto principale è quello per il Senato fra i democratici nel Michigan. Le elezioni, le primarie di questa notte, scrive la Fox, possono ridisegnare la mappa elettorale del mese di novembre. Vediamo invece i titoli principali sulla guerra. Quello di Axios ve l'ho già anticipato: gli Stati Uniti vicini a un accordo sullo stretto di Hormuz, sulla navigazione nello stretto di Hormuz. L'obiettivo è di un annuncio per mercoledì, cioè per oggi. Il New York Times parla di un presidente Trump arrabbiato perché fa fatica a capire l'atteggiamento di sfida dei leader iraniani ed è non riesce a rendersi conto di come i leader iraniani siano riusciti nel tempo a sfidare diversi presidenti degli Stati Uniti, a partire da Jimmy Carter nel 1979. La CNN torna sul tema dell'esaurimento delle scorte di missili intercettori e di munizioni da parte degli Stati Uniti, parla di un esaurimento delle scorte all'80%, un'affermazione e un titolo che ha suscitato una reazione molto dura da parte del segretario alla guerra Pete Hegseth, che ha accusato la CNN di diffondere informazioni false. Infine, e poi ti restituisco la linea, il Wall Street Journal punta sulle polemiche per la scelta proprio di Hegseth del nuovo capo di Stato Maggiore delle Forze Armate degli Stati Uniti, il generale Christopher Laneve, che secondo molti congressmen e molti analisti manca dell'esperienza necessaria come generale a 4 stelle. E con questo ti restituisco la.
3: Grazie Giampiero, a domani 7:20, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Ospiti di oggi di Spazio Transnazionale Maria Serena Natale, caporedattore centrale del Corriere della Sera, bentornata.
5: Buongiorno Paperi, Francesco, scusami, è presto, buongiorno.
3: Grande esperta di immigrazione, questa Maria Serena, l'apertura del Guardian. In Marocco centinaia di persone si radunano vicino al confine con Ceuta in trepidante attesa dei propri cari dispersi. La gente spera di ritrovare amici o parenti tra coloro che stanno ancora tornando, mentre il bilancio delle vittime dell'attraversamento di massa si avvicina a 100. Prima di conversare su quanto discusso ieri a Bruxelles, qual è la tua analisi su quanto accaduto a Ceuta?
5: Allora, quello che stiamo vedendo è l'ulteriore conferma del fatto che nel mondo che stiamo costruendo, ti direi Francesco, nel tempo che attraversiamo, è evidente che i conflitti tra potenze, che siano grandi o medie, gli interessi, le decisioni della politica o l'incapacità della politica di prendere decisioni davvero incisive sulla realtà, tutto questo si gioca come al solito sulla pelle delle persone. Chi paga sono i più fragili. Tu mi hai appena letto il resoconto che parlava di persone, di esseri umani. Se andiamo a guardare il modo in cui noi stessi lo stiamo raccontando da una settimana, non è certo la novità di questi giorni, perché questo esprime un fenomeno in corso ormai da anni. Quante volte abbiamo parlato anche qui con te della tendenza che si vede nella gestione dei flussi migratori, no? Alla continua esternalizzazione, soprattutto alla linea dura, all'utilizzo anche di parole che dicono di un pensiero forte. Questo pensiero dice che c'è una progressiva disumanizzazione delle persone che cercano di entrare o almeno di spostarsi in un mondo che è diventato complesso, ne abbiamo parlato spesso, ci sono molte ragioni di natura umanitaria, di natura politica, di natura economica, di natura climatica che spingono queste masse di persone da decenni a spostarsi. Spostamenti del tutto legittimi che noi tendiamo a rimuovere anche dal discorso pubblico. Allora è evidente che questo è il cuore del problema. Del cuore del problema non si parla, tendiamo a parlare di uno scontro politico, nello specifico tra Italia, Spagna, tra paesi europei. Qui c'è anche un conflitto molto locale che si riversa sulle spalle, sulla pelle di questa gente. C'è un Marocco che ha sempre usato la leva degli spostamenti di migranti come strumento di pressione dai tempi, voglio dire, della morte di Francisco Franco, l'episodio più recente qualche anno fa, quando Madrid aprì le porte al capo del fronte polisario che rivendicava, appunto, guidava la lotta, no? Il fronte polisario guida la lotta del Sahara occidentale, che è uno dei grandi nodi geopolitici aperti, che però negli ultimi anni ha visto rafforzarsi la posizione proprio del Marocco, un Marocco rinvigorito anche dalla seconda presidenza Trump, un Marocco che si sente appoggiato dopo gli accordi di Abramo ai quali ha aderito e che torna a usare un'arma storica di pressione nei confronti del solito governo spagnolo, che in questo momento ha cercato di riavvicinarsi con una recente visita in Algeria, anche perché la complessa situazione dell'approvvigionamento energetico mondiale spinge tutti i governi a cercare delle fonti alternative di energia. Tutta questa serie di movimenti, questa pressione esercitata dal Marocco tramite la leva dei migranti su Madrid ha fatto scoppiare quest'ultima crisi. Questo è il fenomeno locale sul quale si innestano naturalmente convergenze di interessi che poi attengono, magari ne parleremo più avanti, al contesto più ampio della guerra ibrida. Qui non è detto chi siano i mandanti, forse insomma non si dirà mai, a questo punto anche poco importa, nel senso che è evidente che quello che sta succedendo fa gioco un po' a tutti, fa gioco agli interessi di Trump e del suo mondo maga, fa gioco agli interessi anche di una certa logica della guerra ibrida portata in Europa dalla Russia di Putin negli ultimi anni, che comunque viene, come dire, cioè viene contagiata, viene esportata, viene assunta, no? Viene fatta proprio anche da altri attori sulla scena politica internazionale. Ecco, questo è il contesto nel quale si muovono queste ombre, questi fantasmi. C'è un centinaio di persone che sono morte, ci sono minori, abbiamo visto, no? Le scene strazianti dei ragazzini che chiedono di non essere poi di fatto respinti, deportati, usiamo le parole che vogliamo, ma l'emozione che si prova di fronte a queste immagini è fugace, non c'è una vera presa di coscienza da parte della politica e anche dell'opinione pubblica, anche per responsabilità dell'informazione, questo diciamocelo, perché è chiaro che noi dobbiamo raccontare anche le polemiche politiche, giustamente, però il cuore del problema è poi da decenni, insomma, resta quello che viene rimosso dal discorso.
3: Ieri in riunione straordinaria Maria Serena dei ministri dell'interno UE, così Euronews, migranti a Ceuta, l'Unione Europea difende la Spagna ma accelera sui rimpatri, il commissario alla migrazione ha detto che ha definito la crisi una prova della nostra resilienza europea, le persone non sono riuscite a entrare nello spazio Schengen e la sicurezza alla frontiera è stata garantita rapidamente, ora la chiave è che l'Unione Europea agisca, ha aggiunto. Un diplomatico europeo ha detto invece a Euronews che un ampio numero di stati membri voleva discutere delle misure politiche e degli incentivi che potrebbero aver contribuito al più grande attraversamento irregolare di frontiera mai registrato in Europa in un arco di tempo così breve. Per questi figura la decisione presa a gennaio da Madrid di regolarizzare circa 500.000 di migranti senza documenti, concedendo loro permessi di soggiorno e di lavoro. Ma l'impostazione più ampia, scrive Euronews, adottata da altri paesi europei, va nella direzione opposta, sforzi concentrati sulla riduzione dell'accesso all'asilo, sul rafforzamento dei controlli alle frontiere dell'Unione Europea, sull'aumento dei rimpatri. Questo è il titolo di un'analisi di Andrea Rizzi su El País. Ceuta e l'Unione Europea, la fiera delle ipocrisie. La crisi si trasforma in un teatro di falsità, distorsioni e opportunismi che in misura diversa coinvolge molti dei protagonisti. Che te ne pare? Parliamo anche d'Italia, anche se abbiamo solo 2 minuti ancora per noi, perché ieri ieri funzionari europei hanno anche riconosciuto che, come in molti altri paesi europei, l'Italia si avvia verso le elezioni politiche e questo sta influenzando il tono adottato dai capi di governo quando poi commentano gli eventi di Ceuta. Qual è la tua idea?
5: Allora, tutto giusto, tutto assolutamente condivisibile, è cominciata la campagna elettorale ed anche questo lo sappiamo in Italia e in Europa, l'anno prossimo si vota un po' dappertutto, i grandi paesi europei votano, Italia, Spagna, Francia, Polonia. Allora, il punto è la ritrovata unità, il vertice di ieri, un vertice in videoconferenza chiamato in emergenza, l'ultimo secondo, sì, sono perfettamente d'accordo, un po' la fiera, ma dell'inutilità più che dell'ipocrisia, insomma ci si è ritrovati per dire... Per ribadire che la Spagna non è un paese che è in un momento di emergenza, tra l'altro una modalità di emergenza che noi per posizione geografica condividiamo e conosciamo pienamente, non va penalizzata, messa all'angolo, attaccata, va semmai sostenuta, aiutata anche soltanto con espressioni di solidarietà di circostanza. Ma al di là di questo, cosa si doveva dire? Che l'Europa è unita? L'Europa non sa come gestire la crisi migratoria, non la gestisce da anni, è appena entrato in vigore a giugno, proprio quest'anno, il nuovo patto sulla migrazione e sull'asilo. La linea è quella che dicevamo prima, l'indurimento, cioè l'esternalizzazione, rimuoviamo il problema, allontaniamo la frontiera. Detto questo, l'Europa che non sa come reagire vuole dire a Sanchez attenzione alle fughe in avanti unilaterali. Allora, questo vale un po' per tutti i campi, per tutti i settori. La regolarizzazione di questo mezzo milione di migranti che è arrivata nei mesi scorsi a gennaio in Spagna è soltanto una misura presa legittimamente dal governo Sanchez che però crea un precedente che può essere utilizzato in chiave elettorale da molti governi di centrodestra all'interno dell'Unione, però è obiettivamente un precedente da gestire, e ovvio il fatto che se paesi grandi cominciano a regolarizzare grandi numeri di migranti, questo può avere delle conseguenze, naturalmente proprio in virtù della libera circolazione delle persone nei confini di Schengen, che per noi è e resta, deve restare un valore, per gli studi di questo principio può creare problemi anche ad altri paesi. Questo è un fatto che va gestito, è evidente che nel momento in cui c'è un vuoto proprio di politica, di visione, di gestione, anche una distorsione come questa, una deviazione dall'ordine costituito, dal corso più o meno seguito da tutti, crea squilibri. Quindi gli europei hanno voluto dire in sostanza questo: attenzione alle fughe in avanti, perché qui siamo tutti un po' legati. Dopodiché non c'è un quadro comune, non c'è un quadro valoriale, ti direi, questo è il punto di rimente al quale tengo particolarmente, non c'è un quadro valoriale.
3: Benissimo, grazie a Maria Serena Natale, caporedattore centrale del Corriere della Sera, è stato un piacere averti con noi, alla prossima, buona estate, grazie.
5: Grazie a te Francesco, buona giornata a tutti.
3: Io ringrazio anche Piero Scaldaferri in regia, la linea torna ad Antonello De Fortuna. Antonello.
2: Grazie Francesco, ancora in diretta è il momento della nota settimanale di Walter Vecellio, che è direttore di Proposta Radicale. Buongiorno Walter.
6: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Ma il quotidiano Il Dubbio di ieri ha pubblicato un interessante articolo di Francesco D'Amato, giornalista di lungo corso che dei palazzi della politica conosce molto e li frequenta fin dagli anni remoti della Prima Repubblica. Il titolo dell'articolo già anticipa molto del suo contenuto. Dopo 48 anni la verità sul caso Moro resta prigioniera anche tra parentesi dei silenzi dello Stato. È l'attacco dell'articolo. Mi chiedo cos'altro si debba ancora sapere e scoprire del sequestro di Moro e del suo assassinio di 48 anni fa per smetterla di parlare solo di delitto di terrorismo, ma anche di delitto di Stato. E ciò per gli errori, le omissioni, forse anche qualcosa di peggio degli uffici preposti alla sua sicurezza, sua, di Moro e dello stesso Stato. È su quel anche qualcosa di peggio che si cercherà di dire qualcosa anche alla luce di esperienze e conoscenze accumulate per aver seguito la vicenda fin dal suo iniziale svilupparsi. Da sapere, per esempio, il ruolo giocato nei giorni del rapimento e subito dopo da uno dei componenti del comando brigatista, Alessio Casimirri, impunito, vive da sempre tranquillamente in Nicaragua, protetto dalle locali autorità che sono giunte a causa sua a rompere le relazioni con l'Italia. Casimiri ha goduto e gode tuttora di incredibili protezioni, probabilmente perché è depositario di qualcosa che a distanza di tanti anni ancora non devono essere conosciute. Da sapere, per esempio, come sono andate esattamente le cose per quello che riguarda il covo brigatista di via Gradoli a Roma, come mai non venne perquisito, chi fece il nome di Gradoli e si inventò l'incredibile storiella della seduta spiritica per coprire chissà quale fonte bolognese che aveva indicato quel luogo, perché si andò nel paese del Viterbese e non nella strada romana di Gradoli, dicendo alla vedova Moro, che si era posta la domanda, che quella strada non esisteva, mentre invece esiste ed esisteva. Come sono andate esattamente le cose per quello che riguarda il covo brigatista milanese di via Monte Nevoso e il ritrovamento a rate dei cosiddetti memoriali di Moro, le copie, ma non gli originali, che ancora non si sa che fine hanno fatto e che uso ne è stato fatto. Se Moro, oltre che nell'appartamento di via Montalcini, è stato detenuto in qualche altro covo brigatista, come tutto fa supporre, quale, dove e perché non viene fuori. Tutti i luoghi chiave della vicenda, via Fani, via Gradoli, via Montalcini, via Caetani, sono pieni di buchi neri e di pesanti interrogativi irrisolti, nonostante i tanti processi, le innumerevoli inchieste e indagini, le commissioni parlamentari di appunto inchiesta. C'è un comportamento omertoso da parte dei brigatisti coinvolti nella vicenda, irriducibili, pentiti e dissociati. Tutti hanno detto lo stretto indispensabile e quando non potevano negare l'evidenza. E qualcuno di loro ha anche attivamente contribuito alla costruzione di veri e propri falsi che sono stati usati per depistare e per confondere. E da ultimo, quella che sembra essere una costante di ogni vicenda misteriosa italiana. Anche nel caso Moro ci sono delle borse di cui si è persa ogni traccia. Ecco, così alla rinfusa qualche riflessione a partire dall'articolo di Francesco D'Amato sul Dubbio. C'è ancora altro da sapere e scoprire, scrive, che appartiene a quello che definisce errori, omissioni, forse anche qualcosa di peggio. Quel qualcosa di peggio, appunto, ancora da svelare, da capire, da conoscere. Questa è la situazione, questi fatti. A risentirci.
2: Grazie Walter Vecellio, sono le 7:34 minuti e 55 secondi, allora abbiamo giusto il tempo di lanciare in diretta la rassegna stampa, stampa regime, a cura di Roberta Iannuzzi.
7: Buongiorno, bentrovati, questa è Stampa Regime di mercoledì 5 agosto 2026, grazie a Antonello Di Fortuna che questa mattina è in redazione, un ringraziamento naturalmente anche alla regia di Piero Scaldaferri e un saluto a tutti da Roberta Iannuzzi. Questa rassegna finirà 10 minuti prima del solito perché alle 9 è prevista la seduta della Camera con le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sull'utilizzo della clausola di salvaguardia nazionale. Il Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato nel pomeriggio, voterà risoluzioni che in caso di esito positivo apriranno la strada a maggiori spese per la difesa e l'energia fuori dai vincoli europei. Questo in pratica è il tema, al di là dei titoli che vedremo sui giornali, è il tema del giorno. Perché intanto diciamo, spieghiamo il passaggio parlamentare. La clausola di salvaguardia nazionale permette di deviare temporaneamente dal percorso di spesa che è stato concordato con Bruxelles, con l'Unione Europea. La richiesta arriva formalmente per la difesa, per le spese per la difesa e l'energia. Non è ancora il ricorso ai fondi del SAFE, che è quel prestito che potrebbe essere richiesto in un secondo momento, ma è diciamo, l'attivazione della clausola che riguarda la capienza, ecco, nel percorso di spesa netta. Il ministro della difesa Crosetto l'ha spiegato bene, ha detto diciamo l'alternativa all'utilizzo di quel prestito safe, che diciamo fa discutere non solo l'opposizione come vedremo, ma anche la maggioranza, è il ricorso ai BOT, ai CCT, quindi diciamo all'indebitamento presso il pubblico. La Lega in particolare ritiene che le spese e le risorse debbano essere indirizzate alla sicurezza nazionale, non alla difesa militare, e quindi vedremo quale sarà il testo della risoluzione oggi. Dicevamo il safe è diciamo rinviato a un secondo momento, ma questo apre la strada anche al possibile ricorso a quel tipo di strumento. In alternativa ci sarebbe appunto ci sarebbero i soliti strumenti, i BOT, eccetera, e quasi 15 miliardi il safe per il momento prenotati, la finestra dovrebbe chiudersi il 31 dicembre. Vedremo quali saranno le relazioni e le risoluzioni che saranno votate, in particolare su quella della maggioranza, ma come al solito succede, quella dell'opposizione fa discutere, ed è il secondo tema, il tema che si collega a questo, che è presente oggi sui giornali, perché dopo l'uscita di Conte a proposito delle primarie e con successiva definizione diciamo del programma, o comunque subordinata alla definizione del programma a chi le avesse appunto vinte, c'è stato un incontro, un pranzo tra il presidente del Movimento 5 Stelle e la segretaria del Partito Democratico Schlein, un pranzo a Roma. Il Messaggero scrive che è stato a Campodefiori, nella stessa osteria che aveva, in cui era stata scattata quella foto di gruppo del Campo Gallargo ristretto, Schlein, Bonelli e Fratoianni con Conte, e Conte avrebbe ribadito il suo no alle armi a Kiev, quindi la linea decisa appunto dalle primarie, e Schlein invece ha risposto, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, prima il programma. Nella risoluzione unitaria, secondo le costruzioni di agenzia del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, ci sarebbe un no al riarmo, no alle spese NATO, nessuna risorsa dallo scostamento dello scostamento alle armi. Vedremo se è così, leggendo i giornali. Naturalmente vengono intervistati alcuni esponenti, anche riformisti contrari a questo testo. Vedremo appunto quale sarà il testo definitivo che verrà depositato, e seguiremo naturalmente i lavori parlamentari. Nel frattempo il presidente del Movimento 5 Stelle è stato a Capalbio ieri per Capalbio Libri, credo, una presentazione comunque di un libro, e da lì, ecco, questo si spiega anche la presenza di Mario Aiello per il Messaggero e di Francesco Bei per la Repubblica, che pubblicano oggi un colloquio. Diverse interviste: Goffredo Bettini, Luigi Zanda con mi sembra posizioni antitetiche, il primo sul Corriere, il secondo con Daniela Preziosi sul Domani, e diverse letture. C'è anche un'intervista a Matteo Renzi sulla Repubblica e diverse letture di questo. Il giornale filo governativi, come se tutto questo, insomma, diciamo l'autolesionismo non bastasse, ci mettono del loro e si concentrano in particolare su Giuseppe Conte, non solo per la questione della commissione Covid, che per il momento è sfumata come nel senso di audizione dell'ex presidente del Consiglio, ma anche, come fa oggi Libero a caratteri cubitali, sugli affari immobiliari di Conte, in particolare quelli del suocero. Ricorderete quell'incontro un po' a sorpresa che ci fu tra Giuseppi, come fu definito da Trump, Conte all'epoca, insomma, qualche anno fa, e con Paolo Zampolli, che è appunto l'inviato di Trump in Italia, quel portavoce, ecco, di Trump in Italia, al ristorante San Lorenzo di Roma lo scorso 31 marzo. E oggi costui, Paolo Zampolli, ne parla, guarda caso proprio adesso, in questo momento, con Giacomo Amadori sul Libero, la verità sull'incontro tra l'ex premier e Paolo Zampolli, che dice: abbiamo discusso del Plaza, che è un albergo di Via del Corso, di proprietà del suocero di Conte. Conosco chi potrebbe comprarlo, a 299 milioni lo prendo io. La bozza di offerta non vincolante corretta da Giuseppi. E questo avviene, diciamo, un'altra, ecco, stoccata che arriva nel corso di questo confronto. Il Vannacci, diciamo, di sinistra viene preso, insomma, viene preso di mira qui e là, e però ci sono anche novità a proposito del principale Vannacci, cioè il generale che appunto ha preso in mano l'estrema destra a destra di Fratelli d'Italia. Se ne occupa sempre il Giornale, quindi un giornale, diciamo, vicino al governo. Falso un follower su quattro di Vannacci, mentre sulla Stampa le agitazioni della Lega per una chat in cui sarebbe apparso lo statuto di un nuovo partito, sarebbe un post partito per errore al ex presidente al presidente Fontana. Questo parliamo appunto del presidente della Lombardia. Questo riguardo alla politica interna, cioè anche il caso del Mastro. La giunta del regolamento ha rinviato con 7-6 a un voto d'aula, è negata l'integrazione istruttoria, quindi si va in aula, si andrà al voto. La documentazione della procura riguardo alle chat dell'ex sottosegretario con il proprietario del ristorante che farebbe capo al clan senese resta inaccessibile. Voto possibile nel pomeriggio oppure domani o a settembre. Si fa anche l'ipotesi del voto segreto. Vedremo il Fatto Quotidiano, che è il quotidiano, il giornale che continua a occuparsi nelle prime pagine di questo. Come avrete capito, Ceuta in realtà finisce in secondo piano, non nei titoli in realtà di prima pagina, perché per esempio il Corriere della Sera resta su questo titolo, così come anche la Repubblica. Però diventa un tema, diciamo, meno interessante, meno appassionante, da un lato perché c'è stata questa videoconferenza straordinaria ieri 4 agosto e le letture sono completamente opposte di quello che è avvenuto. Solidarietà alla Spagna per come ha gestito questa situazione, conclusioni che ribadiscono la necessità di operare per le frontiere esterne, contro i trafficanti, per i rimpatri, per i partenariati. Per quanto riguarda invece il Lab nei paesi terzi, che è la linea di Piantedosi e della Meloni, il modello Albania, in realtà dovrebbero essere stati citati solo da alcuni governi. Madrid continua a schierarsi contro i controlli italiani. Il commissario Brunner ha detto: capisco l'Italia, però intanto si procede a una verifica di proporzionalità di questa misura, considerando il fatto che la quasi totalità delle decine di migliaia di migranti che sono arrivati nell'exclave spagnola, nel territorio geograficamente, ecco, africano, marocchino, sono stati rispediti in Marocco, appunto, e questo appunto bisognerà verificare se la misura della intensificazione dei controlli, nonostante Schengen, presa dall'Italia, fosse effettivamente proporzionata. Ci sono diverse interviste, segnalo in particolare quella al ministro Valditara, che dice rispediremo al loro paese coloro, gli immigrati che non mandano i figli a scuola, diciamo per la parte di sua competenza. Ci sono diversi commenti e letture opposte, cioè chi dice che Sanchez è isolato, come fanno soprattutto i giornali di sinistra, Il Manifesto e Il Domani. Sottolineo, ecco perché qualche un ascoltatore ieri ce lo faceva notare, che ci sono alcuni giornali, ecco per esempio La Verità oggi lo mette proprio in evidenza e quindi non mi può sfuggire, alcuni giornali, in particolare i giornali conservatori di destra, sottolineano che il comportamento delle forze spagnole a Ceuta, che sono state a modo di vedere appunto in questo caso della Verità, il quotidiano di Maurizio Belpietro, brutali, come umana la sinistra. Sanchez non dà l'acqua agli immigrati assetati, Madrid non ha fatto nulla per i marocchini annegati e i superstiti ancora a Ceuta sono lasciati al buon cuore della Croce Rossa. E viene attaccato il primo ministro spagnolo anche perché sarebbe andato in vacanza. La Salis nega il fresco agli anziani accaldati, a Genova i tanto sbandierati rifugi climatici per ripararsi dai 40 gradi o sono senza condizionatori o addirittura chiusi. Su questo fronte, quello del caldo, l'apertura invece della Stampa, che si occupa dell'energia alle stelle, ieri c'è stato il Consiglio dei Ministri che ha prorogato fino al 25 agosto un taglio dei costi del carburante, vedremo quando ci occuperemo appunto del Consiglio dei Ministri fra un attimo. Le città ostaggio dei 40 gradi, spazi inadeguati da ripensare, più verde e il buono della tecnologia, un architetto, Carlo Ratti, a pagina 3, e poi l'effetto boomerang del caldo, gli impianti sotto stress, i prezzi alle stelle per quanto riguarda l'energia e la tensione nel governo per trovare le coperture di questo nuovo taglio con lo sconto appunto fino al 25 agosto, tagli orizzontali per i ministeri senza portafoglio che non l'hanno presa bene. Questo per quanto riguarda Ceuta e poi e il caldo. E c'è stata una notizia nei giorni scorsi, era sul giornale la notizia di un ragazzo che lavorava in agricoltura, nella raccolta dei pomodori, che a 19 anni è morto probabilmente proprio per il caldo, che un ragazzo rumeno se non erro. E oggi si racconta invece a proposito dello spin time di quella residenza per molti che è stata sgomberata dopo un principio di incendio nei giorni scorsi, che si trova a Roma, in centro, in Santa Croce in Gerusalemme, ed è stato appunto sgomberato, e c'è la notizia di un bambino che è stato ricoverato in codice rosso proprio per un malore dovuto al caldo, un bambino molto piccolo. A Sofia invece il caso dei naziskin, che hanno tentato di forzare un hotel dove erano presenti adolescenti italiani ebrei di Roma e di Milano. Saluti nazisti, i naziskin sono tornati dopo il primo intervento della polizia, i ragazzi erano lì dopo un campeggio, intervengono gli esponenti della comunità ebraica, Fadlun, le autorità bulgare identificano e perseguono i responsabili, Livia Ottolenghi, presidente Lucei, sul Foglio oggi ne scrive Fiamma Nera, sta sul giornale, e naturalmente anche il Riformista sin dalla prima pagina. Invece in Michigan le primarie vedono protagonista una figura controversa per quanto riguarda i democratici, Abdul El Sayed. I giornali ne l'hanno raccontato anche nei giorni scorsi, oggi ne scrive La Stampa con Alberto Simoni. Per quanto riguarda i lavori parlamentari, segnaliamo che ieri 4 agosto è passata in prima lettura la proposta di legge per la giornata istitutiva delle vittime degli errori giudiziari in ricordo di Enzo Tortora, con 178 sì e 97 astenuti, favorevoli Centrodestra, Italia Viva e Azione, astenuti il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. E la giornata sarà, sì, sempre che venga approvata, anche al Senato, il 17 luglio, che è la data dell'arresto del 1983, la prima firma è di un esponente di Italia Viva, Faraone, ora appunto dicevamo andrà a Palazzo Madama. Polemiche sui giornali perché l'opposizione appunto si è astenuta, lamentando uno scarso confronto e il fatto anche che le scuole sono chiuse a giugno e di solito queste giornate nazionali sono dedicate proprio alle scuole, che sono, diciamo, poi alla fine sopra il luogo in cui magari si può svolgere un dibattito, un approfondimento. Non ci sarà nessun effetto civile, nessun onere per quanto riguarda questa giornata, questo diciamo nel testo, e segnaliamo qui anche oggi la notizia che uscirà nei prossimi mesi, in autunno, un film dedicato alla figura di Beniamino Zuncheddu, Giustizia, che vede protagonisti, diciamo, attori di primo piano.

protestano. Sono 71 articoli, prevedono la separazione delle funzioni, 3 anni negli uffici di controllo per cambiare ruolo. Il procuratore generale coordina le procure regionali, fissa le priorità investigative. Secondo i magistrati si riduce l'autonomia di indagine su sprechi e danno erariale, quindi sono in stato di agitazione dal 19 giugno e preannunciano uno sciopero in autunno. Altri provvedimenti che sono stati presi dal Consiglio dei Ministri riguardano i campi Flegrei, 100 milioni, un contributo sismico dal 50 al 70% e poi, come detto, l'accisa sul gasolio, meno 17 centesimi fino al 25 agosto, 46.642 assunzioni a scuola, 10.810 di sostegno, l'IDL difesa fino a 40.000 unità entro il 2033, parliamo di un disegno di legge, l'AI Act e riconoscimento facciale, che è un altro tema che agita i giornali, i tributi locali, le delegazioni europee, la responsabilità delle persone giuridiche. Vedremo la Repubblica su questo. Diciamo subito però che il Mattino è l'unico giornale ovviamente che si occupa del sisma. Arrivano nuovi fondi, campi Flegrei. Il governo stanzia 100 milioni per i danni agli edifici e contributi agli sfollati. Manca l'acqua, occupazione lampo del porto di Pozzuoli, inagibili 13 scuole e 14 chiese. L'editoriale è firmato da Vincenzo De Vincenzo, oltre all'emergenza pianificare il futuro. Altre notizie che troviamo sui giornali, approfondimento, un focus sulla FIFA modello Infantino, sulla Repubblica. Ex Money, i sistemi di pagamento di Elon Musk attraverso X con il Sole 24 Ore e poi il ritrovamento del corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, il corpo di Luigi Cavallari è stato ritrovato ieri e la ministra ringrazia tutti. Sul Messaggero una notizia invece positiva, ecco, una notizia felice, si è sposato il ministro Crosetto in Provenza e poi invece un'altra notizia che insomma piuttosto preoccupante a proposito di giustizia, di carcere, non quelle italiane per una volta, ma quelle maltesi. Un quindicenne italiano è in cella a Malta da 2 mesi e mezzo per una bravata sostanzialmente. Un quindicenne che inizialmente addirittura è stato mandato in carcere con gli adulti e comunque da 72 giorni si trova in carcere. E come detto, non solo la stampa si occupa del caldo in prima pagina, ma anche l'Osservatore Romano che ha in prima pagina un'immagine. Ecco, l'Osservatore Romano è uno dei pochi giornali che ha sempre delle foto molto, molto belle in prima pagina, e questa viene dal Danubio. La grave siccità lungo il corso del fiume costringe l'Ungheria a spegnere la grande centrale nucleare di Pax. Forti difficoltà anche in Romania, Serbia e Croazia. E questa immagine è quella di un molo fluviale totalmente a secco, con le barche che sono ormeggiate lungo il molo, ma in realtà sono in piena terra. Ecco, questo è una panoramica dei giornali oggi. Come avete sentito, c'è molto. Cercherò di procedere in maniera spedita perché non abbiamo tanto, tanto tempo. Segnalo, a proposito di segnalazioni radicali, anche Walter Vecellio che oggi scrive a proposito di Ceuta, ma adesso andiamo a vedere subito la procedura della giornata di oggi. Ecco, così questo ci aiuta anche a capire i programmi parlamentari che ascolteremo a partire dalle 9. Subito dopo la rassegna stampa, una breve edizione del nostro notiziario dove parleremo anche delle visite in carcere che il Partito Radicale, come sempre, fa nei momenti più difficili per il carcere. Tra questi c'è sicuramente l'estate e poi appunto dalle 9 parola al ministro Giorgetti, sperando che non sia solo in aula come prefigura o immagina possa accadere. Il foglio, non solo perché si

0: in estate, perché come avete visto, insomma, la politica per il momento non è andata ancora in vacanza, ci andrà a breve, però diciamo, c'è stato un Consiglio dei Ministri ieri, quindi diciamo, è difficile che siano tutti scappati, però potrebbero appunto non essere proprio pieni i banchi del governo, scrive il Foglio. Clausola energia e difesa, l'extra deficit alla prova dell'aula tra gli slalom. Sulle comunicazioni di Giorgetti oggi il voto a maggioranza semplice, Emanuela Perrone e Gianni Trovati. È importante questa precisazione perché oggi ci sarà un voto a maggioranza semplice, ma domani sarà invece necessario un passaggio molto più intenso. Un voto sulle risoluzioni con le regole ordinarie oggi e il passaggio a maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere solo sullo scostamento di bilancio vero e proprio, il primo da 3 anni, che sarà deciso in autunno. È la strada che sarà seguita nelle prossime ore da Camera e Senato al termine delle comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti per l'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia sugli investimenti in energia e difesa. Le modalità emerse ieri sera nell'incontro tra Giorgetti e gli uffici di presidenza delle commissioni bilancio integrate dai capigruppo non erano scontate, perché il cammino in 2 tappe verso l'extra deficit è un inedito e, sostengono alcuni, la decisione politica sull'ampliamento dei margini di bilancio sarà presa di fatto oggi, ma soltanto dopo la pausa estiva prenderà forma l'entità finanziaria della deroga, peraltro ancora legata alla variabile sull'uscita o meno quest'anno della procedura dell'Unione Europea per disavanzi eccessivi. Superato il nodo procedurale, il dibattito si concentrerà oggi sulla sostanza in una materia politicamente incendiaria che agita entrambi gli schieramenti. Lo stesso titolare dei conti pubblici aveva chiarito che l'ultima parola spetta al Parlamento. E la stessa posizione che oggi Giorgetti illustrerà in aula non è stata del resto assunta in solitaria dal ministro dell'economia, come salvo sorprese dovrebbe essere mostrato dalla presenza nutrita dei ministri ai banchi dell'esecutivo. Il cuore del confronto sarà rappresentato dalle deroghe al patto di stabilità che in 3 anni valgono circa 36 miliardi di euro complessivi, 36,1, divisi tra 14,4 miliardi per l'energia e 21,7 per la difesa, cifre potenziali da utilizzare in tutto o in parte in base alle scelte che verranno assunte nella seconda parte di questo cammino con lo scostamento autunnale. Questo ci spiega bene il Sole 24 Ore. Adesso andiamo a vedere anche il Consiglio dei Ministri per essere più precisi. Quindi appuntamento alle 9 con il ministro Giorgetti alla Camera e poi alle 15 vedremo anche quello che avverrà appunto al Senato. Repubblica, dicevamo, pagina 21. E emergenza migranti, l'Unione Europea respinge l'Italia, questo è il titolo della Repubblica e soltanto dunque a pagina 21 si occupa di quello che è avvenuto ieri in un vertice che ha preceduto la tensione appunto al vertice con Giorgetti, Meloni non necessario un segnale, l'alto là del titolare del MEF non buttiamo denaro, poi in audizione annuncia useremo SAFE, ira della Lega sui soldi per la difesa. Ultimo vertice tra leader prima delle vacanze d'agosto, il clima avrebbe dovuto avere il tepore della campanella finale a scuola, invece sembra una riunione di condominio con riscaldamento guasto. Si discute ancora una volta delle accise, i prezzi al distributore continuano a galoppare visto che la situazione a Hormuz resta indecifrabile, scombussolata, scrive Lorenzo De Cicco, e Giorgia Meloni vuole offrire agli automobilisti inviperiti un segnale a tutti i costi, anche se Giancarlo Giorgetti osserva che i segnali costano e soprattutto i soldi a questo giro non ci sono. La tensione ai piani alti dell'esecutivo è alta dalla prima mattina perché, nonostante le pressioni della Presidente, al MEF da giorni tentano di resistere, bisogna puntare su altre misure, meglio aiuti mirati alle imprese, agli autotrasportatori, in passato si è ragionato sulla social card, ma la Premier fa muro e insomma è comprensibile il ragionamento del ministro in fondo, diciamo, agli automobilisti, per gli automobilisti quello è poco più di un segno, un segnale, ecco, come scrive il giornalista. Viceversa, per gli autotrasportatori potrebbe essere invece qualcosa di più concreto, e anche naturalmente per le imprese. La Premier fa muro, passano le ore, il nodo non si scioglie, ecco perché il CDM, convocato all'inizio alle 16.30, viene rimandato alle 17, vabbè, mezz'ora di ritardo, però inizierà dopo un'ora. Prima Meloni convoca il titolare dell'economia e i due vice premier. La discussione viene raccontata naturalmente con contorni ovattati, franca. La premier insiste appunto sul segnale necessario, anche perché siamo ormai in un anno elettorale e non si possono fare errori. Il ministro delle finanze ricorda quanto è stato già sborsato dallo scoppio del conflitto in Medio Oriente, 2 miliardi, lo scarso impatto di questa misura, insiste sulle altre opzioni per non buttare soldi. Salvini in realtà condivide della tesi di Meloni: benissimo gli aiuti agli autotrasportatori, ma un nuovo taglio serve. Per finanziarlo tassiamo le banche, che fanno 18 miliardi di utili. Si oppone Tajani: per il forzista non bisogna intralciare il mercato, quindi gli istituti di credito come le assicurazioni non vanno toccati nel portafogli. Salvini evita di infervorarsi, tanto il 25 agosto il tema si riproporrà, ed è convinto che sempre lì sulle banche alla fine si andrà a finire. Gli uffici si scervellano, dopo un'ora e mezza di discussione si giunge alla soluzione più facile, anche se di certo non indolore: si taglia ai ministeri con portafogli, quindi forse dovrei dire ministeri con portafogli e non senza, come avevo detto. Tagli orizzontali, lo riferisce in conferenza stampa la responsabile dell'università. Pro quota, ciascuno di noi ha contribuito per fare in modo che il caro carburante impattasse meno possibile sulle famiglie. La notizia non è accolta con entusiasmo e eufemismo nel corso del CDM, che alla fine alle 18.09 comincia. La stessa Bernini fa intuire che qualche malumore c'è. Ai ministri irritati, poco contenti, viene comunque elargita una promessa, tutta da verificare alla prova dei fatti: il taglio non sarebbe definitivo, sarebbe una sorta di prestito, perché le risorse sforbiciate verrebbero in qualche modo restituite più avanti, a ottobre, quando si procederà a uno scostamento di bilancio, perché sarà attivata la clausola di salvaguardia nazionale per finanziare energia e difesa. Quanto alla clausola, il voto è previsto oggi a Camera e Senato. Vabbè, questo ci racconta la Repubblica. Adesso andiamo avanti e veniamo paradossalmente all'opposizione. Cioè, mentre insomma, l'attenzione dovrebbe concentrarsi soprattutto sui problemi della maggioranza, visto che è la maggioranza che poi determina fondamentalmente quello che è l'indirizzo politico del Paese. E invece la sinistra riesce a prendersi la scena, in senso negativo ovviamente. Allora, Schlein cede, questo lo scrivono non solo i giornali diciamo filogovernativi, lo scrivono anche gli altri, quindi per esempio La Stampa, pagina 8 e 9 con Niccolò Caratelli. Cosa è successo? Conte e Schlein, prove di disgelo, ma lei cede sulle spese militari. Un pranzo insieme, loro due da soli. Menù a base di spese militari indigeste. Schlein a tavola con Conte, dopo le tensioni e il botta e risposta, a distanza su Ucraina e primarie. L'appuntamento era stato fissato la scorsa settimana, prima che il presidente del Movimento 5 Stelle infiammasse il dibattito nel campo progressista, suggerendo di far scegliere ai cittadini ai gazebo la linea da tenere sull'invio delle armi a Kiev. Non funziona così, prima il programma, lo ha avvisato Schlein. Pare che il conto l'abbia pagato l'avvocato, ma il prezzo politico più salato sembra a carico di Schlein. La leader Dem ha fatto quello a cui è ormai abituata: pur di tenere in piedi la sua linea testardamente unitaria, assecondare la volontà di Conte, dando il suo via libera al testo della risoluzione congiunta messa a punto per il passaggio parlamentare di oggi sulle clausole di salvaguardia, con le modifiche chieste dai 5 Stelle, cioè esplicitando nella premessa che bisogna scongiurare ulteriori aumenti delle spese per i sistemi di armamento che insistono sul bilancio dello Stato, che suona come un no anche ai prestiti del fondo SAFE, su cui il PD è possibilista, mentre Movimento 5 Stelle e AVS sono contrari. Poi precisando nell'impegno al governo che le eventuali risorse aggiuntive ottenute con la flessibilità concessa da Bruxelles vengono usate per contrastare la povertà, finanziare la sanità, aiutare famiglie e imprese che appunto se la devono vedere con la crisi energetica, escludendo che siano destinate a impegni di spesa militare. Questa è la notizia. E invece, o quantomeno in retroscena, perché noi il testo della risoluzione non l'abbiamo ancora letto, sentiremo quello che è il dibattito, ascolteremo come sarà illustrata, ascolteremo le dichiarazioni di voto alla Camera questa mattina, al Senato nel pomeriggio. Nel frattempo possiamo però vedere le novità. Intanto da quelle che arrivano dallo stesso Conte, che abbiamo detto era in Maremma ieri a Capalbio, l'estate calda del leader del Movimento 5 Stelle, così ho scosso l'albero su Kiev, non sto con l'Unione Europea. Parla con Francesco Bei, arriva ai piedi della collina dove sorge il teatro all'aperto di Capalbio, in completo blu, camicia bianca, e a differenza di tutti i presenti oppressi un clima subtropicale senza una goccia di sudore, prima di inerpicarsi sull'erta, sorride sornione e allarga le braccia. Era un'estate un po' soporifera, ho scosso l'albero. Vi state divertendo? Ecco, oggi proprio questa lettura da David Parenzo, che viene sentito sul Foglio. Il riferimento è al mezzo infarto politico che da due giorni sta paralizzando la costituenda coalizione di centrosinistra dopo la sua uscita sulla pace da trattare con Putin. Ma oggi il clima è in parte cambiato. C'è stato il pranzo con Schlein e un pomeriggio di trattativa a Montecitorio che lo ha visto protagonista in prima persona, con l'obiettivo di arrivare a un testo comune con PD e AVS prima del dibattito di oggi sul finanziamento SAFE. Il faccia a faccia con la segretaria viene derubricato a evento di routine senza troppa enfasi. Con Elli ci siamo visti altre volte in occasioni conviviali e l'appuntamento di oggi era già programmato. Non c'era da fare nessuna pace. Passa un'altra ora e mezza e, rispondendo alle domande del direttore del Messaggero Roberto Napoletano, che lo intervista sul suo libro davanti a un centinaio di capalbiesi e turisti, il leader dei 5 Stelle confessa quello che è davanti agli occhi: l'atmosfera con l'alleato principale è quella che è. Tra di noi c'è il rispetto reciproco, che significa che ciascuno esprime la sua opinione. C'è qualche opinione diversa, ma guardate, c'è anche convergenza. Ci tiene soprattutto a uscire dalla caricatura del putiniano che gli hanno appiccicato addosso gli avversari e anche qualcuno tra i Dem. Il nostro principio guida è il diritto internazionale, che in questo momento in Ucraina è calpestato. Putin è l'aggressore, Zelensky è l'aggredito. Su questo non dobbiamo avere alcuna ambiguità. Possiamo avere valutazioni diverse all'interno del campo largo per quanto riguarda la prospettiva, per come indirizzare questo conflitto, ma non sui principi. Tuttavia non arretra su un punto: la discontinuità. Se a Palazzo Chigi si insedierà un governo progressista, non potrà riproporre la stessa politica estera del governo Meloni, altrimenti vorrà dire che non si è insediato un governo progressista. E dunque ecco la svolta di un Conte che già si vede proiettato di nuovo alla guida del paese. Come prima cosa incontrerei Zelensky per dirgli che siamo con lui e soprattutto con la popolazione ucraina, ma gli anticiperei che il mandato che ho ricevuto dagli elettori è quello di imprimere una svolta negoziale al conflitto, perché dopo 4 anni e mezzo di guerra aumentano i morti da entrambe le parti e si sta andando verso un'escalation. Che aumentino i morti da entrambe le parti è tutto da verificare. Comunque si sta andando verso un'escalation. In Europa al momento di leader capacità di interpretare questa fase, ma qua manca un con, di leader con la capacità di interpretare questa fase, Conte non ne vede. A parte se stesso, ovviamente, l'Europa è afflitta da afasia politica e fin qui, insomma, possiamo anche essere d'accordo sul punto, sull'afasia. Questo è il colloquio che fa, non è un colloquio, insomma, è la ripresa, mi pare, delle parole che avrà detto al direttore del Messaggero Napoletano, che infatti a pagina 5 pubblica preannunciandola come un'intervista, però poi nel formato, mi sembra anche questo un colloquio, sempre Giuseppe Conte. Con noi a Palazzo Chigi la politica estera cambierà. Peccato che insomma in altri paesi questo cambiamento non ci sia stato, cioè per esempio nel Regno Unito il passaggio da Sunak a Starmer su questo fronte non ha visto nessun tipo di cambiamento. I laburisti hanno tenuto, almeno con Starmer, vedremo con Burnham, una linea precisa. Burnham, che ricordiamo nel primo giorno al numero 10 di Downing Street ha incontrato Zelensky, ma che in queste due settimane di annunci insomma ha avuto anche qualche, non dico ambiguità, ma qualche pragmatismo. Con noi al governo quindi la politica estera cambierà. Daremo una svolta sia interna che internazionale. Serve un fondo sovrano di 100 miliardi per una nuova politica industriale. Su Di Battista dice: ho molta stima, non lo paragonerei a Vannacci. Cosa farà? Non chiedetelo a me. Nel centrosinistra c'era un clima soporifero. Avete visto ora come lo abbiamo movimentato. Tendenzialmente la sinistra capalbiese, scrive Aiello, riformista e liberal, non inguardabile nel pacifismo classico, ammesso che a Capalbio la sinistra sia maggioranza, non parlo solo dell'amministrazione che da tempo, da anni è governata dalla destra, ma parlo proprio degli ospiti, dei turisti di Capalbio, che sono molto cambiati diciamo nel loro tessuto, nelle loro idee. Ritiene che in Ucraina, continua Conte, ritiene che in Ucraina si stiano giocando le sorti dell'Europa e che Kiev, no, questa non è Conte, ma è diciamo quella che sarebbe la sinistra capalbiese a pensarlo, secondo il giornalista. Ritiene che in Ucraina si stiano giocando le sorti dell'Europa e che Kiev meriti di essere armata ancora e il più possibile. Ma Conte, a cui si riconosce signorilità e garbo, e non guasta essere un giurista e un accademico in questo angolo di Maremma Sapiens, viene ascoltato con notevole interesse e anche apprezzato in molti dei suoi passaggi durante l'intervista con il direttore del Messaggero, Roberto Napoletano, perché non dà l'impressione di voler minare il campo largo con le sue posizioni sulla guerra scatenata da Putin, ma di volere aggiungere pure queste nello specchio ampio, nella pluralità delle culture del centrosinistra e delle sue possibilità di vincere le prossime elezioni. Incalzato da Napoletano a Capalbio Libri, curata da Andrea Zagami, Conte spiega: se un governo progressista si insedierà, insomma, la nostra politica estera dovrà cambiare. Lei, presidente, sta con Putin o con l'Ucraina? Noi siamo sempre dalla parte dell'aggredito. Il problema è trovare il modo per difendere al meglio le ragioni degli aggrediti, che naturalmente sono gli ucraini, e per uscire fuori da un'escalation che ci può portare a un allargamento generalizzato del conflitto, a un conflitto nucleare. Ho detto che se dovesse andare a Palazzo Chigi parlerà con Putin per arrivare alla pace. Che cosa gli dirà? Visto che anche Trump aveva assicurato che avrebbe risolto la questione della guerra in 24 ore. C'è una grande differenza. Noi non siamo portatori di interessi, saremo portatori di ragionevolezza. Per prima cosa incontrerei Zelensky e gli anticiperei che andrebbe impressa una svolta negoziale, perché le morti e le distruzioni aumentano. Insisterei sulla svolta negoziale. Io non so qual è la linea politica europea sul negoziato e non c'è neppure un negoziatore europeo. L'Unione ha una leadership velleitaria, deve farsi sentire. Serve non una coalizione di volenterosi, ma di coraggiosi. La prima cosa che farebbe a Palazzo Chigi: il riconoscimento dello Stato della Palestina. Ovazione. Seconda cosa: sanzioni a Netanyahu e agli altri criminali di guerra. Terzo punto: rompere accordi militari con Israele. E l'economia? E in economia serve fondo sovrano di 100 miliardi per poter recuperare programmazione industriale strategica che si è persa. Avevamo l'IRI, che ci ha consentito di essere protagonisti anche a livello internazionale. Tutto questo è sparito. Serve una nuova politica industriale. Cita alcune riforme, digitalizzazione realizzata dal governo Meloni, ma Conte, questo lo cita il direttore Napoletano, ma Conte quel processo l'abbiamo avviato loro. Noi, loro hanno fatto ben poco, possono vantarsi di un fatto: il numero degli occupati, ma solo over 50, nei giovani sono diminuiti. E così continua l'intervista. Allora andiamo a vedere come viene preso tutto questo nelle interviste che troviamo oggi sui giornali. Per cominciare, però, vorrei dare spazio, ecco, anche alla rubrica delle lettere di Francesco Merlo, che troviamo a pagina 16, leader del Partito Unico Filorusso. Non credo, risponde a un lettore, non credo che così com'è il blocco di partiti filorussi pacifisti, di cui certamente Conte vuol diventare il leader, possa far saltare la divisione tra destra e sinistra, può però rimescolarle. Già oggi le posizioni di Conte sull'Ucraina, in generale sulla politica estera, mentre lo allontanano e lo contrappongono a Elly Schlein, sempre più lo avvicinano a Bonelli e Fratoianni, a Salvini e Vannacci. Dietro l'idea giusta che l'Italia ripudia la guerra, vogliono la pace sulla pelle degli ucraini, ridotti a vassalli della Russia. Come potrebbe infatti l'Ucraina, senza le armi, anche le nostre, resistere a Putin? È possibile che il crescendo delle minacce di Putin all'Europa, un giorno non lontano, faccia della politica estera, immigrazione compresa, il collante di nuove imprevedibili alleanze politiche. Conte, che si è forgiato nel fuoco del trasformismo, ha persino imparato a fare politica. E c'è da dire che abbinamenti improbabili ne abbiamo già visti, abbiamo visto un governo giallo-verde, dunque domani potremmo vedere anche un governo putiniano, chissà, speriamo ovviamente di no, però insomma nulla è precluso in Italia e anche altrove, per la verità, ma insomma in Italia sicuramente. Corriere, pagina 6, viene sentito Goffredo Bettini, che da questo punto di vista non ci rassicura per niente. È nota la linea di Giuseppe e l'aiuto in armi all'Ucraina andrà valutato. Tutti contro tutti, ci sono troppi interessati a dare questa immagine. Io dico invece, c'è ormai una convinzione ferrea nell'alleanza che corre andare uniti. Abbiamo svolto nel Paese e nel Parlamento battaglie comuni, governiamo insieme regioni e città, rimangono questioni aperte, non vanno drammatizzate, piuttosto sciolte in un confronto sincero e responsabile, evitando anatemi e ultimatum. Ma Conte è stato molto radicale sull'Ucraina. Quelle avanzate da Conte sono questioni che nei mesi passati ha più volte ribadito. Certo, c'è stata la legittima reazione di chi non la pensa nello stesso modo, meno legittime sono le punte di fanatica contrapposizione. Occorre ragionare e ascoltarsi reciprocamente. Il tema dell'Ucraina è collegato al profilo che ha scelto l'Europa dall'inizio di questa terribile vicenda. L'atto di Putin è stato criminale, come ricordo sono criminali i bombardamenti di Trump sull'Iran e le stragi di Netanyahu di migliaia di civili palestinesi. Sono tutti sullo stesso piano. L'Occidente non può giudicare gli stessi fatti con due pesi e due misure. Inoltre la guerra all'Ucraina ha una storia alle spalle e ne ha una successiva in pieno svolgimento. Se non tenti di capire le ragioni che hanno portato al conflitto, non hai gli strumenti per formulare una proposta di pace duratura. Se ritieni Putin uguale a Hitler, diffondi l'idea che vuole bombardare l'Europa e lo stringi nella morsa della NATO, è difficile pensare che possa aprire un dialogo. Fai intendere piuttosto che occorre una guerra da combattere fino alla vittoria finale, e la guerra in questo caso sarebbe nucleare, con la conseguente fine dell'umanità. Mi chiedo se questo assillo che ha dominato le coscienze della grande politica dal 45 a oggi, che ha tormentato generazioni di papi e l'insieme del mondo cristiano, sia completamente scomparso. Non entra nel calcolo delle strategie da attuare. Anche il sostegno all'Ucraina con forniture militari va valutato invece in questo contesto. Si aiuta a resistere nel mentre si preme per una via diplomatica o per la pace, e se è destinata ad alimentare una guerra infinita. Queste sono le parole di Goffredo Bettini. Sul domani invece viene sentito, come detto, viene sentito Luigi Zanda. Andiamo a pagina 5, in questo caso con maggiore evidenza rispetto all'intervista di Bettini. A sinistra dovevano accordarsi prima. Schlein e Conte, su Kiev si può rompere. L'ex capogruppo Dem al Senato, il leader 5 Stelle, dorme con il coltello sotto il cuscino. Ha due obiettivi, Chigi e i voti del Partito Democratico. Per fare un'alleanza dovevano aver iniziato a confrontarsi da anni. Sbaglia chi pensa che non si possa litigare sull'Ucraina. così molto chiaramente, ecco, viene riassunta l'intervista che Daniela Preziosi fa a Zanda: se per 4 anni hai dormito col pugnale sotto il cuscino, non puoi pensare di fare qualcosa di buono negli ultimi 15 giorni. Così l'ex senatore non parla della linea politica del centrosinistra, non fa un discorso di merito, e per lui ce ne sarebbe da dire. Per esempio, pensa che sulla politica estera le differenze, a furia di accantonarle, siano diventate irrisolvibili. O ancora, sui fondi SAFE ricorda che la Costituzione dice che la difesa della patria è un sacro dovere dei cittadini, e come dovremmo difenderla, con le cerbottane? Il suo stavolta è un ragionamento sul metodo con cui si costruisce un'alleanza, è il problema preliminare, spiega, perché nel centrosinistra la parola fiducia non è in voga. Giuseppe Conte dorme appunto con il coltello sotto il cuscino, con due obiettivi: Palazzo Chigi e prendersi i voti del Partito Democratico. Intanto ieri, dopo lo scambio su Kiev, Schlein e Conte si sono visti. La dialettica politica rimane, ma nel rispetto reciproco. Questa la sintesi, il disgelo, insomma, il riassunto, la sintesi dell'intervista di Daniela Preziosi. Sulla prima pagina del Domani un commento di Gianfranco Pasquino, è così titolato: quei ricatti inaccettabili di Conte. Sulla Repubblica, a pagina 8, c'è un'intervista a Matteo Renzi, e vediamo velocemente anche questa. Basta con le polemiche, non vannaccizzare la coalizione, conclave in vista delle primarie. Il presidente di Italia Viva: abbiamo una responsabilità storica, se ci dividiamo consegniamo alla destra governo e Colle. Il detentore del record di specialità nel centrosinistra: ho fatto più primarie di tutti. E poi dice: basta polemiche, ce l'ha con Conte. Sottoscrivo le parole di Dario Franceschini a Repubblica: prima ancora di discutere di Ucraina e di spese militari, su cui comunque servirebbe meno ideologia da parte di tutti, bisogna fare una riflessione. Se ci dividiamo consegniamo a Meloni altri 5 anni di Palazzo Chigi, e alla destra sovranista 7 anni di Quirinale, sommati equivalgono a dire fine pena mai, nessuno può consentire questo rischio. Come si fa però, parlando di ceto medio, stipendi e sicurezza, non delle regole delle primarie? Se decidiamo che servono, che siano una festa di popolo e non un regolamento di conti, al centro deve stare la vita degli italiani e nessuno può dividere un'alleanza. E, insomma, sembra più ottimista che mai, e chissà, insomma, qualcuno vede anche un disegno dietro questo voler in qualche modo stritolare Schlein, dandole peraltro ragione. A me va bene tutto, è ovvio che se fai le primarie devi lasciare a chi le vince uno spazio di manovra, altrimenti diventano solo un concorso di bellezza, ma non puoi nemmeno trasformarle in una rissa all'ok corral. Serve buonsenso, chiudersi a conclave in una stanza e buttare la chiave finché non si decidono due cose: una cornice programmatica che vada bene a tutti e le modalità per scegliere il candidato premier. È il buonsenso che l'ha spinta a siglare la pace con Conte per farsi accettare in coalizione? Il passato ci divide e io rivendico le mie posizioni. Non ho mandato io Salvini al Viminale, ma ora è tempo di futuro. Ovunque nel mondo ci sono due sinistre e Ocasio-Cortez non è Obama, né Sanders copia Biden. Ma se vuoi battere Trump in America e Meloni in Italia, devi trovare un compromesso. Ormai mi sono ritagliato i panni del vecchio saggio. Questo è Matteo Renzi sulla Repubblica, e poi appunto ci sono le altre vicende, queste le possiamo un po' tagliare. Possiamo dire che la Stampa, a proposito della maggioranza, stavo per dire dell'opposizione, perché è talmente centrale l'opposizione oggi che sembra che effettivamente poi a definire la linea oggi sia il governo Conte o Schlein di domani. Giorgetti frena la Lega: i fondi SAFE ci convengono, e sotto, a proposito della Lega, che poi è il partito che esprime il ministro dell'economia, lo spauracchio di un nuovo partito, la mossa di Fontana, vice premier e segretario della Lega a Matteo Salvini, e presidente della Lombardia Attilio Fontana, la mossa di Fontana che agita Salvini. Una chat, che questo è il tema della notizia di Francesca Del Vecchio, in cui appare la bozza di uno statuto. Il leader del Carroccio convoca il direttivo lombardo. Più di questo non posso leggere, dobbiamo andare avanti. Il caso del mastro, ecco, fondamentalmente in questo caso, se siete interessati, acquistate il Fatto Quotidiano, perché qui è il tema centrale. Del mastro è il nuovo nipote di Mubarak, con tanto di fotomontaggio di Ruby, con l'ex sottosegretario, e nella pagina 3 e nella pagina 2 Giacomo Salvini se ne occupa. Impunità per Del Mastro, tutti precettati per votare. Lo scoop del Fatto, 18 marzo, Alberto Nerazzini sul Fatto svela che fino al mese precedente Del Mastro e altri tre politici piemontesi di Fratelli d'Italia sono stati soci nel ristorante romano Bisteccheria d'Italia di Miriam Carroccia, figlia di Mauro, prestanome del clan Senese. All'inizio Del Mastro nega di conoscere Carroccia, ma viene smentito da una foto con il ristoratore. Altri scatti mostrano il politico a cena alla bisteccheria con i vertici del ministero, compresa Giusy Bartolozzi. Dopo la sconfitta al referendum, entrambi saranno costretti alle dimissioni. Intanto la Procura di Roma indaga i Carroccia per riciclaggio, per questo chiede alla Camera di usare le chat del telefono del ristoratore, che contengono pure gli sms di Del Mastro. La Giunta si oppone, ma prima del voto in aula copia dei messaggi viene inviata in procura dall'avvocato dei Carroccia e poi da quello di Del Mastro. L'iter è tornato in giunta, ma la destra ha votato contro una nuova istruttoria. Oggi la decisione finale in aula. La versione ufficiale consegnata ai giornalisti e ai dirigenti di partito è che l'ex sottosegretario non abbia niente da nascondere, che nelle chat non ci sia nulla di compromettente, altrimenti la teoria non le avrebbe consegnate spontaneamente ai magistrati. Una mossa pensata più per dare un segnale all'esterno che per un effetto concreto. Con il no del Parlamento, quelle conversazioni tra Del Mastro e l'ex prestanome resteranno segrete, chiuse in cassaforte, anzi saranno rispedite indietro al procuratore di Roma Lo Voi in un plico sigillato. Nessuno le potrà aprire, eppure quelle conversazioni non le conosce solo Del Mastro. L'ex sottosegretario, spiegano due fonti a conoscenza della questione, ha letto il contenuto ai vertici di Fratelli d'Italia. La scorsa settimana è stato visto entrare in via della Scrofa e restarci per diverse ore. Le chat chieste dai magistrati sono due: quella one to one con Carroccia e quella di gruppo con gli altri dirigenti biellesi di Fratelli d'Italia e soci della Bisteccheria d'Italia. Tra il realistico e le voci di corridoio, in transatlantico però negli ultimi giorni è aumentata la psicosi. Dentro i partiti di maggioranza e dentro il governo si teme che in quelle chat ci siano riferimenti ai compagni di partito e di governo, oltre che allo stesso business del ristorante e alla sua vita privata. Rivelazioni, che è la versione che circola in Parlamento, potrebbero coinvolgere Del Mastro politicamente, ma non penalmente, non è indagato, ma anche allargarsi a commenti su esponenti di governo e del partito, addirittura in grado di mettere in imbarazzo l'intera coalizione. Messaggi che per questo la maggioranza vuole evitare di far conoscere all'esterno. Questa sarebbe la ragione vera, non tanto, diciamo, riflessi penali, ma riflessi politici. Chiudiamo qui questo lungo capitolo di politica interna, veniamo alla politica europea e parliamo del Consiglio interni, ma europeo, di ieri, videoconferenza straordinaria, abbiamo detto, letture molto diverse. Prima delle letture del vertice di ieri, però qualche commento su quello che è, o qualche effetto di quello che è avvenuto nell'exclave spagnola. C'è un'intervista della corrispondente da Berlino all'ambasciatore Piero Benassi, che è stato ambasciatore in Germania, in Tunisia e all'Unione Europea, e viene sentita dalla giornalista di Repubblica, che è Tonia Mastrobuoni. Verrebbe da dire, citando Shakespeare, molto rumore per nulla, se non fosse che la solidarietà alla Spagna, soprattutto il cordoglio per i morti in mare, ora giunti a 86 e per lo più giovani, avrebbe dovuto manifestarsi nelle ore successive agli eventi di Ceuta. Per il resto la videoconferenza ha dovuto prendere atto, dopo gli allarmi iniziali e la drammatizzazione, che di 72.000 persone entrate a Ceuta, 70.000 sono state rimpatriate. Ceuta non era nello spazio di Schengen e quindi per eventuali movimenti secondari sarebbero occorsi due passaggi che non ci sono stati. Il commissario Brunner ha dichiarato che la crisi chiusa, ha detto che neanche un migrante è arrivato in Europa. La domanda nasce spontanea: ma è stata crisi? È stata una crisi volutamente fatta percepire come tale? Come evidenziato dalla dinamica, sembra che abbiano prevalso ragioni di politica interna di alcuni paesi, a partire dal nostro. Non voglio entrare in una dinamica di politica interna, certamente viene abbastanza razionale pensare anche a questo. Certo, quello che è avvenuto in queste ore è stato veramente un momento molto basso dell'Unione in termini di solidarietà e di compattezza. Poi, sempre da Berlino, Mastrobuoni racconta la crisi finita e il vertice: l'Europa sta con la Spagna, Schengen mai a rischio, frenata sui centri migranti, il return hub che l'Italia vorrebbe sul modello Albania. Al centro LK, io so Giorgia e confino con chi me pare, e la sua vignetta con la Presidente del Consiglio protagonista. Però, come detto, le letture non sono queste necessariamente, perché per esempio il Domani: Sanchez isolato, l'Unione Europea stregata da Meloni, più rimpatri. C'è naturalmente la condanna, un commento di questo modo di ragionare, diciamo implicita, dedicato questo commento, quello di Mariano Croce, alla parola remigrazione. Una civiltà si definisce per come tratta gli stranieri. Analogamente sul Manifesto: ce lo chiede l'Europa, c'è un migrante che viene inseguito in mare da un poliziotto, il diritto di asilo è un tabù ideologico superato, la linea dell'Italia si afferma al vertice di emergenza dei ministri dell'interno dell'Unione, nuova stretta contro i migranti e rilancio delle deportazioni in paesi terzi, Roma assume 500 guardie frontaliere, la Spagna è sola. Nei discorsi di Conte non abbiamo letto niente in proposito, evidentemente. No, non so se ne ha parlato con il direttore del Messaggero a Capalbio, ma insomma, certamente non era in cima alle sue priorità. Il cambiamento della linea di politica, diciamo, interna ed europea sul trattamento dei migranti e sull'immigrazione. Chissà se questo appunto non definisce anche un passaggio da un governo di destra a un governo che si dice di sinistra. Solo la linea sull'Ucraina, evidentemente, o il riconoscimento della Palestina, a suo modo di vedere. Val di Tara sul Messaggero, torniamo sul quotidiano romano per leggere quello che abbiamo già visto in realtà ieri, del ministro dell'istruzione, che i suoi progetti attraverso una circolare per il ritorno a scuola, un ritorno sereno e armonico a settembre, bocciate le porte aperte di Sanchez, via dall'Italia chi non fa studiare i figli. L'Europa si è svegliata a Ceuta, dice, e poi studiamo una norma per revocare il permesso di soggiorno ai genitori che non mandano i ragazzi a scuola. E questo appunto è il tema. Poi dice anche che Madrid disconosce la sovranità nazionale in Europa isolata, insomma Madrid disconosce la sovranità nazionale. Madrid ha la sua colpa originaria, è quella di aver fatto fondamentalmente una sanatoria, che è una competenza nazionale e che invece viene contestata a livello europeo da una forma di sovranismo europeista che non avevamo ancora visto, oppure di europeismo non sovranista, non saprei come dirlo, perché insomma c'è una contraddizione tra chi si proclama sovranista e poi contesta una competenza che per il momento è nazionale. Ma insomma, questo vediamo. Il Tempo pure dice che in sostanza ha vinto la linea Meloni, perché finalmente emerge questa parola condizionalità, cioè i paesi terzi che dovrebbero trattenere i migranti, potrebbero essere sanzionati dall'Unione Europea attraverso per esempio dei dazi se non rispettano quelli che sono gli accordi, questo rispetto alle esternalizzazioni che è lo strumento che si utilizza, che diciamo, hanno utilizzato anche governi della sinistra in Italia per la verità, come appunto il modello Minniti, ma era stato uno strumento utilizzato e già pensato ai tempi del governo Berlusconi, poi il governo Gentiloni, adesso se ne parla anche a livello europeo, una norma in tal senso, spiegavamo nei giorni scorsi, in realtà c'è già, si tratterebbe di attuarla in maniera più incisiva, più radicale, ecco, se c'è un consenso dei diversi stati membri e soprattutto delle diverse famiglie politiche che compongono il Parlamento europeo. Ma con la novità di questi giorni, quindi di una lettera firmata da una socialdemocratica con un esponente conservatrice, quindi Frederiksen con Meloni, con l'avallo del Partito Popolare e del cancelliere Merz, tutti e tre diciamo incalzati nei loro paesi dalla destra, ma questa non può essere diciamo l'unica spiegazione di tutto. Le prossime elezioni in Italia nel 2027, in Germania quelle nei Länder proprio a breve, di qui a qualche settimana, e insomma c'è tutto questo problema evidentemente chiaro. Allora andiamo a leggere anche il foglio per avere una visione terza rispetto a quello che abbiamo letto finora. Viva la Ceuta invasa dall'europeismo, solidarietà e lodi alla Spagna. Questa è la lettura invece di David Carretta. I 22 europei, compresa l'Italia, fanno una grande retromarcia su Ceuta. Nessuna menzione della grande regolarizzazione di Sanchez, quindi sparisce la questione del pull factor, silenzio sulla decisione dell'Italia di reintrodurre i controlli alle frontiere navali aeree e perfino una critica implicita al modo in cui gran parte dei leader dell'Unione ha reagito puntando il dito contro il governo di Madrid. La sintesi della presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione Europea della riunione straordinaria dei ministri dell'interno dei 27 che si è tenuta ieri in videoconferenza segna la grande retromarcia sulla crisi di Ceuta, compresa quella del ministro dell'interno italiano. Cari colleghi, desidero in primo luogo esprimere al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia, ha detto Matteo Piantedosi. Vorrei al contempo chiarire in modo netto la natura della nostra decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime. Non si tratta in alcun modo di una misura rivolta contro la Spagna o contro altro partner. È una scelta di natura cautelare e organizzativa, ha aggiunto Piantedosi, evitando nel suo intervento di presentare le proposte più estreme del governo Meloni, come l'istituzione di centri di rimpatrio in paesi terzi finanziati dall'Unione, o di criticare il presunto effetto pull factor della grande regolarizzazione di Sanchez. Lodiamo la Spagna per la sua rapida risposta alla situazione di Ceuta, ha detto il ministro irlandese Jim O'Callaghan al termine dell'incontro. Gli Stati membri sono stati uniti nell'esprimere forte solidarietà alla Spagna. Ho detto insomma che si legge oggi tutto e il contrario di tutto. Sulla Repubblica si parla nel commento dedicato alla vicenda da Andrea Bonanni del boomerang di Meloni, in questo senso insomma torna rispetto a quello che abbiamo appena letto, piena, unanime solidarietà, congratulazioni a Madrid. La sfida lanciata da Meloni a Pedro Sanchez si risolve in un clamoroso autogol. E poi invece sul Sole 24 Ore prevale il pessimismo in Adriana Cerretelli, e così anche il professore Michele Marchi, che oggi scrive sul Messaggero a pagina 27, ma che ieri Radio Radicale ha intervistato e ci parlava di un fallimento chiaro dell'Europa in questi giorni, in cui abbiamo forse assistito a un tentativo di destabilizzazione, ma questo lo aggiungiamo noi, ma di fatto abbiamo, e questo era sotto gli occhi di tutti, assistito soprattutto a una battuta d'arresto, a un fallimento nei rapporti. Sul Sole 24 Ore invece, a pagina 14, Adriana Cerretelli chiosa, ecco, tutto, e chiudiamo con lei. Bomba a orologeria per le democrazie dell'Unione Europea. C'era una volta il multilateralismo delle regole e degli interessi, società, democrazia e mercati aperti, liberali e plurali, e i dogmi della tolleranza, del pacifismo, insieme all'intoccabile diritto di asilo, la sopraggiunta globalizzazione sembrava naturale e dovuta chiusura di quel cerchio virtuoso, cimeli d'antan. L'ordine del dopoguerra si è spezzato, le sue certezze affondate, oggi il mondo brancola alla ricerca di nuovi punti d'approdo. E tra guerre ibride, disinformazione diffusa, propagandisti e trafficanti vari, la sicurezza migratoria e quella militare del resto si vanno da tempo saldando insieme per diventare un tutt'uno, fulcro della stabilità e sostenibilità non solo dell'Europa ma della tenuta delle sue stesse democrazie. Senz'altro da leggere, ecco, il commento del Sole 24 Ore, che riunisce i due temi della rassegna stampa finora. Adesso velocemente, Sofia, quello che è successo qui, andiamo a vedere la cronaca, i commenti ve li ho segnalati, vedremo quello che riusciremo a leggere almeno nei titoli. A pagina 16 del Corriere, quello che... A pagina 14 del Corriere, quello che è accaduto ai ragazzi, e poi appunto vedremo anche i commenti, anzi prendiamo la cronaca dalla Stampa, che ne scrive appunto a pagina 14 di quello che è avvenuto nella capitale della Bulgaria, l'assalto nazi ai giovani ebrei in gita, noi accerchiati abbiamo avuto paura. Le braccia tese, l'urlo ripetuto, Sieg Heil, Sieg Heil, e lunghissimi minuti di paura. La scena dell'intimidazione è del 2 agosto, l'eco della paura rimane ancora oggi. Un gruppo di naziskin si è radunato sotto le finestre dell'albergo dove alloggiavano per un campo estivo i ragazzi del movimento ebraico internazionale Bnei Akiva, 90 dei quali italiani della comunità di Milano e Roma, a Bansko, una cittadina non lontana da Sofia. Erano circa le 23:30 quando gli educatori ci hanno detto di tornare nelle stanze, non capivano perché. Poi abbiamo visto questi ragazzi vestiti di nero, ci stavano provocando da fuori, urlavano frasi antisemite e continuavano a fare il saluto romano, racconta Gabriel, 16 anni, di Milano. Ci siamo spaventati molto, le nostre amiche sono state prese dal panico, alcune si sono nascoste sotto i letti, altre in bagno. Un video girato dalle stanze dell'albergo riprende il gruppo di nazi sistemarsi davanti al portone per intonare i cori. Per noi ha rappresentato una grandissima delusione, una grandissima tristezza. È la dimostrazione che anche in contesti in cui dovremmo sentirci al sicuro, la minaccia è sempre dietro l'angolo. Stando alle ricostruzioni, l'attacco è stato doppio. In un primo momento il gruppo è arrivato, ha provato a forzare il portone, ma i titolari dell'albergo hanno subito chiamato la polizia. Poi sono andati via e poi sono tornati per sistemarsi sotto le finestre e iniziare a urlare. Eravamo dentro, ma abbiamo avuto comunque paura. Gli accompagnatori ci hanno detto di allontanarci dalle finestre e di non uscire. Questo è il racconto, e, dicevamo, delle prese di posizione. Sul Foglio appunto trovate Livia Ottolenghi per la comunità ebraica, che è il nostro... Non è sul Foglio, forse? Sì, è sul Foglio, nella prima pagina. Colpevoli di essere ebrei, l'antisemitismo contro gli italiani rende urgente una svolta contro le mostruosità anche in Parlamento. E ci sono poi i dati che dà credo il Corriere della Sera, a pagina 8, con... l'antisemitismo più 306% di episodi in 10 anni, e sono anche in aumento a New York, non solo in Italia, Questo è il rapporto sull'Italia, mentre a New York sono in aumento i reati d'odio anti-ebraico. Forse ci avevano visto girare con la kippah. La notte di angoscia raccontata dai ragazzi, è un veleno che ritorna. Sul giornale oggi c'è un'intervista che posso solo segnalare, che però sembra interessante, ed è quella che ora Borselli fa a Pupi D'Angeri: io ricco ed ebreo, amico di Arafat e allievo di Bergoglio. Nunzio Alfredo, conosciuto come Pupi D'Angeri, racconta la sua vita ricca e profonda e la sua rete di amicizie straordinarie. Racconta anche di Arafat in particolare e della sua pistola. Arafat ha vinto anche il Nobel per la pace, lo accompagnai io, ci fu un incidente. In divisa ufficiale aveva la pistola nella fondina, il capo del cerimoniale gli spiegò che non poteva entrare in sala così, imbarazzo, lui non gradiva vilipendere la divisa, allora io gli feci uscire tutti i suoi assistiti e rimasi solo con lui e le guardie, gli tolsi la fondina e gli nascosi la pistola nei pantaloni. E lui che disse: sei il solito ebreo. Ecco, questo è un passaggio di un'intervista, ma sempre sul giornale trovate anche il commento di Fiamma Nierenstein, che ci parla di antisemitismo non solo a destra. C'è un ecosistema. Figli adolescenti di amici romani assediati in un hotel di Sofia hanno subito l'urlo omicida Sieg Heil da una banda di antisemiti bulgari. Stavolta l'antisemitismo ha il marchio di fabbrica hitleriano, ce ne sono ancora, e adesso si sentono ringalluzziti dall'aria antisemita che si respira. Ma gli antisemiti di sinistra, travestiti da critici di Israele, approfitteranno dell'occasione per indossare la veste del combattente per i diritti umani che difende anche gli ebrei. Grazie. Ci difendiamo da soli. La mostruosità dell'antisemitismo nazifascista, quello razzista classico, oggi osa mostrarsi perché è divenuta parte di un ecosistema nel quale soggetti con origini ideologiche diverse convergono su un bersaglio comune. Chiudiamo citando il caso del Michigan, con un'altra figura che agita il Partito Democratico dopo quella di Mamdani a New York, quella di El Sayed appunto nello stato del Midwest. Non rinuncio ai diritti dei palestinesi, combatterò il fascismo di Trump. L'uomo che non crede all'esistenza di Israele come stato ebraico e contro il quale la principale lobby israeliana in America, l'AIPAC, ha messo 30 milioni di dollari per fermare la sua corsa da Detroit al Senato di Washington, indossa una maglietta nera infilata nei jeans e scarpe da ginnastica scura, braccia muscolose e affezionato delle sessioni con i pesi in palestra, una retorica affilata chiara. Ma io devo fermarmi qui e vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito in queste settimane, in questi anni, ringrazio tutti coloro che mi hanno inviato insomma il loro sostegno e i loro consigli, a partire da Paolo Vigevano, Marco Tara, David Carretta, e ringrazio soprattutto Elisabeth Buncic. Grazie a tutti, e domani ci sarà il bravo collega Michele Lembo.
1: Era la voce di Roberta Iannuzzi, sono le 8:51 minuti, un notiziario più breve quest'oggi perché alle 9 saremo in diretta con la Camera dei Deputati. Vediamo insieme il sommario: l'istituzione della giornata nazionale delle vittime di errori giudiziari, la campagna di visite, agosto in carcere del Partito Radicale, la crisi dei migranti di Ceuta e le ripercussioni internazionali, questi i temi principali. Iniziamo con un comunicato sull'iniziativa del Partito Radicale. Errori giudiziari, Partito Radicale. Ora il Senato completi questo atto di civiltà e approvi anche la proposta Zuncheddu. Questa è la dichiarazione di Maurizio Turco e Irene Testa. Il Partito Radicale esprime soddisfazione per l'approvazione alla Camera della proposta di legge che istituisce la giornata nazionale delle vittime di errori giudiziari, da celebrarsi il 17 giugno, data altamente simbolica perché coincide con l'anniversario dell'arresto di Enzo Tortora, emblema delle gravi conseguenze che gli errori della giustizia possono avere sulla vita delle persone. L'istituzione della giornata nazionale nasce da una proposta del Partito Radicale, da anni impegnato nella tutela delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione. Auspichiamo Ora, una rapida approvazione definitiva da parte del Senato contestualmente, proseguono, ribadiamo l'urgenza di calendarizzare e approvare la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal Partito Radicale, a prima firma di Beniamino Zuncheddu, che interviene sul sistema dei risarcimenti in favore delle vittime di ingiusta detenzione ed errore giudiziario, affinché siano garantiti i criteri più equi, tempi certi e un'effettiva tutela di chi ha subito danni gravissimi per responsabilità dello Stato. Una giustizia giusta, concludono Turco e Testa, si misura anche dalla capacità delle istituzioni di riconoscere i propri errori e di risarcire in modo pieno e dignitoso chi li ha subiti. Su questo il Parlamento è chiamato a completare un percorso di civiltà giuridica che il Paese attende da troppo tempo. Questo

0: Europa. Allora, noi accogliamo naturalmente con favore quello che è accaduto oggi, nel senso che l'approvazione alla Camera è un primo passo importante, però dobbiamo essere anche molto realistici e sappiamo che la legislatura sta volgendo al termine, insomma, meno di un anno, ed è chiaro che dobbiamo mettere in conto che, come abbiamo visto in passato, c'è il rischio che si possa arenare al Senato. Ecco, noi auspichiamo che questo non avvenga, perché davvero è il minimo sindacale che si possa ottenere l'approvazione di una proposta come quella della Giornata Nazionale delle Vittime degli Errori Giudiziari, che è una proposta tra l'altro senza costi, senza copertura finanziaria, perché prevede semplicemente che in quella giornata, che ricorda, diciamo, l'emblema di una giustizia ingiusta, di una giustizia malata, possa in qualche modo essere celebrata ricordando che esistono anche queste storture del sistema che creano appunto degli errori, delle ingiuste detenzioni, e abbiamo visto che anche, diciamo, per questa proposta, insomma, si sono sempre levate le barricate da più parti. Ecco, quindi crediamo innanzitutto che sia necessario, in tempi brevissimi dopo la pausa estiva, già mettere il Senato nelle condizioni di poter avere un iter veloce affinché venga approvata, e contemporaneamente chiediamo anche che venga associata, visto che è già depositata alla Camera dei Deputati, la proposta di legge Zunke e due altri, che prevede che le vittime degli errori giudiziari ottengano in tempi brevi un sussidio, diciamo una provvisionale economica che gli possa consentire di andare avanti, di poter vivere in attesa dell'ottenimento di un risarcimento danni, perché sappiamo purtroppo che questo non avviene.
1: Torniamo sulla campagna Agosto in carcere del Partito Radicale. Ieri visite di delegazioni del partito nel carcere di Porto Azzurro e nel carcere minorile di Palermo. Andrea Billavo ha chiesto a Donatella Corleo, consigliere generale del partito, un resoconto della visita presso l'Istituto Penale per Minorenni di Palermo Malaspina.
2: Intanto la visita, abbiamo cominciato alle 11 come da programma e siamo usciti alle 13:15. È stata una visita, diciamo, piuttosto lunga, viste le dimensioni di un carcere minorile qua nel Malaspina. La situazione non era perché c'è caldo, anche lì, è tranquilla. I ragazzi stavano facendo alcuni corsi di recitazione. Ci ha accompagnato per tutto il percorso della visita la dottoressa Mercadante, che è una delle educatrici, e la pianta organica è coperta e ci sono personale di polizia penitenziaria e latitante, pianta organica 58, di fatto una ventina di agenti, pochi. Ci ha accompagnato, dicevo, la dottoressa Mercadante e il direttore facente funzioni, il dottore Girolamo Monaco, che tra l'altro è anche il direttore del DPM di Acireale, che visiteremo il 20 agosto. Che dirvi, la situazione, vi dico, ragazzi erano impegnati nelle attività che grazie al mondo dell'associazionismo in questo periodo, sicuramente fino a 3 agosto, continueranno a essere presenti. E non è sovraffollato il Malaspina al momento, insomma, ci sono ragazzi di cui 2 stranieri, uno proveniente dalla Tunisia e uno al Marocco, sono 2 diciassettenni non accompagnati, e tra l'altro provenienti anche, come spesso succede, da altri istituti minorili italiani. Oggi o domani ne arriveranno 3 da Bologna. Non è sovraffollato anche perché ci sono 2-3 celle in fase di ristrutturazione, e hanno chiesto come istituto di non mandare altri ragazzi, proprio per evitare, loro hanno chiesto, però di fatto 3, altri 3 arriveranno. La capienza regolamentare del Malaspina di Palermo è di 48, quindi non, il problema non è quello, il problema è come mi diciamo lo psichiatra presente, piuttosto che il direttore, che ha una lunga esperienza, è il disagio giovanile, è l'uso di sono molto, quasi tutti i ragazzi finiscono in galera per reati connessi a dipendenze dalle nuove droghe soprattutto.
1: Si è svolta ieri la

0: D'emergenza in videoconferenza dei ministri dell'Unione Europea dell'Interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, è emersa, questo è il comunicato ufficiale, una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti, di potenziare rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione. Resta ancora alta la tensione tra Spagna e Italia. Su questo punto Madrid sostiene Schengen mai stato a rischio, la decisione di Roma è incomprensibile. Ascoltiamo le riflessioni del deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Loperfido, al microfono di Lanfranco Palazzolo.
1: Ma innanzitutto la situazione è complessa, ma soprattutto la priorità rimane quello del controllo dei flussi migratori. Il controllo dei flussi migratori è un dovere da parte di ogni singolo Stato membro, è una sorta di responsabilità nei confronti degli altri Stati membri, perché controllare le identità di chi entra vuol dire garantire la sicurezza degli Stati membri. Abbiamo visto come all'interno dei grandi flussi migratori ci sono anche delle strategie da parte dei movimenti fondamentalisti, i quali usano magari le maglie larghe di qualche paese membro per infiltrare qualche elemento terroristico. E dunque, come il governo Meloni dal giorno in cui si è insediato insegna, bisogna controllare le frontiere, bisogna realizzare delle strutture per controllare, bisogna anche dialogare con i paesi dai quali queste persone entrano. Questo è un nuovo paradigma. E non è vero che l'Europa si è divisa in due, perché 22 membri su 27 hanno adottato e sostenuto la linea del governo italiano, quindi non è come dice la sinistra italiana che è l'Italia isolata, è la sinistra italiana che guarda Sanchez come modello che è isolata in Europa. E cosa è successo? Il governo Sanchez, dopo aver effettuato una sanatoria di 500.000 migranti, evidentemente è diventato un paese attrattivo per chi vuole entrare clandestinamente in Europa. Abbiamo visto tutte le prime immagini di quanto accadeva a Ceuta, dove la polizia e l'esercito spagnolo non faceva alcunché per impedire l'ingresso dei clandestini in Spagna. Richiamato all'ordine da parte dei paesi membri dell'Unione Europea, il giorno dopo il governo socialista Sanchez ha stanziato l'esercito e ha installato un muro mobile di 500 metri lungo le coste con Ceuta, e ha dichiarato lo stesso governo Sanchez, socialista, che ha rimpatriato più di 45.000 clandestini. Quindi vuol dire che la sinistra, che si era fatta portatrice di valori come l'accoglienza indiscriminata, invece è intervenuta per rimandare a casa i clandestini. Cosa succede adesso? Nel momento in cui la Spagna adotta un atteggiamento responsabile, in questo momento può arrivare la solidarietà degli altri paesi. Perché è normale che i paesi che abbiano le frontiere così ampie con il mare possano avere il supporto da parte dei paesi europei per contrastare il flusso migratorio, in modo tale appunto che sia un atteggiamento per identificare chi entra, consentire a chi ha diritto di asilo di rimanere, chi invece entra illegalmente, clandestinamente, non rispettando le regole ed è un puro migrante economico, viene respinto a casa.
0: Due notizie flash dall'estero: Stati Uniti, Iran e Oman sono vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz, questo riporta Axios citando due fonti della regione, un funzionario statunitense. Ucraina, almeno 17 le vittime dei raid missilistici russi a Kiev nella regione, i feriti sono almeno 30. Ora terminiamo il nostro notiziario, ci colleghiamo in diretta con la Camera dei Deputati, comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, quindi entriamo nei programmi in convenzione.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
0: In corso la lettura del processo verbale.
3: L'Assemblea approva con votazione elettronica senza registrazione dei nomi dopo un intervento contrario del deputato Richetti. Si passa così al seguito della discussione del disegno di legge numero 2670 Assemblea. L'Assemblea, previe dichiarazioni di voto e respinte le restanti proposte emendative poste in votazione fino agli identici articoli aggiuntivi 14.01 e 14.02, approva l'articolo aggiuntivo 5.02, gli articoli da 9 a 14, seguito dell'esame rinviato al proseguimento pomeridiano della seduta. Dopo una breve sospensione, la Presidente, levatasi in piedi, ricorda con cordoglio la figura di Giuseppe Gargani, già componente della Camera dei Deputati, recentemente scomparso. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Si uniscono al ricordo i deputati Cattaneo, Rotondi, Toni Ricciardi, Zinzi, Gubitosa, Rosato, Zanella, Lupi, Boschi. La seduta sospesa alle 13.33 e ripresa alle 14.03. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Orsini, Ciani, Quartini, Faraone, Formentini, Malaguti, Grimaldi e Grippo. Si riprende il seguito della discussione del disegno di legge numero 2670A. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto e respinta delle restanti proposte emendative poste in votazione, approva l'articolo 15, l'articolo aggiuntivo 15.0600, gli articoli 16 e 17, l'articolo aggiuntivo 17.0601, gli articoli 18 e 19, l'emendamento 20.600, gli articoli 20, 21, 22, l'articolo aggiuntivo 22.0600, nuova formulazione, l'articolo 23, gli emendamenti 24.601, 24.600, gli articoli da 24 a 27, gli identici articoli aggiuntivi 27.01, 27.02, l'articolo aggiuntivo 27.0600 e l'articolo 28. Sottosegretario Deram esprime parere sugli ordini del giorno. L'Assemblea, previe dichiarazioni di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione fino al numero 25. Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta. Nel corso dell'esame sono intervenuti il relatore Cerreto, il sottosegretario Deram, i deputati Marino, Gadda, Labate, Borrelli, Evi, Caramiello, Zanella, Lomuti, Cherchi, Forattini, Pavanelli, Perantoni, Iaria, Appendino, Sasso, Boff e Tucci. La seduta, sospesa alle 16.16, è ripresa alle 16.25. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione numero 3053, nella quale intervengono la relatrice Chelani, i deputati Baldino, Boldrini, Michelotti, Scarpa e Zaratti. Chiusa la discussione, replica la relatrice Chelani. L'Assemblea respinge le questioni pregiudiziali Zaratti numero 1, Bonafè numero 2, Alfonso Colucci numero 3, riferita al disegno di legge di conversione numero 3053, dopo interventi dei deputati Ghirra, Ciani, Auriemma, Gentile, Davide Bergamini, Giachetti e Vinci. Il ministro Ciriani pone la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi e l'articolo unico del disegno di legge di conversione del testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Torto, Zaratti, Gianasti e Iaia. Si passa al seguito della discussione congiunta del conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2025, documento ottavo numero 7, del progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2026, documento ottavo numero 8. Interviene in replica il questore Trancassini, che esprime il parere sugli ordini del giorno riferiti al documento ottavo numero 8. Gli ordini del giorno al numero 1 e al numero 10 sono stati accolti, dei quali i numeri 2, 3 e 5 con riformulazioni, previe dichiarazioni di voto. L'ordine del giorno numero 11 è stato respinto. La seduta, sospesa alle 20.10, è ripresa alle 21.50. La Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Si riprende il seguito dell'esame degli ordini del giorno riferiti al documento ottavo numero 8. Gli ordini del giorno dal numero 12 al numero 60 sono stati accolti, dei quali i numeri 12, 14, 15, 23, 26.
0: Camera dei Deputati, questa è Radio Radicale, seguiamo i lavori in diretta in corso alla lettura del processo verbale. Tra poco le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale.
3: Documento ottavo numero 8. Nel corso dell'esame sono intervenuti il questore Trancassini e i deputati De Maria, Sasso, Rico, Quartini, Rosato, Amato, Fornaro, Ferrara, Mari, Del Barba, Mulè, Boldrini, Squeri, Stumpo, Tabacci, Davide Bergamini, Vaccari, De Ida, Zaratti, Alessandro Colucci, Sottanelli, Alifano, Patriarca, Cecchetti e Angelo Rossi. Si passa al seguito della discussione del disegno di del disegno numero 3005, rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario numero 2025. Approvati gli articoli da 1 a 7, l'Assemblea approva con votazione finale elettronica il disegno di legge numero 3005. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge numero 3006. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026, che consiste in un articolo unico con le annesse tabelle. La sottosegretaria Albano esprime il parere del Governo sugli ordini del giorno. L'Assemblea, respinti gli ordini del giorno posti in votazione e previe dichiarazioni di voto, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge numero 3006. Nel corso dell'esame sono intervenuti i deputati Faraone, Colucci, Zanella, Bonetti, Torto, Pella, Ottaviani, Guerra e Lucaselli. L'Assemblea, con votazione elettronica senza registrazione di nomi, approva la proposta formulata dall'Ufficio di Presidenza che la Camera si costituisca in giudizio in relazione a un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte Costituzionale dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, di cui all'ordinanza della Corte Costituzionale numero 94 del 2026. Il Presidente rende comunicazioni sul vigente calendario dei lavori. Intervengono a fine seduta i deputati Porta, Torto e Perantoni. La seduta termina alle 0:20 del 5 agosto con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 5 agosto 2026.
4: Grazie deputata Varchi. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 91, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di comunicazioni del Governo in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel vigente calendario dei lavori. Ha facoltà di intervenire il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Prego, signor Ministro.
5: Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghi, la nuova governance economica dell'Unione Europea, in particolare il regolamento l'Unione Europea 1263 del 2024, che ha modificato le regole del cosiddetto braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, prevede una articolata procedura autorizzatoria per le due fattispecie nelle quali è consentito che uno Stato membro possa deviare dal percorso di spesa netta indicato nel piano strutturale di bilancio di medio termine. La prima è costituita dall'attivazione della clausola di salvaguardia generale, disciplinata dall'articolo 25 del regolamento, con cui il Consiglio, su proposta della Commissione europea, autorizza gli Stati membri a utilizzare ulteriori spazi fiscali per fronteggiare gli effetti di una grave congiuntura negativa nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso. La seconda consta nel ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale, disciplinata all'articolo 26, di cui ciascuno Stato membro può richiedere l'attivazione in circostanze eccezionali al di fuori del suo controllo che abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche. In entrambe le ipotesi summenzionate, l'assenso delle istituzioni dell'Unione Europea all'attivazione delle suddette clausole sarà oggetto di una specifica raccomandazione del Consiglio che dettaglierà i profili, non solo quantitativi, della deviazione autorizzata. La raccomandazione dovrà essere adottata entro 4 settimane dalla proposta che avrà formulato la Commissione Europea, dopo aver concluso la propria istruttoria in merito alla richiesta pervenuta. Il regolamento specifica che il ricorso a tali strumenti non dovrà comunque compromettere la sostenibilità di bilancio nel medio termine, chiamando la Commissione europea e il Consiglio a esprimersi in proposito. All'interno di questo quadro regolatorio è intervenuta la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2025, la quale ha stabilito che l'aggressione all'Ucraina e la minaccia alla sicurezza europea costituiscono eccezionali circostanze per attivare la clausola nazionale, invitando tutti gli Stati membri a utilizzare questi margini di flessibilità in maniera coordinata nell'ottica di produrre il massimo impatto in termini di adeguamento delle dotazioni di difesa dell'Unione Europea e di sinergie nelle filiere produttive del settore. Tali spazi di bilancio vengono quindi concessi per gli anni 2025 fino al 2028 a fronte di incrementi effettivi della spesa per difesa in rapporto al PIL, misurata attraverso la divisione 02 della classificazione COFOG nell'ambito del Sistema Europeo dei Conti, rispetto al livello registrato nell'anno di riferimento in base ai parametri applicabili alle diverse fattispecie. Anche misure eventualmente finanziate attraverso prestiti SEF possono beneficiare di questa flessibilità. Per tali spazi di bilancio la comunicazione prevede un espresso limite quantitativo dell'1,5% del PIL per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Tale limite temporale può essere esteso come riferimento alle spese registrate sotto il profilo contabile negli anni successivi in relazione alle consegne, ferma la conclusione dei relativi contratti nel periodo di vigenza della clausola. Il 3 giugno scorso, in occasione della pubblicazione del pacchetto di primavera 2026, la Commissione europea, sulla base di una proposta presentata dall'Italia e appoggiata da altri Stati membri, ha esteso l'ambito di applicazione della NEC, la clausola nazionale, anche alle spese sostenute per la sicurezza energetica, fissando un doppio limite quantitativo fino allo 0,3% del PIL all'anno e allo 0,6% cumulato nel triennio 26-28. Dalle informazioni allo stato disponibili non sembrerebbero ammissibili, differentemente alla clausola difesa, spese registrate negli anni successivi del 2028. Sul punto saranno avviate specifiche interlocuzioni in sede tecnica con le istituzioni europee per verificare la possibilità di investimenti che, sebbene avviati nel triennio 2026-2028, producano effetti su un orizzonte temporale più lungo. È stato chiarito, inoltre, che sono ammesse esclusivamente misure addizionali decise a partire dal 28 febbraio 2026 e mirate a migliorare strutturalmente la sicurezza del sistema energetico degli Stati membri, favorendo la transizione verde e riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e quindi dagli approvvigionamenti esteri. Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile, così come iniziative a supporto del settore privato che, seppur in grado di ridurre indirettamente la spesa energetica, non determinino un miglioramento strutturale in termini di sicurezza e autonomia del sistema energetico. Possono considerarsi ammissibili anche misure che contribuiscono agli obiettivi promossi dalle comunicazioni Accelerate EU ed Electrification Action Plan, purché siano in linea con le finalità e gli orientamenti della clausola NEC e ne rispettino i vincoli. Dato il carattere innovativo della disciplina prevista dal quadro eurounitario, diversi aspetti operativi saranno oggetto di confronto nelle sedi tecnico-amministrative preposte, ma è già stato chiarito che il ricorso agli spazi di flessibilità concessi in relazione alle misure per la sicurezza energetica è subordinato nell'ambito all'utilizzo di quelli destinati alle spese per la difesa e comunque nel limite complessivo dell'1,5% del PIL annuo, come originariamente previsto dalla comunicazione del 2025, con alcune possibili eccezioni per gli Stati membri che abbiano già attivato la clausola di deviazione per la difesa e prevedono di raggiungere il suddetto limite. La Commissione europea ha invitato gli Stati membri che intendano beneficiare degli spazi di flessibilità già in fase di valutazione del documento di finanza pubblica del 2027 a presentare la richiesta di attivazione o di estensione della NEC entro National Escape Clause entro la metà di agosto del 2026. La richiesta dovrà fornire un elenco di massima delle misure che lo Stato membro intende finanziare e una stima preliminare dei costi attesi. La Commissione europea valuterà tali richieste nel mese di settembre, eventualmente raccomandandole l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione Ecofin di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà, anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica europea, in via analoga, al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge 243 del 2012, al fine di poter dar conto del quantum delle clausole utilizzate e degli interventi ai quali relative risorse saranno destinate, cioè lo cosiddetto scostamento di bilancio. La richiesta di attivazione alla clausola, infatti, potrà essere oggetto di aggiornamenti e integrazioni e lo Stato membro si impegnerà all'atto della richiesta a fornire due volte all'anno, cioè entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre, ossia in corrispondenza rispettivamente degli strumenti dell'aggiornamento dei documenti di programmazione di bilancio, le informazioni utili al monitoraggio dell'attuazione degli interventi affinché la Commissione europea possa tenerne conto nelle proprie previsioni e nelle valutazioni di sorveglianza. Pertanto, per gli Stati membri che attivino la clausola, il monitoraggio della traiettoria di spesa verrà effettuato in due passaggi. Un primo passaggio verificherà se un eventuale debito del conto di controllo possa essere ricondotto all'incremento delle spese per la difesa. Nel caso in cui l'incremento delle spese per difesa non giustifichi pienamente gli scostamenti registrati dal conto di controllo rispetto al tasso di crescita della spesa netta fissato nel piano strutturale e raccomandato dal Consiglio, un secondo passaggio verificherà se detti scostamenti derivino dall'utilizzo dei margini concessi per estensione della NEC alle spese per la sicurezza energetica. In merito alle condizionalità previste per l'attivazione della clausola è opportuno che siano precisati taluni aspetti. Per quanto riguarda le spese relative alla difesa, il meccanismo di calcolo degli spazi effettivamente assorbiti non richiede, nemmeno in fase di presentazione del piano, una identificazione e quantificazione degli interventi alla base dell'incremento del livello di spesa, dal momento che l'addizionalità sarà valutata guardando l'evoluzione di un dato aggregato. È sufficiente, come anticipato, che il rapporto al PIL, l'ammontare complessivo della spesa per difesa, misurato dalla divisione COFOG rilevante, superi quello registrato nell'anno di riferimento. Per l'Italia tale anno dovrebbe essere il 2024, in cui per la spesa per la difesa ai fini COFOG, tengo a sottolineare, si è attestata all'1,3% del PIL. A tale proposito, i dati, come allo stato disponibili per l'anno in corso e per il prossimo biennio, indicano che a legislazione vigente tale aggregato dovrebbe attestarsi su valori prossimi al livello di riferimento e pertanto, se tale stima sarà confermata, tutte le eventuali spese addizionali potranno beneficiare dei margini di flessibilità previsti. L'articolata nuova procedura prevista dalle clausole di salvaguardia di cui al regolamento 1263 del 2024 e integrata dalla ricordata comunicazione del Consiglio del 19 marzo 2025 mostrano come ogni definitiva articolazione del piano non potrà che essere predisposta guardando alla compatibilità degli effetti delle misure in esso incluse con tutti i vincoli di finanza pubblica e all'evoluzione della procedura per il deficit eccessivo. Proprio per le anzidette ragioni sarà necessario, ai fini del compiuto ricorso alle procedure oggetto delle presenti comunicazioni, poter disporre di informazioni aggiornate sull'andamento dei conti pubblici che non saranno disponibili prima della fine del mese di settembre. Infatti, se da una parte l'attivazione della clausola consente, negli limiti sopra richiamati, di giustificare scostamento in eccesso sul conto di controllo associato all'evoluzione della spesa netta, dall'altra gli interventi hanno pieno impatto sul deficit e, come più volte ricordato, quest'ultimo indicatore è particolarmente importante in questa fase nella programmazione di finanza pubblica del governo italiano, dal momento che dalla sua evoluzione dipendono gli sviluppi della procedura di deficit eccessivo. Conseguentemente, nel caso in cui la procedura di deficit eccessivo non venga chiusa anticipatamente, lo ricordo, alla luce di una revisione nel prossimo mese di settembre del dato relativo al 2025 o alternativamente sulla base del valore di consuntivo del deficit 2026, come previsto dalla raccomandazione del Consiglio, un peggioramento dei conti pubblici negli anni successivi tale da determinare un deficit superiore al 3% implicherebbe la permanenza nella procedura di deficit eccessivo fino al rientro al di sotto della soglia prevista dai trattati, anche qualora il deficit in eccesso sia interamente riconducibile a spese in linea con i parametri di ammissibilità della National Escape Clause. Lo shock energetico causato dalla crisi di Medio Oriente, associato ovviamente alla crisi ucraina, costituisce una circostanza eccezionale al di fuori del controllo degli Stati membri, con un rilevante impatto negativo sulla crescita dell'economia e sulle finanze pubbliche. Anche guardando oltre la crisi in corso, la riduzione della dipendenza di fonti fossili è comunque un aspetto fondamentale del miglioramento della sicurezza e della resilienza del Paese. E per tale motivo il Governo ha proposto, al fine di rispondere in modo efficace e coordinato alle cresciute tensioni geopolitiche, di estendere l'ambito di applicazione della NEC per le spese di difesa a misure volte a rispondere alle crescenti minacce per la sicurezza energetica dell'Europa. In coerenza con questa impostazione, il Governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL. Sulla base delle esigenze indicate dal Parlamento e dai ministeri competenti saranno avviate le attività istruttorie con la Commissione europea per la definizione degli interventi in materia di sicurezza energetica che, tenendo conto degli ambiti delineati dalla comunicazione, potranno interessare famiglie, attività produttive, infrastrutture energetiche di trasporto e, più in generale, il settore pubblico. Tali interventi saranno coordinati con quelli previsti dal Piano sociale per il clima. Per quanto concerne la sicurezza e la difesa, saranno previste misure sia in conto capitale sia di parte corrente. In particolare, la componente di spesa in conto capitale includerebbe sia nuovi programmi di investimento di durata pluriennali, sia proposte di rimodulazione di risorse già previste a legislazione vigente. Queste ultime avrebbero effetti sul deficit attraverso una riprogrammazione delle tempistiche di consegna dei dispositivi oggetto di alcuni programmi di investimento già in essere. Le spese correnti, invece, avrebbero anche natura permanente e coprirebbero incrementi di organico e ulteriori spese di funzionamento, tenuto conto degli oneri di esercizio delle nuove dotazioni. Alla ripartizione delle risorse nei diversi esercizi finanziari e alla predisposizione delle disposizioni necessarie per l'attuazione degli interventi si procederà con la prossima manovra di bilancio solo successivamente all'approvazione della risoluzione di cui l'articolo 6 della legge 243 del 2012, in attesa, come ricordato, dell'approvazione della nuova disciplina contabile. Solo in quel momento, ovviamente, il Parlamento delibererà il cosiddetto scostamento di bilancio. Oggi, in una situazione in cui non è ancora definita e non è stata ancora recepita nella disciplina contabile di bilancio, nella legge organica di bilancio, in assenza di una procedura formale, il Governo ha ritenuto doveroso presentarsi davanti al Parlamento e richiedere al Parlamento stesso l'autorizzazione a intavolare questa trattativa con la Commissione europea. Grazie.
4: Grazie, signor Ministro. Dichiaro adesso aperta la discussione sulle comunicazioni del Governo. È iscritto a parlare l'onorevole Sala. Prego.
0: Forza Italia.
6: Grazie, Presidente. Dobbiamo subito ringraziare Ministro e Governo, perché le ultime parole del Ministro sono state chiare. Questa non era una comunicazione dovuta, non era una comunicazione obbligatoria, ma è una comunicazione che serve a rendere edotto quest'Aula, questo Parlamento, per i passi successivi che ci appresteremo a fare. Io penso che questa attivazione della clausola, questa possibilità, sia una vittoria per il nostro Paese. Sia una vittoria per il nostro Paese fatta di tante azioni e di tanti piccoli traguardi che negli ultimi anni questo Governo ha portato a casa. È innegabile a livello internazionale che l'Italia venga considerata uno dei Paesi più stabili, degni della sua posizione nella classifica economica internazionale. È innegabile che nell'interlocuzione con l'Europa abbia portato a casa parecchi risultati. È innegabile che la storia del rapporto Italia-Europa negli ultimi 4 anni sia profondamente cambiata e che la valenza politica del nostro Paese, grazie al nostro Governo, sia diventata più forte a livello europeo. Ma vorrei prendere tempo per una riflessione importante, perché l'attivazione di questa clausola di salvaguardia, peraltro la clausola di salvaguardia nazionale, mi perdonerà se dico un'eresia o se mi avvicino a un'eresia, il ministro Giorgetti ha un po' il sapore dell'autonomia a livello europeo. Nel caso, nei momenti di eccezionale difficoltà, emergenza, uno Stato può attivare una fonte di finanziamento autonomo per far fronte ad alcune riconosciute emergenze internazionali. Peraltro le riconosciute emergenze internazionali ce le abbiamo sott'occhio. Credo che sia una grande opportunità politica, perché questo Parlamento, questo Governo è stato chiamato in questi anni a gestire delle emergenze che erano imprevedibili, ma che talvolta questo Paese non aveva preventivato, cioè non era riuscito a pianificare a lungo termine per evitare di finirci all'interno o di pagare un prezzo molto alto, e pensiamo alla crisi energetica dovuta ai conflitti. L'opportunità di questo Governo è quella di pianificare a lungo termine. Ora, al di là di come vengono attivate le diverse clausole e delle caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie, il Governo attiverà ciò che chiaramente conviene di più come fonte di finanziamento, ciò che è più consono ai tempi. Quando facciamo un investimento a lungo termine, anche il semplice risparmiatore pensa se scegliere il tasso fisso o il tasso variabile nei mutui, e quindi anche il Governo farà una scelta tecnica, ma la politica entrerà dove andremo a spendere questi soldi. Questa è la vera politica, è la lungimiranza che viene chiesta a quest'Aula. La lungimiranza dove sta? Dove sta la lungimiranza in termini di sicurezza? Si è sentito in quest'Aula continuare a parlare di sistemi, di armi, di riarmo, quasi come se fosse un'azione offensiva di questo Paese. Ma parliamo della sicurezza futura, parliamo della cyber security, parliamo del web, parliamo di una rete che oggi è simile al Far West che avevamo tanti anni fa in qualche paese, cioè una giungla difficilmente controllata. Quanti investimenti dobbiamo fare in quel settore? Quanto ci dobbiamo proteggere? Quanti attacchi non fanno neppure più notizia, gli attacchi di cyber security che oggi colpiscono soprattutto la pubblica amministrazione? Tanto è vero che poi più attaccano sistemi necessari del nostro Paese e più fanno notizie, e quindi più riescono ad arrivare al loro obiettivo. Beh, quindi è necessario un investimento a lungo termine, ma è necessario anche, date le mutate condizioni geopolitiche, andare a investire anche per, tra virgolette, camminare da soli. Noi abbiamo delegato la nostra sicurezza, e qualcuno ha detto in quest'Aula: delegare la sicurezza vuol dire delegare la certezza della libertà. Non possiamo più permetterci questo. Noi dobbiamo fare questo, e un'altra sfida che abbiamo davanti è riuscire a farlo a livello europeo. Che se ne dica, non credo sia possibile, a detta dei tecnici, creare da zero un esercito europeo. È possibile però integrare i diversi eserciti per creare una forza di difesa europea. Quanto sarebbe necessaria, quanto sarebbe utile non solo ai singoli Stati, ma alla stessa Europa. E siamo a un altro traguardo europeo, a mio avviso, se l'Europa ci permette di poter investire a lungo termine. E abbiamo cominciato tantissimi anni fa con la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Abbiamo fatto un po' di strada. Ecco, forse è arrivato il momento di cominciare anche ad alcune funzioni che abbiano il sapore politico, non solo tecnico. Non vogliamo un'Europa vista sotto il profilo tecnico che limiti alcune prerogative nazionali. Vogliamo un'Europa che possa pianificare a lungo termine con la sinergia dei diversi Stati, con le differenze delle diverse nazioni che possono creare una squadra vincente. Alla luce anche del fatto che, come dicevo, lo scenario geopolitico internazionale è profondamente mutato. Oggi non possiamo più ragionare come facevamo vent'anni fa, non possiamo più farlo a livello economico, non possiamo più farlo a livello finanziario. Noi dobbiamo giocare una strategia di competitività con i nostri stati europei, con l'Europa nei confronti del resto del mondo. Ecco, questo ci permetterebbe di avere una massa critica. Diceva un presidente in questo paese che gli stati europei si dividono fra troppo piccoli e quelli che pensano di essere più grandi di quello che sono. La verità è proprio questa. Nello scenario internazionale fare massa critica è di fondamentale importanza. Allora, dopo aver unito la politica monetaria, è chiaro che è giusto anche andare a unire altre funzioni che ci permettono di affrontare le sfide del futuro. Dobbiamo pensare avanti. Le spese per la sicurezza energetica sono una pianificazione che nel passato non c'è stata, non l'abbiamo vista a lungo termine, non l'abbiamo fatta a lungo termine. E sicuramente è più difficile per la politica attuale, che vive di notizia giornaliera, che vive di slogan, che vive di titoli, ma penso che sia un dovere per un governo forte quale questo andare a immaginare quali possono essere i problemi e le opportunità del futuro e andare a coglierli con gli strumenti finanziari economici migliori. Gestire l'emergenza, dicevo, è una fase che ci auguriamo che volga verso il termine, e pianificare il futuro è quello a cui dovrebbe ispirarsi questo Parlamento quando discute e quando discuterà delle manovre che qui arriveranno. Quindi la clausola di salvaguardia non credo che vada vista come una deroga ai conti pubblici, credo che sia una scelta politica, una scelta altamente politica. La storia ci insegna che l'Europa cresce nelle crisi. Se noi guardiamo quando ci sono state le più importanti aggregazioni storiche in Europa, i più grandi traguardi sono nati per una crisi, perché i diversi paesi si sono messi insieme ad affrontare, citavo prima, il caso della comunità economica del carbone e dell'acciaio. E quindi le citazioni storiche ci sono. Non abbiamo bisogno soltanto della pace tra gli Stati, ma di costruire una solidarietà che renda la guerra impossibile. E questa è una citazione di De Gasperi. L'Europa non nasce contro qualcuno, ma per dare ai popoli europei un destino comune. Questo è il quadro, la cornice all'interno della quale noi ci auguriamo che questo Parlamento possa discutere. E sorridendo ci vengono in mente le parole del nostro presidente Silvio Berlusconi, che quanto mai incredibile, qui dimostra la sua lungimiranza che aveva, perché quanto sono attuali oggi, quanto le sue frasi sull'Europa, i suoi pensieri sull'Europa oggi sono più che contemporanei. Ecco, Forza Italia proprio con questo spirito si appresta a discutere di questi temi, ringraziando il governo, complimentandosi col governo, pronti a guardare al futuro per cogliere le opportunità per il benessere del nostro paese. Grazie.
7: Grazie onorevole Sala. Onorevole Rosato, prego.
0: Di Azione.
8: Grazie signor Presidente, grazie signor Ministro. Noi le riconosciamo di aver lavorato in questi anni per la tenuta dei nostri conti pubblici, per aver dato un contributo importante nella salvaguardia del nostro bilancio, nel metterlo in sicurezza, nell'aver operato in questa direzione. E oggi siamo qui su un tema su cui noi l'ultima cosa che vogliamo è alimentare un dibattito inutile e sterile. Non ha nessun senso, perché non serve a nulla, ma serve invece capire esattamente in che direzione si vuole andare, perché qui stiamo pensando a degli investimenti strutturali che servono per il nostro futuro in maniera veramente importante. I titoli del tema sono perfetti, adesso bisogna farne lo svolgimento. Un pezzo compete a lei, un pezzo compete al governo nella sua interezza, perché quali sono gli sviluppi delle spese di difesa o quali sono gli sviluppi delle spese sull'energia non competono esclusivamente al Ministro dell'Economia. Però noi su questo sviluppo noi ci attendiamo delle risposte, perché se bisogna coinvolgere il Parlamento, non bisogna coinvolgere il Parlamento solo nel riconoscimento dell'utilità degli investimenti in difesa e energia, bisogna coinvolgere il Parlamento nel capire esattamente quali sono questi investimenti necessari. Perché è da 4 anni che noi rincorriamo il disponibile, anche lui, Ministro della Difesa, perché venga qui in aula a capire quali sono le spese della difesa necessarie. Ma non è il Ministro della Difesa che non vuole venire qui, perché noi dobbiamo dirci quali sono le difficoltà oggettive di un governo dove parlare di spese di difesa non c'è interesse, perché c'è una divisione strutturale all'interno del governo su queste questioni qui. E anche, devo dirle, Ministro, e non è un ragionamento che riguarda anche qui il Ministro della Difesa, in tutta Europa, quando si parla di spese della difesa, si dice che c'è una minaccia, e si dice il nome della minaccia, che è una minaccia che proviene dalla Russia, perché se non ci fosse questa minaccia che proviene dalla Russia, probabilmente noi delle spese della difesa, qui, in questo momento, non ne staremo parlando. Non ne staremo parlando perché non è all'ordine del giorno del tema europeo. Il tema dell'Europa nasce intorno alla minaccia russa sull'Europa. Dopodiché è necessario fare un'integrazione di queste spese. Noi siamo promotori della necessità di questa integrazione. Ieri c'era una mozione a nostra prima firma dove volevamo discutere della necessità di superare il diritto di veto in Europa, perché queste cose qui non è che si fa l'integrazione della difesa dove oggi abbiamo 5.000 militari a disposizione, diciamo, dell'Unione Europea, 5.000 militari con il diritto di veto dell'Italia, dell'Ungheria o del Lussemburgo. Bisogna evidenziare alcune materie dove c'è un'autonomia dell'Unione Europea, dove c'è un diritto di maggioranza, dove c'è neanche un condominio si può amministrare con il diritto di veto. Noi pretendiamo di amministrare, di governare l'Unione Europea col diritto di veto, dove neanche un condominio, nessuno di noi sarebbe capace di governare un condominio con il diritto di veto. E poi è chiaro che ci sono delle regole su cui dobbiamo essere tutti d'accordo in Europa, ma queste regole sono delle precondizioni, perché discutere di questi temi così importanti con una spada di Damocle che impedisce qualsiasi efficacia nella nostra discussione è un percorso che porterà veramente poco lontano. Quindi bene gli investimenti, sono anche investimenti importanti, lo 06, lo 09, sono investimenti importanti, bisogna capire dove vanno a cadere. Lo 06 sull'energia può essere veramente una molla importante se viene attivata concretamente, se viene attivata per l'energia nucleare, se viene attivata per chiudere i colli che ci sono nel trasporto dell'energia in questo paese ancora oggi, se viene attivata per queste cose qui. Per fortuna non possiamo dare a pioggia, non possiamo metterle sulle accise, perché altrimenti veramente sarebbe un disastro. Sulle accise ci sono altre cose da fare, ne abbiamo anche fatto alcune proposte, ma questi soldi qui vanno messi sugli interventi strutturali, così come sulla difesa. È giusto anche qui la cyber security, è vero, c'è un problema gigantesco sulla cyber security, che riguarda però da una parte il fatto che ci sono i ladri che entravano prima solo nelle case, adesso non entrano solo nelle case, entrano nei nostri conti correnti, nei nostri PC, nei nostri archivi, e quindi c'è un problema di sicurezza, diciamo, di carattere generale. Poi c'è un problema di sicurezza militare, perché ci sono degli attori statuali che ci attaccano ogni giorno. La Russia attacca ogni giorno l'Italia nella parte pubblica e nella parte privata sui domini cyber. Ogni giorno lo fa e bisogna difendersi, certo, ma non c'è solo un problema di difesa cyber, c'è anche un problema di deterrenza fisica, in cui le nostre forze armate, anche quelle che oggi sono in giro per il mondo nelle loro missioni di pace, hanno bisogno di avere delle attrezzature, delle dotazioni adeguate al mestiere che fanno. E questa è una responsabilità che cade anche a noi adesso, Dotare i nostri militari di strumenti adeguati alla loro protezione è un nostro dovere. Facciamo abbastanza? Io penso che potremmo fare di più. E queste risorse servono anche a questo. Quindi bene i titoli del tema, signor Ministro, che il Governo venga in quest'Aula con i piani specifici prima di chiederci lo scostamento. Ci venga a dire esattamente come vogliono essere spesi questi soldi. Non è una questione semplicemente di fiducia tra Parlamento e un Governo. È una necessità di programmazione che questo Paese deve avere e deve mettere a disposizione per i grandi investimenti che deve fare. Grazie.
7: Grazie onorevole Rosato. Deputata Comaroli, prego.
9: Grazie, grazie Presidente.
0: Della Lega.
9: Vorrei essere chiara sul fatto che noi oggi non siamo qua a votare la deroga al patto di stabilità, perché c'è stata un po' la polemica, ma serve la maggioranza qualificata per fare questa richiesta. No, noi oggi stiamo votando, e grazie alla disponibilità del Governo, la richiesta all'Unione Europea della possibilità di fare lo scostamento del percorso della spesa netta in base all'articolo 26. Teoricamente il Governo poteva avviare questa richiesta all'Unione Europea e solo una volta che l'Unione Europea ci avesse concesso questa deroga venire in aula e votare con la maggioranza qualificata. Invece no. Cosa ha fatto il Governo? Proprio per la massima attenzione che ha per il Parlamento, il Governo con il Ministro Giorgetti ha detto no, andiamo in aula a chiedere anche su questo l'autorizzazione del Parlamento a poter avviare l'iter. E perché oggi è stata fatta in questo momento? Ma perché comunque anche l'iter è lungo, cioè non è immediata anche la richiesta all'Unione Europea e l'Unione Europea ce la concede. No, è un iter lungo e lo si fa oggi in modo da essere pronti ad ottobre, dove lì si farà effettivamente, si entrerà nel vivo e si specificherà per che cosa serve questa deroga. Infatti questa richiesta di poter attivare la clausola nazionale di salvaguardia non rappresenta una deroga, e anche qua ci tengo molto a sottolineare, ai principi della responsabilità finanziaria. Rappresenta invece l'applicazione intelligente delle regole comuni in presenza di circostanze straordinarie. Le regole, quando sono ben costruite, devono essere sufficientemente solide da garantire disciplina, ma anche sufficientemente flessibili da consentire agli Stati di affrontare eventi eccezionali. Diversamente cessano di essere uno strumento di governo e diventano un vincolo che impedisce di proteggere gli interessi dei cittadini. L'Italia chiede che l'Europa riconosca che oggi la sicurezza ha un costo e quel costo riguarda tutti gli Stati membri. E la sicurezza deve essere vista non solo in termini di difesa classica, ma soprattutto in termini di sicurezza energetica. E purtroppo noi sappiamo che come Italia paghiamo moltissimo questa non indipendenza della sicurezza energetica. Viviamolo, vediamo tutti, in un'epoca nella quale la difesa non può essere più considerata una voce residuale del bilancio pubblico. Purtroppo la guerra, purtroppo, è tornata nel continente europeo. Le tensioni anche nel Mediterraneo sono evidenti a tutti noi. La protezione delle infrastrutture critiche, la sicurezza energetica, la sicurezza cibernetica e la capacità industriale rappresentano ormai componenti vitali per la nostra sovranità. Se vogliamo veramente un'Europa autonoma, dobbiamo essere coerenti. Non possiamo chiedere agli Stati di investire di più nella sicurezza e contemporaneamente impedire loro di farlo attraverso vincoli contabili costruiti per una realtà completamente diversa. È esattamente questo il senso della richiesta di attivare la clausola di salvaguardia. Non una spesa indiscriminata, non nuovo debito per finanziare spesa corrente, ma la possibilità di sostenere investimenti strategici che rafforzano la sicurezza nazionale e la competitività. La posizione del Governo italiano è stata chiara fin dall'inizio. Il Ministro dell'Economia ha più volte ribadito che il nostro Paese intende mantenere una politica di bilancio seria, prudente e soprattutto credibile. Ed è proprio questa credibilità che oggi consente all'Italia di chiedere all'Europa un'applicazione ragionevole delle nuove regole. Chi pensa che questa richiesta sia in contraddizione con il rigore commette un errore. Il vero rigore consiste nel distinguere ciò che produce debito improduttivo da ciò che genera crescita. Esiste una differenza enorme tra aumentare la spesa corrente e finanziare investimenti che rafforzano il nostro sistema industriale, che sviluppano tecnologie avanzate, rendono più sicure le nostre infrastrutture e ci rendono più indipendenti nel campo energetico e creano occupazione qualificata. Questi investimenti non rappresentano un costo, rappresentano un'assicurazione sul futuro del nostro Paese. Per anni l'Europa ha discusso quasi esclusivamente di parametri numerici. Oggi deve tornare a discutere di economia reale, perché senza crescita non esiste sostenibilità del debito. Senza industria non esiste autonomia strategica. Senza sicurezza non esiste sviluppo. E senza competitività non esiste nemmeno il welfare che tutti vogliamo difendere, come la tutela alle famiglie dall'aumento dei prezzi dell'energia. L'Italia è la seconda manifattura d'Europa. Le nostre imprese competono ogni giorno sui mercati internazionali, affrontano costi energetici elevati, una competizione globale sempre più aggressiva e un rapido cambiamento tecnologico. Lo Stato ha il dovere di accompagnarli in queste trasformazioni, non sostituendosi al mercato, ma creando le condizioni affinché possano investire, innovare e crescere. Questo è il significato economico della richiesta di flessibilità. Investire oggi per evitare di pagare un prezzo molto più elevato domani. Noi chiediamo che gli investimenti destinati alla sicurezza comune possano essere considerati per ciò che sono veramente, investimenti nell'interesse europeo. Vorrei poi rivolgere una riflessione anche alle opposizioni. Su temi come la sicurezza nazionale e la competitività industriale sarebbe auspicabile un confronto meno ideologico. Possiamo avere idee diverse su molte politiche economiche, ma credo che tutti condividiamo almeno un obiettivo: lasciare alle future generazioni un paese più sicuro, più forte e più competitivo. L'Italia continuerà a rispettare i propri impegni europei, continuerà a ridurre il rapporto debito-PIL attraverso la crescita, non attraverso ricette recessive. Continuerà a perseguire una gestione prudente della finanza pubblica, ma prudenza non significa rinunciare agli investimenti indispensabili. Prudenza significa scegliere con attenzione dove destinare le risorse. Ed oggi la sicurezza, l'innovazione, la difesa, le infrastrutture strategiche, la sovranità energetica e la competitività industriale rappresentano priorità assolute. Ed è per tutte queste ragioni che il gruppo della Lega esprime il proprio convinto sostegno alla posizione del Governo. Grazie Presidente.
7: Grazie deputata Comaroli. Onorevole Boff, prego.
10: Presidente.
0: Futuro Nazionale.
10: Per suo tramite anche ai ministri e su tutti al ministro Giorgetti che è oggi qui presente. Vedete, leggendo i documenti e ascoltando gli interventi comprendo perché il governo, pur non avendone la necessità, ci chiede anticipatamente di un voto per capire se andare avanti con la richiesta o no. Cercherò di spiegarvi un attimo. Allora, ho sentito bellissimi interventi di filosofia economica, ma la filosofia economica poi si deve scontrare anche con i numeri. Vede, Ministro, Il nostro paese è un paese che è passato dal pre-Covid con un debito pubblico di 2.400 miliardi di euro. Nel giro di pochi anni siamo giunti, nel periodo appena dopo il Covid, a 3.100 miliardi di euro. 600, oltre quasi 700 miliardi di euro che sono usciti di debito italiano, che sono stati immessi nel circuito economico. Allora, se noi facessimo un esempio, 700 miliardi in poco meno di 4 anni, se noi avessimo buttato quei soldi dalle finestre di Palazzo Chigi, dalle finestre di Montecitorio, dalle finestre di Palazzo Madama, probabilmente il PIL sarebbe cresciuto comunque. Sarebbe cresciuto comunque, perché la quantità di denaro a debito che noi abbiamo immesso nel circuito economico è stata talmente elevata, ahimè, contingentata da un momento di difficoltà. Ma poi gran parte di quei soldi non sono stati spesi per investimenti a lungo termine, investimenti che portassero una riduzione del debito, investimenti che portassero un efficientamento del paese, molto spesso per iniziative culturali. Le margherite, le primule, le mascherine, tantissimi investimenti che sono stati fatti che non hanno portato nulla in più per il nostro paese se non l'applicazione della più becera teoria keynesiana. Allora, vedete, noi oggi ci troviamo in un paese con un debito pubblico altissimo, e in più abbiamo anche il problema di un paese che non cresce, perché se con un intervento pubblico così cospicuo il PIL è ancora fermo a dati centesimali, è chiaro

0: del problema della sicurezza energetica, vuol dire che non ha servito assolutamente a nulla, però la condizione per ottenere la maggiore flessibilità è quella di andare, ci obbligano ad assumere un debito che serve per riarmarci rispetto a un ipotetico attacco che ci dovrebbe essere, che non è mai stato comunicato a queste Camere da parte di non si sa chi. Vede, la sicurezza cibernetica, forse il nostro paese è uno dei paesi più sicuri in termini cibernetici, non per i grandi investimenti che abbiamo fatto, ma perché la burocrazia e il caos italiano sono nemici anche dei più bravi hacker, nel senso che abbiamo veramente una situazione burocratica e nella gestione dei dati che è talmente caotica che molto spesso è impenetrabile anche per gli hacker. Detto questo, non ci sono pericoli reali che contemplino il fatto di dover fare investimenti a 45 anni. Quindi io invito tutti i colleghi a leggersi bene il documento e a pensare alle future generazioni nel nostro paese, perché se noi pensiamo di consegnare un paese ai nostri figli che con 3.100 miliardi di debito pubblico, con il PIL che ha, pensare di indebitare ulteriormente il nostro paese per andare a finanziare l'industria bellica e l'industria automobilistica tedesca che chiude perché per le politiche green, francamente fatevi una domanda e guardate negli occhi i vostri figli, e dobbiamo pensare a un'Italia dove ci possa essere un futuro per i nostri figli, un futuro nazionale.
1: Grazie onorevole Boffo. Onorevole Alessandro Colucci, prego.
2: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, membri del Governo,
3: non moderati.
2: Ministro Giorgetti, la ringraziamo innanzitutto per il metodo, per la volontà di passare dal Parlamento e poi rivolgersi a Bruxelles, perché non era un passaggio obbligato, non era un passaggio dovuto, ma il metodo del confronto con il Parlamento è sicuramente la strada che in particolarmente lei ha sempre seguito e che noi apprezziamo molto. In particolare su un dibattito come quello di oggi, che riguarda una decisione che richiede senso delle istituzioni, consapevolezza del contesto internazionale molto complesso in cui ci ritroviamo e una grande responsabilità politica. L'attivazione della clausola di salvaguardia è uno strumento pensato a rispondere a esigenze strategiche come quelle della sicurezza e come quelle della transizione energetica, che sono le due grandi priorità. Su questi temi, come su tutti, oggettivamente in questi anni come maggioranza e come governo lo abbiamo dimostrato, il centrodestra è unito sugli atti formali. In tanti interventi ho ascoltato i colleghi del campo largo, si cerca di evidenziare divisioni che non ci sono. È chiaro, la maggioranza è fatta da 4 partiti, è fatta da soggetti politici che possono avere sfumature e valutazioni diverse su tanti temi, ma quello che conta sono gli atti del governo e gli atti che vengono approvati in Parlamento. E la risoluzione di maggioranza che è stata presentata in aula va esattamente in questa direzione. Il campo largo lo dimostra in tutte le occasioni, ha sempre posizioni diverse, ha sempre risoluzioni differenti una dall'altra, in alcuni casi contraddittorie e che vanno in conflitto l'una con l'altra. Non è certamente un segnale di serenità rispetto anche alle questioni programmatiche che caratterizzeranno la prossima campagna elettorale, ma a noi interessano i temi concreti su quali stiamo lavorando come governo e su cui il centrodestra va avanti. E la risoluzione di maggioranza è la perfetta sintesi unitaria del centrodestra su questi due grandi temi. Sul tema della flessibilità che viene richiesta nell'ambito energetico per lo 0,6% del PIL nel periodo di riferimento e in materia di difesa dello 0,9%, oltre a chiedere di valutare il ricorso al SAFE sul tema della difesa, perché i due grandi temi su cui noi ci possiamo permettere di chiedere flessibilità con un'attenzione dell'Europa diversa rispetto al passato, rispetto ad altri paesi, è perché abbiamo rispettato con maggiore puntualità i vincoli del nuovo patto di stabilità, abbiamo gestito i conti pubblici con serietà che ci viene riconosciuta a livello europeo e internazionale. Allora, su queste due tematiche dobbiamo utilizzare flessibilità che viene richiesta e che già abbiamo visto sull'ambito energetico, ha visto l'attenzione da

0: parte dell'Europa, perché abbiamo famiglie che hanno nelle bollette un peso grave che deve essere assolutamente superato. Le imprese che hanno bisogno di programmare serenamente. Sono lodevoli e importanti gli interventi del governo realizzati sul costo dell'energia, però non possiamo ragionare solo esclusivamente su interventi emergenziali, ma dobbiamo dare certezze. E abbiamo chiesto sul tema energetico di difesa di andare di pari passo, soprattutto su dove spenderemo le risorse. Per il tema energetico noi siamo convinti che l'Italia è in condizioni di essere indipendente e addirittura fornitrice di energia, che è un'ambizione alta e importante, ma se la flessibilità la utilizzeremo sul idroelettrico, già è presente e diffuso nel nostro paese, geotermico, sul solare, in particolar modo l'agrivoltaico, sull'eolico offshore, sul nucleare, sull'idrogeno verde, su tutte quelle produzioni di energia che il nostro paese è in grado di portare avanti, anche con strumenti già presenti in Italia che devono essere solo rialimentati da un punto di vista economico, anche perché inventarsi nuovi strumenti e sottoporli alle valutazioni prima dell'Europa e poi delle istituzioni italiane rischierebbe di farci perdere troppo tempo. Ma poi il grande tema della difesa, che è certamente quella tradizionale, armi, carri armati, aerei, elicotteri, droni, importante, non per trasformare l'Italia in un paese che diventa conflittuale con altri. Da sempre la funzione dell'Italia è riconosciuta come paese di pace, ma per creare deterrenza, per essere autonomi all'interno delle alleanze e dei patti per noi fondamentali, come la NATO e come il patto atlantico. Essere autorevoli, tornare a essere autorevoli come Italia e come Europa. E poi tutto il tema della cyber security, perché a fianco alla difesa tradizionale c'è il tema delle persone quotidianamente colpite da phishing e da truffe, le imprese a cui quotidianamente rapiscono dati per chiedere riscatti, la pubblica amministrazione a cui vengono rubati dati per poter essere utilizzati illegalmente da un punto di vista commerciale. Allora noi dobbiamo certamente chiedere questa flessibilità per prevedere non interventi di emergenza, ma interventi per un paese all'altezza delle sue sfide in ambito energetico e di difesa, per nuovi equilibri che possono essere duraturi, che rendano l'Italia più forte e diano serenità al mondo, alle famiglie e alle imprese italiane che in questi anni hanno visto un governo serio, stabile, in grado di dare risposte attraverso questa flessibilità su questi due grandi temi che sono i pilastri centrali oggi del nostro paese. Potremo continuare a dare questa sicurezza che è la caratteristica per cui noi lavoriamo in questo contesto nel Parlamento, che è bene, ringrazio ancora il Ministro che sia stato coinvolto, perché è il modo giusto per lavorare, per garantire unicità e per darle forza e ci rappresenti con incisività e capacità, come ha sempre dimostrato, nei contesti europei. Grazie Ministro e grazie colleghi.
1: Grazie onorevole Colucci. Deputata Madia, prego.
2: Grazie Presidente. Ministro Giorgetti, lei oggi è qui perché non poteva non essere qui. Lei come poteva non chiedere un'autorizzazione al Parlamento prima di andare a Bruxelles per richiedere...
3: Italia Viva, Casa Riformista.
2: Nazionale. Io vorrei segnalarle che nell'anno e mezzo che abbiamo alle spalle sono ben 17 gli Stati membri che hanno chiesto l'attivazione di SAFE, che hanno presentato dei progetti nazionali molto dettagliati, che hanno espletato le procedure nazionali ed europee per avere questi fondi, addirittura 5 Stati membri hanno già iniziato a ricevere le risorse. C'è un 18° paese che per note evidenti ragioni, l'Ungheria, arriva tardi in questa vicenda, ci entra solo recentemente, e poi c'è un 19° paese, e questo paese, che è il nostro, ha un governo che nell'ultimo anno e mezzo ha fischiettato, ha rinviato, ha fatto finta di nulla, ha cincischiato e poi però all'ultimo istante utile deve aver pensato che forse 15 miliardi possono essere utili, che se non sono 15 possono essere 8, che se non sono 8 possono essere, boh, non sappiamo quanti, ma Io credo che oggi noi stiamo vivendo un'ennesima tappa di quel bagno di realtà che voi a fine legislatura state iniziando a fare. Purtroppo però, e questo mi dispiace, questo sfortunato paese governato da indecisi e temporeggiatori è l'Italia, cioè il nostro paese. Allora noi potremmo dire, vabbè, abbiamo aspettato tanto ma alla fine ci siamo arrivati. Purtroppo no. Purtroppo no, perché lei oggi, Ministro, viene qui senza saperci dire che cosa vuole fare con i soldi che vuole farsi autorizzare. Ora, vede, questo nella migliore delle ipotesi è un paradosso, nella peggiore però un grave imbarazzo che lei sta facendo vivere all'Italia, perché lei di fatto chiede al Parlamento di autorizzarla al buio. E siccome io, Ministro, la conosco molto bene, so che lei è un uomo d'esperienza, lei oggi, questo è il dato politico, preferisce con l'esperienza che ha venire qui a fare una brutta figura, lei sceglie una brutta figura piuttosto che entrare nei dettagli. E io lo capisco molto bene perché fa questa scelta, visto che il suo partito negli anni e ancora ogni giorno ci dice che mai e poi mai il governo italiano si indebiterà per la difesa europea. La conclusione qual è? La conclusione è che lei non si offenderà se io le dico che oggi la sua presenza qui, della quale comunque io la ringrazio, è una presenza insufficiente, largamente insufficiente, le direi finanche superflua, e forse le potrei chiedere se in replica ci aiuta a capire chi del governo può venire in quest'Aula a assumersi una responsabilità politica per far capire al Parlamento e dunque agli italiani come volete spendere le risorse che lei si vuole far autorizzare. È Crosetto che ce lo può dire? Non mi pare. Dagli ultimi mesi. E Tajani? Non mi pare proprio neanche Tajani. Forse la Presidenta del Consiglio? O forse dobbiamo pensare che nessuno oggi al Governo sia in grado di dirci come verranno usati questi soldi? E poi arrivo al secondo punto di questa vicenda. In questi confusi e pasticciati mesi di trattativa con la Commissione europea, e mi faccio aprire e chiudere una parentesi, io non credo che le trattative con Bruxelles miglioreranno dopo la mossa propagandistica e inutile di aver sospeso Schengen con la Spagna unilateralmente. Torno alla principale, chiudo questa parentesi. Dopo i confusi e pasticciati mesi di trattativa con la Commissione europea, a un certo punto si è detto, qualche tempo fa, che Giorgia Meloni aveva ottenuto un grandissimo successo, e cioè l'utilizzo di questa clausola nazionale per sostenere famiglie e imprese che stanno subendo un fortissimo rincaro dei prezzi energetici a causa della crisi internazionale energetica. Poi siamo andati a guardare meglio e, come era anche evidente, non è che la Commissione pagherà le bollette per conto degli italiani, ma la Commissione dice potete utilizzare questi soldi per investimenti in rinnovabili. Allora io chiedo se i parlamentari della Lega hanno capito che i soldi in più serviranno, oltre che per la difesa europea, anche per quella stupidaggine da ecologisti rammolliti che si chiama riconversione ecologica, perché ovunque i parlamentari della Lega vanno a dire che eolico e solare sono inutili, ed è il suo governo, Ministro Giorgetti, che blocca progetti, ad esempio come il progetto Agnes per lo sviluppo di rinnovabili offshore nel mare Adriatico. Ne ho citato uno per tutti tra i progetti di rinnovabili che state bloccando. E allora concludo. Lei oggi ci chiede di farsi autorizzare per avere delle risorse per due obiettivi che io ritengo strategici: l'autonomia della difesa europea e l'autonomia energetica europea. Non ne può rivendicare neanche uno lei, e per questo non entra nei dettagli. tagli, e io credo che questo sia di fatto il segno che avete sprecato un'intera legislatura a intralciare il rafforzamento, l'autonomia e l'indipendenza europea, e ora siete costretti, dati alla mano, a fare un bagno di realtà. Vi avviate con colpevole ritardo a fare l'opposto di tutto ciò che avete fatto finora, e questo, vede Ministro, è un sigillo molto significativo per un'esperienza di governo che, mi dispiace dirglielo, ma è fallimentare, e lo dicono anche i dati macroeconomici. Lo dice il fatto che 200 miliardi di PNRR, neanche spesi tutti, non hanno avuto effetti positivi sulla crescita. Lo dicono dati allarmanti, come quello per esempio del fatto che 6 milioni di italiani oggi non riescono più a curarsi. Grazie.
1: Grazie deputata Madia. Deputata Giorgiani, prego.
3: Governo, colleghi, innanzitutto desidero anch'io esprimere apprezzamento per il metodo seguito dal governo e richiamato appunto stamani anche dal ministro Giorgetti.
4: Fratelli d'Italia.
3: Svolgimento preventivo del Parlamento su una scelta così rilevante e strategica per quelle che sono le priorità del nostro Paese, perché quella di oggi non è solo una discussione tecnica e non è neppure una semplice richiesta, come dire, di maggiore spesa, ma è una scelta politica che riguarda appunto la capacità dell'Italia di rafforzare la propria sicurezza energetica e militare, senza ovviamente rinunciare alla sostenibilità dei conti pubblici. Il ricorso alla clausola nazionale di salvaguardia rappresenta una scelta importante, certo, che deve essere però letta con serietà e assolutamente senza semplificazioni. Non siamo davanti a risorse regalate dall'Europa, né a una sospensione indiscriminata delle regole di bilancio. Stiamo parlando della possibilità prevista dalla normativa europea di deviare temporaneamente dal percorso della spesa netta in presenza, come abbiamo già detto in quest'aula, di circostanze eccezionali, mantenendo comunque ferma la sostenibilità dei conti pubblici nel medio periodo. Il mutamento dello scenario internazionale, la guerra in Ucraina, le recenti minacce in sicurezza europea e la necessità di rafforzare la nostra autonomia energetica impongono agli Stati membri nuove responsabilità. In questo quadro, quindi, la risoluzione impegna il governo ad avviare la procedura per richiedere l'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia, quindi utilizzando uno spazio complessivo pari all'1,5% del prodotto interno lordo, fino allo 0,9% per le spese della difesa e fino allo 0,6% per gli interventi destinati alla sicurezza energetica per il triennio 2026-2028. È bene chiarire che lo spazio destinato alla sicurezza energetica non si aggiunge a quello già previsto, ma rientra nel limite complessivo dell'1,5%. È un equilibrio serio perché tiene insieme due esigenze che non sono alternative. Ma come ha appena chiarito il ministro Giorgetti nel suo intervento, il governo intende avviare l'interlocuzione con la Commissione europea attraverso preventivo coinvolgimento, come abbiamo sentito, del Parlamento. E questo è un passaggio politico fondamentale che francamente spazza via tutte le strumentalizzazioni che anche oggi si vogliono fare in quest'Aula. Il Parlamento non viene chiamato semplicemente a prendere atto a posteriori di una decisione già definita oppure calata dall'alto, ma viene coinvolto fin dall'inizio attraverso un atto di indirizzo che stabilisce finalità, limiti, voglio dire, e la, come dire, ripartizione degli spazi di flessibilità che il governo deciderà poi, chiederà ovviamente all'Europa. Noi non stiamo quindi affidando al governo una delega generica, no? Un assegno in bianco. È il Parlamento a indicare oggi il perimetro entro il quale dovrà essere formulata questa richiesta. Il Ministro ha inoltre precisato che la richiesta dovrà essere presentata entro la metà di agosto e dovrà contenere un primo elenco delle misure previste e una stima dei relativi costi, fermo restando che potrà poi successivamente essere aggiornata e integrata. Per quanto riguarda la sicurezza energetica, saranno avviate le necessarie attività istruttorie con la Commissione europea per individuare gli interventi ammissibili. Come abbiamo appena ascoltato, tali interventi potranno riguardare famiglie, attività produttive, bollette energetiche, trasporti e più in generale le misure dirette a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e l'autonomia energetica del nostro Paese. Ma ripeto, il coinvolgimento del Parlamento non si esaurisce con l'approvazione della risoluzione di oggi. Il Ministro ha chiarito anche un altro punto. Dopo la raccomandazione europea e l'aggiornamento del quadro di finanza pubblica, il Governo tornerà davanti alle Camere per dar conto degli spazi di flessibilità utilizzati. Il Parlamento quindi sarà coinvolto in due momenti essenziali. Oggi nel definire l'indirizzo politico della richiesta e successivamente nel valutare concretamente gli interventi, le risorse impiegate e gli effetti sui conti pubblici. Questa centralità parlamentare anche per noi è fondamentale, perché parliamo di scelte importanti che incidono sul deficit, sul debito e ovviamente anche sulle priorità strategiche del nostro Paese. La maggiore flessibilità infatti non può essere considerata una disponibilità indistinta di risorse, ma dovrà essere utilizzata nell'ambito di perimetri precisi, verificabili e iniziative realmente strategiche per il nostro Paese. Allo stesso modo non dobbiamo alimentare una semplificazione semplicistica tra difesa e welfare. La sicurezza non riguarda infatti solo gli armamenti, perché sicurezza significa anche, come dire, protezione delle infrastrutture, indipendenza energetica, capacità industriale, innovazione tecnologica, cybersicurezza e continuità dei servizi essenziali. Anche l'eventuale ricorso agli strumenti europei, come il programma SAFE per gli investimenti del settore della difesa, dovrà essere valutato con attenzione, tenendo conto delle condizioni di finanziamento e degli effetti sull'indebitamento pubblico. Quindi la risoluzione che siamo chiamati ad approvare dunque non autorizza oggi nuove spese né determina automaticamente uno scostamento di bilancio, ma conferisce al Governo un preciso mandato politico e stabilisce che ogni successivo passaggio avvenga nel pieno coinvolgimento del Parlamento. E questa è la garanzia più importante. Le decisioni sulle destinazioni delle risorse, sugli interventi da finanziare e sul loro impatto dei conti pubblici non saranno sottratte al confronto parlamentare. La nostra posizione quindi è favorevole a un utilizzo serio, reale, trasparente degli spazi di flessibilità, nella consapevolezza che circostanze eccezionali appunto richiedono strumenti altrettanto eccezionali. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia.
1: Grazie deputata Giorgianni. Onorevole Della Vedova, prego.
4: Grazie signor Presidente. Signor Ministro, se ho capito bene, lei è venuto a dirci che si attiverà le clausole di salvaguardia nazionale a prescindere dall'uscita o meno dalla procedura per deficit eccessivo. Se ho capito bene, quindi comunque aspettando settembre. Visto che si è deciso, probabilmente, nonostante il negoziato con la Commissione europea, sarebbe stato interessante avere qualche dettaglio minimo sugli investimenti che si vogliono fare. Qualche dettaglio, cosa che invece lei non ci ha detto, ha rinviato al negoziato con la Commissione europea. Ovviamente la capacità in termini di resilienza delle clausole di salvaguardia risiedono nel fatto che con quella flessibilità di bilancio si fanno investimenti che sarebbero comunque necessari per la sicurezza energetica e per la difesa. Su questo io ho un punto. Vede, lei ha detto già ci ha rinviato a fine settembre, poi dopo diventa ottobre, e c'è un punto decisivo, a mio avviso, nell'utilizzo della clausola di salvaguardia, che è quello del SAFE. Lei sa benissimo, non so se è pensiero suo o imposto a partire dal suo partito da chi nella maggioranza non vuole il SAFE, che andare avanti di settimane ci mette in una posizione sempre più difficile con la Commissione europea, che la settimana scorsa ha detto bisognava decidere ieri come hanno fatto gli altri paesi, anche perché siamo nella scomoda situazione di procrastinare il fatto che se poi deciderete di non prendere i soldi non si riuscirà più a ridistribuirli per gli altri paesi. Quindi ci dica nella replica che voi siete pronti a usare il SAFE per la clausola di salvaguardia per quanto riguarda le spese per la difesa, perché questo significa muoversi in una direzione ancora troppo timida per quel che mi riguarda, di una difesa comune con acquisti congiunti, con il Buy European per quanto possibile, e in questo senso con almeno due paesi che fanno gli acquisti, e in questo senso muoversi verso la difesa europea. Ma questo si fa prendendo il SAFE subito. Se rinviate a settembre non lo prenderete, eviterete che altri utilizzino i fondi. Il problema è che nel SAFE c'è quella E, esattamente come nel MES, che voi non avete la forza politica di in qualche modo accettare. Questo è l'antieuropeismo a cui ci state preparando da qui alla campagna elettorale.
1: Grazie onorevole Della Vedova. Onorevole De Luca, prego.
5: Partito Democratico.
6: Colleghi, ci troviamo a discutere di una risoluzione estremamente importante in un momento storico di particolare rilievo. Ministro, lei oggi ha comunicato l'intenzione di attivare la clausola di salvaguardia nazionale di cui l'articolo 26 del patto di stabilità, cui la Commissione europea ha invitato a ricorrere nell'ambito della flessibilità prevista dalla comunicazione del 19 marzo 2025 e poi nel pacchetto primavera del 3 giugno 2026. Discutere di scostamento di bilancio e di attivazione della clausola nazionale di salvaguardia non vuol dire occuparsi di questioni tecniche o burocratiche, come sa bene, per addetti ai lavori, vuol dire occuparsi di politica, di scelte che riguardano concretamente la carne viva delle persone, delle famiglie, degli studenti, dei lavoratori, degli imprenditori nei prossimi anni. Di fronte alla delicatezza del momento, credo doveroso allora non dimenticare come siamo arrivati fin qui. Siamo in una fase di tensione economico-sociale straordinaria, non perché, come lei ha detto nell'intervento, c'è una crisi generica in Ucraina e in Medio Oriente. Siamo giunti a questo punto perché c'è stata un'aggressione inammissibile e ingiustificabile di Putin in Ucraina e perché il vostro amico Trump ha deciso di avviare una guerra unilaterale, illegale e sbagliata in Iran, le cui conseguenze geopolitiche, ma anche economiche e sociali, si stanno scaricando in modo drammatico sui nostri cittadini. Questa è la realtà. Il blocco e lo stretto di Hormuz ha portato il costo dei carburanti alle stelle, le bollette ad aumentare in modo esponenziale, il carrello e la spesa ad andare fuori controllo. Questa guerra sta costando migliaia e migliaia di euro, come penso lei sappia bene, alle famiglie italiane. Voi siete rimasti però colpevolmente immobili e in silenzio per questi mesi per una semplice sconvolgente subalternità a Trump e la sua cultura MAGA. Abbiamo ascoltato in questi mesi dichiarazioni, perdonateci, imbarazzanti. Altro che non condivido e non condanno, voi avevate il dovere politico e costituzionale di condannare fermamente con tutta l'autorevolezza possibile il conflitto illegale avviato a Trump in Iran e non di aiutarlo semmai con 500 voli partiti dal nostro paese, ma di contrastarlo politicamente. L'ambiguità non è neutralità, è complicità, ministro. La posizione assunta dalla Premier Meloni risponde al resto a una logica ben precisa. Avete preferito difendere il rapporto di amicizia politica con Trump piuttosto che gli interessi economici e sociali dei cittadini italiani. Questa è la verità. Voi avete tradito gli interessi del nostro paese in questi mesi e la tradizionale postura diplomatica e i bisogni economici dell'Italia. Questa è la realtà di cui oggi dovremmo discutere. Di fronte a questo scenario noi ci saremmo aspettati serietà, responsabilità e determinazione da parte vostra. Invece vi siete finti morti per settimane intere. Non avete messo in campo nessuna misura, se non pochi giorni prima della campagna referendaria, una prima tardiva misura inefficace sulle accise dei carburanti per provarla a utilizzare come argomento di campagna referendaria. Vi ricordiamo che gli italiani non si sono fatti prendere in giro e ringraziamo i 15 milioni di elettori che hanno detto no al vostro tentativo di smontare e calpestare la Costituzione italiana anche attraverso questi strumenti. Da quel momento il governo e la maggioranza hanno però perso la bussola. e vi ricordo il travaglio che avete attraversato per arrivare oggi a questo punto, Ministro. Qualche settimana fa abbiamo ascoltato una forza politica che esprime il Vice Premier, cui lei fa riferimento, la Lega, invocare l'abbandono unilaterale del patto di stabilità. Non è una nostra invenzione, è una dichiarazione pubblica. A pochi minuti di distanza Forza Italia diceva di essere contraria invece a nuovi scostamenti di bilancio, a nuovo deficit, perché metteva in guardia ai rischi di più debito e l'aumento dei tassi su BTP, mutui e prestiti. Altri paventavano uno scostamento di bilancio, altri invece contestavano questa ipotesi e proponevano di rivedere i fondi di coesione, addirittura il PNRR. Qual è la posizione finale, Ministro? Perché in questo provvedimento, in questa risoluzione al voto, non c'è scritto nulla. Voi dovreste riconoscere che non avete più una maggioranza solida da questo punto di vista. Oggi lei viene a dare parere favorevole a una risoluzione di maggioranza di centrodestra, vuota, incomprensibile, inefficace, senza dati, senza numeri, senza programmi, senza misure specifiche da adottare. Lei doveva dire in che misura intende procedere a un possibile scostamento di bilancio, con quali coperture esatte e soprattutto per fare cosa, quali investimenti concreti proponete per aiutare famiglie e imprese. Non c'è nulla nel documento che il centrodestra sta presentando al Parlamento e questo, permetteteci di dire, rappresenta un'offesa grave alle prerogative del Parlamento, che è impossibilitato di esprimersi sulla base di elementi concreti di finanza pubblica. Voi oggi chiedete alla Camera un voto al buio sulla futura politica economica del Paese. Noi non siamo disponibili a darvi cambiali in bianco, Ministro. Non vi daremo cambiali in bianco. E sapete perché? Perché la vostra parola, come si è rivelato in questi anni, vale poco o nulla, purtroppo. L'abbiamo riscontrato in questi anni. Aspettiamo ancora le misure di sostegno alle imprese per i danni prodotti dai dazi del vostro amico Trump, sempre lui. Dove sono finiti i 25 miliardi che avete promesso al sistema produttivo e occupazionale italiano, Ministro? Basta con i giochi delle tre carte. L'Italia avrebbe bisogno di serietà, non di improvvisazione. Voi oggi non state prendendo una decisione economica, voi state prendendo in giro gli italiani e il Paese. E questo è intollerabile, non possiamo condividere, non possiamo consentirlo. D'altra parte vi collocate in linea con quanto fatto in questi anni. Nessun risultato concreto da un punto di vista economico-sociale, solo la retorica stantia di un'Europa colpevole dei mali su cui scaricare le colpe delle vostre inefficienze e incapacità nazionali. Ministro, non è colpa dell'Europa se l'Italia cresce un terzo della media europea e un quinto della Spagna, se veniamo da oltre 3 anni di crollo della produzione industriale, se i salari reali sono tra i più bassi d'Europa, 8 punti percentuali ridotti dal 2021 ad oggi, se abbiamo le bollette più care d'Europa, aumentate del 34% in questi anni, se abbiamo 4 milioni di lavoratori poveri, 5 milioni e 7 di persone in povertà assoluta, 5 milioni e 8 di italiani costretti a rinunciare alle cure. Altro che rimettere in servizio i medici Novax, mettete in servizio medici che possano aiutare davvero il sistema sanitario a ridurre le liste d'attesa e aiutare le persone che non riescono a curarsi ancora in questo Paese. Questo dovreste fare. Avete attaccato per anni la Commissione, la BCE, i burocrati di Bruxelles. Se l'Italia è al collasso, non è colpa della troica di Bruxelles, è colpa della troica sovranista, Meloni, Tajani e Salvini, che ha bloccato e impantanato l'Italia in questi anni. Il sensibile peggioramento dell'economia italiana, chiariamolo, non dipende solo dalla crisi internazionale, ma anche dalla mancanza di politiche economiche, sociali e industriali. Dovreste iniziare ad assumervi le vostre responsabilità in Italia e in Europa. Proprio sul patto di stabilità, del resto, vi sveliamo un segreto, Ministro. Queste regole fiscali che in questi mesi tanti esponenti di maggioranza anche hanno attaccato e contestato, le avete decise voi, le avete negoziate voi. È il suo governo che ha firmato quel patto di stabilità, Ministro, lo avete negoziato, lo avete accettato e l'avete sottoscritto. E oggi chiedete di derogare alle traiettorie di bilancio previste da quel patto di stabilità. Noi l'abbiamo contestato da subito e continuiamo a chiedere una revisione integrale. Allora, oggi noi ci saremmo aspettati qualcosa di concreto e serio da parte vostra. E invece di chiedere o proporre un futuro scostamento di bilancio per aiutare gli italiani con più fondi per sanità, spese sociali, crescita economica, chiedete semplicemente di compiacere il vostro amico Trump e di trovare le coperture per l'aumento della spesa militare al 5% sottoscritto in sede NATO, che è insostenibile per il nostro Paese, come voi sapete bene. E allora bisogna procedere da questo punto di vista, riconsiderare gli impegni assunti in sede NATO, perché rappresentano, per come sottoscritti, un'ipoteca sul futuro del Paese, e bisogna procedere verso una difesa europea se non vogliamo reiterare negli errori del passato. No con inefficaci riarmi nazionali, sì a una difesa comune europea con strumenti europei, ma questo voi non lo dite o non lo volete fare o non sapete cosa fare. Allo stesso modo sul tema dell'energia, le vostre politiche sono state fallimentari. A livello nazionale avete ridotto gli investimenti nelle rinnovabili dell'8,2% rispetto al 2024 e al 2025. Su questi temi la Commissione ha battuto un colpo, consentendo un'attivazione della clausola di salvaguardia che consentirebbe di dare 14 miliardi all'Italia. Ma avete compreso bene di cosa si tratta, perché vi abbiamo visto esultare nei mesi scorsi. Si tratta di investimenti strutturali nelle rinnovabili, nella decarbonizzazione e nel green. Vi rendete conto che è l'esatto opposto di quello che ha fatto finora il suo governo? Ministro, per ragioni puramente ideologiche, non basta qualche posta a cancellare la realtà. Altro che entusiasmo, invece di rallegrarvi dovreste scusarvi con gli italiani per aver rallentato gli investimenti nelle rinnovabili in questi anni, perché in questo modo avete consentito di non rendere autonomo strategicamente l'Italia e l'Europa, non avete consentito di abbassare in modo strutturale il costo delle bollette per gli italiani e per le imprese e non avete aiutato nella lotta al cambiamento climatico, che è un tema reale che sta aumentando le diseguaglianze e che è un tema attualità nel nostro paese, e non vi consentiremo di sostituire il negazionismo sanitario con un nuovo negazionismo climatico. Allora, voi avreste voluto dirci oggi cosa intendete fare, sui fondi del PNRR che non riuscite a utilizzare, perché questo piano purtroppo è diventato il piano nazionale dei ritardi e dei rimpianti per colpa vostra. Ministro, 24 miliardi di euro, quasi una manovra finanziaria di bilancio, rischiano di saltare per le vostre inefficienze e le vostre inadeguatezze. Allora, vi invitiamo a cambiare rotta, a presentare una relazione che aggiorni il percorso di spesa netta e gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e indichi la misura dell'eventuale deviazione per garantire che sia indirizzata al contrasto alla povertà assoluta, al finanziamento della sanità pubblica, al sostegno alle famiglie e alle imprese colpite dalla crisi energetica, alla diminuzione della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Basta con i sotterfugi, Ministro, basta con la cortina fumogena quotidiana, basta con le armi di distrazione di massa giornaliere, smettetela di fare i cronisti o gli equilibristi, iniziate a essere protagonisti di risposte reali e concrete ai problemi degli italiani se ne siete capaci, altrimenti fatevi da parte, liberate l'Italia e ci penseremo noi quando arriveremo alla guida del Paese.
1: Grazie onorevole De Luca. Onorevole Grimaldi, prego.
5: Alleanza Verdi Sinistra.
7: Presidente, ma Ministro, c'è il rischio che quello che lei chiama coinvolgimento del Parlamento sia di fatto un prestito a scatola chiusa. L'unica cosa che sappiamo è che il conto lo pagheranno gli italiani. Una sorta di, ci invita a una sorta di cena al buio che a noi non piace, soprattutto se il menù è quello del riarmo e soprattutto se il conto sarà salato come quello che non ha detto, perché lei non ha dato numeri. La verità è che oggi lei è venuto a farci un tutorial di quello che succederà in Unione Europea. Ecco, questo lo lasci fare agli altri. Lei si occupi di politica, perché qui lei rappresenta un governo e ci deve dire esattamente qual è il piano per riarmarci fino ai denti. Adesso arriverò al punto, perché anche su questo pensiamo che il Parlamento senza infingimenti dovrebbe esprimersi anche a maggioranza qualificata sulla clausola di salvaguardia. Vede, il quadro internazionale si frantuma, come lei sa, fra guerre, protezionismo, tensioni commerciali, fatti soprattutto dai vostri alleati e soprattutto da quelli di cui prendete i diktat. È una crescente instabilità geopolitica. L'Italia si presenta a questo appuntamento con un'economia ferma, un debito sempre più alto e una politica industriale senza direzione, perché lei ha deciso di non fare politica industriale e lo rivendica pure. Una riforma, quella del patto di stabilità, che lei ha siglato ed è l'inizio dell'austerity, quello del aprile 2024. Vede, il nuovo patto si fonda di fatto ancora su una sfiducia reciproca europea ed è quello che i sovranisti vogliono, è quello che il suo governo vuole. L'Italia si trova attualmente nel cosiddetto braccio correttivo, siamo oggetto appunto di una procedura per disavanzo eccessivo e non è sfortuna, è figlio delle sue politiche. Vede, il nostro resta il secondo debito più elevato in rapporto al PIL nell'Unione Europea, dopo quello della Grecia. E senza il PNRR, di cui lei ieri ha criticato alcune tracce, il nostro Paese sarebbe da tempo in recessione. Allora, lo dico così, dopo 4 anni di governo non avete ancora costruito una strategia economica capace di far uscire l'Italia da questa stagnazione, di recuperare terreno rispetto ad altre economie avanzate e di rilanciare la produttività, i salari e sì, la domanda interna di cui lei non parla mai. Le tensioni geopolitiche, la fluttuazione dei tassi, le nuove barriere commerciali, la frammentazione delle catene del valore hanno pesato sempre di più sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici, soprattutto dei pensionati e dei pensionati che lei non cita mai in nessuna relazione. Tra il 2025 e il 2035 l'unica cosa chiara è che saranno mobilitati 964 miliardi di euro per la difesa se accetteremo i diktat, quelli che avete già avallato con Trump. La domanda è semplice, Alleanza Verdi Sinistra gliela fa per prima perché nessuno gliel'ha ancora fatta. Dove arriveranno queste risorse? Dove prenderete queste risorse? Lei lo dice nelle sue comunicazioni, lo dice ancora più chiaro nella risoluzione la sua maggioranza. 0,3 più 0,6 con un massimo di 0,9, se si sommano sono 24 miliardi in più per il riarmio. Abbia il coraggio di dirlo al Paese, perché sono meno sanità pubblica, meno welfare e meno diritti per tutti gli italiani. E questo è il punto. Lei continua a scuotere la testa, ma lei deve entrare dentro quei numeri. Ecco, noi diciamo l'opposto. L'abbiamo detto e ribadito anche nella nostra risoluzione unitaria. Uno scostamento di bilancio si può fare solo se è destinato alla sanità pubblica, se è destinato alla scuola, alla ricerca, alle classi popolari di questo Paese, non ai primi che continuate a difendere non chiedendogli nemmeno gli extra profitti. Allora, il fallimento della vostra politica economica è fatto di 3 anni su 4 di crollo di produzione. E lei che viene dal nord dovrebbe saperlo. Gli italiani non sono mai stati così insicuri, ma non per i migranti, come dice la sua forza politica e come è la corsa a destra. Temono di non potersi curare, di restare soli da anziani, di non farcela pagare bollette e farmaci. Il 78% ha perso la fiducia nelle sanità, il 72% pensa che lo Stato non saprebbe aiutarli in caso di disastro. 5,7 milioni di persone sono in povertà assoluta, 5,8 hanno rinunciato alle cure. E che ha fatto il ministro? Verrà ricordato per aver aumentato nei capitoli di bilancio solo la spesa militare. E questo è il ricordo che avranno di lei, il ministro dell'economia più longevo della storia. Complimenti. Peccato che il 66% degli italiani preferirebbe spendere in tutt'altro, altro che difesa. Lo sa che il 43% dei pensionati è quella che fa sopravvivere il resto del paese perché aiuta figli e nipoti? Lo sa che la crisi energetica iniziata nel 2022 è una crisi senza fine perché voi, come lei ha detto, si rivendica, abbiamo diversificato. Certo, dalla Russia siamo passati al Qatar e a tutti quegli stati che ci ricattano con l'esternalizzazione delle frontiere. Complimenti, bravi, bravi. E questo è il fallimento della vostra politica. Altro che autonomia. Avete dato all'ENI la possibilità di fare extra profitti e dividendi proprio sulla spalle degli italiani. Ministro, l'ultima crisi ha mostrato che si potrebbe fare diversamente. Come, caso strano, quella Spagna che ha attaccato e tutti insieme coi sovranisti. Già, perché investire in rinnovabili per l'autonomia energetica, per l'indipendenza energetica, vuol dire investire proprio contro la ricattabilità, contro la povertà, contro quell'economia fossile che produce solo guerre. E di questo voi non volete parlarne. E questa è la verità. Volete un petrolstato senza avere il petrolio. Volete fare il lab del gas senza avere il gas e volete addirittura la via dell'atomo senza avere l'uranio. Guardate, ho finito, Presidente. La vostra transizione ecologica è quella che in teoria dovreste fare. Cioè, guardate che l'Europa vi ha detto esattamente che non vi darà i soldi per fare quelle stupidaggini che avete fatto negli scorsi mesi. Per cosa? Per abbassare un po' le accise? Per dare i soldi agli stessi primi che hanno fatto profitti sulla guerra? No, guardi, la cosa che dovreste fare, e noi ecologisti ve lo diciamo da tempo, è investire nelle reti, investire negli accumuli, investire esattamente in un'energia di pace, in un'energia di pace che porta, caso strano, a bollette più basse. Noi lo diciamo in un modo semplice. Vogliamo la piena e buona occupazione nella transizione ecologica e vogliamo dire una cosa a questo Paese, serve una svolta, serve un governo ecologista e progressista contro il riarmo e contro le barbarie di questi tempi. Grazie.
1: Grazie onorevole Grimaldi. Onorevole Riccardo Ricciardi, prego.
8: Grazie Presidente. L'unica amara buona notizia di oggi, ma veramente l'unica e veramente amara, è che cade la super scusa.
5: Movimento 5 Stelle.
8: Non abbiamo i soldi per fare nulla, è il super bonus, e qui e là non ci sono i soldi per nulla, oggi i soldi sono spuntati. Per cosa però? Perché quando lei, ministro Giorgetti, parla dello 0,9% del PIL in armi, lei lo 0,9 chissà cosa sarà, 20 miliardi spesi in armi, ok? Di questo stiamo parlando. In quale contesto? La nostra legge di bilancio, secondo i documenti che abbiamo, dovrebbe valere circa 27 miliardi, di cui 11 sono il rispetto dei vincoli europei che lei, insieme alla Presidente Meloni, ha firmato, 1 miliardo di sostegno all'Ucraina, 5,4 miliardi di spese già stanziate in difesa e 6 per gli interessi sul debito pubblico. Quanto avanza? 5 miliardi. 5. E solamente per prorogare le cose una tantum che abbiamo fatto, tipo il taglio del cuneo fiscale, ne servono 18. Quindi ce ne avanzano 13. Noi vogliamo sapere dove trova questi 13 miliardi e soprattutto dire: ma davvero noi con questa situazione di legge di bilancio lo scostamento che andiamo a chiedere è per 20 miliardi in armi? E il famoso programma SAFE, 15 miliardi dovremo chiedere per sistemi di difesa. Intanto è un programma che, da quanto emerge, ci costerà in una ventina d'anni altri 8 miliardi, perché ci costa 15 miliardi più gli interessi. Se va bene siamo intorno agli 8-9 miliardi, eh? Questo è il capolavoro. Ma andiamo a vederlo il programma SAFE, perché SAFE vuol dire sicurezza, vuol dire in salvo, SAFE è una parola positiva, ma poi andiamo a leggerli i programmi. 7,2 miliardi per 132 carri armati Leopard, 4,5 miliardi per un programma di difesa aerea integrata con riferimenti a sistemi missilistici, 3,2 miliardi per lo sviluppo dei caccia di sesta generazione. Questo fate, questo andate ad acquistare coi programmi SAFE. E nella relazione che accompagna questi programmi d'armamento, perché dobbiamo saperlo cosa scrivete poi nei documenti ufficiali, a cosa serve tutto questo? Tali piattaforme dispongono di tecnologie in grado di massimizzare la letalità e la potenza di fuoco. Io ricordo quando il termine potenza di fuoco è stato usato da un presidente del Consiglio che si chiamava Giuseppe Conte e parlava di potenza di fuoco quando noi abbiamo fatto scostamenti di bilancio per salvare le imprese, per salvare le aziende, per salvare la sanità. Quella era una potenza di fuoco, questa è la vostra potenza di fuoco e lo scrivete. E allora, e poi c'è il trucchetto sull'energia, mettiamo anche 0,6% del PIL per l'energia, per la crisi energetica, col sistema delle accise mobili. Queste accise mobili, anche questo lo dobbiamo spiegare. Voi com'è che andate a ridurre le accise? Con l'aumento dell'IVA che viene generata dall'aumento dei prezzi. Quindi sostanzialmente aumentano i prezzi, si paga ovviamente più gettito IVA e grazie a quel meccanismo contabile si abbassano le accise. Quindi gli italiani si ripagano l'aumento il calo delle accise. Questo è il sistema, è il trucchetto contabile. Quindi noi abbiamo un governo che ci sta dicendo che gli unici soldi che vengono stanziati nella prossima manovra di bilancio sono soldi per armi e per l'energia si fa un trucchetto contabile. Questo ci state dicendo. E vedete, siamo di fronte al più grande stanziamento in difesa della storia della Repubblica Italiana. Noi siamo di fronte a tutto questo e allora io veramente dico: ma ci stanno minacciando davvero? Perché poi il tema è questo. Ma la Russia ci sta minacciando davvero? Cioè noi pensiamo che la Russia venga in Italia a invaderci. Ministro, ma lei pensa davvero questo? Pensa che il problema della Russia sia avere più territorio?
9: un paese di quelle dimensioni, con quelle risorse, ma veramente può venire a fare la guerra a Roma? Veramente lo pensiamo e abbiamo la necessità di questo? Cos'è la Cina? E allora, se uno vede le cose oggettivamente, vede gli Stati Uniti che hanno 750 basi sparsi in 80 paesi del mondo, e la Cina, sapete quante basi ha al di fuori della Cina? Una! Nel Corno d'Africa. Allora chi è che minaccia chi? Ce lo siamo mai chiesto se noi siamo dalla parte dei buoni? Perché questo è il punto. Questi sono i dati, questi sono i numeri. E poi chi la usa questa roba? Questi sistemi missilistici, questa potenza di fuoco, questa letalità. Ci sono delle persone dietro. Ci sono dei giovani dietro che dovranno usare queste cose. E ci sono dei giovani davanti a quei mirini che voi oggi pagate. E non ve lo siete chiesta questa cosa? Che state investendo in morte, perché questo è l'investimento in armi. È investimento in morte. Ministro, io non posso credere che lei, da persona seria qual è, può pensare che la priorità in questo momento per lei, che tutti i giorni cerca di far tornare di conto, sia sta roba qua. Non posso crederlo. E non posso credere che tutti, maggioranza e opposizione, perché noi ci vediamo qua, tutti i giorni siamo a fare degli emendamenti per trovare 5 milioni per un nostro territorio, per la bonifica di un sito contaminato, per un ospedale, per una scuola, tutti, maggioranza e opposizione, siamo con i nostri emendamenti, andare al MEF a dire: mi trovate 5 milioni, io ho le persone che non vanno all'ospedale, e oggi votiamo 20 miliardi in armi. Ma veramente nessuno si sta chiedendo questa cosa qua dentro? Nessuno ha il problema di vedere che intorno a lui ha persone che non hanno asili nido per i propri bimbi, che non hanno posti dove andare a fare gli esami in sanità? E questo è populismo. È populismo dire che sono 20 miliardi di armi. Io non penso sia populismo. Io penso che sia il mondo che volete disegnare, e nel nostro mondo diteci che siamo filo putiniani, filo cinesi, filo Hamas, filo tutto quello che volete voi. Noi non vogliamo un mondo dove abbiamo dei nemici. Noi non li vogliamo i nemici. Noi non pensiamo con l'ottica del nemico. Noi pensiamo con l'ottica del popolo diverso dal nostro. E diteci quello che vi pare. Non ci interessa. E allora ora dobbiamo scegliere tutti quanti da che parte stare, tutti quanti, perché qui la linea di demarcazione deve essere chiara, se investire in morte o investire in vita, e deve essere chiara, netta, primo punto di programma: nessun euro speso in armi, speso in morte, non ci può essere, non è una roba da compromesso questa, perché c'è la vita e c'è la morte. E veramente lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare oggi. E chi pensa questo li deve travolgere con la costruzione di un mondo diverso, perché altrimenti questa gente travolge tutti noi e travolge anche loro stessi. E quindi dobbiamo farlo ora e dobbiamo farlo subito.
1: Grazie onorevole Ricciardi. A titolo personale l'onorevole Marattini, prego.
5: Gruppo Misto.
10: Grazie Presidente. Signor Ministro, in questa sede si fanno le domande, quindi io ho tre domande, purtroppo solo un minuto. La prima, leggendo le sue comunicazioni mi è venuto un dubbio, perché lei ha detto: sulle spese in conto capitale per la difesa farò anche rimodulazioni di programmi già esistenti. Così, formalmente sono aggiuntive, perché sta anticipando delle spese, ma in realtà no. Cioè sono gli stessi armamenti, gli stessi sistemi d'arma di prima, quindi mi chiarisce questo punto: state pensando di anticipare della spesa in conto capitale? In quel caso sono aggiuntivi solo contabilmente, non sostanzialmente. Secondo e terzo vengo sul dibattito di ieri in commissione. Mi ripete quello che avete scritto nel DFP a pagina 80, cioè che sotto tutte le ipotesi normali il safe è più conveniente del BTP? perché l'avete scritto voi e lo sa chiunque conosca la materia, perché l'idea che i tassi possano salire, se salgono per l'Europa, salgono anche per l'Italia. La differenza è che il livello dell'Europa è più basso del livello dell'Italia. Me lo ripete, signor Ministro, per favore? Terza e ultima cosa. Mi ripete la cosa più importante che ci ha detto ieri in commissione, qui siamo in una sede più pubblica, c'è la stampa. Ieri lei in commissione ha detto che noi prenderemo il SAFE per i progetti comuni, cioè per i progetti che coinvolgono una filiera industriale della difesa transnazionale. Non l'avete scritto nella risoluzione, ma lei l'ha detto in commissione, quindi io non posso permettermi di chiedere di ripetere. Le faccio la domanda, allora qui chiedo una risposta. Mi conferma che per quanto riguarda il finanziamento dei progetti industriali della difesa transnazionali, la Repubblica Italiana farà ricorso al SAFE, come ha detto ieri sera? Queste tre domande, Ministro, la ringrazio anticipatamente per la risposta.
1: Grazie, onorevole Marattin. Si è così conclusa la discussione. Mi pare che vuole intervenire il sottosegretario Freni. Prego.
11: Grazie Presidente. Il Governo, al fine di valutare le risoluzioni che sono state depositate, chiederebbe una breve sospensione dell'Aula. Direi che una mezz'ora, 40 minuti possono bastare.
1: Quindi scusa, sono le... Allora, ringrazio il sottosegretario e a questo punto ovviamente devo sospendere la seduta. Non ho capito. Sì, vuole intervenire? Non ho capito. Aspetti, onorevole Grimaldi vuole intervenire? Non ho capito. Prego. Che stavo per sospendere la seduta, ovviamente.
7: E io inviterei a non sospendere la seduta.
5: Alleanza Verdi Sinistra.
7: Ragionare insieme a qualcosa che si è sempre fatto, cioè che mentre il ministro replica in qualche modo si possono valutare risoluzioni che forse, lo dico così sommessamente, forse la maggioranza avrebbe dovuto vedere col governo precedentemente, visto che sappiamo che tra l'altro quella delle opposizioni è preclusa e sarà preclusa da un atteggiamento positivo solo verso la maggioranza, perché le conosciamo già queste tattiche, non prendiamoci in giro. Cioè, Presidente, io credo che i tempi di quest'Aula siano conosciuti da tempo. Questa sospensione di mezz'ora è un problema anche di rapporto politico con le opposizioni. Non so se è chiaro, ma voi non potete continuare a pensare di trattare questa Camera come se fosse, diciamo, la vostra dépendance. Non è così. Allora, invito il Ministro a replicare, così come se... Dopo la replica ci sarà bisogno ancora di tempo, perché non si è chiara la posizione che immagino avete problemi in maggioranza, e ce lo dirà nella replica cosa non condivide degli interventi della maggioranza il ministro Giorgetti. Le posizioni di opposizione sono molto chiare e credo, ahimè, che non saranno precluse da un'indisponibilità del ministro a ragionare con noi né sui numeri né sui contenuti. Quindi le sto chiedendo un'inversione, diciamo, dei fattori, sperando che non ci sia bisogno di un'ulteriore mezz'ora dopo la replica del ministro. Grazie.
1: Grazie onorevole Grimaldi. Ovviamente il governo ha chiesto di avere del tempo necessario e sono convinto che il ministro, quando avrà modo di proporci la replica, entrerà ovviamente nel merito nei termini necessari, per cui io sono ovviamente non alternative che sospendere, e alle 11:25 riprenderà la seduta. La seduta è sospesa.
5: 11:10:52, quindi una sospensione di una mezz'ora dell'attività del Parlamento in vista della replica del ministro Giorgetti. Allora usciamo dai programmi in convenzione.
12: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: Allora, come abbiamo sentito in diretta abbiamo sentito appunto le comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia. Abbiamo sentito gli interventi delle forze politiche, oltre quelli del ministro, poi ci sarà la replica. Si va, per quanto riguarda la maggioranza, verso una risoluzione unitaria. Due principali impegni chiesti al governo riguardanti le spese per l'energia e quelle per la difesa. Sul primo punto, il documento chiede un impegno a rafforzare la resilienza del sistema energetico e la sicurezza del relativo approvvigionamento nei limiti complessivi dello 0,6% del PIL nel periodo di riferimento. Per la difesa i limiti di spesa sono dello 0,9% del PIL, specificando che il governo si impegna a valutare il ricorso alle migliori condizioni di finanziamento, quali quelle del programma SAFE. Questo, diciamo così, il contenuto della risoluzione unitaria che dovrebbe essere messa a punto. Occupiamoci dell'attività del governo. Ieri Consiglio dei Ministri, nel tardo pomeriggio, alcune decisioni importanti. La prima riguarda il caro carburanti. Il governo ha prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio in vigore dal 28 luglio. Poi gli ulteriori interventi potrebbero arrivare con le risorse degli extra profitti e il meccanismo delle accise mobili. L'attuale sconto scade infatti domani 6 agosto e il Consiglio dei Ministri ha deciso di prolungarlo di 19 giorni. I fondi necessari, circa 245 milioni, saranno trovati con i tagli alle spese dei ministeri. Poi il governo ha stanziato 100 milioni per l'emergenza nei campi flegrei. L'annuncio del ministro per la protezione civile Musumeci, proprio al termine

livello regionale, mentre si prosegue per riparare i guasti, appunto, i guasti che sono stati appunto causati alla rete. Ancora dalle agenzie, andiamo all'estero, o diciamo a Bruxelles, perché c'è una comunicazione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Ancora una volta ha dichiarato: ci svegliamo con la notizia delle orribili atrocità commesse dalla Russia con i suoi attacchi aerei contro l'Ucraina. La von der Leyen si riferisce al nuovo attacco che ha provocato 17 morti e una quarantina di feriti nelle zone intorno a Kiev. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, ha detto la von der Leyen, e noi stiamo usando i proventi derivanti dal sequestro dei beni russi per assicurarci che ciò avvenga. Il 3 agosto l'Unione Europea ha ricevuto 1,4 miliardi di euro di profitti straordinari generati dagli interessi sui saldi di cassa derivanti da attività immobilizzate della Banca Centrale russa. Appunto, il ricevimento di tale importo rappresenta il quinto trasferimento di questo tipo dopo la quarta tranche erogata nel marzo 2026. Esso copre i ricavi accumulati durante il primo semestre del 2026. Dalla loro immobilizzazione, le attività russe hanno generato un totale di 8 miliardi di euro di profitti straordinari. E attendiamo su questo anche la reazione di Mosca. Riguardo invece ancora, andiamo alla situazione in Medio Oriente, perché il sito Axios aveva diffuso una notizia secondo la quale, appunto, ci sarebbero vicini un accordo tra Iran e Stati Uniti, anche se poi l'Iran spesso ha negato questi passi avanti nei diciamo così, nei colloqui. Allora, Stati Uniti, Iran e Oman, questo scrive il sito Axios, che di solito è super informato, sono vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto che Washington vorrebbe annunciare già oggi. Secondo quanto riferito dalle fonti, l'accordo in discussione riguarda un'intesa di 60 giorni tra Oman e Iran, prorogabile secondo cui il traffico marittimo in entrata nello stretto passerebbe attraverso un corridoio settentrionale in acque territoriali iraniane, mentre il traffico in uscita passerebbe attraverso un corridoio meridionale in acque territoriali omanite, in coordinamento sempre con l'Iran. In questa fase non verrebbero applicati pedaggi o tasse. L'intesa prevede inoltre che le parti si impegnino a bonificare entro 30 giorni il corridoio centrale dallo stretto dove sono state posate le mine. Una volta bonificato, questo corridoio verrebbe usato per il traffico in entrata e in uscita, secondo i termini di un accordo permanente che sarebbe tutto da diciamo così, da ovviamente mettere a punto. Qatar, Pakistan e Arabia Saudita sono coinvolti in questo ennesimo sforzo di mediazione. Adesso, secondo queste fonti, Araghchi, cioè il ministro iraniano, avrebbe dato il suo assenso di principio, ma l'intesa deve essere approvata anche dalla guida suprema iraniana Mohtaba Khamenei e dal Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale. Quindi aspettiamo a ore, diciamo così, l'esito di questa ennesima trattativa. Vediamo invece ancora le notizie che arrivano dalla Libano, altra zona calda del Medio Oriente. Oltre 800.000 sfollati a causa della guerra in Libano hanno iniziato a tornare nelle loro città d'origine dopo la tregua tra Israele e Hezbollah. L'Agenzia delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari ha fatto sapere che 821.000 persone hanno iniziato a tornare nelle loro aree di origine il 30 luglio, 360.000 risultano ancora sfollate, di cui 26.000 ospitate nei centri di accoglienza governativi. Poi l'agenzia dell'ONU ha anche dichiarato che i danni alle infrastrutture idriche ed elettriche causati dalla guerra hanno compromesso l'accesso all'acqua per oltre 700.000 persone nel sud del Libano, dove risiede la maggior parte degli sfollati. L'annuncio giunge mentre Libano e Israele hanno avviato a Roma, sapete, proprio in queste ore a Roma, un nuovo ciclo di colloqui con la mediazione degli Stati Uniti. Questo ciclo di

0: che potrebbe appunto chiudersi con l'accordo definitivo per un ritiro da alcune zone definite zone pilota dell'esercito israeliano con il disarmo di Hezbollah e la presa in garanzia di quei territori da parte dell'esercito libanese. Vedremo. Intanto la polizia spagnola, e qui ci occupiamo della questione di Ceuta, ha avviato la procedura di valutazione individuale dei migranti rimasti nell'enclave dopo gli ingressi in massa la scorsa settimana di 72.000 persone. 70.000 sono tornate in Marocco, questo secondo il bilancio del Ministero dell'Interno. Sono presenti ancora a Ceuta 2.500 migranti. Le procedure amministrative non sono collettive, sono individuali, devono tutelare al massimo i diritti, ha detto il delegato in dichiarazioni, appunto il delegato del governo Miguel Ángel Pérez Triano. Pérez Triano ha chiarito che la polizia identificherà ogni persona per stabilire eventuale diritto d'asilo o diritto alla protezione internazionale, mentre i cittadini marocchini, le cui domande di asilo verranno respinte, saranno appunto oggetto di procedura di espulsione. Il governo locale prevede inoltre di aprire entro circa un mese un nuovo centro di assistenza temporanea per stranieri, dove questi potranno rimanere fino a 72 ore per completare poi identificazione e triage con procedure più efficienti. Quindi questo è il punto della situazione sulla crisi migratoria degli ultimi giorni, che ha condizionato anche i rapporti europei, soprattutto quelli tra Italia e Spagna. Sono le 11:02, ci occupiamo di politica britannica con un bilancio, diciamo così, che fa Roberta Iannuzzi con Marzia Maccaferri delle prime 2 settimane del governo Burnham e della trattativa tra Farage e Lowe.
1: Radio Radicale, siamo in collegamento con la professoressa Marzia Maccaferri, che insegna storia e politica alla Queen Mary University of London, collabora con il quotidiano Domani, con Appunti, la newsletter di Stefano Feltri. Grazie professoressa per la sua disponibilità e buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e grazie a voi di nuovo per l'invito.
1: Allora, parliamo ancora del Regno Unito. Sono passate 2 settimane da quando si è insediato Andy Burnham. Sono state 2 settimane molto attive, molti annunci. Cerchiamo di capire con lei cosa ci dicono di questo nuovo primo ministro, a partire dalla composizione della squadra di governo. L'ultimo annuncio riguarda la revisione parziale del piano di scarcerazioni anticipate, perché forse i nostri ascoltatori sanno, era stato previsto proprio per evitare il collasso delle carceri britanniche, un piano di scarcerazione già dal suo predecessore, però ci sono state polemiche per quanto riguarda il tipo di reati che verrebbero inclusi in queste scarcerazioni e per quanto riguarda i detenuti, e dunque una parziale revisione con l'esclusione di alcuni tipi di reati particolarmente odiosi. Questo è l'ultimo annuncio, ma ce ne sono stati diversi. Ecco, cosa ci dicono di Burnham e del suo governo?
2: Questa è una strana estate calda a Londra, a Londra in Inghilterra, da diversi punti di vista. C'è veramente caldo, non è normale avere un'estate vera in questo paese, ed è una strana estate calda politica. Diciamo il passaggio al nuovo primo ministro, quindi l'entrata di Andy Burnham a Downing Street è di per sé avvenuta in un modo strano. Il suo nuovo governo in queste 2 settimane ha dire che ha rivoluzionato naturalmente è un po' troppo, è un'iperbole. Sicuramente ha cambiato la narrativa di cosa è, di cosa deve fare, di come si interpreta un partito laburista. Sia all'interno della composizione, lo si può vedere all'interno della composizione del governo, che negli atti esterni. Cosa ci dicono queste 2 settimane? Secondo me che Andy Burnham sta cercando di lanciare il più possibile in avanti il partito, cercando di far dimenticare un po' le le paturnie del governo di Starmer. Questo non è una netta separazione in termini di policies e in termini anche di identità del Partito Laburista rispetto a Starmer. È un'immagine nuova. Sicuramente la decisione di mettere l'ex ministro l'ex ministro della difesa John Healey come chancellor è sicuramente stata inaspettata, però segna anche che cosa ha intenzione di fare De Burman, credo, che è appunto quello di avere il polso sulle finanze e allo stesso tempo di dare un messaggio al di fuori del paese, anche ai suoi alleati all'interno della NATO e dell'Unione Europea, che non è un governo che si richiude in se stesso, ma che vuole continuare ad avere rapporti con gli altri paesi, soprattutto il primo atto che ha fatto, anzi in realtà è il secondo, perché il primo atto è stato quello di dire che avrebbe risolto il problema dei senza tetto e ha stanziato anche la cifra 340 milioni di sterline, quindi una cifra importante, a sostegno di senza tetto con un piano di 5 anni. Il secondo atto che ha fatto è stato quello di nuovo di sostenere l'Ucraina e Zelensky. Quindi, come si vede, c'è una continuità con il governo Starmer per quanto riguarda la politica estera. Però il cambio di narrativa è stato soprattutto per quanto riguarda quello che possiamo definire la sua principale identità politica, che è il Manchesterism. Quindi l'idea che non tutto è accentrato su Londra, che Londra non è il solo semplice centro del Regno Unito e del paese, ma che il governo si deve trovare il modo di avere centri politici ed economici anche al di fuori della sola Londra e della City, e quindi l'idea di aprire un Downing Street in the North a Manchester. Sono queste messaggi populistici? In parte sì, non qualsiasi leader politico con un po' di spina, con un po' di capacità di parlare al pubblico ha un elemento di populismo. Naturalmente 2 settimane è troppo presto, cioè il tempo è troppo presto per dare un giudizio su cosa sta facendo. Il fatto che ha cambiato la narrativa comunque ha già dato i primi segnali positivi, perché i sondaggi, gli ultimi di 2 giorni fa, se ricordo bene, danno il Labour in crescita, ha superato in quasi tutti i sondaggi, a parte un gruppo che continua a mantenere Reform come primo partito. Per tutti gli altri il Labour viaggia intorno ai 23-24% del voto, dell'intenzione di voto, e quindi ha superato Farage. Quindi ha cambiato l'immagine un po' principale. Il punto principale all'interno del suo partito naturalmente non è tutto perfetto, ci sono delle tensioni, non sono ancora state, cioè, si può leggere in filigrana su qualche dichiarazione, ma in realtà siamo ancora nei 100 giorni della luna di miele praticamente, e quindi ci sarà tempo fino a direi alla conferenza dell'autunno, la conferenza del Labour Party in autunno. Un altro dei motivi, credo, per cui stia facendo così tanti annunci è che il Parlamento è chiuso e quindi non deve confrontarsi con… sta un po' cercando di mettere nell'arena politica tutto quello che può, per dirla così, in modo banale. Poi naturalmente non è tutto così facile, i voti, c'è stata l'elezione la settimana scorsa del nuovo sindaco di Greater Manchester, quello che era il posto, l'ultimo ruolo di Andy Burnham, ha vinto il Partito Laburista, il candidato scelto dal Partito Laburista, che era il vice di Andy Burnham, quindi anche lì in continuità. Ma i dati, letti un pochino più approfonditamente, non ci dicono che sarà un tranquilli 2 anni fino alle prossime elezioni politiche. I dati di Manchester, sicuramente il Labour è andato a votare, ma l'affluenza è stata bassissima, e quindi in quella parte di elettori che non sono andati a votare per il sindaco di Manchester, c'è sicuramente una base dell'elettorato di Reform e delle destra e estrema destra inglese, quindi la strada è ancora lunga dal punto di vista di Eddie Byrne.
1: Qualcuno ha insinuato anche dei cambiamenti nella linea di politica estera per quanto riguarda le trivellazioni nel Mare del Nord, c'è stata l'esultanza di Trump, e, insomma, le chiedo se c'è qualche fondamento in proposito, e anche sull'Ucraina, nonostante l'incontro con Zelensky, insomma, avvenuto proprio al principio, sì, qualcuno appunto è un po' preoccupato che possa essere una linea più pragmatica o più o meno, insomma, chiara e trasparente di quella di Starmer.
2: Questo è probabile. Per quanto riguarda le trivellazioni nel nord, era una cosa che si aspettava, dal mio punto di vista è spiegabile semplicemente all'interno del quadro economico inglese, serve il mondo, bisogno di sussistenza. Per quanto riguarda l'Ucraina non lo so, la mia impressione è che non... che sia in continuità, però di nuovo è veramente troppo presto, diciamo che l'immagine è quella di continuità, non credo che il punto principale in questo momento, il focus principale di Eddie Byrne sia sulla politica estera, e quindi forse è un po' troppo presto per vedere segnali in una direzione o nell'altra.
1: Riguardo invece alla riammissione di Diane Abbott, insomma, che era stata espulsa dal gruppo dopo le sue dichiarazioni e affermazioni sugli ebrei, e, insomma, ritenute antisemite, che cosa possiamo trarne da questa decisione?
2: Semplicemente credo un appeasement nei confronti della sinistra del partito. Diane Abbott è una icona all'interno del Partito Laburista per la sua storia, per il suo impegno nel Partito Laburista, ed non è uscita assieme a Jeremy Corbyn, come Andy McDonald e come John McDonald e altri corbinisti storici, quindi va un po' vista in questo quadro. Le sue affermazioni considerate antisemite forse andrebbero un po' più contestualizzate in modo più largo, ma sicuramente sono state percepite dagli ebrei inglesi come antisemiti, e questo va riconosciuto. Le sue affermazioni sono, secondo me, dovute più a una leggerezza che ha un sincero antisemitismo, non le sto giustificando, sto semplicemente contestualizzando la cosa. E in questo quadro ha deciso il partito, non soltanto Andy Byrne, di rimettere all'interno quella che è stata la prima donna nera eletta in Parlamento, è una cosa che va tenuto conto. Mia ipotesi è che probabilmente non verrà ricandidata. E quindi finisce così, deve finire una carriera di questo tipo all'interno del Parlamento.
1: Quanto invece alla destra, diciamo, soprattutto l'estrema destra, quindi non il partito conservatore ma quella di Farage e di Lowe, si parla di una trattativa in corso, nel frattempo siamo in attesa dell'esito delle suppletive, delle by-election che sono state, diciamo, determinate proprio dalle dimissioni di Farage, ecco se ci sono novità su questo fronte e qual è lo scopo appunto di questa trattativa.
2: In questa strana estate calda, le by-election della settimana prossima saranno il punto più alto, a metà tra sitcom e grottesco e trasformazione del sistema politico, senza dubbio. Alcuni sondaggi danno vincitore il principale avversario di Farage, che è Can't Be Face, cioè un comico vestito da bidone della spazzatura, ed è all'interno di questo che del fatto che sta andando un pochino tutto nel grottesco, che va anche interpretato l'apertura di Reform alla sua destra, a Restore. E era già da prima delle elezioni della by-election di Manchester che i sondaggisti davano il picco di Reform, si era giunti al picco e Reform stava non c'erano segnali su tutto il territorio di un calo, ma sicuramente di uno stallo della crescita. Per riuscire a vincere le elezioni, il Reform ha bisogno del voto del centro, ma anche di mantenere una parte della sua destra, alla sua destra. L'apertura a Restore rientra, secondo me, nel quadro di cercare di tenere insieme tutto l'elettorato razzista, xenofobo a destra con quello che viene considerato il centro. È di oggi o ieri la notizia che si sono incontrati, probabilmente avremo nei prossimi giorni direi dopo la by election, quindi la settimana prossima, qualche ulteriore informazione. Secondo me ci sarà un accordo, se non altro quello che nel contesto italiano viene considerato un patto di desistenza, cioè non si faranno concorrenza nello stesso collegio elettorale, in modo che così il voto di destra vada verso un solo candidato e non si spezzi in due. Quindi per quello che dicevo, appunto, la strada per Andy Burnham e per il Partito Laburista è ancora lunga, nonostante appunto in questo momento Farage è in completa difficoltà, sia perché rischia di non essere eletto e anche perché ha i suoi problemi con la commissione elettorale, quindi rischia di essere espulso dalla possibilità di essere un candidato e quindi di ripresentarsi anche alle prossime elezioni. Insomma, è tutto molto in movimento, complesso, dal mio punto di vista è anche divertente osservarlo, però mi rendo conto.
1: Certo. E a proposito di un'ultima domanda, a proposito di Restore, che è stato presentato più o meno nello stesso periodo in cui diciamo è nato, è stato presentato al pubblico e poi velocemente anche con una giornata diciamo costitutiva, il partito di Vannacci in Italia, Futuro Nazionale, hanno molto in comune, i temi sono gli stessi oppure ci sono delle differenze?
2: Naturalmente ci sono alcune cose in comune che sono legate al fatto che rappresentano una destra nativista, culturalmente ipertradizionale, convinta, diciamo quasi reazionaria, che il passato debba essere recuperato perché il passato era il luogo e lo spazio e il momento giusto in cui, nel caso di Vannacci l'italianità, nel caso di Restore l'inglesità e non la britannicità venivano elevate e quindi bisogna ritornare a una forma di passato. Quindi in modo astratto e ideologico sì, hanno dei punti in comune. Restore però, come del resto anche Reform e tutti i vari partiti per cui è passato Farage, sono molto figli della storia e dell'euroscetticismo e anche dell'incapacità di superare la fine dell'impero di una parte della cultura conservatrice e tradizionalista inglese. Quindi compararli no, sono sicuramente però in entrambi i casi l'espressione di una radicalizzazione a destra, di un discorso politico, l'incapacità del discorso politico di destra di rielaborare le trasformazioni in atto della società e quindi è molto più facile tornare indietro col pensiero e dire si stava meglio quando nel caso di Restore eravamo tutti bianchi, che non è mai stato così, che sia chiaro, però la narrativa il discorso che si racconta, la bugia che si raccontano è quella. E forse ci sono un po' di bugie che si racconta anche Vannacci, soprattutto sul fascismo.
1: Sì, certo, assolutamente. Allora, professoressa, io intanto la ringrazio, ci risentiremo poi nelle prossime settimane. Abbiamo parlato con la professoressa Marzia Maccaferri, che insegna alla Queen Mary University di Londra. Grazie e a risentirci.
2: Grazie a voi.
0: L'intervista era di Roberta Iannuzzi, sono le 11:20 minuti, tra 5 minuti dovremo tornare a collegarci in diretta con la Camera dei Deputati, lavori sospesi al termine della discussione generale sulle comunicazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Appunto, il sottosegretario Freni ha chiesto una mezz'ora di sospensione dei lavori al fine di valutare le risoluzioni che sono state presentate. Alla richiesta del governo si erano opposte le minoranze, con il deputato Marco Grimaldi che aveva invitato a non interrompere i lavori, ma ha deciso il governo. Nel suo discorso, nel suo intervento, Giorgetti ha dichiarato: chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6% del PIL, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%. La clausola originaria di salvaguardia nazionale sulla difesa era dell'1,5% all'anno, quello che c'è di nuovo è che nell'ambito di questo 1,5, 0,3 per un massimo appunto di 0,6 può essere dedicato alla sicurezza, sì, ma energetica. La Commissione deciderà comunque sulle nostre richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio, ha dichiarato Giorgetti. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo. Presentata poi la risoluzione del centrodestra, quindi spese di difesa, per la difesa entro lo 0,9% del PIL, compreso il ricorso al SAFE. C'è una dichiarazione riguardo invece alla risoluzione delle opposizioni. Se la metteranno ai voti così, noi non voteremo risoluzione comune delle opposizioni, lo dice il senatore del PD Filippo Sensi. Si parva licet componere magnis, ha commentato in latino, quindi se è giusto paragonare le cose piccole alle cose grandi, ha dichiarato Sensi nel corso delle trattative appunto per riformulare una risoluzione comune delle minoranze. Quindi non c'è accordo neanche tra le opposizioni sul tono della, diciamo così, della risposta, della risoluzione da mettere appunto e da confrontare, da opporre a quella del governo. Andiamo avanti con le notizie sull'attività governativa. Il Consiglio dei Ministri, lo sappiamo, ieri su proposta di Giorgia Meloni, tra le altre cose, stanziamento di 100 milioni per l'emergenza nei campi Flegrei e alla proroga anche del taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio per quanto riguarda il caro carburanti, ha approvato anche in esame preliminare un decreto legislativo di riorganizzazione e riordino della funzione della Corte dei Conti. L'intervento è volto, secondo il governo, a incrementare l'efficienza della Corte e valorizzare la connessione fra le attribuzioni di controllo referenti e consultive da un lato e quelle giurisdizionali dall'altro, rispondendo a un'esigenza di complessiva di unitarietà nell'esercizio delle funzioni appunto intestate all'istituto. Su questo c'è un comunicato dell'ANM: la riforma della Corte dei Conti mette a rischio autonomia e indipendenza della magistratura contabile, è pericolosa per la tutela dei diritti dei cittadini, siamo preoccupati per questa ennesima forzatura del governo che continua a evitare ogni dialogo con la magistratura, ed esprimiamo la nostra piena vicinanza ai colleghi che sono in stato di mobilitazione, così la nota dell'Associazione Nazionale Magistrati. Il Consiglio dei Ministri appunto ieri, tra le altre cose, ha anche deciso appunto di, su proposta del Ministro delle Infrastrutture Salvini, di adottare ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 4 della direttiva CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica, una deliberazione di dichiarazione della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico legati alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, cioè del ponte sullo stretto. Quindi in sostanza anche qui un tentativo di accelerazione della realizzazione dell'opera. Per quanto riguarda l'attività del Senato, c'è da rilevare che stamattina il governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto PNR infrastrutture, testo licenziato in prima lettura alla Camera. Sono in corso le dichiarazioni di voto a Palazzo Madama e poi seguirà la prima chiama. Continuiamo con le notizie dalle agenzie. C'è una dichiarazione di Futuro Nazionale che farà discutere sul Gay Pride del centrodestra fluido vercellese. Qualcuno invita a leggere gli atti. L'abbiamo fatto, la delibera della Giunta smentisce nero su bianco la giustificazione di Fratelli d'Italia e Lega Nord. Non è un semplice nulla osta, qui si riconoscono almeno 625 euro di benefici, più palco, transenne comune e deroghe, transenne comunali e deroghe. Anche un solo euro trasformerebbe la scelta in atto pubblico non tecnico. La delibera chiama il Pride manifestazione di interesse pubblico, dice Pozzolo di Futuro Nazionale, appunto, ed è contrario con tutto il partito di Vannacci. Ci fermiamo e torniamo in diretta alla Camera e ai programmi in convenzione.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale. Organo della lista, Marco Pannella.
4: 39 Boschi ed altri numero 6290, Zillo ed altri numero 6291 e della Vedova e Maggi numero 6292. I relativi testi sono in distribuzione e quindi, di nuovo chiedendo scusa al signor Ministro, gli do la parola per la replica. Prego.
5: Grazie Presidente.
0: Ministro Giorgetti.
5: A tutti i colleghi che sono intervenuti per le osservazioni che in qualche caso hanno, diciamo così, debordato rispetto all'oggetto specifico, però mi rendo conto che trattando di questo argomento è facile e anche giusto fare considerazioni di carattere politico di tipo generale. Io vorrei partire dalla prima constatazione, e cioè che un po' la trave portante del motivo per cui siamo qui. Siamo qui perché la Commissione europea ha dapprima introdotto una deroga rispetto alle regole sulla difesa, cioè ha ritenuto che ci fossero delle circostanze di carattere eccezionale e l'aggressione della Russia all'Ucraina oggettivamente lo è, per giustificare appunto una deroga alle regole di governance economica. Questo è avvenuto nel 2025. Ed è iniziata una discussione rispetto al concetto di sicurezza e in particolare di sicurezza nazionale, e non è stata una discussione pasticciata e confusa, è stata una discussione in cui l'Italia e il nostro governo ha introdotto un tema, e cioè, a nostro giudizio, mutuando da quella che è l'esperienza di altri paesi che hanno probabilmente un concetto della sicurezza nazionale un po' più evoluto, parlare di sicurezza nazionale non si può parlare semplicemente in termini militari o di difesa in senso classico. La sicurezza nazionale passa anche attraverso altre dimensioni. Passa talmente attraverso altre dimensioni che non è un caso che la stessa Commissione europea in questi ultimi 4 anni abbia adottato 21 pacchetti di sanzioni economiche contro la Russia. Sanzioni economiche, perché evidentemente attraverso l'economia è un'altra leva, l'economia è un'altra leva per mettere in difficoltà la Russia, non semplicemente in termini di tipo militare. E quindi il concetto allargato di sicurezza nazionale nei confronti delle dimensioni militari, economiche, alla fine è stato accettato anche da parte delle istituzioni europee. Sì, è vero, abbiamo un problema, abbiamo delle conseguenze serie sulle nostre economie dal fatto che, diciamo così, siamo fatalmente esposti a quelli che sono i turbamenti, in particolare, ed è il motivo per cui siamo arrivati sul dato energetico, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico. Perché ricordo che il nostro Paese, coerentemente con questi pacchetti di sanzioni, è uscita completamente, diversamente da altri Paesi europei, oserei dire, dalla fornitura di gas russo, molto più conveniente. Ricordo a quest'Aula che il prezzo del diesel dipende sì dalla chiusura dello stretto di Hormuz, ma dipende anche dal fatto che il 50% della capacità di raffinazione russa sul gasolio è stato distrutto. E quindi la discussione, opportunamente in nodo non pasticciato e non confuso, ha portato a una giusta definizione del problema, e rivendico questo successo del governo italiano. Ed è per questo motivo che oggi noi siamo qui a discutere di una deviazione rispetto al percorso concordato di spesa netta, sia sulla sicurezza energetica, come la chiama l'Europa, sia in termini di sicurezza in difesa inteso in senso classico, come l'abbiamo sempre, diciamo così, intesa. E lo facciamo per primi. Tanti altri paesi hanno deciso nel recente passato di adottare soltanto lo scostamento per la difesa in senso classico, magari senza avere autorizzazione preventiva del Parlamento, chiusa parentesi. E l'hanno fatto perché la loro sensibilità e il loro problema è di tipo diverso. Io mi rendo conto che i paesi baltici o la Polonia hanno una sensibilità di tipo diverso. Noi, per il nostro modo, diciamo, di aver inteso in passato alcune decisioni impopolari o difficili in materia energetica, invece dipendiamo e non siamo totalmente sovrani in materia energetica. Perfetto. E questo è il motivo per cui il governo è qui oggi, credo primo in Europa, forse unico, a chiedere uno scostamento teso a garantire la sicurezza intesa in senso energetico. Natura dello scostamento che naturalmente qualcuno continua a rimproverare a questo governo l'avere sottoscritto il nuovo patto di stabilità, dimenticando, ma credo che lo facciano non per ignoranza, ma per, diciamo così, senso tattico, che il precedente patto di stabilità era molto molto peggio. Certamente aver vissuto la fase del Covid per cui nessuna regola esisteva, gli scostamenti venivano snocciolati uno dietro l'altro in aula senza nessuna forma, diciamo così, condivisione con l'Europa, ha indotto a ritenere che regole non ci fossero, che invece, ahimè, sarebbero tornate in vigore e sarebbero tornate in vigore in modo assai peggiore. Lo scostamento che andremo a proporre al Parlamento a settembre-ottobre sarà lì definito in termini puntuali, sia in termini quantitativi sia in termini di temporalizzazione, perché, come ho avuto modo di spiegare nelle comunicazioni, molto si interseca rispetto alla procedura di uscita dalla procedura di deficit eccessivo, che sarà in qualche modo definita o formalizzata in un senso o nell'altro soltanto verso la fine di settembre. E siccome, e lo ricordo, questo scostamento può intervenire e verrà autorizzato dalla Commissione europea, o meglio dal Consiglio dell'Unione europea, soltanto se garantirà nel lungo periodo la sostenibilità della finanza pubblica, noi dobbiamo sapere, in funzione appunto degli esiti di questa procedura, se questa sostenibilità può essere garantita e come può essere garantita rispetto al diverso dispiegamento delle possibilità di scostamento. È chiaro che non saremmo qui a chiedere uno scostamento di questa natura se non ci fossero state nel frattempo due guerre che ancora oggi, oltre a fare vittime, hanno delle conseguenze serie sull'aspetto del bilancio. Per quanto riguarda SAFE, non è esattamente l'oggetto delle comunicazioni, se volete, e del né della NEC, della procedura di scostamento. SAFE è uno degli strumenti messi a disposizione dalla Commissione europea, è una sorta di debito assunto dall'Unione europea, che presenta alcune condizioni. Alcune condizioni naturalmente da valutarsi negli aspetti positivi, negli aspetti negativi. Per quanto riguarda l'aspetto di natura puramente economica, se volete di tasso di interesse, questo è valutabile a priori limitatamente, e soltanto limitatamente, perché le forme di finanziamento, di copertura che sono a disposizione del Ministero e del Tesoro sono molteplici, si va dai, diciamo così, dal classico BTP. Questa è una forma di finanziamento che per sua natura ha una dose di variabilità nel corso del tempo proprio per il diverso sistema di approvvigionamento delle risorse da parte della Commissione europea. In astratto appare esso più favorevole. Dall'altro lato della bilancia, e come ho avuto modo di dire qui rispondendo a un question time 2 settimane fa, dobbiamo valutare anche gli aspetti, diciamo così, di vincoli e di irrigidimento burocratico che questa procedura presenta. È pur tuttavia vero che SAFE nasce per promuovere progetti di sistemi di difesa comuni e quindi nel frattempo l'Italia ha avviato progetti di difesa comune con alcuni paesi europei e quindi questo ha fatto generare una sorta di obbligazione, prima che giuridica morale, a cui ciascun governo con grande senso di responsabilità deve rispondere. Per essere rispettato come l'Italia è rispettata in questo momento in Europa. Mi chiedeva l'onorevole Marattin, perché poi dice, ma non ho capito l'osservazione, ribadisco quello che ho appena detto, l'Italia è molto rispettata in Europa, almeno per quanto riguarda le materie che tratto, e testimoniato dal fatto che abbiamo ottenuto una deroga su cui tutti quanti ironizzavano anche in quest'Aula. L'onorevole Marattin mi chiede, ci saranno rimodulazioni del sistema d'arma? È possibile, nel senso che le specifiche regole poste dalla Commissione rispetto al finanziamento delle spese per la difesa, tutti quanti sanno che le spese per la difesa hanno delle dinamiche di progettazione, di dispiegamento e di contabilizzazione particolari. Quindi noi dobbiamo capire, proprio perché la temporizzazione è molto stretta, quali sono quelle che possono entrare e quelle che eventualmente richiedono maggior tempo per quanto riguarda la loro definizione e poi riflesso in termini contabili. Credo che sugli altri punti di avere già risposto. Chiudo questa mia replica perché, chiaro, non è semplice, è anche sicuramente impopolare, è una scelta difficile venire a chiedere lo scostamento per la difesa. Credo che in passato, se avessimo assunto scelte difficili e impopolari anche in materia di energia, non saremmo in condizioni di dipendenza, di non autonomia sulla sovranità. Credo che la politica significa anche assunzione di responsabilità. Io ho giurato sulla Costituzione della Repubblica e all'articolo 52 c'è scritto che è sacro dovere del cittadino sostenere la difesa. E devo dire che così, per cultura, per disposizione personale, sono molto sensibile alla cultura del dovere. E davanti al dovere non si scattona, non si scappa, non si diserta. È per questo motivo che io sono qui oggi.
6: Grazie, grazie signor Ministro. Diamo la parola al Sottosegretario per l'Economia e le Finanze Frini per l'espressione del parere sulle risoluzioni presentate. Prego.
7: Grazie Presidente. Il parere del Governo è favorevole alla risoluzione 6287 a condizione che il settimo capoverso sia riformulato nei termini che vi vado a leggere. Settimo capoverso, dopo la lettera B per intenderci. Per il finanziamento delle misure relative alla difesa, a valutare il ricorso a diverse condizioni di finanziamento, ivi incluse, ove ritenute complessivamente vantaggiose, quelle di cui al programma SAFE, preordinando in ogni caso, in via prevalente, l'utilizzo dei fondi a sistemi tecnologici difensivi e di sicurezza nazionale. Il parere è contrario rispetto alle residue risoluzioni 288, 89, 90, 91 e 92. Grazie.
6: Grazie, grazie Sottosegretario. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del Regolamento. Passiamo adesso dunque alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Della Vedova. Prego.
0: più Europa.
8: Grazie Presidente, grazie Ministro. Senso del dovere, governi precedenti sono un ottimo richiamo, se però bisogna sempre se accompagnati dal ricordo del fatto che lei e il suo partito dal 2001, negli ultimi 25 anni siete stati molto più al governo che all'opposizione, anzi siamo anche stati in un governo insieme, quello Draghi. È vero che l'Europa disegna un profilo della sicurezza degli europei, dei cittadini europei, che lega inevitabilmente energia e difesa. Vede, io penso che sulla difesa, a me spiace che sul safe lei passano i mesi e ci dica sempre delle parole di buon senso, ma non si arriva al dunque. Siamo ad agosto, siamo a settembre dal punto di vista politico, tutti gli altri paesi hanno fatto la loro scelta, voi siete ancora qui a dirci che è problematico, che bisogna valutare, che ci sono le condizioni, che dal punto di vista della finanza è così, che dal punto di vista dei progetti congiunti è così, però non si arriva al dunque. Signor Ministro, io non lo so se lei e il Ministro della Difesa avete in mente un'idea precisa, cioè che nell'interesse dell'Italia e di una difesa europea che deve germogliare anche dal SAFE si debba andare avanti, mentre il suo partito o altri dei partiti alleati o la paura di un altro partito dei generali vi blocca su questo. Però questa è la realtà. Allora, un impegno: i fondi aggiuntivi devono servire per gli investimenti sull'energia e sulla difesa. Attraverso questo meccanismo si possono liberare risorse che andranno usate bene, anche per il welfare, anche per la sanità, eccetera. Con una clausola, signor Ministro, siete lì da 4 anni, la crescita è a zero, salvo il PNRR, crescita zero. Lei ha tenuto i conti in ordine, nessuna riforma per la crescita, encefalogramma piatto per quel che riguarda la crescita, la stabilità che io apprezzo diventa rigor mortis. Secondo punto, la difesa. Vede, oggi in Ucraina, come succede sempre più spesso, i missili assassini di Putin hanno ammazzato 17 civili colpiti deliberatamente in quanto civili e fatto 50 feriti. È una cosa che va avanti da sempre. Io voglio dirlo ai colleghi. Quando si parla di svolta diplomatica, cosa vuol dire? La resa di Zelensky e dell'Ucraina? Non ne vedo altre. Siamo a un anno dal vertice Trump e Putin, dove Trump ha svenduto l'Europa in nome di una pace in Ucraina. Il risultato è zero. Putin sacrifica tutti i mesi 30.000 uomini, 30.000 ragazzi russi per non ottenere nulla. Oggi quelle persone sono morte perché noi non diamo gli intercettori dei missili agli ucraini. Quella è la vera capacità e forza dell'Europa per ottenere una soluzione diplomatica. Non abbandonare questi civili ucraini che lottano per la democrazia e la libertà contro un autocrate che attacca l'Ucraina perché attacca l'Europa. E secondo punto, oggi la forza dell'Unione Europea, che deve dotarsi di un'autonoma capacità difensiva rispetto agli Stati Uniti di Trump, deve farlo. Deve sostituire la spesa americana, che non è più affidabile, con spesa tecnologica, innovativa, lo spazio, i fondali oceanici, con fondi propri verso una difesa comune. Per questo serve il SAFE. Oggi la difesa dell'Ucraina, che è difesa dell'Europa, che è difesa nostra, concluda, è il punto su cui si fonda la tenuta interna ed esterna dell'Unione Europea. Abbandonare l'Ucraina significa abbandonare l'Europa al suo destino, significa produrre la disgregazione europea, che è esattamente quello che vuole Putin e che probabilmente vuole Trump. Un'Europa alla deriva. Difendiamo l'Ucraina per senso etico e anche perché così si difende la prospettiva futura di un'Unione Europea forte contro i sovranismi distruttivi interni e forte contro chi da fuori la vuole distruggere, perché rappresenta la prospettiva di un ritorno al diritto internazionale contro la forza come unica come unico metodo di risoluzione dei conflitti.
4: Grazie, onorevole Della Vedova. Onorevole Viello, prego.
9: Grazie, Presidente. Signor Ministro, l'articolo 52 della Costituzione dice che la difesa
0: futuro nazionale
9: è il sacro dovere del cittadino, ma di fronte alle sue comunicazioni noi di fatto l'attuazione di questo articolo non lo vediamo affatto. Anzi, noi vediamo una svendita di sovranità della nostra nazione a favore dei burocrati di Bruxelles che una volta voi volevate combattere. Siamo passati con le sue comunicazioni da una sovranità nazionale, di fatto, ad una sottomissione nazionale, perché di fatto, accedendo ai fondi europei tramite l'attivazione della clausola di salvaguardia, lei, insieme al governo e alla maggioranza che andrà a votare questa attivazione, andrà ad ingessare ancora di più il bilancio del nostro Paese, regalando di fatto la nostra sovranità economica a Bruxelles. Noi non saremo mai complici di questo scempio. Avete creato con queste comunicazioni, di fatto, un grande macigno di debito che sarà scaraventato nei confronti delle attuali e future generazioni. State andando verso la strada che aveva tracciato Ursula von der Leyen quando ha siglato quell'accordo con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per l'acquisto di tonnellate e tonnellate di GNL americano ad un prezzo insostenibile per la nostra nazione e con l'impegno di accedere a nuovi fondi per gli armamenti quando abbiamo il prezzo del carburante ormai alle stelle, quando abbiamo le bollette che stanno devastando i portafogli delle nostre famiglie e delle nostre imprese ormai fuori controllo, Ministro. Una volta lei ha fatto il sindaco e aveva una certa sensibilità delle problematiche che si registravano a quel tempo sui territori. Adesso purtroppo la vediamo nel palazzo, parla esattamente come fanno i commissari europei. Lei di fatto è un commissario europeo in quota Lega nel governo italiano, che sta esattamente ricalcando quello che il presidente Draghi aveva già determinato nel suo mandato precedente. Dite che c'è un pericolo alle porte, ovvero quello dei cosacchi russi che potrebbero invaderci o addirittura di creare dei problemi alla nostra rete energetica, alla nostra rete informatica. Ma di cosa stiamo parlando, Ministro? Il nostro rischio e il nostro vero problema è rappresentato dalla sicurezza interna, perché dal 2023 a oggi, mi sono andato a vedere i dati di Eurostat, perché i dati del Viminale hanno qualche problemino da questo punto di vista, in Italia sono sbarcati più di 300.000 immigrati, avete fatto circa 17.000 rimpatri, pari al 5,5%. Altro che remigrazione, come dice il Presidente del Consiglio Meloni, dovrebbe utilizzare il metodo di Vannacci. E ancora, con l'accesso ai fondi europei green, perché di questo si parla, quindi contrari al Green Deal a parole, ma poi nei fatti si utilizzano le risorse europee per andare ad attuare quel folle progetto, voi andate ad ampliare, a potenziare l'infrastruttura energetica con degli investimenti che si registrano nel medio e nel lungo periodo. Ma gli italiani che non riescono a pagare la bolletta, come fanno senza risorse a fondo perduto, signor Ministro? Lei doveva battersi insieme al Presidente del Consiglio e insieme al commissario europeo Fitto, che rappresenta questo governo in Italia, per avere risorse a fondo perduto da non restituire, in grado di sostenere i redditi delle famiglie e delle imprese italiane. Non l'avete fatto, Ministro. Queste risorse andranno ad alimentare ancora di più, che cosa? L'economia italiana, in quota parte, e ce lo auguriamo. Ma in realtà, Ministro, lei lo sa bene, perché lo conosce benissimo il mondo dell'economia e dell'industria, quelle risorse saranno un beneficio per l'industria tedesca, signor Ministro, perché ha già riconvertito tantissimi impianti che sull'automotive hanno fallito per colpa del Green Deal in industrie belliche che andranno ad alimentare una guerra non nostra in Ucraina che ci è già costata più di 4 miliardi di euro, Ministro, quando i nostri muoiono di fame. Mi pare ormai che il percorso sia purtroppo tracciato e un governo che si era insediato con l'auspicio di combattere i poteri forti e di non farsi contaminare dalla burocrazia di Bruxelles, di fatto ha tradito quegli impegni, purtroppo. E quindi di fronte a questi pochi minuti che ci separano dal voto, nel quale sicuramente le forze di centrodestra andranno a creare questo macigno di debito gigantesco che schiaccerà le nostre imprese e le nostre famiglie, qui in Parlamento c'è un gruppo di deputati di destra che sa bene che cosa dire. Dire no a questa clausola di salvaguardia, perché l'accesso a quei fondi di fatto rappresenta una completa sottomissione ai poteri forti di Bruxelles, caro Ministro, che lei attualmente difende. Per tutti questi motivi noi voteremo in modo contrario alla risoluzione della maggioranza che invece chiede l'accesso alla clausola di salvaguardia e quindi anche al SAFE, con buona pace di alcuni partiti di maggioranza che continuano a truffare gli italiani dicendo di essere contrari a quei fondi per il riarmo. Nella consapevolezza, signor Ministro, che se una forza politica di destra vi dice di tornare sui principi che hanno animato i vostri programmi in passato, non rappresenta una stampella della sinistra, perché sono gli italiani di centrodestra che vedono purtroppo il tradimento di certi valori e di certi principi, che si arrabbiano a dire è impossibile sostenere certe forze politiche, c'è bisogno di altro. E come aveva sostenuto un autorevole rappresentante di questa maggioranza che adesso guida la Camera Alta, ovvero il Senato, noi nasciamo anche per questo, per evitare che gli elettori di centrodestra possano turarsi il naso e soffrire votando gli stessi partiti. Ecco perché è sceso in campo il generale Vannacci con un programma serio. Noi, signor Ministro, non saremo mai complici della svendita della sovranità economica e finanziaria del nostro Paese, perché di fatto voi state mettendo un pericoloso cappio al collo nei confronti dell'Italia.
4: Onorevole,
9: signor
4: per favore,
9: dovete fermarvi finché
4: d'aula
9: siete in tempo.
4: Intervenite,
9: rispettate
4: per
9: la sovranità del nostro Paese.
4: Vi prego, grazie. Recuperate sia la corda che i cartelli con garbo e con maniera. Chiedo ai colleghi di consegnarli agli assistenti d'aula. Perfetto, grazie. Se li potete recuperare è meglio. Un attimo ancora di pazienza, colleghi, recuperiamo tutti la tranquillità e possiamo procedere. E allora, onorevole Faraone, prego.
10: Grazie Presidente, abbiamo rivisto il cappio in Parlamento.
0: Italia Viva Casa Riformista.
10: Lo ricorda, lo usava la Lega prima, adesso lo usa Ziello. Ma io credo, Presidente, che proprio l'ultimo intervento mi è utile per far comprendere un elemento che io reputo assolutamente decisivo rispetto al dibattito che stiamo portando avanti oggi. Ci sono forze politiche, ma io non credo che sia soltanto quella rappresentata dall'onorevole Ziello o del generale Vannacci. Sono forze politiche presenti nella maggioranza e purtroppo anche in alcuni casi nell'opposizione che stanno diffondendo una narrazione che io reputo profondamente fasulla sul ruolo dell'Europa e sul fatto che l'Europa sia disponibile soltanto a finanziare la spesa militare. Con l'atteggiamento poi di chi urla contro l'Europa dicendo sempre il peggio possibile, però poi, come è accaduto qualche minuto fa, chiedendo finanziamenti a fondo perduto all'Europa per poter sostenere le politiche sociali, economiche, sanitarie del nostro paese. Sono come quelli che gridano contro il bancomat a cui chiedono poi i soldi, cioè digitano il PIN mentre gridano contro. E questo atteggiamento è diffuso e reputo fasullo proprio l'impianto di chi dice queste cose, perché stiamo tutti a dire che il PNRR è uno strumento importantissimo che ha consentito al Paese di non andare in recessione, e il PNRR è stato uno strumento messo a disposizione dall'Europa. Erano risorse destinate.

tutto messo a disposizione dall'Europa, noi saremmo con una condizione profondamente diversa. In più, Presidente, il tema del SEF, di cui si sta discutendo oggi e che c'entra tanto col dibattito di oggi, altro che ministro Giorgetti non c'entra nulla. Cioè, noi abbiamo questo strumento che è messo a disposizione per la nostra difesa e naturalmente è fatto con un principio che io reputo opportuno. Si è parlato di esercito europeo rispetto al riarmo nazionale, si è parlato di debito europeo rispetto al debito nazionale. Ministro Giorgetti, anche quest'ulteriore sottolineatura, vedremo se è vantaggiosa, ma veramente pensiamo che ci sarà un momento entro l'anno in cui si potrà reputare più vantaggioso il debito italiano rispetto a quello europeo? Cioè, ma pensate che siamo imbecilli, che arriviamo a pensare che saremo così bravi da poter rendere più vantaggioso quello strumento rispetto a quello europeo? Io credo che avere a disposizione questo strumento sia anche nella direzione di chi ha sempre detto che bisogna spingere su una sinergia fra gli eserciti delle varie nazioni in direzione della costruzione dell'esercito europeo. Sono convinto del fatto che chi non vorrebbe la pace e quindi chi non vorrebbe non utilizzare quelle risorse, ma continuare con questa sterile, stupida contrapposizione sulle spese sulla sanità, le spese sull'economia, che devono essere considerate più importanti le spese della difesa, non considerando che invece sono tutte spese necessarie, soprattutto in un periodo in cui la guerra è arrivata nel nostro continente. Ma chi è che non vuole la pace? Noi abbiamo sempre detto che ci vuole un inviato speciale europeo che tratti con Putin, ma non mi sembra che Putin si voglia sedere al tavolo, tant'è che continua a lanciare bombe contro Kiev e continua a uccidere civili continuamente e costantemente. Per cui utilizzare quello strumento è sacrosanto, perché conviene rispetto agli interessi che costerebbero sicuramente di meno, e conviene anche nella direzione dell'utilizzo di un debito comune. No, altrimenti, ministro Giorgetti, come facciamo a sederci sempre al tavolo in Europa a chiedere sempre debito comune e poi quando ci mettono gli strumenti a disposizione non li utilizziamo per ideologia stupida? Così come lo scostamento che vorreste eventualmente mettere in campo è grazie a una deroga che vi dà sempre l'Europa, quella sempre contro cui gridate contro, perché lei ha firmato un patto di stabilità, poi smentendosi, perché un minuto dopo che avete firmato il patto di stabilità, che oggi abbiamo saputo che era meglio di quello che c'era prima, avete cominciato a gridare: ma perché c'è il patto di stabilità che ci consente di utilizzare risorse solo per la difesa e non in ambito sanitario, sociale, economico, eccetera, eccetera? Erano vostre dichiarazioni, dopo che avete firmato voi il patto di stabilità. Per cui, da questo punto di vista, quella deroga è stata costruita naturalmente per una politica che è contraria però a tutto quello che voi avete fatto sull'energia fino adesso. Cioè, vi hanno detto che dovete andare in una direzione opposta a quello che avete fatto e vi hanno dato la deroga per quello. E quindi festeggiate per una politica europea che ha gli antipodi rispetto a quella che il governo italiano ha messo in campo. Se noi pensiamo, ad esempio, che la Spagna destina 4 volte di più rispetto all'Italia energia rinnovabile destinata alle nostre imprese, alle nostre industrie, ci rendiamo conto di quanto noi siamo indietro. Così come, Presidente, noi siamo con una situazione in cui stiamo a discutere di scostamenti, a discutere di utilizzo di prestito in ambito comunitario. Abbiamo prenotato queste risorse perché abbiamo un bilancio che è totalmente sclerotizzato. Quindi non abbiamo misure alternative da mettere in campo così come le hanno invece altri paesi europei. Perché quando si decide di fare uno scostamento si sta comunque producendo un debito, perché noi qui stiamo tutti a dire: ah, ma c'è lo scostamento, festeggiamo sul fatto che utilizziamo risorse, ma è sempre un debito che il nostro paese contrae, seppur se utilizzassimo il SEF a interessi migliori. E il Presidente della Banca d'Italia ha detto che noi paghiamo in interessi 90%.

0: 37 miliardi di euro e sono pari agli investimenti che facciamo per la scuola. Cioè questo paese paga tot interessi, 97 miliardi, e 97 miliardi investe sul capitale umano. Questo è quello che accade nel nostro paese, che è il più indebitato dei paesi del G20, che è il più indebitato in Europa rispetto anche alla Grecia che ci ha scavalcato, e che purtroppo con questo campo sempre misure per uscire da situazione che ci ingabbia, che non sono legate alla crescita, e quindi come io costruisco le condizioni affinché cresca il PIL e riduca anche il debito pubblico togliendo le spese inutili. Ma questo governo continua a ragionare di tasse, perché quando io sento Salvini che parla di tasse, al di là di chi è l'interlocutore, a chi sono rivolte queste tasse, perché io il tema per cui si tasse qualcuno perché realizza profitti, e quindi chi è il giudice che stabilisce che quello lì sta realizzando talmente tanti profitti che debbo tassarlo? Ma vi rendete conto che principio perverso, da Soviet, da regime comunista, che Salvini mette in campo continuamente e costantemente? E quindi quella è la politica che si vuole realizzare dopo aver già portato la pressione fiscale al 43%, la più alta della storia della Repubblica, come ama dire la nostra presidente Meloni. Oppure l'alternativa è naturalmente quello dell'indebitamento, e quindi con la proposta che voi ci mettete in campo, e con naturalmente un paese naturalmente in queste condizioni non uscirà mai dalla situazione di minorità in cui si trova, perché l'occupazione sì cresce, ma cresce molto meno che nel resto d'Europa. Cresce con gli ultra cinquantenni, e viva la Fornero, ministro Giorgetti, che era colei che dovevate andare a proposito di Cappio, quello che avete detto su di lei è indescrivibile, e c'è una staffetta al contrario, e cioè gli ultra cinquantenni rimangono in servizio e i giovani se ne vanno da questo paese, per cui la forza lavoro è sempre più vecchia. E da questo punto di vista noi non stiamo creando neanche le condizioni per agire sugli stipendi degli italiani, che sono i più bassi in Europa, e mentre in altri paesi che tanto criticate la crescita negli ultimi anni è stata del 30% in Germania e del 25% in Francia, in Italia siamo almeno 8,7% di crescita rispetto agli stipendi degli italiani. Per cui noi, Presidente, non possiamo che votare contro la risoluzione del governo, perché non è credibile, perché rinvia tutto a data da destinarsi, perché non ci dice che ne vuole fare di quelle risorse, perché indebita il Paese senza capire cosa vuol fare, perché è diviso. Voteremo a favore naturalmente della nostra risoluzione, che ha un impianto europeista, perché è quella la prospettiva del nostro Paese se vogliamo crescere ancora. Grazie.
1: Grazie onorevole Faraone. Onorevole Lupi, prego.
2: Grazie, signor Presidente.
3: Maurizio Lupi, Noi Moderati.
2: È con responsabilità e piacere che prendo la parola per dichiarare sin da subito il voto favorevole e convinto del gruppo di Noi Moderati per la risoluzione presentata dalla maggioranza, ma anche dopo aver ascoltato non solo la comunicazione del Ministro Giorgetti, ma anche la sua replica. Perché io credo che il Governo, noi crediamo che il Governo abbia fatto molto bene a chiedere una seduta e un indirizzo al Parlamento, prima ancora di arrivare con lo scostamento di bilancio. Perché quello che stiamo decidendo oggi non è un puro e mero dato contabile. È una scelta che dobbiamo fare. È un'assunzione di responsabilità politica riguardo al futuro del nostro Paese. Fare queste scelte appartiene alla responsabilità della politica e appartiene anche alla natura e alla caratura delle proposte politiche che in quest'Aula sono rappresentate e che poi vengono sottoposte al voto degli elettori, al consenso degli elettori. Ogni forza politica decide una strada, una sua strada e un suo contenuto. Per questo faccio un esempio anche per chi ci ascolta. Io ho appena ascoltato l'intervento in dichiarazione di voto del collega Faraone a nome di Italia Viva. La natura di una forza politica e della caratura di una forza politica è la scelta è assumersi la responsabilità di spiegare la realtà, di guardare quello che la realtà ti chiede, assumersi la responsabilità di vedere ciò che è stato fatto e che è andato bene e anche quello che c'è ancora da fare o continuare a descrivere una realtà che magari non esiste e che serve solo in qualche modo ad acquisire il tuo consenso, l'emotività, la pancia, l'idea che tutto va male. Ha fatto bene il collega Farone, poi vengo all'esemplificare perché questo passaggio che stiamo facendo in Parlamento è un passaggio fondamentale e importante per la storia di questo Paese. Ha fatto bene a ricordare il governatore della Banca d'Italia e ci fa piacere questo perché a fronte di tutti quelli che tante volte le forze politiche intervengono qui e fuori di qui per dire appunto che i nostri concittadini non ce la fanno arrivare a fine mese, che la realtà della sanità è un disastro, che la scuola non funziona, che gli stipendi sono bassi, ha ricordato un dato, 97 miliardi di euro di interessi che l'Italia paga. Se siamo una forza responsabile in maggioranza o l'opposizione, noi moderati vuole essere questo, non so gli altri partiti, anche l'opposizione lo vogliono essere, aver tenuto i conti in ordine, aver governato con serietà e stabilità in questi 4 anni difficili di difficoltà il Paese, coniugando rigore e flessibilità, concentrazione delle risorse, e aver portato, piaccia o non piaccia, in questi 4 anni una parolaccia che era diventata, anche la mia mamma che aveva la terza elementare mi chiedeva che cos'era lo spread tanti anni fa, dal 2011 in poi, ad avere uno spread sotto i 100 stabilmente, oggi è a 77-78, e aver fatto un'azione di politica responsabile a favore non di una forza politica, non di una coalizione di governo, di maggioranza, ma dell'interesse dello stesso Paese. Quanto abbiamo risparmiato in termini di costi degli interessi per i cittadini e quante risorse abbiamo potuto mettere a disposizione con quel risparmio di interessi? Erano sufficienti? No, ma sono un passo fondamentale di serietà di governo per cui poi si attua le politiche con quelle risorse. Capisco se si contestasse che abbiamo usato quelle risorse in maniera sbagliata, non le abbiamo messe lì, le abbiamo messe da un'altra parte. Ma non riconoscere e non spiegare ai cittadini italiani che nel momento in cui noi stiamo attraversando è fondamentale il coraggio della responsabilità, è fondamentale tenere i conti in ordine, è fondamentale la credibilità di un paese nel mondo. De Gasperi diceva che la politica estera condiziona la politica interna, la condiziona nella vita quotidiana, e un paese che non è credibile sul livello internazionale non è credibile neanche nel dare risposte ai cittadini. Perché? Non si danno risposte concrete ai cittadini solo col burro, si danno risposte concrete ai cittadini facendo delle politiche che creino le condizioni per affrontare i problemi che ci sono. Farone ha poi citato un altro dato, gli stipendi più bassi. Io domando a chi ci ascolta, e lo ricordo con forza, ma da quanti anni non si rinnovavano i contratti pubblici? Da quanti anni non si rinnovavano il contratto degli insegnanti? Quanti di noi si sono riempiti la bocca per dire che gli insegnanti avevano un valore importante all'interno del sistema educativo del nostro Paese e del futuro del nostro Paese? Da quanti anni non si rinnovavano 412 euro al mese di rinnovo del contratto nei 3 rinnovi contrattuali sul mondo della scuola? Per 12 anni non si era fatto nulla. 12 anni. E ognuno si assume la responsabilità. Da quanti anni non si rinnovava il contratto della sanità? 213 euro al mese per gli infermieri in più. Poco, ancora poco, sì, ma sono fatti. E da quanti anni non si rinnovavano i contratti nazionali? E la politica che abbiamo fatto, grazie alle risorse che abbiamo concentrato, di dire rinnovate i contratti nazionali e permettete quindi l'1%... l'alleanza tra lavoratori e imprese, la produttività per chi si riempie la bocca di sostenere le imprese, il 5% di tassazione fissa per chi rinnova i contratti, vanno nella direzione detta prima o sono semplicemente un'emotività, un populismo di cui ci riempiamo la bocca? La stessa cosa vale per la questione della sicurezza. Oggi siamo, se non capiamo tutti tutti, da destra a sinistra al centro, che lo scenario geopolitico condiziona la vita quotidiana di ogni nostro concittadino, anche in Italia. Non abbiamo capito la responsabilità che abbiamo nello stare in maggioranza o nello stare all'opposizione. È bastata la chiusura, a proposito del riferimento che ha fatto il ministro Giorgetti su che cosa vuol dire la sicurezza e quali sono le sfide oggi, non 100 anni fa, ma oggi, sulla sicurezza non dell'Italia, ma del mondo intero. Tutti eravamo preoccupati, come lo siamo ancora, e giustamente, dell'utilizzo della bomba atomica. Ma è bastata la chiusura dello stretto di Hormuz per aver messo in ginocchio il mondo, cioè si è usato per fare una guerra o per dare una risposta ad un attacco, si è usato l'economia. Hai bloccato l'economia. Il 20% del trasporto del gas e del petrolio mondiale passa attraverso lo stretto di Hormuz. È bastato 4 navi piuttosto che 12 missili che bloccavano quello stretto e il mondo era in ginocchio, compreso l'Italia. Ed è bastata la minaccia del Mar Rosso da parte degli Houthi dello Yemen, che altrettanto potrebbe mettere in ginocchio tutti. E allora un po' di storia bisognerebbe conoscerla, perché le rivoluzioni e i movimenti sociali partono sempre esattamente dallo strumento più semplice, il bene comune, lo star bene, l'economia. Quando non c'è il pane ci sono le rivoluzioni. E allora oggi affrontare qui la scelta responsabile del tema della sicurezza, che non è solo il riarmo, è anche il riarmo, la difesa, ma è, come ha detto il ministro, l'energia. E noi abbiamo fatto questa battaglia culturale prima che politica in Europa per far capire che la sfida è più generale e che la flessibilità deve essere giocata in questo modo. Lo 0,6% per l'energia, tra virgolette, non è solo un risultato puntuale, ma è un cambiamento di contesto culturale e di affronto politico alle sfide che abbiamo davanti, insieme allo 0,9 per la possibilità della difesa. E noi l'abbiamo detto in quest'Aula correttamente sin dall'inizio: utilizzeremo e vogliamo lo scostamento per la difesa se insieme potremo avere delle risorse anche per la sicurezza, cioè per l'energia. Spieghiamolo ai cittadini quando, a proposito di cambiamento del principio di sicurezza, si parla della cybersicurezza, che non c'entra niente con nessuno. Ma se una nazione estera, e non a caso vedi la Russia, attacca i nostri sistemi informatici, c'entra con la vita quotidiana di ogni cittadino, su chi deve andare a fare la prenotazione in ospedale, su chi deve prelevare i propri soldi al bancomat, o piuttosto usare le app che ormai abbiamo? C'entra o non c'entra complessivamente? E allora questo concetto di sicurezza e l'utilizzo della flessibilità e delle risorse in quella direzione è un dovere, è una responsabilità. Certo, bisogna guardare al mal di pancia, nel senso che se uno sta male e va dal dottore e il dottore gli dice non è vero che stai male, quel dottore non fa il suo mestiere. Ma c'è una differenza sostanziale nel ruolo della politica o di chi fa politica, e per noi moderati questa è la differenza. Hai mal di pancia, parlo alla pancia. Ma attenzione, il dovere del medico è quello di guarire, è quello di curare, è quello di accompagnare passo dopo passo il malato alla guarigione.
1: Concluda.
2: E non a caso la politica ha questo dovere fondamentale: parlare con chiarezza, responsabilità, anche se è impopolare, ai nostri cittadini per dire si deve seguire quella strada, il traguardo è quello. E più saremo credibili e più il futuro si costruirà. Per questo noi moderati convintamente a fianco del ministro Giorgetti, di questo governo, e vota con convinzione, senza se e senza ma, la risoluzione di maggioranza.
1: Grazie onorevole Lupi. Onorevole Bonelli, prego.
3: Alleanza Verdi Sinistra.
4: Grazie signor Presidente, signor Ministro, il governo Meloni si presenta in Parlamento a chiedere lo scostamento di bilancio non per sostenere le emergenze sociali e economiche di questo Paese, ma per rispondere principalmente a un diktat che viene oltreoceano dal quel che noi definiamo colui che oggi si sente l'imperatore del mondo, Donald Trump, che ha imposto il 5% del PIL di spese in armamenti, una spesa totalmente insostenibile dal punto di vista economico e sociale. Però vorrei, signor Ministro, partire da alcune affermazioni che lei ha fatto in replica, che mi hanno veramente un po' meravigliato, perché io la ritengo persona preparata totalmente, diciamo, all'opposto da quello che io penso. Ma quando lei fa l'affermazione che è la seguente, che il gas russo è più conveniente sul mercato, dimentica una cosa, signor Ministro, che oggi il gas russo, secondo le regole europee, viene definito il prezzo sul TTF di Amsterdam e quindi non è più conveniente. Quindi vorrei evitare che lei, glielo dico, continuasse in questo errore, perché detto da un ministro dell'economia francamente non ci fa una bella figura. Il tema, guardi, parto subito dall'energia. Signor Ministro, lei sa quanto costa oggi l'energia, signor Ministro Giorgetti? Quanto sta oggi il PUN? Il PUN oggi, 5 di agosto, sta a 207,84 euro megawattora, con un minimo di 165 euro megawattora nella fascia oraria più dove è più accessibile, più minimo il prezzo, con un massimo invece di 310 euro megawattora. Sa che cosa significa questo? Significa che oggi gli italiani che per sfuggire dalle ondate di calore accendono i condizionatori saranno salassati e quindi oggi non solo sono costretti, purtroppo non è loro responsabilità, non è nemmeno responsabilità del governo Meloni, voglio prevenire qualche idiota che potrebbe fare un'affermazione di questo genere, noi non lo diciamo che è responsabilità del governo Meloni, però questo significherà un salasso dal punto di vista della bolletta per milioni di famiglie italiane che oltre ad aver subito le ondate di calore, alla fine di agosto arriverà una bolletta che sarà insostenibile, perché un PUN di 207 euro megawattore è un disastro economico e sociale, signor Ministro, è un disastro economico e sociale. E visto che ce l'avete tanto con la Spagna, tanto con la Spagna che dite il modello Sanchez, lo sa mentre stiamo parlando quanto costa l'energia in Spagna? 110 euro megawattora. Siamo probabilmente su ambiti diversi. Le spiego una cosa, signor Ministro. Da quando c'è il governo Meloni e da quando lei è Ministro dell'Economia, non è vero che avete speso 60 miliardi, come ha detto Giorgia Meloni, sull'energia, ne avete spesi un po' di meno, ma sono sempre tanti. Avete speso 40 miliardi di euro per tentare di ridurre il costo dell'energia e anche dei carburanti. Quello sui carburanti in tutto vi costerà, escluso il rinnovo che farete il 25 di agosto, vi costerà 2,5 miliardi. Il resto è legato agli interventi che avete fatto per ridurre il costo dell'energia. Bene, lei sa, signor Ministro Giorgetti, con 40 miliardi di euro, se aveste avuto, perché non ce l'avete, una strategia energetica, cosa si sarebbe potuto realizzare? Ebbene, si sarebbero potuti realizzare 65-60 gigawatt di potenza di rinnovabile installata. Cioè, poi avreste potuto in questi 3 anni raddoppiare la potenza installata di energia rinnovabile. Signor Ministro Giorgetti, sa che cosa sarebbe accaduto se lei oggi, se aveste fatto questo, sarebbe venuto qui e avrebbe detto all'opposizione: cara opposizione, oggi il prezzo marginale lo fanno le rinnovabili e abbiamo ridotto del 50% del costo dell'energia. Questo sarebbe avvenuto. Dati alla mano, non siete stati in grado di costruire una strategia energetica perché siete vittime. Sì, è un termine, lo so, abusato. Voi della Lega lo facevate molto spesso. È vero che siete da parecchio tempo al governo. Ormai, devo dire, vi state un po' trasformando in quello che era una vecchia Democrazia Cristiana, per cui sempre state al governo con chiunque, compreso Draghi. Però detto questo, il punto è che l'assenza di una strategia energetica oggi la pagano i cittadini italiani e trovo francamente inammissibile e intollerabile che di fronte a quello che sta accadendo nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, in Europa, ma guardiamo il nostro paese, che noi siamo nel Parlamento della Repubblica Italiana. Lei che è del nord, lei lo sa che il fiume Po si sta prosciugando, lei sa che il fiume Adige si sta prosciugando, lei lo sa che il cuneo salino nel fiume Po è entrato di per 30 chilometri e che l'agricoltura avrà danni irreversibili oltre che la biodiversità. Tralascio la biodiversità perché non ve ne frega nulla, perché tanto per voi ammazzare animali nei parchi, nelle spiagge, è un hobby ma l'agricoltura spero che vi interessi almeno un quanto un po'. Insomma, il punto è che c'è una crisi climatica drammatica. Le ondate di calore in Europa hanno ucciso 15.000 persone, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E voi chiedete una riunione urgente del Consiglio d'Europa non per aprire un'indagine rispetto a quello che è accaduto a Ceuta, ma nemmeno la chiedete per dire rispetto a una crisi climatica che sta devastando la vita, l'economia, fate finta di nulla. Il punto è che a questo punto dovete cominciare a investire nelle rinnovabili. E non lo fate. Vengo al tema delle armi. Ora, signor Ministro, Alleanza Verdi e Sinistra è una forza che si batterà sempre per il disarmo e per la pace in questo pianeta, perché dovete cominciare a dare i numeri. I numeri sono i seguenti, perché siccome voi siete così tanto, come dire, forti e proni per aprire battaglie, ma rispetto al vero vostro comandante Donald Trump non siete stati in grado di dire no al 5%, i dati sono i seguenti, che sono i dati ufficiali che sono in Europa ovviamente. Le spese per armamenti dei 27 paesi europei sono pari a 430 miliardi di euro, molto di più della Russia, molto di più della Cina. Il punto è un altro, è come si coordinano i sistemi di difesa e i sistemi di armamenti. A noi di Alleanza Verdi e Sinistra fa molto preoccupazione vedere una Germania che investe 500 miliardi di euro con un Alternative für Deutschland che sta al 30%, un partito che si richiama a valori neonazisti. E allora ai progressisti anche questa cosa dovrebbe un po' preoccupare, che ovvero il riarmo oggi non è la strada per portare in equilibrio e in pace il pianeta. Si stanno aumentando i conflitti, aumentano considerevolmente, e lo dico con molta chiarezza, noi su questo punto non transigeremo. Il tema del riarmo è un tema fondamentale, perché vogliamo che queste risorse siano destinate alla sanità, agli interventi sociali, agli interventi della messa in sicurezza del territorio del nostro paese. Guardate quello che è successo a Pozzuoli, ma diciamo è la cronaca di una morte annunciata, per ricordare un libro di Gabriel García Márquez. E allora, per quale ragione non siete nella condizione di voler investire nelle vere priorità del Paese? Perché questo è il vero punto, perché la strategia a cui ci state portando è una strategia di investimenti progressivi che al 2035 porteranno a aumenti di spese per armamenti pari a 498-500 miliardi di euro in più aggiuntivi. Ma dove li prenderete i soldi? Ma perché non lo dite agli italiani? Presidente Meloni non può andare in televisione, visto che qui in Parlamento non viene mai, ancora l'aspettiamo per fare il question time, visto che ha un problema con il Parlamento e viene solo quando deve fare le relazioni per il Consiglio europeo. Dove li prendete questi soldi? E questo è uno dei punti fondamentali, perché il punto è che voi vi accingete a tagliare la carne viva del paese, servizi sociali, ditelo ai malati neurodegenerativi che hanno visto con la vostra finanziaria tagli consistenti al paese. Allora, su questo, signor Ministro, noi siamo estremamente determinati, anche perché la crisi economica e sociale del paese parla chiaramente, la riduzione degli stipendi dal punto di vista degli indicatori generali, negli ultimi 3 anni c'è stata una flessione del 7%, il calo della produzione industriale, e quando poi vi vantate dell'aumento dell'occupazione dimenticate che in questo paese questo aumento dell'occupazione è legato agli over 55, ovvero grazie all'aumento dell'età pensionabile, alla Fornero, quella che voi avete tanto contestato, mentre la disoccupazione giovanile aumenta il livello della precarizzazione, e aumentano questioni che sono fondamentali per il Paese da affrontare. Allora, guardi, non ci venite a dire che Alleanza Verdi e Sinistra sono quelli che vogliono mettere i fiorellini nei cannoni. Noi siamo per una politica estera di difesa comune, a differenza vostra, che voi siete contrari e volete il riarmo degli Stati membri, e magari un giorno ci troveremo il cancelliere o la cancelliera di Alternative für Deutschland, e voi vi preparerete a fare l'alleanza con Vannacci in questo paese e a dire che le armi sono il futuro. Ma vede, non daremo da mangiare munizioni. E il punto è che la nostra questione è chiara. Stop a al riarmo, sì al disarmo, perché oggi in questo pianeta di armi se ne producono tante. E concludo dicendo, dandole un dato, ma lei non è preoccupato nel vedere che nel 2025 la spesa per armamenti ha raggiunto la cifra di 2.888 miliardi di euro? Siamo sì o no preoccupati? E allora basta, faccia emergere la Lega che era contro il riarmo, non si nascondo dietro il fatto che fa un po' il democristiano e fate risoluzioni un po' annacquate per accontentare l'uno e l'altro.
1: Grazie onorevole Bonelli. Deputata Bonetti, prego.
3: Di Azione.
5: Grazie Presidente, Ministro, Ministri, Governo. Noi dobbiamo dire che apprezziamo il pragmatismo e il realismo con cui è arrivato in quest'Aula, apprezziamo il Ministro, il fatto che abbia chiesto a questo Parlamento di attivare un processo per la clausola di salvaguardia nazionale, lo apprezziamo a maggior ragione perché siamo stati il primo partito che ha rotto l'indugio e ha detto al Governo che sul tema della difesa, quello era il primo capitolo su cui si era attivata l'ipotesi della clausola, è importante poter accedere ai fondi europei non solo per una questione di sostenibilità dei conti pubblici nazionali, ma anche per l'impianto, la tipologia della difesa che noi riteniamo debba essere costruita, che è una difesa europea. L'abbiamo fatto non perché, come dire, siamo dei precursori, dei divinatori, è semplicemente la competenza di un partito che, pur rimanendo all'opposizione, assume la responsabilità anche di saper governare i processi del nostro paese a livello europeo, e per poterlo fare ovviamente serve capacità di conoscere le cose, di prevederle e di guidarlo. In realtà, Ministro, ci avete dato un sacco di volte un parere negativo esattamente sull'impegno che noi oggi andiamo a discutere e verrà approvato. Lo abbiamo fatto non perché lei non lo sapeva che saremmo arrivati qui, esattamente qui dove noi abbiamo detto che dovevamo arrivare, ma perché lei ha dovuto in questi mesi esercitare una lenta, paziente azione pedagogica nei confronti della sua maggioranza, in particolare del suo partito. Di questa pazienza noi le diamo atto, dopodiché purtroppo oggi, Ministro, mi lasci dire, il lavoro non le è proprio riuscito fino in fondo, e lo dimostra il pasticcio della correzione che il Governo fa sulla risoluzione di maggioranza, ma ci arrivo dopo. Oggi discutiamo l'attivazione di una clausola sui due capitoli, il tema della sicurezza energetica e della difesa. Sulla questione energetica noi abbiamo sostenuto, quando lei diceva all'Europa, guardate che la questione energetica è un tema strategico anche per la sicurezza del continente europeo e del nostro paese. Le abbiamo anche detto, Ministro, però, che per fare bene il lavoro in Europa bisogna prima fare bene i compiti a casa. E allora alcuni correttivi a casa noi li dobbiamo fare sul tema dell'energia, perché che noi paghiamo oggi per mantenere, diciamo, da una parte Enel e dall'altra parte Terna, i costi più alti d'Europa sul tema della distribuzione, della trasmissione dell'energia, è un problema per le famiglie e per le imprese, quindi questo va corretto. Noi auspichiamo che la parte degli investimenti che lei ha oggi dichiarato anche nell'ambito strutturale vadano in questa direzione, finalmente in questa direzione, così come ci auguriamo che si metta mano al tema anche delle concessioni idroelettriche per abbassare gli introiti che le società fanno, oggettivamente ormai ampiamente ammortizzati, che sono un guadagno puro, di nuovo, sulle spalle di famiglie e imprese. Arriviamo però al capitolo difesa, Ministro. Gli investimenti sulla difesa, che necessariamente devono essere investimenti sulla tecnologia e la difesa italiana, perché non esiste ancora, lo dico ai colleghi delle altre opposizioni, una difesa europea, e quindi per costruirla bisogna partire dalla difesa italiana, dagli impianti di difesa italiani che devono essere rinnovati con investimenti tecnologici adeguati, devono però essere fatti nel contesto europeo. Per due ragioni, non per questioni, diciamo, ideali che comunque sono sottese ad una visione forte dell'ancoraggio italiano in Europa, ma perché altrimenti sono degli investimenti che verrebbero buttati via, non sarebbero efficaci. L'Italia non può costruire una propria difesa nazionale se non nel contesto di una difesa europea. Abbiamo uno strumento europeo che lei stesso oggi ha dichiarato essere uno strumento molto interessante, che è quello del SAFE, perché lei ha detto tra le righe che attiveremo in particolare per i progetti di investimento che l'Italia ha già attivato proprio in una partnership europea che saranno coperti dal SAFE, lei oggi questo l'ha detto, ma il punto che lei richiama è proprio questo, cioè il SAFE oggi è in linea astratta più conveniente da un punto di vista finanziario, quindi insomma non capisco perché in modo tafazziano dobbiamo eventualmente scegliere altre forme, ma lasciamo stare, come lei dice, questa parte finanziaria, poi lei sottolinea c'è un punto di un nodo politico, cioè il SAFE impone una costruzione di una difesa che sia certamente di investimento anche sulle nostre imprese, ma nell'ambito di una partnership europea. Ed è esattamente questo punto politico, signor Ministro, che noi abbiamo posto come prioritario nel dirle si acceda al SAFE. Uno, perché è più conveniente, e due, perché è il primo passo per la costruzione di una difesa europea che è l'unica difesa in grado di difendere il Paese. Quando io oggi, dopo l'interlocuzione che abbiamo avuto ieri, ho letto sulla risoluzione le parole che avevate presentato, le dico, mi sono stupita, avevo detto al mio partito, secondo me sarà una mozione un po' fuffa, invece no, avete avuto il coraggio di scrivere una frase che almeno apriva, diciamo, alla coerenza del suo discorso, ma non sia mai, ovviamente, il collega Borghi, che ieri aveva chiaramente in audizione dichiarato che non l'avrebbe mai sostenuto, è intervenuto facendo piegare la testa a Fratelli d'Italia, a Forza Italia, financo a voi, avete fatto la risoluzione. Noi eravamo pronti per responsabilità a votarla quella risoluzione, le dico già da adesso che noi ci asterremo, perché la riformulazione alla langue de bois a cui ci state abituando è qualcosa che non è più accettabile, perché sa, Ministro, cosa succederà? Che lei lo sa benissimo, che voi il SAFE lo attiverete, ma non potete dirlo in Parlamento. Allora noi, allo svilimento di quest'Aula in cui si scrivono delle mozioni vuote per poter in qualche modo poi agire, magari nella giusta direzione, ma senza l'onestà e la responsabilità di dirlo con forza, noi questo non ci sentiamo di farlo. Quindi, pur, come dire, condividendo sostanzialmente parola per parola l'impianto dell'impegno, del dispositivo, non possiamo arrivare ad un voto positivo. La stessa ambiguità che troviamo nella vostra risoluzione, pur, ripeto, molto chiarita dalla nitidezza delle sue parole, ecco, noi la troviamo, invece non la troviamo dall'altra parte, cioè finalmente il campo largo invece ha sciolto qualsiasi riserva, cioè io credo che sia molto apprezzabile il fatto che il primo punto programmatico del campo largo per le prossime elezioni politiche sulla politica estera sia stato scritto, e purtroppo invece ci dispiace dire che questo non ci può vedere minimamente favorevoli. Noi voteremo contro alla mozione del campo largo, perché è una mozione che dice che la clausola di salvaguardia che oggi attiviamo non può essere usata per la difesa, ma solo su altri capitoli, molti dei quali non sono neanche compresi nelle ipotesi con cui l'Europa ci dice che la clausola di salvaguardia può essere attivata. Però il punto è, non è legato solo alla clausola di salvaguardia, c'è un tema di progetto, di visione del Paese e del ruolo dell'Italia in Europa. Perché, colleghi, veramente con enorme rispetto, ma io so che in particolare il Partito Democratico ritiene che una minaccia russa ci sia, nel senso che stanotte hanno ammazzato ancora della gente nella regione di Kiev, è più di una minaccia, è una realtà, ok? C'è bisogno di sostenere militarmente l'Ucraina, e lo hanno detto, io ci credo che lo vogliono fare. C'è bisogno anche di andare avanti sul tema della difesa europea. Benissimo, scusate, con quali soldi? No, perché se la clausola di salvaguardia non la possiamo attivare per fare questa roba qua, li dobbiamo prendere dai conti della prossima legge di bilancio togliendoli a sanità, scuola e istruzione. Ma se siete i primi a dire che non possiamo usare i soldi da destinare a sanità, scuola, istruzione, famiglie, imprese per finanziare queste cose, non possiamo chiedere il debito europeo che possiamo chiedere ad interesse perché così non li togliamo dall'altra parte, con quali soldi lo facciamo? Il problema è che qui state dicendo che non lo volete fare. Noi su questo, veramente, con enorme rispetto, vi diciamo noi non ci stiamo. E non ci stiamo né all'ambiguità di una destra che non è in grado di governare, né a questa chiarezza del campo largo a sinistra. Perché Azione pensa invece che il dovere che lei ha richiamato, Ministro, quello costituzionale, su cui abbiamo giurato, sia un dovere importante. Io penso che l'Italia abbia un ruolo in Europa ancora più forte, che è quello di difendere gli oppressori dagli oppressi, che è quello di stare dalla parte giusta della libertà e della democrazia. Ed è un compito che noi ci siamo assunti tra tutti i paesi più degli altri, quando tra i paesi fondatori siamo arrivati a costruire l'Unione Europea, da paese che è stato vittima e poi ribelle delle dittature autocratiche, della dittatura nazifascista. E questo impegno, azione, lo ha scritto non nella memoria, nella testimonianza del passato, ma nella scelta di responsabilità che è il DNA del nostro sangue, che lì abbiamo ereditato. Grazie.
1: Grazie, deputata Bonetti. Presidente Conte, prego.
3: Movimento 5 Stelle.
6: Signor Presidente, signori ministri e signori colleghi, oggi il Parlamento deve esprimersi su un punto molto chiaro. Questo governo, la Presidente Meloni, ha iniziato questa legislatura, la sua azione di governo, trovando sulla scrivania 209 miliardi. Mai successo per un Presidente del Consiglio nella storia repubblicana. E che cosa lascia in eredità all'Italia andando via? Ormai siamo agli sgoccioli di questa legislatura. Lascia sostanzialmente due firme, due camicie di forza per l'Italia. La prima firma è quella del patto di stabilità. È un patto di stabilità che vi abbiamo invitato a non sottoscrivere per rinegoziarlo. Lo avete firmato e voi stessi vi siete resi conto, poi, purtroppo troppo tardi, che era troppo costrittivo, perché ci ha costretto a tagliare sanità, istruzione, politica e lavoro, innovazione, ricerca. Poi la seconda camicia di forza. E qui il riarmo, nella duplice versione. L'aver sottoscritto è stato un grande errore, aver sottoscritto l'aumento al 5% delle spese rispetto a PIL per le spese NATO. L'avete fatto per omaggiare Donald Trump, il quale ci ha ripagato con i dazi e poi ancora con tante altre cose, tanti altri schiaffi, tra cui una guerra illegale che oggi costa ai cittadini e alle imprese tantissimo con il caro energetico, caro carburante. E poi ancora il riarmo europeo. E qui è stato un altro grave errore storico che vi intestate. Perché un riarmo europeo senza uno straccio di difesa comune europea significa semplicemente dare la possibilità a ciascun paese di potersi riarmare a piacimento. Questo ha soddisfatto le esigenze mai sopite della Germania di ritornare grande superpotenza militare. Soffrivano tanto in Germania, da tantissimi decenni. E lo ha fatto. Questo piano di riarmo distrugge il mercato comune europeo. Ci abbiamo messo decenni per costruire e coordinare un mercato dove tutti potessero sentirsi in armonia, in una prospettiva di crescita coordinata economica, di sviluppo sociale. Invece oggi chi ha più soldi diventerà una superpotenza. Addirittura nel 2039 l'esercito più grande convenzionale al mondo. E lì c'è AfD. State consegnando l'Europa e un arsenale militare nelle mani di neonazisti, ma vi rendete conto? Tutto questo perché io lo so, ci sono stato in quelle stanze, la tentazione è fortissima. Giorgia Meloni voleva entrare nel club, essere accettata nel club di chi conta. E il risultato qual è, signor Ministro Giorgetti? Che oggi contiamo meno di ieri. E meno di sempre. Il governo oggi che cosa fa? Veniamo al punto. Sta chiedendo di attivare la famosa clausola di salvaguardia, il patto di stabilità che avete firmato senza nessuna discussione. Volete più spazi di bilancio, più margini di spesa, per operare poi uno scostamento di bilancio. È una cosa sbagliata lo scostamento di bilancio? Certo che no. Noi ne abbiamo fatti 5 durante l'emergenza pandemica. Ma sa perché li abbiamo fatti? Lei lo ricorda, signor Ministro Giorgetti? L'abbiamo fatti perché dovevamo salvare il paese, salvaguardare il paese. L'abbiamo fatto per mettere in sicurezza i posti di 1 milione di lavoratori. Abbiamo addirittura fatto scostamenti sino a 140 miliardi per dare liquidità alle imprese, garantire coi prestiti dello Stato l'accesso anche a mutui e fidi bancari. L'abbiamo fatto per, certo, non quelle baggianate, €1.000 con un clic, intendiamoci. L'abbiamo fatto invece con misure mirate per difendere il tessuto economico e produttivo, quando chi oggi siede a Palazzo Chigi andava in TV a darci dei criminali. Lo scostamento si può fare, ma non chiedeteci un euro per il riarmo. Ma poi fateci capire, siete riusciti a trovare la bellezza per pochi giorni di 17 centesimi per quel taglio delle accise che Meloni diceva era un ladrocinio di Stato? Nulla per il caro vita, nulla per le bollette, il caro carburante, nulla per le imprese che sono in difficoltà? E ci venite a parlare di 20-21 miliardi per la spesa militare? Ma è una follia, non ve ne rendete conto? Guardate che il nostro non al riarmo non nasce, non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica. No, quando si tratta dell'interesse dell'Italia noi ci siamo sempre. Quando si tratta di difendere gli interessi dei cittadini noi ci siamo. È il frutto di una, quel no è frutto di una chiara visione, ideale e pragmatica. Guardi, governo e progetto progressista significa una vera alternativa alla politica del riarmo che state perseguendo. Significa lavorare per una vera strategia di sicurezza fondata sulla cooperazione, sul protagonismo politico dell'Europa, che in questo momento è afasica, sull'approccio multipolare, capace di spegnere le tensioni, non di alimentarle. Ci state portando così in un'economia di guerra. Io non so se ne siete consapevoli o lo state facendo inconsapevolmente. E guardate che una strada senza ritorno, dovreste rileggerli i libri di storia. Non è, vedete, soltanto un problema di aumento del budget per gli armamenti, è molto di più. Avete avviato con chiara complicità un'intera macchina che orienta la ricerca, l'industria, i posti di lavoro, le priorità pubbliche, che addirittura condiziona e indirizza le nostre coscienze verso la logica della conflittualità. Non ne usciremo più. Significa redistribuire risorse sottraendole alla sanità, all'istruzione, alla transizione ecologica, alle infrastrutture sociali. Sottrarre risorse ai nostri giovani. Significa normalizzare l'idea che il primo strumento di politica estera sia il deterrente militare, che costa tantissimo. Invece il primo strumento è il dialogo, la diplomazia, che non costano nulla. La vostra non è una politica progressista, è una politica regressista. Le vostre scelte deformano e deformeranno sempre più le nostre democrazie e anche comprometteranno la nostra sicurezza sociale. Vede, il Movimento 5 Stelle, oggi, insieme alle altre forze che sono qui in questo lato di questo emiciclo, voterà convintamente no al riarmo. E sa perché? In particolare il Movimento 5 Stelle ha preso un impegno con i cittadini. È un no che affonda quando siamo andati a Strasburgo a dire no davanti al Parlamento europeo, tutti insieme. Quando siamo andati all'AIA, a poche centinaia di metri, mentre Meloni firmava inconsapevolmente e inconsciamente, o purtroppo con grande avvedutezza, quell'aumento al 5% delle spese del PIL che per noi sono insostenibili. Quando noi abbiamo chiamato a raccolta cittadini di tutti i partiti, di tutte le associazioni, di qualsiasi esponente della società civile, 100.000 persone ai fori imperiali. Ecco, il nostro no è per rispetto a loro, è un no coerente, conseguente, è il no che esprime una visione completamente alternativa. Dovete andare a casa, adesso tocca a noi. Dovete proprio andare a casa perché i vostri danni saranno, lo dico, lo voglio dire ai cittadini, difficili da rimediare. Ma ce la metteremo tutta per rivedere queste vostre spese folli, investire in sanità, istruzione, politica del lavoro, ricerca, innovazione. E la vera sicurezza, sapete qual è? La libertà dei cittadini che non state assicurando, la libertà di uscire di casa e ritornate in sicurezza, quella sì, di prendere i mezzi, di poter circolare a qualsiasi ora del giorno e della notte. Avete fallito anche lì.
1: Grazie Presidente Conte. Onorevole Pella, prego.
3: Di Forza Italia.
7: Presidente Costa, Ministro Giorgetti, cari colleghi. La comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2025 ha ritenuto che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e la conseguente minaccia alla sicurezza europea costituiscano circostanze eccezionali, proponendo l'attivazione coordinata della clausola nazionale di salvaguardia per sostenere l'aumento della spesa per la difesa. Nei mesi scorsi, soprattutto dopo la crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina e nel Medio Oriente e dal conseguente aumento dei prezzi del gas e dell'elettricità, si è sviluppato un importante dibattito all'interno dell'Unione Europea riguardo la possibilità di escludere anche le spese energetiche. E per tali ragioni, diciamolo con orgoglio da cittadini italiani, l'Italia è tra i primi paesi europei che più hanno sostenuto l'idea di estendere l'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia nazionale anche al settore energetico, ribadendo quindi quella necessità di agire tempestivamente per sostenere i costi di famiglie ed imprese, per attenuare quella che era l'impatto dei settori più colpiti, quali l'agricoltura, la pesca, i trasporti e le industrie ad alta intensità energetica. E per questo bene ha fatto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a farsi prima firmataria della lettera inviata al Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Cari colleghi, permettetevi di dirvi che sono molto amareggiato dagli interventi delle opposizioni ascoltati oggi in quest'Aula. Siamo sempre qui a dirci, andando su e giù per il transatlantico, che il Parlamento non conta, che siamo solo chiamati a convertire i decreti legge, che non veniamo ascoltati preventivamente. Invece, cari colleghi, oggi succede l'esatto opposto. Il Ministro Giorgetti ci ha detto due cose molto, molto, molto importanti. Primo, che il Governo ha ritenuto doveroso presentarsi davanti al Parlamento e richiedere al Parlamento stesso l'autorizzazione ad intavolare questa trattativa con la Commissione europea e solo dopo aver preso atto delle osservazioni il Parlamento delibererà il cosiddetto scostamento di bilancio. Secondo, che alla ripartizione delle risorse nei diversi esercizi finanziari e alla predisposizione delle disposizioni necessarie per l'attuazione degli interventi si procederà con la prossima manovra di bilancio e quindi il Parlamento sarà protagonista in ogni fase di discussione della manovra economica, proprio perché sarà discussa, condivisa, dibattuta e approvata proprio dal nostro ramo del Parlamento. Ho sentito dire da colleghi dell'opposizione non firmiamo nessuna delega in bianco, ma colleghi, il Ministro Giorgetti ci ha detto e ci ha comunicato che gli interventi in materia di sicurezza energetica interesseranno famiglie, attività produttive, infrastrutture energetiche di trasporto e più in generale, se mi permettete, il settore pubblico che voi sempre richiamate nei vostri interventi. Vi ricordo inoltre che avete una grande attenzione verso questo settore, proprio che la settimana scorsa, durante il Consiglio nazionale dell'ANCI, il Presidente ha avuto da poche ore proprio un incontro con il Ministro Giorgetti. Ebbene, il Ministro Giorgetti ha messo a disposizione ingenti risorse a favore dei comuni, così come per le province, così come per le regioni, proprio utilizzando queste risorse energetiche che stiamo dibattendo oggi per abbattere quelli sono i costi della spesa corrente dei comuni stessi. E se vogliamo migliorare la spesa corrente degli enti locali, e permettetemi, questo lo dico da sindaco, la prima voce che dobbiamo battere è proprio il costo delle bollette energetiche e procedere con investimenti corposi di efficientamento, come il ministro Giorgetti ha indicato chiaramente alla presidenza dell'ANCI, dando disponibilità massima di trovare risorse ingenti in quella che sarà la manovra economica. Inoltre, cari colleghi, voglio sottolineare per quanto concerne la sicurezza e la difesa. Oggi il ministro Giorgetti ci ha detto che sono previste misure specifiche sia in conto capitale sia in parte corrente. In conto capitale includendo sia nuovi programmi di investimento di durata pluriennale che a proposte di rimodulazione di risorse già previste a legislazione vigente. Ma per le spese correnti invece le misure avranno anche natura permanente e copriranno incrementi di organico ulteriori spese di funzionamento. Significa, cari colleghi, potenziamento della sicurezza, maggiore spesa per le forze dell'ordine, quello che mi sembra chiediamo tutti in quest'Aula. E allora abbiamo il coraggio di dirlo. Questo governo vuole garantire maggior sicurezza ai nostri cittadini e i nostri cittadini lo stanno riconoscendo questo governo. Cari colleghi, poi ci lamentiamo che non ci sono risorse. Oggi con questa nuova opzione di flessibilità permettiamo all'Italia di avere circa 14 miliardi di euro e di poter spendere nei prossimi tre anni con un limite di circa 6,7 miliardi in un singolo anno per a volte a rafforzare la resilienza del sistema energetico, ma anche la sicurezza di quello che è relativo approvvigionamento. Noi condividiamo questa risoluzione perché proprio il nostro presidente Berlusconi si è sempre impegnato per ottenere maggiore flessibilità di bilancio da parte di Bruxelles, in modo particolare nei momenti di crisi economica, sostenendo che il rigore eccessivo in certi momenti storici soffocasse la ripresa. E bene ha fatto il ministro Giorgetti andare a vedere quali sono le opportunità e le possibilità. E proprio alla luce di queste considerazioni il gruppo Forza Italia voterà a favore di questa risoluzione di maggioranza, perché riteniamo che nell'attuale contesto internazionale essa rappresenti una scelta di responsabilità verso il nostro Paese e verso l'Europa, una risposta concreta per rispondere alle crescenti minacce del terrorismo internazionale, degli attacchi che abbiamo continuamente in tutte le situazioni, in modo particolare le tensioni nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. Inoltre desideriamo sottolineare con maggiore forza riguardo l'esplicito riferimento contenuto nella risoluzione al programma SAFE, invitando il Governo a valutare il ricorso alle migliori condizioni di finanziamento offerte da questo nuovo strumento. SAFE non è soltanto uno strumento finanziario, è il segno concreto della volontà dell'Unione Europea di affrontare insieme quelle sfide della sicurezza, favorendo investimenti comuni, rafforzando la base industriale europea alla difesa e promuovendo sempre maggiore integrazione tra gli Stati membri. È un passo importante lungo il percorso che conduce alla costruzione di una vera difesa comune europea, una prospettiva che il nostro movimento sostiene da sempre e che oggi appare non più rinviabile. Silvio Berlusconi è stato il primo leader europeo a sostenere la creazione di un esercito unico europeo e di una difesa comune, considerandoli passaggi fondamentali per completare l'integrazione politica dell'Unione Europea e darle quindi un peso geopolitico globale. L'Europa, cari colleghi, non nasce per fare la guerra. L'Europa nasce per garantire la pace, ma la pace oggi come ieri richiede anche la capacità di difendere la libertà, la democrazia e l'indipendenza dei suoi popoli. E questa è la grande lezione dei padri fondatori dell'Europa. Alcide De Gasperi, insieme ad Adenauer, a Schuman, a Monnet, comprese che soltanto unendo i destini delle nazioni europee sarebbe stato possibile impedire il ripetersi delle tragedie che avevano devastato il nostro continente. La loro intuizione fu straordinaria, costruire un'Europa fondata sulla libertà, sulla democrazia, sulla solidarietà tra i popoli nel rispetto della persona, dello Stato di diritto e dell'economia sociale, così come la più bella pagina di storia di questo secondo millennio fu quell'incontro promosso dal presidente Berlusconi a Pratica di Mare nel 2002, dove pose fine alla guerra fredda tra il presidente americano e il presidente russo, e forse ci sarebbe oggi bisogno più che mai di avere leader illuminati che pongano queste basi anche in quella che è la discussione generale. Ed è proprio per difendere quei valori che l'Europa deve essere capace oggi di assumere una maggiore responsabilità nella propria sicurezza. Per questo Forza Italia e il Governo italiano sostengono il rafforzamento del pilastro europeo della NATO, e guardano con favore agli strumenti messi a disposizione dall'Unione Europea, come SAFE, e per questo nelle scorse settimane il ministro Tajani ha inoltre confermato la decisione del Governo di richiedere l'accesso a tale strumento, considerando un'opportunità per rafforzare la sicurezza nazionale ed europea. Cari colleghi, la nostra economia è solida. La nostra economia, come noi diciamo e come i mercati internazionali ci riconoscono, dà segni di forte risveglio. Il prodotto interno lordo è in crescita. L'export, come dice il ministro Tajani, va alla grande. I dividendi delle imprese quotate in borsa sono da record. La disoccupazione è ai minimi termini. Qualche problema, per la verità, esiste, certo. Deriva dalla congiuntura internazionale, dal cambio tra euro-dollaro e dall'aumento del prezzo del petrolio. Ma soprattutto i guai, cari colleghi, derivano dal catastrofismo che l'opposizione diffonde. L'idea di un paese allo sbando è lontana dalla realtà, ma il solo propagandarlo danneggia l'economia del nostro paese. Sottolineare che l'Italia non può ancora uscire dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivi è una bugia, perché lo sapete anche voi. Per 1,01 uscivamo un anno prima, e facciamo i complimenti al ministro Giorgetti.

0: 2024 da una finanziaria che non sarà elettorale, come voi dite, ma sosterrà la ripresa e va da sé, rispetterà tutti gli impegni presi con l'Europa.
1: Grazie, onorevole Pella. Onorevole, un attimo ancora.
2: Rodrigo Gallo, in diretta dalla Camera dei Deputati.
3: Grazie Presidente. Ministro, lei ha fatto riferimento prima, e questo è il preludio poi della parte politica di questa nostra discussione oggi.
2: Nicola Ottaviani della Lega.
3: L'articolo 25 e l'articolo 26 del trattato, perché qui probabilmente qualcuno sta saltando a pie pari quello che è il perimetro normativo all'interno del quale ci andiamo a muovere. Qui non siamo davanti all'applicazione di una clausola con l'articolo 25, ossia per profili che dovrebbero riguardare tutti gli Stati, ma per profili che possono riguardare alcuni Stati, tant'è che la clausola è nazionale e viene definita tecnicamente come NEC, rispetto a quelle che sono delle emergenze, delle situazioni di contingenza di carattere economico. Quindi già questo è un elemento importante, perché non è che si può venire a dire ma si attiva questa clausola al buio. Non solo, ma l'altro elemento che probabilmente viene sottaciuto e viene completamente saltato a pie pari da tanti poco autorevoli esponenti dell'opposizione è quello relativo al fatto che il cambiamento di rotta rispetto a quella che era l'impostazione data dalla Commissione europea è intervenuto esattamente quando il nostro governo, grazie a lei e grazie agli altri colleghi di governo, ha messo il dito nella piaga, ossia dire ma scusate, questo scostamento dell'1,5%, che è uno scostamento importante, se riguarda la difesa, può, anzi, forse non deve riguardare prima, prioritariamente, ciò che avviene prima di mettere le armi in atto? Si noles bellum parabellum, diceva Gaio, è necessario, è indispensabile prima mettere il paese in sicurezza, come? Con un'autonomia che prima certamente non aveva, perché solo grazie ad un'autonomia di carattere politico, economico e finanziario si può evitare la debacle sul piano internazionale. E allora, quando il Presidente Conte faceva riferimento prima al fatto che ci muoviamo all'interno di un contesto europeo nel quale abbiamo avuto qualche cosa di inenarrabile, i famosi 200 miliardi, bene, Ministro, alcune volte noi dimentichiamo di ricordare a Conte e compagni, al Presidente Conte e compagni, quello che non è che diciamo noi, gliel'ha detto Gentiloni, quando ad un certo punto ha tirato fuori quello che era il parametro di riferimento, e quando Gentiloni, che non è né un nostro segretario di sezione, né un membro del governo di centrodestra, ma avendo la carica in atto di commissario europeo dell'economia, ha commentato questi famosi 200 miliardi, 200, guardate che in realtà siamo appena i settimi in Europa nel rapporto tra finanziamenti ricevuti e PIL, prodotto interno lordo. Tant'è vero che sottolineò ante litteram quello che poi sarebbe successo qualche anno dopo, ossia il fatto che la Croazia e la famosa Spagna hanno continuato ad accelerare proprio perché hanno ricevuto di più rispetto al PIL. Questo argomento, purtroppo, caro Ministro, noi lo dimentichiamo troppo. Essere per bene non significa essere da bene politicamente, e è bene che ogni tanto lo andiamo a ribadire. E allora, se nella componente dell'1,5 una componente fondamentale è quella dello 0,6, ossia stiamo parlando della sicurezza energetica, beh, come si fa allora a dire che questa sicurezza energetica è una vicenda di secondo piano? Non solo, ma lei ha fatto bene, Ministro, a ribadire prima che non si prendono i soldi con la rapina in banca, eventualmente con l'attivazione di un percorso, perché oggi non termina un percorso. Lei e il governo avete attivato un percorso, qualcuno avrebbe definito una volta in Russia, di glasnost, di trasparenza, di verifica, di compartecipazione intelligente in quella che sarà la scelta finale, dopo le interlocuzioni che con autorevolezza e con postura identitaria questo governo sarà in grado di portare avanti nel prossimo mese. Quindi ci ha dato appuntamento, cosa che avrebbe potuto non fare e dire vi presento il piano già fatto. No, io voglio un'autorizzazione, questo è il governo che ci ha chiesto, a portare avanti un interlocuzione che diventa politica, non di carattere economico, perché andare a centrare gli obiettivi ai quali lei ha fatto riferimento prima, questa mattina, che riguardano appunto

0: appunto potremmo definirli i target della sicurezza energetica, ossia famiglie, attività produttive, infrastrutture energetiche da trasporto e settore pubblico, questo significa fare politica, non significa portare avanti quell'approccio ragioneristico che invece è stato portato avanti in passato. Non solo, ma altro argomento fondamentale e importante, quando stamattina abbiamo ascoltato prima i colleghi di Alleanza Verdi e Sinistra dire ma in realtà poteva questo governo presentarsi oggi qui alle Camere con una rivoluzione già attuata. Innanzitutto le rivoluzioni, attenzione, si fanno pacifiche, non si fanno in piazza devastando quello che è il patrimonio pubblico, altra questione. Ma quella rivoluzione pacifica, probabilmente non lo sanno, se leggessero un po' di più quelli che sono i dati diffusi non dal nostro governo ma da Eurostat, l'abbiamo iniziata nel 2022 e è una rivoluzione pacifica di carattere energetico, perché nel 2022 le rinnovabili riuscivano a sviluppare nel nostro paese, e quindi stiamo parlando di rinnovabili, ambientali e quant'altro, 62 gigawatt. Oggi siamo arrivati a 86 gigawatt con un aumento del 40%. Questo è il dato più alto in Italia e in Europa mai registrato sulle rinnovabili, ma questi sono numeri che hanno purtroppo per loro la testa dura. E allora quando poi si fa riferimento a quella che è la questione relativa al panorama internazionale, che cosa abbiamo ereditato, e anche in questo caso ogni tanto ricordiamo a loro che cosa hanno causato. Quando nell'ottobre del 2022 siamo entrati al governo, e bene o male, i numeri questo ce lo confermano anche in questi giorni, non gli amici ma quelli che sono gli indicatori dell'Eurostat, ci dicono questi numeri che il rapporto deficit-PIL era l'8,3%. Noi adesso stiamo parlando, pensiamo un po', di una differenza di uno 0,7, perché attualmente è il 3,07, e sembra che stiamo parlando di cifre astronomiche. Uno 0,7 ci divide dal centrare quell'obiettivo che per 20 anni è stato rincorso e invece è stato sempre saltato a pie pari e che ci veniva propinato in un altro modo. Ministro, stiamo passando da quello che possiamo definirlo, grazie alla sua azione, l'azione di questo governo, da un'impostazione dell'Europa che era asfittica, che era quella dell'intelligenza artificiale, dove esisteva la regola e non era assolutamente, non solo violabile, ma non era emendabile, non era applicabile alla fattispecie specifica. Siamo passati da quell'impostazione dell'Europa alla nostra impostazione dell'Europa, che non è quella dell'intelligenza artificiale, ma dell'intelligenza umana, normale e sociale. Ecco la differenza tra la nostra impostazione e la loro impostazione sullo scostamento. E allora quello che si chiede non è semplicemente un voto ad una deroga, ma si chiede un voto per iniziare un percorso. Ecco perché probabilmente qualcuno che sta a sinistra, ministro, spesso dimentica quello che doveva essere un loro padre, disconosciuto perché a nostro avviso neppure letto bene, e si chiamava Carlo Marx. Sì, perché oltre ad essere un filosofo era anche un economista, e credo l'essenza fondamentale del suo pensiero economico, saltato a pie pari da più di qualcuno che si erge anche a fare l'economista da strapazzo, è che Marx sosteneva che la base economica di una società guida la sua politica, le sue leggi e la sua cultura, tant'è che diceva addirittura che l'economia è la base, la politica, lo Stato e le leggi sono il riflesso di quella base e diventano una sovrastruttura. Beh, noi stiamo partendo da quelle che sono le necessità di un'economia, di un paese, per non creare le sovrastrutture delle quali loro hanno sempre parlato per anni, disapplicandole anche male. Ma l'altro elemento importante che abbiamo registrato, possiamo definirlo come la chiosa di questo provvedimento, ministro, perché lo potremmo definire il provvedimento giù la maschera, operazione disclosure. Ci stiamo riferendo a quello che abbiamo sentito oggi in quest'aula da parte di autorevoli esponenti del 5 Stelle, quando nel prendere la parola stamattina un autorevole esponente del 5 Stelle ha dichiarato: ma davvero noi dobbiamo temere che la Russia con la sua estensione territoriale voglia fare l'invasione dell'Italia? Gli USA hanno 750 basi militari sparse per il mondo, la Cina una soltanto. Allora chi rappresenta un pericolo? Da chi dobbiamo difenderci? Che cos'è, una dichiarazione di guerra agli Stati Uniti? Di che cosa dobbiamo parlare? E allora questa operazione, quella di oggi, è un'operazione che ci rinnova ancora di più la convinzione che dall'altra parte non esiste nessun campo largo, c'è un campeggio allargato dove chiunque si alza a qualsiasi ora quando gli pare, dice quello che gli pare, tanto pagano gli italiani. Questa è la loro impostazione. E allora, e vado a chiudere, ma si è parlato in passato, addirittura sempre da qualche responsabile, da qualche autorevole esponente del 5 Stelle, addirittura di operazioni davanti agli Stati Uniti di inginocchiamento. Beh, io credo che il presidente Conte, tutto possiamo dire, meno che sia poco intelligente, è assolutamente astuto, molto intelligente, probabilmente non è neppure quello che dovrebbe essere il frutto dell'ologramma sfuggito dal palmare politico di Grillo, ma ci dovrebbe dire allora per quale motivo a marzo di quest'anno è stato ad un pranzo con tale Paolo Zampolli, che non aveva nessun ruolo di carattere diplomatico, per prostrarsi o per cercare di far prostrare questo paese rispetto a diktat che non erano neppure di natura politica. Ecco perché la politica si ricompone in questa sede che è il Parlamento, e i nostri rapporti sono identitari e di autonomia non differenziata, ma di autonomia internazionale rispetto all'est, anche rispetto all'ovest, ma pur sempre nel quadro della NATO e del rispetto del patto atlantico.
1: Grazie onorevole Ottaviani. Deputata Guerra, prego.
2: Del Partito Democratico.
3: Grazie Presidente. Ministro, ieri sera nella sua partecipazione all'ufficio di presidenza delle commissioni bilancio riunite e oggi nella sua replica in Parlamento, lei ci ha spiegato l'alto valore strategico delle scelte che il nostro Paese è chiamato a compiere, non solo nella difesa ma anche nella sicurezza energetica, e ci ha spiegato l'importanza di rendere il nostro Paese sovrano nel campo dell'energia. L'alto valore di questa scelta non sembra condiviso né dal suo governo né dalla sua maggioranza, che hanno platealmente disertato la sua comunicazione, caro Ministro. C'erano 3-4 persone sedute con lei al tavolo del governo, 12-13 persone del partito di maggioranza relativa. E lo capisco, Ministro, li capisco, perché in realtà la sua comunicazione, così come la risoluzione di maggioranza, rappresenta un raro esempio di vuoto pneumatico. Perché, Ministro, a parte farci un'utile, per chi l'avesse ascoltata, formazione, un buon corso di formazione sulle regole europee, lei non ci ha detto assolutamente nulla. Ha parlato della necessità di coinvolgere il Parlamento in una decisione importante. Ma qual è la decisione? Andiamo a chiedere una possibilità futura di scostamento, ma non ne conosciamo neppure l'ammontare, 06, 09, distribuiti per quale anno. Ci ha detto di più Crosetto in un comunicato che lei in questa comunicazione. Lui almeno ci ha detto 09 che sarà per la difesa, 03 nel 2007, 06 nel 2008, poi non si sa bene come si compongano, ma lei neanche questo ci ha detto. Ci ha ricordato che lei ci ha spiegato giustamente che la richiesta di autorizzazione che andrete a presentare a metà agosto, direi tra 10 giorni, alla Commissione europea deve contenere due cose, ce l'ha detto lei, è vero, ce l'ha detto lei. Deve contenere, prima cosa, un elenco di massima delle misure che si vogliono intraprendere, seconda cosa, una stima di massima dei costi ammessi. Ma dov'è questo elenco? L'avete sentito? Dov'è questa stima? L'avete sentita? La dovete andare a presentare. Ci sta chiedendo l'autorizzazione, andare a chiedere un'autorizzazione di cui non ci dice gli elementi essenziali che lei stesso ricorda e riconosce ci devono essere. Ma mi scusi, sa cos'è questa cosa, casa mia? È una presa in giro. Dobbiamo come Parlamento impegnarci a procedere a una richiesta di autorizzazione di cui lei oggi, che è il 4 agosto, ci nasconde gli elementi di base, ci nasconde il contenuto. Allora, partiamo dal primo punto che manca, un elenco di massima delle misure. È certo che non è possibile adesso avere un'indicazione puntuale delle singole misure che si intendono mettere in atto. Lo capiamo anche noi, non glielo chiediamo, ma oggi quello che è mancata è la totale mancanza di ogni indicazione di carattere appunto strategico, dove ci volete portare, quali sono le linee di politica che volete intraprendere. Sono 4 anni che aspettiamo che diciate una parola su dove volete portare questo paese. Oggi era il momento di dire le indicazioni strategiche. Indicazioni, Ministro. Il ricorso per la NEC, questa clausola di deviazione dal percorso della spesa pubblica, per quanto riguarda le regole europee e per quanto riguarda l'energia, è ammesso per cose specifiche, ben definite. Il sostegno a imprese e famiglie per ridurre la dipendenza dal fossile e promuovere la decarbonizzazione. È una rivoluzione copernicana rispetto alla vostra narrativa e alle vostre politiche. Voi avete sempre definito la decontribuzione come una nostra ideologia pazzesca. Ridurre le dipendenze da fonti fossili, mai ne avete parlato. Voi semmai avete parlato di dire possiamo fare un po' di nucleare, non si sa come, non si sa quando, ma sicuramente non avete fatto né parlato di rinnovabili. E allora adesso lo farete? Andate a chiedere alla NEC, che si può chiedere proprio per andare in quella direzione. È quello che farete? Ditecelo. Può essere usata la NEC per quanto riguarda l'energia per misure di elettrificazione, investimento nelle reti infrastrutture energetiche, nelle batterie. Ma voi non avete fatto niente di tutto questo, le vostre politiche industriali non esistono, ve le abbiamo chiesto, va accompagnata la decarbonizzazione, vi abbiamo fatto miliardi di proposte, niente. Sulle batterie, la storia della Gigafactory di Termoli ne è l'esempio più lampante del vostro fallimento. E quindi noi volevamo sapere oggi e qui se avete cambiato idea. Le nostre proposte sono chiare, le abbiamo scritte in sintesi anche nella nostra proposta comune di risoluzione, ma come Partito Democratico vi abbiamo tempestato ogni volta, in ogni passaggio parlamentare, in ogni passaggio pubblico, ricordandovi che l'handicap più grosso per quanto riguarda le nostre imprese, il costo dell'energia, per quanto riguarda le nostre famiglie, il costo della bolletta. Vi abbiamo proposto di disaccoppiare il prezzo dell'energia dal prezzo del gas, che è la fonte più cara. Vi abbiamo proposto, e qualcosa avete fatto dopo ripetuto e insistente, l'acquirente unico. Vi abbiamo proposto i Power Purchase Agreement, cioè la possibilità di accordi di compravendita di energia elettrica di lungo periodo fra produttori di fonti rinnovabili e acquirenti, spesso le imprese. E invece la vostra strategia non c'è stata, è mancata. Siamo arrivati a dover fronteggiare la crisi internazionale dovuta da questa assurda guerra scatenata, ricordiamolo, da Netanyahu e da Trump, ricordiamolo, voi vi siete disinteressati di condannare questa guerra, come se non c'entraste niente, come se non fosse il vostro alleato numero uno che l'ha scatenata, come se non fosse Netanyahu rispetto al quale non siete in grado di, ancora oggi, di dire parole di condanna dell'atroce sterminio che sta facendo il popolo palestinese. Siete stati a guardare, ci siamo trovati come il paese più dipendente dalle energie fossili. E perché? Perché non c'era una strategia, non c'era e non c'è, non si improvvisa gli ultimi 10 giorni di una legislatura. Anche sulla difesa non abbiamo capito cosa volete fare. Vi siete impegnati in modo dissennato ad aumentare fino al 5% del PIL le spese militari, un onere dal punto di vista economico insostenibile, senza comprimere spese vitali come quelle per istruzione, sanità, mobilità sostenibile, contrasto alla povertà, che per noi sono prioritarie. E lo dico anche a chi legge, a chi scrive sui giornali, queste cose sono quelle che noi abbiamo scritto nella nostra risoluzione, una risoluzione unitaria, perché siamo d'accordo. Noi abbiamo visto che voi avete promesso di andare al 5%, poi non ci sono le risorse e vi siete messi a cercare 1000 scamotaggi, siete arrivati a pensare di mettere dentro spese per la difesa il ponte sullo stretto di Messina, ma capiamo di che cosa stiamo parlando. Ma la nostra scelta, secondo noi, non è sbagliata solo per motivi economici, è sbagliata perché noi siamo contro al riarmo nazionale. La storia dell'Europa ci dimostra che il riarmo nazionale è pericoloso, è sbagliato, e lo fate in linea con i desiderata di Trump, in contrasto con quello che invece noi continuiamo a dire, a chiedere, unitariamente, lo scriviamo nella nostra risoluzione. Noi vogliamo la costruzione di una vera difesa comune europea, perché per noi l'Europa è una cosa seria, è un insieme di paesi che condividono dei valori, progettano insieme, costruiscono insieme. Voi credete nella difesa europea? Perché oggi nella vostra risoluzione non c'è scritto 0,9 del PIL per promuovere qualcosa che abbia a che fare con questo? Dicevo, signor Ministro, che lei non dice niente non solo sull'elenco delle misure per cui ha chiesto lo scostamento in futuro, si prepara a chiedere lo scostamento, non neanche sulle linee di indirizzo strategiche, ma non ci ha detto neppure niente sui costi attesi. Questo sicuramente è un argomento meno attraente, ma non è meno importante. Per esempio, Ministro, lei non dà neppure una vaga indicazione su questi 21-22 miliardi per la difesa, se saranno in conto corrente o in conto capitale. Ci ha detto che possono essere l'uno o l'altro. Però vorrei dirle una cosa, che lei sa ovviamente. Se sono in conto corrente, quando arriviamo al 2028 restano lì, perché li dobbiamo finanziare anche negli anni futuri. Se noi spendiamo quei soldi, non è detto che non dobbiamo spendere dei soldi per questo, ma dobbiamo sapere che se noi spendiamo soldi per degli stipendi, per assumere delle persone, non è che dopo il 28 non li paghiamo più. Allora vuol dire che queste spese per la difesa di cui oggi parlate, se sono permanenti, quando arriviamo al 28 comprimeranno in modo diretto uno a uno le spese per istruzione, per sanità e per tutto il resto. È matematica, è economia. E allora la scelta sulle priorità va definita. Ma cos'è questa risoluzione della maggioranza ridicola che non spende una parola su questi temi? Ma ci stiamo a prendere in giro? Come stiamo riducendo questo Parlamento? Altro che ringraziarla, Ministro, che è venuta qua oggi a parlare a un Parlamento vuoto da tutto quel lato là del niente. Questi sono problemi troppo importanti. L'altra cosa che non ci ha detto, Ministro, è quanto delle misure coperte dallo scostamento sono misure che sono già altrimenti coperte. Ci ha spiegato bene, è stato bravo, ho riconosciuto la sua capacità didattica nell'insegnarci le regole europee. Ci ha spiegato che ci sono spese sia per la difesa sia per l'energia, secondo modalità diverse, già fatte o già programmate, che possiamo mettere nell'elenco di quelle coperte con lo scostamento, anche per quanto riguarda appunto la difesa, attraverso rimodulazioni temporali di quello esistente, come ricordava il collega Marattin. È importante saperlo. Perché richiamo questo? Perché è importante, che sarebbe stato importante che ce l'avesse detto? Perché l'impressione è di essere, se no, di fronte a un barbatrucco. Un barbatrucco, perché vi riempite la bocca di parole altisonanti, strategia, sovranità, sicurezza, e invece state cercando solo un po' di spazio finanziario. Concluda, per poter favore. Fare una legge elettorale. In conclusione, Ministro, siete contrari alla difesa comune europea e chiedete spazi finanziari per più armi, dopo aver invece prosciugato le risorse per la salute, l'istruzione e le politiche del lavoro. E intanto fate la guerra alle rinnovabili e intanto ci costringete a comprare sempre di più il gas da Trump, non proprio grave. Cari sovranisti, non state perseguendo l'interesse dell'Italia e degli italiani, state perseguendo la volontà di un altro sovrano, il sovrano di un altro paese, si chiama Donald Trump.
1: Grazie, deputata Guerra. Onorevole Tremaglia, prego.
4: Grazie Presidente, ma io rispondo subito alla collega onorevole Guerra, perché se in questo Parlamento, in questa nazione, c'è una persona che ha dimostrato di saper rispondere a Trump, non andava a prendere il caffè di nascosto con Trump, ma di saper rispondere a Trump,
2: Fratelli d'Italia,
4: di tenere la schiena dritta, di saper difendere l'orgoglio proprio di donna, e questo dovrebbe far piacere a entrambi i lati dell'emiciclo e proprio di Presidente del Consiglio italiano, quello è proprio Giorgia Meloni. Quindi direi che abbiamo finito un po' male, mi permetto di dire, con questa osservazione. Io ringrazio il Ministro Giorgetti, ringrazio il Ministro Foti e il Ministro Nordio, il Vice Ministro Leo e i Sottosegretari per aver seguito oggi con noi i lavori e per l'informativa ieri sera che ci ha voluto dare il Ministro Giorgetti, nel quale ha chiarito gran parte delle cose che sono state dette oggi. Quindi io non capisco se ieri sera eravamo tutti sordi, se si è spiegato male il Ministro e quindi evidentemente abbiamo capito male quello che ci diceva, ma ascoltando la discussione generale di questa mattina e ascoltando gli interventi in dichiarazione di voto, più volte mi è venuta la domanda di che cosa stiamo parlando, perché è evidente che si è parlato di tutto. Prima il collega l'onorevole Rosato parlava di bel titolo del tema e svolgimento sul quale lui non era d'accordo, a me sembra che qua sia il tema libero completamente. Io capisco che ormai siamo alla pausa di Ferragosto, capisco che tutti i colleghi abbiano altro per la testa, però si è parlato di qualsiasi cosa, di cos'è che stiamo parlando in maniera molto concreta. Il patto di stabilità ha evidentemente dei limiti, per uscire da questi limiti bisogna chiedere l'autorizzazione, per chiedere l'autorizzazione bisogna passare al Parlamento. No, non bisogna passare al Parlamento, il Governo può rivolgersi alla Commissione europea, poi tutto l'iter che il Ministro ci ha spiegato, al termine del quale verrà deciso se noi possiamo o meno uscire dai parametri del patto di stabilità. Il passaggio che viene fatto oggi è un passaggio che, come è stato ricordato più volte ieri sera e questa mattina, non è un passaggio dovuto, è un passaggio che serve, Dio ci benedica, a parlare e a discutere esattamente di quello di cui avremmo dovuto discutere, cioè quelle priorità, quelle esigenze, quelle necessità che la nostra nazione e il momento difficile che attraversa la nostra nazione e il nostro continente ci chiedono. Invece, ripeto, è stato usato come tema libero, quindi io ho preso qualche appunto, perché stamattina abbiamo scoperto tante cose. Qualche collega dei 5 Stelle stamattina ci ha spiegato che quando noi andiamo a fare gli sconti sulle accise, ad esempio, i soldi che usiamo sono sempre i soldi degli italiani. Grazie. Io mi rendo conto che qualche collega, soprattutto il Movimento 5 Stelle, probabilmente non aveva afferrato questo concetto. Proviamo a rispiegarglielo. Quando il governo italiano usa dei soldi, non sono, come forse eravate convinti qualche tempo fa, quando governavate, i soldi del Monopoli, non sono i soldi di Topolino o di Paperino, sono sempre i soldi degli italiani. E quando l'Europa utilizza i soldi a prestito o meno, di nuovo non sono i soldi del Monopoli, di Paperino o di Topolino, sono sempre i soldi dei contribuenti europei, cioè sempre lì si va a finire. Questo concetto non so se è chiaro di là, di qua è molto chiaro, e per questo da quando ci siamo insediati abbiamo perseguito con tutti gli euro che siamo riusciti a recuperare, nei tanti modi in cui per fortuna l'abbiamo fatto, la riduzione delle tasse per gli italiani, la riduzione delle aliquote, l'accorpamento delle aliquote e tutti quegli interventi che fortunatamente gli italiani, a differenza vostra evidentemente, hanno capito e hanno dimostrato e stanno dimostrando ancora oggi di apprezzare. Così come ci è stato ricordato questa mattina da qualcuno, no, noi a differenza vostra non vogliamo nemici, ma noi non vogliamo nemici in nessun modo. Nessuno di noi, penso, in quest'Aula sia così pazzo da cercare o incoraggiare lo scontro, tanto più lo scontro tra nazioni, tanto più lo scontro armato. Però anche su questo bisogna un attimino intenderci, su come si intende perseguire l'obiettivo di difendersi qualora qualcuno non abbia la stessa idea che abbiamo noi. Perché io penso che, dico il primo comune che mi viene in mente, se a Palombara Sabina a un certo punto il sindaco decidesse che è nemico della criminalità e quindi toglie i vigili dalle strade, perché a Palombara Sabina non ci deve essere criminalità, togliendo i vigili dalle strade, penso che giustamente i suoi cittadini avrebbero qualche problema nel confermargli una certa dose di fiducia. E allora io penso che allo stesso modo il fatto di fare degli investimenti, so che l'applauso è per Palombara Sabina, non per me, ma allo stesso modo, se fare degli investimenti in difesa debba essere automaticamente incoraggiare qualcuno ad aggredirci, io penso che sia esattamente il contrario, che purtroppo anche la storia recente ci ha insegnato che è esattamente il contrario. Dopodiché siamo arrivati all'ultima parte con le dichiarazioni di voto. Allora, io sono contento che il Presidente Conte sia tornato da Capalbio, sono ancora più contento che domani mattina finalmente riferirà e si farà insomma risponderà alle domande che da tanto tempo gli vogliamo fare, tanti italiani gli vogliono fare nella commissione inchiesta Covid. Sono ancora più contento che abbia parlato, perché se avevamo qualche preoccupazione per il futuro ce l'ha tolte queste preoccupazioni. Intanto ha usato diciamo un tema e un plurale che io non so se sia plurale maiestatis o se sia plurale riferito al campo largo, ma insomma a me sembra che questa mattina col suo intervento abbia dato l'avvio alle primarie. Sono felice che sia arrivato nel frattempo anche la Presidente Schlein, che in sua contumacia ha avuto, diciamo, il primo saggio delle future primarie del campo largo, perché quello che abbiamo sentito da Conte questa mattina credo che sia il suo programma politico. E questo programma politico, io non entro nel merito, fortunatamente non aderisco e non credo che aderirò mai nella mia vita al campo largo, anzi sono certo che non aderirò mai nella mia vita al campo largo, ma certamente abbiamo sentito tante cose le avevamo già sentite evidentemente, quindi non sono delle novità. Ma la prima domanda che mi verrebbe da fare, che credo sia venuta a tanti di noi, è: ma con che coraggio, con che faccia quest'oggi il Presidente Conte è venuto a spiegarci come si tengono i conti in ordine in una nazione? Ragazzi, ma che faccia ci vuole? Perché io non dico che noi siamo più belli, non dico che siamo più alti, non dico che siamo più simpatici, più bassi, più antipatici, questo è tutto discutibile, ma quale fosse la condizione dei conti che questa nazione ha ereditato quando si è insediato il governo Meloni, è lì da vedere, non è un'opinione, sono numeri. Con che coraggio il Presidente Conte ci viene a dire, a vantarsi, che ha lasciato 200 miliardi sul tavolo del Presidente Meloni? A parte che c'è stato un Presidente tra Conte e la Meloni, ma questo è un altro discorso, ma non ha lasciato 200 miliardi sul tavolo il Presidente Conte al governo Meloni, ha lasciato chili, quintali di cambiali da pagare noi, i nostri figli e i nostri nipoti, perché se noi stiamo per miracolo avvicinandoci a uscire dalla procedura di infrazione, non è di sicuro per merito delle politiche del governo Conte, signori, perché ripeto, cioè si può veramente avere fantasia, ma bisogna avere tanta fantasia per ritenere che il fiore all'occhiello del Presidente Conte sia stata un'ottima gestione dei conti, perché io non ho visto nessuno, non in Europa, nel mondo, provare a copiare le politiche economiche del governo Conte. Non credo che fossero diciamo regali i miliardi che ogni volta che li guardiamo si aggiornano a rialzo del super bonus, e anche, lo ricordo davanti al ministro Foti e davanti al ministro Giorgetti, e anche i soldi al PNRR non sono regalo di Babbo Natale, sono dei soldi a debito, quindi nuovamente con degli interessi che dovranno essere pagati da noi, dai nostri figli e dai nostri nipoti. Quindi questa narrazione per cui esiste il salvatore della patria, che un governo cattivo ha allontanato nel momento in cui i conti erano diciamo di lì per esplodere e per diventare splendenti e per farci diventare la nazione più ricca del mondo, questa è una narrazione che io, per rispetto nei confronti dell'intelligenza del Presidente Conte, attribuisco solo appunto al fatto che stiamo aprendo la campagna delle primarie del campo largo, stiamo aprendo una stagione di lotte interne al campo largo che non invidio. Nel momento in cui dovrà decidere non tanto il leader, perché lì procederanno come riterranno, ma un programma, perché quello che abbiamo sentito questa mattina e quello che c'è scritto anche in questa risoluzione è che se mettiamo insieme tutto quanto, si vuole continuare ad aiutare l'Ucraina, si vuole fare un programma di difesa europeo, non si vogliono togliere i soldi da niente dalle casse dello Stato, si vogliono però fare investimenti in tutto quanto. Allora, ragazzi, da qualche parte i soldi li dobbiamo prendere, ragazzi, scusatemi, colleghi, mi perdonino la confidenza, da qualche parte i soldi vanno presi, quindi dovete spiegarci dove dovete prendere i soldi, dovete spiegarci cosa volete fare con i soldi, mi sembra che dobbiate spiegarvi anche tra di voi su quali sono veramente le priorità, voi evidentemente siete contenti così, noi dal nostro lato siamo contenti così, del nostro governo, dell'operato del ministro Giorgetti e del ministro Foti nella gestione dei conti e nella gestione dei conti e dei rapporti con l'Unione Europea. Concludo con una osservazione soltanto: se oggi siamo a questa discussione è grazie alla credibilità che abbiamo guadagnato in questi anni. Se noi non avessimo posto sul tavolo della Commissione Europea con forza e con autorevolezza il tema che la sicurezza energetica è anche questa sicurezza, oggi non staremmo parlando di questo. E voi che oggi l'avete puntata in cacciare sulle spese a difesa, vi state dimenticando che questi sono i soldi per la sicurezza energetica. Lo scostamento lo chiediamo per aiutare famiglie, imprese, aziende ad andare avanti in un momento difficile, non certo per colpa vostra, ma neanche per colpa nostra.
1: Grazie, onorevole Tremaglia. onorevole Maratin a titolo personale. Prego.
2: Gruppo Misto.
5: Presidente, anch'io come i colleghi di Azione ero pronto a votare la risoluzione di maggioranza, ma anch'io alla fine non lo posso fare perché nella pausa avete ceduto al diktat populista della Lega. Tutte le volte che c'è da scegliere fra il buonsenso e uno slogan populista, scegliete lo slogan populista. Farete così anche fra 6 mesi con Vannacci? Perché, Ministro, lei ha ragione, il SAFE è una questione economica e una questione di condizioni. Economicamente non c'è dubbio, glielo deve dire a Borghi, non c'è dubbio, anche se i tassi saliranno, il livello dei tassi sul debito italiano sarà sempre più alto di quelli sul debito europeo. E quelle che lei ha chiamato condizionalità sono un'opportunità, non un vincolo, perché ci dicono vi diamo i soldi ma non finanziate le difese nazionali, creiamo una difesa europea, cosa che tutti a parole diciamo di fare. La verità, signor Ministro, è che voi, come voi, ci avete un problema. Ci avete dentro cose che insieme non ci stanno, nella fattispecie nel suo partito. Il suo partito è diventato una cosa completamente diversa negli ultimi anni, quando Matteo Salvini ha preso Claudio Borghi e Alberto Bagnai, due populisti che starebbero meglio nel 5 Stelle piuttosto che nel centrodestra, e l'ha fatto diventare un'altra cosa. Ora, Bagnai l'avete mandato all'antitrust. Se volete un consiglio su dove mandare Borghi, vi posso aiutare. Grazie.
1: Grazie, onorevole Maratin. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto e dunque passiamo ai voti. Come da prassi, le risoluzioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Per quanto riguarda le votazioni per parti separate, faccio presente che i presentatori delle risoluzioni, ove ovviamente necessario, hanno prestato il consenso previsto. Passiamo adesso alla votazione della risoluzione Comaroli, Lucaselli, Pella, Romano numero 6287. Avverto che i presentatori hanno accettato la riformulazione proposta dal Governo. Pongo dunque in votazione la risoluzione numero 6287 come riformulata. Parere favorevole, la votazione è aperta. Un attimo Silvestri, sì Morassut, un attimo, perdonate, chi altro deve votare? Ascari non riesce a votare? Silvestri nemmeno? Oh, Silvestri ha votato, Ascari ha votato, un attimo che sale Morassut, mi pare che altri abbiano votato tutti, ci siamo? Perfetto. Gignoviglia, no. Ah, non riesce Gignoviglia? Allora il tecnico, per favore. Abbiate pazienza, colleghi, anche la prima. Provi adesso. Perfetto. Ci siamo, colleghi, allora? Votazione chiusa. Favorevoli 181, la Camera approva. Avverto che a seguito della votazione precedente la risoluzione Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella ed altri numero 6288 risulta preclusa e pertanto non verrà posta in votazione. Pongo in votazione la risoluzione Richetti ed altri numero 6289, parere contrario. La votazione è aperta. C'è un attimo la sottosegretaria. Vada. Ha votato la sottosegretaria Bellucci? Perfetto. Ah, vice ministro, scusi. Votazione chiusa. Contrari 296, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della risoluzione Boschi ed altri numero 6290. Avverto che la componente Misto più Europa ha chiesto la votazione per parti separate. Pongo dunque in votazione la risoluzione numero 6290 ad eccezione del primo e del secondo capoverso del dispositivo. Parere contrario, la votazione è aperta. Dov'è la team? Votato, votazione chiusa. Contrari 236, la Camera respinge. Pongo in votazione il primo capoverso del dispositivo per la parte non assorbita. Parere contrario. Votazione chiusa. Contrari 187, la Camera respinge. Pongo in votazione il secondo capoverso del dispositivo per la parte non assorbita. Parere contrario alla votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 236, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della risoluzione Ziello ed altri numero 6291. Avverto che a seguito delle votazioni precedenti sono preclusi i capoversi primo, secondo e terzo del dispositivo. Pongo dunque in votazione la risoluzione 6291 per la parte non preclusa. Parere contrario. La votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 314, la Camera respinge. Pongo in votazione la risoluzione della vedova Maggi numero 6292. Parere contrario. La votazione è aperta. Dopo di questo. Ci siamo, colleghi? Votazione chiusa. Contrari 236, la Camera respinge. Mi pare che l'onorevole Quartini volesse intervenire per una precisazione rispetto a cosa? Colleghi, un attimo.
6: Grazie Presidente.
2: Movimento 5 Stelle.
6: Correggere verbalmente perché ovviamente il voto elettronico è registrato, ma volevamo correggere verbalmente la votazione numero 4, intendendo per il Movimento 5 Stelle un voto di astensione e non un voto favorevole. Grazie.
1: Grazie. Allora registriamo quanto. Allora, colleghi, prima di lasciare l'aula vi avverto che abbiamo due commemorazioni, quindi vi pregherei, ove ritenete, di rimanere in aula.
2: Tredici e trentasette in diretta da Montecitorio.

dopo il voto sulla procedura di attivazione della clausola di salvaguardia, ci saranno due commemorazioni, come annunciato dal banco della presidenza.

0: Colleghe e colleghi, tra qualche giorno saranno trascorsi 70 anni dall'8 agosto 1956, una data infausta in cui si verificò una terribile tragedia, l'incendio nella miniera di carbone di Marcinelle in Belgio, che provocò la morte di 262 lavoratori, 136 dei quali italiani. Solo 13 dei minatori presenti nell'impianto sopravvissero. A seguito della firma del protocollo tra Italia e il Belgio nel 1946, il nostro paese, uscito stremato dal secondo conflitto mondiale ed in grande necessità di materie prime, convenne di inviare 50.000 lavoratori nel bacino carbonifero della Vallonia in cambio di carbone. Nell'anno della tragedia, su 63.000 minatori stranieri impiegati in Belgio, ben 44.000 erano immigrati italiani. In memoria di tutti i lavoratori italiani immigrati che hanno perso la vita all'estero per causa di lavoro, è stata istituita l'8 dicembre 2001 la Giornata Nazionale del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo, che significativamente ricorre proprio l'8 agosto di ogni anno, proprio nell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Questo tragico evento fu la conseguenza della mancata adozione di misure volte a garantire l'incolumità dei lavoratori e, a distanza di 70 anni, il tema delle morti sul lavoro è purtroppo ancora vivo. Nel 2025 sono state in Italia più di 1.000 le vittime sul luogo di lavoro ed il compito della politica e delle istituzioni tutte è di introdurre e far applicare ogni disposizione utile a ridurre il più possibile questo terribile dato. Occorre quindi un rinnovato impegno per l'aumento dei controlli preventivi sui luoghi di lavoro e cantieri, in una prospettiva che deve vedere la sicurezza dei lavoratori al centro delle preoccupazioni delle aziende e delle pubbliche amministrazioni. Appare altresì auspicabile un rafforzamento delle sanzioni in caso di violazione delle norme antinfortunistiche, ma soprattutto un crescente impegno sulla formazione degli stessi lavoratori, che devono essere messi nelle condizioni di comprendere appieno i rischi che corrono sul luogo di lavoro, ottenendo ogni informazione utile alla salvaguardia della loro incolumità e ricevendo ogni opportuno aggiornamento. È un impegno che noi tutti abbiamo il dovere di assumere, non soltanto per i lavoratori di oggi, ma anche per onorare le 136 vittime della tragedia di Marcinelle. Invito dunque l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.
1: Cari deputati, un minuto di silenzio per in onore delle vittime della strage di Marcinelle del 1956. ...262 le vittime, 136 di queste erano italiani.

0: Facoltà di intervenire l'onorevole Di Giuseppe. Prego.
1: Signor Presidente, gentili colleghi, oggi vorrei iniziare con una frase che può sembrare provocatoria. L'Italia non ha il diritto di dimenticare Marcinelle perché prima ancora di essere un paese che accoglie siamo stati un paese che chiedeva di essere accolto.
2: Andrea Di Giuseppe, Fratelli d'Italia.
1: Abbiamo il dovere di distinguere. L'8 agosto del 1956 morirono a Marcinelle 262 uomini, 136 dei quali italiani. Non erano avventurieri, non erano persone che cercavano scorciatoie. Erano padri di famiglia che avevano firmato un contratto accettando il lavoro più duro che si potesse immaginare e lasciato tutto per conquistare una sola cosa, la dignità. Noi oggi ricordiamo quei minatori non soltanto perché erano emigranti, li ricordiamo perché erano lavoratori. E questa differenza, credetemi, cambia tutto. Per troppo tempo abbiamo raccontato l'immigrazione italiana soltanto come una storia di sacrificio. Io credo che, vedete, credo che sia stata soprattutto una straordinaria storia di responsabilità. Milioni di italiani sono entrati in altri paesi non chiedendo privilegi, ma offrendo lavoro. Hanno imparato una lingua, rispettato le leggi, costruito imprese, famiglie e comunità. Da deputato eletto all'estero posso dirvi una sola cosa che mi colpisce ancora ogni volta, anche a me. Ovunque io vada incontro figli e nipoti di quei nostri emigranti, persone che ricoprono ruoli di responsabilità nelle istituzioni, nelle università, nelle imprese, nella ricerca, e tutti in fondo mi trasferiscono lo stesso messaggio. I nostri nonni ci hanno lasciato un cognome da onorare, non un privilegio, un esempio. Ed è questo il vero lascito di Marcinelle, perché il lavoro non garantisce soltanto uno stipendio, il lavoro crea dignità, il lavoro crea libertà e il lavoro crea integrazione. Ed è qui che la memoria smette di appartenere al passato e ci parla del presente. Le immagini che abbiamo visto nei giorni scorsi a Ceuta impongono una riflessione seria. Non possiamo commettere l'errore di mettere nello stesso piano fenomeni profondamente diversi. Gli italiani del dopoguerra partivano nell'ambito di accordi tra stati, con un contratto di lavoro e un desiderio di costruire una vita. Oggi, troppo spesso, migliaia di persone vengono consegnate ai trafficanti di esseri umani trasformati in merci, organizzazioni criminali che prosperano proprio per l'assenza di regole. Ed è qui che dobbiamo avere il coraggio di affermare un principio semplice. La vera solidarietà non consiste nel rinunciare alle regole, consiste nel costruire le regole giuste. Perché senza legalità non esiste integrazione, senza integrazione non esiste sicurezza e senza sicurezza non esistono nemmeno le solidarietà. Questo non significa dimenticare la nostra storia, significa al contrario, averla capita fino in fondo, perché gli italiani che emigrarono nel mondo hanno lasciato un'eredità straordinaria. Non ci hanno lasciato solamente una memoria da celebrare, ci hanno lasciato un modello da seguire. Per questo Marcinelle non è soltanto una commemorazione, è una domanda che la storia continua a rivolgere a tutti noi. Che tipo di società vogliamo costruire? Una società che confonde la solidarietà con il disordine oppure una società che sa coniugare umanità e responsabilità? Ma noi scegliamo la seconda. Perché il modo migliore di onorare quei 136 italiani non è soltanto ricordare come sono morti, è costruire un paese nel quale chi arriva trovi una strada fatta di lavoro, legalità e dignità. E permettetemi un pensiero, Marcinelle ci insegna che non è l'emigrazione a rendere grande un uomo, ma è il lavoro. Non sono i confini aperti o chiusi a rendere forte una nazione, ma le regole che quello Stato ha il dovere di far rispettare insieme alla capacità di offrire a ogni persona che lo osserva un'opportunità di costruirsi una vita intorno. Il modo più sbagliato di ricordare Marcinelle sarebbe raccontarla soltanto come tragedia italiana. Marcinelle è una pagina fondativa della storia europea. L'Europa che oggi parla di diritti, solidarietà e dignità è stata costruita anche nel buio di quelle miniere, con il sacrificio dei nostri connazionali, uomini che non chiedevano assistenza, ma la possibilità di lavorare, che non esportavano problemi, ma forza, competenza e futuro. Per questo oggi non siamo qui a chiedere compassione, siamo qui a pretendere che la storia ci riconosca insieme alla memoria, perché l'Italia non è soltanto un paese di emigranti, è stata una nazione che attraverso i propri emigranti ha contribuito a ricostruire l'Europa. E signori, questa verità nessuno può dimenticarla. Grazie.
0: Grazie onorevole Di Giuseppe. Onorevole Toni Ricciardi, prego.
3: Grazie Presidente.
4: Del Partito Democratico.
3: Possiede alcuni luoghi della memoria destinati a considerare nel tempo il significato di un'intera stagione storica. Per l'Italia repubblicana Marcinelle è certamente uno di questi. L'8 agosto del 1956, successivamente all'incendio sviluppatosi nel Bois di Cassé, a meno 975 metri, persero la vita 262 minatori, di cui 136 italiani, 12 nazionalità diverse, perché quando scavi carbone per la rinascita e la ripartenza dell'Europa, nessuno viene a chiederti il passaporto. E quelle persone mantennero flebili speranze nelle famiglie fino alle 3.25 del 23 agosto, quando uno dei soccorritori uscì dicendo tutti i cadaveri, e lì si spense la speranza di un'Italia che era incollata. Per la prima volta c'era il resoconto quotidiano, la radio della RAI trasmetteva il bollettino ogni giorno alle ore 15 nella speranza di ritrovare vivo ancora qualcuno. Ma Marcinelle non rappresenta solo questo. Marcinelle rappresenta la prima pagina dell'emigrazione assistita e allo stesso tempo anche una pagina di forte clandestinità. I nostri minatori entravano a decine di migliaia dalla Francia purché si trovasse una soluzione per poter vivere e sopravvivere. Ma quel carbone rappresentava uno scambio, l'unico che l'Italia repubblicana fece, scritto nero su bianco: carbone in cambio di minatori, 50.000, 2.000 a settimana, e ogni minatore valeva 200 kg di carbone. Quel carbone doveva servire per far rinascere l'Italia priva di fonti energetiche, ma questo fu fatto in piena continuità con il recente passato, perché c'è una straordinaria continuità dall'epoca liberale, passando per il ventennio fascista, per la neonata Repubblica. L'Italia utilizzò l'emigrazione come atto fondativo economico, si esportò disoccupazione sperando di avere in cambio rimesse e carbone. Guardi, chiudo Presidente. Se il 2 giugno le italiane per la prima volta, gli italiani si scelsero Repubblica, le classi dirigenti il 23 giugno del 1946 fondarono questa Repubblica sull'emigrazione. L'8 agosto del 1956 l'Italia, e non solo l'Italia, pagò il costo di quella scelta. Grazie Presidente.
0: Grazie. Onorevole Toni Ricciardi, aggiungo all'atere grazie anche per il libro che ha scritto su Marcinelle. Grazie. Allora, l'onorevole Billi, prego.
5: Grazie Presidente. Sì, oggi ricordiamo i 262 minatori di cui...
4: E la Lega?
5: Sei italiani che persero la vita l'8 agosto del 56 a Marcinelle. Presidente, commemorare Marcinelle vuol dire anche rivolgere un pensiero alle centinaia di migliaia di lavoratori italiani che dal dopoguerra in poi, anzi da prima della guerra in poi, sono emigrati. Grazie a voi perché con il vostro coraggio, il vostro spirito di sacrificio e una straordinaria dignità avete reso rispettato e stimato il nostro paese all'estero. E cari colleghi, sapete cosa mi dicono tutte le volte che faccio gli incontri i nostri emigrati, i nostri lavoratori emigrati? Abbiamo lasciato il nostro amato paese, abbiamo fatto tanti sacrifici solo per un motivo: per dare un futuro migliore ai nostri figli. E grazie a voi quindi, grazie anche al vostro lavoro, alla vostra onestà, alla vostra determinazione con cui avete contribuito alla crescita del Belgio e di tutti i paesi dove siete emigrati. Alle vittime, alle loro famiglie, a tutti gli italiani che hanno vissuto l'emigrazione con sacrificio e con coraggio, va oggi il nostro pensiero più sincero, la nostra gratitudine, il nostro rispetto. E un saluto particolare ad Urbano Ciacci, l'ultimo dei minatori superstiti che si salvò solo perché in quei giorni era in Italia. E come mi disse di persona quando lo incontrai a Marcinelle, sono qui per testimoniare quello che abbiamo dentro, quello che abbiamo passato in quel buco nero. Grazie Urbano. Grazie a tutti i minatori italiani che con il loro sacrificio, il loro lavoro e la loro dignità hanno scritto una pagina fondamentale della storia dell'emigrazione italiana. Il loro esempio continuerà a vivere nella memoria della nostra comunità e di tutte le future generazioni. Che il loro sacrificio non venga mai dimenticato. Grazie.
0: Sì, grazie onorevole Billi. Deputata Tenerini, prego.
6: Presidente, onorevoli colleghi, l'8 agosto del 1956 nella miniera del Bois du Cazier a Marcinelle si consumò una delle tragedie della storia del lavoro e dell'emigrazione italiana. Un incendio scoppiato nelle profondità della miniera costò la vita a 262 lavoratori, 136 erano italiani. Erano uomini partiti dalle proprie case, dai propri paesi, dalle regioni più povere del nostro paese, con una valigia colma di speranze e con il desiderio semplice, essenziale, universale di offrire un futuro migliore alle proprie famiglie. Erano padri, figli, fratelli. Erano italiani che avevano lasciato la propria terra per affrontare un lavoro durissimo, lontano dagli affetti, spesso in condizioni di estrema precarietà e di grave pericolo. Marcinelle appartiene alla nostra memoria nazionale, ma appartiene anche alla coscienza dell'Europa, perché quella tragedia non racconta soltanto il dolore di un popolo, racconta il sacrificio di milioni di donne e di uomini che, attraverso il lavoro, hanno contribuito alla ricostruzione, alla crescita economica e alla libertà del nostro continente. Gli italiani emigrati non portarono con sé soltanto le proprie braccia. Portarono competenze, portarono dignità, coraggio, capacità di sacrificio, portarono la forza silenziosa di chi, pur lontano dalla propria patria, non smette di sentirsi parte di essa. Marcinelle ci ricorda, soprattutto, che nessuna esigenza produttiva, nessun interesse economico, nessuna logica del profitto può essere anteposta alla vita e alla sicurezza della persona. La sicurezza sul lavoro non è un costo da sopportare, è un dovere morale, una responsabilità giuridica, un principio irrinunciabile di civiltà. È la misura concreta del rispetto che una società riconosce al lavoro e a chi lavora. A 70 anni di distanza, quella memoria continua a interrogare il nostro presente. Ancora oggi troppi lavoratori escono di casa senza farvi ritorno. Troppi incidenti, troppe ferite. Troppe vite spezzate che ricordano che non possiamo considerare compiuto il nostro dovere. Ogni morte sul lavoro è una sconfitta dello Stato, delle istituzioni, delle imprese e dell'intera comunità nazionale. Per questo ricordare Marcinelle significa assumere un impegno, significa rafforzare la prevenzione, la formazione, i controlli, la cultura della legalità e della responsabilità. Significa affermare con chiarezza che il lavoro deve essere sempre strumento di emancipazione, di dignità e di speranza, mai causa di dolore, mai condanna, mai morte. Nel rendere omaggio alle 262 vittime e in particolare ai 136 nostri connazionali, rivolgiamo un pensiero commosso alle loro famiglie e a tutti coloro che, in questi decenni, hanno custodito e tramandato la memoria di quella tragedia. Una memoria che appartiene

0: Grazie Presidente. Oggi commemoriamo la tragedia di Marcinelle. L'8 agosto 1956, nella miniera di Bois-du-Cassier, Marcinelle, morirono 262 lavoratori.
1: Del Movimento 5 Stelle.
0: Italiani. Erano partiti in cerca di un futuro migliore e trovarono la morte nella viscera della terra. L'ultima frase giunta dalla miniera fu: siamo tutti perduti. Si trovavano a 700 metri di profondità. Marcinelle non è soltanto una delle più grandi tragedie del lavoro del Novecento, non è solo memoria di una tragedia, ma specchio del lavoro migrante di ieri e di oggi, di una vicenda umana universale che fa dire a Papa Francesco ieri e oggi a Papa Leone: siamo tutti migranti, siamo tutti pellegrini, perché la vita stessa è un viaggio ed è uno spostamento. E così noi celebriamo l'8 agosto la giornata nazionale del sacrificio italiano nel mondo, e a Marcinelle la campanella suona in ricordo delle vittime di quel giorno. Ma soprattutto Marcinelle è il simbolo di una concezione che vede la vita umana subordinata alle esigenze della produzione e della ricostruzione economica. I parroci di allora dicevano: i minatori sono carne da macello. Una ricostruzione in cui lo sfruttamento di alcuni, spesso i più fragili ed in difficoltà, è il prezzo del benessere di altri, o lo sfruttamento di alcune zone del paese, in particolare del meridione nostro, è funzionale all'arricchimento di altre zone del paese, spesso ingrate o smemorate, perché la storia non sempre è maestra di vita per chi ha la memoria corta. 10 anni prima, il 23 giugno del 1946, 80 anni fa, all'alba della Repubblica, Italia e Belgio avevano sottoscritto il protocollo passato alla storia come il patto uomo-carbone. L'Italia, piegata dalla disoccupazione e scarsità di energie, inviava migliaia di lavoratori nelle miniere belghe in cambio di carbone, appunto. Quindi c'era un vero e proprio prezzo. Ma venne tolta a questi minatori italiani anche la dignità di essere umani e lavoratori. Vivevano in condizioni terribili, alloggiati nelle baracche degli ex prigionieri tedeschi. Affrontavano non solo condizioni di lavoro durissime, ma anche un forte pregiudizio etnico, marginalizzazione e stigma sociale e discriminazioni quotidiane. In molti locali pubblici all'epoca comparivano cartelli discriminatori con la scritta: vietato l'ingresso agli italiani e ai cani. E gli immigrati venivano spesso descritti dalla stampa locale come soggetti poco integrabili o associati a problemi di ordine pubblico. Non vi ricorda forse qualcosa? Non è una vicenda universale? Abbiamo visto il prezzo delle loro vite. E rispetto a ciò noi vogliamo dire che questa vicenda è di monito, e il ricordo non può essere rituale, deve essere fertile, capace di generare coscienza sociale, politica e umana. Ricordare Marcinelle significa lottare per condizioni di lavoro sicure, il riconoscimento dei diritti dei migranti, per un'Europa che non accetti mai più lo sfruttamento come prezzo del benessere. Prima di tutto l'uomo e il suo bene deve essere il fondamento di ogni scelta politica di uno Stato moderno e civile. Noi siamo tutti perduti, diceva il minatore intrappolato. Noi oggi possiamo e dobbiamo rispondere: no, non siete perduti, se oggi ricordiamo e ci battiamo perché nessuno debba più morire per lavorare.
2: Grazie, grazie deputata Carmina. Onorevole Rosato, prego.
1: Di Azione.
3: Grazie signor Presidente, grazie per le parole con cui ha voluto ricordare in quest'Aula una grandissima tragedia italiana ed europea. Marcinelle è il segno di quanto è accaduto nella storia del nostro dopoguerra, dove milioni, 7 milioni di italiani sono partiti per andare a lavorare all'estero, hanno contribuito con il loro lavoro alla rinascita economica del nostro paese, con le loro rimesse, con la professionalità che hanno acquisito, ma hanno

0: anche contribuito in maniera importante a costruire l'Europa. Sono andati in tanti paesi a lavorare, come è stato ricordato, ma hanno fondato imprese importanti in giro per il mondo, in Argentina, in Australia, hanno contribuito in maniera importante agli Stati Uniti, al Canada. La storia di tanti paesi è caratterizzata dall'immigrazione italiana, un'immigrazione fatta con grandissima dignità, come è stato ricordato, un lavoro che spesso era un lavoro povero, che non voleva fare nessuno e che veniva svolto proprio perché non c'era altro. Non c'era altro in questo paese e bisognava partire per ricordarsi e sapere come sfamare le famiglie che erano qui in Italia. Quella tragedia è impressa nella storia della Repubblica, come è stato ricordato anche con una giornata dedicata a loro, l'8 agosto, ma è anche una tragedia che è impressa nella storia di tante famiglie. Io conservo ancora nel mio ufficio un pezzo di carbone che mi diede un vecchio minatore in Belgio, ricordando quanto la loro vita fu caratterizzata da quella tragedia, ma da quel lavoro, perché ce n'erano tanti, di migliaia di italiani che da quel lavoro hanno tratto anche la ricchezza per poter tornare in Italia e fondare poi in Italia un benessere di cui noi oggi ancora beneficiamo. Il lavoro non può costare mai la vita, lo ricordiamo sempre, lo dobbiamo ricordare anche in relazione al grande impegno che i nostri emigrati hanno svolto in giro per il mondo. Marcinel ne è un monito. Grazie.
1: Grazie onorevole Rosato. Onorevole Mari, prego.
2: Grazie Presidente, lo facciamo ogni anno, a maggior ragione dobbiamo farlo in questo 70° della tragedia di Marcinelle, ma
3: Alleanza Verdi Sinistra.
2: Scusa, fin d'ora non riuscirò ad avere tutto l'aplomb necessario per una commemorazione. Non posso limitarmi alla tristezza del fatto, a rievocarlo. Perché tutto vero quelle 262 vittime, di cui 136 italiani, parlano del lavoro italiano nel mondo, ma oggi ci parlano anche di tanto altro. È vero che l'8 agosto è la giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, ma noi non possiamo dimenticare che c'è un sacrificio del lavoro migrante in Italia in questo momento. Il lavoro più duro che si possa immaginare, come quello di Marcinel, oggi in Italia, è quello a 45 gradi in una serra. E noi non possiamo fare questa commemorazione senza dirlo. Non possiamo. E poi c'è anche qualcosa addirittura di più grave che ho sentito, la distinzione tra lavoratori e migranti è davvero insopportabile. Distinguere queste due categorie è una cosa che davvero grida vendetta. E purtroppo, guardate, purtroppo va detto a questo punto. Nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha adottato un provvedimento che è uno sfregio. È uno sfregio a Marcinel, è uno sfregio all'articolo 41 della nostra Costituzione. Quello che indica il limite dell'iniziativa economica, l'unico caso in cui viene citata l'impresa, l'iniziativa economica nella nostra Costituzione, è per porre dei limiti, che sono i limiti alla salute, all'ambiente, alla sicurezza dei lavoratori. L'iniziativa economica non può portare danno. Ebbene, ieri è stato fatto un provvedimento che scuda le imprese il giorno prima della commemorazione di Marcinel. Questo provvedimento del Consiglio dei Ministri dice che non c'è responsabilità per impresa, per l'ente, per la società committente in quella che è una tragedia oggi del lavoro, cioè la catena degli appalti e dei subappalti. È uno sfregio questo, uno sfregio a Marcinel e alla nostra Costituzione. Credo che la cosa più giusta che dobbiamo fare in questa occasione, appunto, è attualizzare quel sacrificio. Attualizzare quella strage e fare davvero in modo che nessuna lavoratrice, nessun lavoratore possa più pagare come hanno pagato. quei minatori. Grazie.
1: Grazie onorevole Mari. Deputata Cavo, prego.
3: Di noi moderati.
4: Signor Presidente, grazie, onorevoli colleghi e colleghe. L'8 agosto del 1956, nella miniera di Marcinelle, il fuoco e il fumo spessero in pochi istanti le vite di 262 lavoratori. Tra loro 106 erano italiani. Erano uomini partiti dalla propria terra non per inseguire un sogno di ricchezza, ma per garantire un futuro alle loro famiglie. Erano il volto di un'Italia che con sacrificio e dignità cercava di rialzarsi dopo la guerra. Ricordare Marcinelle significa ricordare non soltanto una tragedia, ma una pagina fondamentale della nostra storia nazionale ed europea. È la storia di un'emigrazione fatta di fatica, di lontananza, di nostalgia, ma anche di coraggio e di straordinaria capacità di costruire valore ovunque gli italiani siano arrivati. Quei minatori lavoravano nelle condizioni più difficili, spesso con tutele insufficienti e con rischi che oggi ci appaiono inaccettabili e che lo erano anche allora. Per questo Marcinelle resta un monito che attraversa il tempo, ci ricorda che il lavoro non può mai essere disgiunto dalla sicurezza, perché la dignità della persona viene prima di ogni interesse economico. Ogni lavoratore ha diritto a tornare a casa dalla propria famiglia. Ma quella memoria ci chiede anche di guardare oltre, ci invita a riconoscere il contributo che milioni di italiani emigrati hanno dato allo sviluppo dei paesi che li hanno accolti senza mai recidere il legame con la propria patria. Hanno portato con sé competenze, sacrificio, senso del dovere e hanno contribuito a ricostruire un ponte tra l'Italia e l'Europa. A 70 anni da quella tragedia, il modo migliore per onorare quei 136 italiani e tutte le vittime di Marcinelle è continuare a promuovere una cultura della prevenzione, della responsabilità e della sicurezza, affinché nessun lavoratore debba più perdere la vita nello svolgimento del proprio dovere. A nome del gruppo di Noi Moderati, rivolgiamo un pensiero commosso alle vittime, ai loro familiari e a tutti gli italiani che hanno conosciuto il prezzo dell'emigrazione e del lavoro lontano da casa. Il loro sacrificio appartiene alla memoria della Repubblica. Custodirlo significa rinnovare ogni giorno il nostro impegno per un paese che sappia coniugare crescita, lavoro, sicurezza e dignità della persona. È questo il modo più autentico per fare in modo che Marcinelle non sia soltanto un ricordo, ma una responsabilità che continua a interpellare le nostre coscienze. Grazie.
1: Grazie deputata Cavo. Deputata Boschi, prego.
3: Italia viva.
5: Presidente, anche quest'anno, come ogni 8 agosto, onoriamo la memoria delle 262 persone morte tragicamente nell'incidente di Marcinelle. 262 minatori di 12 nazionalità diverse, tra questi 136 erano italiani, nostri connazionali, e la mattina di quell'8 agosto scesero per oltre un chilometro dentro le viscere della terra per non uscirne mai più. Uccisi, alcuni carbonizzati, altri purtroppo intossicati dalle inalazioni da quel drammatico incidente sul lavoro. E noi sappiamo bene, valeva nel 1956 e vale ancora oggi, nessun lavoro è così importante da non poter essere svolto in sicurezza. Una tragedia immane che colpì l'opinione pubblica in tutta Europa, in modo particolare quella italiana, per il contributo di vittime del nostro paese. L'indomani ci fu un editoriale durissimo del Corriere della Sera che disse allora: l'Italia può esportare lavoratori, non può esportare schiavi. Ci fu un moto di indignazione tale che portò poi a rivedere gli accordi tra Italia e Belgio che erano stati siglati dal nostro governo. E allora noi questo 8 agosto ricordiamo quelle vittime e ricordiamo però anche la sofferenza e il coraggio di tutti i migranti italiani che in molti casi hanno ottenuto, appunto con quel coraggio di partire, anche un successo personale nei paesi dove sono arrivati, ma che nella maggior parte dei casi resteranno ignoti ai libri di storia, ma hanno contribuito al successo di quei paesi, al successo dell'Europa e anche a quello dell'Italia. Persone che partivano cercando di costruire un futuro migliore per i loro figli, dare loro la possibilità di studiare, di vivere in condizioni più dignitose. Ecco, sono le stesse speranze, gli stessi sentimenti con cui ancora oggi partono molti migranti dalle loro terre, per cercare di dare una vita migliore ai propri figli, in alcuni casi semplicemente una vita. E allora, pensando ai migranti di oggi, che molto spesso non vediamo e di cui non ci accorgiamo, anche se vivono accanto a noi nelle nostre case, lavorano nelle nostre fabbriche, penso che sia giusto ricordare proprio le parole della canzone di Marcinelle, che dice: quella miniera non è più una tomba ma una bandiera. Ma soprattutto dice: caro compagno minatore, la tua memoria riempie di coscienza la nostra storia. Ecco, oggi noi dovremmo augurarci che quella memoria riempia di coscienza il nostro presente.
1: Grazie, deputata Boschi. Onorevole Della Vedova, prego.
3: Gruppo Misto Più Europa.
6: Signor Presidente, anch'io voglio intervenire e lasciare traccia per questi 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, dalle famiglie dei 136 italiani che persero la vita e di tutti gli altri che morirono in quell'incidente. Io ho avuto occasione e l'onore di partecipare più volte direttamente a Marcinelle alla commemorazione e ogni volta è un'esperienza toccante, anche quella di condividere con la comunità italiana in Belgio quell'omaggio a una pagina dolorosa della nostra storia, al sacrificio di tanti lavoratori emigrati. Marcinelle è anche un monito importante sul diritto a un lavoro sicuro e rispettoso della dignità della persona, principio che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama con costanza fin dall'inizio del suo mandato e che ha utilizzato, principio che ha in qualche modo valorizzato anche come monito rispetto a Marcinelle. Ricordare Marcinelle significa anche guardare al presente, la storia dei lavoratori italiani emigrati, che dovrebbe aiutarci, come quella di tante altre storie, ci sono casi anche negli Stati Uniti di tragedie che si sono verificate, ma aiutarci a guardare con un occhio non ideologico, parlo anche a noi politici, parlamentari, a quello che succede oggi. Pensiamo a quello che è successo a Ceuta nei giorni scorsi e alle reazioni emotive che sono state volute o cavalcate da molti, alla ricerca di politiche migratorie non ideologiche che sappiano garantire il rispetto della dignità delle persone, tutte le persone, anche mentre cercano concretamente di regolare i flussi migratori e di contrastare l'irregolarità e la illegalità, ma sempre avendo ben presente la dignità di ogni singolo migrante, così come la dignità di ogni singolo lavoratore italiano che in quegli anni andava in quelle condizioni a lavorare all'estero. E infine un'ultima considerazione: l'Italia oggi è un paese di immigrazione, oltre che di emigrazione, ma di altro tipo prevalentemente, e alle prese con un profondo declino demografico e dovrebbe far tesoro della propria storia migratoria e anche su questa base concreta, per chi fa politica e fa le politiche, anche su questa base abbiamo molto da trarre come insegnamento dalle vicende degli italiani nel mondo in generale e dalla tragica vicenda di Marcinelle. Grazie.
1: Grazie, onorevole Della Vedova. Abbiamo terminato la commemorazione per Marcinelle e passiamo alla commemorazione per la strage di Bologna. Colleghe e colleghi, siamo oggi a ricordare le vittime di uno degli eventi più tragici della nostra storia repubblicana, che si consumò a Bologna il 2 agosto del 1980. In quell'infausta giornata alle 10:25 un ordigno a tempo contenute in una valigia abbandonata esplose nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione ferroviaria di Bologna. L'esplosione provocò il crollo di un'ala intera della stazione, investendo anche due vetture di un treno in sosta al primo binario. Le conseguenze dell'esplosione furono di terrificante gravità anche a causa dell'affollamento della stazione in un giorno prefestivo di agosto. Rimasero uccise 85 persone, oltre 200 furono ferite. La vittima più piccola, Angela Fresu, aveva solo 3 anni. Il dolore e la commozione per le tante vittime inermi assassinate non può estinguersi e necessita il nostro ricordo, perché lo pretendono la memoria e la nostra coscienza civile, perché il passato ci guida e ci orienti. Un posto speciale nella memoria collettiva e della città di Bologna merita anche il racconto dei soccorsi. La reazione dei bolognesi fu immediata e spontanea, mentre la città cercava ancora di capire cosa fosse accaduto. Bologna divenne una gigantesca macchina di soccorso e assistenza: vigili del fuoco, personale sanitario, forze dell'ordine, ferrovieri, tassisti, autisti e cittadini raggiunsero la stazione e tutti agirono insieme in una situazione estrema, usando ciò che avevano a disposizione. L'autobus della linea 37 venne impiegato per trasportare le salme dalle macerie all'obitorio, divenendo uno dei simboli più tristemente conosciuti di quella giornata. La strage di Bologna si colloca negli anni della strategia della tensione, segnati da terrorismo, violenza politica, apparati clandestini e tentativi di condizionare la vita democratica italiana. Quella strage, e va detto con estrema chiarezza, fu una strage vigliacca e codarda, e da quel giorno cominciò anche una delle più complesse vicende giudiziarie della storia italiana, protrattasi per oltre 40 anni. L'iter processuale, non privo di tentativi di depistaggio, ha accertato in via definitiva la matrice neofascista della strage, assolvendo così all'esigenza di verità e di giustizia sulla strage attesa dall'Italia tutta, dalla comunità bolognese e dalle famiglie delle vittime, che non hanno mai smesso di impegnarsi per l'accertamento delle responsabilità. Invito adesso l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio.
3: Radio Radicale, sono le 14:19 minuti, siamo in diretta con la Camera dei Deputati, che sta affrontando la seconda commemorazione dopo la commemorazione della strage dei minatori di Marcinelle di 70 anni fa, adesso la commemorazione della strage di Bologna del 2 agosto 1980. È in corso il minuto di silenzio indetto dal vicepresidente della Camera Sergio Costa, che sta presiedendo l'aula. Vi ricordiamo poi che alle 15 ci sarà il question time, le interrogazioni a risposta immediata. Sempre in collegamento con l'aula di Montecitorio. È finito il minuto di silenzio.
1: Deputata Ascari, prego.
7: Grazie Presidente.
3: Del Movimento 5 Stelle.
7: Angela Fresu aveva 3 anni, era in stazione con la mamma e 2 amiche. Stava andando in vacanza sul lago di Garda. Non sapeva nulla di ideologia o di terrorismo, sapeva solo che era estate e che si partiva con la mamma. L'esplosione di quel 2 agosto 1980 alle 10:25 la colpì nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione di Bologna. Angela fu la vittima più piccola della strage. Accanto a lei c'era la mamma, Maria Fresu, 24 anni, operaia. Aveva organizzato quella vacanza con cura insieme alle amiche, come si fa quando si sogna qualche giorno di riposo e di serenità. La bomba la uccise insieme ad Angela e all'amica verdiana. C'erano le lavoratrici della Cigar, la ditta che gestiva il bar e il self-service della stazione. C'era Mirella, c'era Oriddia, c'era tante altre giovani ragazze e ragazzi. C'era Franca, Katia, Nilla, Rita. e tutte morirono insieme in quel pezzo di stazione che era anche un luogo di lavoro prevalentemente femminile. C'erano intere famiglie straniere venute in Italia per una vacanza al mare. Margaret era arrivata dalla Germania insieme al marito e ai 3 figli. Il 2 agosto erano in stazione a Bologna, aspettavano il treno per tornare a casa. La bomba li colse proprio mentre si preparavano al rientro, trasformando un viaggio di famiglia in una tragedia senza ritorno. C'erano anche giovani viaggiatori stranieri, John e Catherine, 22 anni, venivano dall'Inghilterra, si erano laureati da poco, avevano deciso di fare un viaggio in Europa. La bomba li uccise entrambi mentre aspettavano un treno. Poi c'erano i ferrovieri, Argeo e Onofrio, che indossavano la divisa e garantivano ogni giorno il funzionamento dei treni. C'erano i tassisti, Fausto e Francesco, in servizio davanti alla stazione, che furono travolti dai detriti mentre svolgevano il proprio lavoro. E potremmo continuare. C'era Rossella, Davide, Roberto, Elisabetta, Carla, Umberto, Nazareno, 33 anni, che telefonò per avvertire la moglie del treno in ritardo. Poi entrò in sala d'aspetto ad aspettare la coincidenza. L'esplosione lo uccise, lasciando la moglie e 4 figli senza più un padre. Nella sala d'attesa di seconda classe quella mattina c'erano bambini e bambine, studenti e studentesse, lavoratori e lavoratrici, pensionati italiani e stranieri, famiglie in viaggio, giovani coppie, turisti, ferrovieri, tassisti. La più giovane aveva 3 anni, il più anziano 80. 33 vittime avevano tra i 18 e i 30 anni, 7 erano bambini. Quando ricordiamo che la strage ha mietuto 85 vittime, ricordiamoci che dietro quel numero c'erano vite, storie, mondi che qualcuno decise di spegnere con una bomba neofascista finanziata da poteri oscuri e protetta da depistaggi di Stato. Sono passati 46 anni da quel 2 agosto. Da allora l'orologio fermo nell'ala ovest della stazione continua a segnare le 10:25, come ricordarci ogni giorno il momento preciso in cui la vita di tante persone fu travolta da una violenza cieca e insensata. Una strage neofascista compiuta da terroristi, sostenuta dalla loggia massonica P2 e per anni coperta da depistaggi e insabbiamenti, una ferita alla democrazia che ancora oggi non smette di sanguinare. In questi anni la giustizia ha continuato a lavorare e i processi hanno via via aperto spirali di verità e consolidato responsabilità, ma ancora troppe sono le domande senza risposte. E finché resterà anche solo una domanda senza risposta, il nostro dovere sarà continuare ad esserci, a ricordare, a pretendere verità e giustizia. Per questo dobbiamo ringraziare l'Associazione dei Familiari delle Vittime, il Presidente, la Procura Generale di Bologna, che non hanno mai smesso di tenere accesa la luce su quella vicenda. Ma non basta, e sono in conclusione, Presidente. Le istituzioni e la magistratura devono continuare a scavare nei decenni di trame terroristiche e mafiose che hanno attraversato il nostro Paese e consegnare la verità sulla strage di Bologna alle future generazioni e giustizia ai familiari delle vittime all'Italia intera. Per questo io ho deciso di portare mia figlia, Virginia, di 10 anni in quella sala d'aspetto. Perché deve sapere quello che è successo, perché la memoria si costruisce ogni giorno. È un atto che dobbiamo alla nostra democrazia. Ricordare ciò che accadde è un dovere civile e democratico. Giuda,
1: per favore.
7: Hanno fermato il tempo, ma non la verità, Presidente. Bologna, l'Emilia Romagna e l'Italia non dimenticano.
1: Grazie, deputata Scari. Chiedo... Comprendo la commozione di tutti noi, ma chiedo a tutti di rimanere nei tempi perché abbiamo tra poco il question time e abbiamo 3 minuti per ogni oratore. E allora, onorevole Antoniozzi, prego.
8: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, commemoriamo oggi le vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980. 85 persone morte per la follia del terrorismo, una ferita aperta nel cuore di tutti gli italiani. La giustizia ha stabilito che la strage era da addebitare al terrorismo nero. E noi uomini delle istituzioni crediamo nella giustizia.
3: I Fratelli d'Italia.
8: Le sentenze. Ma è altrettanto giusto non smettere di ricercare la verità. Noi rispettiamo profondamente la verità giudiziaria, ma esse, diceva Aldo Moro, non sono verità dogmatiche inaccessibili. Nessuna delle grandi stragi di quegli anni ha avuto una risposta tra depistaggi e versioni diverse. E allora il dubbio che non si sia raggiunta tutta la verità resta. Resta nelle parole di Rossana Rossanda, fondatrice del Manifesto, intellettuale di sinistra, che sostenne la necessità di una revisione processuale, dichiarando, e virgolettato, e se fossero innocenti. Furio Colombo, direttore dell'Unità, fondatore del Fatto Quotidiano e parlamentare di sinistra, dichiarò, anche qui virgolettato, Mambro e Fioravanti sono estranei alla strage di Bologna. Naturalmente sono solo opinioni, ma queste riflessioni restano vive e fanno riflettere. Anche la tragedia di Aldo Moro ha una verità giudiziaria. Ma quante commissioni parlamentari si sono consumate, quanti convegni, tavole rotonde, dibattiti si sono esercitati nella ricerca di una verità più profonda, e a distanza di tanti decenni io nutro ancora il dubbio che non si sia raggiunta tutta la verità, anche se la giustizia ha accertato la responsabilità della sinistra eversiva. Il governo Meloni, per contribuire alla ricerca della verità, ha accelerato il versamento degli atti desecretati all'Archivio Centrale dello Stato, documenti della stagione delle stragi, per favorire la memoria e per la ricerca delle verità. Nel 1980 ero un giovane dirigente democristiano, anticomunista e antifascista. La Democrazia Cristiana non esiste più, ma vivono profondi i suoi valori, ed è qui la ragione della mia convinta adesione a Fratelli d'Italia, custode autorevole dei valori del popolarismo cattolico. Il Movimento Sociale Italiano era un fiero avversario del mio partito, non faceva sconti, ma non posso non dichiarare che trovo vergognose le affermazioni contro il Movimento Sociale Italiano, un partito che è stato ghettizzato e che ha pagato con tanti innocenti gli anni del terrorismo, un partito che merita rispetto. Allora credo che una maggiore moderazione e ponderatezza sia utile a tutti, perché il tempo serve per riflettere meglio. E credo che, ahimè, non ha riflettuto molto il sindaco di Bologna quando in una piazza intrisa di dolore ha dichiarato vergognosamente, anche qui virgolettato, oggi al governo ci sono gli eredi del fascismo e della P2, affermazioni gravissime. È come se io affermassi oggi in quest'Aula che chi siede di fronte a me è erede e responsabile morale dei crimini del comunismo a Berlino, a Budapest, in Cecoslovacchia, in Romania, in Italia, al confine orientale. Sarebbe giusto? Forse racimolerei qualche voto in più, aizzando lo scontro, come ha fatto il sindaco Lepore. Ma vale la pena veicolare nel mondo l'immagine di una città da sempre colleghi, civile e composta come luogo della violenza?
1: Colleghi, per favore.
8: Ne vale la pena?
1: Onorevole, chiuda per cortesia.
8: Forse un po' di equilibrio farebbe bene un altro poco. A tutti,
1: per favore,
8: soprattutto
1: colleghi.
8: Perché il vero tema delle commemorazioni del 2 agosto non è lo scontro, ma il ricordo degli 85 italiani morti che ne non erano né di destra né di sinistra, che non sono di nessuno.
1: Grazie. Signori, io chiedo a tutti la cortesia di rimanere nei 3 minuti. Io sono sennò costretto a togliere la parola e mi dispiace, però abbiamo il question time in diretta TV. Perdonatemi, ma lo devo fare necessariamente. Onorevole Merola, prego.
3: Grazie. Partito Democratico.
9: Presidente, anche quest'anno vogliamo esprimere la nostra vicinanza, la nostra solidarietà alle famiglie delle vittime, delle 85 persone, dei 216 feriti della strage fascista di Bologna nel 1980. Come sappiamo, è stato l'atto di terrorismo più grave della storia della nostra Repubblica. Da allora la grande partecipazione popolare per chiedere verità e giustizia non si è fermata e ogni anno i cittadini e le cittadine camminano insieme in un affollato corteo fino alla stazione. La verità e la giustizia, grazie all'Associazione dei familiari delle vittime e al sostegno delle nostre istituzioni democratiche, si sono affermate. I mandanti e gli esecutori della strage sono stati condannati con sentenze passate in giudicato. Tre gradi di giudizio hanno confermato che la strage fu un atto di terrorismo neofascista reso possibile da complicità che arrivarono fino agli apparati dello Stato e alla loggia P2. Per anni si è tentato di costruire depistaggi, e lo sentiamo ancora in quest'Aula, ma ogni singolo tentativo di depistaggio, come la pista palestinese, è stato analizzato e respinto da sentenze definitive della magistratura. Il nostro Paese ha vissuto un periodo di stragi e di terrorismo che mirava a creare le condizioni per una svolta autoritaria. Oggi viviamo in un periodo in Europa e nel mondo dove la politica autoritaria ritorna non attraverso violenze golpiste, ma attraverso l'esercizio del voto che trasforma le democrazie liberali in democratura, dominio delle maggioranze, senza rispetto delle regole costituzionali. Per questo la partecipazione popolare e democratica e il sostegno attivo dei cittadini alle Costituzioni fa la differenza possibile e tiene aperto il varco della democrazia autentica e della speranza. Questo varco di civile, ordinato, pacifico sostegno alla democrazia È l'insegnamento che viene dalla mia città, Bologna. Voglio ringraziare Voglio ringraziare il Presidente della Repubblica Mattarella per le parole inequivocabili che ha proferito ancora una volta in questa occasione. Colgo l'occasione per associarmi alle dichiarazioni del sindaco Lepore di solidarietà e vicinanza alla Presidente Meloni per le frasi infami e le minacce che ha dovuto subire. E colgo l'occasione per rivolgermi alla Presidente Meloni a proposito di parole inequivocabili. Le parole sono importanti e hanno sempre conseguenze, lo vediamo anche in quest'Aula, ahimè. Ma anche i silenzi e le parole non dette hanno conseguenze.
1: Chiuda, per favore.
9: Non dire che la strage è fascista significa avere due mancanze. Uno, di un po' di intelligenza del cuore rispetto ai familiari. E secondo, la mancanza di coraggio della verità. Io penso che noi dovremo essere uniti e che saremo uniti con il coraggio dell'unità per preservare i valori fondamentali della nostra Repubblica e combattere l'odio e combattere la paura per la libertà, per la verità, per la giustizia.
1: Grazie. Deputata Cavandoli, prego.
10: Grazie Presidente. Erano le 10.25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esploso nella sala d'aspetto di
3: della Lega,
10: affollata di viaggiatori in partenza per lo più per le vacanze estive. 85 vite furono spezzate, oltre 200 persone rimasero ferite, molte delle quali segnate per sempre nel corpo e nell'anima. Non furono vittime di un destino cieco, furono vittime di un disegno criminale, di una strategia della tensione che per anni ha insanguinato il nostro Paese, colpendo cittadini innocenti nel tentativo di destabilizzare la democrazia italiana. Oggi vogliamo commemorarli, vogliamo ricordare chi quel giorno ha perso un figlio, una madre, un fratello, un'amica. Vogliamo ricordare chi è sopravvissuto e ha portato per tutta la vita i segni di quella mattina d'agosto. Ma vogliamo anche ricordare il coraggio di Bologna, i cittadini che accorsero subito a soccorrere i feriti, i taxi, gli autobus che si trasformarono anche in ambulanze, medici, infermieri che lavorarono senza sosta per giorni. In quelle ore terribili la città seppe rispondere all'odio con solidarietà. La giustizia, seppur a fatica e dopo decenni di depistaggi, ha fatto il suo corso. Già nel 1995 la Cassazione condannò in via definitiva gli esecutori materiali, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, insieme a chi aveva deviato le indagini. Negli anni successivi le condanne definitive hanno raggiunto anche altri due colpevoli e solo l'anno scorso la Cassazione ha reso definitiva la condanna dell'ultimo esecutore, chiudendo il cerchio sui mandanti. Le sentenze hanno accertato che dietro alla strage vi fu un disegno eversivo di matrice neofascista, orchestrato ai vertici della loggia massonica P2 e sostenuto da apparati infedeli dello Stato. Dopo 46 anni la verità giudiziaria è oggi completa, anche grazie all'impegno instancabile dell'Associazione tra i familiari delle vittime, che ha lottato per la verità e per la giustizia, contro depistaggi, silenzi e tentativi di dimenticare. Bologna, la dotta, è una grande città e alla presenza del sottosegretario Nicola Molteni domenica ha ricordato la strage di 46 anni fa. Ma a Bologna purtroppo non si fermano gli attacchi contro lo Stato e li abbiamo visti solo 2 settimane fa con assalti contro le forze dell'ordine sotto la prefettura e sotto la sede del comune, con oltre 70 agenti feriti e una decina di auto incendiate. E ancora questa mattina, con orribili scritte proprio nel centro della città che incitano alla morte del premier Meloni, cui esprimo a nome della Lega la piena solidarietà. La memoria non è un esercizio rituale, è un dovere civile, perché una nazione che dimentica le proprie ferite è una nazione più vulnerabile, più esposta a ripetere gli stessi errori. Ricordare la strage di Bologna significa riaffermare i valori su cui si fonda la nostra convivenza civile. La verità contro la menzogna, la giustizia contro l'impunità, la democrazia contro ogni forma di violenza politica. Questi valori devono essere un monito per i giovani di oggi e un impegno per le generazioni future.
1: Grazie, deputata Cavandoli. Deputata Tassinari, prego.
11: Il 2 agosto 1900
3: di Forza Italia
11: presenta una delle pagine più tragiche della storia della nostra Repubblica. Alle 10.25 una bomba devastò la stazione di Bologna, spezzando la vita di 85 persone innocenti e ferendone oltre 200. Donne, uomini, bambini, famiglie, cittadini italiani e stranieri, vite unite da un destino crudele che ancora oggi interpella la coscienza del nostro Paese. Nel ricordare quella tragedia, il nostro primo dovere è rendere omaggio alle vittime e stringerci con rispetto e vicinanza ai loro familiari, che da decenni chiedono e meritano verità, giustizia e memoria. La memoria non è un rito formale, è un impegno civile. Significa trasmettere alle nuove generazioni il valore della democrazia e la consapevolezza che il terrorismo, in ogni sua forma, ha sempre avuto un solo obiettivo: colpire le istituzioni democratiche, seminare paura e mettere in discussione la convivenza civile. L'Italia ha reagito con la forza delle sue istituzioni, con il coraggio di tanti servitori dello Stato, con tanti volontari e con la fermezza di un popolo che non ha mai ceduto alla violenza. E questa è la lezione più importante che la strage di Bologna ci consegna. La democrazia può essere ferita, ma non può essere piegata se resta unita attorno ai valori della libertà, della legalità e dello Stato di diritto. Oggi, nel ricordo di quella immane tragedia, il nostro pensiero va anche a tutti coloro che, negli anni più difficili della Repubblica, hanno sacrificato la propria vita per difendere le istituzioni e la libertà degli italiani. La loro testimonianza continua a essere un punto di riferimento per il nostro presente. Come rappresentanti delle istituzioni abbiamo il dovere di custodire una memoria condivisa, rispettosa del valore delle vittime e fondata sulla ricerca della verità. Solo così possiamo rafforzare il patto democratico che unisce la nostra comunità nazionale. Nel ricordo delle vittime della strage di Bologna rinnoviamo il nostro impegno a difendere i principi della Costituzione, la libertà, la giustizia e la pace sociale. È il modo più autentico per onorare chi perse la vita quel 2 agosto e per consegnare alle nuove generazioni un paese più forte, più unito e più consapevole della propria storia. Grazie.
1: Grazie, deputata Tassinari. Deputata Ruffino, prego.
12: Grazie, signor Presidente. Consentitemi una breve riflessione personale. Il 2 agosto 1980
3: di Azione
12: Bologna in autostrada, ero in viaggio. Poco dopo appresi che a pochi chilometri di distanza si era consumata una delle pagine più tragiche della storia della nostra Repubblica. Da allora ho sempre pensato che ci siano eventi che non appartengono soltanto a chi li vive direttamente, appartengono alla coscienza di un intero paese. Come ha ricordato il Presidente della Repubblica, il segno profondo impresso nella strage del 2 agosto 1980 è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. E da allora quelle parole ci ricordano che Bologna non è soltanto un luogo della memoria, è un monito permanente. La democrazia non è mai un bene acquisito una volta per tutte. Vive della forza delle istituzioni, dalla ricerca della verità e dalla fiducia dei cittadini nello Stato. La strage di Bologna fu un attacco terroristico contro cittadini innocenti, ma anche contro la Repubblica. Si volle colpire la libertà delle istituzioni, della ricerca della verità e della fiducia dei cittadini nello Stato. La strage di Bologna fu un attacco terroristico contro cittadini innocenti, ma anche contro la Repubblica. Si volle colpire la libertà attraverso la paura, incrinare la convivenza civile, seminare sfiducia nelle istituzioni democratiche. Quel disegno, per fortuna, è fallito. Ha fallito perché la Repubblica ha saputo resistere. Ha resistito grazie alle istituzioni, alla magistratura, alle forze dell'ordine, alla società civile e alla tenacia dei familiari delle vittime che non hanno mai smesso di chiedere verità e giustizia. Per noi di Azione questo è il punto essenziale. La memoria non può essere un rito né una bandiera da agitare nelle contrapposizioni politiche. Deve essere una responsabilità comune. E questo significa difendere lo Stato di diritto, rifiutare ogni forma di terrorismo e di violenza politica, qualunque ne sia la matrice, e custodire la qualità della nostra democrazia. Le differenze politiche, signor Presidente, sono il cuore del pluralismo democratico. L'odio, la violenza e la delegittimazione dell'avversario non lo sono mai. Ricordare Bologna significa allora rinnovare ogni giorno il nostro impegno verso la Costituzione, verso la libertà, verso una Repubblica capace di unire nella memoria e nei valori fondamentali anche chi si confronta con idee diverse. Questo è lo spirito del Gruppo di Azione, spirito che esprimiamo con una forte convinzione. Grazie.
1: Grazie, deputata Ruffino. Deputata Zanella, prego.
3: Di Alleanza Verdi Sinistra.
13: Accogliamo nel ricordo delle vittime della strage neofascista e piduista di Bologna del 2 agosto del 1980, il più grave massacro di civili avvenuto in Italia dal dopoguerra. Ricordare quella mattina significa prima di tutto restituire dignità ai nomi, alle vite spezzate, alle famiglie colpite per sempre da una violenza cieca e organizzata. Ma la memoria non può essere soltanto cordoglio, è anche responsabilità civile. Le sentenze dei processi hanno illuminato una pagina buia della nostra storia, riconoscendo la matrice neofascista dell'attentato, indicando complicità, depistaggi di Stato, le zone d'ombra che hanno ferito non solo Bologna ma l'intera Repubblica. Dire questa verità non significa riaprire divisioni, significa fondare la convivenza democratica sulla chiarezza dei fatti, chiarezza che andrebbe condivisa. Per questo va riconosciuto la tenacia dell'associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna. In tutti questi anni i familiari non hanno chiesto vendetta, hanno chiesto verità, giustizia, coerenza nelle parole e nei fatti. Hanno impedito che il tempo cancellasse le responsabilità, che la retorica sostituisse la storia, che la memoria diventasse una formula vuota. Ancora oggi, certo, restano domande, ombre, nodi da sciogliere, ma proprio per questo la commemorazione ha un senso profondo. Ricordare significa continuare a cercare, a pretendere chiarezza, a difendere la democrazia da ogni manipolazione storica e politica. La Repubblica si onora non rimuovendo le ferite, ma guardandole con coraggio. Facciamo nostre le parole del cardinale Zuppi: chissà, confessi, per far luce sul dolore, nel nome delle vittime, nel rispetto dei loro familiari, nella fedeltà alla Costituzione. Rinnoviamo oggi un impegno semplice e necessario: stare dalla parte della verità, della giustizia, contro il silenzio, contro l'oblio, contro ogni tentativo di negare la storia. Solo così la memoria diventa coscienza civile. Solo così il dolore può trasformarsi in responsabilità collettiva.
1: Grazie, deputata Zanella. Deputata Semenzato, prego.
14: Grazie, Presidente, colleghi. Abbiamo sentito il 2 agosto del 1980 alle 10:25 un ordigno devastò la stazione di Bologna. 85 persone
3: di noi moderati,
14: oltre 200 rimasero ferite. Una delle pagine più drammatiche della storia della nostra Repubblica, una ferita che continua a segnare la coscienza del nostro Paese. Oggi che quest'Aula rende omaggio, lo dovrebbe fare senza alcun tipo di strumentalizzazione, alle vittime, ai loro familiari, ai sopravvissuti, ai soccorritori e ad una città che seppe reagire al dolore con dignità, solidarietà e straordinario senso civico. Una ferita incisa nella storia della Repubblica e nella coscienza degli italiani. Una memoria che appartiene a tutti noi e che affida soprattutto alle nuove generazioni un compito preciso: custodire i valori della libertà, della giustizia e della democrazia. Il punto non è soltanto identificare chi minaccia la democrazia, il punto è comprendere quanto la democrazia sia preziosa e quanto richieda ogni giorno istituzioni forti, cittadini consapevoli ed una difesa costante dei principi costituzionali contro ogni forma di terrorismo, eversione e violenza politica. È questo il significato più profondo della memoria, non un esercizio rituale, ma un impegno civile. Ne ricordo, Presidente, delle 85 vittime e rinnoviamo oggi il nostro impegno: difendere la libertà, rafforzare la fiducia nelle istituzioni democratiche e custodire nella memoria che rappresenta il più solido argine contro il ritorno dell'odio e della violenza. Grazie, Presidente.
1: Grazie, deputata Semenzato. Onorevole Giachetti, prego.
15: Grazie, Presidente. Italia di... Ho colpito le parole commosse del collega Merola che è intervenuto, perché erano chiaramente il segno e il sentimento di qualcuno che ha vissuto in presa diretta una tragedia di questo tipo. E vorrei dire, io avevo 19 anni quando è successa questa cosa e non ero ovviamente a Bologna, e però penso che quello che sia accaduto in tutta Italia, non c'erano i telefonini, non c'era possibilità di comunicare, il senso di sgomento, il senso di disorientamento, iniziare a cercare di capire quello che succedeva materialmente lì con i bolognesi, a cercare di trovare e capire chi erano le persone coinvolte, accadeva in tutta Italia, perché non c'era un modo di sapere. Tutti noi eravamo al dogosto, tutte le persone, gli amici, i parenti che viaggiavano, cioè creò una situazione davvero drammatica. Io penso che davvero, purtroppo ne abbiamo avuto altre di pagine tragiche in questo nostro paese, ma quella fu qualcosa di davvero particolare anche per come si consumò. E vorrei dire che intanto noi vogliamo rinnovare il nostro cordoglio e la nostra vicinanza a tutti i familiari delle vittime, oltre che all'associazione, ma anche a coloro che sono rimasti feriti in quella occasione. E io non penso che questo debba essere considerato uno stanco rito che si ripete ogni anno da 46 anni. Questa invece deve essere la rinnovata richiesta di non accontentarsi di quanto ottenuto sul piano giudiziario fino ad ora. Lo dicono gli stessi familiari: quella sentenza ha individuato con i gradi di giudizio delle responsabilità, ha certificato che ci siano state deviazioni da parte dei servizi segreti, della P2, di tutto quello che è accaduto, ma purtroppo lì ancora non si è individuato quali sono stati i responsabili. Ecco, io penso che noi potremmo non certo avere il ritorno, e ho finito, signor Presidente, dell'affetto di vite spezzate, ma per portare a tutto tondo una verità che merita questo Paese, io penso che bisognerebbe riuscire a fare quel passo in più e andare a capire anche le responsabilità di chi ha deviato, ha cercato di non arrivare alla verità e ha lavorato perché questa tragedia diventasse una tragedia nella tragedia. Grazie.
1: Grazie, deputato Giachetti. Onorevole Marattin, prego.
16: Alcuni tratti di questo dibattito, Presidente, capirà perché noi alla verità non ci arriveremo mai, perché continuiamo a leggere questa vicenda con gli occhi dell'oggi. Quando si dice fascista...
3: del gruppo misto.
16: Che magari ha paura di essere chiamato in causa, stessa cosa con comunista. Così alla verità non arriviamo. Presidente, faccio una cosa che non è mai stata fatta. Le dico che io non sono d'accordo con quello che lei ha detto. So che magari l'ha preso da una sentenza, ma le sentenze non si occupano di fare la storia, si occupano di accertare responsabilità penali. Quando lei ha detto che la strage di Bologna si inserisce nella strategia della tensione, la penso come Giovanni Pellegrino, grande padre della sinistra e grande presidente della commissione stragi. La strage di Bologna non c'entra niente con la strategia della tensione. La strategia della tensione parte dal 69 al 78 con un disegno ben chiaro, tenere il PC fuori dalla maggioranza di governo. Un obiettivo che io avrei condiviso all'epoca, ma che fu realizzato con logiche criminali, lasciando per terra morti e feriti cittadini italiani innocenti. Con l'omicidio Moro questo obiettivo fu raggiunto. Omicidio Moro su cui noi non sappiamo praticamente ancora nulla. E a dirlo è il Parlamento della Repubblica Italiana, approvando la seconda relazione della Commissione Moro nel dicembre 2017. Ma morto Moro, il PC era fuori dalla... l'area di governo. Berlinguer stesso diceva, io non ci penso proprio, anche perché aveva capito il messaggio. Non c'era bisogno, 2 anni dopo, di far saltare in aria una stazione, ammazzare 85 persone per quell'obiettivo lì. È vero, furono terroristi neofascisti, non bisogna aver paura a dirlo, ma in quegli anni le organizzazioni neofasciste, la Banda della Magliana, la mafia, l'Andrangheta, erano manovalanza per poteri di tipo diverso. Io non ci credo che quei terroristi volevano instaurare una dittatura fascista in Italia nel 1980. Agirono per conto di qualcuno e non sappiamo ancora il perché quella bomba fu messa. Pensi quanto sarebbe stato bello oggi in quest'aula che tutte le forze politiche, invece di giocare a fascisti e comunisti, avessero detto: il quinto condannato, Paolo Bellini, è una persona strana. Paolo Bellini negli anni 70 fu aiutato a scappare in Brasile da apparati istituzionali. Negli anni 90 fu infiltrato nella mafia dall'arma dei carabinieri, entrò in contatto con Antonino Gioè, il mafioso più oscuro della strage di Capaci, che fu suicidato in carcere, e fu quello che suggerì ai mafiosi di mettere le bombe nelle opere d'arte, come poi la mafia fece nel 92-93. Se tutti oggi avessimo detto, ma scusate, ma uno così, che ha messo la bomba a Bologna e poi ha questo curriculum qua, sicuro che non c'è niente da capire meglio sul nostro passato, ma se noi continuiamo a guardare il passato come una contesa del presente, questa Repubblica non capirà mai il proprio passato, quindi non comprenderà mai il proprio presente e sicuramente non costruirà mai il proprio futuro.
1: Grazie, onorevole Marattin. È terminata la commemorazione per la strage di Bologna. Sospendiamo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. La seduta è sospesa.
3: Sono le 14.54, questa è Radio Radicale. Abbiamo seguito la seduta della Camera con queste due ultime commemorazioni, la commemorazione della strage di Marcinelle e la commemorazione della strage del 2 agosto a Bologna. Usciamo dalla diretta parlamentare, cui ritorneremo alle 15 quando inizierà il Question Time.
17: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: 14.55 Radio Radicale, vediamo qualche agenzia prima di riprendere il collegamento in diretta con l'aula di Montecitorio. Dopo convocazioni, rinvii e sconvocazioni, finalmente è arrivato il momento. Domani a partire dalle 11 sarò ascoltato dalla Commissione Covid. Confido che questa sia davvero la volta buona. Lo scrive su X il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, annunciando nel post la diretta streaming del suo intervento in commissione sui suoi canali social domani, giovedì, dalle 11. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei Conti, in attuazione della delega recata dall'articolo 3 della legge 7 gennaio 2026, numero 1, in materia di funzioni della Corte dei Conti e di responsabilità amministrativa per danno erariale. L'intervento è volto a incrementare l'efficienza della Corte e a valorizzare la connessione tra le attribuzioni di controllo referenti e consultive, da un lato, e quelle giurisdizionali, dall'altro, rispondendo a un'esigenza di complessiva unitarietà nell'esercizio delle funzioni intestate all'Istituto, e quanto si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri. Su questo interviene l'Associazione Nazionale Magistrati in una nota: la riforma della Corte dei Conti mette a rischio l'autonomia e l'indipendenza della magistratura contabile, è pericolosa per la tutela dei diritti dei cittadini, siamo

0: commissari stanno valutando. Così questo avrebbe dichiarato il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso al tavolo Taranto al Mimit. Le carceri: sono 64.741 le persone detenute a fronte di soli 46.343 posti effettivamente disponibili, con un tasso di affollamento reale al 139,7%. Sono i dati aggiornati al 28 luglio scorso che Antigone rende noti con il suo rapporto di metà anno sulle carceri italiane. Numeri in continua crescita che non si registravano dal 2013, anno della storica condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per trattamenti inumani e degradanti. L'associazione osserva che il sistema penitenziario italiano ha raggiunto livelli di saturazione insostenibili. La situazione, secondo Antigone, è fuori controllo in intere regioni. La Puglia guida il triste primato con un tasso del 180,4%, seguita dal Molise 165,9%, dalla Basilicata 162,5% e Lombardia 157,9%. E ancora, in 6 istituti penitenziari i detenuti sono più del doppio dei posti disponibili, con picchi a Lucca 256,8%, Milano San Vittore 223,6% e Latina 220,8%. Inoltre, nelle 72 visite effettuate dall'associazione negli ultimi 12 mesi, è emerso che nel 44% degli istituti vi sono celle in cui lo spazio calpestabile è inferiore al limite minimo di 3 metri quadrati a persona, e a testimoniare questa condizione vi sono i numeri dei reclami accolti dalla magistratura di sorveglianza per i trattamenti inumani o degradanti subiti dalle persone recluse, ben 6.539 nel 2025, il 12% in più del 2024. Passiamo a qualche notizia dall'estero. E di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulle regioni circostanti. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, ha scritto su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili. E a proposito di questo, Ursula von der Leyen: ancora una volta ci svegliamo con le notizie di atrocità orribili da parte della Russia attraverso i suoi attacchi aerei sull'Ucraina. Scusate, la Russia deve pagare per la distruzione che ha causato. Lo scrive sui social la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che annuncia: stiamo utilizzando i proventi dei beni russi immobilizzati per assicurarci che lo faccia. Ancora, stiamo rendendo disponibile all'Ucraina ulteriori 1,4 miliardi di euro. Questo sosterrà la resistenza continua del paese contro la guerra illegale della Russia. Il presidente statunitense Donald Trump si è rifiutato di fornire all'Ucraina missili intercettori per i sistemi Patriot, nonostante la richiesta personale fattagli dal leader ucraino. Lo riporta RBC Ucraina, citando il Financial Times. Secondo alcune fonti, Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky durante il loro incontro nello studio Ovale il 28 luglio scorso. Il presidente dell'Ucraina ha chiesto al suo omologo americano, appunto, di fornire diverse centinaia di missili intercettori in più per i sistemi Patriot. Secondo fonti anonime, Trump avrebbe giustificato il suo no con la carenza di tali armi nelle scorte degli Stati Uniti. Inoltre, il capo della Casa Bianca avrebbe spiegato che questo tipo di missili sono necessari per proteggere le installazioni americane in Medio Oriente e nei paesi del Golfo Persico in caso di guerra con l'Iran. L'ambasciatore dell'Ucraina nel Regno Unito ed ex comandante in capo delle forze armate ucraine, Valery Zaluni, ha dichiarato che è necessario il sostegno degli alleati per fermare i bombardamenti russi contro le città ucraine, avvertendo che in caso contrario questa campagna di terrore è destinata a intensificarsi. Il nemico colpisce Kiev e altre città perché si sente impunito. Intanto, ecco, in questo momento riprende la seduta della Camera, ci colleghiamo.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in

0: La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2834, presentata dai deputati Bonelli ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in merito ad alcune nomine nell'ambito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il deputato Borrelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto.
1: Presiede la vicepresidente Ascani.
2: Grazie Presidente. Qualche giorno fa il collega Angelo Bonelli ha reso noto dalle pagine di Repubblica che il ministro Salvini ha
1: di Alleanza Verdi Sinistra,
2: guarda caso, sulla scadenza, il Consiglio che dovrà dare dei pareri importanti e urgenti sulla realizzazione del ponte sullo Stretto. In particolare sarebbero stati nominati due figure, uno del Comitato Scientifico della Società Stretto di Messina S.p.A., cioè il controllore che fa il controllore, il dottor Mauro Dolce, e poi invece un'altra persona che addirittura fa parte del comitato Ponte Subito, il professor Giuseppe Roberto Tomasicchio. La domanda che noi ci poniamo al ministro: sono monimie o davvero siamo arrivati a tanto? E cioè che il ministro nomina direttamente persone amiche che devono fare i controlli e devono esprimere i pareri sulla realizzazione di un ponte, di un'opera di questo tipo.
0: Grazie onorevole. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego ministro.
3: Grazie all'interrogante, che saprà sicuramente, magari non lo sanno coloro che hanno la pazienza di seguirci da casa, che i due professori da lei citati erano già stati nominati dal governo Draghi. Il professor Dolce nel 2001, come membro del comitato speciale poi trasformato in sezione speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il professor Tomasicchio nel 2022, dall'allora ministro Giovannini, come componente effettivo del Consiglio. Il codice dei contratti identifica nel Consiglio Superiore il massimo organo tecnico consultivo dello Stato, è un organo la cui istituzione risale al 1859. Con decreto dello scorso 17 luglio è stata rinnovata la composizione dello stesso Consiglio perché, in virtù di una disposizione del codice dei contratti pubblici, l'organo operava in regime di prorogazio da 3 anni e tale regime non consentiva più di assicurarne il corretto funzionamento. La selezione di nuovi membri è avvenuta nel rigoroso rispetto dei requisiti di legge per i componenti effettivi che partecipano alle rappresentanze alle amministrazioni centrali dello Stato o territoriali, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Conferenza Unificata, sono state acquisite le relative designazioni. Per i 30 membri scelti tra docenti universitari di chiama acclarata competenza sono stati ponderati diversi criteri, la specializzazione, la provenienza territoriale, le indicazioni delle università. Sul paventato rischio di conflitto di interessi, in entrambi i casi da lei citati, professor Dolce e professor Tomasicchio, come dicevo, ci troviamo di fronte a una mera conferma di 2 nomine fatte da governi a cui appartenevano anche i partiti di sinistra. Peraltro, nessuno dei 2 professori parteciperà all'Assemblea Generale e alla votazione. Quindi non solo non esiste alcun elemento idoneo a far ritenere compromessa l'imparzialità dell'organo consultivo, ma adombrare questo mette in discussione non tanto il ministro Salvini quanto la professionalità, l'imparzialità, l'autonomia e l'indipendenza di 100 docenti universitari, ingegneri, architetti e professori universitari che rappresentano il meglio delle nostre professioni. So che voi non volete il ponte, come non volete la TAV, come non volevate il MOSE, come non volevate le Olimpiadi, rassegnatevi perché l'Italia vuole le opere.
0: Grazie ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Borrelli. Prego.
2: No, guardi, ministro, tramite il presidente, noi vorremmo le autostrade in Sicilia, l'acqua in Sicilia, le opere pubbliche, le opere sul dissesto idrogeologico, quello che non avete fatto ad esempio nei Campi Flegrei. Noi vogliamo le opere per il paese, non opere di grande speculazione. E noi siamo per la scienza, ma il conflitto di interessi è un tema vergognoso, come lo è stato sul ponte Morandi e su tante altre vicende. Il problema è che questi docenti, 2, che non...
1: Alleanza Verdi Sinistri, sempre l'onorevole Borrelli.
2: questi due soggetti lavoreranno all'istruttoria e se era tutto tranquillo e palese, perché non partecipano alla votazione? Per un motivo molto semplice, che lo sanno stesso loro e lo sa anche lei, che non si mettono appartenenti a società che hanno interessi diretti o associazioni che sono a favore del ponte. Ministro, questo ponte è un fallimento come è nato, è diventato il suo Luna Park, uno spreco fino ad oggi di 1,2 miliardi di euro che servivano agli italiani, ad esempio nella sanità, nel trasporto pubblico, in tante cose che non state facendo. E ancora una volta, lei ha detto delle cose non corrette, come l'ha detto recentemente sui monopattini, in cui ha annunciato agli italiani che l'assicurazione, grazie a lei abbiamo le assicurazioni sui monopattini, e vergognosamente le ha detto che sarebbero costate 30 euro a cittadino. Non è vero, da 100 a 200 euro e al sud 500 euro, ancora una volta qualcosa contro il sud. E allora io le ripeto e le ripetiamo, su questa vicenda del ponte faccia le cose seriamente. Non nomini più queste persone e segua gli interessi del paese. La prima cosa sono i treni e i trasporti pubblici, di cui lei dovrebbe essere ministro, che dovrebbe seguire con attenzione, con interesse, non cose di questo tipo. Pensi meno alle nomine, pensi invece di più agli italiani.
0: Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3-2835, presentata dai deputati Pavanel, colleghi Pavanelli ed altri, che ad oggetto iniziative di competenza volte a rafforzare l'attrattività del lavoro e la qualificazione. Colleghe e colleghi, per cortesia, colleghi, possiamo andare avanti. Allora, dicevo che l'interrogazione 3-2835, presentata dai deputati Pavanelli ed altri, ad oggetto iniziative di competenza volte a rafforzare l'attrattività del lavoro e la qualificazione professionale nel comparto turistico. La deputata Pavanelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole.
4: 240.000 lavoratori dimostrano quanto sia strategico il settore del turismo per l'Italia.
1: Del Movimento 5 Stelle.
4: Domanda che il governo continua ad evitare: perché le imprese non trovano abbastanza personale? Per anni avete sostenuto che la colpa era del reddito di cittadinanza, ebbene lo avete abolito. E allora perché la carenza di lavoratori è rimasta, anzi è peggiorata? La risposta è semplice, ministro: il problema non erano i sussidi ma gli stipendi troppo bassi, il lavoro stagionale, il part-time involontario e la scarsa stabilità. Continuate a parlare di occupazione di qualità, ma quando si propone uno strumento concreto come il salario minimo, alzate le barricate. Ministro, al di là degli annunci e dei tavoli di confronto, quali misure concrete intende adottare per garantire salari dignitosi e rendere davvero attrattivo il lavoro nel settore del turismo?
0: Grazie, onorevole. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
5: Gentili onorevoli, il Ministero è perfettamente consapevole di come sia centrale la forza lavoro. Il turismo italiano cresce, proprio per questo ha bisogno di un mercato sempre più stabile, attrattivo e qualificato. I risultati cominciano a vedersi. Nell'ultimo anno gli occupati nel turismo sono aumentati di quasi il 7%, raggiungendo quota 3,2 milioni, tra diretto e indiretto indotto pari al 13% dell'occupazione complessiva. Il dato è ancora più significativo se confrontato con il 2022, anno dell'insediamento del governo Meloni, quando gli occupati erano 2.700.000, mezzo milione in meno. Da allora l'incremento è superiore al 18,5%. Anche sul fronte della carenza di personale si registra un miglioramento, passando dai circa 350.000 del 2022 ai circa 260.000 di oggi. Per rendere il lavoro più attrattivo siamo intervenuti in primis sulle retribuzioni. Per i dipendenti delle strutture turistiche, ricettive e termali, la legge di bilancio conferma il trattamento integrativo del 15% sulle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e lo straordinario festivo. A questo si aggiunge la detassazione delle mance al 5%, che ha portato oltre 1.000 euro in più ogni anno nelle tasche dei lavoratori del comparto. Un secondo fronte decisivo è quello della casa, in un settore dove i costi abitativi possono diventare un ostacolo reale al reperimento e alla permanenza dei lavoratori. Abbiamo approvato il programma Staff House, investendo 120 milioni, di cui 66 milioni di euro per 58.000 posti letto a prezzo calmierato e 54 milioni di euro per riqualificare gli immobili in modo da creare oltre 3.500 nuovi posti letto. Accanto a salari e alloggi c'è il tema delle competenze. Il Ministero ha lavorato alla mappatura delle professioni e delle competenze dell'intera filiera turistica, con l'obiettivo di creare un vero e proprio portale delle professioni turistiche, e ha sviluppato inoltre un sistema digitale per la formazione, academyitalia.it, che offre oltre 120 corsi online. Terzo punto, è stato attivato un investimento da oltre 20 milioni di euro per accrescere il livello professionale del turismo, con bandi dedicati sia alla formazione altamente qualificante, sia ai progetti di alta formazione d'eccellenza, finalizzati alla costituzione del primo polo nazionale strategico del turismo di alta formazione. Lo scopo è accompagnare le persone dall'orientamento iniziale alla specializzazione fino all'aggiornamento continuo. La qualificazione riguarda anche le guide turistiche. Abbiamo attuato la riforma della professione, già due esami nazionali svolti, riconoscendo l'idoneità solo nell'ultimo di oltre 800 guide. Abbiamo digitalizzato l'elenco nazionale, istituito in collaborazione con il Poligrafico e la Zecca dello Stato la tessera ufficiale di riconoscimento per certificare la professionalità. In conclusione, il nostro obiettivo è rendere il turismo un comparto in cui il lavoro sia sempre più dignitoso, stabile, attrattivo e qualificato.
0: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Appendino per 2 minuti. Prego, onorevole.
1: Del Movimento 5 Stelle.
6: Glielo dico io, lo dicono tutti, nel turismo il personale non si trova. E voi ci avete tormentato per anni dicendo che i giovani preferivano il divano, che abolendo il reddito di cittadinanza avreste risolto il problema. Sono tutte menzogne. Siete da 4 anni al governo e i posti vuoti sono ancora tutti lì, anzi, sono aumentati. E allora apra gli occhi, guardi che a mancare non sono i lavoratori, ma sono i diritti, sono le paghe dignitose. E voi come avete risposto a tutto ciò? Voi le avete smantellate, il salario giusto? Ridicolo, un inganno, il modo per legalizzare lo sfruttamento. C'era il salario minimo, non sotto i 9 euro, avete detto di no. E allora il problema sa qual è? Che non è lei a pagare tutto questo, è la ragazza che lascia la casa per fare la cameriera, è il bagnino che ogni anno fa la stagione, e turni massacranti, lavori di domenica, di festivi, e poi non riesce neanche a pagarsi la stanza a fine mese. Guardi Ministro, glielo dica a loro, li guardi negli occhi, che 9 euro all'ora sono troppi, glielo dica! Gli state negando il futuro e scappano. Sono 161.000 i giovani che sono scappati negli ultimi 5 anni, una vera e propria diaspora. Il vero problema è che non manca la voglia di lavorare, mancano lavori che permettano di vivere, e non diteci che la risposta è il decreto flussi, migranti che sono costretti a accettare qualsiasi forma di sfruttamento pur avere di un permesso di lavoro. Voi non state governando il mercato del lavoro, Ministro. Voi state trasformando lo Stato nel caporale di un esercito di lavoratori ricattati, ed è vergognoso.
0: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2836, presentata dai deputati Pizzimenti ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di sistemi anticaduta nei dispositivi di apertura degli infissi, al fine di assicurare la sicurezza degli edifici pubblici. Il deputato Pizzimenti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, onorevole.
7: Grazie, Presidente. Signor Ministro, le leggo alcuni fatti che sono successi nell'ultimo anno. A ottobre 25 una bidella muore
1: della Lega Salvini Premier,
7: travolto da una finestra che stava pulendo. Cade una finestra in un ufficio postale nel Tarantino, ferita una lavoratrice. Milano, maggio di quest'anno, incidente in una scuola, finestra cade e colpisce un alunno di 12 anni. A giugno di quest'anno, crolla una finestra dell'ospedale di comunità mentre gli infermieri la pulivano. Tutto questo cosa denota? Denota gravi danni causati dalla caduta degli infissi degli edifici pubblici o di uso pubblico, con notevoli rischi per la pubblica incolumità, mettendo a rischio persone e cose in modo esponenziale. Per ovviare a questi rischi non ci vuole molto, basta che le pubbliche amministrazioni adottassero
0: concludo,
7: tecnici, finisco, con sistemi aggiuntivi anticaduta. Le chiedo se ci sono e quali sono le iniziative di carattere normativo che lei, Ministro, potrebbe mettere in atto per prevedere sistemi aggiuntivi anticaduta in tutti i casi di installazione di nuovi serramenti, quantomeno, o di sostituzione di quelli esistenti. Grazie.
0: Grazie, onorevole. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, Ministro.
8: Grazie Presidente, grazie onorevoli deputati, ringrazio gli interroganti per aver richiamato l'attenzione su un tema che è effettivamente di notevole importanza, la sicurezza degli edifici pubblici con riguardo particolare agli istituti scolastici e quindi sul tema dell'incolumità delle persone che quotidianamente li frequentano. Vorrei innanzitutto fare chiarezza sotto il profilo delle competenze. La materia ricamata interseca diversi ambiti, diversi ministeri e per quanto attiene specificatamente alla pubblica amministrazione l'azione di assicurare la sicurezza degli edifici pubblici si sta esplicando in modo particolare sul versante organizzativo e su quello della formazione del personale pubblico. Quindi io risponderò con riferimento alle responsabilità che mi riguardano direttamente, sono abituato a assumermi le responsabilità su ciò che riesco a presidiare io. Sul piano organizzativo si segnala nello specifico il recente avviso del 23 marzo scorso che ha ad oggetto il reclutamento per l'innovazione e lo sviluppo nei piccoli comuni, rivolto ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, come concorso unico per funzionari affidato alla Commissione RIPAM che permetterà di assumere personale nei settori ingegneristico, architettonico, digitale, giuridico, economico e quindi certamente strategici anche ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali di minori dimensioni demografiche in materia di edilizia e di manutenzione degli edifici pubblici. Con riferimento alla formazione voglio rappresentare che si tratta di un asset strategico attraverso il quale stiamo rafforzando le competenze di coloro che nelle amministrazioni svolgono un ruolo centrale anche per quanto attiene alla sicurezza degli edifici. A questo proposito abbiamo potenziato la formazione dei dipendenti pubblici che è passata da 6 a 40 ore pro capite e con il potenziamento della nostra piattaforma digitale abbiamo coinvolto più di 10.000 amministrazioni. Sul nostro portale Syllabus sono presenti corsi anche con riferimento alla comprensione del Building Information Modeling e della gestione digitale delle costruzioni nel processo di affidamento dei contratti pubblici e alla digitalizzazione dei contratti. Si aggiunge poi la rete dei poli formativi territoriali che stiamo istituendo nelle regioni. Mi preme inoltre sottolineare da elementi che sono pervenuti non dal mio Ministero ma da quello dell'istruzione del merito che questo Governo ha avviato per la prima volta un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica con uno stanziamento di 12 miliardi di euro finanziato con risorse del PNRR e con fondi ministeriali destinati prioritariamente alla messa in sicurezza degli edifici. Gli interventi interessano oltre il 25% del patrimonio edilizio scolastico nazionale e inoltre circa un terzo delle risorse destinate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici proviene da finanziamenti nazionali di bilancio. Il nostro governo è dunque impegnato a fornire una risposta alla questione evidenziata dagli onorevoli interroganti con iniziative che affrontano il tema degli edifici pubblici in tutta la loro complessità al fine evidentemente di tutelare l'incolumità delle nostre persone.
0: Grazie Ministro, facoltà di replicare il deputato Pizzimenti per 2 minuti. Prego onorevole.
7: Grazie Ministro della risposta.
1: Della Lega, Salvini Premier.
7: Fatto, però volevo capire meglio, ed è giusto che ho sentito oggi che questo è un problema trasversale. Trasversale perché investe più ministeri ed è giusto così e quindi magari un documento o un qualcosa che dica che si possa fare anche questo tipo di intervento durante i lavori pubblici di ristrutturazione delle scuole, come ha detto lei giustamente in particolare, mi pare che sia importantissimo per la salvaguardia non tanto degli edifici, ma ovviamente dei ragazzi che ci sono dentro e ci la vivono gran parte della giornata all'interno degli edifici. La ringrazio.
0: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2837, presentata dai deputati Pandolfo ed altri, che ad oggetto iniziative per la tutela della salute, la salvaguardia dell'occupazione e la continuità produttiva degli stabilimenti ex Ilva, con particolare riferimento al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale all'individuazione di investitori credibili. Il deputato Pandolfo ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, onorevole.
9: Grazie Presidente. Ministro,
1: Partito Democratico.
9: Ancora un drammatico nulla di fatto. La vicenda ex Ilva è la madre di tutti i fallimenti in materia di politica industriale di questo governo. 4 anni di gestione e non siete riusciti a garantire né la salute dei cittadini di Taranto né il lavoro di oltre 20.000 persone impiegate a Taranto, a Genova, a Novi Ligure, a Racconigi e a Marghera. A confermarlo è la Corte d'Appello di Milano che ha disposto ormai tra 80 giorni lo spegnimento dell'area a caldo. Ministro, lei quando siede al G7 lo fa perché l'Italia è uno dei paesi più industrializzati al mondo e senza l'acciaio l'Italia rischia di non esserlo più. Allora lei oggi ci deve dire qui in Parlamento chi produrrà l'acciaio in Italia, con quali investimenti lo farà anche rispetto alla decarbonizzazione, quali tutele ci sono per i lavoratori e come intendete procedere anche valutando un controllo pubblico e la nazionalizzazione. Serve un quadro di certezze, concluda. Ministro, non servono più rinvii come quelli che avete fatto fino ad oggi, occorre garantire la salute, la salvaguardia dell'occupazione e la continuità produttiva. Non fugga anche oggi da queste risposte perché il Paese le attende.
0: Grazie, onorevole. Il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
10: La produzione di acciaio nel nostro Paese è in aumento. È aumentata nel corso del 2025 in maniera significativa e in controtendenza rispetto al resto d'Europa. È continuata a crescere anche nel primo semestre di quest'anno, raggiungendo 11,5 milioni di tonnellate. Nel mese di giugno, l'ultimo dato a noi disponibile, rispetto al giugno dello scorso anno, l'aumento della produzione di acciaio nel nostro Paese è stato pari al 6,1%. L'aumento che già esiste sarà poi confortato da quello che abbiamo fatto in sede europea, perché i dati di giugno si riferiscono al vecchio contesto regolatorio europeo, più 6,1 in un anno. Dal 1 luglio sono scattate le misure di salvaguardia in Europa che noi abbiamo chiesto e ottenuto, raddoppio dei dazi, dimezzamento delle quote. E in più andranno ad esecuzione a breve l'accordo di programma con Arvedi a Terni, l'accordo di programma con Metinvest e Daniele a Piombino, che incrementeranno ulteriormente la produzione di acciaio nel nostro Paese. Questa è la realtà. Poi vi è il caso di Taranto, particolarmente significativo, importante, ovviamente. E in questo abbiamo purtroppo dovuto prendere atto, leggendo dalla stampa, lunedì 27 ottobre, lo scorso lunedì, che la Corte d'Appello di Milano ha imposto lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Proprio quel giorno, sì certo, luglio, proprio quel giorno era convocato un Consiglio dei Ministri dedicato alle misure straordinarie per l'ex Ilva, nel quale comunque abbiamo deciso di confermare, malgrado le notizie di stampa che ci dicevano della Corte d'Appello, l'ultimo stanziamento del prestito ponte pari a 100 milioni di euro. Il giorno dopo avremmo dovuto presentare ai sindacati la soluzione che era stata sostanzialmente raggiunta con l'investimento di Jindal, uno dei principali attori mondiali nella tecnologia green, cosa che ovviamente abbiamo dovuto sospendere perché la sentenza ha di fatto cambiato le condizioni. La sentenza riguarda un'AIA che ha disapplicato, che è tra le più restrittive d'Europa, conforme alle BAT e comprensivo dei sistemi di aspirazione delle polveri presenti. Questa tipologia di AIA, più avanguardia in Europa sul piano sanitario, ce l'ha soltanto uno stabilimento in Europa, un altro stabilimento in Europa. Ne sono attivi 22 altiforni in Europa, che invece non applicano questo sistema così avanzato. In pratica, se la sentenza della Corte di Appello fosse applicata a quegli stabilimenti europei, dovrebbero chiudere tutti gli stabilimenti con altoforni in Europa, che sono 22. Secondo i dati disponibili, lo stesso parametro, se applicato alle aree urbane industrializzate della Lombardia, imporrebbe la chiusura di tutti gli stabilimenti industriali interessati della Lombardia.
0: Ministro, devo chiederle.
10: Noi però dobbiamo applicare la sentenza e quindi quello che faremo, quello che faranno i commissari, e in questo quadro, avendo altre tre interrogazioni a cui rispondere, potrei essere più comprensivo nelle successive interrogazioni che riguardano l'area dell'Ilva, il futuro dello stabilimento e dei lavoratori di questa importante industria italiana che noi siamo determinati a preservare.
0: Grazie, Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Viggiano per 2 minuti. Prego, onorevole.
11: Signora Presidente, signor Ministro, io sono sconvolta perché innanzitutto mi aspettavo una risposta compiuta su quelli che erano gli interrogativi che sono stati posti dal collega Pandolfo, ma da tutto il
1: Partito Democratico,
11: del quale oggi c'è una piccola rappresentanza, ma le assicuro che siamo tutti sul pezzo, proprio perché oggi mi è sembrato di capire che forse avremmo fatto meglio a darle il beneficio del dubbio, perché le risposte che lei ci ha dato certificano l'assoluta mancanza di visione su una vicenda come quella dell'ex Ilva, che coinvolge tantissimi profili. Innanzitutto lei continua a parlare di una sentenza quando parliamo di un decreto, e il decreto in quanto tale è immediatamente efficace ed esecutivo. Non avete assolutamente una visione, avete portato questo Paese a parlare per 4 anni del compratore perfetto che avete inseguito ma che non è mai arrivato. Parlavate di una nave rigassificatrice da installare nei pressi di una costa che, ricordo a voi e non a me stessa, che è già un'area a rischio ambientale, il cosiddetto SIN di Taranto. Guardi, oggi volevo darle una risposta da cittadina di Taranto, da avvocato, da madre che ha frequentato per troppo tempo il reparto di oncoematologia pediatrica di Taranto, e avevo fiducia nell'istituzione che quantomeno quest'oggi avrebbe potuto parlare di nuovi investimenti, avrebbe potuto parlare di visioni che questo governo dovrebbe avere su questa vicenda, mentre avete certificato il nulla cosmico, rispondendo anche con razzi al posto di palazzi, perché poi di questo si è trattata la sua risposta. Non cito un film che sarebbe un po' volgare in quest'aula, ma io trovo veramente volgare la risposta che è stata data a lavoratrici e lavoratori che oggi vengono utilizzati unicamente come spauracchio per una crisi sociale che noi sentiamo incombere sulle nostre città, che non vede una soluzione, ma soprattutto noi ci ritroviamo senza tutele ambientali e sanitarie, perché l'unica cosa che siete riusciti a fare, oltre ad aver spostato delle risorse e senza alcun vincolo sullo stabilimento di Taranto, è stato quello di assicurare un minimo orizzonte temporale fino ad ottobre di quest'anno per il pagamento degli stipendi. Io credo che oggi ci sia soltanto da prendere atto di quella che è l'ennesimo fallimento di questo governo, ma che però purtroppo porta cicatrici sulle mie spalle, come tutte quelle dei miei concittadini e di tutte le città coinvolte in questa crisi.
0: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2838, presentata dai deputati Bignami ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza per salvaguardare la continuità produttiva e occupazionale dell'ex Ilva nell'ambito della procedura di cessione attualmente in corso, anche in relazione alla sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo. Il deputato Iaia ha facoltà di illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario, per 1 minuto. Prego, onorevole.
12: Grazie Presidente. Signor Ministro, entriamo nel merito della questione. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno da tempo avviato la procedura per la cessione dei complessi aziendali, nell'ambito della quale il confronto con il gruppo indiano Jindal è raggiunto a una fase avanzata.
1: Fratelli d'Italia.
12: Alla sottoscrizione di un accordo preliminare. Il 27 luglio 2026, come ha ricordato, la Corte d'Appello di Milano, accogliendo il reclamo proposto da alcuni cittadini di Taranto e Statte e riformando in senso ampiamente restrittivo il provvedimento di primo grado, ha disposto la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro 90 giorni, subordinando l'eventuale ripresa alla completa rimozione dell'amianto e all'adozione di ulteriori misure sulle emissioni. Tali interventi, per estensione, costi e per la complessità tecnica connessa all'interferenza con gli impianti in esercizio, non risultano in alcun modo realizzabili entro il termine assegnato di 90 giorni, senza che ciò comporti il definitivo spegnimento degli altiforni e dell'area a caldo, con il rischio che la fermata assuma carattere definitivo. La vicenda interessa circa 10.000 lavoratori diretti di Acciaierie d'Italia, dei quali quasi 8.000 impiegati nello stabilimento di Taranto, oltre ai dipendenti di Ilva in amministrazione straordinaria e le migliaia di lavoratori delle imprese dell'appalto e dell'indotto. Le chiedo, signor Ministro, quali iniziative il Governo intenda assumere nell'ambito della procedura di cessione attualmente in corso, in conseguenza dell'attesa fermata degli impianti, per salvaguardare la continuità produttiva ed occupazionale dell'ex Ilva.
0: Grazie, onorevole. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, onorevole.
10: Sì, confermo la notizia della decisione della Corte d'Appello che ci è giunta proprio nelle ore in cui avevamo convocato i sindacati per delineare il progetto industriale del nuovo acquirente, ha cambiato tutto imponendo ai commissari di programmare la chiusura degli altoforni entro 90 giorni, perché quello che è chiesto è tecnicamente impossibile da realizzare. Abbiamo subito ovviamente convocato stamattina le principali imprese siderurgiche italiane, Confindustria e Federmeccanica, alle quali ho ovviamente presentato lo stato della situazione e abbiamo ottenuto una risposta particolarmente importante e significativa. Come ha detto il Presidente Orsini e confermato il Presidente di Federacciai Gozzi, a seguito del tavolo odierno presso il MIMIT, giudicato da loro serio e proficuo, ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana promossa dal sistema industriale italiano per fare una sua proposta che consenta il salvataggio e rilancio della produzione siderurgica a Taranto e negli stabilimenti dell'Ilva. Questo, ove fosse possibile, si aggiungerà alla proposta che Jindal ha deciso di aggiornare, tenendo conto della decisione della Corte di Appello, che è stata ovviamente pubblicata nella data room della procedura negoziale secondo le regole internazionali. Abbiamo inoltre convocato questa mattina al tavolo Taranto, dove sono stati presentati oltre 17 progetti per investimenti complessivi di oltre 2 miliardi, con una diversificazione settoriale su almeno 8 settori, con una prospettiva occupazionale di grande rilevanza. Inoltre, in quella sede, Invitalia ha comunicato che sono stati approvati negli ultimi 4 anni 6 contratti di sviluppo che sono in fase di attuazione per un totale di 509 milioni di euro di investimenti e una previsione di circa 2.657 occupati. Sono inoltre in fase avanzata di valutazione altri 3 contratti di sviluppo, entro l'autunno saranno definiti, con richieste di agevolazioni per circa 150 milioni di euro e altri 815 nuovi posti di lavoro. Sul fronte della ZES unica nella provincia di Taranto sono state rilasciate 46 autorizzazioni uniche per 432,7 milioni di euro di investimenti e 1.737 occupati previsti nei prossimi mesi. Nel solo comune di Taranto, sono previsti investimenti, 20 autorizzazioni corrispondenti a 157,6 milioni di euro di investimenti e 1.068 occupati.
0: Devo chiederle di concludere.
10: Questo nel tavolo Taranto con le imprese, perché accanto ovviamente alla costanza nel perseguire una soluzione industriale siderurgica, non siamo disposti a mollare, occorre nel contempo preparare le condizioni perché tutti i lavoratori siano salvaguardati, e quando dico tutti i lavoratori del perimetro dell'Ilva e anche quelli delle aziende dell'indotto che sono le prime a pagare il costo della decisione della Corte di Appello che impone la chiusura del forno entro 90 giorni, da oggi 80 giorni. Perché quelle imprese dell'indotto lavoravano proprio nella manutenzione degli altoforni.
0: Grazie, Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Maiorano per 2 minuti. Prego.
13: Grazie, signor Ministro. La sua risposta dimostra ancora una volta quanto questo Governo stia affrontando il dossier Ilva con serietà, responsabilità e senso dello Stato. A differenza dei fuoriclasse che ci hanno preceduto negli anni,
1: sì, Fratelli d'Italia,
13: il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle dopo aver detto che avrebbero trasformato l'Ilva in un grande acquapark, dopo aver disegnato arcobaleni, farfalline e rondini tra le ciminiere dell'Ilva, dopo aver alimentato aspettative realizzabili, una comunità ferita, una città in buona fede li ha creduto e li ha anche votati. Quando però hanno avuto la responsabilità di governare, di quello che hanno detto non hanno fatto assolutamente nulla. E oggi, Presidente, invece di fare autocritica, invece di avere il buon gusto di tacere o quantomeno quello semplicemente di andare a nascondersi, tornano ad impartire lezioni ed attribuire a questo governo responsabilità per una crisi che dura da oltre 20 anni. Il governo Meloni ha scelto una strada diversa, affrontare la realtà con serietà e senza propaganda. E l'obiettivo è chiaro, è garantire contestualmente la tutela della salute, la continuità produttiva e 20.000 posti di lavoro. Perché salute e lavoro non sono diritti alternativi, sono entrambi diritti costituzionali e uno Stato serio ha il dovere di garantirli entrambi, senza slogan e senza illusioni. Per questo continueremo a sostenere questo governo che con equilibrio e concretezza, ho finito Presidente, non sta dimenticando Taranto, sta lavorando per coniugare ambiente, salute, produzione e occupazione. Questa è la differenza tra chi ha costruito consenso con le promesse e chi oggi si assume la responsabilità di governare e far tornare l'Italia quella grande nazione che è. Grazie.
0: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3, 2839, presentata dai deputati Richetti ed altri, che ad oggetto iniziative di competenza volte a scongiurare il definitivo arresto della produzione presso lo stabilimento ex Ilva di Taranto ed assicurare la conclusione della procedura di cessione. Il deputato Benzoni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole.
14: Grazie Presidente. Ministro, mi spiace occupare questo tempo per un'interrogazione su Ilva che non è necessaria, perché dalle sue parole in risposta alle precedenti...
1: Di Azione Popolare Europeisti Riformatori Renew Europe.
14: Produciamo più acciaio e va tutto bene. Peccato che sono le sue dichiarazioni che dicono che la decisione della Corte d'Appello apre scenari drammatici. Oggi ci spiega addirittura che potrebbe essere un'opportunità questa decisione della Corte d'Appello. Addirittura abbiamo risvegliato gli interessi nazionali. Nel mentre i lavoratori restano in cassa integrazione, l'indotto continua a non lavorare e non ricevere i pagamenti, le bonifiche ambientali non partono. Io le chiederei se ci può dare delle parole chiare, perché dei suoi annunci abbiamo un faldone pieno che non ho portato per rispetto. Grazie.
0: Grazie. Grazie onorevole. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, ministro.
10: Ripeto, la produzione siderurgica italiana, dati Istat, è in aumento. È aumentata nel corso 2025 in controtendenza con il resto d'Europa e è aumentata anche nei primi 6 mesi di quest'anno in maniera significativa. Il dato finale del giugno di quest'anno è del più 6,1% su base annuale. Dal 1 luglio sono scattate le misure di salvaguardia sull'acciaio, raddoppio dei dazi e dimezzamento delle quote e stanno per entrare in vigore tutte le misure che riguardano il CBAM e l'Industrial Case Retro Act. In questo quadro regolatore europeo che abbiamo profondamente cambiato proprio per intensificare la produzione siderurgica green e preservare il mercato europeo si inserisce ovviamente il problema di Taranto, che la sentenza della Corte d'Appello, la delibera della Corte d'Appello, ci impone di chiudere entro 90 giorni, da oggi entro 80 giorni. E noi intendiamo, ovviamente, o meglio i commissari intendono, applicare la sentenza di chiusura. Per questo dobbiamo ovviamente sopperire per disinnescare la bomba sociale, così è stata definita dai sindacati, innescata dalla decisione della Corte d'Appello. Una bomba sociale, produttiva, occupazionale che ha come risultato quella della desertificazione industriale della città di Taranto. Per questo abbiamo convocato primi sindacati con cui stiamo ovviamente lavorando in maniera continuativa per accogliere le loro proposte al fine di realizzare cosa? un piano straordinario per Taranto che tenga conto delle richieste dei sindacati, delle loro aspettative, di quelle degli enti locali, che tenga conto della necessità del sistema della manifattura italiana che ha bisogno di quell'acciaio, che tenga conto ovviamente delle imprese dell'indotto per accelerare gli investimenti in quest'area. Per questo ho convocato il tavolo Taranto oggi, in cui vi ho enumerato i progetti, sono 17 i progetti di imprese che insistono nell'area, sia nell'area che lasceremo libera dell'industriale della siderurgia, 170 ettari, sia nelle aree contigue, marittime, demaniali e portuali per altri 700 ettari, così da calare il più velocemente possibile questi investimenti anche attraverso appunto un provvedimento di urgenza straordinaria che possa anche prefigurare una velocità autorizzatoria da conferire per esempio a un commissario straordinario, come
0: colleghi,
10: già previsto nell'articolo
0: silenzio.
10: 13 del decreto asset strategico. Tutto questo al fine di tutelare innanzitutto i lavoratori dell'Ilva e anche dell'indotto, che oggi sono le vittime di una decisione della magistratura che impone la chiusura dell'area a caldo.
0: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Benzoni per 2 minuti. Prego, onorevole.
14: Ministro, se prendiamo questo intervento e l'avessimo fatto nel 2023 sarebbe stato identico. Saremo alla 15ª interrogazione su Ilva, dice sempre le stesse cose.
1: E di azione ancora, l'onorevole Benzoni.
14: Ha solo dimenticato di dar colpa ai governi precedenti, ad ArcelorMittal, alla Commissione Europea, anzi la data, agli acquirenti e in qualche modo alla magistratura come torna a fare. Ma era lei che nel 2023 parlava di piano di rilancio imminente. Nel 2024 annunciava 6 milioni di tonnellate entro la fine dell'anno. La riattivazione di Altiforni, la riduzione della cassa integrazione e la cessione dello stabilimento. La vendita doveva chiudersi entro il 2024, poi nel 2025, poi entro marzo. Ma settimana scorsa eravamo sul filo del rasoio, guarda caso il giorno dopo la sentenza. Arriva la magistratura e distrugge tutto, come se noi non sapessimo prima del 27 luglio che l'amianto c'era in quello stabilimento. Noi non sapevamo che le emissioni erano entro i limiti, entro quella data. Noi non sapevamo nulla rispetto a quella sentenza. Prima di quel giorno eravamo sul procinto di chiudere. Ma questa è una presa per i fondelli nei confronti nostri che le stiamo interrogando e nei confronti degli italiani. E oggi addirittura ribalta la cosa. Fa un tavolo, l'ennesimo tavolo Ilva, l'ennesimo ascolto dei sindacati, l'ennesimo ascolto, e dice: una grande opportunità, una cordata italiana finalmente è interessata a prendere lo stabilimento. Ma qui dobbiamo ringraziare la magistratura che si è resa conto dopo mesi di quello che è il danno ambientale in quello stabilimento. Dobbiamo ringraziarla perché finalmente ha creato le condizioni per avere un acquirente, quell'acquirente che lei promette da anni e che non è mai arrivato. Guardi Ministro, continueremo a dirlo, purtroppo delle sue parole non ce ne facciamo nulla. Grazie.
0: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2840, presentata dai deputati Lupi ed altri, che ad oggetto elementi e iniziative in ordine alle prospettive degli stabilimenti ex Ilva, con particolare riferimento al coinvolgimento di capitali e investitori italiani. La deputata Cavo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per 1 minuto. Prego, onorevole.
15: Grazie Presidente, grazie Ministro. Anche noi moderati intende interpellarla su questo tema, anche un tema cruciale, attuale. Giustamente già sono stati toccati già molti punti questa decisione della Corte d'Appello che, come lei ha sottolineato, ha cambiato tutto, i tavoli tecnici che sono stati avviati dal Governo, l'appello che è stato rivolto alle imprese italiane, le risposte che devono essere date ai lavoratori, alle loro famiglie e alle imprese dell'indotto e a tutti i territori che sono coinvolti, da Taranto sicuramente a Genova. Noi moderati già nei precedenti question time ha utilizzato la parola italianizzazione, abbiamo spinto su questo, coinvolgimento delle eccellenze italiane e non statalizzazione. Oggi lo ha ribadito lei, leggiamo, apprendiamo che Confindustria, Federlanciai aprono all'accordata italiana. Le chiediamo un aggiornamento sullo stato della gara, sulle prospettive che abbiamo, su quella che può essere la soluzione anche in merito alle ultime notizie di giornata. Grazie.
0: Grazie onorevole. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego ministro.
10: La gara, secondo le procedure europee e internazionali, così come è stata concepita, è una gara in cui ciascuno può comunque presentare una manifestazione di interesse anche durante il negoziato. purché sia migliorativa rispetto a quelle che sono in atto. Quindi, ove vi fosse un'altra ipotesi, come quella che sembra prefigurarsi dalle dichiarazioni del Presidente di Confindustria Ossini e del Presidente federazziaio Gozzi, potrebbe essere presa in considerazione insieme alle altre che sono già nelle procedure negoziali. È ovvio che le procedure negoziali devono tener conto della sentenza, della decisione della Corte di Appello di Milano che impone la chiusura dell'area calda, di fatto riperimetrando la gara così come era stata concepita. E infatti quella decisione è già stata dai commissari messa nella data room a cui tutti devono fare riferimento. Quindi una cosa è certa, gli altoforni, l'area calda non potranno più essere riattivati, rimarranno in Europa, gli altri 22 stabilimenti in Germania, in Francia, piuttosto che negli altri paesi europei, che continueranno a produrre con gli altiforni secondo le regole europee, che evidentemente sono diverse da quelle che la sentenza, che la decisione della Corte di Appello ha deciso per Taranto. Se le stesse decisioni fossero state fatte da altre magistrature europee, avrebbero dovuto imporre la chiusura di tutti gli altri stabilimenti che hanno condizioni sanitarie e ambientali di gran lunga peggiori rispetto a quelle che abbiamo assicurato ai cittadini di Taranto e agli stabilimenti dell'Ilva. In questo percorso importante, decisivo e sfidante, anche alla luce del fatto che voi sapete che l'ultima tranche del prestito che ci è stato autorizzato dalla Commissione europea l'abbiamo erogato col decreto legge approvato l'altro lunedì e non è possibile erogare altre risorse. Questo è l'ambito in cui dobbiamo procedere con l'obiettivo di salvaguardare tutti i lavoratori, come preciso impegno del governo, del perimetro dell'Ilva e anche i lavoratori dell'indotto che subiranno le prime immediate conseguenze, perché molte di quelle imprese lavoravano soprattutto per gli altoforni e alcune hanno già annunciato la sospensione dell'attività.
0: Ministro, devo chiederle di concludere.
10: I lavoratori devono essere comunque preservati da questa bomba sociale, produttiva, occupazionale innescata da una decisione che noi non contestiamo, che però dobbiamo applicare. In questo contesto il nostro sforzo è ovviamente a salvaguardare.
1: Così il ministro Urso. Allora, abbiamo un problema con Radio Aula, con il segnale che ci sta arrivando. Ecco, adesso risentiamo il
0: facoltà di replicare
1: ministro Urso
0: per due minuti. Prego, onorevole.
15: Grazie presidente, grazie ministro per
1: ancora di noi moderati
15: sullo stato dell'arte e per aver usato delle parole che tracciano quantomeno una strada, la riperimetrazione della gara. E aver confermato quello che è, diciamo, l'interesse e la disponibilità per questa possibile cordata italiana, che se metto insieme, e se non ho capito male quello che lei ci ha riferito, rimane la prospettiva a cui ci possiamo affidare di più. Poi capiamo che c'è la gara in corso, capiamo che non possiamo ovviamente anticiparne gli esiti, capiamo che i commissari dovranno valutare quale sarà la condizione migliore per garantire approvvigionamento in una situazione sostanzialmente di freddo, di area a freddo e di approvvigionamento delle bramme. Capiamo che abbiamo delle incognite, dei punti interrogativi davanti, però sommando tutto non possiamo che andare, e lo dico a nome del mio gruppo, a ribadire quello che è stato il concetto detto qualche tempo fa e che vogliamo ribadire oggi in quest'Aula, dando ovviamente mandato ai commissari. questo punto non possiamo che ribadire quel termine italianizzazione che abbiamo già pronunciato diverse volte. Affidarci alle eccellenze italiane, andare a costruire un percorso serio che permetta di mantenere la produzione dell'acciaio, di mantenere la siderurgia, di salvaguardare anche l'autonomia nella produzione del nostro paese e cercare di aprire quella strada, di percorrere quella strada che oggi è stata aperta dalle parole di Orsini e dalle parole del Presidente di Federacciai, rispettando anche quelle che sono state, diciamo, le variabili, le condizioni che sono state tracciate nel dialogo con tutte le parti sociali, mantenendo chiaramente come traguardo il mantenimento dell'occupazione e prendendo in considerazione il fatto che alcune possibilità il mantenimento dell'occupazione globale non lo garantirebbero, e questa è una variabile che non possiamo permetterci di non tenere in considerazione. Certamente
0: concludo,
15: la compatibilità
0: onorevole.
15: Ambientale, certamente la salute, ma chiaramente il percorso non sarà un percorso facile. Noi continueremo a mantenere monitorata la situazione, lo faremo a livello nazionale, lo faremo nel rispetto di Taranto, nel rispetto di tutti i territori. Io parlo anche da parlamentare ligure, da parlamentare genovese, ritenendo che debbano essere salvaguardati tutti gli stabilimenti, le eccellenze di tutti gli stabilimenti, i livelli occupazionali di stabilimenti, e solo se mai in un secondo momento pensare a liberare aree e destinare aree in maniera diversa. Questa è la nostra impostazione e ci auguriamo che poter proseguire
0: grazie.
15: La strada avviata oggi porti a un risultato, quantomeno a una prospettiva chiara. Grazie.
0: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2841, presentata dai deputati Ziello ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza volte a contrastare fenomeni speculativi in relazione al prezzo al dettaglio dei carburanti. Il deputato Davide Bergamini ha facoltà di illustrare l'interrogazione, di cui ha cofirmatario. Prego, onorevole.
16: Grazie Presidente, signor Ministro. Oggi noi presentiamo questa interrogazione perché in questi giorni milioni di italiani si sono messi in viaggio per le loro vacanze, ma...
1: Gruppo Misto Futuro Nazionale.
16: Ai distributori di benzina. Come una mala sorpresa stanno continuando a trovare gli autotrasportatori, gli agricoltori, perché il prezzo dei carburanti, come lei ben sa, è 1,96 euro, quello della benzina supera spesso i 2 euro, il gasolio addirittura è al 26% superiore ai prezzi dello scorso anno. E la cosa che risulta incomprensibile è come al calare del prezzo del petrolio invece il prezzo della benzina continui a non seguire lo stesso andamento. Quindi i monitoraggi probabilmente sono insufficienti e chiediamo appunto a lei, che ha l'incarico di verificare anche la trasparenza dei prezzi, la regolarità dei prezzi delle pompe di benzina, quali siano quelle azioni che il suo Ministero intende mettere in campo, perché gli italiani non possono più attendere la lentezza e la burocrazia dei ministeri. Grazie.
0: Grazie onorevole. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Grazie, prego.
17: Sì.
0: Ministro.
17: Oggi il prezzo dei carburanti alla pompa è in leggero ribasso. Da venerdì 7 agosto scatterà il nuovo taglio di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio, così da ridurre ulteriormente l'impatto della crisi internazionale sulle famiglie e sui lavoratori italiani. Resta inoltre in vigore il credito d'imposta sull'autotrasporto, al fine di contrastare possibili impatti sul costo del trasporto merci e quindi sull'inflazione. L'ultimo dato dell'inflazione ci dice che l'inflazione in Italia è in ribasso. La misura del taglio delle accise deliberata ieri, combinata con quella che potrà essere realizzata successivamente con le norme sulle accise mobili, avrà di fatto efficacia sino a fine agosto, nella speranza che nel frattempo sia sbloccata del tutto la navigazione nello stretto di Hormuz. Abbiamo agito con tempestività e io credo anche con efficacia, anche e soprattutto per quanto riguarda il contrasto a ogni fenomeno speculativo. Secondo le stime della Commissione europea, nell'ultimo mese, tra il 29 giugno e il 27 luglio, il prezzo del gasolio è aumentato in Italia di circa il 13% nell'ultimo mese, a fronte di una media europea che è superiore al 17%. Nello stesso periodo l'aumento è stato del 16% in Francia, superiore all'Italia, e addirittura del 24% in Germania, molto superiore all'Italia. Questo ci dice che il nostro sistema di monitoraggio e di controllo è risultato più efficace rispetto a quello di altri paesi europei, che infatti stanno adottando delle delibere che sostanzialmente realizzano nei loro paesi quelle che noi abbiamo già imposto col decreto trasparenza del gennaio 2023. Per quanto riguarda sempre il sistema di controllo, ricordo che riparti del Corpo della Guardia di Finanza hanno effettuato quasi 1.700 interventi in materia di accise sui prodotti energetici. Sono stati denunciati all'autorità giudiziaria circa 300 soggetti, sequestrati oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici e accertati in frode circa 6 milioni e mezzo di chilogrammi. Proprio in queste ore, inoltre, la Guardia di Finanza sta svolgendo una vasta operazione a Roma per verificare la qualità dei carburanti venduti nei distributori dopo le denunce di alcuni meccanici relativi alla possibile vendita a ignari automobilisti di carburante allungato o annacquato. La situazione ovviamente e l'evoluzione dipende da quello che accade nello stretto di Hormuz, ma se ci confrontiamo e confrontiamo i nostri dati, come fa la Commissione europea, con quelli degli altri paesi europei, ci indica che comunque l'Italia, per quanto riguarda il controllo, il contrasto alla speculazione e anche l'efficacia dei suoi provvedimenti, ha ridotto l'impatto sulle automobilisti, sulle famiglie e sui lavoratori, meglio di come sia accaduto negli altri paesi europei.
0: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Sasso per 2 minuti. Prego Onorevole.
18: Grazie Presidente. Ministro, non va tutto

0: Lei spera il portafoglio degli italiani si svuota di fronte ad una pompa di benzina. Un governo di destra vera dovrebbe trovare le coperture per abbassare le accise sulla benzina, non tagliando le risorse agli altri ministeri e quindi i servizi ai cittadini. Che fate? Con una mano date e con l'altra prendete? E tutto questo per cosa? Per 2 settimane? E dopo che farete? Futuro Nazionale le dà qualche suggerimento. Innanzitutto una cosa molto semplice e banale. Si potrebbe rendere l'ora legale permanente. In questo modo noi risparmieremo 100 milioni di euro in più. Dopo dovremmo rilanciare l'idroelettrico e riaprire alle forniture di gas dalla Russia, non perché ci piaccia Putin, ma perché costa meno. Gli italiani arrancano, non ci sono risorse, eppure voi vi apprestate ad inviare per la 14ª volta soldi a Zelensky per una guerra che non è la nostra. Già avete inviato 4 miliardi di euro, ministro, 4 miliardi di euro di soldi destinati agli italiani. Sarebbero bastati 2 di quei 4 miliardi e avreste ridotto le accise non per 2 settimane, ma per 1 anno. Perché non lo fate? Perché prendete ordini da von der Leyen? Perché vi sottomettete ai diktat di Bruxelles? Futuro Nazionale vi chiede di tornare ad essere destra e ricordarvi che la destra, quella vera, quella di Futuro Nazionale, vorrebbe tutelare con voi prima gli italiani. Ve lo ricorderemo ogni giorno. Ma svegliatevi. Grazie. Perché di tempo ce n'è rimasto poco. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2842, presentata dai deputati Caroppo ed altri, che ad oggetto iniziative volte a individuare i territori di Brindisi, Augusta, Taranto e Civitavecchia quali poli di produzione delle tecnologie strategiche della transizione energetica nell'ambito degli indirizzi di politica industriale europea. Il deputato Caroppo ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, onorevole.
2: Grazie, Presidente. Signor Ministro, Azzessunica ha rappresentato uno straordinario strumento che ha consentito non solo una semplificazione amministrativa importante, ma anche un'attrazione degli investimenti. Oggi però l'Unione Europea ha deciso di cambiare passo finalmente e ha deciso di puntare su una nuova stagione di politica e di programmazione industriale. Lo ha fatto attraverso 2 regolamenti, uno

0: a nome degli stessi colleghi, ma anche dei colleghi De Palma e Castiglione, se il governo intenda sostenere le candidature delle aree di Brindisi, Civitavecchia, Catania e Augusta, Taranto, nell'ambito della nuova politica industriale. Grazie.
1: Grazie onorevole. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
2: Assolutamente con quello che gli interroganti hanno esposto. Ed è quanto ho presentato in trasparenza, nella piena e leale collaborazione tra gli organi istituzionali, anche la scorsa settimana, alla conferenza delle regioni con la quale abbiamo avuto un incontro specifico appunto sulla politica industriale nei territori italiani. E in quella sede ho presentato quello che deriva dal regolamento Industry Net Zero, ma soprattutto quello che deriva dal nuovo regolamento Industrial Accelerator Act che abbiamo contribuito a realizzare e che vorremmo contribuire a migliorare nelle prossime settimane, perché è ancora nella fase del trilogo istituzionale europeo, cioè nella fase di approvazione. In quel contesto vengono delineate le aree di accelerazione industriale in alcuni comparti già definiti, per esempio nel comparto della siderurgia italiana. Ed è per questo che stamattina al tavolo Taranto, tra le tante cose con cui ci siamo confrontati, ho anche presentato agli enti locali della regione, dei comuni presenti e ovviamente alle associazioni di imprese e alle stesse imprese la possibilità di realizzare proprio a Taranto e ovviamente un'area di accelerazione industriale nel campo siderurgico, ma non solo, perché il nuovo regolamento, che non è ancora in

0: vigore, ma noi ci vogliamo anticipare in un lavoro e un dialogo con le regioni, in un'logica di coesione nazionale, prevede la possibilità di realizzare queste aree, più di una nel territorio nazionale. Immagino per esempio sull'automotive, che anch'esso previsto dal regolamento, una può essere al nord e una può essere al sud. E prevede di realizzarlo certamente nel Mezzogiorno, posso dirlo? Prioritariamente nel Mezzogiorno, ma non esclusivamente nel Mezzogiorno. Questa è la vera grande novità. E sono aree in cui sostanzialmente è in atto un processo di deindustrializzazione che vogliamo contrastare appunto con la realizzazione di aree di accelerazione industriale. Tra l'altro, per quanto riguarda Brindisi, come sapete, subito dopo aver appreso dalla stampa la decisione della Corte di Appello di Milano, ho chiesto al ministro Pichetto Frattin, con una lettera esplicita, di liberare le aree di Brindisi e ovviamente anche di Civitavecchia, e lui mi ha risposto il giorno dopo, perché siamo consapevoli che se riusciamo a calare gli investimenti già programmati, sono oltre 50 nell'area di Brindisi, possiamo alleviare anche e dare comunque un contributo al rilancio industriale dell'intera Puglia e certamente anche dei lavoratori di Taranto. Ed è che pensiamo che sia prioritario il lavoro che stiamo realizzando insieme in quell'area di Brindisi, aggiungo Taranto e certamente Civitavecchia. Mi sono confrontato proprio ieri col sindaco di Civitavecchia e il vicepresidente della Regione Lazio, a dimostrazione che noi lavoriamo con tutti, qualunque sia la coalizione che amministra gli enti locali. Noi lavoriamo sempre in piena e leale collaborazione con le istituzioni, come impone la nostra carta costituzionale.
1: Grazie Ministro, facoltà di replicare il deputato Dattis per 2 minuti. Prego onorevole.
2: Grazie signora Presidente, grazie signor Ministro. La risposta ci conforta perché finalmente in quest'Aula trionfa la volontà di non cancellare la parola industria dal vocabolario della lingua italiana. Guardi signor Ministro, io vengo
3: di Forza Italia, Berlusconi Presidente,
2: dove ha trionfato per un certo periodo anche il movimento del no al carbone, giusto, ma è quel movimento che ha semplicemente immaginato di chiudere le industrie e di non pensare ad altro. Noi in questi anni abbiamo lavorato duramente, le sue parole e gli atti parlamentari e gli atti del governo lo dimostrano, per Brindisi, per Civitavecchia, per Augusta e per Taranto. Tutte queste 4 città hanno in comune una serie di considerazioni, le ZES, l'eolico offshore, essere stati individuati col decreto energia, hub dell'energia, ma hanno anche altro. Allora, per questo ci siamo riuniti da parlamentari del territorio, abbiamo guardato oltre e abbiamo e vogliamo chiedere al governo ufficialmente di candidare queste 4 aree alla Net Zero Industry Act e all'Industrial Accelerator Area. Questo lo facciamo perché, signor Ministro, gli errori sono stati fatti. Il JTF non doveva essere solo per Taranto e per il Sulcis, senza togliere nulla a Taranto e senza togliere nulla al Sulcis, ma i governi precedenti hanno fatto scelte, diciamo, politiche di colore. Quello che vogliamo sostenere invece è che si possano realizzare anche le province con termini, come Augusta con Catania, come Brindisi con Taranto, fare delle aree di vero e proprio insediamento di filiere produttive industriali. Lo stiamo facendo perché, come ha richiamato lei, la norma Dattis-Battilocchio, cosiddetta per Brindisi e Civitavecchia, ha avviato questo procedimento. Lo vogliamo fare anche a Taranto e vogliamo che si realizzi anche a Catania, e ad Augusta e Catania. Questo perché possano diventare protagonisti di una nuova politica industriale insieme al resto del Paese.
1: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3/2843 presentata dai deputati Madia ed altri, che ad oggetto intendimenti del Governo in merito all'introduzione di un'età minima di accesso ai social network. La deputata Madia ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego onorevole.
4: Grazie Presidente. Ministro, tutti gli esperti italiani e internazionali convergono nel dire che un uso prematuro dei social danneggia la salute psicofisica dei bambini e dei ragazzi. L'allarme più drammatico, Ministro, al di là delle statistiche, arriva dall'esperienza quotidiana delle famiglie.
3: Di Italia Viva, Casa Riformista.
4: Dentro l'Europa molti paesi stanno rispondendo con urgenza. Problema. L'Italia era in Parlamento partita addirittura prima della Francia, che ha approvato una legge per introdurre un'età minima per i social network, con una proposta di legge bipartisan, Mennuni-Madia, che non ha costi economici, che ha già l'ok della Commissione europea e che potrebbe essere approvata in pochissimo tempo, ma il Governo, non facendo arrivare in Commissione i pareri dei ministeri, sta bloccando questa proposta del Parlamento. Io le chiedo perché e se il Governo intende sbloccare i pareri e dunque dare seguito in questa legislatura a questa importante legge. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, Ministro.
0: Certamente sì. Il Governo è consapevole della importanza del provvedimento parlamentare bipartisan che è stato presentato e lo segue con grande attenzione, nella piena consapevolezza che il Parlamento lo possa, a nostro avviso, lo debba approvare entro la fine di questa legislatura. È per questo che stiamo seguendo i lavori che sono stati iniziati in quest'Aula, o meglio, in questa. Il testo base è il frutto di un'attenta disamina del problema e contiene disposizioni capaci, a nostro avviso, di garantire un'effettiva protezione dei minori ed evitare facili elusioni. Gli emendamenti sono stati seminati in un clima che ha visto anche un'ottima collaborazione tra maggioranza e opposizione, che speriamo che si possa riproporre come un modello anche in altri contesti. Non c'è dunque un rallentamento e tantomeno un arresto dell'iter. Quello che è in corso è un'attività di approfondimento e valutazione degli effetti dell'iniziativa intrapresa nel frattempo dalla Commissione europea. Nel 2026 la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha istituito un panel dedicato a contribuire allo sviluppo di un approccio pratico ed efficace a livello europeo per garantire la sicurezza dei minori online. Nel luglio i co-presidenti del panel hanno presentato la relazione finale, che evidenzia i problemi principali che i minori si trovano ad affrontare online e fornisce raccomandazioni e spunti di ispirazione sul modo di offrire loro maggiore protezione e di responsabilizzarli, come pure su un uso dei social media e di altri servizi digitali adeguato alla loro età. A seguito della presentazione della relazione finale, la von der Leyen ha annunciato la presentazione, dopo l'estate, di un'iniziativa regolatoria europea. Quella sarà un'occasione per riflettere e ponderare in modo da coordinare al meglio le iniziative regolatorie europee e dare alle stesse la massima espansione di efficacia in un approccio nazionale il più possibile organico. Insomma, dobbiamo farlo in sintonia con la Commissione europea per non fare un percorso che poi ci venga smentito dal quadro regolatorio europeo. La tutela dei minori richiede infatti un approccio complessivo che affianchi ai limiti di età efficaci sistemi di verifica, percorsi di alfabetizzazione digitale, responsabilizzazione delle piattaforme e sostegno alle famiglie, in un quadro organico, complessivo e omogeneo nella nostra Unione Europea.
1: Grazie, Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Madia per 2 minuti. Prego, onorevole.
4: Grazie, Presidente.
3: Italia Viva, Casa Riformista.
4: Sono molto insoddisfatta della sua risposta. Io non so come voi, che vorrei sottolineare, non siete spettatori di tutto questo processo, siete il Governo. Ecco, non so come seguite i provvedimenti che, con le sue parole, sarebbero provvedimenti che vi stanno a cuore. Intanto le segnalo che la discussione della proposta Mennuni-Madia è al Senato, quindi i pareri che non arrivano al Senato e non qui alla Camera. Camera. Io, Ministro, quello che semplicemente vorrei dirle è che sono passati 4 anni dall'inizio della legislatura e le famiglie non possono essere lasciate sole rispetto a una forza violenta, aggressiva, difficilmente padroneggiabile come quella delle piattaforme e degli algoritmi. È evidente che non basta solo una legge, serve una grande alleanza tra scuola, famiglia, istituzioni, media, ma intanto una legge che dica che a 9, 10, 11 anni non si può stare sui social è necessaria. Sono i governi e i paesi che hanno avuto il coraggio di ergersi concretamente, come la Francia recentemente, a difesa dei bambini, che sono diventati oggetto di attacchi violenti delle big tech, sempre spalleggiati dall'amministrazione Trump. Allora, Ministro, e chiudo, questo è il punto. Non nascondiamoci dietro pareri di ministeri che non arrivano. Qui il punto è che c'è una volontà chiara del governo di bloccare questa proposta per non aprire contenziosi con i ricchi e potenti padroni dei social. Ora, Ministro, lei sa che io non amo il sovranismo, ma per una volta vi chiederei invece di essere sovrani a casa vostra e di difendere la salute psicofisica dei bambini e la serenità delle famiglie anziché il fatturato delle piattaforme. Io però, le ripeto, dopo 4 anni e dopo ormai svariati mesi di blocco da parte del governo di questa proposta di legge, malgrado sia firmata anche da una collega di Fratelli d'Italia, penso che questa legge scomoda saremo noi a approvarla nella prossima legislatura vincendo le elezioni. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 16:20. La seduta è sospesa.
3: Ecco, la seduta è stata sospesa giusto per 5 minuti perché all'ordine del giorno fra poco, quindi era previsto adesso alle 16:15, quindi slitterà di un 5 minuti, la discussione della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenze nei confronti del deputato Del Mastro delle Vedove. Allora, lasciamo un attimo dai programmi in convenzione. Grazie a Lorenzo Bruschi.
5: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Allora, intanto vi do una notizia che poco fa hanno dato le agenzie, che è quella che per quanto riguarda la legge elettorale sembra che la maggioranza abbia trovato un'intesa sulle preferenze. Al Senato questo emendamento unitario e poi vediamo perché poi lo riporta anche Repubblica, che dà questo bel titolo al Senato, l'emendamento unitario, poi dice: gli sherpa del centrodestra si vedranno nella sede di Fratelli d'Italia per concordare l'emendamento da presentare il 1 settembre. E allora io capisco, ma magari qualcosa di più, allora, che questo accordo c'è, vediamo cosa ci dicono le agenzie. Ecco qua. Allora, legge elettorale. Il centrodestra trova l'intesa e, secondo quanto si apprende, proporrà anche al Senato l'emendamento presentato alla Camera per l'introduzione delle preferenze con una sola modifica per rafforzare maggiormente l'alternanza di genere, ivi compresi anche collegi uninominali del Trentino Alto Adige. E quello che si apprende al termine del vertice di maggioranza sulla legge elettorale, durato circa 2 ore a via della Scrofa, quindi nella sede di Fratelli d'Italia. E quindi, ecco, l'incontro infatti era incominciato alle 14 circa e alle 15:58 sono uscite queste prime agenzie. Allora, andiamo a vedere l'Ucraina, perché ha subito purtroppo stanotte un attacco da parte di Mosca, da parte della Russia, diciamo piuttosto ancor più di quelli avvenuti nelle nottate, insomma piuttosto virulento, dove sono morte anche diverse persone. Tra l'altro nel Financial Times si ritorna a parlare della questione dei Patriot. Il Presidente degli Stati Uniti avrebbe respinto la richiesta di inviare nuovi sistemi intercettori Patriot all'Ucraina durante l'incontro della scorsa settimana con il Presidente Zelensky nello studio ovale. Il Financial Times cita persone a conoscenza dei colloqui tra i due leader. Vediamo che cosa dice. Difatti Zelensky aveva richiesto al presidente americano l'invio di 300 intercettori entro l'inverno, viste le difficoltà riscontrate. Dalle prime ricostruzioni Trump sembrava non aver declinato la richiesta, ma ha chiesto del tempo in virtù della necessità che sopraggiungono difficoltà che potrebbero sopraggiungere dal conflitto con l'Iran. Ma insomma, tant'è che insomma, devo dire, l'Ucraina sta facendo veramente una grande resistenza. E il ministro degli esteri ha su X ha condannato questo attacco, dove sono morte appunto persone della popolazione. E l'Unione Europea, che dice già 8 miliardi di euro di profitti eccezionali derivanti dagli asset della banca centrale russa immobilizzati sono maturati per sostenere l'Ucraina. Questo lo dice Dombrovskis. L'ultimo trasferimento di 1,4 miliardi di euro aiuterà a rimborsare i prestiti ERA dell'Unione Europea e del G7 e sosterrà la difesa dell'Ucraina. La politica del terrore russo è inaccettabile, quello che dice Macron. Però insomma, c'è da dire, povera, diciamo, slava Ucraina. E andiamo avanti. E allora, che cosa? Ah, ecco, un'altra notizia sono quelle è quella delle primarie Dem nel seggio del Michigan, dove Abdul El Sayed si è aggiudicato la nomination democratica dopo una dura battaglia appunto per questo seggio in Michigan, e ha sconfitto Halen Stevens. Mi devo fermare, ci ricolleghiamo con la Camera dei Deputati.
5: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: Nell'allegato A, resoconto stenografico.
3: Presiede sempre la vicepresidente Anna Scani.
1: L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento. Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Andrea Del Mastro Delle Vedove, formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è pubblicato in calce al resoconto stenografico dell'Assemblea del 4 agosto 2026. La Giunta propone di negare l'autorizzazione richiesta. Dichiaro aperta la discussione. Ha facoltà di intervenire il relatore per la maggioranza, deputato Pittalis. Prego, onorevole.
6: Grazie, Presidente. Mi riporto integralmente alla relazione che ho predisposto per l'Assemblea, nella quale sono illustrate in maniera analitica le ragioni giuridiche e costituzionali.
3: Forse taglia, Berlusconi, Presidente.
6: A proporre il diniego dell'autorizzazione richiesta dalla Procura di Roma. Non intendo pertanto ripercorrere ogni singolo passaggio di una relazione necessariamente complessa e articolata, ma mi limiterò a richiamare i profili essenziali, quelli che consentono di comprendere perché la decisione della Giunta non rappresenti affatto un'interferenza nell'attività giudiziaria, ma costituisca il corretto e responsabile esercizio di una competenza che la Costituzione attribuisce espressamente alla Camera. Innanzitutto occorre chiarire ciò che oggi non siamo chiamati a fare. Non siamo chiamati a valutare la fondatezza dell'indagine, non siamo chiamati a formulare giudizi anticipati su responsabilità che potranno essere accertate soltanto nelle sedi giudiziarie competenti, non senza però tralasciare un dato fondamentale che nelle relazioni di minoranza finisce talvolta per essere oscurato dall'enfasi della contrapposizione politica riservata alla vicenda. L'onorevole Del Mastro delle Vedove non risulta indagato nel procedimento dal quale trae origine la richiesta. E la Camera è chiamata unicamente a verificare se la richiesta di sequestro della corrispondenza di un parlamentare soddisfi i requisiti di legalità costituzionale imposti dall'articolo 68, terzo comma della Costituzione, così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale. Questa verifica non è un passaggio rituale, né può ridursi alla mera presa d'atto delle determinazioni dell'autorità giudiziaria. La Costituzione affida alla Camera un controllo preventivo ed effettivo, volto ad accertare che l'impiego di uno strumento investigativo particolarmente invasivo sia sorretto da una necessità concreta, sia adeguatamente motivato e risulti determinato, selettivo e proporzionato rispetto alle finalità dell'indagine. È indispensabile che l'oggetto dell'acquisizione sia definito con sufficiente precisione prima dell'autorizzazione. Ed è questo il primo fondamentale elemento di criticità. La Procura ha chiesto di acquisire tutte le comunicazioni intercorse tra l'indagato principale e l'onorevole Del Mastro delle Vedove, comprese quelle eventualmente contenute in chat di gruppo. Tuttavia non è stato indicato un preciso arco temporale, non sono state individuate le applicazioni, gli account, le utenze o le singole conversazioni interessate, non sono stati definiti criteri tematici o tecnici di selezione. Un secondo profilo riguarda il requisito della necessità. La giurisprudenza costituzionale, come noto, richiede che siano illustrate le ragioni per le quali le alternative ragionevolmente disponibili risultino insufficienti, inadeguate o impraticabili e che venga dimostrato il concreto valore aggiunto dell'atto particolarmente invasivo del quale si chiede l'autorizzazione. Nel caso in esame non è stato chiarito quali accertamenti societari, contabili, fiscali o bancari siano stati effettuati. Non è stato spiegato quali lacune tali accertamenti abbiano lasciato, né per quale ragione tali lacune possano essere colmate soltanto attraverso l'acquisizione generalizzata della corrispondenza di un parlamentare non indagato. E vi è però un terzo profilo sul quale occorre richiamare con particolare attenzione l'Assemblea, perché attiene alle garanzie fondamentali riconosciute a ogni cittadino dell'ordinamento europeo e nazionale. La richiesta sottoposta alla Camera proviene direttamente dalla Procura della Repubblica e non risulta che la stessa sia stata previamente sottoposta al vaglio di un giudice per le indagini preliminari o di un'altra autorità terza e indipendente. E non è un dettaglio procedurale. Uno smartphone non è un semplice oggetto materiale. Esso custodisce una rappresentazione pressoché integrale della vita di una persona, relazioni familiari, affettive, contatti professionali, conversazioni politiche e istituzionali, immagini, spostamenti, documenti, credenziali, dati sanitari e finanziari. E proprio per questa ragione la grande sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con una sentenza del 2024, ha affermato che l'accesso investigativo ai dati contenuti in un telefono cellulare costituisce un trattamento di dati personali assoggettato ai principi di legalità, necessità, proporzionalità e minimizzazione e che il rispetto effettivo di tali principi deve essere garantito attraverso un controllo preventivo esercitato da un giudice o da una autorità realmente indipendente. Questo principio è stato recepito in termini altrettanto chiari dalla Corte di Cassazione con una sentenza del 2025 che ha escluso che il pubblico ministero possa essere considerato ai fini indicati dalla giurisprudenza europea un'autorità terza rispetto all'attività investigativa che egli stesso dirige. Indipendenza e terzietà, infatti, non sono la stessa cosa. E nel caso oggi sottoposto alla Camera non risulta intervenuto alcun giudice, non risulta un provvedimento del giudice per le indagini preliminari, non risulta una pronuncia del Tribunale del riesame, non risulta né prima né dopo la richiesta trasmessa alla Camera il controllo di un'autorità terza e indipendente sulla necessità, sulla proporzionalità e sulla delimitazione dell'accesso. Le relazioni di minoranza cercano di liquidare la questione sostenendo che la Camera non dovrebbe occuparsi di un problema di diritto processuale comune. Ed è proprio su questo argomento che emerge un'ulteriore clamorosa contraddizione politica delle opposizioni. Quando si discute di immigrazione, di trattenimenti, di paesi sicuri o di provvedimenti adottati dal governo per regolare i flussi migratori, le opposizioni invocano continuamente il primato del diritto dell'Unione e della giurisprudenza europea, quando invece la medesima giurisprudenza europea stabilisce che l'accesso alla vita digitale di una persona deve essere preceduto dal controllo di un giudice terzo, improvvisamente questo primato scompare. Ma il diritto europeo non può valere soltanto quando serve a contestare il governo. Non esiste un'Europa da invocare in materia di migranti e un'Europa da dimenticare quando tutela la riservatezza, la corrispondenza e i dati personali dei cittadini. E vengo ora all'altro argomento politico ripetuto con maggiore insistenza dalle opposizioni. Negando l'autorizzazione, la maggioranza trasformerebbe una prerogativa costituzionale in un privilegio personale e utilizzerebbe l'articolo 68 come uno scudo destinato a ostacolare il lavoro della magistratura. Onorevoli colleghi, è un argomento suggestivo ma giuridicamente inconsistente e istituzionalmente pericoloso. Se per le opposizioni ogni applicazione effettiva dell'articolo 68 costituisce un ostacolo alla magistratura, abbiano almeno la coerenza di proporre l'abrogazione attraverso una legge di revisione costituzionale. Ed è proprio su questo terreno che emergono le più evidenti contraddizioni delle opposizioni. Ricordo il precedente relativo alla Fondazione Open. In quella vicenda la Procura di Firenze procedeva, secondo la propria impostazione accusatoria, per un sospetto finanziamento illecito del Partito Democratico, che sarebbe stato reso sistemico e, per così dire, istituzionalizzato attraverso la Fondazione Open, considerata dagli inquirenti un'articolazione politico-organizzativa del partito. La vicenda riguardava un ex presidente del Consiglio e autorevoli ministri di primo piano di governi a trazione Partito Democratico e investiva l'acquisizione di un numero molto consistente di messaggi di posta elettronica e di conversazioni WhatsApp rinvenuti nei dispositivi di finanziatori e di altri soggetti collegati alla Fondazione. In quel caso, tanto la Camera quanto il Senato negarono l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza, applicando principi e argomentazioni del tutto assimilabili a quelli oggi richiamati dalla maggioranza della Giunta. Un'analoga incoerenza caratterizza la posizione del Movimento 5 Stelle nella vicenda del senatore Scarpinato. Quando si trattò delle conversazioni intercorse tra il senatore e l'ex magistrato Gioacchino Natoli, acquisite nell'ambito di un procedimento pendente nei confronti di terzi, il Movimento 5 Stelle sostenne integralmente la posizione del proprio esponente, invocando l'applicazione della guarentigia prevista dall'articolo 68 della Costituzione. Eppure ricordo che Natoli è coinvolto in una indagine della Procura di Caltanissetta per ipotesi gravissime, favoreggiamento aggravato dall'aver favorito la mafia e calunnia relative al presunto insabbiamento di un filone dell'inchiesta mafia appalti. In quel caso, tuttavia, la tutela delle comunicazioni di un parlamentare non indagato come il senatore Scarpinato veniva presentata dal Movimento Movimento 5 Stelle come un presidio indispensabile della funzione rappresentativa. Oggi, nel caso dell'onorevole Delmasco delle Vedove, la medesima garanzia viene descritta come un pretesto per impedire alla magistratura di svolgere il proprio lavoro. La domanda è inevitabile, signora Presidente. Perché la prerogativa è sacrosanta quando tutela un parlamentare del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, e diventa invece un privilegio quando riguarda un parlamentare della maggioranza? Concludo, Presidente, evidenziando che la decisione proposta dalla Giunta non impedisce all'autorità giudiziaria di proseguire gli accertamenti attraverso gli strumenti consentiti dall'ordinamento. Difendere l'articolo 68 significa difendere non tanto un parlamentare dalla legge, significa pretendere che la legge, la Costituzione e il diritto dell'Unione Europea siano rispettati integralmente e nei confronti di tutti. Per queste ragioni, onorevoli colleghi, vi invito ad approvare la proposta della Giunta e a negare, nei termini in cui è stata presentata, l'autorizzazione richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
1: Grazie, onorevole. Ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza, deputato Gianassi. Prego, onorevole.
7: Grazie, signora Presidente. L'increscioso caso Delmastro, imbarazzante per le istituzioni democratiche, è ancora avvolto da una profonda oscurità. Sì, una profonda oscurità, perché il partito di maggioranza, Fratelli d'Italia, è animato da un solo obiettivo: nascondere la verità a questo Parlamento e impedire alla Procura
3: Partito Democratico
7: di accertare la verità in un procedimento penale finalizzato a contrastare la mafia. Tuttavia, l'oscurità non è totale, perché alcuni fatti sono noti. E cioè, noi sappiamo che il deputato Delmastro, quando era sottosegretario alla giustizia con delega al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, è diventato socio in affari di una ragazza appena maggiorenne, che è figlia di un soggetto già allora condannato per reati gravi aggravati dall'agevolazione mafiosa, per essere stato il prestanome di un temibile, terribile, nefasto clan mafioso della capitale. Sì, proprio in quegli anni nei quali il sottosegretario accusava le opposizioni, quando gestiva il 41 bis ai detenuti mafiosi, di inchinarsi alla mafia. Mentre accusava le opposizioni di inchinarsi alla mafia, lui era socio in affari di una ragazza diciottenne, figlia di un prestanome condannato per essere responsabile dei reati di mafia. Di fronte a fatti così gravi, sappiamo che c'è in corso un procedimento penale attivato dalla Procura di Roma per i reati di intestazione fittizia di beni, di riciclaggio, aggravati ancora una volta dall'agevolazione mafiosa, che ha messo sotto indagine, procedimento penale che ha messo sotto indagine per l'appunto il Caroccia e la figlia del Caroccia, i quali si difendono dichiarando che esiste una chat tra il Caroccia e il sottosegretario Delmastro, e in quella chat c'è la prova, dicono i Caroccia, che si stanno difendendo dal processo penale, della loro estraneità. Lì dentro ci sono gli elementi che possono provare l'innocenza degli indagati, e lì dentro ci sarebbero le prove delle movimentazioni delle somme di denaro. Dunque la Procura della Repubblica di Roma, rispettando i principi della sentenza della Corte Costituzionale del 23, non sequestra la corrispondenza, si rivolge alla Camera come deve fare e chiede alla Camera l'autorizzazione a sequestrare quella corrispondenza, e ci dice anche che quel sequestro è decisivo, è necessario, è indispensabile ai fini del procedimento penale, per assicurare il diritto costituzionale di difesa degli indagati. È un tema che chi si propone come garantista dovrebbe quantomeno valutare, e per verificare la fondatezza delle accuse di riciclaggio e di intestazione fittizia dei beni. Dunque, hanno rispettato i requisiti posti dalla sentenza della Corte Costituzionale: fermarsi, chiedere l'autorizzazione alla Camera e, nel rispetto dell'articolo 68, comma terzo, della Costituzione, evidenziare che quel sequestro è necessario per il procedimento penale, decisivo per il procedimento penale, ed è una richiesta determinata perché attiene a una sola chat che è stato dichiarato dagli indagati, è stata costituita per custodire le comunicazioni tra i soci della società da cui è originato il procedimento penale. E quindi dico al relatore, che certamente lo sa, non c'entra nulla il caso precedente nel quale giustamente il Partito Democratico si è opposto alla autorizzazione al sequestro, perché il caso a cui fa riferimento è un caso che originava da un sequestro senza l'autorizzazione da parte della Camera dei Deputati. Era stata violata la norma costituzionale e la sentenza della Corte Costituzionale ci ha detto che non può la procura sequestrare la corrispondenza, deve chiedere alla Camera, e se le procure sequestrano senza autorizzazione è doveroso che il Parlamento rigetti la richiesta. Ma se la procura che contrasta la mafia fornisce una richiesta alla Camera e dice alla Camera che in assenza di quella documentazione si rischia di interrompere un processo contro la mafia, in quel caso la Camera, poiché è rispettato l'articolo 68, deve dare l'autorizzazione, a meno che questa Camera non voglia sostenere che l'articolo 68 costituisce un'immunità totale nei confronti delle persone che sono vicine alla Presidente del Consiglio. Ma questo non lo prevede l'articolo 68 della Costituzione. Dunque, dico alle deputate e deputati di questa Camera che oggi sono chiamate a assumere una decisione rispetto alla quale poi non potranno nascondersi nel Paese. O decidono di dire sì e consentono il sequestro di quella corrispondenza, consentendo alla Procura di Roma di portare avanti un procedimento contro la mafia, e dice quindi questo Parlamento che la lotta alla mafia è un principio irrinunciabile, oppure preferiscono difendere l'amico di Fratelli d'Italia, una volta sottosegretario, oggi deputato, avvocato personale di Giorgia Meloni, perché ritengono che tutelare la segretezza degli scambi tra Delmastro e Caroccia sia prevalente rispetto all'interesse costituzionale di contrastare la mafia. Questa è la questione, e su questo voto voi vi prendete la responsabilità, perché se votate contro perdete la faccia quando ci sarà da difendere la lotta contro la mafia. Come vi presenterete alle celebrazioni per ricordare Paolo Borsellino, Falcone, caduti per la mafia? Con quale faccia? Ora, le argomentazioni dunque che sono state usate sono...
1: C'è un problema col microfono. Provi ad usare quello accanto, collega Gianassi, fermiamo il tempo. Ha ancora 4 minuti. E qui c'è un problema però, vedo tutti i microfoni verdi all'improvviso. Provi, collega Gianassi, no, abbiamo proprio un problema tecnico, credo. Non funziona, aspetti che sento i tecnici cosa ci dicono. Provi adesso, mi dicono che c'è un problema, ma l'avevamo notato. Dice che il suo intervento, non credo, collega Gianassi. Temo che sia proprio un tema tecnologico. Provi ad andare nel posto sopra di lei, proprio nei banchi, perché magari sono quelli del Comitato dei Nove che non funzionano. Andiamo per tentativi, eh? No, anche lì sotto, non c'è bisogno che... Ecco, va bene lì. Provi quello, vediamo se quelli dei banchi funzionano. No, non mi pare, non si è acceso. Provate ad accendere quel microfono, non funziona?
8: Sì, intanto portiamo il gelato.
1: Allora, adesso vi portiamo il microfono portatile. Prendiamo qualche secondo per fare... Adesso funziona? No, l'altra. Bene, sembra funzionare.
7: Funziona.
1: Provi, collega.
7: Funziona.
1: No, sei rispento, collega. Portiamogli il gelato per cortesia, sì. No, il gelato microfono. Abbiate pazienza, colleghi, ma a volte la tecnologia non ci aiuta. Vediamo se questo funziona. Provi, collega Gianassi.
9: acceso?
1: Sì, adesso dovrebbe funzionare. Prego, noi la sentiamo. Sì. Ah.
9: Cioè, per le opposizioni sta veramente diventando difficile. Non possiamo accedere alla documentazione. Non riusciamo
1: a quattro minuti. Stavolta però diciamo che è la tecnologia. Non possiamo. Vabbè. Prego.
9: Anche, dicevo, le argomentazioni del collega Pittalis, che tra il caso Almastro e quello del Mastro è costretto a fare lo scudo in aula e ci prova sempre con grande passione, ma avrebbe dovuto chiedercelo il GIP anziché la Procura. Nell'ordinamento ad oggi il sequestro è disposto dalla Procura, la legge del 2023 non riserva al GIP il potere di chiedere l'autorizzazione perché è competenza anche della Procura. Non cerchiamo cavilli, non ci sono. Il tema è un altro, ricorrono i requisiti che impongono alla Camera di concedere l'autorizzazione. Poi volevo aggiungere, Presidente, in questo secondo spezzo del mio intervento, che ad aggravare la situazione c'è stata la clamorosa violazione delle prerogative parlamentari. Ai parlamentari della Giunta è stato impedito di visionare i documenti formalmente depositati presso la Giunta. Sono stati chiusi a chiave in cassaforte i documenti che il Presidente della Camera ha trasmesso alla Giunta per le autorizzazioni. Da quattro anni nella Giunta non è mai successo che a un parlamentare della Giunta fosse impedito il diritto di visionare quei documenti necessari per formarsi un orientamento consapevole sul caso in questione. Sul caso Almastri abbiamo, e atteneva alla sicurezza nazionale, potuto visionare i documenti segreti dell'intelligence, i documenti degli avvocati delle parti, con l'obbligo di riservatezza. Esiste un principio naturale, inconfessabile, che prevede che un parlamentare, membro di una commissione, possa esaminare i documenti presso quella commissione. È sempre stato così, tranne il caso di Del Mastro, dirigente di Fratelli d'Italia, che imbarazza e terrorizza Fratelli d'Italia. Tutto questo è inaccettabile. Anzi, io ringrazio il presidente Doria, al quale rivolgo ancora la mia solidarietà, per essersi impegnato a essere presidente al di sopra delle parti, a garanzia delle prerogative parlamentari che sono state clamorosamente sconfessate. Non mi dilungo sul bluff di Del Mastro. Non ci dice che è socio in affari di queste persone, lo scopriamo dalla stampa. Non si dimette finché non viene costretto a dimettersi. Addirittura ci dice: decida la maggioranza, cioè Fratelli d'Italia, per me va bene tutto, sapendo che Fratelli d'Italia vota contro. Dopo che il Caroccia manda le conversazioni, le chat in procura e la maggioranza dice che non le farà leggere, le manda anche lui. Cioè, abbiamo vissuto storie diverse nelle quali i dirigenti politici si presentavano in quest'aula e per primi chiedevano che la Camera votasse a favore dell'autorizzazione. Qui scappano e dopo, come sempre la storia ci offre, hanno detto persone ben più titolate di me, i due momenti, prima quello della tragedia, i fatti, poi quello della farsa, la difesa. È veramente inaccettabile. Di fronte a questo scenario noi dobbiamo dire con grande chiarezza che di fronte alla possibilità di dire no e impedire il procedimento, il corso della giustizia per l'accertamento dei fatti e dire invece sì, consentire quell'accertamento che non pregiudica le garanzie costituzionali, noi dobbiamo dire sì all'autorizzazione. Queste garanzie costituzionali sono state scritte nel tempo dai padri e le madri costituenti e scrissero quelle regole per tutelare le libertà democratiche dei parlamentari, perché avevano conosciuto il fascismo, erano stati incarcerati al confino, sottoposti a fermi di polizia. Non hanno scritto quelle regole per aiutare un parlamentare che diventa socio d'affari della figlia appena maggiorenne di un prestanome per mafia. È inaccettabile e non possiamo lamentarci se fuori da questo palazzo gli italiani non capiscono. È così importante difendere le garanzie costituzionali che non possiamo permetterci di estenderle ingiustificatamente affermando la discriminazione tra cittadini e parlamentari. Le ragioni, il buonsenso, la tutela delle garanzie costituzionali ci impongono di votare a favore dell'autorizzazione al sequestro della Procura.
1: Grazie, onorevole. Ha facoltà di intervenire la relatrice di minoranza, deputata Giuliano. Non credo che i microfoni si siano ripresi, quindi usi lo stesso. Grazie, collega.
10: Sì, grazie, Presidente. Siamo giunti all'ultimo atto di una farsa che ha come protagonisti la maggioranza e un esponente di spicco del partito di Giorgia Meloni. Sappiamo ormai di che cosa stiamo parlando. L'allora sottosegretario alla giustizia del Mastro delle Vedove diventa socio in affari di una ragazza appena maggiorenne che è figlia di una persona, Mauro Caroccia, poi condannata in via definitiva per essere il prestanome del clan
3: del Movimento 5 Stelle,
10: mafiosi più pericolosi della capitale. La Procura di Roma apre un nuovo procedimento penale nei confronti del Caroccia per contrastare reati di stampo mafioso, i reati appunto di intestazione fittizia di beni e di riciclaggio aggravati dall'agevolazione mafiosa. La Procura di Roma, nel puntuale rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale, scrive alla Camera dei Deputati per chiedere di dare l'autorizzazione a sequestrare le chat tra l'allora sottosegretario del Mastro e il Caroccia, perché altrimenti il procedimento stesso rischia di andare in fumo. Quelle chat sono decisive, rilevanti e necessarie per lo svolgimento del procedimento penale e lo sono anche a tutela dei diritti di difesa dell'indagato Caroccia. Dunque oggi la Camera dei Deputati è chiamata a scegliere se vuole tutelare la riservatezza dei messaggi tra un sottosegretario che un sottosegretario ha scambiato con una persona condannata per reati di mafia o se invece vuole tutelare l'interesse delle istituzioni a perseguire i reati di mafia. O si tutela la segretezza di quei messaggi o si aiuta l'autorità giudiziaria che sta indagando per reati di mafia. Questa, Presidente, è oggi la posta in gioco. Se la maggioranza, in primis il partito di Giorgia Meloni, decide che bisogna tutelare ad ogni costo la segretezza di quelle chat, anche a costo di sacrificare un procedimento contro la mafia, almeno abbia il buon gusto di non andare più a celebrare Falcone, Borsellino e tutte le vittime di mafia. Almeno non si riempiano più la bocca di legalità, di trasparenza e di contrasto alla criminalità organizzata. E non vi azzardate a paragonare Del Mastro con Scarpinato, Del Mastro che ha fatto una società con la figlia di un prestanome del clan senese, con una persona, un uomo dello Stato, Scarpinato, che ha dedicato 40 anni della sua vita alla lotta alla mafia. Questo è inaccettabile. Ma c'è ancora di più, perché per la prima volta nella storia dei lavori parlamentari la maggioranza pretende che i componenti della giunta autorizzazioni che devono esaminare il materiale per decidere non possano neppure leggere quel materiale che il Presidente della Camera, lui per primo, ha inviato alla stessa giunta. Noi, Presidente, non abbiamo potuto esaminarlo. La maggioranza è pronta a tutto, è persino pronta a cambiare le regole del gioco ed è pronta a svuotare i poteri di un organo di garanzia come la Giunta Autorizzazioni, pur di impedire ai componenti della Giunta di leggere quel materiale. Ora, se la maggioranza è ricorsa ad ogni stratagemma, ad ogni indebita compressione delle prerogative dei membri della Giunta, pur di impedire la conoscenza del materiale che coinvolge Del Mastro, dobbiamo dedurne che la maggioranza è il vero e proprio terrore di queste chat. Ma ieri la maggioranza ha deciso di fare un passo ulteriore. Non solo non si è consentito l'accesso alle chat, ma addirittura si è deciso di non procedere ad una integrazione dell'istruttoria. Nemmeno di fronte al fatto che la Procura di Roma nei giorni scorsi ha evidenziato che è accaduto un fatto nuovo, cioè che il legale del Caroccia afferma che in quelle chat ci sono gli strumenti a sua difesa. Ecco, neanche di fronte a un fatto di questo tipo la destra ha voluto procedere ad una integrazione istruttoria. Ed il perché, Presidente, è facilmente intuibile. Perché hanno paura e hanno bisogno di chiudere il capitolo Del Mastro il più velocemente possibile. Così però, Presidente, prevale l'esigenza di tenere segrete le chat tra Del Mastro e Caroccia piuttosto che l'interesse costituzionale a perseguire reati gravi commessi da persone che sono state già condannate in via definitiva per reati aggravati dall'agevolazione mafiosa. In sostanza, mentre voi difendete un parlamentare di Fratelli d'Italia, noi difendiamo i cittadini onesti che chiedono trasparenza e chiedono che la Procura possa fare il suo lavoro. Questo è il quadro in cui ci troviamo a lavorare. Oggi ognuno di noi dirà ai cittadini da che parte ha scelto di stare, dalla parte della trasparenza e della ricerca della verità o dalla parte di una ingiustificata autoprotezione del potere. Oggi non stiamo decidendo soltanto di una richiesta dell'autorità giudiziaria, stiamo decidendo quale idea di Parlamento vogliamo consegnare ai cittadini. Un Parlamento che considera le garanzie previste dalla Costituzione un presidio eccezionale a tutela della finzione parlamentare, oppure un Parlamento che finisce per utilizzare queste garanzie oltre i limiti fissati dalla Costituzione, rendendo più difficile l'accertamento dei fatti. E questa è la vera questione politica del voto di oggi. E c'è un elemento che rende questa vicenda ancora più delicata, perché qui non stiamo parlando di un parlamentare qualsiasi. Stiamo parlando di chi ha ricoperto l'incarico di sottosegretario alla giustizia, cioè di chi, per il ruolo istituzionale ricoperto, avrebbe dovuto essere il primo a non temere alcun accertamento. Non dovrebbe esserci bisogno di muri, dovrebbe esserci bisogno di trasparenza. E invece oggi la maggioranza propone a quest'Aula di negare l'autorizzazione. Noi riteniamo che sia una scelta profondamente sbagliata sul piano giuridico, istituzionale e politico. Noi dobbiamo verificare se la richiesta della magistratura rispetti le condizioni previste dalla Costituzione e a nostro giudizio le rispetta. Il procedimento riguarda, abbiamo detto, ipotesi di riciclaggio e intestazione fittizia di beni con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa e nasce nel contesto delle vicende giudiziarie che hanno riguardato Mauro Caroccia, già condannato in via definitiva per intestazione fittizia di attività commerciali con l'aggravante di aver agevolato il clan Senese. Al centro degli accertamenti vi è la società Le Cinque Forchette SRL, costituita nel dicembre del 2024 per l'esercizio di un'attività di ristorazione a Roma e tra i soci figurava appunto il deputato del Mastro delle Vedove. E la Procura ritiene rilevanti le comunicazioni presenti sul dispositivo sequestrato per ricostruire la gestione della società, la provenienza dei fondi, la destinazione dei proventi, l'eventuale esistenza di accordi occulti e per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dagli indagati. Non siamo quindi dunque di fronte ad una richiesta generica o esplorativa. È in questo contesto che la maggioranza sceglie di negare l'autorizzazione. Ed è su questa scelta che si misura la responsabilità politica della maggioranza. In questa vicenda la prerogativa costituzionale invocata non può trovare applicazione, perché non è in discussione l'esercizio della funzione parlamentare. Siamo di fronte ad una vicenda imprenditoriale che è del tutto estranea all'attività legislativa e ispettiva del deputato Del Mastro. Ed è proprio questa estraneità a far venir meno il presupposto costituzionale sul quale la maggioranza fonda invece il suo diniego. La Costituzione riconosce ai parlamentari delle prerogative essenziali, ma proprio perché sono garanzie costituzionali devono essere interpretate con rigore e mai con spirito espansivo. Non sono uno scudo dietro cui nascondersi, ma sono garanzie costituzionali da esercitare con serietà e rigore. Queste garanzie non appartengono ai singoli parlamentari, appartengono al Parlamento e servono a tutelare la libertà della funzione parlamentare, non a limitare, oltre i casi previsti dalla Costituzione, l'attività investigativa. Ed è qui che a nostro avviso la maggioranza commette un ulteriore errore. Prima ancora che giuridico è un errore politico perché trasforma quella che è una garanzia eccezionale in uno scudo personale contro un accertamento investigativo. Qui non si chiede al Parlamento di sostituirsi alla maggioranza, si chiede al Parlamento di non impedire alla magistratura di svolgere fino in fondo il proprio lavoro. Ed è una differenza fondamentale. Perché ogni volta che una garanzia costituzionale viene utilizzata oltre i limiti per i quali è prevista, non si rafforzano le istituzioni, si indebolisce la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Immaginate come questa decisione viene percepita fuori da quest'Aula. Un cittadino comune che è coinvolto anche come terzo in un'indagine deve sottostare agli strumenti investigativi previsti dalla legge. Se invece quando entra in gioco un esponente delle istituzioni il Parlamento amplia le proprie prerogative, il messaggio che rischiamo di trasmettere è un messaggio devastante, e cioè che davanti alla legge qualcuno sia più uguale degli altri. E permettetemi un'ultima considerazione. La lotta alla mafia non può essere soltanto il discorso pronunciato nelle giornate delle commemorazioni. Non può essere soltanto il ricordo doveroso di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e di tutte le donne e gli uomini dello Stato che hanno sacrificato la propria vita. L'antimafia è credibile quando diventa comportamento istituzionale, quando significa consentire agli organi dello Stato di svolgere il proprio lavoro nel rispetto della legge, quando significa non frapporre ostacoli non necessari alla ricerca della verità, quando significa pretendere dalle istituzioni ancora più trasparenza di quella che pretendiamo dai cittadini. Presidente, è per queste ragioni che il Movimento 5 Stelle ha presentato la relazione di minoranza e convintamente propone all'Aula della Camera di concedere l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza intercorsa tra il Caroccia e il deputato Del Mastro delle Vedove in accoglimento della richiesta trasmessa dalla Procura di Roma. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Non vedo la collega Ravetto in aula, quindi passiamo al collega Del Barba che è iscritto a parlare per dichiarazione di voto. Prego, onorevole, a 7 minuti, io le segnalo quando ne manca uno in assenza di segnali luminosi. Prego.
11: Grazie.
3: Italia Viva, Casa Riformista.
11: Onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito tecnico della questione è doveroso premettere che la nostra valutazione e il nostro voto non rispondono a una logica politica precostituita né a una posizione di principio a favore o contro lo strumento delle autorizzazioni in sé. Non si tratta inoltre in alcun modo di una valutazione ad personam. Le nostre critiche politiche alla condotta dell'onorevole Del Mastro sono note e cristalline, ma restano rigorosamente separate dalla valutazione dei presupposti giuridici del procedimento in esame. La nostra analisi si muove esclusivamente sul piano della legalità costituzionale e del corretto bilanciamento tra i poteri. A differenza di casi passati, come il caso Open, citato ieri sera in

0: 70 del 2023, gli inquirenti hanno correttamente sospeso l'estrazione e l'esame dei dati non appena emersa la natura di corrispondenza dei messaggi con un parlamentare rinvenuti sul dispositivo di un terzo, investendo preventivamente la Camera della richiesta. Questo iter garantisce che la prerogativa parlamentare non sia violata da acquisizioni unilaterali dell'autorità giudiziaria. Sotto il profilo tecnico, poi, la richiesta è suscettibile di ulteriori valutazioni a causa della mancanza di un elenco analitico di parole chiave o di un perimetro temporale estremamente circoscritto, ma tali elementi non ne inficiano la validità, come invece avvenne nel caso ricordato. Come osservato nelle relazioni di minoranza, la Procura non può indicare preventivamente il contenuto analitico di messaggi di cui, per legge, non ha ancora potuto prendere cognizione proprio per rispettare l'articolo 68 della Costituzione. Il punto decisivo a questo punto risiede nella natura dell'oggetto dell'indagine. Il sequestro, infatti, riguarda esclusivamente comunicazioni inerenti alla gestione ordinaria di un ristorante e a una specifica vicenda societaria, quella nota delle 5 forchette SRL. Non vi è evidenza di alcun tentativo di investigare l'attività politica, parlamentare o di governo del collega deputato, né di ricostruire la sua rete di relazioni istituzionali. Il sacrificio della garanzia parlamentare è minimo, poiché l'atto non investe l'intero patrimonio digitale del deputato, ma si limita a una chat specifica legata a un'attività imprenditoriale privata. In conclusione, negare l'autorizzazione significherebbe trasformare l'articolo 68 della Costituzione in un privilegio personale, anziché in una garanzia funzionale, creando un'area di opacità attorno a scelte d'affari private che nulla hanno a che vedere con il libero esercizio del mandato. Per tali ragioni si dichiara il nostro voto contrario alla relazione della Giunta per le autorizzazioni.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Alessandro Colucci. Anche lei ha 7 minuti. Prego, onorevole.
2: Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole alla proposta del relatore Pittalis, che ringrazio per la ricostruzione offerta sia alla Giunta che all'Aula. Conviene però
3: noi moderati
2: oggetto della deliberazione. Non è in discussione la fondatezza dell'ipotesi investigativa né il merito di un'inchiesta che riguarda altri soggetti che proseguirà indipendentemente dal voto di quest'Aula. È in discussione soltanto la sussistenza dei requisiti di legalità costituzionale della richiesta secondo la formula della sentenza 188 del 2010. Va aggiunto che forse sfugge, ma l'onorevole Del Mastro delle Vedove non è persona sottoposta ad indagine. La sua corrispondenza è richiesta a fini di riscontro rispetto a fatti riferibili ad altri. Il parametro di riferimento è consolidato. La sentenza 390 del 2007 assegna alla Camera un controllo sulla legittimità dell'atto da autorizzare, finalizzato ad assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei parlamentari e a scongiurare l'impiego di strumenti invasivi per finalità di condizionamento. La sentenza 38 del 2019, ripresa da ultimo dalla 111 del 2026, precisa che la questione non è il maggior valore della riservatezza di chi siede in questi banchi, ma l'idoneità del mezzo a incidere sul libero esercizio della funzione, e avverte del rischio che l'accesso alla sfera comunicativa dischiuda squarci di conoscenza sui rapporti del parlamentare, in specie istituzionali, eccedenti le esigenze della specifica indagine e coinvolgenti soggetti terzi. La sentenza 170 del 2023 completa il quadro sul piano tecnico. La magistratura istantanea rientra, la messaggistica, istantanea rientra nella nozione di corrispondenza tutelata dagli articoli 15 e 68

0: 8 della Costituzione e i messaggi già ricevuti non degradano automaticamente a documenti. Il dispositivo del terzo può quindi essere acquisito come contenitore, ma l'estrazione dei messaggi scambiati con un parlamentare va sospesa fino all'autorizzazione della Camera, poiché il vero oggetto del sequestro è il contenuto comunicativo. Su questo l'ufficio requirente si è comportato correttamente e va riconosciuto, proprio perché la garanzia opera in via preventiva. Però la richiesta deve essere formulata in termini che rendano possibile una valutazione anch'essa preventiva di necessità e proporzionalità. È su questo piano che la richiesta non regge. Essa ha ad oggetto tutte le comunicazioni intercorse tra l'indagato e il deputato, comprese quelle contenute in chat di gruppo, non indica un termine iniziale né un termine finale, non distingue tra costituzione della società, gestione dell'attività e rapporti finanziari, non individua applicazioni, account, utenze o singole chat, non fornisce parole chiave nei criteri di selezione. L'assenza di delimitazione temporale è tanto più significativa in quanto agli atti trasmessi risultano due date certe: la costituzione della società il 17 dicembre 2024 e la cessione integrale delle quote il 24 novembre 2025, nessuna delle quali è stata utilizzata come riferimento. Vi è inoltre una contraddizione interna. La Procura giustifica l'ampiezza della richiesta affermando che i rapporti tra i due sarebbero stati riconducibili esclusivamente alla vicenda societaria. Se l'esclusività è il presupposto, essa dovrebbe tradursi in un perimetro corrispondente circoscritto, non in un'acquisizione temporalmente illimitata. Ne risulta un atto di portata sostanzialmente esplorativa, incompatibile con il criterio del sacrificio minimo indispensabile della funzione parlamentare. Manca poi ogni indicazione sugli strumenti alternativi. Non è precisato se documentazione societaria, contabile, bancaria e fiscale, analisi dei flussi finanziari e audizione dei soci siano state già esperite, con quali esiti e quali lacune conoscitive residuino, colmabili soltanto attraverso l'accesso alla corrispondenza. Poi c'è la sentenza 188 del 2010 che non pretende la dimostrazione dell'impraticabilità assoluta di ogni altra attività investigativa, ma esige che la necessità sia illustrata in modo concreto e verificabile, tanto più puntualmente quanto più ampio è il materiale da acquisire. Che si tratti di un onere minimo e non di un'asticella costruita a protezione del Parlamento lo conferma la giurisprudenza di legittimità riferita a soggetti del tutto estranei all'articolo 78. Le sentenze della Corte di Cassazione, sezione sesta, numero 17.677 del 25 e 17.312 del 24, impongono al decreto di sequestro di disposizioni digitali di indicare le caratteristiche di informazioni ricercate, i criteri di selezione e, ove possibile, l'arco temporale, perché solo così è verificabile la proporzione tra le esigenze dell'indagato e il sacrificio imposto. Un rilievo autonomo riguarda le chat di gruppo, cui avrebbero partecipato altri soggetti attivi in ambito politico e istituzionale, tra i quali alcuni consiglieri regionali piemontesi. La loro presenza non estende ad essi la garanzia dell'articolo 68, ma l'acquisizione integrale del flusso consentirebbe l'accesso a interlocuzioni riferite a terzi e mai indirizzati al parlamentare, restituendo un quadro di relazione più ampio di quello necessario ad accertare la gestione di una società. Insomma, in conclusione, Presidente, vedo dai suoi segnali c'era altro da aggiungere, ma il diniego attiene dunque ai termini in cui la richiesta è stata formulata, non alla sua riproponibilità. Una richiesta delimitata nel tempo, nei calani, nell'oggetto e motivata sugli strumenti meno invasivi già esperiti. Troverà quindi la Camera disponibile nel quadro della leale collaborazione tra i poteri dello Stato quando questi criteri verranno rispettati. Per queste ragioni il gruppo di Noi Moderati vota a favore della proposta del relatore. Grazie.
1: Grazie onorevole anche per aver interpretato i segnali. Adesso è iscritta a parlare la deputata Piccolotti, anche lei ha 7 minuti. Prego onorevole.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, ebbene, ieri in quest'aula l'onorevole Iaia di Fratelli d'Italia si è indignato perché una collega ha detto che l'onorevole Del Mastro faceva affari con la camorra. Una frase gravissima, ha detto lui, un'accusa infamante. E allora ragioniamo insieme con la logica classica, quella di Aristotele, che tanto piace a chi ama definirsi conservatore. Se questa affermazione è falsa,
3: Alleanza Verdi e Sinistra,
2: e cioè l'onorevole Del Mastro non faceva affari con la camorra, dovrebbe essere necessariamente vera. Si chiama principio di non contraddizione, lo insegnano al liceo, più o meno al terzo anno. Peccato che nessuno in quest'aula, nemmeno l'onorevole Iaia, nessuno in procura, nessuno tra i cittadini di questo paese sia oggi in grado di fare questa affermazione con certezza assoluta. Nessuno. E allora, onorevoli colleghi e colleghe, con tutto il rispetto per Aristotele, siamo costretti a scomodare la fisica quantistica. State infatti cercando di trasformare l'onorevole Del Mastro nel gatto di Schrödinger, quella della politica italiana, quello contemporaneamente innocente e colpevole, contemporaneamente vivo e morto, finché non si apre la scatola e non si effettua la misurazione. È così, infatti, che funziona l'esperimento. Finché non si guarda dentro la scatola, le due possibilità coesistono, sospese e comode per Del Mastro e per tutti gli altri dirigenti di Fratelli d'Italia coinvolti. Ebbene, colleghi, la misurazione esiste, ha un nome e cognome, si chiama accesso alle chat. È da giorni che la maggioranza di questo Parlamento sta facendo di tutto, letteralmente di tutto, pur di impedire alla magistratura di aprire quella scatola. Non ve lo dobbiamo dire noi, perché lo sapete da soli. Questa è una vergogna assoluta. Siete persino arrivati ad impedire al presidente della Giunta per le autorizzazioni, l'onorevole Davis Dori, a cui va tutto il nostro ringraziamento per aver salvato l'onorabilità di questo Parlamento con la sua ineccepibile postura istituzionale, di consultare i documenti su cui la Giunta è chiamata ad esprimersi. Allora rivediamo la scena: il Presidente della Giunta per le autorizzazioni bloccato davanti ad un CD chiuso in cassaforte, in spregio a tutti i precedenti. Se questa scena non è imbarazzante, allora, colleghi, spiegateci voi che cos'è l'imbarazzo. Il procuratore della Repubblica ha scritto nero su bianco che quelle chat sono indispensabili per accertare i reati di riciclaggio e di intestazione fittizia aggravati dall'agevolazione mafiosa. E badate bene, indispensabili non solo per accusare, ma anche per difendere gli imputati del processo. E allora eccoli i garantisti italiani che da decenni ci fanno la morale. Sono garantisti solo quando serve a difendere se stessi, ma mostrano la faccia indifferente e arrogante di fronte al bisogno di verità e giustizia di tutti gli altri. È la faccia del potere che si sente impunibile, e quella faccia da oggi avrà le sembianze dell'onorevole Del Mastro. C'è chi da Fratelli d'Italia, anche ieri, ha sostenuto che aprire quelle chat significherebbe aprire le porte alla barbarie. Ecco, noi diciamo che la barbarie è un'altra. La barbarie, Presidente, è impedire in Italia nell'anno 2026 le indagini sulla mafia. Questa è la barbarie. Ed è ancor più scandaloso, colleghi, che tutto questo avvenga proprio adesso, proprio nei giorni in cui il procuratore De Lucia racconta la commissione antimafia che dalle carceri italiane i boss comandano ancora indisturbati, con il telefono in tasca, appena varcata la soglia della cella. 297 telefonini sequestrati solo a Palermo in un anno e mezzo, dice lui, e chissà quanti altri sono entrati senza che nessuno se ne accorgesse. Sono questi i grandi risultati dell'ex sottosegretario Delmastro che state proteggendo. Sono questi, proprio in questi giorni in cui discutiamo di un collaboratore di giustizia del processo Idra, sempre sul clan senese, Bernardo Pace, che è morto, guarda caso, suicida in una cella a Torino quando aveva cominciato a parlare. Sono i giorni in cui decine di fiale di fentanyl spariscono da un ospedale e ricompaiono a Palermo. Bravi, bravi, questi sono i vostri risultati sulla giustizia. E allora potete raccontare tutte le bugie che volete, ma questa è la verità. Abbiamo davanti un quadro inquietante di fronte al quale la maggioranza dei deputati non ha meglio da fare che impedire alla magistratura di indagare su un processo di mafia, perché ad ascoltare il collega Pittalis la procura non avrebbe specificato con sufficiente precisione l'arco temporale delle chat da acquisire. Collega Pittalis, questo è un cavillo procedurale sventolato come se fosse un principio costituzionale. E allora parliamo chiaro, parlate chiaro. Cosa avete da nascondere, colleghi? Di cosa avete paura? E perché fate gli azzeccagarbugli in quest'aula? Concludo, Presidente. Sant'Agostino, nel De Civitate Dei, scriveva: «Se si toglie la giustizia, cosa sono i regni se non grandi bande di ladroni?» E raccontava di un pirata catturato da Alessandro Magno che alla domanda perché infesti il mare rispose: per lo stesso motivo per cui tu infesti il mondo intero, solo che io lo faccio con una piccola nave e mi chiamano ladro, tu lo fai con una grande flotta e ti chiamano imperatore. Allora, Presidente, noi sosteniamo che non sia possibile chiudere gli occhi agli italiani. Non si può bendare l'Italia. No, aprite la scatola in
4: colleghi,
2: cui avete chiuso il gatto.
4: Assistenti parlamentari, chiedo di rimuovere le bende. Colleghi,
2: aprite,
4: aiutate gli assistenti parlamentari.
2: Fate.
4: Grazie, collega Piccolotti. Colleghi, per cortesia, collaborate con gli assistenti parlamentari. Grazie.
2: Allora,
4: aiutateli a fare il loro lavoro, che sono qui da giorni, che ci aiutano. E ovviamente non possono toccarvi, quindi aiutateli a rimuovere le bende dai vostri occhi. Vi ringrazio. Dategli una mano, collega Grimaldi, collega Ghirra, collega Bonelli. Grazie, grazie mille. Concluda, ha esaurito il suo tempo, collega Piccolotti, concluda.
2: Grazie Presidente, ma credo che se davvero questa maggioranza ha così paura del risultato, allora dovrebbe dire con onestà, invece di nascondersi dietro un cavillo sull'arco temporale, per quale motivo ha paura? Perché se hanno paura, allora se ne devono andare il prima possibile da quest'Aula.
4: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Richetti, anche lei ha 7 minuti, collega, prego.
5: Grazie, grazie Presidente.
3: Di azione.
5: Il voto contrario del mio gruppo alla relazione di maggioranza e quindi a favore dell'utilizzo delle chat in oggetto mi consente di fare 3 considerazioni a lei e a quest'Aula. Perché voteremo a favore dell'utilizzo delle chat? Lo avremmo fatto la settimana scorsa? Ho proposto in conferenza dei capigruppo che dopo la lettera del procuratore Lovoi la giunta per le autorizzazioni fosse nuovamente coinvolta, l'ho potuto dire direttamente al presidente Dori. Votiamo per l'utilizzo di queste chat perché c'è qualcosa da chiarire? Sì, secondo me c'è più di qualcosa da chiarire. Siamo in una situazione di fumus, siamo in una situazione di persecuzione, siamo in presenza di elementi che fanno riferimento alla specificità del deputato? No, siamo in presenza di fatti oggettivi. Io, a differenza di molti colleghi, Preferisco non aggettivare in nessun modo e non dare giudizi su nessuno dei miei colleghi. Non credo che ci sia qualcuno che fa affari con la camorra, come non credo che ci sia nessuno che collabora coi terroristi perché va a trovare cospito. Io penso che quest'Aula debba ritrovare il rispetto che troppo spesso manca, e farò un riferimento anche al nostro gruppo parlamentare. Voterò e voteremo a favore di queste autorizzazioni perché il sottosegretario alla giustizia non può costituire, senza saperlo, società con la figlia di un prestanome già condannato in via definitiva. E per chiarire questo aspetto, per me tutti gli strumenti si utilizzano. Altrimenti diciamoci che la negazione dell'utilizzo delle chat è un automatismo. E allora non mettiamola più in votazione. La prerogativa del parlamentare è non avere accesso a questo. Lo dico perché avete scomodato la sentenza Renzi. Giustamente c'è un parallelismo. Voi avete parlato per 4 giorni di intercettazioni, non sono intercettazioni a corrispondenza. Ci porta in quella fattispecie nella quale non fu richiesta l'autorizzazione, in presenza della quale siamo questa volta. E su questo ci esprimiamo. Seconda considerazione. Più volte si è detto Delmastro non è indagato. Di cosa stiamo parlando? È vero. E perché si è dimesso Delmastro? Ma se non è indagato, chi l'ha cacciato via Delmastro? Si è autorilevata una condizione sulla quale fare chiarezza. E io mi fermo qui, perché non faccio il giudice, perché non siedo in un tribunale e perché faccio un altro mestiere. Terza considerazione. Colleghi, o riportiamo in quest'Aula l'autorevolezza di questo Parlamento, oppure diamoci dei camorristi e degli amici dei terroristi. Diamoci anche, come ho letto questa mattina, che i calendiani votano con le destre sull'ex sottosegretario. Cosa mai accaduta, mai accaduta. Devo riconoscere a tutti i colleghi, con il collega Bonelli ho avuto un chiarimento personale, a tutti i colleghi di non aver strumentalizzato una vicenda, ma fatevi e facciamoci una domanda. Un collega assente da 2 giorni, che non ha partecipato a un voto perché chiamato ad uscire, non chiamato ad uscire volontariamente, chiamato da un problema personale, di fronte al quale io non vi chiedo di sapere come sta, o il rispetto, ma di non costruire una baggianata sul nulla. Perché Azione ha votato e vota ancora oggi con chiarezza. Se il collega D'Alessio fosse stato in quella giunta per il regolamento, nella mattinata io e il collega D'Ora avevo espresso tutte le perplessità sul fatto che non venisse messa a disposizione della giunta per le autorizzazioni quel materiale. Avremmo avuto una situazione di pareggio e il Presidente della Camera sarebbe stato decisivo nel dirimere quella questione. Tutta questa ricostruzione per cui abbiamo salvato il mastro è ignobile. E aggiungo però una cosa, non si scarica sul Presidente della Camera e non si crea un conflitto col Presidente della Camera. Noi abbiamo una responsabilità e lo sapete tutti, noi eravamo di fronte ad un precedente, alla costruzione di un precedente che non c'era. Non c'è un caso analogo nel trascorso di questa Camera. Non è assimilabile il caso della Fondazione Open e non è assimilabile mai la richiesta puntuale per tutelare un diritto di difesa. E abbiamo creato il precedente sbagliato. Perché quando si dice la giunta per le autorizzazioni non visioni quel materiale, è un precedente sbagliato e ve ne prendete la responsabilità tutti a partire dalla maggioranza. Primo, di aver messo in difficoltà il Presidente della Camera. Secondo, di avere limitato una prerogativa di un organismo di questo ramo del Parlamento. Terzo, di aver affrontato per l'ennesima volta con una modalità di parte una questione che non doveva essere nel contenzioso politico, nel conflitto tra le parti. Servire le istituzioni vuol dire lasciarle meglio di come le si è trovate, più forti, più autorevoli, meno partigiane possibilmente nella sua accezione deteriore. E in questo modo il precedente sarà che ogni volta che la maggioranza di questo organismo dirà non si accede. E guardate, se mettiamo l'orologio a qualche anno fa, il presidente si chiamava Roberto Fico e il presidente dell'autorizzazione si chiamava Delmastro. E allora il punto non è più la parte che rappresentiamo, ma come facciamo a funzionare e che forza e autorevolezza diamo a questa istituzione.
6: motivo per cui voteremo in questo modo, ma io credo che ancora una volta insieme abbiamo perso una bella occasione. Grazie.
1: Grazie. È iscritto a parlare l'onorevole Conte, prego, ne ha facoltà. A 10 minuti.
3: Movimento 5 Stelle.
7: Signora Presidente, onorevoli colleghi, qui dobbiamo accertare innanzitutto un fatto inaspettato. Non c'è un ministro o un sottosegretario che rappresenti il governo. Che succede? Il governo non ci mette la faccia, non è previsto. Come? Eppure stiamo parlando di un fatto molto importante. Giorgia Meloni, il presidente, non ci mette la faccia. Parliamo del suo partito, della sua idea di giustizia.
1: Scusi, parliamo... collega, mi spiace, la devo interrompere perché si tratta di un'interna corporis e quindi non è previsto che i banchi del governo siano occupati. Mi scuso, ma... devo... Colleghi! Collega, lo perfido, la richiamo all'ordine! Colleghi! Qui l'ordine lo mantiene la Presidenza. Io sono stata costretta a fare questa precisazione. Ora, collega Conte, prosegua, ovviamente. Prego. Colleghi, nel silenzio dell'Aula.
7: Presidente, prego. La mia non era una valutazione tecnica. La mia è un giudizio politico. Sono o non sono molti di loro deputati di quest'Aula? Giorgia Meloni è deputata? Perfetto. Allora, abbiamo accertato che Giorgia Meloni è deputata e qui si sta parlando di Delmastro, responsabile giustizia. Ecco, meno male che qualcuno ha la dignità di venire. Vedo che il questore allontana i membri di governo.
1: Prego,
7: stiamo assistendo a una sceneggiata,
1: per cortesia,
7: incredibile.
1: Nell'aula ascoltiamo il collega Conte che sta cercando di svolgere il suo intervento. C'è un rumore insopportabile. Colleghi, mi perdoni ancora, collega Conte, prego.
7: Vorrei che rimanga agli atti che un questore ha richiamato i membri di governo e li ha fatto allontanare dai banchi. A futura memoria, così Fratelli d'Italia governa le istituzioni di governo. Allora, vorrei però recuperare anche il tempo dell'interruzione, gentile Presidente.
1: Assolutamente.
7: Dicevo, Giorgia Meloni si parla di Delmastro, che è responsabile giustizia del suo partito, ma qui si parla anche dell'idea di giustizia che ha questo governo e anche Giorgia Meloni. Mi chiedo, se fosse stata qui, che cosa avrebbe detto oggi? Cosa avrebbe detto ai cittadini che ci seguono? Cari cittadini, qui oggi parliamo di uno scudo. Di uno scudo contro il carovita? No. Di uno scudo contro il crollo degli stipendi? No. Di uno scudo contro il calo della produzione industriale? No, nemmeno. Di uno scudo contro il boom delle ore di cassa integrazione? Neppure. Carburante? Neppure. Qui parliamo di uno scudo degli amici di partito. Prima è stata scudata la Santanchè, oggi è la volta di Delmastro. E allora diciamolo, questi sono le priorità vostre rispetto ai bisogni dei cittadini. In questo modo voi dimostrate di essere anni luce dai bisogni dei cittadini, ma anche anni luce dall'onore delle istituzioni. Ricapitoliamo la vicenda brevissimamente. Delmastro, quando era sottosegretario alla giustizia, membro di governo, importante ministero, decide di fare affari, di fare profitto e costituisce una società, chiamando altri 3 amici di partito, la costituisce con i familiari di un prestanome di un clan mafioso. E oggi perché siamo qui? Perché la magistratura vuole indagare e ha chiesto correttamente, dal punto di vista procedurale, l'autorizzazione ad acquisire le chat e quindi le comunicazioni tra Delmastro e Caroccia il prestanome del clan mafioso. È in gioco l'articolo 68 della Costituzione? Direi proprio di no. Ma perché no? Chiariamolo a tutti i cittadini che ci seguono a casa. L'articolo 78 è stato concepito dai nostri costituenti come uno schermo di libertà di espressione per i parlamentari quando esercitano le funzioni parlamentari, quando dichiarano, quando votano. È uno schermo di libertà. Attenzione, quando Del Mastro fa una società con i familiari, quando scambia le informazioni con Caroccia, prestanome del clan mafioso, esercita funzioni parlamentari? No! E allora di che cosa parliamo? Aggiungo, la procura e gli atti anche acquisiti nel fascicolo stanno puntualizzando un aspetto su cui tutti i garantisti della domenica dovrebbero un attimo interrogarsi. Qui è in gioco il diritto di difesa di Caroccia, perché il difensore di Caroccia ha consegnato nel fascicolo processuale quelle che sono ovviamente le intercettazioni e la disponibilità di Caroccia, e ha detto che sono importanti a fini difensivi per poter esercitare il diritto costituzionalmente riconosciuto alla difesa del suo assistito. Quindi oggi questo Parlamento si sta apprestando, e questo mi sembra il clima, la maggioranza di governo, a scudare un amichetto di partito comprimendo irrimediabilmente il diritto di difesa di un cittadino che fino a condanna è innocente, fino c'è la presunzione di innocenza. Quindi vi infischiate anche dei diritti costituzionali. In un famoso video, lo ricorderanno i deputati di Fratelli d'Italia, perché era ad Atreio, la vostra festa di partito, Giorgia Meloni dichiarava, si rivolgeva ai giovani con la sua veemenza in tono enfatico, quando si trasforma un po' e trascolora, dichiarava: aiutatemi a combattere la mafia. Ecco, oggi voi state aiutando a combattere la mafia Giorgia Meloni e tutto il vostro partito, vero? E questo il vostro obiettivo. Allora ci permettiamo, lo diciamo umilmente, ma con fermezza, smettetela di invocare Paolo Borsellino, è insopportabile. Smettetela di richiamarvi alle sue idee,
8: collega Chinani,
7: e al suo pensiero. E smettetela anche di riempirvi la bocca del concetto che la sovranità appartiene al popolo, perché il popolo si è espresso. 15 milioni di voti vi hanno detto basta a fare riforme per tutelare la vostra casta, offriteci un migliore servizio per la giustizia, hanno detto i cittadini. Ma qui vedete, c'è anche di più, c'è l'idea di giustizia. Ci stiamo confrontando sull'idea di giustizia. Qualche giorno fa, sempre Giorgia Meloni, che oggi diserta quest'aula, in un roboante video ha comunicato all'Italia: chi sbaglia paga pure se minorenne. E fatemi capire, chi sbaglia paga, ma se hai compiuto una truffa Covid ti chiami Santanchè, però vieni scudata da questo Parlamento. Chi sbaglia paga, ma se sei il governo che metti su un aereo, volo di Stato, un criminale di guerra come Al-Smarzi, lo sottrae alla giustizia internazionale, va tutto bene. Chi sbaglia paga, ma se sei in maggioranza fai una legge per avvertire i tuoi amichetti prima dell'arresto e così tutti possono dileguarsi all'estero, va tutto bene. E ancora, chi sbaglia paga, ma se sei in una regione di centrodestra, accuse di peculato, accuse addirittura di corruzione, scambio di mazzette per la sanità, stiamo parlando della regione Sicilia, i vostri amici li tenete lì a governare la Sicilia. Insomma, la vostra idea della giustizia, l'idea di Giorgia Meloni è vostra, è la giustizia del Marchese del Grillo. Noi siamo noi e voi non contate nulla, cari cittadini italiani, per non dire altro. La citazione originaria è più pesante. Quindi la vostra idea di giustizia è questa. Maglio inflessibile, severissimo, con gli studenti, con gli operai che perdono il lavoro, con i minorenni che vengono criminalizzati, però invece con i vostri amici e amichetti, ecco lì invece costruite uno statuto privilegiato, un regime scudato. Loro devono sottrarsi, devono potersi sottrarre alla giustizia. Io non ho molto da chiedervi oggi, perché avete già macchiato con disonore le istituzioni. E allora, vedete, più che a voi, perché credo che il vostro voto è bello annunciato e segnato, lo scudo ormai vi appartiene, perché vi appartiene per mentalità, è chiaro, quindi non cambierete idea. Però voglio qui dire ai cittadini che ci seguono a casa, ai rappresentanti delle associazioni varie che si battono per la legalità, a coloro che combattono ogni giorno il racket, a coloro che si battono contro il pizzo per cercare di sopravvivere, di poter continuare a alzare la saracinesca, ecco, a tutti voi dico: non perdete la speranza. Le cose possono cambiare. C'è un'altra Italia e toccherà a noi tirare fuori le istituzioni dalle sabbie mobili in cui le avete precipitate. Toccherà a noi restituire all'Italia un'altra idea e un'altra pratica di giustizia. Lo faremo anche con persone competenti, i veri eroi dell'antimafia, quelli che hanno combattuto il clan dei Casalesi, coloro che sono stati a fianco realmente a combattere antimafia di Falcone, con Falcone e Borsellino. Lo faremo cancellando tutte le norme che avete scritto, che sono vergognose. Su, via, io ci provo, un po' di dignità. Fuori queste chat, tirate fuori i cellulari, forza.
1: Grazie, onorevole, grazie. Grazie. Adesso, colleghi, vi chiedo ovviamente di riporre i telefoni. A questo punto è iscritto a parlare il deputato. Colleghi, non si possono fare foto in aula, video, inutile che c'è... Sì. Colleghi, gli ho detto di riporli, ovviamente nessuno può togliergli i loro dispositivi. Colleghi, adesso però silenzio. Voi riponete i cellulari per cortesia, io posso solo chiedervi la cortesia di farlo e come vedete lo stanno facendo. Evitiamo di fare video e diamo la parola al collega Bellomo che ne ha facoltà come tutti gli altri. A 10 minuti, collega Bellomo, prego.
8: Grazie signora Presidente. Onestamente sono basito e di sentire un avvocato, un presidente
9: di Forza Italia
8: dire tante nefandezze dal punto di vista giuridico. In questo momento noi non stiamo svolgendo una disquisizione politica, stiamo svolgendo una funzione giurisdizionale. E quando si esercita una funzione giurisdizionale dobbiamo fare in modo che le norme e i regolamenti governino la nostra decisione. Oggi dobbiamo decidere se la corrispondenza, perché tale è, e non perché lo dice l'onorevole Bellomo, ma perché lo dice la sentenza della Corte Costituzionale del 2017, del 2023, ci dice che noi dobbiamo verificare attentamente i requisiti posti a base della nostra decisione. La Corte Costituzionale ci dice che si può acquisire una corrispondenza solo attraverso un sequestro e il sequestro lo si può avere soltanto se abbiamo determinati elementi, il fumus commissi delicti, una pertinenza della cosa sequestrata al reato, necessità della misura, principi di determinatezza, proporzionalità e adeguatezza. Qualcuno oggi li ha chiamati cavilli. Queste sono norme del codice di procedura penale. Bravo. E nessuno, dico nessuno, ha letto la richiesta del pubblico ministero. Mi rivolgo a chi è avvocato, dove la prima cosa che si fa è si legge la richiesta del pubblico ministero. La richiesta dice: nel caso di specie è probabile che nel dispositivo sotto sequestro siano rinvenibili forme scritte di comunicazione intercorse tra le persone indagate ed un membro del Parlamento. Solo per tali ragioni richiede di fare copia del dispositivo integrale sottoposto a sequestro e delle intere comunicazioni memorizzate sul dispositivo. Questo dice la richiesta del pubblico ministero, null'altro. Tutto ciò che avete detto sono chiacchiere da bar, in un bar in cui la cultura non alberga, in cui il diritto non alberga, e noi oggi avete fatto una brutta figura. Perché il nostro codice non consente sequestri indiscriminati, non consente sequestri esplorativi. L'autorità giudiziaria non può chiedere l'acquisizione dell'intero contenuto di un archivio digitale, confidando che al suo interno possa emergere qualche elemento utile alle indagini. Una simile impostazione invertirebbe la logica del processo penale. La prova deve essere ricercata perché già individuata o almeno individuabile, non perché eventualmente rinvenibile all'esito di un'acquisizione indiscriminata. Non lo dice l'onorevole Bellomo, lo dice la Suprema Corte di Cassazione. Perciò, prima ancora di domandarci se trovi applicazione la tutela prevista dall'articolo 68 della Costituzione, dobbiamo porci una domanda logicamente precedente. La richiesta della Procura soddisfa i presupposti che il codice di procedura penale pretende per consentire il sequestro della corrispondenza di un qualsiasi cittadino? La risposta è evidentemente e oggettivamente no. La richiesta è indeterminata nell'oggetto. La autorità giudiziaria deve sapere che cosa cerca e deve dirlo. Qui non si chiede di acquisire determinate comunicazioni, ma l'intera corrispondenza intercorsa tra persone, rinviando a un momento successivo l'individuazione di ciò che potrebbe risultare utile all'indagine. Il codice non consente di sequestrare tutto per vedere se all'interno del tutto vi sia qualcosa di utile. La seconda criticità riguarda la finalità probatoria. La Procura indica il tema investigativo, ma non dimostra la necessità probatoria delle singole comunicazioni. Non viene dimostrata l'indispensabilità della misura, né spiegare perché la prova non possa essere acquisita diversamente. Il sequestro dei telefoni cellulari e dispositivi informatici non può trasformarsi nell'acquisizione indiscriminata dell'intero patrimonio informativo contenuto al loro interno, perché il mezzo di ricerca della prova non può diventare uno strumento di esplorazione della vita privata del cittadino. In sostanza, la richiesta oggi sottoposta alla Camera non individua una prova da acquisire, ma un archivio da esplorare. Se fosse stata formulata nei confronti di un qualsiasi cittadino, senza alcun coinvolgimento di un parlamentare, sarebbe censurabile per le stesse ragioni. Solo dopo aver superato tale vaglio potrebbe trovare applicazione il diverso e ulteriore livello di tutela previsto dall'articolo 68 della Costituzione, che non attribuisce una posizione di favore rispetto agli altri cittadini, ma tutela la funzione stessa del Parlamento. La protezione della corrispondenza del parlamentare non è finalizzata a garantire la sua riservatezza, bensì a preservare l'autonomia del Parlamento rispetto a ogni possibile interferenza esterna. E questo è il principio affermato dalla Corte Costituzionale. La Procura non chiede l'acquisizione di una specifica conversazione, non individua un determinato messaggio e non delimita il contenuto della richiesta. Domanda invece di poter accedere all'intera corrispondenza intercorso tra un parlamentare e altri soggetti, riservandosi solo successivamente di individuare ciò che riterrà eventualmente rilevante. E proprio questa impostazione ha posto in contrasto con la funzione di garanzia affidata dall'articolo 68 della Costituzione. perché consentirebbe inevitabilmente di accedere all'intero patrimonio relazionale e istituzionale di un parlamentare, comprendente rapporti con colleghi, governi, amministratori pubblici e cittadini. Consentitemi infine una riflessione che va oltre questa vicenda. In questi anni ho assistito troppe volte a un fenomeno che considero pericoloso. Le garanzie processuali vengono difese con passione quando riguardano i propri esponenti e diventano improvvisamente un fastidio quando riguardano gli avversari. È accaduto nel caso Scarpinato. Un senatore della Repubblica, non indagato, come non indagato è l'onorevole Del Mastro, ha visto proprie conversazioni intercettate nell'ambito di un procedimento penale di mafia, riguardando altri soggetti essere trasmessi alla Commissione parlamentare antimafia senza che il Senato fosse preventivamente chiamato a pronunciarsi sull'esercizio di una prerogativa prevista dall'articolo 68 della Costituzione. Il Movimento 5 Stelle, che oggi agita i telefonini, secondo la mia personale opinione, giustamente si è opposto all'utilizzabilità di quelle conversazioni, perché violative delle prerogative di un senatore, ritenendo pienamente applicabile l'articolo 68 della Costituzione e quindi chiedendo che non fossero acquisite le conversazioni attraverso le quali c'erano delle intercettazioni. Se avessimo seguito il ragionamento odierno, avremmo potuto dire che l'opposizione all'utilizzo di quelle captazioni serviva a nascondere eventuali condotte penalmente rilevanti o comunque non in linea con la funzione rivestita all'epoca dei fatti. La questione, piaccia o no, esiste ed è seria. Eppure chi per anni ha considerato il garantismo quasi un ostacolo all'azione della magistratura ha giustamente invocato il rispetto di quelle garanzie quando hanno riguardato un proprio esponente. È una contraddizione che dovrebbe indurre tutti a una riflessione, ma la risposta non può essere applicare un doppio standard. Se crediamo davvero nello Stato di diritto, dobbiamo difendere le garanzie costituzionali a prescindere, perché il garantismo non è un favore che si concede agli amici, è un principio che si applica sempre. Questo ve lo dovete ricordare. Oppure cessa di essere un principio. Le prerogative costituzionali non possono valere a geometria variabile. Lo abbiamo visto con argomenti diversi anche nel dibattito politico sul caso Open, sul presidente Renzi e sull'onorevole Boschi. E noi ci siamo comportati sempre nella stessa maniera. Proprio per questo noi oggi non rispondiamo dell'applicazione di una norma di legge addirittura di rango costituzionale. Le garanzie sono il rispetto della legalità, nel senso più alto del termine, e non hanno colore di politico. Non sono di destra, non sono di sinistra, non appartengono a nessuno. Sono dei cittadini. Consentitemi anche una riflessione con sincero rispetto agli amici del centrodestra. Forza Italia spesso, anche in solitudine, ha sostenuto per anni questa battaglia. Riteniamo che il garantismo sia una risorsa da difendere e non un nemico da battere. Ma spesso ed in molti hanno liquidato le nostre idee come la difesa di singole persone. Oggi invece credo che questa vicenda dimostri che non si trattava di difendere qualcuno, si trattava di difendere un principio, perché i diritti fondamentali, le garanzie del giusto processo e il rispetto rigoroso delle prerogative costituzionali non appartengono a un partito, appartengono alla democrazia. Mi auguro ora anche chi in passato ha guardato con diffidenza a queste battaglie comprenda che esse non servivano a proteggere un imputato, un indagato, un parlamentare.
1: Concluda.
8: Impediscono che il potere diventi libero arbitrio. Questo è quello che ha fatto sempre Forza Italia e quello che farà oggi.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Cavando. Linea facoltà. Prego, onorevole.
9: Grazie Presidente. Oggi parliamo di un'autorizzazione, una richiesta di autorizzazione ad acta che riguarda un deputato, riguardo il quale la Procura della Repubblica di Roma ha chiesto di accedere e prendere cognizione delle sue comunicazioni memorizzate su un telefonino in uso a un soggetto indagato. Questo soggetto risulta già condannato per reati legati alla criminalità organizzata. Si tratta di messaggistica WhatsApp che, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 170
10: della Lega,
9: più volte richiamata, viene equiparata alla corrispondenza e pertanto si tratta di una richiesta ai sensi dell'articolo 68, lo sottolineo perché l'ho sentito pronunciato male prima, terzo comma della Costituzione, dell'articolo 4 della legge 140/2003, quindi prevede l'autorizzazione preventiva da parte della Camera di appartenenza. Il deputato in questione non risulta essere indagato. Agli atti della Giunta non risultano riferimenti a reati della criminalità organizzata né l'interessamento della direzione distrettuale antimafia. Queste sono le premesse, infatti. Ricordo che le richieste di autorizzazione ad acta postulano in capo alle Camere un controllo sulla legittimità dell'atto da autorizzare. Il nostro compito, colleghi, non è solo la protezione di un interesse tutelato dalla Costituzione, ma anche di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento. Questo non lo dico io, lo dice la Corte Costituzionale nel 2007 e nel 2010 lo ha ripetuto. E sempre la Corte Costituzionale spiega che si vuole porre al riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo, e cioè che strumenti investigativi, cito la sentenza sempre, possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione. Quindi il compito del Parlamento è di verificare nella richiesta della magistratura la sussistenza dei requisiti di legalità costituzionale, partendo dal presupposto della particolare carica intrusiva delle intercettazioni o del sequestro della corrispondenza. E questo, lo chiariamo, non significa non collaborare con la giustizia, ma significa per un parlamentare avere la libertà di fare il suo dovere di legislatore e di rappresentare il popolo che lo ha eletto, senza dover temere l'azione della magistratura. E questo, sempre la Corte Costituzionale, ci pone vari requisiti, no? Perché queste intercettazioni devono rivestire il carattere dell'estrema ratio, il requisito della necessità. E questi requisiti devono ricorrere in fatto e non devono essere semplicemente inseriti nella richiesta di autorizzazione, come in questo caso, Presidente, senza nessun supporto istruttorio adeguato che giustifichi questa grave intrusione. E poi serve che l'autorità giudiziaria spieghi, sempre nella domanda di autorizzazione ad acta, perché si debba procedere con questa intrusione e perché si debba andare nel verso dell'articolo 68 della Costituzione. Inoltre è previsto che questa intrusione deve rispondere a un sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare. E qui, devo dire, siamo tutti uguali. Nella domanda di autorizzazione ad acta della Procura della Repubblica si chiede quindi l'accesso a una corrispondenza intrattenuta fra l'indagato con, con il deputato che si definisce, cito le parole della richiesta, necessaria ai fini delle indagini, trattandosi di acquisire dati indispensabili per verificare la versione offerta dalle persone sottoposte alle indagini. E quindi praticamente quello che mi viene in mente è che la Procura forse ha descritto la sua ipotesi accusatoria, ma questa sua istanza richiama più una pesca a strascico, cioè invece di descrivere ciò che è stato fatto nel frattempo chiede datemi le chat, che così vediamo come procedere e vediamo se quello che l'indagato ci ha detto è vero. E invece, devo dire, la sentenza 170 del 2023, nel decidere un caso simile, impone quello che doveva essere fatto, l'immediata sospensione dell'attività della Procura, se si scopre, se si vede che nell'analisi delle conversazioni salvate sul dispositivo c'è qualcosa che coinvolge un parlamentare, proprio perché bisogna istruire davanti alla Camera di appartenenza che debba valutare l'autorizzazione ad acta. In questo caso la Procura ha già sequestrato la corrispondenza e sa che questa corrispondenza coinvolge un deputato in carica, ma ci assicura che non l'ha aperta. E infatti così ci dice l'articolo 68 nella, diciamo, interpretazione costituzionalmente orientata della Corte Costituzionale. Però quello che manca nuovamente, e ribadisco, nella richiesta di autorizzazione ad acta è la determinazione oggettiva, cioè nella richiesta doveva specificare quali sono le chat, quali sono la messaggistica, quali tipologie di messaggio, quale app è stata utilizzata, e questo non c'è. Ma soprattutto ciò che manca è la delimitazione temporale, cioè secondo la giurisprudenza costituzionale serviva il perimetro temporale da quando a quando la Procura può leggere queste chat. E qui devo dire che la procura ha detto: non mi interessa dare questa riferimento, io voglio qualunque conversazione intrattenuta fra l'indagato e il deputato. E ribadisco, mi pare tanto una intercettazione, una richiesta a strascico. C'è poi un altro aspetto che è in dubbio, cioè che il collega deputato non è indagato, e questo significa che l'onere motivazionale che vi ho appena raccontato è rafforzato, perché la procura, proprio perché si tratta di un soggetto innocente e non indagato, deve rafforzare lo suo onere motivazionale. E qui, Presidente, mi fermo nel dire che per tutti questi motivi procedurali il Gruppo Lega voterà a favore della proposta del relatore di maggioranza, proprio perché c'è nella richiesta della Procura capitolina una grave carenza motivazionale. Ma concordo anche con quanto ha detto il relatore di maggioranza, cioè che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito un principio immediatamente applicabile a tutte le giurisdizioni e a tutti i parlamenti, cioè che senza la valutazione di un giudice terzo, di un'autorità amministrativa indipendente, la Procura, che secondo la nostra Costituzione esercita l'azione penale, non può fare questa richiesta, non può interessare la Camera d'appartenenza per avere accesso alle chat. E questa è una tutela che dà la Corte di Giustizia UE nella funzione rappresentativa del parlamentare. Aggiungo, Presidente, sperando di averne il tempo, in merito alla irritualità della produzione documentale da parte della Procura estante avvenuta giovedì scorso, dopo che la Giunta per l'autorizzazione aveva già votato a favore della proposta del relatore di maggioranza e con l'Aula già calendarizzata per votare su questo procedimento. Sì, Presidente, dai miei studi giuridici, ho studiato sul Martinez, esiste una tripartizione dei poteri dello Stato e l'indipendenza dell'attività parlamentare è piena rispetto a quella della magistratura, e questo lo decide la Costituzione io la difendo sempre, non a corrente alternata come fanno a volte dai lati dell'opposizione, e in questo caso credo che questa produzione documentale fatta dalla Procura senza alcuna richiesta da parte della Giunta, che già prima aveva interloquito, è stata sicuramente irrituale, ma anche poco corrispondente a quei principi di indipendenza fra i poteri dello Stato. Credo che la magistratura non possa intervenire per modificare i lavori di un'aula parlamentare. Ringrazio il Presidente Fontana che correttamente ha tenuto un rispetto istituzionale, mantenuto un comportamento degno della sua carica, rimandando la decisione alla Giunta. Giunta che ha votato per l'irrilevanza, ma soprattutto anche per la inopportunità e indeterminatezza del materiale trasmesso. Sì, lo abbiamo letto tutti sulla stampa, ci è stato trasmesso quello che la difesa ha prodotto alla procura, che asseritamente da parte della difesa e asseritamente da parte della procura, che ha ripreso quello che ha detto alla difesa, faceva riferimento alla messaggistica intercorsa fra il deputato e l'indagato, ma nessuno ha potuto verificare, come del resto prevede la norma, quella che era la vera corrispondenza, cioè che questa documentazione fosse reale. Sarebbe stato meglio che la procura ci avesse fornito la messaggistica, il backup del telefonino dell'indagato, almeno lì sapevamo che proveniva dall'indagato, ma questo non ha fatto, e pertanto credo che la procura nemmeno avesse dovuto acquisire questo materiale se si seguisse pedissequamente ciò che dice la Corte Costituzionale. E quindi sembra quasi voler far ricadere sulla Giunta o comunque sulla nostra Camera quell'onere di vederle queste chat, di vedere questa messaggistica, non avvedendosi che così facendo noi avremmo dovuto entrare nel merito della vicenda, compito che non spetta al Parlamento. Così come non spetta, diciamolo Presidente, quella brutta brama di voyeurismo che abbiamo sentito in questi giorni, che continuiamo a sentire ancora oggi nelle dichiarazioni di voto.
10: Concludo.
9: E quindi torno all'inizio, Presidente. Il compito di questa Camera è il controllo della legittimità dell'atto da autorizzare e verificare la legittimità dell'operato della magistratura. Ce lo dice la Corte Costituzionale, e questo è quello che dobbiamo fare senza brave in politiche e con tanta responsabilità. Grazie.
10: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Schlein. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
11: Del Partito Democratico.
12: Grazie, Presidente. Ci sono delle giornate come questa in cui Il Parlamento è chiamato a prendere una decisione che va molto oltre il caso concreto su cui deve pronunciarsi. Perché il voto che stiamo per dare non è un voto soltanto che dirà molto rispetto alla vicenda che coinvolge l'onorevole Del Mastro, ma anche e soprattutto sul rapporto tra Parlamento e magistratura, sul modo in cui si intendono le prerogative previste dalla Costituzione e quelle dei parlamentari della Giunta per le autorizzazioni, più profondamente dell'idea che della legalità ha la maggioranza che in questo momento governa il Paese e che mette in pratica quando essere coinvolto è uno dei suoi esponenti. Due pesi e due misure, giustizialisti con gli avversari e ipergarantisti.

0: altissima. Sono state previste perché il Parlamento possa svolgere il proprio compito con piena autonomia, senza pressioni esterne, senza intimidazioni e senza il rischio che l'azione giudiziaria venga utilizzata come uno strumento di condizionamento politico. Ma quelle garanzie, colleghi, conservano la loro autorevolezza solo e soltanto finché vengono esercitate per proteggere la funzione parlamentare. Se vengono utilizzate oltre il proprio scopo, si tradisce la loro funzione costituzionale. Ed è un danno che pesa su questo Parlamento, su tutti noi, perché il Parlamento vive della fiducia dei cittadini. Vi chiediamo di non trasformare quindi una legittima prerogativa in uno scudo. Se lo stesso Delmastro ha detto più volte che non ha nulla da nascondere, perché lo state nascondendo voi? Questa è la domanda a cui tanti italiani cercano risposta. La Presidente del Consiglio aveva scelto parole molto nette, aveva detto che non avrebbe più coperto nessuno. Perché la Presidente del Consiglio sta facendo il contrario? Consentite l'acquisizione di quelle conversazioni, lasciate che emerga la verità. E lasciate anche dissipare i dubbi, perché non è bello accompagnarsi dopo questo voto ai dubbi che rimarranno in molte teste. Permettete invece che ogni dubbio venga finalmente chiarito. La trasparenza produce esattamente questo effetto. Chiude le polemiche, rafforza la credibilità delle istituzioni e restituisce fiducia ai cittadini. Perché per anni abbiamo ascoltato esponenti di Fratelli d'Italia, dai banchi dell'opposizione, sostenere che chi esercita funzioni pubbliche ha il dovere di sottoporsi a ogni verifica. Perché la credibilità delle istituzioni passa anche dalla disponibilità a non sottrarsi ad alcun controllo. Poi, arrivati al governo, questo principio ha cambiato improvvisamente i destinatari e i confini. La trasparenza continua ad essere invocata, però riguarda sempre qualcun altro, mai se stessi. E io mi chiedo perché le regole cambino ogni volta che essere coinvolto è qualcuno che appartiene alla stretta cerchia della Presidente del Consiglio. Il governo dovrebbe occuparsi dei problemi degli italiani, non dei propri. In un paese che ha una crescita allo zero, un calo della produzione industriale che va avanti da 3 anni quasi consecutivi, tante vertenze aperte, le preoccupazioni di lavoratrici e lavoratori di Ex Ilva, Electrolux, Natuzzi, stipendi che sono tra i più bassi d'Europa, continua a dirlo l'Istat, non il PD, e al contempo le bollette che sono, come sapete, tra le più care d'Europa. E invece tutte le vostre energie sono concentrate a salvare voi stessi. Noi, colleghi, vi chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti, appartiene alla Costituzione, e oggi suggerirebbe di votare tutti insieme per far fare il proprio lavoro ai magistrati che contrastano le mafie. Grazie.
1: Grazie. Onorevole, allora, prima dell'ultimo intervento un chiarimento ai fini del regolare svolgimento dei nostri lavori e anche per evitare fraintendimenti. I deputati che siano anche membri del governo, come noto, possono votare da qualsiasi postazione che sia attiva. In ogni caso, se lo ritengono più agevole, possono comunque recarsi anche presso i banchi del governo al momento della votazione per partecipare alla stessa, quando si sarà conclusa la fase della discussione. Così almeno questo è chiarito. Adesso do la parola al deputato Bignami. Prego, onorevole.
2: Grazie. Di Fratelli d'Italia. Presidente, mi perdoni, spero che non lo conteggi nel tempo che mi ha assegnato, ma devo farle una domanda interessata. Lei da qui può spegnere, da lì può spegnere questo microfono?
1: Non rispondo, facciamo che mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
2: Va bene,
1: prego, collega.
2: Grazie, Presidente. Glielo chiedo perché ho la sensazione che alcune cose che dirò non saranno molto piacevoli per i colleghi a sinistra, ma questa non è proprio una novità. E la ringrazio perché ne ha. Però iniziamo male, ragazzi. Iniziamo male. Noi abbiamo ascoltato
1: colleghe
2: in silenzio
1: colleghi
2: le vostre contumelie e noi
1: silenzio
2: non possiamo dire neanche quello che pensiamo, ma quello che diremo. E non vi preoccupate, non vi preoccupate perché non dirò cose peggiori di quelle che avete fatto.

0: A partire, la ringrazio Presidente, dal richiamo che lei ha fatto al professor Conte, che si lamentava del fatto che il governo non era presente, evidentemente dimenticando che il governo non deve essere presente, e anche rispetto al fatto che ha citato l'articolo 78 della Costituzione, che è quello della dichiarazione di guerra. Onorevole Conte, lei mi cade sull'articolo 78! Ma ci sta, colleghi, spezziamo una lancia, ci sta, perché il professor Conte è esperto in diritto privato e in diritto pubblico, si occupa di intermediazioni, magari immobiliari, o magari delle mascherine, chi lo sa. Però non le chiederemo l'uso delle chat con il suo amico Zappoli per la vendita dei palazzi. Capisco che lei sia di cattivo umore, visto che pare evaporato un affare da 300 milioni per la sua famiglia, ma visto che è così generoso, magari se avesse voglia di dare le chat intercorse con Arcuri, con Minenna, con Di Donna, che erano tutti soggetti indagati, le produca fuori le chat di Conte sugli affari delle mascherine. E siamo arrivati all'incredibile versione, colleghi di Fratelli d'Italia, per summit della Presidenza, che l'avvocato Conte, pur di attaccare Giorgia Meloni, difende i mafiosi, cita il diritto alla difesa dei mafiosi pur di attaccare Giorgia Meloni. Però vabbè, abbiamo preso atto, colleghi, da che parte colleghi, state dalla storia colleghi, ed è la parte sbagliata. No, no, per cortesia.
1: Colleghi,
0: e mi permetto anche a riguardo di entrare, anche se devo ammettere che i colleghi sono intervenuti prima, ringrazio i relatori della Giunta, il collega Iaia per primo, il collega Pittalis e gli altri intervenuti che hanno ben spiegato le ragioni a livelli istituzionali. Qua è evidente, sono due livelli, uno istituzionale, l'articolo 68, e uno di natura politica. Quella di natura istituzionale, è già stato detto tutto, la Procura non ha indicato le indagini svolte, le attività compiute, il periodo di tempo per il quale voleva acquisire le chat, ed è la Corte Costituzionale ad aver detto che non si possono produrre, non si potrebbero neanche richiedere. Ve l'abbiamo spiegato, non l'avete capito, la cosa non ci sorprende. Però dovremo anche comprendere, mi permetto questo quesito, il perché, quando invece le chat sono quelle di Scarpinato, che chiede di non aprire le chat, che chiede di rimandare alla procura di Caltanissetta, che le chiede di non produrre, e tutti zitti. Quando sono quelli di Del Mastro, invece, il vostro voyeurismo è particolarmente spiccato. Però c'è poi il piano politico. E anche qui mi tocca farvi una domanda prima. Quello che voi chiedete è farina del vostro sacco o è farina dei mafiosi che avete incontrato quando siete andati a trovare Cospito al 41 bis? È farina vostra o è farina loro? Perché voi avete messo Andrea Del Mastro delle Vedove nel mirino da quando ha rivelato quello che voi avete fatto con Cospito.
1: Onorevole Serracchiani.
0: Presidente, faccio notare, Presidente, che non ho fatto i nomi dei colleghi che andarono a trovare, perché sono consapevole della responsabilità che si realizzerebbe
1: colleghi,
0: a citare i nomi.
1: Ricciardi.
0: E non farò neanche i nomi dei colleghi del 5 Stelle, è bene che però l'opinione pubblica lo sappiano, che sparano da quei banchi e poi vengono qua piagnucolando a chiedere scusa, invocando che non vengano querelati. Lo dico perché è quello che capita, e se qualcuno ha voglia di vedersi i filmati di ieri si renderà conto di chi parlo. Al contempo però mi permetto a riguardo di voler ricordare che proprio per quello che capitò ad Andrea Del Mastro, i mafiosi hanno detto che Andrea Del Mastro andrebbe fatto saltare in aria, e io non so come ragionate voi, anzi lo so, però per noi gli amici non vengono fatti saltare in aria come accade per voi con Ranucci e la Vitola. Chi trova un amico trova un tritolo. Per noi i mafiosi che dicono di far saltare in aria sono una minaccia seria, e Andrea Del Mastro delle Vedove è sotto scorta per questo. E lo dico perché, onorevole Schlein, vede la differenza? Andrea Del Mastro delle Vedove, per aver inconsapevolmente e incolpevolmente aver incontrato dei mafiosi che non erano ancora condannati a titolo definitivo e non erano mafiosi,
1: colleghi,
0: si è dimesso e ha chiesto scusa. I suoi parlamentari che sono andati a trovare dei mafiosi al 41 bis,
1: colleghi,
0: già commessi,
1: colleghi,
0: già, già condannati non hanno mai chiesto scusa e lei non li ha mai fatti dimettere. Impari le lezioni invece che darli. Vada a chiedere.
1: Dovete stare in silenzio.
0: Perché non chiedete le chat delle amministrazioni di Castellammare, di Torre Annunziata sciolte per mafia, di Portici, di Ercolano sotto ispezioni, amministrazioni per le quali voi avete chiesto il voto, voi avete garantito il voto e avete fatto eleggere i camorristi. Il vostro doppio pesismo. E mi permetto anche, onorevole Conte, oltre a invitarla a leggere il ricorso formulato per il conflitto di attribuzione da parte dell'onorevole Scarpinato, di chiederle una cosa. Vedo, onorevole Conte, lei cita spesso Paolo Borsellino. Io glielo devo dire con grande franchezza. La destra italiana si assume la responsabilità delle vittorie e delle sconfitte. E glielo dico con grande franchezza. Per noi fu una sconfitta il fatto che il Movimento Sociale Italiano nel maggio del 2000 e nel 1992 non riuscì a fare eleggere Paolo Borsellino Presidente della Repubblica. Lo votò e non venne eletto, e per noi quella è una sconfitta, perché se fosse diventato Presidente della Repubblica Paolo Borsellino sarebbe qui con noi a combattere le battaglie buone, a combattere le battaglie giuste, a combattere le battaglie per l'Italia. E la sinistra fece eleggere Oscar Luigi Scalfaro, che un anno dopo liberò 300 mafiosi al 41 bis. La storia della destra italiana.
1: Colleghi, dovete stare in silenzio. Collega, si rivolga con rispetto, ovviamente. Colleghi, mi
0: ho
1: dovete
0: citato,
1: far parlare, però.
0: Ho citato.
1: Collega Ciani, la richiamo all'ordine. Colleghi, mi
0: ho
1: dovete,
0: citato
1: collega
0: fatti.
1: Collega Fornaro, la richiamo all'ordine.
0: Ho citato
1: colleghi,
0: dei fatti. Ho citato
1: Scotto,
0: dei
1: collega
0: fatti.
1: Collega Cuperlo, adesso parlo io. Collega Bignamo, ovviamente le chiedo il rispetto no. per un Presidente della Repubblica
0: certo,
1: emerito.
0: Ma
1: in questo
0: mi
1: caso.
0: Perdoni però.
1: Colleghi, a voi chiedo di stare in silenzio, perché ho fatto dei richiami all'ordine e a questo...
0: Certo.
1: Collega,
0: ma scusi
1: collega,
0: però...
1: L'ho già richiamato. Collega Bignami,
0: scusi però Presidente,
1: Bignami, la prego
0: no, per carità,
1: con rispetto naturalmente,
0: massimo rispetto,
1: altrimenti devo richiamare anche lei all'ordine,
0: massimo
1: stiamo
0: rispetto,
1: parlando delle alte, anzi della più alta carica del nostro Stato,
0: certo Presidente,
1: collega Bignami prosegua, colleghi silenzio,
0: mi permetto di ricordare che Scalfaro, forse ricordo male,
1: colleghi, silenzio,
0: fu eletto proprio a seguito delle dimissioni di Cossiga, Presidente della Repubblica, per il quale la sinistra chiede l'impeachment, e non capisco perché se il Presidente della Repubblica piace a voi, allora va bene, se invece non piace a voi si può anche chiedere l'impeachment, però voglio anche ricordare che quei 300 mafiosi liberati da Oscar Luigi Scalfaro per la battaglia vinta
1: collega,
0: dalla destra
1: no,
0: italiana
1: collega,
0: furono riportati in galera
1: collega,
0: dall'allora ministro Conso.
1: Sono costretta a richiamarla all'ordine, colleghi, l'ho appena richiamato, però se voi non ascoltate, non sentite neanche che l'ho richiamato all'ordine. Quindi adesso sedetevi. Collega, non lo ripeta ancora perché la dovrò richiamare di nuovo.
0: La ringrazio.
1: Non può offendere la più alta carica dello Stato.
0: No,
1: prego.
0: Io era un'espressione nei confronti... Guardi, Presidente...
1: Ha un minuto residuo. Collega,
0: sì,
1: silenzio.
0: Sì, certo.
1: È impossibile
0: mi
1: sentire
0: permetto,
1: quello che dice il collega.
0: Mi permetto di dire questo. Per la Presidenza Repubblica, massimo rispetto... Per la Presidenza della Repubblica massimo rispetto, mi sono permesso di ricordare un fatto, ma non dico altro perché capisco che la mette in difficoltà e mette in difficoltà i colleghi di sinistra.
1: Collega,
0: però...
1: colleghi, non mette me in difficoltà, ovviamente
0: non lo può dire. Però dicevo che la destra italiana ha perso delle battaglie, ma le ha anche vinte. Perché grazie a Giorgia Meloni quel 41 bis che qualcuno voleva togliere è stato ripristinato. Grazie a Giorgia Meloni Matteo Messina Denaro è stato arrestato. Grazie a Giorgia Meloni abbiamo asciugato i giovani dalla mafia, perché come insegna Paolo Borsellino, se anche i giovani le toglieranno consenso, la mafia sparirà. e a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
1: Ragazzani,
0: sappiate che prima di arrivare a Giorgia Meloni dovrete attaccare tutti noi e perderete ancora una volta.
1: Onorevole, colleghe e colleghi, devo darvi un annuncio, dobbiamo procedere a una votazione delicata, quindi sedetevi per cortesia. Avverto che è stato richiesto dai gruppi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra lo scrutinio segreto sulla deliberazione in oggetto. Poiché la deliberazione che la Camera si accinge ad adottare incide sulla libertà e sulla segretezza delle comunicazioni di cui all'articolo 15 della Costituzione, la richiesta può essere accolta. Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto sulla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Andrea Del Mastro delle Vedove. Preciso che chi intende negare l'autorizzazione deve votare sì, mentre chi intende concederla deve votare no. La votazione è aperta.
2: Radio Radicale, le 18:19, in diretta con la Camera dei Deputati. In corso la votazione sulla relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Del Mastro delle Vedove.
1: Aspettiamo. Allora, Maiorano non riesce a votare. Ci vuole un tecnico che lo aiuti e anche lì la collega Matera. Allora, adesso Maiorano ha votato. Ha votato, collega? No, non ha votato. E allora c'è un problema. Provi a votare. Ora funziona? Colleghi, avete votato tutti? No, lì c'è un tecnico che sta aiutando la collega Matera. Scusatemi, non l'avevo visto. Colleghi, se stiamo seduti è più facile per tutti, perché io sennò non vedo le luci, non riesco a capire se qualcuno vota o non vota. Ok, se ci sediamo è più semplice. Avete votato tutti? Direi di sì. La votazione è chiusa. Votanti 339, favorevoli 206, contrari 133. La Camera approva. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 18:30 per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia sul decreto legge recante misure urgenti in materia di giustizia. La seduta è sospesa.
2: Sono le 18:20, questa è Radio Radicale. Come avete potuto ascoltare, la seduta della Camera è sospesa fino alle 18:30 e come avete potuto ascoltare ha praticamente l'Aula di Montecitorio ha approvato la relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Del Mastro delle Vedove e cioè la non disponibilità appunto della Giunta a questa autorizzazione. Ci fermiamo dunque con la diretta, che riprenderemo appunto alle 18:30 quando si continuerà la discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto del 12 giugno 2026 numero 100 recante le misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Restate in ascolto di Radio Radicale.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Sono le 18:22, allora intanto che aspettiamo che riprendano i lavori della Camera dei Deputati, leggiamo alcune agenzie, iniziando dalla politica estera e vediamo due notizie di esplosioni o di possibili esplosioni. La prima riguarda Vladimir Trachkuk, direttore generale dell'azienda di armi russa Uralzrodavod, che sarebbe rimasto ferito nell'esplosione della sua autovettura nel villaggio di Bolshoi-Stok nei pressi di Yekaterinburg, capoluogo della regione di Sverdlovsk negli Urali. lo riporta il portale locale, e citando fonti dei Chakuk sarebbe in gravi Chakuk sarebbe in gravi condizioni. L'azienda, situata nella regione, produce i droni Upir capaci di distruggere i carri armati. A proposito di droni, i servizi di emergenza tedeschi hanno dispiegato un robot per lo smaltimento di ordigni all'aeroporto di Lipsia Halle, in Germania orientale, dove un oggetto non identificato, un drone con carica esplosiva, secondo la stampa tedesca, ha causato la chiusura di una pista e la deviazione dei voli. Il presunto drone sospetto è stato avvistato verso le 23:40 di ieri e nei pressi della pista sud, accanto a un cargo della compagnia aerea ucraina Antonov. Sulla fusoliera del velivolo la scritta "Be brave like Kherson", omaggio alla tenace resistenza della città ucraina. La polizia ha messo in sicurezza l'aereo durante la notte e, secondo fonti di sicurezza, il drone trasportava esplosivi e un detonatore. Il traffico regolare, scrive AFP, è ripreso nelle prime ore di oggi. Sull'Ucraina, su quello che è successo ieri con un bombardamento terribile di Kiev e delle zone circostanti, interviene Bergamini di Forza Italia. Le notizie che arrivano dall'Ucraina sono terribili e in queste ore siamo ancora più vicini al popolo costantemente ferito dagli attacchi russi. Le ultime notizie parlano di 17 morti e 44 feriti nella regione di Kiev. È un orrore quotidiano che rende ancora più inaccettabile l'allucinazione ideologica di quanti in Italia e in Europa ritengono che il pericolo Putin sia un'invenzione strumentale. Ogni attore autenticamente democratico ha il dovere di interpretare quanto accade con oggettività, altrimenti finisce per essere quinta colonna di quelle forze che mirano chiaramente a una disarticolazione dell'Occidente. Così Deborah Bergamini, vice segretaria nazionale di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Esteri. Un'unità missilistica nordcoreana avrebbe iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Questo ha detto un funzionario dell'agenzia di intelligence militare ucraina alla Reuters. E in particolare si chiama Andrei Cherniak, della direzione principale dell'intelligence ucraina, che ha affermato che la Russia intende dislocare un'unità missilistica composta da circa 90 nordcoreani nella regione russa occidentale di Voronezh all'interno della sua 112esima brigata missilistica. La Russia prevede che il dispiegamento comprenderà 120 missili balistici nordcoreani e 6 lanciatori. E il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha ha dichiarato che nel caso in cui la Corea del Nord dispiegasse appunto in Russia un'unità missilistica destinata a colpire l'Ucraina, questa diventerebbe immediatamente un obiettivo militare legittimo per le forze armate ucraine. Innanzitutto questi lanciatori, se verranno dispiegati, dovranno essere distrutti, diventano subito un obiettivo militare legittimo e di conseguenza ci sarà una risposta da parte delle nostre forze armate. Se la direzione principale dell'intelligence diffonde informazioni di questo tipo, di solito si rivelano fondate, ha dichiarato Sybiha durante una conferenza stampa congiunta con la ministra degli esteri lettone Baiba Braze a Kiev. Il capo della diplomazia ucraina ha sottolineato che l'Ucraina è a conoscenza della cooperazione e del suo rafforzamento tra Mosca e Pyongyang. Questo non può non destare preoccupazione perché comporta rischi e minacce anche per la regione indo-pacifica. Vediamo un'altra notizia che riguarda l'energia. Chiediamo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%. Questo ha detto oggi il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. Quello che c'è di nuovo è che nell'ambito di questo 0,3 l'anno, per un massimo di 0,6, può essere dedicato alla sicurezza energetica. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio e senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti, presentata queste sono le parole di Giorgetti prima del voto delle risoluzioni che c'è stato questa mattina. Vediamo invece quello che riguarda la guerra con la guerra in Iran. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Arachki mi ha illustrato la trattativa che l'Iran sta avendo con l'Oman per riaprire lo stretto di Hormuz al traffico commerciale. Lo scrive il ministro degli esteri Antonio Tajani, che aggiunge di aver ribadito l'importanza di proseguire il dialogo per arrivare rapidamente a una soluzione politica della crisi anche con gli Stati Uniti ed evitare nuove escalation. È essenziale garantire la piena libertà di navigazione nello stretto di Hormuz senza pedaggi o limitazioni, nell'interesse della stabilità regionale e dell'economia globale. E con il ministro degli esteri iraniano abbiamo parlato anche del Libano. Auspico che i negoziati in corso a Roma producano risultati concreti per consolidare il cessate il fuoco e arrivare a un accordo generale. Gli ho ribadito che il ruolo dell'Iran è cruciale per fermare le azioni militari di Hezbollah. L'Italia, ha assicurato Tajani, continuerà a fare la propria parte per favorire dialogo, sicurezza e pace in Medio Oriente. Intanto gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale al largo della costa di Yanbu con diversi missili balistici, ha affermato il portavoce militare Yahya Sareh in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio. A proposito dell'accordo con l'Oman, qualsiasi accordo tra Iran e Oman sulle future modalità di navigazione di Hormuz non porterebbe alla riapertura immediata dello stretto, lo riferisce l'emittente statale iraniana IRIB, citando una fonte informata secondo la quale i negoziati sulle future modalità di navigazione si stanno svolgendo esclusivamente tra Teheran e Muscat e non hanno nulla a che fare con gli Stati Uniti. Un possibile accordo tra Iran e Oman sulle modalità di transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz non ha nulla a che vedere con l'immediata riapertura dello stretto, ha aggiunto la fonte. Anche se Iran e Oman raggiungessero un accordo, lo stretto rimarrebbe chiuso finché persisterebbero quelle che Teheran definisce violazioni da parte degli Stati Uniti. La riapertura dipende da un cambiamento del comportamento degli Stati Uniti e dalla correzione delle loro violazioni, ha concluso la fonte. Le dichiarazioni giungono inoltre dopo le notizie secondo cui Teheran sarebbe vicina appunto a raggiungere un'intesa con l'Oman su un nuovo corridoio di navigazione a condizione che gli Stati Uniti cessino di interferire nei negoziati. I funzionari iraniani hanno ripetutamente accusato Washington di tentare di influenzare i colloqui e di ritardare un accordo attraverso minacce militari. Vediamo invece un'altra notizia da Israele. L'Alta Corte di Giustizia israeliana ha bloccato il trasferimento di fondi di bilancio per centinaia di milioni di shekel a scuole ultraortodosse e al Ministero degli Insediamenti, approvato ieri dalla Commissione Finanze del Parlamento israeliano, la Knesset. Per il giudice ci sono state evidenti irregolarità procedurali e la questione è stata rinviata a una prossima udienza, il prima possibile. I partiti di opposizione si erano opposti con forza allo svolgimento della riunione della Commissione dal momento che la Knesset è stata sciolta il mese scorso in vista delle elezioni previste per il 27 ottobre, ma si è tenuta. In quella sede sono stati approvati 267 milioni di shekel, 76 milioni di euro, per l'istruzione Haredi e quasi 300 milioni di shekel, oltre 86 milioni di euro, tra finanziamenti diretti e autorizzazioni di spesa al Ministero degli Insediamenti guidato dalla ministra di estrema destra Orit Strock. E a questo proposito il partito ultraortodosso Shas ha criticato la decisione dell'Alta Corte di congelare il trasferimento di fondi per centinaia di milioni di shekel destinati a istituzioni Haredi e insediamenti approvati il giorno prima dalla Commissione Finanze della Knesset. Ancora una volta l'Alta Corte ha dimostrato di essere diventata una branca dell'opposizione, calpestando la Knesset con prepotenza, ha denunciato il partito sefardita. L'ipocrisia è lampante, il precedente governo aveva trasferito fondi di coalizione nello stesso modo una settimana prima delle elezioni e l'Alta Corte non era intervenuta. Quando si tratta dei figli della comunità ultraortodossa, improvvisamente cambiano le regole del gioco. Questa è una vergogna. Antisemitismo. Il governo bulgaro condanna gli episodi di antisemitismo che hanno colpito un gruppo di giovani ebrei italiani in vacanza a Sofia. Il Ministero degli Affari Esteri bulgaro, attraverso i suoi canali social, afferma che la Bulgaria è profondamente preoccupata dalle notizie di atti antisemiti che colpiscono un gruppo di giovani ebrei italiani. Tali atti sono inaccettabili, non hanno posto in una società democratica. La Bulgaria condanna senza mezzi termini tutte le forme di antisemitismo. Così dunque da Sofia. Un'altra notizia invece riguarda l'ipotizzabile insistenza della destra radicale sul tema della remigrazione potrebbe contribuire a una escalation della conflittualità tra opposti schieramenti, soprattutto in occasione di eventi pubblici, e quanto si legge nella relazione annuale del COPASIR al Parlamento. Nel corso dell'audizione dell'11 giugno 2025 del direttore dell'AISI, Bruno Valensise, è stato sottolineato come altro tema centrale dell'attivismo antagonista permanga la questione migratoria, con nuove iniziative di protesta contro i provvedimenti per il contenimento degli ingressi irregolari o in relazione ad emergenze umanitarie. Ritorniamo insomma alla questione del Libano e dei colloqui Israele-Libano a Roma. Dopo il colloquio telefonico con il ministro degli esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, Abbas Araghchi, di cui vi abbiamo letto prima, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto altri confronti con negoziatori e mediatori americani che a Roma portano avanti colloqui sulla situazione in Libano. Lo rende noto la Farnesina. Già con Araghchi Tajani ha avuto un'approfondita discussione sul Libano. Tajani ha ricordato la grande importanza che l'Italia attribuisce alla stabilità del paese dei cedri e ha espresso l'auspicio che questo secondo round di negoziati tra Libano e Israele tenuto a Roma possa produrre risultati concreti. Ai negoziatori israeliani e libanesi e ai mediatori americani Tajani ha confermato che l'Italia continuerà a lavorare a livello politico e diplomatico per facilitare ogni iniziativa volta a favorire il dialogo e la stabilità regionale. In questo senso l'Italia è pronta a continuare a fare la propria parte in stretto raccordo con i partner regionali e internazionali. A proposito di Israele, voglio essere chiaro, il presidente Trump è il nostro più grande amico e il più grande amico che abbiamo mai avuto alla Casa Bianca. Gli Stati Uniti sono il nostro grande alleato e tutti lo capiscono, ma l'esistenza di Israele non è negoziabile con o senza accordo. Sono determinato a fare tutto il necessario per garantire la nostra sicurezza e il nostro futuro. Lo ha detto Benjamin Netanyahu durante il discorso tenuto in occasione della cerimonia di Stato per la tumulazione a Gerusalemme dei nonni di Teodoro Herzl, il fondatore del sionismo, le cui spoglie sono state portate oggi da Belgrado. Non ci sarà qui uno Stato palestinese terrorista che abbia l'obiettivo di distruggere lo Stato-nazione ebraico. Sappiamo che vogliono distruggerci perché promuoviamo i valori del progresso, della democrazia, della libertà che loro odiano, ha aggiunto Netanyahu. E, a proposito di Medio Oriente, al di là delle dichiarazioni nulla succede, bisognerebbe pensare qualcosa che possa aiutare o anche obbligare le popolazioni del Medio Oriente in generale a cambiare linguaggio e a cambiare linea. Così il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa da Assisi, rispondendo a una domanda su quali azioni potrebbe intraprendere la comunità internazionale. La politica è parte della vita di una comunità e la pace è anche una cultura, quindi la politica, sottolinea Pizzaballa, deve ricevere dalla popolazione, dall'ambiente culturale, religioso, sociale, l'input per cambiare il linguaggio. Il cardinale ha aggiunto che agire laggiù in questo momento sembra quasi utopia, ma in qualche modo da qualche parte si deve cominciare. Ad Assisi in questi giorni è in corso il Go Franciscan Youth Meeting e domani oltre 250 giovani incontreranno Papa Leone. Noi siamo sempre in attesa che riprendano i lavori della Camera dei Deputati, era prevista alle 18.30 la ripresa, sono appunto adesso in questo momento le 18.37 e quindi aspettiamo che l'aula di Montecitorio riprenda i suoi lavori, e l'abbiamo detto, riprenderà con il seguito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100 recante le misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Però appunto ancora non sembra che ci siano segnali di ripresa dei lavori. Invece andiamo a vedere quello che succede a Ceuta. Il governo spagnolo ha rafforzato la macchina giudiziaria e forense a Ceuta dopo l'ondata migratoria della scorsa settimana, per accelerare l'identificazione di circa 80 morti registrati al largo delle coste spagnole di migranti che tentavano di arrivare a nuoto nell'Esclav. Il Ministero della Giustizia ha portato a 19 il numero dei medici forensi impegnati presso l'Istituto di Medicina Legale e Scienze Forensi di Ceuta per l'identificazione delle vittime, rispetto ai 7 iniziali, secondo quanto segnalato dal Dicastero, giunti nella città autonoma da numerose regioni iberiche. Rafforzata anche la procura di Ceuta con 3 nuovi funzionari per le procedure di identificazione dei minori non accompagnati accolti nel sistema pubblico di tutela, e poi è stata autorizzata l'incorporazione di altri 5 avvocati d'ufficio specializzati in materia di immigrazione per fornire l'assistenza ai migranti che intendano richiedere asilo o protezione internazionale. Adesso ci occupiamo dell'ex Ilva. L'ipotesi di una cordata italiana per l'ex Ilva rappresenta un segnale positivo. Se l'obiettivo è rilanciare gli impianti e tutelare la produzione e i posti di lavoro in tutti gli stabilimenti, ogni soluzione alternativa merita di essere esaminata con attenzione e senza pregiudizi. L'acciaio resta un settore strategico per il nostro paese che può contare su produttori e imprese leader nella filiera. Lo dichiara la senatrice di Noi Moderati, Maria Stella Gelmini. E ancora adesso vediamo altre notizie, aspettate un momento, vediamo che cosa ci dà appunto ancora ci danno le agenzie delle ultime ore, e appunto vediamo che per quanto riguarda il carcere, emozione e soddisfazione nel veder partire questo progetto. Parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della firma nel pomeriggio di oggi presso la Sala Agnene della Regione Lazio del protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Ministero di Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e ASL Roma 2 per la concessione a uso gratuito dei locali del fabbricato A del carcere di Rebibbia per la realizzazione del poliambulatorio Casa della Comunità di Rebibbia. A firmare il protocollo d'intesa il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il provveditore regionale per il Lazio e Molise Giacinto Siciliano, il direttore generale della ASL Roma 2 Francesco Amato. Il protocollo rappresenta una sperimentazione innovativa avviata in chiave operativa a partire da agosto 2025 per estendere il modello assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale direttamente all'interno delle mura del carcere. Ci ricolleghiamo adesso con la Camera.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Del regolamento degli 8 e seguenti. E invece no.
2: Grimaldi di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Al capo 11. Per la precisione all'articolo 60. E per la precisione al comma 3 del regolamento. Ci arrivo. Mi faccia dire, Presidente, che è assai inquietante, e uso questo termine, che un presidente di un gruppo la sfidi dicendo le dirò cose che potrebbero non piacerle, e va bene, ma questo ci sta ormai in un luogo che sembra ormai immerso dentro una dinamica tutta machista, ma va bene, non entriamo nel merito di una cosa che io ho trovato ingiuriosa verso l'istituzione dal primo secondo. Non è iniziata, era già ingiuriosa.
5: Fatelo parlare, vi prego.
4: Ognuno poi può dire cose più o meno vere, tipo che si è candidato un magistrato che tra l'altro nelle stesse ore, parlo di Borsellino, chiamò per rifiutare quella candidatura, ma va bene, questo siamo nell'ambito politico, politico, e ognuno si assume le responsabilità, c'è un fine lavori, ognuno può dire e fare i suoi commenti. Però mi faccia dire, poi leggerò il comma, ma si può, lo dico così, paragonare il lavoro delle istituzioni, di ogni parlamentare che visita, che può visitare, può fare ispezioni in un carcere, ad aprire un'attività con chi ricicla soldi per la mafia? Si può? Ancora più grave, Presidente, ed è il richiamo al comma. Cosa dice il comma? Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da 2 a 15 giorni se è un deputato, e dico, usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del capo dello Stato. Adesso arrivo al punto. Presidente, il presidente Scalfaro, lo dico così, non ha tra l'altro revocato a 300 e oltre i mafiosi il 41 bis, l'ha fatto un ministro, il ministro Conso. Ma qui si è detto una cosa più grave, si è detto a verbale che il presidente della Repubblica di allora ha liberato 300 mafiosi, è falso, è gravemente falso, è un'ingiuria, un'ingiuria, è un falso storico, è un falso storico. Ed è un atto di accusa nei confronti della massima istituzione dello Stato. Non so se è chiaro. Questo comma è stato scritto per questo. E allora Bignami si assuma le responsabilità. Se le assuma. Oppure, come dice l'articolo 59, a ciascun deputato è concesso di riprendere la parola, chiedere scusa e allora poi valutare se quelle scuse le accetterà il Presidente della Camera, non certo io. Ma questo fatto non può finire in silenzio. Non si utilizzano queste aule per fare una riscrittura della storia. È chiaro? È chiaro? Ho finito. Qua non veniamo qua travestiti, mascherati. Qua facciamo i parlamentari. Se qualcuno vuole giocare a fare il cosplayer di passati che non vogliamo richiamare, ecco, lo faccio da altre parti. Qua non si calpestano le istituzioni, qua non si va oltre il segno. E qua si è superato da tempo. Grazie, Presidente.
5: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento, sempre sul regolamento, il deputato Casu. Prego.
2: Il Partito Democratico.
6: Grazie, Presidente. Anche come gruppo del Partito Democratico troviamo particolarmente grave quello che è avvenuto in quest'Aula. Vedete, possiamo dividerci su tante questioni, ma ci sono dei limiti che non dovrebbero essere varcati. E vedete, nel attaccare in quel modo indegno, inaccettabile per il Parlamento della Repubblica Italiana, una figura come quella di Oscar Luigi Scalfaro, non si è indegnamente attaccato solo quello che è stato un grande Presidente della Repubblica. Non si è solamente attaccato una figura che ha servito ininterrottamente il Parlamento, eletto dal 1946 al 1992, eletto Presidente della Repubblica quando era Presidente della Camera dei Deputati, ma si è attaccato anche e soprattutto un costituente, un eletto all'Assemblea Costituente che ha scritto la Costituzione della Repubblica e che ha dedicato tutta la sua vita a difenderla. Oscar Luigi Scalfaro non può essere attaccato in questo modo, non può essere fatto dal capogruppo del principale partito rappresentato, principale gruppo presente in questo Parlamento, che non appartiene, diciamo, alla tradizione delle forze politiche che hanno scritto la Costituzione, ma che se oggi siete in Parlamento deve rispettare i principi e i valori della Costituzione. Non può fare finta che sia cosa d'altri. E non può cercare semplicemente, sempre attaccando gli avversari in maniera scomposta, indegna, irrispettosa delle istituzioni e irrispettosa anche della sua figura, Presidente, perché veramente quel fare irridente nei confronti della Presidenza lo troviamo inaccettabile, e verificheremo in ogni sede quelli che sono i limiti che sono stati varcati anche nella condotta di questo intervento. Non può cercare semplicemente di spostare l'attenzione su altro rispetto alla gravissima difficoltà di aver negato ai parlamentari della Repubblica di poter fare il proprio dovere, il proprio mestiere, vedendo ciò che era stato trasmesso ai sensi del nostro regolamento alle giunte delle autorizzazioni, ma la giunta delle autorizzazioni non ha potuto vedere semplicemente perché non volete che nessuno sappia quello che ha fatto Delmastro, i rapporti che aveva Delmastro, e attaccate perfino Scalfaro per cercare di nascondere quello che state facendo al governo della Repubblica. Ma la Costituzione esiste e resiste, nonostante voi facciate di tutto per cercare di cancellarne quelli che sono i principi, a cominciare dalla sua natura antifascista. E quindi concludo questo richiamo al regolamento chiedendo veramente che in questa sede si possa affrontare con determinazione quello che è il nostro dovere di parlamentari, ma si debba porre un limite a quelle che sono provocazioni che vanno contro la storia, contro i principi. Noi non ve lo permetteremo, non l'abbiamo mai permesso, non lo permetteremo mai, e penso che nei confronti di quello che è successo e di quello che è successo pochi minuti fa ci dovranno essere tutte quelle che sono le valutazioni del caso, perché abbiamo visto sanzionare atteggiamenti, interventi, comportamenti molto meno gravi di quello che ha fatto Bignami in quest'aula.
5: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento, sempre sul regolamento, il deputato Alfonso Colucci, prego.
2: Del Movimento 5 Stelle.
7: Presidente, grazie. Noi non possiamo che unirci alle richieste e alle dichiarazioni che sono state rese dai deputati Grimaldi e Caso per AVS, per il Partito Democratico, perché, veda Presidente, noi stiamo assistendo ormai da tempo ad una involuzione dei toni del dibattito in quest'aula parlamentare. Continuamente questi toni trascendono quelli che sono i parametri di una dialettica anche aspra, anche di opposizione, ma comunque rispettosi dell'altro, ma soprattutto direi anche rispettosi delle istituzioni. Le istituzioni sono il primo presidio e ciò che noi dovremmo difendere tutti, dalle prospettive anche partitiche di ognuno di noi, che sono qualcosa che stanno all'interno delle istituzioni che noi dobbiamo proteggere. Invece, Presidente, assistiamo ad un dibattito che diventa sempre più esercizio del dileggio, della diffamazione, di travisamento della verità in maniera, diciamo, dolosa, dolosamente, artatamente creata, proprio per creare una rappresentazione diversa dalla realtà. E questo è gravemente offensivo delle istituzioni, gravemente offensivo del Parlamento e dello spirito che dovrebbe improntare i nostri lavori. E stasera abbiamo assistito addirittura ad una forma che io definisco, anche forse in termini tecnici, di vero e proprio vilipendio nei confronti del Presidente Emerito della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Veda, Presidente, una personalità quella che ha illustrato la nostra Repubblica, l'ha illustrata sotto molteplici profili, quali ad esempio l'assoluto rigore morale. So che sono concetti fastidiosi ormai in quest'epoca, ma li dobbiamo rimarcare come dei valori che dovrebbero essere il presidio della nostra attività e peraltro anche il rispetto della nostra Costituzione, che parla di disciplina e onore nell'esercizio delle funzioni pubbliche. La totale
4: fedeltà alla Costituzione. Questo è un valore fondamentale, un messaggio che travalica l'azione concreta del presidente Oscar Luigi Scalfaro e dovrebbe essere per noi un viatico nell'esercizio delle nostre funzioni. La difesa anche delle istituzioni, anche nei momenti più gravi delle istituzioni italiane. Penso ad esempio al periodo delle stragi di mafia, che hanno visto una grave crisi del nostro ordinamento istituzionale, che il presidente Scalfaro invece è riuscito a tenere unito e fedele a quelli che sono i valori fondativi, quelli che sono espressi nella nostra Costituzione. Presidente, la sobrietà non solo dei toni, ma anche la sobrietà della propria vita personale e dell'interpretazione delle istituzioni, perché le istituzioni si servono con sobrietà e non si possiedono con arroganza, come purtroppo stiamo vedendo che avviene. La fermezza della difesa delle prerogative del Quirinale, che è fermezza della difesa dei diritti dei cittadini, perché il Quirinale è la garanzia del nostro ordinamento. Il Presidente della Repubblica è garante dell'unità, dell'indivisibilità della nostra Repubblica, e è l'alta magistratura che per prima istanza tutela i profondi valori costituzionali. Presidente, l'antifascismo, che è stato un elemento che ha caratterizzato l'attività del presidente Oscar Luigi Scalfaro. E allora oggi questo attacco così violento, che io chiedo venga verificato e stigmatizzato anche per i suoi aspetti penali, perché ripeto, c'è una fattispecie di vilipendio delle istituzioni, e chiedo di fare anche una verifica da questo punto di vista, perché c'è un obbligo che fa carico alla Presidenza qualora questi reati vengano compiuti nell'aula della Camera, evidentemente. E Presidente, sono valori quelli dell'antifascismo che noi dovremmo sempre tenere a mente. Pertanto, Presidente, noi ci dissociamo profondamente non solo dalle dichiarazioni rese dal deputato Bignami, ma più generale da questo degrado del dibattito parlamentare, che è degrado delle istituzioni.
5: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento, sempre sul regolamento, il deputato Giachetti. Prego, onorevole Giachetti.
2: Di Italia Viva.
5: Grazie. Il suo non funziona, non lo so, è selettivo forse. Prego. Prego.
8: Grazie Presidente, ma io vorrei dire che la gran parte, diciamo, di questa discussione, a mio avviso, è superata grazie al modo ineccepibile con il quale lei ha condotto l'aula questa sera. Nel senso che lei è avvenuto che lei ha interrotto e richiamato il collega Bignami, primo richiamo. Il collega Bignami ha ripetuto quelle cose e lei lo ha interrotto per una seconda volta e lo ha richiamato all'ordine per una seconda volta, spiegando al collega Bignami che se avesse continuato avrebbe dovuto procedere secondo il regolamento. E il collega Bignami non ha più ripetuto quelle cose. Cose che sono molto gravi, Presidente, ma vorrei ad adiuvandum dire che noi abbiamo già tutti i precedenti, perché io presidevo l'Aula quando l'allora Movimento 5 Stelle pronunciava parole nei confronti dell'allora attuale Presidente della Repubblica Napolitano, che ovviamente furono interrotti mentre io presiedevo, e la questione andò all'Ufficio di Presidenza. È tutto scritto. Io non sto giustificando, io dico che è gravissimo quello che ha detto l'onorevole Bignami, ma dico che la questione è già, ringraziando Dio, tutta chiusa dentro il regolamento. Quello che non è un fatto regolamentare e che invece è un fatto politico, che per me è ancora più grave di quello che è stato fatto sul piano riferito al Presidente della Repubblica, sono le indegne, politicamente indegne parole che ancora una volta il gruppo dell'Alleanza Nazionale, attraverso in questo caso, ed è ancora più grave, il suo capogruppo, rivolge a... scusate, Alleanza, chiedo
5: Fratelli
8: venia,
5: d'Italia,
8: siete cresciuti,
5: va bene,
8: ringraziati,
5: va bene,
8: Dio, non siete più Alleanza Nazionale, per vostra fortuna, magari non per mia, e... quello che il capogruppo di Fratelli d'Italia, il capogruppo di Fratelli d'Italia è stato capace di dire nei confronti di una attività che è non solo per noi un onore, ma un dovere svolgere di ispezione all'interno delle carceri a verificare le condizioni dei detenuti.
9: Molti di noi, signora Presidente, non vanno nelle carceri per incontrare un detenuto per il quale magari si deve chiedere la grazia. Molti di noi vanno nelle carceri a incontrare i delinquenti, i mafiosi, i Cospito, gli Alemanno, tutto il mondo che comunque quando stanno lì stanno tutti sullo stesso livello perché vivono nella merda. E io ho il dovere di andare a vedere in che condizioni vivono e avremmo tutti il dovere di operare perché uscissero da quella condizione, non solo quando ci sta il mio amico in carcere. Ed è il dovere di tutti noi, e noi andiamo a vedere tutti, dal più peggiore dei mafiosi al 41 bis, al disgraziato che è finito in galera e che grazie a un errore giudiziario si fa qualche mese di galera e poi esce fuori. Questo per me è politicamente molto più indegno di parole che saranno sanzionate sicuramente all'ufficio presidenza. Queste non le sanzionerà nessuno, e mi piacerebbe che qualcuno che magari, diciamo, viene da certe aree culturali e politiche e che l'ha provato sulla sua pelle cosa vuol dire stare in galera, glielo spiegasse prima di dire certe cose. Grazie.
5: Grazie, onorevole. Allora, per quanto riguarda i richiami al regolamento, il 60,3 che è stato richiamato appunto chiama in causa l'ufficio di presidenza, ed eventualmente sarà l'ufficio di presidenza a valutare se, come collega sul regolamento è già intervenuto il deputato Casu. Finisco però di rispondere. E quindi sarà l'ufficio di presidenza a decidere se e come intervenire in questo caso. E per quanto riguarda la conduzione dell'Aula, il 59,1 è previsto appunto che il Presidente, in casi simili, come diceva adesso il deputato Giachetti, richiami all'ordine, e quello che ha detto il deputato Giachetti è quello che effettivamente è avvenuto. E ordine dei lavori su cosa, collega Serracchiani?
2: Il Partito Democratico.
10: Grazie Presidente. Un ordine dei lavori sulla questione legata alle visite in carcere, Presidente, perché credo che sia stata sollevata una questione dall'intervento precedente che merita un ordine dei lavori perché riguarda una prerogativa costituzionale dei parlamentari. Quindi un ordine dei lavori in questo senso, Presidente, perché io chiedo che il Presidente Fontana, che so essere nel suo ufficio, scenda per difendere una prerogativa riconosciuta dalla Costituzione ai parlamentari italiani di poter andare a fare visite ispettive in carcere per poter verificare le condizioni degli istituti penitenziari italiani. Il Presidente Fontana scenda, venga e spieghi che cosa significa visita ispettiva. E siccome c'è anche il Ministro Nordio, e il Ministro Nordio dovrebbe, penso, potere e dover dire qualcosa, anche quando quel qualcosa viene detto dalla parte che lo ha indicato come Ministro, a maggior ragione lei che è Ministro della Giustizia, Ministro, dovrebbe dire e spiegare che i parlamentari italiani vanno, grazie alla Costituzione italiana, in visita ispettiva all'interno degli istituti penitenziari per verificarne le condizioni e per chiedere che quelle condizioni di vita e di lavoro vengano migliorate. Pertanto, Presidente, qui c'è una lesione delle nostre prerogative costituzionali. Ce lo dica il Presidente Fontana che cosa intende fare, lo dica ora però, visto che è presente in questo palazzo, venga e difenda le prerogative dei parlamentari che vanno in visita ispettiva nelle carceri italiane.
5: Grazie, non arrivo. Andiamo avanti, l'ordine del giorno. Alifano, sullo stesso argomento, prego.
11: Stesso argomento. Sì, grazie.
2: Il Movimento 5 Stelle.
11: Anche noi ci associamo alla richiesta che adesso è stata formulata dalla collega Serracchiani, quindi che venga anche, approfittiamo per l'appunto della presenza del Presidente Fontana e approfittiamo anche adesso il Ministro che è qui in aula a risponderci proprio sul fatto che le prerogative dei parlamentari vengano rispettate, esistono e devono essere rispettate. Noi abbiamo il diritto dovere di ispezionare le carceri e ovviamente constatare che le condizioni dei detenuti che lì sono ristretti non siano al di sotto del livello di umanità, e purtroppo noi ci accorgiamo che niente è stato fatto da questo governo nell'arco di 4 anni per migliorare le condizioni dei detenuti. Poi ecco, vedo il Ministro adesso seduto ai banchi del Governo, mi sembra di averlo visto prima a votare tra l'altro la richiesta di autorizzazione per il procedimento del Mastro, cosa per il vero alquanto singolare, che mi preme di stigmatizzare, perché io credo che proprio il Ministro
5: al tema,
11: dovrebbe, sì, Presidente, dovrebbe avere interesse a che venga chiarita questa vicenda, che
5: collega,
11: comunque continua ad avere dei connotati molto molto
5: grazie.
11: Scuri.
5: Ovviamente il Ministro è un deputato, ha esercitato le sue funzioni in questo caso. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 3053, conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Ricordo che nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti, articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge in esame, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato. Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Sasso. Prego, onorevole, ne ha facoltà.
2: Gruppo misto Futuro Nazionale.
9: Grazie, Presidente. Futuro Nazionale aveva presentato alcune proposte emendative al presente provvedimento, che purtroppo sono decadute a causa della posizione della questione di fiducia. Gliene cito alcuni. Primo, lo straniero che ha carichi penali pendenti o ha riportato condanne

0: attivo il divieto di coprirsi integralmente il volto in un luogo pubblico. Quindi niente più burka e palandrane islamiche, siamo in Italia e lo Stato deve rifiutare il relativismo culturale. Non possiamo tollerare che nella nostra nazione si impongano sottomissioni della donna e usanze tribali di paesi islamici. Il governo Meloni ce lo ha bocciato, ha messo la fiducia e l'emendamento è saltato. 3. Contributi economici e case popolari. Per noi prima gli italiani. Il nostro emendamento poneva una stretta rigorosa alla concessione di aiuti economici e case popolari agli stranieri, perché nel momento in cui sia la sinistra che il centrodestra moderato pensano ad accogliere, ad essere inclusivi con gli immigrati, Futuro Nazionale ritiene giusto e doveroso per un partito di destra vera pensare prima agli italiani. 4. Apertura di moschee. Avevamo previsto, ovviamente il punto 3 è stato bocciato perché il governo ha messo la fiducia. 4. Apertura di moschee. Avevamo previsto con un emendamento di impedire l'apertura e la realizzazione di nuove moschee in Italia, fino alla stipula e alla formale ratifica di un'intesa tra lo Stato italiano e la rappresentanza dell'Islam, così come è previsto dalla Costituzione. La Costituzione si rispetta sempre, non solo quando vi fa comodo, sia al centro-sinistra collega che al Baccalì, centro-destra
1: collega
0: moderato.
1: Baccalì, collega Baccalì,
0: no,
1: collega
0: Presidente,
1: Baccalì.
0: La faccia parlare, più parla, più
1: collega
0: saliamo
1: Sasso,
0: nei sondaggi.
1: Collega Sasso, io sono qui per mantenere l'ordine, che parli
0: la
1: lei a qualcun
0: Presidente.
1: Altro vale per tutti. Collega Baccalì deve far parlare il collega Sasso. Prego.
0: Grazie, Presidente, molto gentile. Le proposte di Futuro Nazionale sono proposte di destra, indispensabili per tutelare la sicurezza, l'identità e la dignità degli italiani, e le avevamo messe a disposizione del governo Meloni, ma i partiti di finta destra le hanno respinti. Allora io chiedo agli italiani, da quando si è insediato questo governo, le nostre città sono più sicure o no? Da quando Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia sono al governo, sono cessati gli sbarchi dei clandestini o no? Da quando governa il centrodestra moderato, i crimini degli immigrati, stupri, rapine, omicidi, sono cessati o no? La risposta a tutti i quesiti è no. Da quando c'è questo governo ci sono stati 300.000 immigrati clandestini che sono entrati illegalmente in Italia e dinanzi a questo disastro il governo ha risposto con 18.000 rimpatri. Cioè ogni 100 irregolari il centrodestra moderato ne ha rimpatriati 6. Contro questa emergenza non servono i pannicelli caldi, ma ci vogliono misure drastiche, pesanti, ci vogliono misure di destra. Come la remigrazione. Ci vuole coraggio e ci vuole amore per la nazione e per gli italiani. Fino a quando noi non vedremo questo coraggio e questo amore e fino a quando il centrodestra moderato non chiederà di parlare con il generale Vannacci, con i leader di Futuro Nazionale, noi non voteremo la fiducia a questo governo. Perché, Presidente, noi l'abbiamo votata la prima volta la fiducia al nostro esordio qui a Montecitorio. E in cambio abbiamo ricevuto soltanto ostracismo, critiche, isolamento. Per cui voteremo sì a tutti i provvedimenti che reputeremo utili, anche quando si fa qualche piccolo passo in avanti, ma la fiducia politica no, perché quella è un'altra cosa. Se, è Presidente, per suo tramite lo dico sia ai colleghi di centrosinistra che evidentemente hanno saltato la pillola per calmare il nervosismo
1: collega,
0: delle ore 18.30, sia ai colleghi del centrodestra, per suo tramite, che se volete batterli, se volete battere la sinistra radicale, la sinistra filo-islamica, quelli che hanno causato la deriva progressista della nostra nazione, basta moderatismo, svoltate a destra, basta sottomettervi a Bruxelles. Affidatevi al generale Vannacci, lui saprebbe cosa fare. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. È iscritto a parlare il deputato Giachetti. Ne ha facoltà. Prego Onorevole.
2: Grazie Presidente. Grazie.
1: Sempre non funziona, è proprio il suo. Adesso si è acceso l'altro. Si divertono, credo, no? C'è un problema tecnico. Provi?
2: Due, tre, prova.
1: Adesso
2: prova.
1: Sì. Prego.
2: Prova. Signora Presidente.

0: Presidente, mi consenta attraverso di lei darle la comunicazione che noi abbiamo fatto una rapida riunione dei nostri militanti iscritti e io posso avere l'onore di parlare a nome di Italia Viva.
1: Di Italia Viva.
0: Italia Viva, Casa Riformista Ard e Italia Viva, Casa Riformista Vera. Quindi io rappresento tutto il patrimonio di Italia Viva, Casa Riformista. E non ci crederà, ma in questo rapido consulto abbiamo anche deciso che voteremo contro la fiducia a questo governo. Ma non è che l'altra volta per provare abbiamo votato a favore e oggi votiamo. Abbiamo sempre votato contro, pure se adesso ci siamo riuniti tra quelli veri, quelli moderati e quelli hard. E lo faremo non soltanto perché noi non condividiamo il contenuto di questo decreto legge, ma come ho avuto modo di dire anche in occasione dell'intervento sulla pregiudiziale costituzionalità, ancor prima per una ragione che riguarda il modo in cui questo governo concepisce il rapporto con il Parlamento, ammesso che ormai si possa pensare e dire senza essere in azzardo che questo governo tende ad avere un rapporto con il Parlamento. Non è una questione di forma, signora Presidente e colleghi, è una questione profondamente politica e democratica. Noi abbiamo assistito in questa legislatura a una progressiva trasformazione del Parlamento da luogo nel quale si discutono, si modificano e si migliorano le leggi, a luogo nel quale si viene semplicemente a ratificare decisioni che sono già state prese e ovviamente altrove. Il governo decide, il governo decreta, il governo pone la fiducia e il Parlamento vota. Questa non è la fisiologia della democrazia parlamentare, è la sua complessiva compressione e, se consentito, anche degenerazione. E oggi siamo davanti all'ennesimo esempio, un decreto legge che arriva in Parlamento, viene discusso, viene modificato, viene accompagnato da annunci di ulteriori modifiche, poi quando diventa evidente che la maggioranza non riesce a trovare una posizione comune, che cosa si fa? Si pone la fiducia. La fiducia diventa così il modo per evitare il voto, ma soprattutto diventa il modo per evitare il confronto. Lei dirà il confronto tra la maggioranza e l'opposizione. No, ormai la fiducia è sistematicamente il modo per evitare anche il confronto all'interno della stessa maggioranza. Un governo che sa dove vuole portare il Paese non ha paura di sottoporre le proprie scelte al voto dei parlamentari, perché il problema della fiducia che oggi ci chiedete non è soltanto che impedisce all'opposizione di votare liberamente, è il problema che impedisce una libera discussione democratica che abbia poi anche una sua conclusione pratica. E questa forse, almeno a nostro avviso, è la cosa più grave, perché la fiducia non serve soltanto a mettere all'angolo le opposizioni. Come dicevo, sempre più spesso serve a tenere insieme una maggioranza che sul merito delle questioni non riesce a stare insieme. Si presenta come cosa di facciata, come compatta, unita. Ma poi se noi andiamo a vedere, e in particolare in queste ultime settimane, il risultato è ben diverso. È successo già, è successo sulla legge elettorale, è successo in tante altre occasioni e rischia di succedere ancora. E allora la domanda è molto semplice: che cosa state difendendo con questa fiducia? State difendendo il governo oppure state difendendo la vostra maggioranza dalle vostre stesse divisioni? Perché sono due cose molto diverse. Noi non siamo contrari alla fiducia in quanto istituto, siamo contrari all'uso sistematico della fiducia come sostituto della politica. La politica è mediazione, anche se diciamo, lo spettacolo di oggi non era esattamente... Diciamo, la politica dovrebbe essere mediazione, la politica dovrebbe essere confronto, la capacità di convincere anche i propri alleati. La politica è assumersi la responsabilità di mettere ai voti le proposte scelte, di verificare se c'è il consenso. La fiducia, quando viene usata come una scorciatoia permanente, diventa invece l'esatto contrario. E c'è un altro elemento che rende questa vicenda ancora più grave. Questo decreto legge arriva dopo una lunga serie di provvedimenti d'urgenza che seguono sempre lo stesso schema. Prima si interviene in fretta, poi ci si accorge che qualcosa non funziona, poi si presenta un emendamento, si modifica l'emendamento, poi si cerca una soluzione in commissione e alla fine, quando il Parlamento dovrebbe finalmente essere chiamato a discutere e decidere, tac, arriva la fiducia. È una sorta di legislazione a corrente alternata. Prima il governo corre, poi il Parlamento deve rincorrere e correre dietro al governo e quando il Parlamento prova a correggere, il governo mette la fiducia e scappa. Ma questo non è un buon governo. Siccome parliamo di fiducia, poi ci occuperemo del merito dopo, stiamo parlando del voto di fiducia, non voglio caricarlo di un particolare significato politico perché ci sarà il voto finale, vorrei semplicemente cercare di portare la riflessione su un tema che non riguarda soltanto noi, perché non credo che voi potete pensare che starete al governo per i prossimi 60 anni, io mi auguro di no perlomeno, insomma. E quindi succede sempre, io che sto qui da parecchio tempo, che si fanno delle cose pensando di fregare quelli che stanno all'opposizione e poi dopo qualche anno ci rendiamo conto che quello che abbiamo fatto ci torna indietro e ci frega a noi. Le leggi, soprattutto quando riguardano la giustizia e i diritti, questo ce lo insegna il ministro Nordio, i diritti dei cittadini ovviamente, non possono essere scritte con il cronometro in mano, non possono essere cambiate continuamente, non possono diventare il prodotto dell'emergenza del momento. E qui veniamo a un altro punto politico fondamentale. Questo decreto è l'ennesima dimostrazione di una concezione della giustizia che sembra procedere per reazione. Succede qualcosa e si fa una norma. Emergono delle difficoltà e si fa un decreto. Si apre una polemica e si cambia la legge. Vorrei dire, viene arrestato un gioielliere che spara alle spalle a due ladri e li ammazza e uno lo piglia anche a calci in mezzo alla strada, comprensibile dal punto di vista emotivo, e diciamo ci si sostituisce al Presidente della Repubblica nel chiedere la grazia. Ma lo Stato di diritto non può funzionare attraverso la risposta immediata all'ultima vicenda di cronaca. La giustizia richiede una cosa molto più difficile, visione. Richiede riforme organiche. Le riforme organiche, signor Ministro, in questo non riguarda lei, riguarda il suo collega. Non si possono fare con decreti uno che rincorre l'altro, arrivare a 7-8 decreti sicurezza e chissà da qui alla fine della legislatura quanti decreti sicurezza avremo fatto. Lo Stato di diritto non può funzionare così. E soprattutto, ritorno al tema di fondo, richiede il rispetto del Parlamento. Lo abbiamo visto anche nella vicenda delle intercettazioni, signor Ministro, no? Prima si fa una scelta, poi si modifica, poi il tentativo di reintrodurre una disciplina che lo stesso Governo aveva precedentemente escluso. E allora la domanda diventa inevitabile. Signor Ministro, qual è la direzione? Qual è la direzione di questo Governo? Qual è il disegno? Qual è l'idea di giustizia che questo Governo vuole proporre al Paese? Ma quella che vuole proporre è quella che poi fa. Perché noi possiamo discutere nel merito di ogni singola norma, possiamo essere favorevoli o contrari a una determinata disciplina, ma non possiamo accettare che la politica della giustizia diventi un insieme di interventi successivi, spesso contraddittori, determinati dalle convenienze del momento. E c'è infine, ho concluso Presidente, una questione che riguarda il rispetto delle regole parlamentari. Noi dobbiamo trovare, almeno su alcune materie come quelle riguardanti la giustizia, io penso che in questo lei mi capisca, ora Presidente io non sono un parlamentare di primo pelo, so benissimo che il problema della decretazione d'urgenza non è che riguarda soltanto questo governo, poi di volta in volta il governo successivo fa sempre un po' peggio di quello che ha fatto precedentemente, però sui temi della giustizia non è che c'è un impedimento a che il governo proceda attraverso decreto, no. Però lei che è un giurista e lei sa che io nell'ultimo periodo diciamo ho criticato molto la sua azione politica, ho rispettato sempre molto affinito la sua attività professionale e la sua cultura giuridica, in termini di giustizia e di norme io penso che i decreti dovrebbero essere usati con molta più parsimonia, con molta più attenzione, se poi ci mettiamo anche la fiducia, con molta più disponibilità a un confronto che può portare anche a dei cambiamenti che non sono legati a un motivo di parte, sono legati a cercare di fare in modo che quello che produciamo e che poi arriva addosso a tutti i cittadini sia un po' più giusto e più equo. Ecco, io penso che continuare a porre, e per questo voteremo contro la fiducia, decreti e fiducie, in particolare su questo tema, sia un fatto che sta degenerando troppo. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Cavo. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie, Presidente, Ministro, Sottosegretario e colleghi. Beh, ho ascoltato alcuni interventi precedenti, mi viene da dire altro che basta moderatismo, il mio sarà inevitabilmente
3: di noi moderati.
2: Intervento a nome del gruppo di noi moderati, incentrato certamente sul moderatismo, poi bisogna anche intendersi su che cos'è il moderatismo. Per noi il moderatismo è un metodo, conoscere, valutare, decidere in base a quelli che poi sono i propri valori. Per noi i valori sono quelli della libertà, della centralità della persona, delle competenze. Siamo moderatamente decisi, ma decisi, siamo determinati nelle nostre scelte e siamo determinati e riteniamo determinanti in questa coalizione. Quanto a questo provvedimento, lo votiamo la fiducia a questo provvedimento, non perché c'è la fiducia, l'avremmo votato nel merito comunque, al di là della posizione di fiducia, e lo facciamo perché agisce su due fronti che soltanto apparentemente sono distanti tra loro, la giustizia e la gestione dei flussi migratori. In realtà condividono un filo conduttore preciso, la capacità dello Stato di dare risposte concrete, e quindi del governo ovviamente che ce lo sta portando, tempestive e credibili a due esigenze fondamentali della vita democratica, il funzionamento efficace della macchina giudiziaria e il governo ordinato, legale e umano del fenomeno migratorio. Noi moderati esprime appunto un voto favorevole di fiducia a questo provvedimento, riconoscendo l'impronta di un metodo che condividiamo da sempre, pragmatismo, rispetto degli obblighi europei, attenzione concreta alle persone, rifiuto tanto della propaganda quanto dell'ideologia. Vengo al merito partendo dal capo 1 dedicato alla giustizia. Dopo anni di proroghe emergenziali, prima per il Covid, poi per la cronica difficoltà organizzativa nell'applicare la riforma del 2012, ma è davvero entrata a regime, restituiamo finalmente ai candidati all'esame di avvocato una disciplina stabile e permanente. L'esame torna a svolgersi in un'unica sessione annuale, con due prove scritte, criteri di valutazione più chiari, punteggi minimi definiti e una commissione più snella su base distrettuale. Una scelta di serietà verso i giovani che si preparano a una professione essenziale per la tenuta dello Stato di diritto e mette fine a una stagione di incertezza che pesava ogni anno su migliaia di praticanti, una disciplina peraltro coerente con la delega sulla riforma dell'ordinamento forense che il Senato ha approvato in via definitiva appena una settimana fa. Sul fronte della tutela cautelare, il provvedimento supera la cosiddetta strumentalità attenuata in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, adeguando il nostro ordinamento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Da oggi le misure cautelari anticipatorie, le inimitorie e i provvedimenti d'urgenza non potranno più restare efficaci a tempo indeterminato senza che si sia mai instaurato un giudizio di merito. Chi le subisce potrà chiederne la declaratoria di inefficacia con una disciplina transitoria che tutela anche chi aveva ottenuto quelle misure confidando nella stabilità del sistema precedente. Un punto di equilibrio ragionevole tra rapidità della tutela e diritto di difesa che rafforza la credibilità del nostro sistema agli occhi delle imprese innovative italiane ed europee. Nella stessa disposizione si risolve anche la procedura di infrazione europea sui ritardi di pagamento per i servizi di intercettazione, introducendo termini perentori di 30 giorni per la liquidazione per il saldo con indennizzi automatici crescenti in caso di ritardo. Una norma tecnica, certamente, ma che tutela le imprese che da anni attendevano pagamenti. In alcuni casi si parlava di ritardi addirittura di 8 anni. Il testo introduce poi 3 proroghe mirate, quelle sulla composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari in materia di custodia cautelare in carcere, quella sulla centralizzazione delle infrastrutture digitali per le intercettazioni e quella che differisce di un ulteriore anno il termine per l'operatività del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Non si tratta di rinvii di comodo e lo dico con chiarezza a chi in queste settimane ha voluto leggervi un arretramento riformatore. La relazione tecnica documenta un fabbisogno aggiuntivo significativo, 292 magistrati, oltre 2000 unità di personale amministrativo, con un parere del Consiglio Superiore della Magistratura che segnala rischi concreti per la tenuta degli uffici. Meglio una proroga responsabile che consenta di completare le piante organiche piuttosto che un avvio approssimativo capace di produrre nuovo contenzioso, nuovi ritardi e, in ultima analisi, un danno per i cittadini. È la differenza tra annunciare le riforme e farle davvero funzionare. Nella stessa logica di funzionalità concreta degli uffici si muovono le altre disposizioni, si evitano movimentazioni disorganiche dei magistrati giudicanti in scadenza, si rafforzano i poteri organizzativi del Presidente del Tribunale sugli uffici del giudice di pace. Il provvedimento poi risolve un altro problema molto concreto per migliaia di cittadini e imprese, i pagamenti degli indennizi dovuti per l'irragionevole durata dei processi. Dietro questa norma, apparentemente tecnica, ci sono famiglie e imprese che attendono da anni un risarcimento dovuto loro per un torto subito dallo Stato stesso. Accelerare questi pagamenti è, prima ancora che amministrazione, un atto di giustizia sostanziale. Si stanziano poi risorse pluriennali per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, la continuità dei servizi di connettività e l'innalzamento dei livelli di sicurezza informatica. È l'infrastruttura questa, silenziosa ma decisiva, senza la quale nessuna riforma della giustizia può reggersi nel tempo. Infine, si introduce un termine massimo di 15 anni per l'azione di responsabilità professionale nei confronti dei notai. Anche qui c'è un bilanciamento chiaro e condivisibile, si tutela il cittadino danneggiato, ma si offre al contempo certezza del diritto a chi esercita una professione di garanzia essenziale per la sicurezza dei traffici giuridici. Ma veniamo al capo secondo, che reca l'attuazione del piano dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio del 2024, probabilmente la parte politicamente più rilevante del provvedimento e quella su cui la nostra area politica intende essere particolarmente chiara. Con questo decreto l'Italia recepisce in modo puntuale e tempestivo, prima di molti altri partner europei, il nuovo quadro normativo dell'Unione, la procedura comune di protezione internazionale, la gestione dell'asilo e della migrazione, gli accertamenti alla frontiera esterna e il rinnovo del sistema Eurodac. È una scelta coerente con la linea politica che questo governo ha sostenuto fin dall'inizio: più Europa nella difesa delle frontiere esterne, più responsabilità condivisa, più contrasto ai trafficanti di esseri umani, più efficacia nelle procedure. Per troppo tempo l'Europa ha chiesto agli Stati di affrontare fenomeni transnazionali con strumenti nazionali. Il nuovo patto europeo rappresenta finalmente un cambio di impostazione, elaborando regole comuni che noi applichiamo con rigore, ma anche con equilibrio. Attuare rapidamente il patto significa anche rafforzare la posizione dell'Italia nei confronti dell'Unione Europea. È difficile chiedere agli altri Stati membri responsabilità e solidarietà se siamo noi i primi a ritardare l'attuazione delle regole comuni. È esattamente la postura che noi moderati ha sempre indicato come necessaria: né la porta chiusa e propagandistica, né la porta spalancata e priva di regole, ma un sistema di regole certe, applicate a tutti allo stesso modo, con piena tutela giurisdizionale. Noi continuiamo a distinguere con chiarezza l'immigrazione regolare, che rappresenta una risorsa quando governata, dall'immigrazione irregolare alimentata dai trafficanti. Il provvedimento introduce un nuovo sistema documentale per i richiedenti protezione internazionale, distinguendo con chiarezza le diverse fasi della domanda, e prevede l'estensione da 60 a 90 giorni del termine oltre il quale il richiedente può accedere legalmente al lavoro, in adeguamento al nuovo standard europeo. È una misura di buon senso, prima ancora che di diritto. Lavoro significa dignità, autonomia, minore pressione sui sistemi di accoglienza e sulla finanza pubblica. Si introduce inoltre la possibilità di autorizzare il richiedente a risiedere in un luogo specifico, con eventuale obbligo di segnalazione della presenza, sempre motivato caso per caso e sempre impugnabile davanti al giudice. Sono garanzie precise, volute dalla direttiva europea, che smentiscono ogni narrazione di arbitrio amministrativo. Qui si costruisce un sistema di regole verificabili, non una discrezionalità senza controlli. Analogamente viene riordinata in modello organico la disciplina del trattenimento. Si esclude espressamente che possa fondarsi sulla nazionalità del richiedente o sul mero fatto di essere sottoposto alla nuova procedura, e si introduce l'obbligo di motivare specificamente perché le misure alternative non risultino applicabili al caso concreto. Per la procedura di frontiera si fissa in 12 settimane dalla registrazione della domanda il termine massimo complessivo, in piena coerenza con il regolamento europeo, e si introduce un rito processuale specifico con termini stretti ma con pieno accesso alla tutela giurisdizionale. Rapidità procedurale e garanzie individuali non sono in contraddizione tra loro, possono e devono camminare insieme. In questo provvedimento Non c'è quindi propaganda ma metodo. Si applicano le regole europee che per anni abbiamo invocato, si rafforzano le garanzie procedurali per chi ha diritto alla protezione, si accelerano i tempi delle procedure amministrative e giurisdizionali, si distingue con chiarezza chi ha titolo a protezione internazionale da chi non ce l'ha. È la stessa filosofia che ispira la parte del provvedimento dedicata alla giustizia. Efficienza organizzativa, certezza dei tempi, tutela effettiva dei diritti, senza scorciatoie e senza annunci privi di copertura. Per tutto questo, per tutto quanto espresso, dichiaro ovviamente il voto di fiducia positivo da parte di noi moderati. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ghirra. Ne ha facoltà, prego.
3: Alleanza Verdi Sinistra.
4: Colleghe e colleghi, signora sottosegretaria, voglio iniziare la dichiarazione di voto del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra contro la fiducia a questo decreto, citando le parole pronunciate non a caso dal presidente Mattarella il 20 giugno scorso in occasione del 75esimo anniversario della Convenzione sui rifugiati del 1951, l'accordo internazionale che protegge i diritti delle persone rifugiate e di coloro che sono stati costretti a fuggire. In occasione di questa giornata il capo dello Stato ha dichiarato: ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre, fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo. Si tratta di una realtà allarmante, tendenza che si presenta ciclicamente, quasi sia un destino inevitabile, frutto di tragici sviluppi nei rapporti tra gli Stati e tra i popoli. La storia dell'Europa e degli ordinamenti internazionali nati nel secondo dopoguerra testimoniano che non si tratta di derive irreversibili, ma che ad esse è possibile opporre la logica del raziocinio, la forza della pace. Il nostro ordinamento repubblicano, la nostra Costituzione, riconoscono il carattere universale dei diritti umani ed esplicitamente per le persone perseguitate in ragione delle loro opinioni il diritto di asilo, assumendo poi il tema delle attività di soccorso, dell'accoglienza responsabile e della tutela di rifugiati e profughi tra le proprie pratiche. Le parole del Presidente sono strettamente legate al fatto che il 12 giugno di quest'anno entrava in vigore su tutto il territorio dell'Unione Europea il cosiddetto nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che stravolge completamente il sistema di Dublino, che con tutti i limiti del caso non aveva mai previsto deroghe al diritto internazionale in materia d'asilo. Lo stesso giorno in Italia entrava in vigore il decreto legge 100/2026, quello su cui avete posto la questione di fiducia, un decreto incostituzionale ed eterogeneo, come abbiamo evidenziato proprio ieri illustrando le nostre questioni pregiudiziali di costituzionalità, che avete bocciato, che contiene misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. Come ho già avuto modo di dire, ci troviamo davanti a un ribaltamento del paradigma con cui l'Europa ha finora gestito i flussi migratori. Siamo davanti al totale ribaltamento delle politiche di asilo attuate fino a oggi. Se la normativa precedente era costruita almeno formalmente attorno alla figura del richiedente asilo e dei suoi diritti, il nuovo impianto restringe lo spazio dei diritti umani, svuotando il diritto d'asilo e trasformando ulteriormente la frontiera in un dispositivo di selezione ed esclusione. La nostra Europa, nata per garantire la libera circolazione e la pacifica convivenza dei popoli, da accogliente diventa respingente. Siamo davanti a un'Europa che, piuttosto che promuovere politiche di inclusione, rafforza le proprie frontiere, costruendo nuovi muri e ostacoli per impedire a chi abbandona il proprio paese alla ricerca di un futuro migliore ogni possibilità. Il patto che voi avete deciso di attuare con le modalità più restrittive possibili amplia l'ambito delle procedure accelerate per i richiedenti asilo, determinando che a un numero crescente di persone vengano negate condizioni di accoglienza dignitose. Il patto inasprisce i controlli alle frontiere esterne, introducendo procedure di screening di massa che comprendono verifiche sanitarie, di identità, sicurezza e la raccolta di dati biometrici che, come denunciano anche i sindacati di polizia, stanno generando enormi problemi anche di tipo amministrativo. Il governo giustifica il ricorso alla decretazione d'urgenza e la posizione della questione di fiducia è diventata ormai una prassi ordinaria con la necessità di dare attuazione al patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Ma il patto europeo è stato approvato nel maggio del 2024. Avete avuto 2 anni per confrontarvi con il Parlamento attraverso gli ordinari strumenti legislativi, ascoltare le istituzioni, gli enti territoriali, il mondo dell'università, la magistratura, le organizzazioni della società civile. Ma invece nonostante avesse persino predisposto un disegno di legge, avete deciso per l'ennesima volta di calpestare le prerogative del Parlamento e ricorrere alla decretazione d'urgenza. E mi sorprende il vostro atteggiamento, colleghi e colleghe della maggioranza. Come potete accettare questa arroganza continua da parte del Governo, anche quando non c'è nessuna necessità e urgenza, e si potrebbe agire secondo i dettami della nostra Costituzione? Io davvero non riesco a capacitarmi di questa subalternità, anche perché a ruoli inversi l'attuale Presidente del Consiglio sbraitava, giustamente, ogni qualvolta era chiamata a votare un decreto legge, promettendo che mai e poi mai avrebbe fatto altrettanto. Non è certo l'unica bugia di Giorgia Meloni, promesse ne ha disattese tante, ma mi colpisce davvero la vostra totale assenza di dignità e orgoglio rispetto a prerogative che la Costituzione assegna a noi e non al Governo. Anche in questo caso non si è certo trattato di un'urgenza imprevedibile, si è trattato di una scelta che incide direttamente sull'articolo 77 della Costituzione e sul corretto equilibrio tra Governo e Parlamento. Continuate a ripetere che il Governo sarebbe stato costretto ad approvare queste norme perché così impone l'Europa, lo diceva anche poco fa la collega a caso, ma non è così e bisogna ribadirlo con chiarezza. I regolamenti e la direttiva che compongono il Patto Europeo disciplinano certamente molti aspetti delle procedure di frontiera, dell'accoglienza e dell'esame delle domande di protezione internazionale, ma le disposizioni lasciano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità. Il legislatore europeo non ha imposto automaticamente la soluzione più restrittiva, ha lasciato agli Stati la possibilità di scegliere come esercitare quei margini nel rispetto delle proprie costituzioni, delle convenzioni internazionali e delle tradizioni costituzionali comuni. Il dato inequivocabile è che ogni volta che il patto consentiva una scelta, il governo italiano ha sistematicamente optato per quella che comprime maggiormente i diritti fondamentali. Non siamo quindi di fronte a un recepimento neutrale, siamo di fronte a una precisa scelta politica, una scelta che viola costantemente i principi della nostra Costituzione, a partire dall'articolo 13 che tutela la libertà personale, uno dei cardini del nostro ordinamento. Il nuovo sistema costruisce una successione di misure fortemente limitative della libertà personale, l'ho già detto, prima il fermo amministrativo durante lo screening, poi l'obbligo di permanere in un cosiddetto luogo specifico, successivamente il possibile trattenimento nell'ambito delle procedure di frontiera. Si crea così una sequenza nella quale la limitazione della libertà personale diventa l'ordinario strumento di gestione delle procedure amministrative. E la cosa grave è che tutte le misure restrittive che avete previsto si applicano indiscriminatamente anche alle persone vulnerabili e ai minori. Ai minori! Adolescenti, bambine e bambini saranno sottoposti a periodi detentivi in barba all'articolo 31 della nostra Costituzione, che impone alla Repubblica di proteggere l'infanzia e la gioventù, e dell'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, secondo cui in tutte le decisioni che riguardano i minori deve sempre prevalere il superiore interesse del minore stesso, non certo la vostra propaganda razzista e xenofoba. Peraltro le procedure di screening vengono estese anche ai minori stranieri non accompagnati già presenti sul territorio nazionale. Io non so se vi rendiate conto dell'effetto paradossale che questa previsione rischia di produrre. Un minore già inserito in un percorso di accoglienza potrebbe essere sottoposto allo screening e perfino al fermo amministrativo nel momento in cui si reca in questura per richiedere il permesso di soggiorno accompagnato dal suo tutore. Questa decisione potrebbe avere un effetto contrario a quello dichiarato, inducendo potenzialmente i minori a evitare ogni contatto con le istituzioni, ad allontanarsi dai servizi sociali, a rimanere invisibili, esponendoli ancora di più allo sfruttamento, alla tratta e alle organizzazioni criminali. Esattamente il contrario di ciò che dovrebbe perseguire uno Stato che voglia davvero proteggere l'infanzia. Il fermo trattenimento dei minori non erano affatto imposti dal Patto Europeo e non sono a nostro avviso conciliabili col diritto internazionale. Insomma, questo decreto sancisce il fallimento delle vostre politiche. Di fronte alle difficoltà organizzative decidete di trasferire il peso delle vostre inefficienze sulle persone più fragili, comprimendone progressivamente i diritti fino ad annientarli. Ma la sicurezza non può essere messa in contrapposizione con i diritti fondamentali, semmai è proprio il rispetto della legalità costituzionale a rendere più autorevole l'azione di uno Stato. Uno Stato che limita la libertà personale senza una rigorosa verifica di necessità e proporzionalità non diventa più forte. Uno Stato che accelera le procedure sacrificando il diritto di difesa non diventa più efficiente. Uno Stato che indebolisce le garanzie riconosciute ai minori non diventa più sicuro. Diventa semplicemente uno Stato che arretra rispetto ai principi sui quali la nostra Repubblica è fondata. La Costituzione non rappresenta un ostacolo all'attuazione del Patto europeo, rappresenta il criterio con cui il patto deve essere attuato. Per queste ragioni il nostro giudizio su questo decreto non può che essere profondamente contrario, perché non rafforza la capacità dello Stato di governare le migrazioni, ma riduce lo spazio delle garanzie costituzionali, e questo per noi è assolutamente inaccettabile. Il nostro voto sulla fiducia sarà pertanto convintamente contrario.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ruffino. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
5: Grazie, signora Presidente, sottosegretaria Ferro.
3: Di Azione. Colleghi.
5: Il gruppo di Azione voterà contro la questione di fiducia e desidero chiarire subito un punto, perché il dibattito pubblico non può essere inesorabilmente annullato. Il nostro voto contrario non è un voto, e questo è chiaro, contro il patto europeo sulla migrazione e sull'asilo. L'Italia ha assunto impegni in sede europea e deve rispettarli. Le sfide migratorie non conoscono confini nazionali, lo abbiamo visto a Lampedusa, come lo abbiamo visto a Ceuta. Quando una frontiera europea è sotto pressione, è l'intera Europa ad essere chiamata a rispondere. Per questo riteniamo giusto dare attuazione agli impegni europei. Però oggi siamo anche chiamati a esprimerci sulla fiducia, ed è qui che nasce la nostra contrarietà. Ancora una volta il governo sceglie di comprimere il dibattito parlamentare. Veniamo privati della possibilità di discutere, correggere e migliorare un provvedimento che riguarda diritti fondamentali e anche il funzionamento della giustizia. Di quella giustizia, ribadisco, che è prevista dalla Costituzione. E così l'abuso finisce per impoverire la qualità della legislazione. Non è così. Riteniamo che si scrive una buona legge. Pensiamo che una buona legge nasca dal confronto e dall'ascolto, e aggiungo anche dal contributo delle opposizioni e della maggioranza. Il Parlamento è il luogo nel quale le leggi prendono forma, ma le leggi non possono solo prendere forma da un'unica parte, non possono non essere mai accolti gli emendamenti, non possono essere costantemente riformulati gli ordini del giorno. Riteniamo che una buona legge nasca dal confronto e dall'ascolto, e aggiungo ancora una volta, lo ribadisco e lo ripeto, dal contributo delle opposizioni e della maggioranza. Nel merito non abbiamo difficoltà a riconoscere ciò che riteniamo positivo. Questa è una caratteristica di Azione. Lo si vede dal modo in cui votiamo, e ci siamo resi conto in questo periodo che questo metodo così importante per noi a volte dà fastidio all'Aula, perché non ci si rende conto, non si capisce il motivo per cui ci comportiamo in questa maniera. Ma vi devo dire che lo ha spiegato bene Elena Bonetti in uno degli ultimi incontri. Noi siamo qui per stare dalla parte dei cittadini, non per dare addosso alla maggioranza o per essere parte dell'opposizione. La nostra modalità, il nostro modo di porci deve essere diverso, ed è quello che facciamo. Riteniamo per questo provvedimento condivisibile l'istituzione per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di protezione internazionale. Ed è anche condivisibile continuare a investire nella digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, perché una giustizia moderna ha bisogno di strumenti informatici efficienti e di procedure più rapide. E signora Presidente, per suo tramite al Governo, sono condivisibili anche gli interventi sull'equa riparazione, perché quando è lo Stato a non rispettare il principio della ragionevole durata del processo, è giusto che il cittadino sia effettivamente tutelato. Ma questi aspetti non ci bastano. perché il problema della giustizia italiana è molto più profondo. La causa principale riteniamo sia una, ed è la giustizia che si è progressivamente allontanata dai cittadini. Noi pensiamo invece che la giustizia debba tornare vicina ai cittadini. Lo dice l'articolo 24 della nostra Costituzione, quando afferma che tutti devono poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Quel principio però non si realizza soltanto garantendo l'accesso ai tribunali. Si realizza quando una persona ottiene una risposta in tempi ragionevoli e i cittadini trovano degli uffici che funzionano e uno Stato presente. La giustizia di prossimità è tutto questo, è il tribunale del territorio. Cito ad esempio il giudice di pace, l'ufficio che ogni giorno accoglie cittadini, famiglie ed imprese, e questo è il volto concreto dello Stato. Eppure proprio qui continuiamo a registrare le maggiori fragilità. Il governo è consapevole che mancano i cancellieri, i funzionari e il personale amministrativo? La giustizia per noi deve investire sulle persone e io spero che di questo il governo se ne renda conto. Le riforme non camminano, per fortuna, sui decreti, camminano sulle donne e sugli uomini che ogni giorno tengono aperti i nostri tribunali. Mi soffermo ora su un tema che per noi è dirimente ed è quello dei minori. Sono sempre i primi a pagare il prezzo delle inefficienze dello Stato. Ogni ritardo nella tutela di un bambino è un ritardo che nessuno potrà restituire, ad esempio le decisioni tardive che pesano sul suo futuro. L'Italia è stata richiamata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per non aver garantito un'adeguata tutela a un minore straniero non accompagnato, rimasto per mesi in una struttura destinata agli adulti. Eppure, vedendo anche quest'Aula, noi siamo così attenti ai nostri diritti. Però dobbiamo essere così attenti anche ai diritti di chi vive all'esterno, di chi è ovviamente in difficoltà, perché altrimenti questa diventa una sconfitta morale. E vi prego, chiedo di riflettere su questo aspetto, ma non soltanto di riflettere, anche di agire. Quindi bene l'obiettivo di accelerare i procedimenti in materia di protezione internazionale. Basterà accelerare? No. Torno sul problema del personale, magistrati specializzati, operatori, servizi sociali, strutture adeguate. Conosce il governo presente il pensiero di azione sulle carceri? Possiamo ignorare il sovraffollamento che supera il 130% con 40 gradi registrati nelle celle? Gli agenti di polizia penitenziaria lavorano in condizioni difficili e, come più volte ripetuto, gli educatori sono insufficienti gli psicologi e più che mai servono in questi giorni difficili. I detenuti che compongono il famoso 140% vivono in condizioni che sono incompatibili con la funzione rieducativa, sempre quella che è prevista dall'articolo 27 della Costituzione. Ma noi possiamo negare la sicurezza e la dignità? Lo può fare il governo? Non sono elementi alternativi, sono dovuti e lo ribadisce per fortuna spesso il nostro Presidente della Repubblica. Le carceri che funzionano meglio significano anche più sicurezza per i cittadini perché riducono la recidiva e rendono più efficace il reinserimento sociale. Non troviamo in questo decreto una risposta strutturale. Signor Presidente, una giustizia efficiente non produce soltanto sentenze, produce la fiducia e la fiducia nasce e si rafforza quando il cittadino percepisce che lo Stato è presente. L'ho detto tante volte e continuo a ribadirlo perché ho l'impressione che a volte non ci si renda conto dell'importanza di questo concetto. Noi vorremmo pensare che le famiglie ricevano una risposta, che i minori vengano protetti, Basta ai processi che durano un tempo irragionevole. Per questo il nostro voto contrario non è contrario assolutamente. Siamo europeisti convinti all'Europa e neppure contro il patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Siamo contrari a un metodo che mortifica il ruolo del Parlamento e siamo anche contrari a un provvedimento che affronta alcune conseguenze senza intervenire sulle cause. Provi il governo, e mi spiace che non ci sia il signor ministro, a ragionare su una giustizia davvero moderna. Non basta limitarsi a cambiare le norme, a rendere effettivi i diritti e dare piena attuazione alla Costituzione. Ma soprattutto, signor Presidente, ministro e colleghi, vogliamo una giustizia, e lo ripeto per l'ennesima volta, vicina ai cittadini. E per queste ragioni, lo ribadisco, Azione voterà contro la questione di fiducia. Grazie.
6: Grazie deputata Ruffino. Onorevole Pensa, prego.
7: Grazie Presidente. Oggi non siamo chiamati soltanto ad esprimerci sul merito di questo provvedimento. Il governo ha deciso di porre la questione di fiducia e ci chiede ancora una volta di rinunciare
3: del Movimento 5 Stelle
7: e di prendere o lasciare un testo scritto altrove. Per queste ragioni il Movimento 5 Stelle negherà la fiducia al governo. La neghiamo perché questo decreto racconta un'idea di Stato che non condividiamo, uno Stato che considera il Parlamento un ostacolo, la Costituzione un limite da arginare e i diritti fondamentali qualcosa da riconoscere o comprimere a seconda di chi si trova davanti. Non neghiamo la necessità di governare i flussi migratori, non sottovalutiamo il tema della sicurezza, non siamo contrari a rendere più efficiente la giustizia, ma questo decreto non risolve i problemi. Li utilizza, non costruisce sicurezza, alimenta paura, non rafforza le istituzioni, comprime il Parlamento e indebolisce le garanzie costituzionali. Partiamo dal metodo. Avete inserito nello stesso provvedimento l'esame di abilitazione alla professione forense, la responsabilità dei notai, le intercettazioni, il GIP collegiale, i tribunali, la digitalizzazione della giustizia, le procedure di frontiera, il trattamento e il trattenimento e il diritto d'asilo. Materie diverse prive di un reale collegamento. L'unico filo che le unisce è la volontà del governo di riversare in un unico contenitore ritardi, rinvii e scelte politiche che avrebbero richiesto provvedimenti distinti e un confronto parlamentare serio. E dopo aver costruito questo contenitore disomogeneo ponete la fiducia. Prima decidete, poi presentate il decreto e infine impedite al Parlamento di modificarlo. Ma il Parlamento non è il notaio del governo. È un luogo nella quale la sovranità popolare si trasforma in legge. Porre continuamente la fiducia significa dire ai parlamentari che il loro contributo non serve e che la maggioranza deve limitarsi ad obbedire. E quando viene umiliato il Parlamento non viene umiliata soltanto l'opposizione, vengono umiliati i cittadini che noi rappresentiamo. Non potete neppure invocare un'emergenza imprevedibile. Il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo è stato approvato nel 2024. Avevate 2 anni per preparare le strutture, formare il personale, ascoltare le forze di polizia, la magistratura, gli avvocati, gli enti locali e gli operatori dell'accoglienza. Avete aspettato fino all'ultimo e oggi trasformate il vostro ritardo nell'urgenza del Parlamento. Questa non è una gestione dell'emergenza, è l'emergenza trasformata in metodo di governo. Lo stesso pressapochismo emerge dalle disposizioni sulla giustizia. Cambiate le regole dell'esame di avvocato già per la sessione del 2026, mentre migliaia di partecipanti hanno organizzato il proprio percorso sulla base della disciplina vigente. Parliamo di giovani che hanno affrontato anni di studio, sacrifici e pratica spesso non retribuita. Intervenite poi sulla responsabilità professionale dei notai, ponendo un limite massimo all'azione risarcitoria. Anche qui, dov'era l'urgenza? Come si spiega a un cittadino che scopre tardivamente un errore sulla propria casa o su una successione che il danno esiste ma il diritto al risarcimento potrebbe non esistere più? La legge deve essere uguale per tutti, non può essere più severa con i cittadini comuni e più prudente con le categorie forti. E poi rinviate ancora riforme che avevate presentato come decisive. Prima fate gli annunci, poi scoprite che mancano i magistrati, personali, sede e risorse e infine tornate in Parlamento con un altro decreto per rinviare tutto. Questa non è capacità di governo, è il fallimento della programmazione. Ma il cuore politico del provvedimento è rappresentato dalle norme sull'immigrazione e sull'asilo. Il patto europeo lasciava agli Stati importanti margini di scelta. Voi li avete utilizzati quasi sempre per adottare le soluzioni più restrittive, il fermo, il trattenimento, le procedure accelerate, la cosiddetta finzione di non ingresso. Una persona può trovarsi fisicamente in Italia davanti alle nostre autorità ed essere considerata giuridicamente come se non fosse mai entrata. Una finzione costruita per non riconoscere un diritto, ma per ridurlo. Serve a creare luoghi nei quali la persona è presente, ma le garanzie diventano più deboli. La Costituzione italiana, però, non si ferma davanti a una recinzione o in un centro di frontiera e non può essere sospesa attraverso una formula amministrativa. Da questa impostazione deriva il fermo per gli accertamenti, che può durare fino a 72 ore. 72 ore durante le quali una persona che non è accusata di alcun reato non può liberamente allontanarsi. Potete chiamarlo fermo amministrativo, permanenza o accertamento, ma le parole non cambiano la realtà. Quando una persona non è libera di andare via, la sua libertà è limitata. L'articolo 13 della Costituzione stabilisce che la libertà personale è inviolabile. Non dice che è inviolabile soltanto per i cittadini italiani o per chi possiede un documento. Dice che è inviolabile. La convalida viene affidata al giudice di pace, ma sappiamo in quale condizione operano molti di questi uffici. Organici insufficienti, strutture inadeguate. Il rischio è che il controllo del giudice resti solo una garanzia scritta su carta. Da appartenente alla Polizia di Stato so quanto sia importante identificare chi arriva, svolgere i controlli accurati e tutelare la sicurezza dei cittadini. So anche quanto sia difficile il lavoro degli operatori che si trovano ogni giorno in prima linea. Proprio per questo non accetto che sulle loro spalle vengano scaricati nuovi compiti e nuove responsabilità senza risorse aggiuntive. La sicurezza non si costruisce con una formula contabile, servono personale, formazione, mezzi, strutture ed organizzazione. Se aumentate gli adempimenti senza aumentare le risorse non costruite sicurezza, create confusione e quella confusione viene pagata dalle forze dell'ordine, dai territori e dai cittadini. Sicurezza e diritti non sono nemici, anche le procedure accelerate rischiano di trasformare la fretta in ingiustizia. Una donna vittima di tratta non sempre riesce a raccontare subito le violenze subite. Una persona torturata può aver bisogno di tempo. Chi soffre di un disturbo psichico può apparire confuso. Un minore non riuscire subito a ricostruire la propria storia. La vulnerabilità non porta un cartello a collo. Richiede ascolto, competenza, assistenza sanitaria e difesa. Quando tutto viene sacrificato per la velocità, il rischio non è soltanto quello di commettere un errore amministrativo, il rischio è di rimandare una persona nel luogo in cui è stata perseguitata o torturata. È un errore del genere, può costare una vita. Poi ci sono i bambini che hanno attraversato il deserto, affrontato il mare e visto morire i propri familiari. Davanti a loro la prima risposta dello Stato non può essere una banca dati, un'impronta digitale o una procedura accelerata. La prima risposta deve essere protezione. Il superiore interesse del minore non è una formula retorica, è un obbligo giuridico e morale. Un paese si giudica da come tratta chi è più fragile. E non esiste persona più fragile di un bambino arrivato solo in una terra straniera. C'è infine una mancanza che rivela chiaramente le vostre priorità. Rafforzate immediatamente il fermo, lo screening, ma non istituite contestualmente un effettivo meccanismo indipendente di controllo sul rispetto dei diritti fondamentali. La parte coercitiva entra subito in vigore, la parte delle garanzie può aspettare. Questo è il punto politico. Continuate a raccontare l'immigrazione come un'emergenza permanente, perché avete bisogno di una paura permanente. Ma dopo tanti decreti il fenomeno non è stato governato. Avete moltiplicato le norme, non le soluzioni. Governare significa creare canali legali di ingresso, colpire i trafficanti e sfruttatori, rendere effettivi i rimpatri possibili e pretendere una vera solidarietà europea. Produrre irregolarità significa produrre marginalità e produrre marginalità significa produrre insicurezza. Signor Presidente, la questione di fiducia riguarda soprattutto il modo in cui il governo intende esercitare il potere. Ci chiedete di accordarvi la fiducia mentre comprimete il Parlamento, rinviate le riforme, sacrificate nuovi compiti sugli uffici pubblici e scegliete di ridurre le garanzie delle persone più vulnerabili. Questa fiducia non possiamo concedervela. Noi vogliamo uno Stato forte, non uno Stato autoritario, uno Stato autorevole, non uno Stato che deve colpire i più deboli per dimostrare la propria forza, uno Stato nella quale sicurezza, giustizia, dignità e uguaglianza camminino insieme. La Costituzione non è un lusso da riconoscere soltanto nei periodi tranquilli, serve proprio nei momenti difficili, quando la paura rischia di prendere il posto della ragione ed il potere è tentato a superare i propri limiti. Per queste ragioni il Movimento 5 Stelle negherà la fiducia al governo.
6: Grazie onorevole Pensa. Onorevole Paolo Emilio Russo, prego.
8: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi e membri del governo. L'immigrazione è ormai da decenni il tema che più di tutti e più di ogni altro orienta il consenso elettorale e divide l'opinione pubblica.
9: In Forza Italia.
8: Ma in tutte le democrazie occidentali. Potrei citare lo studio di Hugo Marx sul Journal of European Public Policy del 2018, ma ci sono moltissimi testi. L'immigrazione, che ricordiamolo, è un fenomeno antico come l'uomo, inevitabile, positivo, è stata usata e continua ad essere usata per dividere, polarizzare, per creare una identità politica a chi non ne ha una propria, noi contro loro. Una divisione spesso alimentata dagli stessi meccanismi social che premiano la rabbia, incattiviscono, favoriscono lo scontro rispetto al confronto. Da una parte c'è chi si autodefinisce progressista e teorizza l'idea, per noi ingenua e irrealizzabile, di frontiere aperte senza limiti. Dall'altra le nuove destre, che purtroppo oggi conosciamo anche in Italia, teoriche di una improponibile remigrazione che semplicemente, scientificamente, non esiste e dunque certo non può essere un programma politico. Forza Italia e questo gruppo parlamentare sono orgogliosi di non potersi ascrivere né ai primi né ai secondi. Chiamatela terza via, chiamatela terzismo. Noi la definiamo più semplicemente concretezza, perché rigore e umanità non sono due concetti inconciliabili, sono anzi complementari. Allora, cominciamo con un dato di realtà. Questo dibattito nasce più da una percezione di insicurezza che da un'insicurezza reale. Lo dimostrano i dati diffusi da Frontex, che sono un orgoglio di questo governo. Gli attraversamenti irregolari delle frontiere dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nel primo semestre del 2026, poco più di 49.000 persone. Non c'è una invasione, non c'è. Certo, esiste un tema di legalità da mantenere e di territorio da presidiare. C'è una difficoltà a governare un fenomeno e bisogna creare gli strumenti che consentano all'Unione Europea e poi ai singoli paesi di farlo. L'approccio che proponiamo noi e che ritroviamo in questo decreto nell'interazione del governo di Giorgia Meloni è un approccio integrato che tiene insieme sicurezza e cooperazione, regole e opportunità. Un approccio assolutamente, totalmente, inequivocabilmente e inesorabilmente europeo. Illudere chi è disperato non è un atto di generosità, è talvolta, al contrario, un atto che può ucciderlo. Lo abbiamo visto a Ceuta, dove esseri umani sono stati usati e minacciano di essere sfruttati ancora, a Ferragosto, lo abbiamo letto oggi sulla stampa, come cinico strumento di ricatto politico. E allora nessuno ha mai messo in dubbio il dovere della solidarietà, ma sia le misure più restrittive come quelle per esempio proposte dal governo socialdemocratico danese, e cito per esempio la revoca della cittadinanza per chi delinque o l'assistenza sanitaria ridotta per gli immigrati, come le sanatorie del governo socialista spagnolo, dovrebbero essere inserite in una cornice europea. Serve una politica unitaria e la sosteniamo proprio noi oggi con questo provvedimento. Non bisogna inseguire la post-verità, ma comprendere la sensazione di insicurezza e gestirla. Ed è un dovere non solo del campo conservatore, ma anche di quello progressista. Lo ricorda proprio oggi, questa mattina, Alastair Campbell, ideologo del Labour, su un giornale, già spin doctor di Tony Blair, che dice che il tema è un tema che investe anche le sinistre mondiali. La strategia del governo italiano a cui questo gruppo rinnoverà la sua fiducia ritrova le sue origini nell'intuizione di Silvio Berlusconi e prosegue oggi grazie all'iniziativa del vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. È una strategia che si fonda su accordi per stabilizzare dal punto di vista politico ed economico i paesi di origine degli immigrati, Tunisia, India, Bangladesh, Kenya, Etiopia, per citarne alcuni. I dati del Ministero degli Esteri parlano chiaro, l'Africa resta la priorità assoluta della cooperazione italiana e oltre la metà delle risorse geograficamente ripartite nel 2026 è destinata al continente africano. Il portafoglio dei paesi cosiddetti prioritari sfiora ormai i 3 miliardi di euro. Noi vogliamo affermare quel diritto a non dover migrare coniato dal Papa. Una solidarietà che crea percorsi di formazione professionale direttamente in quei paesi e non solo genera opportunità di lavoro lì, ma contemporaneamente prepara profili professionali che possano rispondere alla domanda di manodopera delle imprese italiane che, senza lavoratori stranieri, banalmente, non sarebbero oggi più in grado di produrre. Altro che cancellarlo, da queste parti rivendichiamo con orgoglio di avere preparato il più grande decreto flussi mai realizzato nel nostro Paese, incrociando domanda e offerta, prevedendo corsie preferenziali per le categorie di lavoratori più ricercati, oltre che per le categorie più fragili. Creare canali organizzati, legali, sicuri è fondamentale per arginare la migrazione irregolare e indebolire le reti criminali che fanno affari con il traffico dei migranti e la tratta degli esseri umani. Ci siamo stati tutti o quasi a Lampedusa, abbiamo visto con i nostri occhi. Perché noi la guerra generale la vogliamo fare ai criminali?

0: cui è semplicemente immorale, disumano pensare di separare un figlio da una madre costretta a emigrare o peggio di usare una creatura indifesa come strumento di ricatto. Se fa il bravo, tuo figlio viene tra 2 anni, diversamente non lo vedi più. No, questa è la legge della giungla e chi vi si riconosce, sì, lui sì, è libero di remigrarsi tra le liane, non è benvenuto. Vorrei, suo tramite, Presidente, rispondere al collega Sasso, che poc'anzi, diciamo, una piccola precisazione. Ha parlato, sostenuto che gli emendamenti del suo partito non sono stati considerati, non sono stati discussi perché era stata posta la questione di fiducia. Mentre, banalmente, come era già capitato in commissione, gli emendamenti sono stati considerati inammissibili per estraneità di materia, quindi non c'entravano nulla col decreto di specie. Fatte queste premesse, vorrei dire che tutte queste cose che abbiamo detto non stridono con l'impegno che proseguiremo ad assicurare alla giustizia e senza esitazioni tutti coloro che sbagliano, e vale per i ragazzi come vale per gli adulti. Tanto che con approccio concreto questa maggioranza ha deciso di utilizzare tutti gli strumenti, anche tecnologici, per avere un controllo del territorio più efficace e ha saputo rispondere ad un clima di insicurezza creato dalle immagini dei giovani marocchini in fuga che abbiamo visto nei giorni scorsi, con l'assunzione proprio ieri di 500 poliziotti per potenziare i servizi di controllo alle frontiere. Tecnologia e più uomini, questa è la ricetta, ma c'è un altro elemento che ha bisogno ed è il coraggio. Il coraggio di poter essere un po' impopolari, sottraendosi magari alla dittatura dell'algoritmo. Un coraggio che si porta dietro la fatica di spiegare piuttosto che limitarsi agli slogan, di dire no a tutto o di prendersela con l'altro. Bene, da queste parti non difettiamo né del primo né abbiamo paura della seconda. Ecco perché dichiariamo il nostro voto di fiducia al governo di Giorgia Meloni e diamo un giudizio positivo di questo decreto. Grazie.
1: Bravo. Grazie onorevole Russo. Deputata Bisa, prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Sottosegretario Molteni, Ministro Nordio. Con il provvedimento oggi all'esame dell'Aula il Governo dimostra ancora una volta una qualità che lo ha contraddistinto sin dal primo giorno, la capacità di trasformare gli impegni assunti con gli italiani in azioni concrete. Questo decreto non è soltanto un atto tecnico di recepimento del patto europeo sulla migrazione e l'asilo, è la dimostrazione che oggi l'Italia non subisce più le politiche migratorie europee, ma contribuisce a definirle e le attua, mettendo al centro la sicurezza nazionale, la legalità, il rispetto delle regole. Per troppi anni abbiamo assistito a governi che consideravano l'immigrazione irregolare come una regola, quasi fosse un fenomeno da gestire passivamente. Noi abbiamo scelto una strada diversa. La Lega ha sempre combattuto l'immigrazione irregolare. Abbiamo scelto di governare i flussi, abbiamo scelto di distinguere con chiarezza chi ha diritto alla protezione internazionale da chi tenta di entrare illegalmente nel nostro Paese. Abbiamo scelto di riaffermare un principio semplice ma fondamentale. Entrare in Italia non è un diritto automatico, ma avviene secondo regole ben stabilite. È esattamente questo il senso dell'azione di questo governo e ringrazio in particolare l'attività del sottosegretario Molteni al Ministero dell'Interno e del sottosegretario Ostellari al Ministero della
3: Lega Salvini Premier.
2: Sono sempre attivi e collaborano in questa materia. Un'azione che in questi anni ha prodotto risultati concreti. Penso agli accordi internazionali stipulati con i paesi di origine e di transito, penso alla lotta senza precedenti contro i trafficanti di esseri umani, penso al rafforzamento dei controlli alle frontiere, ma penso soprattutto al cambio di paradigma che questo governo ha imposto anche all'Europa. Per anni l'Italia è stata lasciata sola. Oggi invece il tema della difesa delle frontiere esterne dell'Unione è diventato finalmente una priorità condivisa. È anche grazie alla determinazione del governo italiano, alla presenza costante della Lega su questa tematica, se oggi il patto europeo riconosce la necessità di procedure più rapide, controlli più efficaci e strumenti comuni per contrastare l'immigrazione irregolare. Il decreto in esame traduce principi in norme operative. Non si tratta di

0: misure ideologiche, si tratta di strumenti di buon senso, perché uno Stato serio deve sapere chi entra nel proprio territorio, deve sapere da dove proviene, deve sapere se ha diritto alla protezione internazionale oppure no, deve essere in grado di eseguire rapidamente i rimpatri quando il diritto a restare non esiste. Questa è legalità ed è esattamente ciò che i cittadini italiani ci chiedono. La sinistra continua a descrivere ogni misura di controllo come una limitazione dei diritti. Noi diciamo invece che non esistono diritti senza regole, perché la prima forma di tutela della dignità umana consiste proprio nel combattere quelle organizzazioni criminali che lucrano sulla disperazione delle persone. Ogni barcone organizzato dagli scafisti rappresenta un enorme business criminale. Ogni viaggio della speranza mette a rischio vite umane. Contrastare l'immigrazione illegale significa anche salvare vite. Ma il decreto dimostra anche un'altra caratteristica dell'azione della maggioranza. Non ci limitiamo a rafforzare la sicurezza, rendiamo più efficace anche l'apparato amministrativo e giudiziario. Sono previste nuove sezioni dedicate alle procedure di frontiera, il potenziamento delle commissioni territoriali con personale aggiuntivo e l'istituzione di uffici per il processo specializzati, così da accelerare la definizione delle pratiche e ridurre i tempi di risposta. Legalità e efficienza procedono insieme. Sicurezza e garanzia non sono in contrapposizione. Questo è il vero equilibrio che si sta costruendo ed è questo l'approccio che abbiamo seguito in tutti i provvedimenti approvati in questi anni. Ogni provvedimento si inserisce in una strategia coerente, una strategia che ha un obiettivo preciso: difendere i confini dello Stato, governare i flussi migratori, combattere l'immigrazione clandestina e garantire accoglienza a chi ha realmente diritto alla protezione. Questa è la differenza tra chi governa e chi fa propaganda. La propaganda promette, il governo realizza. La propaganda parla, il governo decide. La propaganda rincorre gli eventi, il governo li governa. L'Italia è tornata a difendere con autorevolezza i propri interessi, è tornata a far sentire la propria voce in Europa. Sull'immigrazione irregolare si può sicuramente fare di più, ma tanto è stato fatto e la Lega sarà sempre, come sempre è stata, in tutte queste battaglie parte attiva per contrastare l'immigrazione clandestina. E tutto questo è stato possibile grazie a questa maggioranza di centrodestra. La fiducia a questo governo non rappresenta soltanto l'approvazione di un testo normativo, rappresenta la conferma di una scelta politica chiara. È un ulteriore tassello di una strategia di questo governo che sta portando avanti dall'inizio della legislatura per restituire allo Stato il controllo dei flussi migratori e riaffermare il principio della legalità. In questi anni il governo ha adottato numerosi provvedimenti che hanno profondamente innovato la politica migratoria italiana. Penso al decreto Cutro, penso al decreto Flussi, penso al decreto che ha rafforzato i rimpatri e la disciplina dei paesi sicuri. Penso ai decreti sicurezza e la Lega ha sempre messo le proprie competenze e valori in queste materie e in questi provvedimenti. Oggi l'Europa parla di rimpatri, di procedure accelerate, di paesi sicuri e di responsabilità comune nella gestione di flussi, anche grazie all'impulso determinato dall'Italia e dalla Lega. Il decreto che stiamo approvando si inserisce perfettamente in questa visione. Non affronta l'immigrazione con slogan o con approcci ideologici, la affronta con regole chiare, procedure più rapide, strumenti di identificazione più efficaci, maggiore cooperazione tra le autorità e una migliore organizzazione della macchina amministrativa e giudiziaria. È questa la differenza tra chi ha governato l'immigrazione subendola e chi oggi invece la governa con responsabilità, equilibrio e determinazione. Ed è per queste ragioni che oggi rinnoviamo la nostra fiducia a questo governo. Grazie.
1: Grazie deputata Bisa. Onorevole La Carra, prego.
2: Grazie signor Presidente, rappresentanti del governo, colleghe e colleghi. Quella che oggi siamo chiamati a votare non è soltanto l'ennesima questione di fiducia, è l'ennesima certificazione del fallimento del metodo di governo di questa maggioranza.
3: Partito Democratico.
2: Ha una novità rispetto ai 134 decreti precedenti. Arriva dopo che molti dei suoi contenuti erano già stati oggetto di esame da parte del Parlamento. La riforma dell'ordinamento forense è in discussione al Senato. Il recepimento del patto europeo era già all'attenzione delle commissioni. Avete sottratto quei temi alle sedi competenti, li avete inseriti in un decreto legge e ora blindate il testo con la fiducia. Non state accelerando la democrazia, la state aggirando. E questo è il vero filo conduttore della vostra azione politica. La concentrazione del potere e l'avversione verso ogni luogo di confronto e di pluralismo. L'abbiamo visto con il tentativo di riformare la giustizia, animato esclusivamente da una logica punitiva nei confronti della magistratura. Lo abbiamo visto con la riforma della Corte dei Conti, lo vediamo con il premierato defunto, ma che provate a riassorbire nei fatti nella nuova legge elettorale. Ogni volta che incontrate un limite, tentate di rimuoverlo. Ogni volta che incontrate un controllo, tentate di indebolirlo. Ogni volta che il Parlamento potrebbe discutere, decidete di impedirlo. Ma il merito di questo provvedimento è persino più grave del metodo. Sulla migrazione avete operato una scelta politica chiarissima. Del patto europeo attuate con zelo la parte restrittiva e dimenticate la parte relativa alle garanzie. Introducete la possibilità di obbligare un richiedente asilo a risiedere in un luogo determinato. Subordinate l'accoglienza alla permanenza effettiva in quel luogo. Costruite una nozione amplissima e discrezionale di rischio di fuga, fondata anche sulla mancanza di un passaporto, di un alloggio o di un indirizzo considerato affidabile, condizioni che caratterizzano per definizione moltissime persone che chiedono protezione. Introducete un fermo amministrativo che può durare fino a 72 ore, prevedete che il rifiuto reiterato di sottoporsi agli accertamenti possa configurare il rischio di fuga e determinare un trattenimento fino a 28 giorni. E incidete persino sulla libertà personale dei minori, per la sola condizione di migranti e non perché accusati di un reato, dei minori potranno essere sottoposti a fermo fino a 48 ore. Una scelta gravissima, che rovescia il principio del superiore interesse del minore. Il minore non è più considerato innanzitutto una persona vulnerabile da proteggere, fragile, ma un soggetto da controllare e un potenziale criminale. Questa non è politica migratoria, è la costruzione amministrativa di una nuova categoria di persone, quelle senza diritti. E mentre comprimete la libertà personale, comprimete anche il diritto di difesa. Per impugnare determinate decisioni adottate nell'ambito della procedura di frontiera sono previste appena 5 giorni. 5 giorni per comprendere una decisione, per trovare un avvocato, ottenere una traduzione, ricostruire la propria storia e presentare un ricorso. 5 giorni per una persona che può essere appena arrivata in Italia, che può non conoscere la lingua, che può avere subito violenze, persecuzioni, torture. Questa non è efficienza, signor Ministro, è una corsa a ostacoli costruita affinché il diritto esista sulla carta, ma diventi quasi impossibile esercitarlo nella realtà. Manca poi un organismo realmente indipendente di monitoraggio sul rispetto dei diritti fondamentali nelle procedure di frontiera. Avete selezionato dal patto europeo ciò che alimenta la vostra propaganda e avete lasciato fuori ciò che non è utile a quella stessa propaganda. State legiferando alla carte di fatto. Continuate a raccontare che sicurezza significhi trattenere, respingere e restringere diritti. Ma la verità è che le vostre politiche producono irregolarità invece di ridurle. La Bossi-Fini continua a impedire canali nazionali d'ingresso per la ricerca di lavoro e rende estremamente fragile la posizione di chi perde un'occupazione. In assenza di canali legali adeguati, il sistema della protezione internazionale viene sovraccaricato da domande che diventano per molti l'unica possibilità di regolarizzare la propria presenza.
1: Colleghi, per favore, un po' di silenzio.
2: Il risultato, signor Ministro, che spero insomma si interessi alle cose che diciamo, quantomeno per provare a porre rimedio agli innumerevoli errori che questo governo sta commettendo. Il risultato è una sequenza che conoscete ma fingete di non vedere: irregolarità, marginalità, sfruttamento, insicurezza. La regolarità produce sicurezza. La possibilità di lavorare legalmente produce sicurezza, l'integrazione produce sicurezza, l'irregolarità amministrativa invece consegna le persone al lavoro nero, al caporalato e alle organizzazioni criminali. Ma voi avete bisogno dell'emergenza permanente, avete bisogno di indicare un nemico, avete bisogno di presentare l'immigrazione come un'invasione incontrollata. La propaganda non ha bisogno di soluzioni, ha bisogno soltanto di bersagli. Anche sulla giustizia questo decreto rappresenta il manifesto dei vostri fallimenti. Rinviate l'entrata in vigore del giudice per le indagini preliminari collegiali al 28 febbraio 27, rinviate al 31 dicembre 27 le misure organizzative relative alle infrastrutture digitali, allungate ulteriormente i tempi per il Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia. Sono rinvii che dimostrano ciò che le opposizioni, la magistratura e gli operatori del diritto denunciavano da tempo. Avete approvato riforme senza personale, senza strutture e senza risorse sufficienti, vero signora sottosegretaria? Avete scritto norme sulla carta e poi avete scoperto che gli uffici giudiziari reali non erano in condizioni di applicarle. Non è il sistema giudiziario essere inefficiente, è il governo ad aver legiferato senza conoscere o senza voler considerare le condizioni nelle quali magistrati, cancellieri, funzionari e avvocati lavorano ogni giorno. Persino l'ufficio per il processo, una delle principali innovazioni introdotte per ridurre l'arretrato e raggiungere gli obiettivi del PNRR, viene piegato a una logica emergenziale di stralcio. Il decreto istituisce uffici dedicati presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione e prevede la proroga nel limite di 1.600 unità di personale a tempo determinato soltanto per 3 mesi. Non una risposta strutturale che chiediamo da tempo per il personale della giustizia, ma l'ennesimo rattoppo temporaneo. Anche la riforma dell'esame di Stato per gli avvocati viene introdotta con superficialità, incidendo sulle regole quando migliaia di candidati hanno già impostato la propria preparazione. Sostituite il diritto civile con il più ampio diritto privato, modificate le materie dell'orario, eliminate il diritto ecclesiastico e aggiungete la previdenza forense in modo cumulativo a ordinamento e deontologia. Tutto questo a pochi mesi dalla sessione e senza adeguare coerentemente gli strumenti che i candidati potranno utilizzare durante le prove. È un modo irresponsabile di trattare il legittimo affidamento di migliaia di giovani che intendono avvicinarsi alla professione. E ancora una volta il problema non è soltanto tecnico, è politico. Voi considerate le persone destinatarie delle leggi come una variabile secondaria. I candidati che hanno studiato secondo determinate regole, i lavoratori precari della giustizia, i magistrati chiamati a gestire carichi crescenti, gli avvocati che devono difendere in tempi impossibili, i minori migranti sottoposti a misure limitative della libertà. Prima decidete, poi quando emergono le conseguenze rinviate, prorogate, correggete o, come in questo caso, ponete la fiducia. Colleghi e colleghe, la giurisdizione è il potere di chi non ha altro potere, è il luogo nel quale anche la persona più debole può chiedere che un'autorità pubblica faccia rispettare la legge ed erigersi a tutela dei suoi diritti. Per questo indebolire le garanzie di una categoria di persone significa indebolire la cultura delle garanzie per tutti. Noi abbiamo un'altra idea dello Stato. Uno Stato forte non è quello che comprime i diritti dei più deboli, è quello che fa rispettare le regole senza rinunciare alla propria umanità. Un governo autorevole non è quello che pone continuamente la fiducia, è quello che accetta il confronto e sa difendere le proprie scelte in Parlamento. Una maggioranza sicura di sé non teme gli emendamenti, non teme le audizioni, non teme il voto. Voi invece chiedete ancora una volta alla vostra maggioranza di votare senza discutere e al Parlamento di rinunciare alla propria funzione. Non voteremo la fiducia a un governo che trasforma l'urgenza in una tecnica permanente di comando della cosa pubblica. Non voteremo la fiducia a un decreto repressivo e completamente privo di una visione strutturale della giustizia e dell'immigrazione. Non voteremo la fiducia a chi utilizza la paura per nascondere la propria incapacità di governare. Per queste ragioni annuncio il voto contrario del Partito Democratico alla fiducia.
1: Grazie, deputato La Carra. Deputata Montaruli, prego.
3: Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi ci vede protagonisti è un provvedimento delicato che segna un passaggio importante nelle politiche per la gestione dell'immigrazione.
4: Fratelli d'Italia.
3: immigrazione clandestina del governo Meloni. È il superamento del Dublino Terra e il recepimento certamente di una parte dell'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo, e sì, è un'applicazione in senso restrittivo. Noi ne andiamo fieri. È proprio questo il punto che segna la differenza tra noi e le opposizioni. Hanno centrato perfettamente. Noi applichiamo il patto in maniera restrittiva e l'Europa questa volta non ci critica. Perché? Perché l'Europa che ha cambiato impostazione grazie al governo Meloni nel contrasto dell'immigrazione clandestina. Con queste opposizioni al governo probabilmente l'Italia vedrebbe nuovamente le scene indegne su cui non è stata detta una parola, forse per vergogna, da parte della sinistra, che invece abbiamo visto nella Spagna di Sanchez. Scene di vera e propria invasione da parte di un'immigrazione clandestina assolutamente inaccettabili. Probabilmente questa sinistra sogna una Spagna di Sanchez che si permette di fare una maxi sanatoria che riguarda oltre il milione di richieste da parte di soggetti entrati o residenti in maniera illegale nel loro paese. Ecco, queste scene e questi provvedimenti non troveranno mai una loro presenza e dignità nel governo con Fratelli d'Italia e nel governo di Giorgia Meloni. Perché sì, è cambiata l'impostazione, ce lo dice persino l'Unione Europea nella relazione dell'8 maggio 2026, dicendo che l'Italia ha fatto dei progressi nel contrasto dell'immigrazione clandestina, perché l'Italia ha cambiato la propria impostazione nei confronti di quelle richieste di protezione internazionale. Quello che è stato un diritto si è trasformato in un vero e proprio abuso, sfruttato per far entrare in maniera illegale orde di persone che non ne avevano diritto, e non ne avevano diritto perché lo dicono peraltro le sentenze degli organi preposti. E allora cosa ha fatto il governo Meloni? Il governo Meloni ha cambiato impostazione, ha detto che non poteva più la richiesta di protezione internazionale di diventare il volano ipocrita e buonista con la quale entravano illegalmente nel nostro paese immigrati clandestini spinti dalle mafie o dai trafficanti di uomini. E ha detto che metteva in campo delle soluzioni per fare in modo che il tempo di vaglio delle protezioni internazionali non diventasse un grimaldello contro il nostro Stato. Ha così iniziato politiche di lungimiranti che oggi sono prese come modello anche dagli altri paesi europei, tanto che nell'ultimo vertice dei ministri dell'interno la presenza di hub in paesi terzi è diventata non solo più una richiesta dell'Italia, ma una richiesta di altri paesi comunitari. E allo stesso tempo è stato ribadito un concetto fondamentale, che per noi il rimpatrio è fondamentale. E se un paese di provenienza si rifiuta di collaborare con l'Italia nel rimpatrio, bene, quel paese non può più avere delle leve economiche vantaggiose con l'Italia e con l'Europa stessa. E cosa ha detto il loro Beniamino? Che questa era un'impostazione sbagliata. Era un'impostazione sbagliata perché noi, l'Italia, secondo quell'impostazione della sinistra, violeremmo i diritti umani. Bene, allora vorrei riportare tutti al pragmatismo e alla realtà dei fatti. A Ceuta sono entrate migliaia di persone. È vero, molte sono anche rientrate in Marocco, ma non perché qualcuno l'ha rimpatriati, perché quando sono arrivati a Ceuta si sono trovati senza acqua, senza accoglienza, senza rispetto dei diritti cosiddetti umani, e scappavano talmente tanto da delle situazioni disagiate che rispetto a quella realtà hanno pensato di tornare indietro dal paese da cui venivano. Questa è la realtà. E ancora, 84 morti in
0: mare. E qui il silenzio totale da parte della sinistra. Non li avete visti questi 84 morti in mare? Voi vedete solo i morti in mare quando vengono utilizzati come pretesto per colpire l'Italia. Quando invece avvengono davanti alle coste di territori che fanno parte della Spagna, non li vedete, perché non li potete vedere, perché dovreste scappare dalla vergogna. Vi mettete a criticare le innalzate di muri contro l'immigrazione clandestina e poi il vostro Beniamino monta le barriere addirittura galleggianti per impedire e arginare le sentenze della Corte spagnola sui respingimenti in mare, e state tutti zitti ancora nel morire nella vostra vergogna, nel silenzio più totale. E le ONG non pervenute, e le passerelle sulle ONG, figuriamoci, e i parlamentari che si abbracciano piangendo sulle coste a fianco ad una nave dell'ONG, manco visti, non li abbiamo visti, non pervenuti, in silenzio totale, tutti a difendere il Beniamino Sanchez, la cui soluzione qual è? La soluzione è andarsene in vacanza, no, perché mi sembra giusto. C'è una situazione quantomeno umanitaria tragica, delle immagini indecenti, e quello che pensa di fare è fare una puntatina e poi lanciare un video su TikTok in cui lui se ne va in vacanza. In vacanza. Pensate se qualcuno del centrodestra avesse soltanto immaginato di fare una roba del genere. Che cosa avrebbe fatto la sinistra italiana? Si sarebbe stracciata le vesti dicendo che non siamo umani. No. Qui si è squarciata tutta l'ipocrisia dell'opposizione. A Ceuta è morta e si è squarciata tutta l'ipocrisia dell'opposizione italiana. Ed è emerso il pragmatismo, la capacità, la soluzione che portano le politiche del governo Meloni. Intanto, mentre addirittura Sanchez montava i gonfiabili, la sinistra italiana ci chiedeva di togliere i controlli ai confini, cioè una pazzia. Quello che non faceva addirittura Sanchez veniva chiesto di farlo a noi, e no. E noi invece su questo abbiamo tenuto il punto. E ancora oggi ci vengono a dire che noi siamo un po' troppo restrittivi. Vedete, di tutto questo quello che rimane è di fatto una situazione veramente incresciosa da parte di una sinistra che non sa dare soluzioni. Noi invece le soluzioni le abbiamo date in sede europea, cambiando le politiche europee. Tanto che oggi addirittura il Domani, che non mi sembra il Secolo d'Italia, francamente, dice che Sanchez è isolato e che l'Unione Europea sta con Giorgia Meloni, perché la posizione di Giorgia Meloni è la posizione di un'Italia che non accetta più di essere il campo profughi d'Europa, di cui l'Europa aveva paura, perché aveva paura di prenderseli lei i migranti. Tanto che quando in Italia la sinistra ci sventolava la soluzione delle ridistribuzioni degli immigrati, non se li prendevano. E noi rimanevamo con il cerino in mano. No, non c'è più quello scenario. Non c'è più quello scenario fin quando ci sarà Giorgia Meloni. Allora vi invito, visto che abbiamo assistito oltre alle vacanze anche alla playlist, di ascoltare un'altra musica, la musica di un centrodestra che ha portato finalmente l'Italia sulle politiche migratorie a essere capofila e a non accettare più di essere appunto il ventre molle dell'Europa. Ascoltate questa musica e se sapete farne una voi, chiedete scusa, perché per troppe volte in tragedie del mare che hanno coinvolto l'Italia avete usato in modo assolutamente vergognoso contro l'Italia stessa e quelle situazioni, e oggi rimanete in profondo silenzio.
1: Grazie deputata Montaruli. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia.
4: Mi date lo speech?
1: No, non c'è niente. Passiamo alla votazione per appello nominale sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Ricordo che l'estrazione a sorte del nome del deputato dal quale la chiama avrà inizio è stata già effettuata dalla Presidenza nella seduta del 4 agosto. La chiama avrà quindi inizio dalla deputata Federica Onori. Invito i deputati segretari a procedere alla prima chiama. Prego.
5: Come? Cortellasso. Massi. Nordio. Foti. Trancassini. Mulè. Albano. Barbagallo. Battistoni. Ah, Barbagallo manca. Battistoni, Bellucci, Cecchetti.
6: Sono le 20:35 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale, come sentite è cominciata la chiama. Siamo in diretta con la Camera dei Deputati e della conversione in legge del decreto legge del 12 giugno 2026 numero 100 recante le misure urgenti in materia di giustizia per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.
5: Loizzo.
6: Sentiamo ancora.
5: Patriarca.
6: Ecco, allora adesso usciamo, grazie alla regia di Lorenzo Bruschi, usciamo dai programmi in convenzione.
7: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
6: Come vi dicevo, appunto è iniziata la chiama, abbiamo sentito un po' di nomi, adesso sono a Boschi, Gemmato e Grimaldi, e la chiama che durerà all'incirca un'ora, torneremo poi noi a collegarci. E intanto però usciamo dai programmi in convenzione e vediamo un po' di notizie della giornata. Scusate, ecco, io con un problema di cuffie, io non avevo sentito che eravamo già usciti dai programmi in convenzione. E allora, facciamo il nostro notiziario serale. Io partirei dalla questione delle carceri, dalle iniziative del Partito Radicale, che come sapete ogni anno, a parte voglio dire il periodo di Natale, di Pasqua, ma ogni anno in agosto e via via fino poi al Ferragosto ed oltre, e svolgono varie visite nelle carceri italiane. Allora noi abbiamo sentito oggi Lorenzo Gobbo, che è stato in visita al carcere di Padova. Sentiamo che cosa ci ha detto.
8: Radio Radicale con Lorenzo Gobbo, che abbiamo in collegamento telefonico, ci facciamo raccontare da Lorenzo Gobbo come è andata la visita che ha fatto questa mattina una delegazione del Partito Radicale, di cui anche egli fa parte, è un militante, un simpatizzante radicale. Allora, intanto Lorenzo, buongiorno.
9: Buongiorno a tutti.
8: E subito entriamo nel vivo e raccontaci come hai... Non credo che sia la prima volta che sei stato al carcere di Padova.
9: Allora, in questa veste sì, devo dire la verità. Ero stato molti anni fa con la scuola e dal momento che ho voluto iniziare ad impegnarmi con il Partito Radicale è sicuramente... qualcosa a cui tenevo, insomma, a partecipare in virtù della lunga tradizione di battaglia del partito in questa direzione. Quindi di fatto era la mia prima visita vera e propria. Ne approfitto.
8: Oh, allora è molto interessante. Ecco, allora.
9: Per ringraziare tanto i compagni che mi hanno coadiuvato in questa occasione, quanto il personale della casa circondariale, che comunque ci ha guidato all'interno della visita in carcere.
8: Allora, dicevo, è interessante ancora di più se è una prima visita, perché avrai notato molti dettagli che magari chi fa visite continue nota meno o dà più per scontate, insomma, comunque sia. Intanto che effetto ti ha fatto? E poi cosa hai trovato di positivo, ma soprattutto cosa hai trovato che non funziona?
9: Allora, l'esperienza è sicuramente molto forte, questo chiaramente i compagni lo sanno meglio di me, ed è sempre, diciamo, una realtà molto intensa con cui confrontarsi per quanto riguarda questo tipo di situazione. L'aspetto positivo, sicuramente, parto da qui, è di una struttura che sta comunque lavorando per riuscire a limitare sempre di più le situazioni, non solo di disagio dei detenuti, ma anche del personale stesso, che sta comunque scaricando a terra progetti sia per quanto riguarda l'ampliamento delle possibilità di lavoro all'interno della struttura, sia per quanto riguarda la parte, la missione sociale, diciamo, del carcere. Hanno appena aperto una sezione di panificazione, apriranno un canile, di fatto. Quindi questa sicuramente è ciò che di positivo ci portiamo a casa dalla visita di oggi. A impressionare negativamente sono sempre i numeri, che sono drammaticamente alti. Parliamo in questo momento di una capienza di 219 persone presenti in carcere in questo momento, a fronte di 188 di capienza regolamentare, ma si sono toccati picchi nell'anno di 270 detenuti. Se consideriamo che più della metà di questi in realtà sono persone tossicodipendenti, se consideriamo che tre quarti dei detenuti sono di fatto stranieri, ne emerge comunque un quadro drammatico per quanto riguarda la marginalità che affligge queste persone, e in alcuni casi paradossalmente il carcere diventa il luogo dove si torna sempre prima o poi, e questo è un aspetto doppiamente drammatico della situazione, perché parliamo di persone che di fatto non riescono ad avere la ricostruzione di una normalità al di fuori di esso.
8: E allora intanto degli aspetti che vengono sempre valutati da un punto di vista, ecco, ad esempio di sanità, di salute, come sono
9: Allora, l'infermeria è presidiata H24 da un medico su turni.
6: Sì.
9: E quindi per quanto riguarda la componente, diciamo, di assistenza di base, c'è questa parte e c'è, diciamo, un odontoiatra che viene in struttura per le cure dentistiche dalle 2 alle 3 volte a settimana. È un po' più sfumata, ahimè, la questione dell'assistenza psichiatrica, perché di fatto lì parliamo di uno psichiatra che era assegnato alla struttura ma che è andato in pensione, per cui di fatto in questo momento anche qui si va comunque con una frequenza molto inferiore per quanto riguarda il presidio, e chiaramente ciò è problematico, soprattutto se consideriamo che almeno 30 persone attualmente sono affette da problemi di carattere mentale.
6: E quindi secondo te c'è una buona assistenza?
9: Secondo me c'è un'assistenza medica adeguata per quanto riguarda soprattutto la gestione delle emergenze. Di fatto parliamo comunque di strutture dove è possibile sempre, diciamo, anzi sono molto frequenti episodi di aggressione, episodi di violenza, e quindi da quel punto di vista sicuramente un presidio c'è, anche per quanto riguarda la terapia ordinaria. Chiaramente se parliamo invece di mentale, la questione diventa, è uno dei punti un pochino più critici, questo sì.
6: Hai incontrato qualche detenuto che ti ha colpito in particolar modo?
9: Mi ha colpito in particolar modo, e ritorniamo al discorso della marginalità che vi facevo poc'anzi,
6: sì, sì.
9: Questo ragazzo gambiano che è tornato in carcere a seguito di un arresto, e lì gli hanno constatato di fatto una cancrena ad un arto, che sono riusciti a recuperare in tempo in virtù dell'arresto, perché poi da lì è scattato il ricovero, ed in questo modo sono riusciti a salvarvi la maggior parte dell'arto. Di fatto il paradosso è che in questo caso, se non fosse stato arrestato, probabilmente sarebbe morto, ma questo non ci deve, anzi ci deve preoccupare ancora di più, perché di fatto in questo momento per questa persona il carcere ha supplito ad una assenza di copertura sanitaria, e non è la sua funzione, assolutamente.
6: Certo, ho capito. Va bene, grazie. Grazie allora a Lorenzo Gobbo. Hai in programma altre visite?
9: Per il momento non le ho in programma, ma mi metto a disposizione dei compagni nel momento in cui volessero organizzare qualcos'altro, quindi di fatto in caso molto volentieri.
6: D'accordo, grazie davvero a Lorenzo Gobbo. E come avete sentito, oggi siamo stati in diretta tutta la giornata con la Camera dei Deputati. Uno dei punti all'ordine del giorno era la questione delle chat del mastro delle vedove. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma, 200 sì e 133 no alla proposta della Giunta, e da qui una grande bagarre alla Camera. E allora ascoltiamo adesso. Ascoltiamo adesso l'intervista di Palazzolo con Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia.
10: Radio Radicale con Galeazzo Bignami, dopo il voto sulla relazione della Giunta delle autorizzazioni su Andrea Del Mastro. Allora, è stato un dibattito molto duro, aspro, con la coda del precedente degli interventi della Procura della Repubblica di Roma. Soddisfatto del voto e preoccupato, insomma, per questa per questa sorta di attacco continuo nei confronti del Mastro? Come diceva lei in aula, era anche un modo per attaccare il Presidente?
11: Credo che questo fosse palese. Innanzitutto la Procura ha svolto le sue attività, quindi nessuna polemica nei confronti della legittima attività istituzionale della Procura, ma neanche nessuna polemica nei confronti della Giunta delle autorizzazioni, che seguendo i dettami della Corte Costituzionale ha ritenuto di respingere. Dispiace che a sinistra ci sia sempre un doppiopilismo, perché parlamentari come Scarpinato, che sono in situazione del tutto simile, non ha fatto assolutamente niente di diverso rispetto a quello che viene contestato a Del Mastro in termini politici.
10: Pensa che il Presidente della Giunta si rivolgerà alla Corte Costituzionale?
11: Il Presidente della Giunta no, perché credo potrebbe farlo la Procura, questo deciderà il Procuratore.
10: Vuole dire qualcosa anche sull'atteggiamento di Del Mastro, che si è dimostrato disponibile a dare queste chat e soprattutto non era indagato, perché questo ci si è comportati nei confronti di Del Mastro come se fosse indagato e colpevole di qualcosa?
11: È una precisazione molto giusta. Andrea Del Mastro non è indagato, ha mandato le chat alla Procura, le ha messe a disposizione. Tuttavia l'articolo 68 della Costituzione non mette nella disponibilità del soggetto parlamentare l'eventuale rinuncia a una prerogativa, perché è una prerogativa connaturata all'ufficio pubblico che si ricopre. Del Mastro in termini di collaborazione più di così non poteva fare.
10: Senta, tenendo le fila del dibattito che c'è stato stamattina sulla clausola di salvaguardia e anche questo scontro, lei potrebbe dire che oggi le fila del centro-sinistra le tiene Conte?
11: No, credo che Conte si stia mangiando il PD.
10: Grazie a Galeazzo Bignami.
8: Ecco così l'intervista di Lanfranco Palazzolo, e adesso andiamo ad ascoltare l'intervista invece a Luana Zanella di Alleanza Verdi e Sinistra.
10: Radio Radicale con Luana Zanella, dopo il voto sulla relazione della Giunta delle autorizzazioni su Andrea Del Mastro. Allora io le volevo chiedere cosa pensa di come si è svolto questo dibattito, che ha avuto veramente dei toni molto aspri, molto duri, e soprattutto insomma come ha trovato anche l'intervento di Bignami.
12: L'intervento di Bignami è stato un continuo di provocazioni e di attacchi anche di basso profilo, e non certo all'altezza di quello che dovrebbe essere un dibattito parlamentare su un tema così delicato, e che ovviamente non soltanto metteva al centro tutta una procedura che dal nostro punto di vista è stata la dimostrazione di come è possibile disattendere le regole democratiche, parlamentari e anche costituzionali, direi di base, e quindi coprire tutta la propria responsabilità politica e anche istituzionale con tutta una serie di ragionamenti, di attacchi e di offese, e di utilizzare argomenti che proprio non c'entravano niente con la questione al centro del dibattito, che ti fa vedere come effettivamente siamo una democrazia in crisi, insomma, questo in poche parole, perché se il rappresentante, il presidente del gruppo di maggioranza relativa di Fratelli d'Italia, pur di salvaguardare gli interessi a questo punto di parte, di partissima, si abbassa a questa modalità di intervento in aula, questo significa che siamo veramente alla deriva della democrazia parlamentare, del confronto, del rispetto che dovrebbe essere reciproco, doveroso. Per carità, non sono un'ingenua, certamente si possono alzare i toni, si può anche parlare, intervenire sopra le righe, però non è che puoi non vedere, non considerare oggettivamente le responsabilità dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, in che appunto
10: Lei è d'accordo con quella cosa che ha detto Bignami? Attaccano Del Mastro per attaccare Giorgia Meloni?
12: Ma io credo che sicuramente Giorgia Meloni si senta sotto attacco quando viene attaccato un suo strettissimo alleato che ne ha combinati di tutti i colori. Non dimentichiamo che il sottosegretario ha dato le dimissioni su pressione di Meloni, quindi non è che siamo alla, diciamo, alla non conoscenza, alla non presa in carico del problema del mastro da parte della Presidente del Consiglio, perché altrimenti vuoi con la Santa Chè, vuoi con Del Mastro, non ci sarebbe stata questa pressione, perché purtroppo la ragione di Stato, meglio la ragione della sua volontà di mantenere e di allargare il potere, la portano anche a fare questo tipo di pressione sui suoi alleati. Nel momento in cui però vede che sono a rischio oggettivo, insomma, di essere implicati, evidentemente, io non lo so, perché ovviamente, come tutti noi e tutte noi, non è che conosco il contenuto delle chat, ma insomma è tutto evidente che i rapporti con questi personaggi così discutibili e discussi ci sono stati, insomma.
13: Certo,
12: e ovviamente,
13: anche se non è indagato.
12: Anche se non è indagato, anche se in ogni caso, voglio dire, non è che io faccio la società, vado a cena e mi accompagno con dei mafiosi, almeno che, o meglio, dei presunti mafiosi, ma in questo caso sappiamo anche le cose non stanno più in questo discorso molto di incertezza, le cose le conosciamo bene, quindi questo è un presupposto per coprire, diciamo, anche con questo tipo di intervento così direi quasi vile, anche da un certo punto di vista, perché non si possono, anche se hai delle buone ragioni, anche se hai un tuo mandato, non puoi utilizzare questi mezzi così, che abbassano non soltanto il livello di confronto parlamentare, ma inducono veramente a dire: ma dove andremo a finire?
13: Chiarissimo. Grazie come sempre a Luana Zanella, Presidente dei Deputati di AWS.
8: Intervista sempre di Lanfranco Palazzolo. Allora, ci sono tante agenzie e si parla molto anche sui quotidiani online della bagarre che c'è stata in aula per la questione delle chat di Del Mastro. Ci sono le fotografie delle opposizioni che si sono bendate, che insomma si parla molto. Noi andiamo un attimo oltre. Abbiamo visto oggi che c'è stata questa riunione della maggioranza nella sede di Via della Scrofa di Fratelli d'Italia, e il centrodestra pare che abbia trovata un'intesa sulle preferenze e alternanza di genere, e emendamento che verrà presentato ovviamente prima che il testo andrà in aula al Senato l'8 di settembre. Ma quello che vi volevo leggere è l'accordo tra l'Iran e l'Oman sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, sul quale entrambi i paesi si affacciano. Non è ancora un'intesa definitiva, non significa che la strategica striscia d'acqua sarà automaticamente riaperta e priva di rischi, ma è un passo importante che potrebbe portare ad un nuovo periodo di tregua. Mentre Donald Trump continua a minacciare nuovi attacchi se Teheran non seguirà le sue indicazioni, le coordinate geografiche sono state approvate, ha dichiarato il portavoce dei ministri degli esteri iraniano Ismail Baghei, precisando che Iran e Oman stanno lavorando ad una dichiarazione congiunta, a patto che terze parti non vengano a ostacolare il processo. L'evidente riferimento è agli Stati Uniti. Secondo il funzionario, infatti, Pur in presenza di un'intesa persistono fattori di rischio, come il blocco navale imposto da Washington e altre azioni aggressive e minacciose contro l'Iran e i suoi interessi. Inoltre lo stretto rimarrebbe chiuso finché persisteranno quelle che Teheran definisce violazioni da parte degli Stati Uniti, stando a quanto riferito da fonti iraniane informate all'emittente statale IRIB. La riapertura di Hormuz dipende da un cambiamento nel comportamento di Washington, sottolineano appunto le fonti. Trump invece continua da una parte ad ostentare ottimismo e dall'altra a minacciare Teheran. Lo stretto aprirà molto presto oppure subiranno un colpo durissimo e allora lo stretto si aprirà. L'intesa raggiunta tra Iran e Oman, che deve essere ancora approvata ufficialmente dalla guida suprema Mohitab Khamenei e che secondo le autorità iraniane riguarda solo Teheran e Muscat e non deve ricevere alcun via libera da parte di Donald Trump, oltre alle nuove rotte, secondo Axios, ipotizza un cessate il fuoco di 60 giorni. Prevede poi un piano di 30 giorni per bonificare e rimuovere le mine dalla corsia centrale dello stretto e per i primi due mesi una tassa di servizio finalizzata a coprire le spese per la sicurezza del carico, il personale e la protezione dell'ambiente marino. Allo scadere poi di questi 60 giorni l'Iran prevede di introdurre ufficialmente pedaggi e tariffe di transito obbligatorie per tutte le navi mercantili, le petroliere. È un punto, come ben sapete, sul quale l'amministrazione americana si è detta irrevocabilmente contraria. Allora, sono le 21, ci fermiamo qui e adesso andiamo ad ascoltare Medio Oriente visto da Gerusalemme, Fiamma Nierestein con Roberta Iannuzzi.
14: Il Medio Oriente visto da Gerusalemme, la rubrica di Fiamma Nierestein. Fiamma, buongiorno e bentrovata.
15: Ciao Roberta, eccomi.
14: Allora, ci sono diverse notizie. La prima riguarda l'Italia, diciamo in prima battuta, perché è accaduto un episodio terribile in Sofia, in Bulgaria, il 2 agosto, credo che fosse appunto qualche giorno fa, dei ragazzini, proprio adolescenti, sono stati vittima di un attacco di naziskin antisemita. Erano dei ragazzi ebrei che erano un campo, avevano fatto un campo estivo, ecco, e si trovavano in un hotel e erano molti italiani, tra l'altro milanesi e romani, e sono stati appunto oggetto di un attacco antisemita. Su questo episodio, ecco, ti chiedo intanto un commento e poi parleremo naturalmente di quelli che sono i colloqui ancora in corso a Roma sul Libano, di quello che avviene a Gaza e se ci aiuti naturalmente a decifrare la situazione che riguarda l'Iran e per noi, diciamo, soprattutto anche la vicenda dello stretto di Hormuz.
15: Dunque, guarda Roberta, diciamo che quello che si è verificato a Sofia è una cosa che, diciamo, ha due protagonisti come tema. Il primo naturalmente è l'angoscia, la sofferenza, la paura dei ragazzi e delle famiglie, una cosa che deve mettere in primo piano quanto questo antisemitismo di cui parliamo frequentemente e di cui abbiamo continue prove in ogni parte del mondo e anche cifre fornite dalle organizzazioni che si occupano di verificarne la crescita, veramente spaventose, perché si tratta di crescite percentuali che hanno 2-3 zeri, quindi cose terrificanti. Ma poi qui c'è anche un elemento particolare: questi ragazzi erano chiusi dentro l'albergo, va bene? E vuol dire che se questi entravano dentro potevano ammazzarli molto semplicemente. Io vorrei usare proprio una terminologia da conversazione domestica: i ragazzi hanno rischiato la vita. Vorrei che questo fosse molto molto chiaro. Non si tratta di uno spintone dato per la strada o di urla che dicano che urlano insulti sugli sporchi ebrei, sui sionisti maledetti, sui genocidi in corso. No, qui si tratta di individui che si sono organizzati preventivamente venendo a sapere in quale albergo abitavano, insomma preparandosi, e questo io credo che sia una cosa di cui dobbiamo tutti essere molto consapevoli. Io lo sono molto in modo particolare, perché tra l'altro anche come

0: molto molto in maniera diretta questo che cosa può significare per gli ebrei italiani, per gli ebrei inglesi, per gli ebrei francesi, per gli ebrei inglesi, per gli ebrei americani. Ora, attenzione, bene, qui vorrei che fosse chiara una cosa. Il secondo tema è appunto quello dell'antisemitismo. Allora, dei gruppetti di idioti sopravvissuti che urlano Sieg Heil, ce ne sono sempre stati. Il fatto che oggi questi qua abbiano ripreso fiato e si buttino così allo sbaraglio ha a che fare col fatto che si sentano rafforzati da un immenso movimento antisemita presente in tutte le parti del mondo, che ha una caratteristica non soltanto di destra, ma di sinistra, furiosa, emergente, collegata a movimenti islamisti antisemiti e che impazza, minaccia, che picchia, che uccide. Il numero degli uccisi, questo era anche un altro degli elementi che uscivano da una delle ultime inchieste, ebrei nel 2025, ovviamente quelli ancora del 2026 non ci sono, delle statistiche, ci dice che sono stati di più di tutti gli anni precedenti. Va bene, e naturalmente non si tratta soltanto di questo antisemitismo. Quindi io voglio dire una cosa: un tempo la destra e la sinistra erano contrapposti su tutti gli argomenti, e adesso ce n'è uno su cui formano un ecosistema che appunto che serve da cassa di risonanza e da culla di mantenimento per l'uno e per l'altro ambiente, ed è quello dell'antisemitismo. E è una cosa quindi su cui è indispensabile, necessario che delle forze sane che non abbiano caratteristiche né dell'una né dell'altra caratteristiche si presentino. E questo, scusa, ma lo dico, voglio essere molto chiara, non voglio vedere oggi qualcuno che nei giorni scorsi si è sbracciato a parlare di genocidio da parte di Israele, che viene a dire che lui è contro l'antisemitismo di quelli che urlano Sieg Heil. Non è così, fa parte del medesimo sistema antisemita e come tale deve essere ritenuto anche responsabile della minaccia che ieri è stata portata a questi ragazzi. Ecco, questo è il mio commento alla cosa che è accaduta ieri. Adesso possiamo procedere, se tu credi, se non hai domande, se non hai osservazioni sul Medio Oriente.
1: No, questo mi è molto chiaro. E poi ecco, ti chiedo di insomma aiutarci a capire quello che sta succedendo, perché le notizie di questi giorni, che soprattutto in Italia hanno riguardato tutt'altro, hanno un po' coperto sia i colloqui sul Libano, sia quanto avvenuto, quelli che sono gli sviluppi per Gaza, sia diciamo la settimana per quanto riguarda l'Iran.
0: Guarda, sulla settimana per quanto riguarda l'Iran io preferisco, diciamo così, essere molto sintetica e breve. Perché? Perché mentre io dico una cosa, questa previsione, questa definizione potrebbe essere obliterata dalla prossima notizia, ovvero mentre io dico che in questo momento a Trump, come ha dichiarato di nuovo stanotte, è conveniente tentare di nuovo dei colloqui, perché questi colloqui gli sarebbero stati promessi perlomeno da una parte della leadership iraniana, che ormai abbiamo imparato a essere divisa in una, in due, in tre, in quattro parti, ogni volta ci viene proposta una soluzione diversa, però insomma quella che ci viene sempre detta è che, non soluzione, una proposizione diversa, insomma, che da una parte ci sia la gestione politica, di cui Araghchi sarebbe in fondo ormai il capo, e da quell'altra parte invece ci sarebbero le guardie della rivoluzione che spingono per continuare il conflitto. Io sinceramente non la vedo affatto in questa maniera, penso che ci sia una condivisione sostanziale, eccitata e

0: ideologica com'è la natura di questo paese, vedendo anche il sostegno cinese, russo, insomma, che si presenta di volta in volta, perlomeno a tenere la candela accesa più a lungo che possono, perché gli conviene, insomma, da tutti i punti di vista, e quindi diciamo loro, gli iraniani, ogni volta che si ripresenta, anche qui appunto, perlomeno secondo le parvenze, una possibilità di accordo, prima dicono di sì e poi dicono di no, e lo stesso fa Trump. Quando si presenta una possibilità di accordo, lui accetta questa possibilità e poi, rendendosi conto oppure semplicemente registrando il fatto, ormai onnipresente, che da parte degli iraniani è semplicemente un paravento, di nuovo c'è una negazione, o una negazione totale, no, non ci siamo neanche mai parlati, secondo tipo di negazione, no, noi in realtà non abbiamo accettato niente di quello che lui ci ha proposto. Allora, a questo punto Trump, secondo il paradigma corrente, di nuovo annuncia che se non accettano subito, oggi è la giornata che gli è stata data, no? La giornata di oggi, come possibile, confine temporale per accettare di nuovo la proposta relativa sia ad Hormuz che anche all'uranio arricchito. Ecco, quando, poi allora Trump, a quel punto, quando avverte questa negazione, oppure quando lo sapeva ma quando decide di registrarla, annuncia che potrebbe esserci un attacco spaventoso, definitivo, non si sa quanto grande. Qual è la mia previsione? La mia previsione è che la guerra ci sarà. Io credo che mentre si tira avanti in questo parametro che riflette molto i criteri dello Shuk, e quindi il parametro stesso ha una caratteristica che alla fine non dona all'Occidente e crea una mancanza di credibilità di suoi leader, in particolare di Trump, ma crea anche una situazione, insomma, un po' instabile anche per quello che riguarda Israele, che peraltro è sempre pronto scusate, ad ogni evenienza, e lo è sempre, quindi è una situazione di minore tensione, se vogliamo. A un certo momento la corda si romperà, non so quanto questa corda possa essere tirata, però io penso che alla base, il dato di fatto, quello fondamentale, sia che l'Iran, avete visto come nei giorni scorsi si è dato a giustiziare, approfittando proprio del tempo che gli era dato per poter condurre i suoi affari della vita quotidiana, si è dato a giustiziare quelli che ancora aveva lasciato nelle carceri sin dalle manifestazioni prima del febbraio, va bene? Quindi un paese che non ha nessunissima intenzione di tornare a far parte di parametri di accettabilità, di normalità, tantomeno rispetto alla questione dell'uranio arricchito e quindi della possibilità di utilizzare la bomba atomica contro Israele e poi chissà contro chi altro. Ecco, diciamo che l'Iran non dà nessun segno né di flessibilità né di possibilità di spazi di pace e nei confronti proprio della sua popolazione, mentre sale l'inflazione a dei livelli inenarrabili, inconcepibili, ci vogliono delle carrettate di denaro per comprare un litro di latte, la popolazione muore di fame, non trova beni, eccetera, eccetera, mentre giovani vengono impiccati come niente fosse, uno dietro l'altro, senza che nessuno qui apra il becco, perché non si sente una parola su questo.
1: Mi ha colpito, tra l'altro, la dichiarazione che è uscita qualche giorno fa, forse lunedì, di un consigliere militare della guida suprema, che ha detto: eravamo pronti a colpire l'Ucraina, Questo in risposta a un presunto attacco che l'Ucraina aveva fatto a una nave mercantile. Poi si è rivelato, diciamo, che questo era stato un errore, almeno Zelensky ha detto che era stato un errore, che questo colpo alla nave mercantile iraniana nel Caspio, e quindi hanno ritirato l'attacco che avrebbero preparato.
0: Io da tempo ripeto questo è ormai chiarissimo, no? Perché è vero che gli ucraini hanno beccato i rifornimenti iraniani, esatto, diretti alla Russia. Questo è successo, è nelle cronache, è un dato di fatto. Mm. È vero che da Trump, Netanyahu e Zelensky si sono incrociati, si sono parlati, che soltanto questi due leader sono stati ricevuti da Trump, che quindi è evidente che vengono ritenuti parte di un contesto che si contrappone all'altro contesto, quello che sullo sfondo la Cina e la Russia, poi contiene l'Iran e i suoi proxy e i suoi alleati. Quindi questa divisione sussiste. Appunto, io quello che seguito a vedere, e lo vedo come un elemento che, al contrario di tutti su e giù che i giornali per forza devono registrare giorno dopo giorno, io vedo invece una linea costante, che è quella di forze contrapposte da una parte e da quell'altra, le quali, secondo gli zigzag, che molto spesso una guerra, e questo è per questo le guerre si prolungano, compresa quella di Israele con i suoi nemici, per quello si è prolungata, non perché si vogliono prolungare le guerre, ma perché per tante ragioni diverse, perché non si è raggiunto l'obiettivo prestabilito, perché l'obiettivo che si voleva raggiungere si è spostato e quindi bisogna sapere poi di nuovo come fare a raggiungerlo, perché si puntava ad una determinata, che ne so, personalità o a un determinato gruppo di armi e invece non si è in grado di raggiungerle. Ci sono milioni di cose che vengono discusse nelle stanze chiuse di cui noi non sappiamo niente. Non c'è la bizzarria del carattere, la stranezza, lo scontro di interessi. Sì, naturalmente anche queste cose possono avere il loro rilievo, ma esiste tuttavia un plafond di elementi oggettivi che appunto fanno parte di quella cosa spiacevole e odiosa che è la guerra, con la quale quando si combatte si ha a che fare giorno dopo giorno. Allora, l'Iran è un nemico molto, molto, molto difficile, perché ha caratteristiche sia fisiche che di armamenti, appunto, se te pensi a tutto, diciamo così, il mistero, ora lo chiamo così per brevità, del nucleare, che anche ideologici, per cui tu credi di aver inflitto dei guai, non ha più leadership, non ha più soldi, deve venire a qualche compromesso, invece no, non ci viene, seguita a rifiutare, ti dice di no. E in che cosa è sorretto da questo? È sorretto, mi pare di aver letto proprio qualche giorno fa, che uno di questi clerici fra i più importanti abbia detto: per noi è impossibile l'idea di un accordo con il piccolo Satana e con il grande Satana. Questo accordo non può essere fatto, è un accordo blasfemo, un accordo che lede il significato stesso della nostra esistenza. Quindi, insomma, se non si comincia a capire, a mettere sul tavolo anche questi elementi, si sentita a giocare sul terreno interpretativo soltanto sul carattere di Trump, e chiudo le virgolette, non si capisce niente,
1: certo.
0: E non si capisce neanche quello che a me, diciamo, da una che in tanti anni ha dovuto per forza occuparsi, per forza e per piacere anche, occuparsi tanto di Islam, invece vedo, ovvero ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole capacità di di capire comunque anche da una parte l'incompatibilità, perché c'è un'incompatibilità in questo caso, e da quell'altra anche il modo in cui se ne viene a capo. Allora, il modo in cui se ne viene a capo qua non è un modo in cui si possa fare una pace. Se anche adesso ci dovesse essere, faccio per dire, un accordo, questo accordo è un accordo fasullo, durerà quello che durerà, ma non può essere osservato da chi crede appunto che sia una bestemmia a fronte del creatore dell'universo. Non so se mi sono spiegata. Sì, e sì, allora io credo che c'è tempo, bisogna dare tempo al tempo e tutte queste giravolte a cui assistiamo dargli il valore che hanno, cioè un valore temporale. Ecco,
1: quanto a Gaza, invece il documento Gaza. Del Board of Peace che è stato approvato da Hamas, ma se ho capito bene non da Israele, è così?
0: Allora ascolta, qui ci sono due documenti, capisci? Qui c'è una cosa di 15 punti fatto dal Board of Peace tra Trump e una di 20 punti che era stata fatta nell'ottobre quella di 20 punti. Ecco. Allora, quella di 15 punti elimina quella di 20 punti, ma per fare questo non ha chiesto il permesso a Israele. Allora, quella di 15 punti chiede a Hamas di trasferire le armi ai suoi fratelli palestinesi, ai suoi cugini, insomma, nel cosiddetto comitato per l'amministrazione di Gaza, quello che si chiama NCAG, hai presente? In CAG?
1: Sì.
0: Ecco, e dice anche.
2: Ecco, scusate, interrompiamo. Medio Oriente visto da Gerusalemme. Ecco, andiamo in diretta, se no non riusciamo a sentire.
3: Del testo della Commissione identico a quello approvato al Senato.
2: Ecco, scusate, c'è la Camera dei Deputati. Sentiamo il voto di fiducia.
3: La Camera approva. Si intendono così precluse tutte le proposte emendative presentate. Sospendo a questo punto brevemente la seduta al fine di consentire la predisposizione dell'elenco dei deputati in missione per la parte notturna, il cui numero dovrà essere comunicato all'Aula alla ripresa della seduta. La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 21:30.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Ecco, scusate, ma volevamo farvi sentire appunto l'esito della votazione di fiducia. E velocemente vi dico che si è tenuto oggi un vertice a casa di Giorgia Meloni con Tajani, Salvini e Lupi per fare un bilancio prima, è un confronto insomma prima della pausa estiva, e quindi anche dei principali provvedimenti in scadenza nelle prossime settimane sulle priorità dell'azione di governo alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Allora, riprendiamo con Fiamma Nierenstein, speriamo di riuscire ad ascoltarla tutta. L'aula riprenderà alle 21:30, ma intanto noi continuiamo. Grazie a Lorenzo Bruschi, sei pronto?
0: Come niente fosse, uno dietro l'altro, senza che nessuno qui apra il becco, perché non si sente una parola su questo.
1: Mi ha colpito tra l'altro la dichiarazione che è uscita qualche giorno fa, forse lunedì, di un consigliere militare della Guida Suprema che ha detto: eravamo pronti a colpire l'Ucraina. Questo in risposta a un presunto attacco che l'Ucraina aveva fatto a una nave mercantile. Poi si è rivelato, diciamo, che questo era stato un errore, almeno Zelensky ha detto che era stato un errore che questo colpo alla nave mercantile iraniana nel Caspio, e quindi hanno ritirato l'attacco che avrebbero preparato.
0: Io da tempo ripeto questo questa è ormai chiarissimo, no? Perché è vero che gli ucraini hanno beccato i rifornimenti iraniani, esatto, diretti alla Russia. Questo è successo, è nelle cronache, è un dato di fatto. Mm. È vero che da Trump, Netanyahu e Zelensky si sono incrociati, si sono parlati, che soltanto questi due leader sono stati ricevuti da Trump, che quindi è evidente che vengono ritenuti parte di un contesto che si contrappone all'altro contesto, quello che sullo sfondo la Cina e la Russia, poi contiene l'Iran e i suoi proxy e i suoi alleati, quindi questa divisione sussiste. Appunto, io quello che seguito a vedere, e lo vedo come un elemento che, al contrario di tutti i su e giù che i giornali per forza devono registrare giorno dopo giorno, io vedo invece una linea costante che è quella di forze contrapposte da una parte e da quell'altra, le quali secondo gli zigzag che molto spesso una guerra, e questo è per questo le guerre si prolungano, compresa quella di Israele con i suoi nemici, per quello si è prolungata, non perché si vogliono prolungare le guerre, ma perché per tante ragioni diverse, perché non si è raggiunto l'obiettivo prestabilito, perché l'obiettivo che si voleva raggiungere si è spostato e quindi bisogna sapere poi di nuovo come fare a raggiungerlo, perché si puntava ad una determinata, che ne so, personalità o a un determinato gruppo di armi e invece non si è in grado di raggiungerle. Ci sono milioni di cose che vengono discusse nelle stanze chiuse di cui noi non sappiamo niente, non c'è la bizzarria del carattere, la stranezza, lo scontro di interessi, sì, naturalmente anche queste cose possono avere il loro rilievo, ma esiste tuttavia un plafond di elementi oggettivi che appunto fanno parte di quella cosa spiacevole e odiosa che è la guerra, con la quale quando si combatte si ha a che fare giorno dopo giorno. Allora, l'Iran è un nemico molto molto molto difficile, perché ha caratteristiche sia fisiche che di armamenti, appunto, se te pensi a tutto, diciamo così, il mistero, ora lo chiamo così per brevità, del nucleare, che anche ideologici, per cui tu credi di avergli inflitto dei guai, non ha più leadership, non ha più soldi, per cui deve venire a qualche compromesso, invece no, non ci viene, seguita a rifiutare, ti dice di no. E in che cosa è sorretto da questo? È sorretto, mi pare di aver letto proprio qualche giorno fa, che uno di questi clerici fra i più importanti abbia detto: per noi è impossibile l'idea di un accordo con il piccolo Satana e con il grande Satana. Questo accordo non può essere fatto, è un accordo blasfemo, un accordo che lede il significato stesso della nostra esistenza. Quindi, insomma, se non si comincia a capire, a mettere sul tavolo anche questi elementi, si tenta a giocare sul terreno interpretativo soltanto sul carattere di Trump, e chiudo le virgolette, non si capisce niente,
1: certo.
0: E non si capisce neanche quello che a me, diciamo, da una che in tanti anni ha dovuto per forza occuparsi, per forza per piacere anche, occuparsi tanto di Islam, invece vedo, ovvero ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole capacità di capire comunque anche da una parte l'incompatibilità, perché c'è un'incompatibilità in questo caso, e da quell'altra anche il modo in cui se ne viene a capo. Allora, il modo in cui se ne viene a capo qua non è un modo in cui si possa fare una pace. Se anche adesso ci dovesse essere, faccio per dire, un accordo, questo accordo è un accordo fasullo, durerà quello che durerà, ma non può essere osservato da chi crede appunto che sia una bestemmia a fronte del creatore dell'universo. Non so se mi sono spiegata.
1: Mm-hmm.
0: E allora io credo che c'è tempo, bisogna dare tempo al tempo e tutte queste giravolte a cui assistiamo dargli il valore che hanno, cioè un valore temporale. Ecco,
1: quanto a Gaza, invece il documento Gaza. Del Board of Peace che è stato approvato da Hamas, ma se ho capito bene non da Israele, è così?
0: Allora ascolta, qui ci sono due documenti, capisci? Mm. Qui c'è una cosa di 15 punti fatto dal Board of Peace tra Trump e una di 20 punti che era stata fatta nell'ottobre quella di 20 punti. Ecco. Allora, quella di 15 punti elimina quella di 20 punti, ma per fare questo non ha chiesto il permesso a Israele. Allora, quella di 15 punti chiede a Hamas di trasferire le armi ai suoi fratelli palestinesi, ai suoi cugini, nel cosiddetto comitato per l'amministrazione di Gaza, quello che si chiama NCAG, hai presente? In CAC? Sì. Ecco, e dice anche che questo è un CAG, metterà da parte, accumulerà le armi, rockets, tutto quello che, e poi prenderà cura di tutte le strutture belliche di Hamas, cioè prima di tutto i tunnel, ma poi anche tutto il resto, e dice anche che le armi non saranno trasferite a Israele o a parti che non siano palestinesi. Ora tu capisci che qui insomma c'è un salto veramente molto grosso, no? Il punto 9 dice una cosa molto nuova e molto strana, che secondo me gli è scappata per distrazione, perché dice che le armi personali, che poi sono quelle armi anche lunghe, oltre a quelle corte con cui è stato fatto il 7 ottobre, saranno messe da parte, tenute in accordo con le leggi palestinesi, cioè in pratica restano disponibili a un uso palestinese, va bene? Questo piano di 15 punti quindi è molto diverso da quello di 20 punti.
1: Da quello dell'anno scorso, perché insomma era stato annunciato a settembre dell'anno scorso.
0: Quello che diceva, tutte le infrastrutture militari, terroristiche e offensive, comprese i tunnel e le facilities di produzione delle armi, saranno distrutte e mai più ricostruite. C'è scritto nel testo, va bene? Poi, quello di 20 punti autorizzava una presenza di Israele nel perimetro, chiamato così, security perimeter, il perimetro di sicurezza di Gaza, assicurava questo perimetro, perché diceva che questo è assolutamente necessario, mi sembra che abbia perfettamente ragione, per prevenire una situazione tipo 7 ottobre. Ecco, quindi
2: 21:33 minuti, niente, ci dobbiamo fermare con Fiamma Nera. Stein, mi dispiace, mancavano 9 minuti, ma sta riprendendo la seduta della Camera dei Deputati dopo che il governo ha incassato la fiducia con 191 voti favorevoli sul decreto giustizia e immigrazione. E allora entriamo nei programmi in convenzione.
4: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale. Organo della lista, Marco Pannella.
3: Dei mercati internazionali. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1.
2: Sergio Costa, che presiede, vicepresidente della Camera.
3: Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 3053. Avverto che, consistendo il disegno di legge in un solo articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. Passiamo agli ordini del giorno. Avverto che l'ordine del giorno Furgiuele numero 6 è stato ritirato dal presentatore. Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibili, in quanto non recanti istruzioni o impegni al Governo relativi a specifiche disposizioni del provvedimento in esame, come invece previsto dall'articolo 88,1 del regolamento, e concernenti argomenti estranei all'oggetto della discussione. Colleghi, per favore, gli ordini del giorno Bergamini Davide numero 3 e Boff numero 5, che intervengono in materia di concessione o revoca della cittadinanza proponendo modifiche della legge numero 91 del 1992, l'ordine del giorno Sasso numero 4, che interviene in materia di apertura di nuove moschee o altri edifici di culto, l'ordine del giorno Pozzolo numero 7, che interviene in materia di divieto di circolazione nei luoghi pubblici a volto coperto o celato da indumenti o accessori, l'ordine del giorno Ziello numero 8, che interviene in materia di certificazioni patrimoniali e reddituali rilasciate dai paesi esteri d'origine per i richiedenti prestazioni sociali e alloggi di edilizia residenziale pubblica. Invito adesso, non so chi dei due interverrà come governo per esprimere il parere, Baldoni o Ferro? Baldoni? E lei, allora, invito il sottosegretario Baldoni a esprimere i pareri relativi agli ordini del giorno. Se lei è d'accordo, io glieli chiamo e lei mi dà il parere. Allora, 1 Ciani.
5: Parere contrario.
3: 2 Michelotti.
5: Parere favorevole con riformulazione. La riformulazione: dopo la frase impegno al governo diventerebbe, se accettata, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento e tenuto conto dell'assegnazione di personale al Tribunale di Siena, in parte già effettuata e in parte in corso di attuazione, a continuare a monitorare la situazione del personale del predetto Tribunale.
3: 9 Alfonso Colucci.
5: Il 6?
3: No, il 6 è stato ritirato.
5: Ah, il 6 è ritirato.
3: Gli altri sono inammissibili, quindi passiamo direttamente al 9 Alfonso Colucci.
5: Sì, non mi risultava il ritiro del 6. Allora, al 9 parere contrario.
3: 10 Auriemma.
5: Parere. Allora, qui c'è un parere favorevole con riformulazione complessiva degli impegni ed espunte le premesse. Quindi diventerebbe semplicemente a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative finalizzate alla stabilizzazione del personale dell'ufficio del processo.
3: 11 Carmina.
5: Allora, espunte le ultime tre premesse, contrario al primo e terzo impegno, favorevole con riformulazione del secondo e quarto impegno, che premetta le parole a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
3: Quindi è un favorevole previa riformulazione.
5: Sì.
3: 12 Morfino.
5: Allora, anche qui c'è una riformulazione. Allora, si chiede di espungere le premesse, è comunque contrario al primo, al secondo, al terzo e anche al quarto impegno, favorevole con riformulazione al quinto impegno, che dovrebbe diventare a individuare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, in ordine ai trasferimenti dei migranti nell'ambito del territorio nazionale per le donne vittime accertate di violenza, percorsi specifici finalizzati alla presa in carico da parte del sistema nazionale antitratta.
3: 13 pensa.
5: Tredici contrario.
3: 14 dorso.
5: Anche qui sul 14 c'è una riformulazione. Parere, allora, vanno espunte le premesse e il parere diventerebbe favorevole con riformulazione complessiva degli impegni, che diventerebbe a proseguire nella valorizzazione dell'ufficio per il processo, anche valutando l'opportunità di adottare misure idonee a implementarne l'utilizzo anche all'interno delle procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
3: 15 Giuliano.
5: 15 contrario.
3: 16 Cafiero De Rao.
5: 16 contrario.
3: 17 Ascari.
5: 17 contrario.
3: 18 Gianazzi.
5: 18 parere favorevole con riformulazione, che dovrebbe consistere nell'espungere le premesse e nel riformulare l'impegno come segue: a proseguire compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica negli interventi di riorganizzazione della magistratura onoraria, nell'ottica anche di un recupero di efficienza della giustizia di pace di prossimità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
3: 19 Serracchiani.
5: 19 Serracchiani favorevole con la medesima riformulazione dell'impegno dell'ordine del giorno 10.
3: Quello di Auriemma, quindi.
5: Sì.
3: 20 Di Biase.
5: Allora, anche qui c'è una riformulazione. Andrebbero espunte le premesse e andrebbe riformulato l'impegno come segue: nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, valutare l'adozione di ulteriori iniziative, anche normative, volte a proseguire il rafforzamento della tutela delle condizioni di lavoro del personale operante nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e nel Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, anche al fine di migliorare complessivamente il servizio prestato nell'ambito dell'esecuzione della pena e delle misure alternative anche rispetto a condannati minori di età.
3: 21 Benzoni.
5: Contrario.
3: 22 Sumaoro.
5: Contrario.
3: È la sezione notturna che me lo consente. È la notte che porta.
6: Che è successo?
3: Scusi, che ha detto? Ci stavamo distraendo un attimo.
5: Io sul 22 ho già risposto, parere contrario.
3: Una volta che l'ho azzeccato. 23 Dori.
5: 23, anche qui c'è una riformulazione. Espunte le premesse quinta e ottava, favorevole con la medesima riformulazione dell'impegno di cui all'ordine del giorno numero 10.
3: Ok, quindi 24 Zanella.
5: Contrario.
3: 25 Zaratti.
5: Contrario.
3: 26 Ghirra.
5: Contrario.
3: 27 Fratoian.
5: Contrario.
3: 28 De Luca.
5: 28. Contrario.
3: 29 Fornaro.
5: Qui c'è una riformulazione. Andrebbero espunte le premesse e quindi sarebbe il parere favorevole soltanto all'impegno.
3: 30...
5: L'impegno non verrebbe modificato.
3: Ah, ok. Non verrebbe, quindi.
5: Non verrebbe modificato, perfetto. Però andrebbero espunte tutte le premesse.
3: Ok, perfetto. 30 Cuperlo.
5: Contrario.
3: 31 Bacalì.
5: Contrario.
3: 32 Bonafè.
5: Contrario.
3: 33 Mauri.
5: Contrario.
3: 34 Casu.
5: Contrario.
3: 35 Boldini.
5: Contrario.
3: 36 Ferrari.
5: Contrario.
3: 37 Orfini.
5: Contrario.
3: 38 Toni Ricciardi.
5: Contrario.
3: 39 Ghio.
5: Contrario.
3: 40 La Carra.
5: Contrario.
3: E 41 Scarpa.
5: Contrario. Fine.
3: Grazie, sottosegretario. Sull'ordine dei lavori l'onorevole Rosato, prego. Ma qual è l'argomento?
7: Sì, Presidente, per una interpretazione del regolamento e anche per comprendere il valore e il significato di queste numerose riformulazioni che abbiamo sentito. Mi chiedevo se il sottosegretario
2: Balbino... Direttore Rosato di Azione Popolare Europeisi Riformatori Renew Europe.
7: Se in qualche occasione gli è capitato di avere un ordine del giorno sulla scrivania il giorno dopo di un decreto per prendere in considerazione l'ipotesi di fare quello su cui il governo si è impegnato, perché nella mia lunga esperienza non succede mai. Quindi noi tutti stiamo discutendo di una cosa che non ha nessuna efficacia e mi appassiona l'attenzione con cui il governo esamina l'ordine del giorno per poi accantonarlo per sempre il giorno dopo l'approvazione. Volevo chiedere se c'era un'analisi di questo flusso documentale che fa parte ormai dei nostri riti anche il giorno 5 agosto alle 22 di sera.
3: Grazie onorevole Rosato. E allora, siamo al numero 1, Cian, vuole rispondere? Allora prego, il governo intende parlare. Allora diamo la parola al sottosegretario Balboni. Prego.
5: Considero la sua domanda assolutamente retorica e contiene già la risposta, quindi non ha bisogno di ulteriori considerazioni.
3: Grazie, governo. E quindi, ma sempre sull'ordine dei lavori, onorevole Colucci, prego.
8: Ho capito, ma Colucci vuole parlare.
9: Presidente, questa non era assolutamente una domanda retorica e io considero che la risposta dell'esponente del governo sia assolutamente inappropriata.
2: Del Movimento 5 Stelle.
9: Nei confronti di un membro del Parlamento che interviene opportunamente per far valere quelle che sono le prerogative del Parlamento in materia, in questo caso, di atti di indirizzo politico. Ora, indubbiamente, noi non possiamo che stigmatizzare il fatto che il governo riformuli tutti gli ordini del giorno presentati dalle opposizioni o esprima parere contrario, e questo è ancora più grave considerando che si riferisce ad un provvedimento che ha visto in commissione tagliare ben l'80% degli emendamenti che noi non abbiamo potuto discutere, un provvedimento che arriva in aula con l'apposizione della questione di fiducia, che è uno strumento per impedire e limitare quello che è il dibattito parlamentare e per vietare. Presidente, io ho una nuce degli occhi di un cellulare, per cortesia, se possiamo anche su questo vigilare. Perché non so se stia facendo una ripresa o cosa serva per questo.
3: No, no, è scappata di mano.
9: Probabilmente sta chattando con qualcuno.
3: No. Vi prego.
9: Presidente, non vogliamo saperlo.
3: No, preferiamo.
9: Rimanere nella nostra limpidezza.
3: Vi prego, andiamo all'ordine del giorno.
9: Sul tema dell'ordine dei lavori, e non è l'ordine del giorno, Presidente.
3: Chiedo scusa, tanta pace.
9: Sto dicendo che con l'apposizione della questione di fiducia noi non abbiamo potuto presentare emendamenti, per cui l'unico spazio che abbiamo per discutere è la discussione appunto sull'ordine del giorno. Quindi io invito il rappresentante del governo che ha parlato ad usare il dovuto rispetto istituzionale nei confronti di quest'Aula. Lo esigiamo come parlamentari, lo esigiamo come opposizione.
3: Grazie onorevole Colucci, vi prego. L'onorevole Zaratti, penso sul medesimo argomento.
10: Assai brevemente, Presidente, solo per dare un'informazione tramite lei al collega Rosato, l'ottimo ufficio studi della Camera
2: Alleanza Verdi e Sinistra,
10: una statistica che riguarda quanti sono stati gli ordini del giorno approvati che hanno avuto una realizzazione. Ora, dell'ultimo anno non l'ho vista, ma l'anno precedente la percentuale degli ordini del giorno attuati tra quelli approvati era l'1,74. Questo.
3: Grazie. Allora, onorevole Ciani, sul numero 1, prego.
11: Grazie Presidente. Proviamo a parlare del contenuto di questa norma. Mi spiace che il Governo abbia dato un parere contrario, perché in questo ordine del giorno chiedevamo semplicemente di applicare le norme
2: Partito Democratico.
11: Che il Governo con questa legge doveva recepire, perché oltre a una serie di norme che noi non condividiamo politicamente, le norme europee prevedevano anche alcuni aspetti sulla tutela della persona e la tutela dei diritti umani. E invece, purtroppo, il recepimento non le prevede, e questo ordine del giorno molto concreto, molto puntuale, che invito anche i colleghi della maggioranza a leggere, prevedeva invece di provare nel momento in cui si cambia una norma e si affrettano molto le procedure di frontiera, di fare attenzione e di tutelare la vulnerabilità delle persone. Vede Presidente, quando sono andato in Albania a vedere i centri che il Governo aveva realizzato, ho parlato con un medico che il giorno prima aveva rimandato in Italia un ragazzo portato in Albania dalle navi della Marina, come era previsto dall'accordo che il Governo aveva fatto, perché parlando con lui mi ha detto: vede onorevole, io ho una figlia che ha compiuto 18 anni la scorsa settimana, se venisse a dirmi che lei è minorenne, come potrei verificarlo? Il tema della vulnerabilità delle persone, il tema delle malattie, dei problemi psichiatrici, sono temi molto molto delicati che in una fase di una decisione rapida è difficile da valutare. E poiché i diritti della persona dovrebbero venire prima di qualsiasi norma, anche che il Governo vuole implementare in una maniera nuova per dare una esperienza di durezza nel trattare i temi della migrazione, credo che non dovrebbero dimenticarsi che la malattia, la vulnerabilità, la minore età sono comunque cose che dovremmo garantire. E poiché i centri Lampedusa, Pozzallo, Porto Empedocle, Agrigento, Reggio Calabria, Crotone, diversi dei centri italiani non hanno il personale sufficiente, adeguato, il personale specializzato per rispondere a questo tipo di problema, chiedevamo semplicemente che nel momento in cui si cambia una procedura si dia anche il personale necessario per poter rispondere alla vulnerabilità delle persone. Non era un ordine del giorno polemico o ostruzionistico, era un ordine del giorno per ricordare che esistono delle norme e che il fatto che queste persone vengano da altri continenti, da altri paesi, non fa di loro cittadini di serie B, non fa di loro degli esseri inferiori che noi possiamo trattare con disprezzo. Grazie.
3: Grazie onorevole Ciani. Pongo in votazione l'1 Ciani, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Sì. Gentile deve votare. Perfetto. Chi è che non riesce a votare?
12: Ha votato.
3: Votazione chiusa. Contrari 158, la Camera respinge. 2 Michelotti, accetta la riformulazione? Grazie. Passiamo direttamente al numero 9, Alfonso Colucci. Lo pongo in votazione. Ah, prego, onorevole Colucci.
9: Presidente, sono stupito e rammaricato di questo parere contrario da parte dei relatori e da parte del Governo, perché questo ordine del giorno affronta tre temi riferiti all'immigrazione
2: del Movimento 5 Stelle.
9: Loro loro, ma sono uniti da un unico fil rouge, il fallimento del governo Meloni nelle politiche migratorie. Perché il primo impegno riguarda proprio lo spazio Schengen. Lo spazio Schengen che il governo italiano ha improvvisamente chiuso in occasione della crisi migratoria che si è avuta nell'exclave spagnola in Marocco, la quale è del tutto esclusa dall'applicazione delle regole di Schengen. Per cui il governo Meloni, per dare un messaggio securitario di respingimento, ha adottato una misura che non si riferisce a quella exclave che è stata oggetto di questo fenomeno migratorio improvviso, che poi peraltro andrebbe anche spiegato nelle sue dinamiche, che probabilmente sono dinamiche internazionali e si riferiscono ai rapporti tra il Marocco e la Spagna e probabilmente anche l'amministrazione americana. E c'è da dire che la riunione dei ministri europei dell'interno, convocata di fretta e in furia da Giorgia Meloni per dare una dimostrazione di forza, perché noi con 22 paesi dell'Europa siamo tutti allineati, si è risolta con i complimenti al governo Sanchez per la rapidità e l'efficacia con cui è riuscito a gestire questa crisi, riportando in Marocco ben 70.000 dei 72 o 75.000 persone che sono, hanno valicato quel confine. Ebbene che, Presidente, in quell'operazione si sono registrati tanti, tanti morti, tanti dispersi di cui non abbiamo notizie, non sappiamo che fine hanno fatto. Ecco, in questo furore ideologico che ha visto il governo Meloni scagliarsi, il ministro Tajani scagliarsi contro la Spagna, un nostro paese amico, io non ho sentito una parola di cordoglio, io non ho sentito un momento di raccoglimento che l'Italia avrebbe dovuto esprimere anche per l'umanità che caratterizza il nostro Paese, per la nostra antica storia, per i rapporti con gli altri Paesi, in particolare con la Spagna, e per l'aiuto che la Spagna ci ha dato in occasioni di precedenti crisi migratorie che hanno riguardato l'Italia. Il secondo impegno riguarda proprio la revisione del regolamento di Dublino, quel regolamento che il governo Meloni non ha avuto la forza, l'autorevolezza di modificare in Europa, nella parte in cui pone a carico dei paesi di primo ingresso, di approdo, quale appunto l'Italia, la Spagna, la Grecia, tutti gli oneri non solo amministrativi ma anche economici per l'accoglienza dei migranti. Ebbene, ribadiamo un concetto: chi arriva in Italia arriva in Europa, e noi ci saremmo aspettati che un governo autorevole potesse restituire all'Europa la dimensione europea del fenomeno migratorio, e invece questo non è stato, perché il nuovo patto per la migrazione e l'asilo rimanda all'Italia, paesi di primo approdo, tutti gli oneri relativi all'accoglienza dei migranti. Quindi il secondo impegno riguarda un ulteriore fallimento del governo Meloni in tema di politiche migratorie. E così il terzo impegno si riferisce direttamente al protocollo Albania, a questi centri che anch'io ho visitato in Albania, destinati all'accoglienza dei migranti, centri che sono costati milioni di euro dei soldi degli italiani, soldi sottratti ai servizi primari per i cittadini, che hanno comportato il trasferimento in Albania di risorse umane, di forze dell'ordine, di polizia, di funzionari che sono lì mortificati e soprattutto sono sottratti alle nostre città, alle sicurezze dei cittadini, mentre vediamo che con questo governo aumenta la criminalità, aumenta il senso di difficoltà e di paura dei cittadini italiani nelle proprie città. Milioni di euro degli italiani sottratti, quando oggi ad oggi, dall'inizio, dal varo di questi centri in Italia, da quei centri sono stati rimpatriati solo 101 migranti, e voi pensate che questo sperpero di soldi possa in alcun modo risolvere il problema migratorio in Italia? Voi avete fatto solo una bassa propaganda a spese degli italiani, e questo è gravissimo. Quindi, Presidente, se davvero qui si vuole modificare questa politica fallimentare, il fallimento del governo Meloni in tema migratorio, bisognerebbe approvare quest'ordine del giorno che riguarda tre dei principali temi di fallimento del governo nelle politiche migratorie. Per cui il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
3: Grazie onorevole Colucci. Pongo in votazione il 9, Alfonso Colucci, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Sì, perfetto. Votazione chiusa. Ormai contrari 165, la Camera respinge. 10, Aurì, ma accetta la riformulazione? Grazie. 11, Carmina, accetta la riformulazione? No, prego.
12: Non accetto la riformulazione, chiedo di intervenire. Grazie Presidente, onorevoli...
2: Del Movimento 5 Stelle.
12: Non posso accettare questa riformulazione, perché più che una riformulazione dell'ordine del giorno mi pare tanto una demolizione dell'intero ordine del giorno, che fra l'altro prevedeva dei problemi concreti e prospettava delle soluzioni assolutamente accettabili, per cui io chiedo di rivedere questo parere da parte del Governo. In sostanza, cosa affronta questo ordine del giorno? La tematica dei minori stranieri non accompagnati, invitando al rispetto dovuto anche in virtù del principio di gerarchia delle fonti nella attuazione o nell'approvazione, poi nell'attuazione concreta di questo patto europeo delle migrazioni, del principio fondamentale dell'interesse prioritario del minore previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, dall'articolo 24 dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla nostra stessa Costituzione, gli articoli 2, 3, 30 e 31, che prevedono una tutela rafforzata dell'infanzia e dell'adolescenza. Evidentemente norme sovraordinate rispetto alle fonti stesse primarie, questo dovrebbe essere risaputo. Quindi è quasi pleonastico, non capisco perché non si debba accettare questo aspetto. Non solo, ma questo ordine del giorno affronta una problematica, quella dell'allocazione di questi minori, perché sono presenti in Italia 14.000 minori stranieri non accompagnati, la priorità viene data dal Ministero degli Interni all'allocazione nella rete SAI, purtroppo nella rete SAI mancano 8.000 posti e la scelta che si fa assolutamente negativa è quella di allocare minori stranieri non accompagnati in contesti non adeguati, a volte anche in strutture per adulti e possibilmente omettendo l'inserimento nelle cooperative a ciò destinate. Si sta verificando in particolare in Sicilia questo fenomeno, per cui i minori arrivano in Sicilia invece di essere inseriti nei contesti di cooperative siciliane che hanno anche sviluppato particolari competenze in tema e hanno esiti positivi nella formazione e nell'accompagnamento di questi minori, addirittura vengono allocati minori in centri destinati agli adulti o in situazioni assolutamente inadeguate, con un gravissimo pericolo per i minori. Io ho un'esperienza diretta dell'immigrazione. Quando nel 2023 arrivarono in massa i migranti, quando ci fu quell'esplosione, settembre del 2023, furono sistemati alla meno peggio, Porto Empedocle, al sole, senza una struttura che li proteggesse, insieme adulti e bambini. Quando si collocano insieme adulti e bambini, anche a dormire, eccetera, si possono creare fenomeni distorsivi gravissimi che riguardano la tratta, la prostituzione, lo sfruttamento. Quindi questo è un fenomeno, è qualcosa che va assolutamente evitato. Poi c'è anche la problematica che riguarda quindi l'incremento delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo e anche quella di rafforzare la rete SAI, perché alle cooperative siciliane che cosa viene detto?

0: enti locali, perché possano assumere anche persone che siano destinate al supporto dell'immigrazione. È un contributo straordinario per quei comuni di frontiera, quelli del Mezzogiorno, che spesso sono anche non in bonus ma hanno difficoltà finanziarie che affrontano per l'Italia e direi per l'Europa il peso dell'immigrazione. Penso a Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Augusta, Trapani, Pantelleria, Messina, Caltanissetta e Siculiana, territori spesso lasciati soli e magari non hanno neanche la possibilità di assumere i vigili urbani, comuni che svolgono una funzione di interesse nazionale europeo ma continuano a sostenere costi enormi, economici e sociali, senza un adeguato sostegno dello Stato. Ora io mi chiedo e vi chiedo cosa ci sia di sbagliato in queste richieste, perché il governo si ostini a non accettare delle proposte che non sono assolutamente pretestuose ma sono razionali e di buon senso in quello che deve essere un principio prioritario, perché un bambino che arriva da noi, un ragazzino spesso da solo o che ha subito traumi enormi come la perdita dei genitori nei naufragi, ha diritto e dovrebbe essere un dovere per l'Italia assisterli adeguatamente, sfruttando tutto quello che c'ha e aiutando quei comuni che per primi prestano assistenza. Voi non avete idea della solidarietà che c'è a Lampedusa, eppure hanno subito eventi a volte peggiori di quello che abbiamo visto a Ceuta, ma non si sono mai lamentati. Nel 2023 c'era quasi il triplo di immigrati rispetto alla popolazione, ma mai un atto di razzismo o di rifiuto. Per questo alcuni propongono Lampedusa al premio Nobel per la pace. E queste città dovrebbero essere di esempio, ma lo Stato, il governo le abbandona.
1: Grazie, deputata Carmina. Pongo in votazione L'11 Carmina, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 166, la Camera respinge. 12 Morfino, accetta la riformulazione? Prego. No. Vuole intervenire? Prego.
2: Grazie Presidente. No Presidente, non accetto questa riformulazione. Ma a lei le pare una riformulazione questa? Cioè avete preso un testo che parlava di tutela delle persone più vulnerabili, di corridoi umanitari, di protezione di donne vittime.
3: Movimento 5 Stelle.
2: E lo avete svuotato. Cioè cancellate le premesse, cancellate 3-4 impegni concreti, potevate cancellare pure gli ultimi due impegni e ve lo riscrivevate voi di sana pianta. Cioè avete eliminato proprio i passaggi che chiedevano più tutela per le donne che fuggono da guerra, da persecuzioni e da violenza, ma non vi vergognate, ma non vi vergognate neanche un po'. E poi venite qui in quest'aula a riempirvi la bocca di parole in difesa delle donne. Siete solo degli ipocriti.
1: Brava. Grazie deputata Morfino. Pongo in votazione il 12 Morfino, parere contrario. Carmina per sottoscrivere. Parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 13 Pensa. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione aperta. Ho capito, però scusate. È votato ormai, però lei deve alzare la mano prima, scusi. Lei non mi alza la mano in tempo, però, scusi. Mi dispiace, votazione chiusa, la mano si alza in tempo. Contrari 164, la Camera respinge. 14 D'Orso, accetta la riformulazione? D'Orso?

0: No, prego.
1: Grazie Presidente. Allora, non posso accettare perché la riformulazione in realtà ha ripreso esclusivamente un impegno dei numerosi impegni che avevamo proposto. Parliamo degli addetti all'ufficio per il processo. L'impegno che in qualche modo su cui si era in qualche modo manifestata la disponibilità del governo e prendo atto di questo.
2: Movimento 5 Stelle.
1: Che suggeriva, insomma, chiedeva, anzi sollecitava la istituzione dell'ufficio per il processo anche presso le procure dei tribunali per i minorenni, perché inspiegabilmente sono state dimenticate. L'ufficio per il processo oggi praticamente è stato istituito in tutte le articolazioni, potremmo dire così, degli uffici giudiziari, fuorché a supporto delle procure presso i tribunali per i minorenni, ed è stato segnalato da tutti i procuratori d'Italia per i minorenni che è assolutamente necessaria questa proprio presso le procure, presso i tribunali per i minorenni. Quindi prendo atto e comunque do atto del fatto che su questo punto c'era stata una disponibilità da parte del governo, ma tutta invece la parte che riguarda un'altra delle preoccupazioni più forti degli addetti all'ufficio per il processo, di quelli già stabilizzati, parliamo di loro in particolare, non è stata invece presa in alcuna considerazione, e questo dispiace. Di cosa sono preoccupati gli addetti all'ufficio per il processo che sono stati assunti? Sono preoccupati del fatto che non è ancora chiara la funzione che dovranno effettivamente ricoprire, c'è il tentativo da parte del governo di insinuare la possibilità che essi vengano non più e non tanto destinati al supporto dell'attività giurisdizionale, come era la loro naturale destinazione da quando sono stati anche pensati, potremmo dire così, ma la preoccupazione è che diventino invece coloro i quali dovranno andare a colmare delle lacune di organico, quindi nel personale di cancelleria in particolare, quindi con delle mansioni diverse rispetto a quelli per cui sono nati e si sono formati e fin qui hanno svolto, acquisendo una competenza in questo senso specialistica, quindi le funzioni che fin qui hanno svolto, e che invece possano essere indiscriminatamente e tra l'altro senza una uniformità rispetto appunto ai vari uffici, quindi con una eccessiva discrezionalità senza alcun criterio, possano essere alla bisogna, potremmo dire così, destinati, assegnati a funzioni che non competono loro rispetto a quello che è la struttura originaria dello staff del magistrato, perché di questo stiamo parlando. Quindi purtroppo non posso accettare la riformulazione, che sotto questo secondo aspetto era del tutto carente, nel senso che spariva completamente dal testo proposto dal governo appunto la risposta rispetto a questa fortissima preoccupazione che hanno gli addetti all'ufficio per il processo. Preoccupazione, lo ribadisco e concludo, di un demansionamento o di un'impropria destinazione di questo personale ad attività meramente amministrative o sostitutive delle ordinarie funzioni delle cancellerie. Su questo c'era necessità di un impegno preciso affinché vi fosse quantomeno l'emanazione di criteri uniformi rispetto all'impiego degli addetti l'ufficio per il processo su tutti il territorio nazionale, quindi in tutti gli uffici giudiziari, e anche l'impegno ad un monitoraggio affinché questi eventuali criteri fossero applicati dovunque. Su questo non c'è, registriamo alcuna volontà politica, e probabilmente anche per il fatto che forse già state pensando o avete già emanato ieri in Consiglio dei Ministri un provvedimento nel quale sembra che possa essere invece recepito tutto il contrario, ovvero sia la possibilità di utilizzare questo personale che è ampiamente qualificato e specializzato a ben altre mansioni rispetto a quelle per cui erano destinati. Grazie.
0: Grazie deputata D'Orso. La collega Morfino per sottoscrivere. Pongo in votazione il 14 D'Orso, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Sì, Chelani, perfetto. Chi deve? Ah, Barelli. Un attimo, deve votare. Votato? Perfetto. Votazione chiusa. Contrari 164, la Camera respinge, 15 Giuliano. Prego, deputata Giuliano.
2: Grazie, Presidente. Con quest'ordine del giorno a cui avete dato parere contrario, cercavamo di trovare una soluzione ad un pasticcio che avete inserito in questo decreto, perché con questo decreto
3: Movimento 5 Stelle
2: la disciplina dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione forense e soprattutto avete modificato questa disciplina a partire già dalla sessione in corso. Quindi i candidati che a dicembre, tra soli 4 mesi, si troveranno a svolgere l'esame di abilitazione alla professione forense vedranno queste modifiche in corso. E avete fatto tutto ciò in barba al legittimo affidamento di migliaia di candidati che ovviamente, come ben sapete, iniziano la loro preparazione all'esame molti mesi prima dell'effettivo svolgimento dell'esame. Avete fatto delle modifiche ignorando il loro legittimo affidamento, ignorando il percorso che i candidati hanno svolto fino ad ora. Faccio un esempio: per esempio nella prova orale avete sostituito il diritto civile con il diritto privato, che è una materia molto più ampia. Avete aggiunto, per quanto riguarda l'orale, la materia della previdenza forense. E ripeto, tutto ciò avete fatto già a partire dalla sessione in corso, già a partire dalla sessione di dicembre. Tutto questo per noi è inaccettabile, perché vuol dire ignorare quelle che sono le esigenze, ripeto, il legittimo affidamento di migliaia di candidati che si preparano a dare a dicembre l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
0: Grazie, deputata Giuliano. Deputata Auriemma, prego.
4: Presidente, quest'ordine del giorno dà la possibilità al governo di recuperare un cortocircuito istituzionale. Voi avete disciplinato con un decreto legge l'esame dell'abilitazione per la professione forense. È evidente che in realtà questo tipo di intervento necessitava di un intervento ordinamentale. Non è possibile prevedere un intervento su un esame così importante che va a selezionare la classe forense attraverso un decreto.
3: Ancora il Movimento 5 Stelle.
4: Senza nessun passaggio vero nelle commissioni, con delle audizioni reali, vere, approfondite. Anche perché, in tutta sincerità, non è che risolviamo il problema della selezione dei giovani avvocati cambiando il numero delle prove scritte o riducendo le materie, ma ci sono tantissimi problemi dovuti al fatto che tantissimi aspiranti avvocati scelgono di andare all'estero e prendere l'abilitazione e quindi in sostanza vanno a pagare per avere l'abilitazione, mentre chi non ha la possibilità di pagare 5-6 mila euro è costretto a fare una selezione molte volte anche più di una volta. C'è il problema degli ordini molto grandi che non riescono a correggere gli iscritti in tempo per poter poi avere un risultato e sapere se hai superato lo scritto e affrontare l'orale. Tutto questo non è stato affrontato e quindi ancora una volta con una pezza a colori cercate di mettere, di risolvere un problema che esiste e che riguarda i giovani ragazzi che non solo fanno 2 anni, 18 mesi di pratica senza molto spesso percepire un euro, ma si trovano sottoposti ad un esame che molto spesso non va a valutare il merito e l'esperienza e la formazione di questi ragazzi. Grazie.
0: Grazie deputata Auriemma. Pongo in votazione il 15 Giuliano, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi?
5: Barabotti.
0: Dov'è? Barabotti, un attimo. Bignami deve votare? Barabotti, ok, votazione chiusa. Contrari 168, la Camera respinge. 16 Cafiero De Rao. Prego, onorevole.
5: Grazie, Presidente. Nell'ordine del giorno non abbiamo chiesto l'abrogazione dell'articolo 16. Avevamo chiesto semplicemente che si intervenisse per una formazione
3: del Movimento 5 Stelle.
5: Dire che effettivamente quell'articolo 16 potesse avere un'attuazione. L'articolo 16 peraltro prevede l'istituzione delle sezioni stralcio, quelle sezioni che sono state istituite per ridurre il carico sulle questioni immigrazioni e soprattutto si è dato alla magistratura onoraria il compito di collaborare. Ma scusatemi, sapete la magistratura onoraria in quale situazione versa? In diversi uffici giudiziari è presente solo il 30%. E stanno dicendo da oltre un anno e mezzo che non sono in grado più di affrontare alcuna questione. E voi assegnate alla magistratura onoraria il compito di valutare le questioni relative all'immigrazione, alla protezione internazionale? Cioè a magistrati che hanno altra competenza e comunque sono specializzati in altra materia, voi gli assegnate una delle materie più delicate in temi di diritti umanitari, rispetto di diritti soggettivi costituzionali? Ma mi sembra veramente qualcosa di impensabile ciò che si fa con l'articolo 16. Assegnare alla magistratura onoraria un compito delicatissimo e complesso. Ma questo significa evidentemente che non avete a cuore la risoluzione di un carico di lavoro arretrato che si è accumulato nel tempo. Avete soltanto apparentemente richiamato la magistratura onoraria che sapete non riuscirà mai ad affrontare questi temi. Ma è pensabile questo? Ma avete pensato a una formazione, a una specializzazione della magistratura onoraria nel momento in cui deve affrontare questi temi? No. Evidentemente non è nel vostro interesse che questioni di questo tipo vengano affrontate e risolte. E in fondo noi cosa avevamo chiesto in questo ordine del giorno? Semplicemente formazione, miglioramento, specializzazione, una magistratura onoraria che fosse rafforzata. Tutto questo non è stato fatto. Non solo, ma addirittura avete espresso un parere contrario anche all'ordine del giorno. Beh, io veramente non credo che voi abbiate a cuore la magistratura e il lavoro della magistratura, comportandovi in questo modo. Grazie Presidente, ho terminato.
0: Grazie onorevole Cafiero De Rao. Pongo in votazione il 16, Cafiero De Rao, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Rizzetto. Votazione chiusa. Contrari 179, la Camera respinge, 17 Ascari. Prego, deputata.
6: Grazie Presidente, io veramente non comprendo il parere contrario a questo ordine del giorno e vorrei ricollegarmi anche alle dichiarazioni aberranti che sono state fatte da questo governo,
3: Movimento 5 Stelle,
6: vicenda Ceuta, e vorrei dire che è l'Italia che dovrebbe essere esclusa da Schengen, visto che con il governo Meloni abbiamo il record di immigrazione illegale e di sbarchi. E questa è la verità, la dura verità. È proprio che il record di sbarchi e di ingressi irregolari porta la firma del governo Meloni, che ha proprio preferito la propaganda alla gestione. Se volevate davvero affrontare il fenomeno migratorio con serietà, bisognava rafforzare lo Stato e non gli slogan, come avete fatto. Per questo cosa serve? Servivano commissioni territoriali messe nelle condizioni di lavorare rapidamente e soprattutto efficacemente. Servivano investimenti negli uffici immigrazione delle questure e delle prefetture e in particolare stabilizzare gli interinali che da anni garantiscono con competenza, professionalità e spirito di servizio il funzionamento di queste strutture. Evidentemente non siete mai entrati all'interno di un ufficio immigrazione della questura con file che partono sotto il sole anche a 40 gradi in condizioni disumane dalle 5 del mattino per arrivare a un appuntamento all'una perché non c'è personale, perché i tempi sono questi, perché c'è tantissima burocrazia, perché all'interno di un ufficio immigrazione non ci sono solo le pratiche di protezione internazionale, ma ci sono anche richieste di lavoro subordinato, familiare, salute, cure mediche e c'è una molteplicità appunto di lavoro che va gestito e molto spesso questo lavoro viene gestito da queste figure che sono gli interinali e che da anni ancora oggi si trovano in una condizione di precariato, di vulnerabilità, non sanno mai se il contratto avrà un seguito e questo destabilizza e veramente provoca un gravissimo pregiudizio in uomini e donne che hanno veramente maturato una grandissima professionalità e competenza. Questo per dire che non si governa l'immigrazione con gli annunci o alimentando la paura con la creazione di un nemico che guarda caso quel nemico sono sempre persone vulnerabili e soprattutto fragili. Si governa con personale qualificato, procedure efficienti e istituzioni che funzionano. Chiudo, Presidente, dicendo che la sicurezza che voi tanto propagandate si costruisce con istituzioni forti e personale stabile, non, ripeto, con gli slogan di chi ha trasformato, come voi, l'immigrazione in una campagna elettorale permanente.
0: Grazie deputata Ascari, l'abbate per sottoscrivere, pongo in votazione il 17 Ascari, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 177, la Camera respinge, 18 Gianassi, accetta la riformulazione? Lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 164, la Camera respinge. 19 Serracchiani, accetta la riformulazione? Grazie. 20 Di Biasi, accetta la riformulazione? Pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Onorevole Rizzetto. Votazione chiusa. Contrari 167, la Camera respinge. 21 Benzoni. Prego.
7: Presidente, vorrei intervenire ed evitare l'intervento, ma parla questo ordine del giorno di Invest in for Visa, che è un programma fatto per gli investitori stranieri in Italia, quindi chiedo se il governo possa ravvedersi sul parere prima di...
3: Azioni Popolari Europeisti, Riformatori, Renew Europe.
0: Intervenire, prego, sottosegretario Balboni.
8: Sì, grazie Presidente.
0: Colleghi, un po' di silenzio.
8: In
0: però,
8: effetti, su questo ordine del giorno il parere potrebbe diventare favorevole a condizione che dopo la frase impegna il governo si inserisca a valutare l'opportunità di.
0: Accetta questa riformulazione? Ha detto di sì, perfetto. Allora diventa favorevole come riformulato. E allora 22 Sumaoro. Lo pongo in votazione, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge. 23 Dori, accetta la riformulazione? Lo pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 167, la Camera respinge. 24 Zanella. L'abate vuole intervenire. Prego.
9: Sì, lo so. Grazie, vorrei appunto firmare l'ordine del giorno della collega a intervenire. Grazie Presidente. Presidente, quando parliamo di minori stranieri non accompagnati...
3: Del Movimento 5 Stelle.
9: ...di numeri o di statistiche o di fascicoli amministrativi. Stiamo parlando di bambini e ragazzi che arrivano nel nostro paese completamente soli, dopo aver affrontato guerre... violenze, persecuzioni, fame, torture e viaggi disumani. Ragazzi che hanno perso tutto tranne la speranza di trovare protezione. E il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo richiama con forza il principio del superiore interesse del minore. È un principio giuridico, ma prima ancora è un principio di civiltà. Eppure, leggendo questo provvedimento, si ha la sensazione che il Governo abbia scelto di dare priorità alle procedure, ai controlli e agli aspetti burocratici, lasciando sullo sfondo proprio chi avrebbe più bisogno di essere tutelato. So che sto intervenendo, ma c'è un chiasso pazzesco, dei bambini qua non interessa a nessuno. Presidente, non so, intervenga lei.
0: No, prego, assolutamente. L'ascoltiamo, sicuramente tutti i colleghi l'ascoltano.
9: Io sento un casino. Dove sono le risorse per rafforzare il sistema dei tutori volontari? Dove sono gli investimenti per garantire un'accoglienza dignitosa in sostegno psicologico, l'accesso alla scuola e percorsi di inclusione? Cose che non abbiamo visto. Dove sono le misure che trasformano il principio del superiore interesse del minore in una realtà concreta? Un paese si misura da come tratta le persone più fragili. Non possiamo chiedere all'Europa solidarietà e poi limitarci ad applicare soltanto le parti del patto che riguardano i controlli, dimenticando quelle che impongono di proteggere chi è più vulnerabile. Per questo chiediamo al Governo di cambiare rotta, di rafforzare concretamente le tutele per i minori stranieri non accompagnati e di dimostrare con i fatti e non con gli slogan che l'Italia è ancora un paese capace di mettere al centro la dignità della persona, perché un bambino non è mai un'emergenza da gestire, è una vita da proteggere, e su questo si misura la credibilità morale delle nostre istituzioni.
0: Grazie deputata Labbate. Pongo in votazione 24 Zanella, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 25 Zaratti. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione aperta. Trancazzini.
10: Zaratti.
0: Sì, Zaratti. Votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 26 Ghirra. Metto in votazione con parere contrario del Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 164, la Camera respinge. 27 Fratoianni. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione aperta. Onorevole Zumbo. Zumbo, come ho detto, scusate, sono arrivato. Vabbè. ci mettiamo ormai a ballare pure noi con la Zumba. Sono proprio arrivato. Perdonate tutti quanti, ma ormai la stanchezza proprio. Votazione chiusa. 100 contrari, 165. La Camera respinge, sono proprio arrivato. 28 De Luca. Tu hai azzeccato, con te non c'è. Pongo in votazione parere contrario del governo. La votazione è chiusa. La votazione è aperta. Vabbè, sono arrivato, dai. Ormai è proprio il gioco delle parti. Votazione chiusa. Dai, che ci divertiamo un po' almeno. Contrari 165, la Camera respinge. 29 Fornaro, accetta la riformulazione. Perfetto. Trenta Cuperlo. Pongo in votazione parere contrario del governo. La votazione. Cos'è? La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 31 Bacalì. Prego. No, pongo in votazione parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge. 32 Bonafè. Pongo in votazione parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 166, la Camera respinge. 33 Mauri. Pongo in votazione parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge. 34 Caso. Pongo in votazione parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge. 35 Boldrini. Pongo in votazione parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 166, la Camera respinge. 36 Ferrari. Pongo in votazione parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 167, la Camera respinge. 37 Orfini. Pongo in votazione parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 38 Toni Ricciardi. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge. 39 Ghio. Pongo in votazione, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 167, la Camera respinge. 40 La Carra. Pongo in votazione parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 166, la Camera respinge. Infine 41 Scarpa. Pongo in votazione parere contrario del governo. Votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. E allora passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Sumauro. Prego, onorevole. Ormai, ragazzi, io però voglio la standing ovation. È la notturna, ve l'ho detto. È la notturna.
10: Ha pronunciato bene.
0: Prego, onorevole.
10: Grazie Presidente. Presidente, ci sono fatti che interrogano la coscienza di un paese.
3: Un gruppo misto.
10: Prima ancora della sua politica. Infatti ci sono dei fatti che interrogano la coscienza di un paese prima ancora della sua politica. è quella relativa ai processi migratori, fanno parte dei temi che dovrebbero interrogare la coscienza dell'intero Paese, prima ancora della sua politica. Si legge migrazione, ma in realtà parla a noi europei, parla a noi italiani. E questo noi, a sua volta, ci invita a prendere in considerazione alcuni dati. E qui vorrei far riferimento ad alcuni dati demografici e le loro relative conseguenze sul piano economico. Presidente, da qui al 2050 la popolazione europea, che attualmente è di 451 milioni di persone, scenderà sotto i 400 milioni di persone. Mentre la popolazione italiana, dagli attuali 59 milioni di persone, scenderà a 54,7 milioni di persone, vale a dire una diminuzione di 4,3 milioni di persone. E le conseguenze economiche di questo calo demografico si evidenzia in termini di capacità nostra, sia a livello europeo che italiano, di far fronte al sistema pensionistico. Le conseguenze economiche di questo calo, sia a livello europeo che italiano, ha a che fare con la nostra capacità di far fronte a ciò che rappresenta oggi a livello mondiale la competitività sulla tenuta economica stessa dell'Europa e dell'Italia. E le conseguenze economiche di questo calo demografico ha a che fare con la nostra capacità di far fronte a ciò che dovrebbe rappresentare il mondo della formazione, perché ciò che viene formato è ciò che nasce, e ciò che viene formato è ciò che si proietta. Questo è il quadro. Quindi si legge migrazione, ma in realtà parla a noi, parla a ciò che vogliamo essere da qui ai prossimi 25 anni. Di fronte a una situazione del genere, un paese nella sua interezza è chiamato ad interrogarsi. E chi dovrebbe in primis porre al centro delle risposte in relazione a questi dati che ho appena menzionato? È la classe politica. Quindi l'Europa, consapevole di questa drammatica situazione, ha messo in campo delle risposte, e tra queste risposte abbiamo il patto europeo sulla migrazione e l'asilo. È una risposta. Allora noi siamo chiamati ad analizzare questa risposta, questo strumento che l'Europa mette in campo. Dal mio modesto punto di vista, è una risposta a un problema reale. Ma la risposta è una risposta adeguata? La risposta è una risposta giusta? La risposta è una risposta coerente? La risposta è una risposta lungimirante? La risposta è una risposta capace di rispondere ai bisogni, alle preoccupazioni sia dei nostri concittadini che gli stessi migranti? Questa è la sfida. Allora, chi esercita l'attività governativa o parlamentare è chiamato ad interrogarsi, al di fuori dalla logica delle opposte tifoserie. Non stiamo parlando di filosofare in modo astratto, ma parliamo di ragionare su ciò che rappresenta il presente, il domani e il futuro dell'Europa. Queste sono le sfide. Allora io dico che la proposta, la risposta dell'Unione Europea in relazione a questo tema mette al centro un altro elemento, vale a dire ogni singolo paese oggi sul piano europeo è in grado di affrontare una sfida quanto quella dei processi migratori? La risposta è evidentemente no. Allora, come è oggi articolato questo patto sul quale oggi noi siamo chiamati a votare, basta il meccanismo della solidarietà che viene individuato, perché l'Europa pone al centro il tema di creare una forma di armonizzazione delle politiche per non andare in una situazione di caos legislativo. 27 paesi con 27 politiche europee diverse, 27 paesi con 27 scelte diverse sul piano della capacità di creare i meccanismi sul piano energetico, il piano economico, il piano demografico, e quindi abbiamo bisogno di creare un'armonizzazione. Allora da qui parto con delle proposte. La prima è creare un meccanismo di solidarietà vincolante. Quando noi a livello italiano ci siamo ritrovati con il tema della crisi migratoria, come si è visto dove sull'isola di Lampedusa le persone che erano giunte sull'isola erano il doppio del numero dei residenti, è evidentemente chiaro che l'Italia da quel momento rappresentava e rappresenta tuttora la finestra, la porta dell'Europa. E quindi chi mette piedi in Italia mette piedi in Europa, e la risposta non può che essere europea. Però senza un meccanismo di solidarietà vincolante si ritorna appunto a capo, dove tra gli egoismi di ogni singolo paese si cerca in modo illusorio di dare delle risposte. Certo, permetterà di raccattare qualche voto, ma dal momento in cui si chiude nei seggi, il minuto in poi, la questione ritorna. E ci si ritrova con l'ennesimo decreto, l'ennesimo voto di fiducia, perché dall'inizio di questa legislatura ad oggi andiamo a contare quanti provvedimenti sono stati posti in essere da parte di questo governo, e la risposta è sempre la stessa. Non si sarà possibilità di affrontare questo tema se non lo poniamo su un piano di necessità di creare una sinergia sul piano europeo. Secondo elemento riguarda la questione della migrazione. Cioè l'articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sancisce che il diritto, la libertà di circolazione è una libertà che va garantita e tutelata. Quindi vale a dire che le migrazioni non si possono fermare, ma le migrazioni si possono governare, e governare le migrazioni vuol dire mettere a disposizione delle persone che intendono viaggiare le condizioni per poter viaggiare e salvaguardare la propria vita. Ma accanto a questo, Presidente, vi è altrettanto il tema del diritto di restare. Perché riteniamo tutti che 700.000 giovani italiani nel corso degli ultimi 10 anni hanno lasciato l'Italia. Perché il tema del diritto di restare non è stato garantito loro a livello italiano. La stessa cosa vale per Ahmed, per Yacoub, per Joaquin, per Emanuele e tante altre persone. E quindi noi dobbiamo cercare di ragionare in questi termini. E tutta questa risposta viene data a partire dalla capacità della politica di creare un tessuto per garantire investimenti, un tessuto per garantire occupazione, un tessuto per garantire a quei giovani, siano italiani o da altri continenti, di poter realizzare il proprio sogno senza dover scegliere le vie della morte o senza dover abbandonare i propri affetti. Questi sono i temi. Il resto, per davvero, Presidente, e concludo,
0: concluda, sì,
10: è una forma di fuga all'indietro, perché la fuga all'indietro vuol dire che la politica rinuncia alla propria missione. In assenza di tutto questo voterò no a questo provvedimento. Grazie.
0: Grazie onorevole Soumahoro. E allora, deputata Semenzato, prego.
11: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Nel dibattito parlamentare su questo decreto
1: Abbiamo ascoltato una rappresentazione dell'Italia quasi paralizzata.
3: Noi moderati.
1: Un intervento volto a migliorare il funzionamento dello Stato fosse un arretramento, ogni adeguamento alle esigenze concrete fosse una rinuncia, ogni scelta organizzativa fosse una messa in discussione delle riforme. Noi crediamo invece che la questione centrale sia un'altra. La credibilità dello Stato si misura sulla sua capacità di far funzionare le regole. Le istituzioni sono autorevoli quando trasformano i diritti teorici in garanzie effettive, gli impegni assunti in azioni concrete. Una riforma, del resto, Presidente, non vive nel momento in cui viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Vive quando può essere applicata, quando gli uffici sono in grado di sostenerla, quando il personale è presente, quando le infrastrutture funzionano. Il contrario sarebbe soltanto propaganda normativa. Ed è proprio questa la scelta politica contenuta nel decreto che oggi convertiamo in legge: fare in modo che la giustizia funzioni davvero, anziché limitarsi ad annunciare cambiamenti destinati a rimanere sulla carta, perché alla fine la credibilità delle istituzioni si misura proprio lì, nella capacità di trasformare le norme in servizi, in principi, in risultati e le promesse in fatti. Per questo le misure organizzative contenute nel provvedimento rappresentano un atto di responsabilità, responsabilità verso i magistrati, responsabilità verso gli operatori del diritto e in particolare verso il personale amministrativo, che rappresenta una componente essenziale e spesso poco visibile del funzionamento della giustizia. Responsabilità soprattutto verso quei cittadini che della giustizia non chiedono dibattiti ideologici ma risposte tempestive. Ed è proprio questa la prospettiva nella quale si inseriscono anche le disposizioni dedicate all'attuazione del patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Rafforzare la capacità dello Stato di governare fenomeni complessi attraverso regole certi e strumenti adeguati. Per anni la politica italiana ha chiesto con forza una maggiore assunzione di responsabilità su questi temi da parte dell'Europa. Oggi che quel percorso si è finalmente tradotto in regole comuni, sarebbe singolare sostenere che l'Italia non debba fare la propria parte. Essere europeisti significa anche questo, contribuire a costruire un sistema comune e rispettare gli impegni assunti. Non esiste una politica migratoria credibile senza regole certe e non esiste integrazione senza legalità. Chi continua a mettere in contrapposizione sicurezza e diritti propone una contrapposizione artificiale. La sicurezza è un diritto, la legalità è un diritto e un dovere. La certezza delle regole è la prima garanzia anche per chi quelle regole rispetta ogni giorno. Il vero discrimine non è tra fermezza e umanità, il vero discrimine è tra uno Stato capace di governare i fenomeni e uno Stato costretto a subirli. Ed è esattamente questa la sfida che abbiamo davanti. Questo decreto, Presidente, va esattamente in questa direzione, perché non alimenta scontri ideologici né cerca facili applausi. Affronta questioni concrete, con strumenti concreti, che è ciò che i cittadini chiedono alle istituzioni. Per queste ragioni, Presidente, a nome del gruppo Noi Moderati, dichiariamo il voto favorevole alla conversione in legge del decreto. Grazie.
0: Grazie, deputata Semenzato. Onorevole Giachetti, prego.
12: Grazie Presidente, mi ha preso un po' di sprovvista perché non ci devono essere gli eroi.
3: Italia Viva, Casa Riformista.
12: Combattenti che non erano prima di noi.
0: No, hanno rinunciato.
12: Quelli della destra vera si sono dileguati. Ma non mi dica, signor Presidente, veramente certe volte rimaniamo basiti. Quelli della destra vera stanno girando spaghetti. E vabbè, va, succede, Presidente.
0: Non mi permetto io.
12: Noi cerchiamo di aiutarli, però lei mi deve dare la possibilità di riordinare un attimo i miei fogli dell'intervento, perché sennò non ce la faccio, per consegnarli agli stenografi in maniera che possano metterli agli atti. Ovviamente, se lei mi consente.
0: Assolutamente autorizzato.
12: La ringrazio, signor Presidente.
0: Grazie a lei. E allora, onorevole Zaratti, prego.
13: Volentieri consegnerei se avessi qualcosa da consegnare, ma
3: Alleanza Verde e Sinistra.
13: Ho il difetto di parlare a braccio e quindi faccio difficoltà a consegnare, ma cercherò di essere. No,
0: non mi consegni brutte cose a me.
13: Giammai, Presidente, oggi poi la vedo particolarmente in forma, quindi non mi permetterei proprio. No, dico, intervengo anche molto velocemente perché la discussione che abbiamo fatto anche in occasione della discussione generale è stata molto articolata, è stata profonda e penso che abbiamo chiarito in modo molto chiaro quali sono le nostre perplessità su questo decreto, a cominciare dalla sua eccessiva eterogeneità. È un provvedimento che dal punto di vista dell'urgenza è eccessivamente eterogeneo, comincia affrontando il problema dei giovani avvocati, dell'esame di Stato per diventare avvocato, per arrivare appunto al problema dei migranti, dei minori non accompagnati, a tutte le altre grandi questioni che riguardano il problema delle migrazioni. Quindi un provvedimento così fatto, francamente, meriterebbe una critica assai aspra e penso che lo dovremmo fare tutti quanti insieme. Vorrei spendere due parole per i giovani avvocati, perché anche negli ordini del giorno ho visto che tutti quanti noi, i colleghi, le colleghe, si sono concentrati appunto sull'aspetto che riguardava appunto la questione dei migranti. Voglio spendere due parole sui giovani avvocati perché ritengo che siano vittime di una grave e importante ingiustizia. Voglio ricordare che durante il Covid gli aspiranti avvocati avevano da affrontare soltanto una prova orale, ovviamente a seguito della grande emergenza del Covid. Poi vi fu fatto un decreto ad hoc che più volte è stato reiterato, che introduceva una prova scritta e una prova orale. A supporto del fatto che era necessario arrivare a questa prova scritta sufficientemente preparati, i giovani laureati in giurisprudenza non soltanto devono fare i 18 mesi di praticantato, così come prevede la legge, ma contemporaneamente devono frequentare tre corsi semestrali gestiti da strutture private che attestavano attraverso un esame finale semestrale la professionalità, la capacità e appunto la preparazione di questi ragazzi. Voglio sottolineare che questi corsi sono a pagamento perché sono corsi privati, quindi i giovani che vogliono diventare avvocati, dopo aver studiato 5 anni, essersi laureati, dopo il fatto di dover affrontare il periodo del praticantato quasi sempre non pagati, senza neanche un rimborso spese, poi devono affrontare anche la spesa alle loro famiglie dei corsi a pagamento per arrivare appunto a poter sostenere l'esame di avvocato. Ora, già questa era un'enorme ingiustizia, oltretutto peggiorata da questo provvedimento che introduce addirittura due prove scritte, ma sarebbe comprensibile se a fronte del fatto di fare due prove scritte almeno si fosse eliminato l'obbligatorietà dei corsi di formazione e del pagamento di questi corsi di formazione. Io penso che questa era l'occasione invece di fare qualcosa di utile, che è soprattutto quello di garantire ai candidati la possibilità di avere proprie prove eque e uguali in tutta Italia. Non è possibile che ogni ordine provinciale esercita questo esame nei modi e nelle regole che ritiene più opportune. Così abbiamo delle province dove ci sono delle prove estremamente facili e province dove è quasi impossibile avere accesso alla professione se non si dà 3-4 volte lo stesso esame. Ma io credo che questa sia un'ingiustizia che andava assolutamente rimossa, non soltanto perché c'è una disparità tra chi affronta una prova facile e chi la affronta difficile, ma anche perché è chiaro che c'è una disparità di curriculum una volta fatto l'esame, perché chi ha affrontato la prova in un ordine prestigioso avrà un maggiore prestigio dal suo titolo e invece chi affronta questa prova in un ordine che ha meno prestigio avrà una minore facilità di ingresso nel mondo del lavoro. Ecco, questa era l'occasione di affrontare una riforma che aiutasse effettivamente i nostri giovani e i nostri giovani avvocati. Era una cosa importante e invece ancora una volta si è scelto la strada di peggiorare la situazione e invece di continuare a determinare l'emungimento delle famiglie dei giovani avvocati che sono costretti a spendere sempre di più in formazione senza avere appunto in cambio assolutamente nulla. Io penso che la questione dei migranti, se ne è parlato lungamente, ma insomma, in questi 4 anni questa maggioranza ha prodotto 5 decreti di sicurezza e non so più neanche quanti decreti sui migranti. Ora, viene abbastanza naturale dire che se continuate a produrre decreti sui migranti e decreti sulla sicurezza, questo prima di tutto non fa nient'altro che sottolineare il fallimento completo delle vostre politiche in questi 4 anni. Perché se ogni tanto, ogni 6 mesi, ogni anno dovete produrre un nuovo decreto per cercare di affrontare un problema che secondo voi esiste nel Paese, è del tutto evidente che quelli che avete fatto prima non sono serviti a nulla. E d'altro canto, voi non potete pensare che in un paese nel quale ci sono i salari più bassi d'Europa, dove c'è una crisi industriale che vede il segno meno da 36 mesi, un paese nel quale l'energia costa di più di tutta Europa, non soltanto quella che l'energia che consumano le nostre famiglie, voglio ricordare che non tutti in questi giorni di caldo hanno la possibilità di avere i condizionatori dentro casa, di avere il fresco dentro casa. Sempre i più poveri sono quelli che soffrono ancora e sempre di più e sono gli stessi che durante l'inverno non riescono ad accendere i riscaldamenti perché non hanno i soldi per pagare la bolletta del gas. Ecco, ma anche le nostre piccole e medie imprese soffrono perché le nostre medie e piccole imprese che sono l'architrave del sistema industriale italiano, sono quelle che pagano l'energia 3 volte tanto di quanto costa in Europa e questo per responsabilità precise di questo governo. Ecco, non vi preoccupate di affrontare questi temi. Non vi preoccupate del fatto che i nostri giovani, centinaia di migliaia, vanno via dall'Italia, trasformando l'Italia non di una terra di immigrazione, ma una terra di emigranti, come lo siamo stati da decenni, da secoli. Oggi abbiamo ricordato la vicenda dei Marcinelle e in quell'occasione il collega Tony Ricciardi ci ha parlato appunto della valenza economica dell'immigrazione nel sistema, nella ripresa italiana, nella rinascita del sistema produttivo italiano. Ecco, noi siamo ancora lì, esportiamo manodopera, adesso esportiamo pure cervelli oltre che manodopera, perché quelli che vanno via sono le nostre migliori giovani, i nostri migliori giovani, quelli che noi abbiamo preparato. Ecco, non vi preoccupate di questo. La vostra narrazione, che è quella che pensate che vi può far vincere le elezioni, è sempre la stessa: puntare in modo demagogico sulla questione della sicurezza, sulla questione dei migranti. Quello che è accaduto a Ceuta e la gestione che ha avuto questo governo, la Presidente Meloni la dice lunga, Siete scattati in piedi ad attaccare immediatamente la Spagna, ad attaccare le politiche spagnole sui migranti. Bene, io vi voglio ricordare che le sanatorie per regolarizzare i migranti l'avete inventate voi, l'avete fatte voi per primi in Europa, l'avete fatte voi nel 2012, l'ha fatto il governo Berlusconi, ve lo dovete ricordare. Quando voi governavate non vi chiamavate Fratelli d'Italia ma Alleanza Nazionale, ma eravate gli stessi. Ecco, per dirvi che avete responsabilità gravi da questo punto di vista. La Presidente Meloni è venuta tante volte a dirci che i centri di Albania funzioneranno. Ebbene, voglio darvi una notizia, sono passati 2 anni e questi centri non funzionano. Non funziona, sono serviti soltanto a farci spendere ulteriori centinaia di milioni di euro. Navi della Marina Militare e della Guardia Costiera che facevano su e giù per l'Adriatico per portare un solo passeggero. È questo quello che voi siete riusciti a fare. Centinaia di persone trasferite in Albania a non fare nulla, a stare ospiti degli alberghi della costa albanese. Ecco, i centri d'Albania non hanno funzionato come non hanno mai funzionato gli hub in paesi terzi. Lo dimostra l'esempio del Ruanda, per finire appunto con l'esempio infausto dell'Albania. Dell'Albania. Ecco, io penso che le politiche della sicurezza, le politiche sulle migrazioni sanciscono davvero il vostro fallimento a livello nazionale e a livello europeo. e dimostrano la vostra incapacità di affrontare i problemi veri degli italiani e degli italiani, quelli che riguardano i salari, la casa, la scuola, la ricerca, il futuro.
0: Grazie onorevole Zaratti. Onorevole Richetti, prego.
14: Grazie Presidente.

0: 2024, siamo a luglio del 26. Spiegherete le ragioni dell'urgenza in altra sede. Faccio notare che c'era un disegno di legge ordinario che regolamentava e recepiva il patto dell'Unione Europea sulla migrazione, ma che non ha avuto corso. Perché? Perché l'importante è fare un provvedimento tirato via di pochi giorni, il sesto sui temi dell'immigrazione, che però temo in questi pochi minuti che ho stia sfuggendo la portata delle cose che avete previsto. La privazione della libertà personale, che era un'eccezione, diventa la regola, rivolta pure ai minori e alle persone in fase di screening, il fermo amministrativo diventa generalizzato ed è come se nel recepire questo patto andassero in soffitta documenti di scarsa rilevanza come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Convenzione di Ginevra e la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Io penso che voi stiate stravolgendo sul tema delle politiche migratorie, che hanno conosciuto con la Turco-Napolitano il concetto per cui è permesso l'ingresso se cerchi un lavoro, che la Bossi-Fini ha trasformato in diventi irregolare se perdi il lavoro e che voi trascinate fino a non c'entri nulla con la cittadinanza italiana. E perché lo fate? Io non voglio fare polemica. Vi voglio solo ricordare che non è bastato dire aboliamo le accise e cancelliamo la Fornero perché questo si realizzasse. Non basterà evocare la remigrazione per affrontare un tema complesso come il governo dell'immigrazione. Questa discussione meritava un altro modo di essere affrontata, un dibattito parlamentare vero e soprattutto un provvedimento quadro che dicesse come questo Paese vuole essere, e sarebbe stato condiviso, durissimo con chi non rispetta le regole, ma riconoscente con chi arricchisce col lavoro, la cultura e il rispetto delle regole il nostro Paese. Non è un dibattito che possiamo fare alle 11.05 del 5 di agosto, ma credo che ancora una volta dimostra come, rincorrendo un po' di propaganda, non riusciamo a dare risposte quadro a questo Paese ed è il motivo per cui noi voteremo contro questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie onorevole Richetti. Onorevole Alfonso Colucci, prego.
2: Grazie Presidente, Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi. Noi voteremo contro questo decreto e lo faremo senza esitazioni. Avete riunito nello stesso provvedimento giustizia
3: nel Movimento 5 Stelle.
2: Eterogenee tra di loro e troppo importanti in sé per essere affrontate dentro un testo così vario e con tempi che comprimono ancora una volta il confronto parlamentare. In Commissione avete chiuso i lavori senza farci illustrare e votare ben l'80% dei nostri emendamenti. In Aula avete apposto la fiducia e così avete compresso il dibattito. Con questo decreto legge date attuazione, dite, al nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, un patto approvato ben 2 anni fa, il 22 maggio 24, entrato in vigore l'11 giugno successivo. Il Governo conosceva bene le nuove regole, il calendario e le scadenze, le conosceva da ben 2 anni, ma oggi ne date attuazione con un provvedimento, un decreto legge, la cui legittimità costituzionale è subordinata al requisito della straordinaria necessità e urgenza che qui manca. Un provvedimento dunque questo incostituzionale. Ma già voi la legge, la Costituzione, la mettete sotto le scarpe. L'urgenza che voi oggi invocate porta la firma di Giorgia Meloni e ne dimostra l'incapacità di governo. La vostra approssimazione emerge nelle disposizioni sull'accesso alla professione forense. Avete mantenuto 3 corsi semestrali a pagamento, migliaia di euro, ciascuno con un esame finale, e avete aggiunto 2 prove scritte, caricando così sui giovani, sulle loro famiglie, ulteriori costi e senza risolvere il problema essenziale. L'uniformità della valutazione, un esame di Stato deve essere nazionale nei fatti. La preparazione di un candidato non non può essere giudicata con un metro a Milano, con un altro metro a Campobasso, in un modo a Roma.

0: e un altro a Reggio Calabria. E quando il risultato dipende dalla commissione o dalla sottocommissione davanti alla quale si viene esaminato, il merito va a farsi benedire e cede il passo alla discrezionalità. Ma è proprio sull'immigrazione che la distanza tra i vostri annunci e i risultati diventa insostenibile. Raffrontiamo i nostri dati con quelli della Spagna, una nazione, un popolo amico che avete dileggiato. Dal 2021 al 2026, secondo i dati Frontex, in Italia sono arrivati 478.600 migranti, in Spagna nello stesso periodo 234.760. Il governo Meloni ha prodotto quasi il doppio dei migranti irregolari del governo di Sanchez. Eppure il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha sproloquiato di una politica migratoria spagnola fallimentare. Avete accusato la Spagna di non saper governare i flussi, avete addirittura chiuso Schengen senza sapere che Ceuta è un'exclave spagnola in Africa non soggetta alle regole di Schengen. Vi siete fatti rispondere alla TV spagnola, dati alla mano, che l'Italia è stata la principale porta d'ingresso in Europa di migranti irregolari e i ministri degli affari esteri europei da voi convocati in fretta e furia in un disperato tentativo di mistificazione comunicativa, i ministri europei hanno invece espresso apprezzamento per la rapidità e l'efficacia degli sforzi delle autorità spagnole. Avete fallito anche questo vostro disperato e abietto tentativo, una figuraccia internazionale. Ma torniamo a voi, avete promesso il blocco navale, i porti chiusi, la fine delle partenze. Ebbene, con voi le partenze sono aumentate, gli arrivi sono cresciuti, i trafficanti hanno continuato a fare affari e le persone hanno continuato a morire. Già, a Cutro sono morte 94 persone. A Ceuta si contano oltre 100 morti e più di 40 dispersi. E dietro queste cifre ci sono uomini, donne, bambini, famiglie distrutte. Di fronte a vite spezzate serve rispetto, serve quel cordoglio che voi non avete davvero mai espresso. Il vostro obiettivo è costruire un nemico permanente per distrarre l'opinione pubblica dal caro della benzina, dalla diminuzione del potere d'acquisto dei salari, dal lavoro povero, dai mille problemi dei cittadini italiani che il vostro governo ha aggravato. Dovevate inseguire gli scafisti in tutto l'orbe terraqueo, ma l'unico criminale che la Corte Penale Internazionale vi aveva ordinato di arrestare, il generale libico Almastri, lo avete rimandato a casa con l'aereo di Stato a spese degli italiani sotto la bandiera italiana, per poi essere deferiti per la violazione del trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale e ricevere una lezione di civiltà dalla Libia, che ha proceduto al suo arresto. La Libia sì, l'Italia no. Avevate chiesto la convocazione urgente dei ministri europei dell'interno, che avrebbe approvato la proposta del governo di Giorgia Meloni dei Return Hub sul modello Albania. Ma poi è arrivato il comunicato finale e di questi Return Hubs non vi è traccia alcuna. Dovevano essere la grande risposta europea di Giorgia alla crisi migratoria, ma di essi non vi è alcuna traccia nell'agenda europea. L'Italia di Giorgia Meloni è irrilevante in Europa come mai prima. Che fallimento! E lo stesso vale per il cosiddetto modello Albania. Quelli sono centri sottoposti alla giurisdizione italiana, nei quali opera personale italiano. Sono presidiati dalle forze dell'ordine italiane e finanziate dai contribuenti italiani. Voi continuate a presentarli come un modello per l'Europa e per il mondo, ma i risultati parlano di un insuccesso epocale. In 2 anni dall'Albania sono state rimpatriate 101 persone a fronte di milioni di euro spesi. Avete mandato uomini e donne delle forze dell'ordine a presidiare strutture quasi vuote, mortificando piccoli, mentre nelle città, nelle periferie, nei territori manca personale per garantire sicurezza ai cittadini. I cittadini sono sempre più insicuri e impauriti. E anche il decreto flussi fotografa il fallimento delle vostre politiche migratorie. Nel 2025 avete messo a bando 165.000 posti, ma le domande accolte sono state appena 14.349, appena il 7,9%. E nel frattempo l'industria, l'agricoltura, le famiglie continuano a chiedere lavoratori qualificati che il vostro sistema non riesce a far entrare regolarmente. Non avete il coraggio di superare la Bossi-Fini, che prevede che un datore di lavoro italiano possa assumere un lavoratore straniero senza conoscerlo. E così intrappolati come siete nelle vostre gabbie ideologiche, alimentate irregolarità, voi alimentate un sistema che è criminogeno. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo una posizione chiara: le frontiere devono essere governate. Uno Stato, davvero che sia uno Stato, deve sapere chi entra nel proprio territorio, deve distinguere chi ha diritto alla protezione e chi non ha titolo, e rendere effettivi i rimpatri previsti dalla legge. Governare l'immigrazione significa contrastare i trafficanti, aprire canali legali e controllati d'ingresso, costruire una vera politica europea e finalmente superare il regolamento di Dublino, che scarica tutta la responsabilità sul paese di primo approdo. Ma per fare questo occorrerebbe avere autorevolezza internazionale, autorevolezza che a voi manca del tutto. Manca una politica seria, manca una visione, mancano i risultati. Il perfetto riassunto del governo di Giorgia Meloni: avete fallito anche sul tema dell'immigrazione. E per queste ragioni restiamo fermi, convinti, senza esitazione, a nome del tutto il Movimento 5 Stelle, annuncio il nostro voto contrario.
1: Grazie onorevole Colucci. Onorevole Gentile, prego.
2: Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, Forza Italia voterà convintamente a favore di questo provvedimento che è posto all'attenzione dell'Aula. Lo farà con senso di responsabilità, nella consapevolezza che il provvedimento interviene su questioni concrete e non più rinviabili. Lo abbiamo detto.
3: Forza Italia, Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati.
2: Nelle questioni pregiudiziali, il funzionamento degli uffici giudiziari, l'organizzazione dell'amministrazione della giustizia, l'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, l'adeguamento all'ordinamento nazionale al nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Partiamo anzitutto dall'esame di Stato. Il ritorno alle due prove scritte, alla prova orale, supera definitivamente il regime semplificato introdotto durante la pandemia. La professione non può essere considerata una professione come le altre. La professione forense riguarda l'avvocato, che è il soggetto chiamato a difendere il cittadino davanti all'esercizio del potere pubblico e a garantire l'effettività dei diritti costituzionalmente garantiti. Per questo tale norma ci trova a favore, così come molte norme contenute nel decreto ci trovano a favore, rientrano pienamente nel funzionamento, nell'idea di funzionamento dello Stato che abbiamo, nell'idea di giustizia che abbiamo, nell'idea di garantismo che abbiamo. Non accettiamo lezioni di garantismo da nessuno, non consentiamo a nessuno di praticare un garantismo a intermittenza. Garantismo quello sì predicato per gli amici degli amici, garantismo quello sì predicato a corrente alternata. Non accettiamo lezioni da nessuno, perché noi abbiamo un leader, il nostro leader Antonio Tajani, e abbiamo una storia, e abbiamo Silvio Berlusconi, che è stato l'emblema del garantismo in questo paese. Non consentiamo a nessuno di darci lezioni su questo piano. Per tutti questi motivi e queste ragioni noi voteremo convintamente in maniera favorevole a questo decreto. Forza Italia ci sarà presente sempre, sarà presente per difendere le ragioni della giustizia, della libertà, per difendere i diritti dei cittadini di questo Paese, quegli stessi diritti che alcune forze parlamentari in questo Parlamento vorrebbero diminuite, vorrebbero affievolite, vorrebbero indebolite, noi li difenderemo e li tuteleremo sempre. Annuncio il voto favorevole di Forza Italia e mi accingo a consegnare il discorso. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Grazie onorevole Gentile, ovviamente è autorizzato a consegnare la relazione e quindi passiamo la parola all'onorevole Barabotti. Prego.
3: Della Lega.
4: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, se l'Aula tra pochi minuti approverà questo provvedimento avrà vinto l'Italia, avrà vinto il centrodestra, avrà vinto il governo italiano, ma avrà vinto anche la Lega. Perché finalmente si afferma una verità troppo spesso calpestata, una verità che i nostri militanti hanno difeso sui territori, una verità che i nostri rappresentanti hanno difeso nelle istituzioni, una verità che grazie al coraggio di Matteo Salvini è stata affermata anche in tribunale. Difendere i confini non è reato! La nuova rotta tracciata in Europa ci dice chiaramente che è finita la stagione delle porte aperte a tutti, ma ci dice anche un'altra cosa importante. Il nostro vecchio continente, ammorbato da questo leviatano che è l'Unione Europea, si salva solo se tutte le anime del centrodestra sapranno unirsi di fronte alle battaglie decisive, dal Green Deal all'immigrazione, passando per la lotta ai terrorismi, perché la posta in gioco è troppo alta. Per sceneggiate, per rivendicazioni egoistiche che aiutano solo la sinistra. Presidente, tramite lei mi rivolgo ai colleghi della sinistra. Da questa parte dell'emiciclo attendiamo con ansia di vedere se anche su questo provvedimento avranno preparato i loro cartelli. Forse l'ora è tarda, ma se l'aveste fatto per mostrarli in favore di telecamera, allora vi do un suggerimento. Questa volta i cartelli, usateli per coprire il vostro imbarazzo e le vostre divisioni. Avete invocato per l'Italia e per l'Europa il modello Sanchez. Volevate offrire a chi è clandestinamente nel nostro paese il lascia passare per tutti quei servizi che gli italiani di generazione in generazione si sono pagati e costruiti col sudore della fronte. A Ceuta, però, l'effetto di quelle politiche l'abbiamo visto tutti e Sanchez è stato costretto a fare esattamente ciò che secondo voi è assolutamente inaccettabile e disumano, cioè un rimpatrio di massa di decine di migliaia di irregolari a cui avete avuto persino la faccia tosta di applaudire. Dopo esservi stracciati le vesti, denunciando le deportazioni di massa, dopo il tentativo di boicottare le iniziative del governo sui rimpatri, Elly Schlein, perfino lei, è riuscita a rivendicare che la Spagna in 2 giorni ha fatto più rimpatri dell'Italia. Bene, allora mi chiedo, dobbiamo quindi aspettarci un voto favorevole della sinistra a questo provvedimento? No, perché a voi interessa difendere soltanto la vostra parte politica, anche quando quella parte politica cade in contraddizione con se stessa. E il problema è che in questa ostinazione ideologica c'è sempre un grande assente, la difesa dell'unico interesse che conta, quello italiano. E allora, mentre il governo faceva ciò che era necessario per affrontare anche questa situazione, io apro i social e vedo la leader del progressismo italiano che da un parco di Roma presenta le proposte del PD per difenderci dalle ondate. Quelle migratorie? No, non quelle migratorie. Le ondate di calore. Le ondate di calore. E allora, visto che soffrite tanto il caldo, il consiglio che vi do è quello di seguire quello che ha fatto il vostro leader Pedro Sanchez. Pubblicate la vostra bella playlist estiva e andatevene in vacanza. Nel frattempo però lasciate lavorare chi ha scelto di occuparsi dei problemi degli italiani. E con questo decreto quindi rafforziamo i controlli alla frontiera, perché chi entra clandestinamente non può essere libero di circolare sul territorio nazionale. Interveniamo sulle procedure di riconoscimento per impedire a chi arriva in Italia e in Europa di fuggire alle autorità. E finalmente mettiamo in opera quegli strumenti che ci serviranno a rendere i rimpatri più rapidi. E di questo, cara collega Boldrini, noi non ci vergogniamo. Chi entra in Italia lo fa chiedendo permesso e rispettando le nostre regole. Altrimenti, no way, te ne torni a casa tua. Te ne torni a casa tua se non sei in regola. Mi avvio a concludere, Presidente. Onorevoli colleghi, perché tutto questo funzioni però serve anche il coraggio di dire la verità. Servono strutture di frontiera e servono i CPR, perché senza luoghi dove identificare, trattenere e organizzare i rimpatri, qualsiasi politica migratoria resta soltanto sulla carta. E allora permettetemi di fare un appello a tutti gli amministratori, a destra e a sinistra, e in particolare a presidenti di regione come Eugenio Giani, della mia regione, la Toscana. Basta ambiguità sui CPR, basta ambiguità sugli hotspot, basta propaganda inutile, basta resistenza al governo, basta parallelismi coi lager. Chi ostacola lo Stato nell'identificazione e nel rimpatrio degli irregolari non fa un torto al governo, fa un torto ai cittadini per bene, che col loro lavoro e il loro sudore pagano non solo il nostro stipendio, ma anche il vostro. Questi sono problemi reali, sì. Ecco perché ci siamo sentiti offesi quando qualcuno a sinistra ha detto che per noi l'immigrazione è la gallina dalle uova d'oro del consenso. Ribadiamo allora due concetti semplici. Mentre la Lega ha sempre sostenuto che il controllo dei confini fosse un dovere di ogni Stato sovrano, anche a costo di finire a processo, in questo Paese ci sono state numerose sentenze che hanno condannato cooperative, Onlus e quell'universo che si occupa d'accoglienza che voi conoscete bene. E se proprio guardiamo invece, se proprio vogliamo invece guardare agli interessi elettorali, guardate, in questo Paese non è il centrodestra che tramite referendum voleva regalare la cittadinanza facile a oltre 1,5 milioni di cittadini stranieri. Non è il centrodestra che vuole lo ius soli. Noi non cerchiamo voti facili e alla fine di questo mandato, a testa alta, ci sottoporremo al giudizio degli italiani, di quelli nati italiani e di coloro che italiani sono diventati dopo un percorso autentico di integrazione o meglio ancora di assimilazione. Noi vogliamo che nel 2027 ci sia rinnovata la fiducia da parte di chi vive onestamente, lavora regalmente e rispetta le regole di questo Paese. Noi vogliamo la fiducia di chi conosce le nostre leggi, di chi parla la nostra lingua, di chi conosce la nostra storia. Non di chi ha bisogno di un volantino scritto in arabo per capire che cosa votare e nemmeno di chi dimostra di non meritare lo status di italiano. A questi signori la cittadinanza la vogliamo togliere insieme al diritto di voto, sì. Per questo, Presidente, noi continueremo a difendere queste idee insieme alla convinzione che difendere i confini è un nostro preciso dovere. Per questo motivo, Presidente, annuncio convintamente il voto favorevole della Lega Salvini Premier. Grazie.
1: Grazie, onorevole Barabotti. Onorevole Mauri, prego.
3: Partito Democratico.
5: Grazie Presidente. Ma guardi, in questo lungo dibattito io ho sentito a più riprese alcuni colleghi dire che noi stiamo discutendo qua il decreto di attuazione del patto dell'Unione Europea sulle migrazioni e sull'asilo. Guardi, non è assolutamente così, non è assolutamente vero, perché quello che stiamo discutendo noi qua oggi, quello di cui stiamo parlando, è il decreto della mortificazione del Parlamento italiano. Ed è il decreto delle finte urgenze, come ha ricordato qualche collega bene, noi abbiamo un decreto che io lo ricordo a me stesso, lo ricordo all'Aula, dovrebbe essere fatto solo in caso di necessità e urgenza. Bene, l'urgenza sinceramente un po' mi sfugge quale sia. Sapete qual è la ragione? La ragione è che quel patto europeo è stato fatto più di 2 anni fa, e cioè nel maggio del 2024. E guardate, l'avete scritto qui, proprio sulla vostra legge, è nel titolo. Ma in questi 2 anni e passa, ma cosa avete fatto? Perché l'urgenza sinceramente mi sfugge, perché questo decreto, o meglio la legge di attuazione, che avreste comunque dovuto fare, la potevate fare 6 mesi fa, la potevate fare 1 anno fa, la potevate fare 1 anno e mezzo fa. Sapete quando l'avete fatta? Il giorno stesso in cui scadeva il termine ultimo, e cioè il 12 giugno 2026. In quel patto c'è scritto: le leggi di attuazione devono essere fatte al massimo il 12 giugno. Voi l'avete fatto il 12 giugno. Siete come quegli studenti svogliati che rimandano e poi la sera prima dell'interrogazione devono studiarsi 400 pagine di storia, anche se voi, diciamo, con la storia avete, diciamo così, almeno un rapporto un po' particolare, diciamo. Questa è la vostra urgenza. E su cosa la costruite? Ma sulle false emergenze, come sempre. Da un lato ci spiegate che gli arrivi via mare si sono ridotti, e dall'altro però urlate all'urgenza, all'emergenza, perché di quello vivete, perché voi vivete di propaganda. E dentro questa propaganda però, guardate, che rimangono stritolate 2 cose importanti. La più importante: rimangono stritolate le persone. E la seconda è che rimangono stritolate le istituzioni. Voi avete mortificato ancora una volta, e forse in questa occasione nella maniera più clamorosa, questo Parlamento. Dopo 2 anni avete fatto un decreto. Quel decreto l'avete portato qua dopo aver messo la fiducia al Senato, e qua ci avete permesso di sapere, sapete quante ore ci avete permesso di discutere e votare gli emendamenti in commissione? 4 ore. Ci avete dato 4 ore, 2 anni per pensarci, 2 fiducie, questa e quella al Senato, e 4 ore di discussione. Questo è uno schiaffo alle istituzioni, ma attenzione, non è solo uno schiaffo ai parlamentari di opposizione, questo è uno schiaffo al Parlamento tutto, e perciò anche ai parlamentari di maggioranza, se avessero una spina dorsale. Ma quella spina dorsale hanno dimostrato più di una volta di non averla, di non avere neanche una vertebra. Ma soprattutto questo è grave nei confronti dei cittadini, perché il Parlamento rappresenta i cittadini, perché i parlamentari sono qua perché rappresentano i cittadini. Voi impedite con le vostre emergenze, la vostra propaganda, ai cittadini di poter stare veramente dentro il dibattito, di poter veramente contare attraverso i loro rappresentanti. E poi guardate, questo è un decreto che dimostra la vostra incapacità e la vostra inadeguatezza. Avete avuto 2 anni per preparare non solo la legge, ma per prepararvi a questo passaggio che tanto avete invocato, provando a venderlo come un vostro grande successo. Sapete qual è la conseguenza della vostra efficienza? Che quando si introduce la norma per cui lo screening viene fatto in regime di fermo amministrativo entro le 72 ore, voi non sapete dove farlo, perché ci sono alcune questure che ci provano, molte che non ci riescono, alcune che fanno finta, questa è la verità, di fare le visite e gli accertamenti, altre che proprio non le fanno e mandano a casa le persone. Per cui non avete nemmeno predisposto la modalità per fare quello che voi sapevate già che avreste scritto all'interno della norma. Ma poi c'è di più, ci spiegate che le persone dovrebbero andare in luoghi specifici, non ben definiti, né sull'area né su dove, e dove li mandate? Non avete costruito un centro nuovo, neanche mezzo centro nuovo, dove possono essere ospitati. E allora cosa state facendo? State sgomberando i CAS per metterci i nuovi arrivi e richiedenti asilo. Cioè state buttando per strada delle persone per metterci altre persone, perché come al solito non ci avete messo una lira. Come sempre. È sempre quello che fate, tutta propaganda, tutti i reati quando parlate di sicurezza, tutte norme restrittive come vedremo tra poco, ma mai una risorsa. E quelle persone che c'erano, ci sono nei CAS, dove vanno? Vanno per strada, ma forse vanno esattamente dove volete mandarli voi, perché a voi gli migranti, perché voi le persone che sono qua e sono qua in attesa di una risposta dello Stato sulla loro domanda di asilo, voi preferite averli fuori per poi avere un'emergenza da dichiarare, per avere un elemento in più per fare propaganda. Questo è quello che state facendo concretamente. E poi guardate, solo una piccola nota, ma dice molto più di altro. Siete riusciti in questa norma a scrivere che un migrante che arriva, che fa domanda di asilo, di protezione internazionale, non può lavorare nei primi 90 giorni, cioè fino adesso il divieto era su 60, lo portate a 90. Ma scusate, non siete mica quelli che ci spiegano che la gente deve venire qua per lavorare, non per fare altro? Cioè un migrante vuole lavorare, voi non volete farlo lavorare? Vorrei chiedere anche, diciamo, al sistema produttivo. Ah no, forse però non devo chiedere a quelli che li fanno lavorare in nero e a quelli che li sfruttano, perché a quelli va bene che non possono lavorare ufficialmente. A questo punto va bene anche a voi, perché è sempre un pezzo della vostra propaganda. Ma soprattutto, dicevo, stringete la vita delle persone giocandoci, perché questo è un decreto, come al solito, sulla criminalizzazione degli stranieri. Perché la normativa europea prevede una gamma di possibilità e voi sempre, sempre in questi anni avete scelto sempre scientificamente la peggiore, la più restrittiva, quella che ha sempre condizionato la dignità delle persone e ha sempre fatto in modo che le occasioni di inclusione e di integrazione fossero ridotte al minimo, perché voi dite ai migranti che non vogliono essere integrati, ma l'integrazione si fa in due: chi si vuole integrare e chi offre opportunità di integrazione, e voi fate di tutto per evitare che ci siano queste opportunità, tant'è vero che con questo provvedimento ancora una volta voi state provando, perché questo è l'obiettivo vostro, diciamocelo, a dare il minor numero possibile di permessi per asilo, questa è la verità. Voi volete ridurre il più possibile i permessi di asilo, di protezione internazionale. Ma guardate che quelle persone a cui non attribuite, non riconoscete l'asilo, non se ne ritornano a casa il giorno dopo. Accade quello che è sempre accaduto fino adesso, perché anche voi state rimpatriando un numero limitatissimo di persone rispetto a quelle che sono arrivate e per cui resteranno qui e alimenteranno l'irregolarità, che è esattamente quel brodo di coltura in cui voi volete provare a pescare ancora una volta i vostri voti in maniera irresponsabile. E poi, Presidente, mi faccia dire l'ultima cosa, fate una cosa straordinaria. Siccome voi la verità è che dipendete dalle migrazioni, dipendete politicamente dai migranti, li cercate anche dove non ci sono, li cercate anche all'estero, e allora avete fatto una cosa vergognosa, avete attaccato in maniera vergognosa un paese amico come la Spagna, che si trovava a fronteggiare una situazione obiettivamente molto complicata e di crisi, che poi ha risolto in maniera brillante, ma in quel momento era in difficoltà. Voi siete degli sciacalli politici, perché voi provate a costruire un pezzo della vostra propaganda sulle difficoltà e sul dramma degli altri, compreso sul dramma delle persone che lì sono morte e sono affogate, perché questa è la verità. Voi siete esattamente quello,
4: poi convocate o pretendete di convocare i paesi europei e quelli, compreso il ministro dell'interno italiano, Curiuda, devono complimentarsi con la Spagna. Questo siete voi, siete quelli che dicono, che danno la linea all'Europa. La verità è che con questo provvedimento e quello europeo fate il gioco di chi in Europa vuole lasciare che i problemi se li gestiscano quelli che ricevono i migranti. Voi vi siete prestati a quel gioco perché non siete all'altezza né politicamente né umanamente.
1: Grazie. Deputato, passiamo all'ultimo intervento. Deputata Chelani, prego.
6: Grazie Presidente.
3: Fratelli d'Italia.
6: Innanzitutto vorrei ringraziare chi si è dedicato all'approvazione di questo provvedimento, il Presidente di Commissione Pagano, gli uffici della Prima Commissione, tutti i colleghi della maggioranza, il Governo, la Sottosegretaria Vandaferro, il Sottosegretario Balboni, il Sottosegretario Molteni. Io oggi, Presidente, sarò brevissima e consegno, diciamo, tutte le mie considerazioni di merito e le affido a le dichiarazioni di voto effettuate dalla collega Montarulli sul voto di fiducia, le dichiarazioni del collega Michelotti in discussione generale. Non c'è bisogno che io mi ripeta rispetto a quello che è stato già ampiamente detto in quest'Aula. Una sintesi però, Presidente, c'è e va fatta. Guardi, l'approvazione di questo provvedimento è un ulteriore tassello che si aggiunge alle politiche migratorie del governo Meloni. Il presidente Meloni è diventata un modello in Europa con riferimento alla gestione delle politiche migratorie. È un modello riconosciuto, quello dei return hubs, è un modello che noi per primi abbiamo messo a terra. E mentre la Meloni è un modello per tutta Europa, per la sinistra italiana il modello è Pedro Sanchez. E io veramente vorrei che gli italiani avessero a mente le immagini drammatiche di Ceuta, perché se la Meloni è modello di gestione, ciò che è accaduto in Spagna, se preso a modello, come è preso a modello dalle sinistre italiane, potrebbe provocare delle conseguenze esiziali anche per l'Italia. Abbiate, italiani, presenti bene queste due immagini. C'è un modello che a Lampedusa oggi funziona, c'è un modello che fallisce miseramente in Spagna. Noi lo sappiamo bene ed è per questo che Fratelli d'Italia voterà convintamente sì a questo provvedimento.
1: Grazie deputata Chelani. Allora, sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato numero 3053, conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100, recante misure urgenti in materia di giustizia per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. La votazione è aperta. Colleghi, un attimo, come si chiama? Sì? Orsini, manca ancora Orsini, date pazienza. Ci siamo, collega? Sì, allora, hanno votato tutti, mi sembra, votazione chiusa. Con favorevoli 165 la Camera approva. Un attimo colleghi, che ho da fare una comunicazione. Ha chiesto di intervenire, colleghi, per favore, sull'ordine dei lavori l'onorevole Vinci. Prego.
2: Grazie Presidente, anche in parte per le interlocuzioni, ma visto che manca ancora un po' di tempo a la mezzanotte, chiedo se si
3: Fratelli d'Italia
2: mettere anche ai voti l'anticipazione del punto 7 per la ratifica dell'accordo con il Kuwait. Quindi iniziare e concluderlo in tempi brevi.
1: Grazie onorevole Vinci. Sulla richiesta di inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare direttamente al punto numero 7, giusto? Recante ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, potrà intervenire, senza l'articolo 41,1 del regolamento, un deputato contro ed uno a favore per non più di 5 minuti ciascuno. Chi chiede di parlare contro? Nessuno, mi sembra? C'è qualcuno che chiede di parlare a favore? No, ovviamente. E quindi? No, allora mica lo pongo in votazione. Lo devo porre in votazione. Allora pongo in votazione con il procedimento elettronico senza registrazione di nomi la proposta di inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare direttamente all'esame del punto numero 7 recante ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa all'ordine del giorno. La votazione è aperta. Votazione chiusa. La Camera approva per 232 voti. L'ordine del giorno reca dunque il seguito della discussione del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato numero 2957, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026. Ricordo che nella seduta del 3 agosto si è conclusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione. Dunque, se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 162, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 2, la votazione è aperta. Votazione articolo 2, colleghi. Torto non riesce a votare? Torto. Votato, votazione chiusa. Con favorevoli 166 la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 3, la votazione aperta. Trancassini? Votazione chiusa. Favorevoli 165 la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 4, la votazione è aperta. Votazione chiusa, favorevoli 166, la Camera approva. Passiamo adesso al voto finale, a facoltà di intervenire l'onorevole Davide Bergamini. Prego. Onorevole Bergamini, Davide Bergamini, prego.
7: Sì, grazie Presidente. Futuro Nazionale prende atto di questo accordo che è un
1: Leghi,
7: accordo...
1: silenzio per favore.
7: È un accordo di ratifica tra quello che è la Repubblica Italiana e lo Stato del Kuwait sulla cooperazione del settore della difesa. Si tratta sicuramente di un'intesa che va ad intensificare il rapporto fra i nostri due paesi, tra Italia e Kuwait, e riteniamo sicuramente che continuare a costruire relazioni fra l'Italia e il Kuwait possa significare anche rafforzare la posizione. Restiamo comunque sempre molto attenti su quelli che possono essere gli scambi di attrezzature militari, di collaborazione militare, soprattutto in un momento delicato come questo nella zona del Golfo, e pertanto come Futuro Nazionale continueremo sicuramente a contribuire con tutto, in tutti gli ambiti, all'interno della Commissione Difesa, all'interno di quest'Aula, quando si parlerà di forniture militari in un momento, come ho detto poc'anzi, molto delicato, ma su questo riteniamo che come Futuro Nazionale andremo con un voto di astensione. Grazie.
1: Grazie onorevole Bergamini. Onorevole Giachetti, prego.
3: Di Italia Viva, Casa Riformista.
8: Mi scusi, mi stanno distraendo e volevo semplicemente annunciare se è possibile un po' di silenzio, grazie, il voto contrario del nostro gruppo, grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti, quindi la deputata Rosato. Allora. A me risulta semenzato, però va bene. Ma scusa, mi sembra.
9: Grazie Presidente, solo per annunciare il voto a favore.
3: Di Azione.
1: Io non lo so capire. Ho ragione io. La deputata semenzata.
10: Che cazzo. Grazie Presidente, per chiedere di consegnare l'intervento e dichiarare il nostro voto a favore. Grazie.
1: Grazie, è autorizzata e quindi passiamo all'onorevole Grimaldi. Prego.
11: Grazie Presidente, ma il conflitto contro l'Iran è iniziato da Stati Uniti e Israele lo scorso 28 febbraio, si sta allargando pericolosamente. Si sta allargando pericolosamente con un numero crescente di paesi coinvolti. Come sapete, l'Arabia Saudita lo scorso 29 luglio insieme agli Stati Uniti ha colpito obiettivi delle forze di mobilitazione popolare in Iraq e a fine luglio l'Iran ha lanciato di nuovo missili balistici contro una base statunitense in Giordania e gli USA hanno risposto con i raid sull'Iran. Cosa voglio dire? Che anche il Kuwait si trova direttamente coinvolto nell'attuale crisi nel Medio Oriente a causa della sua alleanza con gli Stati Uniti. Per questo ratificare proprio ora, in queste ore, nei prossimi giorni, in questa fase complicata, un accordo sulla difesa con il Kuwait appare pericoloso e sbagliato. La cosa più sensata sarebbe sospendere l'esame, come vi abbiamo già chiesto, e rinviarlo a settembre. La decisione di stringere intese belliche e strategiche in questo preciso momento storico risponde a calcoli geopolitici che noi non condividiamo. Ho quasi concluso, ma con il Kuwait sotto tiro dei droni e dei missili balistici, fornire secondo noi addestramento e logistica e intelligence equivale a mettere anche a forte rischio i nostri militari. Tra l'altro, come sapete, attendiamo, lo diciamo da ieri, le spiegazioni sulla missione Task Force Arabia. Finisco col dire che sul sito del Ministero della Difesa il Kuwait dà il nome a uno dei 5 pilastri della Task Force e quindi la Task Force opera di fatto come scudo di difesa aerea per i partner sunniti del Golfo contro gli attacchi di droni e missili balistici dell'Iran, inserendo l'Italia al centro di un potenziale conflitto tra Teheran e Riyadh. Questo accordo con il Kuwait concluso finisce per istituzionalizzare una presenza bellica italiana permanente a ridosso di una polveriera. Per questo annunciamo il nostro voto contrario. Grazie.
1: Grazie onorevole Grimaldi. Onorevole Lomuti, prego.
12: Sì, grazie Presidente. Il collega Grimaldi ha detto tutto ciò che c'era da dire e quindi anche noi annunciamo il nostro voto contrario.
3: Il Movimento 5 Stelle.
12: Di riprenderlo a settembre, ma visto che così non è, Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà contrario questa ratifica. Grazie.
1: Ok, grazie onorevole Lomuti. Onorevole Battilocchio.
13: Grazie Presidente, per annunciare il voto favorevole di Forza Italia e consegnare la dichiarazione di voto. Grazie.
1: Grazie, autorizzato. Onorevole Formentini, prego.
14: Sì, grazie Presidente. Purtroppo nella consueta fretta nell'esaminare
3: della Lega
14: quest'Aula si sono sentite numerose inesattezze. Il Kuwait è un paese che tra i più propensi al dialogo, alla diplomazia, e l'ha sempre cercato e lo cerca anche in questo momento. È un paese in cui l'Italia è molto presente dal punto di vista commerciale ed è un paese in cui l'Italia è presente con i propri militari, quindi quelle parole che si sono sentite non tengono conto di quanto il nostro paese sta facendo per combattere proprio anche dal Kuwait con l'operazione Prima Partica la minaccia terroristica. È il Kuwait che viene aggredito, è il Kuwait che è una delle nazioni più libere come stampa in Medio Oriente, una nazione che è molto avanzata culturalmente come produzione cinematografica, una nazione alla quale noi esprimiamo tutta la nostra vicinanza e la esprimiamo come Lega anche i nostri militari che lì operano. Voteremo a favore. Grazie.
1: Grazie onorevole Formentini. In ultimo l'onorevole Calovini. No. Ma scusate, qua io... Vabbè, allora, amen. Ormai siamo proprio... Amendola. Allora, Calovini, un attimo di pazienza.
11: Grazie Presidente, le faccio...
3: Partito Democratico.
11: ...per la gestione dell'Aula stasera, siamo stati un po' irriverenti. E, un applauso al Presidente, fateglielo, dai, ogni tanto. Al generale, il nostro generale. E
1: all'unico generale.
11: Mi permetto, Presidente...
1: Scusate, chiariamola sta cosa.
11: Vabbè, Presidente, mo calmiamoci un attimo perché sennò finisce male. No, scusate se rubo due minuti, però è una questione molto delicata questa, perché io condivido quello che è stato detto qui. Noi in Commissione abbiamo chiesto il rinvio di quest'atto, abbiamo chiesto per un'esigenza di cautela, perché il quadro geopolitico nel Golfo è drammatico. E sappiamo benissimo che il Kuwait è un nostro alleato storico, abbiamo una cooperazione che viene da lontano, abbiamo basi, abbiamo i nostri militari lì e abbiamo sempre condiviso nella storia del nostro paese attraverso i governi una scelta sempre di grande cooperazione. Però il momento imponeva cautela e non mi riferisco al fatto che di fretta e furia stiamo qui votando, ma imponeva cautela per una lettura complessiva di quello che sta succedendo nel Golfo. Lo dico all'onorevole Giachetti, che capisco le sue rimostranze, però è evidente che il Kuwait è un paese sotto attacco, è un paese che ha ricevuto attacchi dall'Iran dopo che si è scatenata questa guerra illegale, sciagurata del presidente Trump e del premier Netanyahu. Ora, qual è il punto? Lo dico all'amico e collega Calovini, che in Commissione sa quali sono le nostre argomentazioni. Noi ci asteniamo per un punto molto preciso, perché è successa una cosa, Presidente, chiudo su questo, che secondo me ferisce anche il lavoro parlamentare. Noi abbiamo votato il decreto missioni e ci siamo accorti a mezzo stampa e grazie al sito dello Stato Maggiore della Difesa che nel marzo del 26 sono nate due missioni militari in Arabia Saudita, missione Cerbero e missione Task Air Arabia, e ci siamo accorti leggendo le risposte del Ministro Crosetto che queste missioni non sono mai state votate, dato che ci sono centinaia di soldati che noi rispettiamo e li vogliamo, come si dice, per disciplina e onore vogliamo che siano rispettati. Non possiamo ragionare così sul Golfo in questa fase storica, anche perché quei militari che stanno in Arabia Saudita vengono da un ripiegamento del Kuwait, ma un ripiegamento non è la nascita di nuove missioni che ce ne siamo accorti adesso. Abbiamo chiesto al Ministro Crosetto di venire in Commissione, di spiegare, abbiamo chiesto, cioè l'ufficialità, quando si mandano militari all'estero ci deve essere l'ufficialità, ma non per un rispetto delle opposizioni, per un rispetto di quei soldati che stanno là, sono 400, sono 700, noi non lo sappiamo, quali sono le regole d'ingaggio, noi non le sappiamo, quindi per questo motivo, dato che le vicende sono collegate, noi non possiamo dare un voto favorevole. Perché anche nel rispetto di quello che è il rapporto che abbiamo col Kuwait, ma comprendendo quello che sta succedendo, finché il Ministro Crosetto non viene a dirci qual è la nostra regola d'ingaggio in quella parte del mondo, ci dispiace, e lo diciamo con dispiacere perché è un paese a noi legato, il Kuwait, noi non possiamo
15: dare altro mandato a fare cose che non conosciamo. Quando il ministro Crosetto avrà la disponibilità di venire qui in aula e ci spiegherà come due missioni nascono nella notte senza nemmeno un voto di questo Parlamento, noi ci metteremo l'anima in pace, ma al momento noi non possiamo dare un voto favorevole e capisco anche le iniziative dei nostri colleghi. Grazie.
1: Grazie onorevole Amendola. E allora, onorevole Calovini, prego.
16: Grazie Presidente, esprimendo il voto favorevole a nome di Fratelli d'Italia chiedo di poter depositare il testo, grazie.
1: Grazie onorevole Calovini, ovviamente autorizzato e sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato numero 2957, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione del settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026. La votazione è aperta.
3: Mezzanotte e un minuto, Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati.
1: Votazione chiusa, favorevoli 162, la Camera approva. Ricordo che nella seduta di domani, al termine delle votazioni, avrà luogo l'informativa urgente del Governo in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione, che successivamente avrà luogo la commemorazione delle vittime della strage di Vergarolla. Passiamo agli interventi di fine seduta. La deputata Maffioli. Un attimo, deputata, se cortesemente.
3: Della Lega, Salvini Premier.
1: C'è la Maffioli? C'è la Maffioli? Questa qua col cellulare in mano?
17: Quella in alto con i capelli ricci, esatto.
1: Sì.
17: Sì, esatto.
3: Allora adesso è il momento degli interventi di fine seduta dalla Camera dei Deputati.
1: Allora, penso che possiamo iniziare. Prego, deputata Maffioli.
3: Della Lega.
1: Colleghi, un po' di silenzio, per favore.
18: Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, desidero portare all'attenzione dell'Aula un'operazione culturale in atto nel nostro Paese, a Biella nello specifico, la cui portata ci riguarda o potrebbe riguardarci tutti. Si tratta dello Stato dell'Arte, ideato dall'artista internazionale Michelangelo Pistoletto, attualmente candidato al premio Nobel per la pace, e dalla sua fondazione Città dell'Arte. Non una mostra, non un'installazione, non un evento. Lo Stato dell'Arte è la proposta di una nuova forma di organizzazione civica che affianchi le istituzioni supportandole, dotata di una propria costituzione che pone la libertà dell'arte e la co-creazione al centro del vivere insieme. Un appello a ciascuno e a tutti, coram populo, ad agire per il bene comune attraverso l'arte e la cultura, ogni giorno, nella declinazione della propria vita quotidiana, in ogni gesto, a partire dai più semplici. Lo Stato dell'Arte è stato inaugurato il 21 giugno scorso nella sede della Fondazione Città dell'Arte a Biella, con l'insediamento della sua Camera alla presenza dei rappresentanti delle comunità di pratica d'Italia e del mondo, non partiti, non stati, ma reti di persone unite da un voler fare comune nella direzione della pace e della civile convivenza. Perché dovrebbe interessare questo Parlamento? Perché ha molto a che fare con una domanda che è anche la nostra. nostra domanda: come si costruisce la pace? Come si costruisce in un tempo in cui il diritto internazionale è messo a dura prova dalla forza? Pistoletto risponde con un concetto tanto semplice quanto radicale: agendo prima, praticando la pace preventiva. Pace non come assenza di guerra, non come stato passivo, ma come atto creativo quotidiano, qualcosa che si costruisce con le relazioni, il riconoscimento reciproco, la sostenibilità prima che il conflitto esploda. Ed è proprio la pace preventiva che l'artista mette al centro della costituzione dello Stato dell'arte. È la stessa visione che da 20 anni anima il suo terzo paradiso, il simbolo ideato da Pistoletto e portato al Louvre, alla Biennale di Venezia, anche nella mia Busto Arsizio, nelle scuole, nelle piazze, e che l'ONU ha eletto a simbolo della propria agenda 2030, ospitandolo anche a New York davanti al Palazzo di Vetro. È lo spirito che sta alla base della demopraxia, concetto politico-sociale che punta a favorire

0: e di pace.
1: Grazie deputata Maffioli. Deputata Cavandoli, prego.
2: Grazie Presidente, è tardi, è molto tardi e siamo anche in ritardo, però voglio commemorare una persona generosa. Siamo in ritardo perché lo scorso 22 luglio si è spenta l'ultima speranza per Monica Esposito, una delle 8 persone travolte nell'attentato di sabato 16 maggio in centro a Modena. Monica non ce l'ha fatta e dopo
3: sempre
2: oltre
3: della Lega
2: di lotta in un letto di ospedale, prima a Bologna e poi nel reparto di terapia intensiva di Baggiovara a Modena, è deceduta all'età di 55 anni. Le condizioni della donna erano apparse da subito disperate. Non aveva più ripreso conoscenza da quando quel drammatico sabato l'auto guidata da Salim El Kudri l'aveva falciata piombando sulla folla. Un gesto pianificato che aveva il chiaro intento di uccidere più persone possibili, come ha evidenziato il giudice per le indagini preliminari. A Monica, e questo testimonia la sua generosità, sono stati espiantati gli organi per essere donati ad altre persone per tramandare la vita, secondo la volontà da lei stessa espressa. Al marito Angelo, anch'egli ferito nel corso dell'attentato e in corso di riabilitazione, ai suoi 3 figli, Jennifer, Angela e Salvatore, va il cordoglio mio, della Lega e di quest'Aula parlamentare. Monica è la prima vittima in Italia del terrorismo islamico e quest'Aula ha il dovere di commemorarla e di interrogarsi su come si possa costituire una convivenza civile basata sulla condivisione di valori e di regole, sull'ottenimento di diritti e sul rispetto di doveri, precisi doveri. Occorre agire per arginare il più possibile la commissione di questi atti estremi, come questo e di estremi e di estremisti, come questo avvenuto a Modena, perché non dobbiamo mai più rivedere in Italia scene come queste. Grazie.
1: Deputata Cavandoli, onorevole Benzoni, prego.
4: Grazie Presidente, non voglio andare in vacanza senza un pensiero a quanto sta accadendo nelle carceri italiane. Purtroppo non abbiamo avuto la fortuna di avere il Ministro Nordio in aula per rispondere.
3: Azione Popolare Europeisti Riformatori.
4: Le notizie di questi giorni ci consegnano 2 immagini drammatiche delle carceri italiane. Da una parte celle nelle quali si superano i 40 gradi, 5 persone stipate in spazi pensati per 2, detenuti costretti a mettere i materassi sul pavimento per cercare il refrigerio, carenza di ventilatori, difficoltà persino ad avere l'acqua fresca. Dall'altra, nell'ultima settimana, 2 suicidi, una grande rivolta, droga e telefoni introdotti negli istituti e 39 agenti di polizia penitenziaria aggrediti. Non sono 2 emergenze distinte, non si difendono gli agenti lasciando i detenuti in condizioni disumane, non si tutelano i detenuti abbandonando gli agenti a turni massacranti senza personale e senza strumenti adeguati. Sono entrambe vittime dello stesso fallimento, l'assenza dello Stato nelle nostre carceri. Il governo continua ad annunciare nuovi posti, nuovi istituti, ma una cella che forse sarà pronta fra qualche anno non abbassa la temperatura oggi, non impedisce il prossimo suicidio e non protegge la gente che entra in un reparto sovraffollato. La risposta non può essere soltanto costruire 9 celle mentre si introducono continuamente nuovi reati e si aumenta la popolazione detenuta. Servono subito condizioni igieniche dignitose, acqua, ventilatori, assistenza sanitaria e psicologica, attività anche nei mesi estivi, più educatori e più polizia penitenziaria. Di questo in questa aula non abbiamo avuto l'occasione di parlare, ma il nostro pensiero va anche a loro e agli agenti di polizia. Grazie.
1: Grazie onorevole Benzoni. Sono terminati gli interventi di fine seduta. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 6 agosto 2026, ore 9:30. Seguito della discussione del disegno di legge recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di cinema. Al termine delle votazioni, informativa urgente del Governo in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. La seduta è tolta.
3: Mezzanotte 11 minuti e allora come avete

0: sentito la seduta è terminata, allora usciamo dai programmi in convenzione.
1: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Bentrovati alla programmazione notturna di Radio Radicale, programmazione che apriamo andando ad ascoltare la conferenza stampa che si è tenuta dopo il Consiglio dei Ministri del 4 di agosto e che ha visto la presenza dei ministri Musumeci, Protezione Civile e Politiche del Mare, Zangrillo, Pubblica Amministrazione, Bernini, Università e Ricerca, Locatelli, Disabilità e per la Giustizia il viceministro Sisto. Poi andremo a Piazza Asiago il 2 di agosto, dove Alessandro De Angelis intervista Giuseppe Conte. Cambieremo poi argomento e andremo ad ascoltare un evento che si è tenuto alla Sala Caduti di Nassiriya al Senato il 4 agosto scorso, organizzato da Fratelli d'Italia. Il tema era la rivoluzione welfare, la via italiana all'inclusione sociale, a cui hanno partecipato Francesco Zaffini, presidente della decima commissione al Senato, Maria Teresa Bellucci, che è vice ministra del lavoro e delle politiche sociali ed è per Fratelli d'Italia responsabile del Dipartimento Terzo Settore e Dipendenze, Francesco Filini, responsabile per Fratelli d'Italia del programma, Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, e Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Poi torneremo al Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio, l'estate del Principe. Augusto Minzolini il 4 agosto scorso ha intervistato Stefano Bonaccini, parlamentare europeo e presidente del Partito Democratico. Sarà poi la volta di andare ad ascoltare la settimana informatica Stefano Quintarelli e Lanfranco Palazzolo. Faremo poi un focus di approfondimento sul Regno Unito con due interviste a cura di Roberta Iannuzzi, ad Alessandra Libutti e alla professoressa Marzia Maccaferri. E poi passaggio a Sud-Est edizione supplemento, come sempre a cura di Roberto Spagnoli. Come sapete, alla Camera è passata la giornata delle vittime degli errori giudiziari, la cosiddetta giornata Enzo Tortora. Enrico Salvatori ne ha parlato con Irene Testa, che è tesoriera del Partito Radicale, che è stato il promotore di questa iniziativa. E sempre sulla giornata Enzo Tortora andremo poi ad ascoltare delle interviste realizzate da Lanfranco Palazzolo con Simonetta Matone della Lega, Roberto Giachetti di Italia Viva e Roberto Morassut del Partito Democratico. Intorno alle 7 Open Police, numeri alla mano, che poi si prenderà un paio di settimane di pausa, a cura come sempre di Michele Lembo, che darà poi la parola a Francesco De Leo per spazio transnazionale in diretta alle 7.35 per Stampa e Regime. In studio ci sarà Michele Lembo, ma come dicevamo andiamo ad ascoltare la conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri del 4 di agosto. I ministri che hanno partecipato a questo incontro con i colleghi erano Musumeci, Protezione Civile e Politiche del Mare, Zangrillo, Pubblica Amministrazione, Bernini, Università e Ricerca, Locatelli, Disabilità e per la Giustizia il viceministro Sisto. Buon ascolto.
3: La stampa, mi dispiace. L'attesa è stato un Consiglio dei Ministri particolarmente nutrito, abbiamo lavorato per quasi 3 ore, nutrito e proficuo. E ci siamo, fra le altre cose, occupati naturalmente di protezione civile e di campi flegrei. Io ho cominciato, andiamo
4: certo,
3: avanti,
4: certo,
3: così.
4: Vai.
3: Sulle... A seguito del sisma del 31 luglio 1 agosto, il governo ha stanziato per riparare i danni negli edifici ricadenti essenzialmente nel comune di Pozzuoli ha stanziato 100 milioni di euro. E ci sembra una somma particolarmente interessante. Facciamo in modo di aderire ad una prima sommaria stima dei danni, ci vorrà del tempo, ci vorranno alcune settimane, e tuttavia pensiamo sia intanto importante mettere gli enti locali nelle condizioni di poter subito attivarsi. Per quanto riguarda nei numeri il danno procurato, io vi do un dato aggiornato. Gli edifici dichiarati inagibili sono 395 unità abitative già sgomberate a seguito dei sopralluoghi dei vigili del fuoco. A proposito di sopralluoghi, ne sono stati effettuati 227. Sapete che le istanze di sopralluogo debbono essere presentate dal proprietario dell'immobile, le istanze sono 1182. Per accorciare questa forbice, questo divario, si è provveduto a potenziare il dispositivo dei verificatori con altre 36 squadre di tecnici dei vigili del fuoco. 700 le persone coinvolte, 568 si sono già sistemati autonomamente, rimangono alloggiate negli alberghi 128 persone. Abbiamo deliberato stasera il CAS, cioè il contributo per l'autonoma sistemazione, anche per gli eventi sismici arretrati. Quindi parlo del maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 e maggio 2026. Quindi chi in questo momento non dispone del proprio immobile, del proprio alloggio, può beneficiare del contributo, a patto che naturalmente presenti la istanza, come sapete, per poter procedere al rifacimento, alla sistemazione della propria unità abitativa devastata o leggermente lesionata dal sisma. Per quelle persone che invece intendono adeguare dal punto di vista sismico il loro immobile, ricorderete che abbiamo istituito un fondo del 50% del costo complessivo dell'adeguamento, 50% lo Stato, 50% il proprietario dell'immobile. Poiché questo tipo di offerta non è piaciuta ai proprietari e aderendo anche ad una richiesta dei sindaci, abbiamo provveduto ad aumentare al 70% la quota a carico dello Stato. Speriamo che si possa procedere con particolare coinvolgimento da parte dei cittadini. Ricordo che non si tratta di mettere in sicurezza gli immobili. Quando si sta seduti sul cratere di un vulcano non esiste sicurezza al 100%. Si tratta di ridurre la esposizione al rischio degli immobili. Dobbiamo essere chiari con le parole, perché parliamo di una realtà particolarmente complessa. Io credo di... Ecco, poi abbiamo deliberato la stabilizzazione del personale a tempo determinato nei comuni che devono fronteggiare questo triste fenomeno, a condizione che abbiano già maturato 36 mesi di servizio. Il potenziamento della capacità amministrativa del comune di Monte di Procida, che pur essendo fuori dalla delimitazione di Napoli, Bacoli e Pozzuoli, ha presentato e presenta particolari esigenze. Abbiamo prorogato al 31 dicembre 27 la struttura del Dipartimento che opera sui Campi Flegrei, e abbiamo consentito, abbiamo deliberato a favore del commissario straordinario Fulvio Soccodato, affinché possa intervenire, non aveva questa competenza specifica, anche sul costone che, come sapete, è andato giù con il sisma del 31 luglio e che potrebbe mettere in pregiudizio, se non si interviene con una certa velocità, gli immobili che sono sulla parte posteriore. Infine, per quanto riguarda il centro Italia, abbiamo prorogato la gestione commissariale per la ricostruzione post-sisma nei territori interessati al calamità del 24 agosto 2016, e una serie di misure, comprese misure urgenti per la prima applicazione del ruolo di esperti catastrofali, per la promozione della ricostruzione post-sisma 2016 e misure urgenti per assicurare l'immediato avvio, questo riguarda le politiche del mare, ma sono sempre deleghe di mia competenza, l'avvio operativo dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee nell'attesa dell'approvazione del regolamento di contabilità. Stiamo definendo le procedure per la nomina del direttore dell'Agenzia. Quindi massima attenzione per quanto riguarda i Campi Flegrei. È chiaro che quello che è accaduto giorno 31 luglio potrebbe non accadere per i prossimi 100 anni, potrebbe accadere anche molto prima e torneremo alla situazione iniziale. È un fenomeno purtroppo di fronte al quale le istituzioni non sono in condizione di fare alcuna previsione, sembra un calvario interminabile per le popolazioni interessate, alle quali va la comprensione e la solidarietà mia e di tutto il governo Meloni. Ne abbiamo parlato proprio in Consiglio dei Ministri poco fa. Comprendiamo quale possa essere lo stato d'animo, io vivo ai piedi dell'Etna, quindi certamente una condizione diversa, ma non particolarmente felice. So come sia difficile poter dormire con un occhio aperto, ecco perché noi pensiamo, io domani avrò una informativa al Senato e dopodomani alla Camera, speriamo di poter coinvolgere il Parlamento al di là degli schieramenti di maggioranza e di opposizione, perché il caso Campi Flegrei, che ormai è diventato un caso nazionale, possa non dividere almeno per una volta la politica e possa finalmente consentire la individuazione di ogni possibile intervento per attenuare questa penosa condizione che mette a serio rischio la serenità della popolazione civile e anche la produttività delle attività economiche. Siccome quella è una zona meravigliosa, è una zona fra le più belle d'Italia, abbiamo il diritto e il dovere di favorire, finché è possibile, finché la natura ce lo consentirà, ogni iniziativa che possa restituire fiducia e serenità ai cittadini dei Campi Flegrei. Anche per rispetto verso i colleghi che debbono intervenire, io ho fatto una sintesi davvero stringata, vi ringrazio e, se mi consentite, io lascio e ti lascio questa sedia. Ciao. Che è un po' centrale, e voi continuate con la pace del Signore.
4: Bene, grazie al Ministro Musumeci. Passerei al Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Istruzione, prego.
5: Amministrazione, allora buonasera.
4: Chiedo scusa, lapsus, chiedo scusa.
5: Figurati. Buonasera, dunque allora mi distacco un attimo dal DLPA Protezione Civile di cui vi parlava il collega Musumeci, Ministro Musumeci, per raccontarvi brevemente del DPR che riguarda l'istruzione e il merito. Ne parlo io perché il collega Valditara non poteva essere presente alla conferenza stampa, però vi do informazione del fatto che abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri per l'anno scolastico 2026-2027 abbiamo approvato la possibilità per il Ministro dell'Istruzione ad assumere a tempo indeterminato, naturalmente sui posti effettivamente vacanti e disponibili, attingendo alle graduatorie che sono ancora attive, che sono ancora valide, un certo numero di persone. Stiamo parlando di 365 unità di dirigenti scolastici, di 46.462 unità di personale docente, di queste circa 11.000, 10.800 sono insegnanti di sostegno, 79 unità di personale educativo, 2.628 unità di insegnanti di religione cattolica e 12.284 unità di personale ATA, quindi personale tecnico amministrativo. Quindi è quel DPR che di consueto, diciamo, verso quest'epoca noi approviamo per garantire un avvio regolare dell'anno scolastico. Torno a questo punto al decreto PA. Dunque, questo decreto PA è un decreto abbastanza complesso, un decreto di 26 articoli, è un decreto molto tecnico. Il ministro Musumeci vi ha raccontato diciamo due sezioni, che sono quelle delle misure volte a fronteggiare gli effetti del fenomeno bradisismico e la prevenzione sismica e la ricostruzione post calamità. C'è una prima parte di questo decreto che invece riguarda più strettamente la pubblica amministrazione, quindi una serie di misure che sono dedicate a migliorare auspicabilmente il funzionamento della nostra pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli enti territoriali. Voi sapete bene quanto la pubblica amministrazione abbia un rapporto diretto con la comunità, con la collettività, soprattutto negli enti territoriali. Chi lavora nei ministeri centrali a Roma ha meno possibilità di dialogare con i cittadini, e quindi diciamo che questo decreto ha alcune norme che hanno una certa rilevanza dal punto di vista della efficacia dell'azione degli enti locali. Allora, incomincio con l'articolo 1, li descrivo brevemente proprio perché è un provvedimento complesso, quindi cerco di semplificarlo e di soffermarmi sulle cose più rilevanti. L'articolo 1 è un articolo che si occupa di ferie. Allora, voi dovete sapere che la normativa vigente per i dipendenti pubblici prevede che le ferie, i riposi, i permessi devono essere goduti obbligatoriamente, e la mancata fruizione delle ferie non dà diritto a ricevere un trattamento economico sostitutivo. Su questo punto è intervenuta prima la Commissione europea con una direttiva nel 2003, che invece riconosce il diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie non godute al termine del rapporto di lavoro, quindi si fa la somma delle ferie che durante il periodo di lavoro non sono state godute e vengono liquidate alla fine del rapporto. Poi è intervenuta ancora la Corte di Giustizia europea. E cosa ha detto la Corte di Giustizia europea? Ha detto sì, è corretto che non vengano riconosciute le ferie non godute, però soltanto nel caso in cui sia stato il lavoratore che, pur sollecitato e informato sul suo diritto, si è astenuto deliberatamente, quindi per una scelta sua personale, dal fruire delle ferie, con un onere della prova peraltro a carico non del lavoratore ma del datore di lavoro. Che cosa abbiamo fatto con questo decreto? Abbiamo uniformato la normativa italiana, che non rispondeva esattamente a quanto previsto dalla normativa europea, e quindi anche oggi, anche da noi, quindi in Italia, con l'approvazione di questo decreto, la possibilità di non riconoscere le ferie non godute passa attraverso la condizione che sia stato un comportamento deliberatamente scelto dal dipendente. C'è un articolo 2 che richiama due interventi importanti. Allora, il primo è una norma che mette finalmente ordine ai limiti di spesa per il personale, quindi alle facoltà assunzionali degli enti territoriali. Questo è un tema molto importante perché gli enti territoriali spesso lottano con la necessità di integrare i propri organici e devono fare i conti con la agibilità finanziaria, perché evidentemente assumere significa spendere dei soldi. Allora, che cosa prevedeva la nostra legislazione? C'è una legge di bilancio del 2007 che sostanzialmente poneva un tetto alle facoltà assunzionali che era parametrato alla serie storica, quindi si andava a vedere la spesa storica e si definiva questo tetto. Ora, diciamo che nel 2019 è sopravvenuta un'altra normativa che invece dice che non si guarda più alla serie storica, ma sostanzialmente si guarda ad un tetto che è fissato al rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti. Quindi è evidente che se un comune è virtuoso ha un'agibilità in termini di assunzione più ampia. Diciamo che l'importanza di questa norma è che mette chiarezza, perché siccome prima le due norme erano concorrenti, diciamo che spesso i comuni non avevano chiarezza su quanto potessero attingere per assumere. Adesso, avendo riguardo non più alla serie storica ma al bilancio, alla sostenibilità finanziaria legata al rapporto tra le spese personali e le entrate correnti, si è chiarita la situazione. Un'altra importante norma contenuta nell'articolo 2 riguarda i segretari comunali. Voi sapete che il segretario comunale è una delle figure rilevanti nel funzionamento di un'amministrazione comunale. Abbiamo delle criticità in molti comuni, soprattutto quelli di dimensione più piccola. Ci sono tantissimi comuni che hanno la figura del segretario comunale a scavalco. Cosa significa? Significa che c'è un'unica figura di segretario comunale che si occupa di più comuni. Ci sono anche delle situazioni veramente che ormai sono diventate abbastanza difficili da gestire, segretari comunali che sono a scavalco di 20-25 comuni. Allora, proprio perché questa figura dei segretari comunali è una figura abbastanza carente, abbiamo autorizzato il Ministero degli Interni a bandire una sessione straordinaria del corso concorso per segretari comunali e abbiamo peraltro previsto per i comuni di dimensione più piccola, quelli diciamo riservati ai segretari di fascia B tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, la possibilità di utilizzare i segretari che sono iscritti nella fascia di accesso alla carriera di segretario comunale, che è la fascia C. Interveniamo poi all'articolo 3 sulla disciplina che si applica nel momento in cui gli enti locali sono in sofferenza finanziaria, quindi sono deficitari o dissestati. Perché interveniamo? Perché ci sono state ultimamente una serie di pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la CEDU, che ha condannato lo Stato italiano ad intervenire a pagare i creditori di enti locali che erano in dissesto e che hanno lasciato i creditori insoddisfatti. Questa norma propone una modifica di alcuni articoli del testo unico degli enti locali, del TUEL, e quindi passando dall'attuale meccanismo che prevede la possibilità da parte di questi comuni di accedere a un mutuo ventennale stipulato dalla Cassa Depositi e Prestiti, dove peraltro diciamo c'è una parte degli interessi che sono a carico dello Stato, e sostituire quindi questo meccanismo con quello di un'anticipazione di massimo 10 anni che invece prevede tutto a carico degli enti territoriali. Interveniamo poi anche in materia di amministrazione scolastica in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. Non faccio riferimento al DPR di cui vi ho parlato prima, ma ad un'altra fattispecie. Cioè, sostanzialmente noi estendiamo con questo decreto anche all'anno scolastico 2026-2027, all'anno scolastico 2027-2028, la possibilità per gli istituti paritari di considerare abilitati alla docenza anche quei docenti che sono privi temporaneamente di abilitazione e che però hanno già insegnato per 3 anni nei 10 anni precedenti, anche se questi 3 anni non sono continuativi. Secondo punto, viene mantenuta l'iscrizione alle graduatorie dei concorsi ordinari per i docenti che hanno superato l'anno di formazione di prova. Voi sapete che i docenti devono superare un anno di formazione di prova. Ora, quelli che l'hanno superato possono insegnare evidentemente, ma vengono mantenuti nelle graduatorie dei concorsi ordinari. Terzo punto, viene viene prorogata fino all'anno scolastico 27-28 la validità delle graduatorie vigenti del personale educativo e scolastico dell'infanzia, cioè ci riferiamo agli asili nido, quindi a quegli educatori, a quei maestri, a quel personale che è dedicato ai bimbi da 0-6 anni. Questa norma è una norma che è stata fortemente richiesta soprattutto dalle grandi città, che stanno incontrando delle difficoltà nel reperire queste figure. Poi, prima di passare la parola alla collega, la ministra, la mia amica Anna Maria Bernini, che vi parlerà invece di un'altra importante disposizione per gli studenti universitari, finisco con l'articolo 7, che è anche questo è particolarmente importante, perché prevede l'assunzione straordinaria di 500 unità nel ruolo di agenti e assistenti di Polizia di Stato a decorrere dal dicembre del 2026. È un intervento che risponde alla finalità di potenziare i servizi di controllo alle frontiere, alla finalità di potenziare le questure in tutte quelle attività di frontiera che concernono le verifiche preliminari di identità, di sicurezza, le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico. Quindi diciamo che anche alla luce di quello che sta succedendo nel mondo in questi giorni, diciamo che è un'iniezione importante di risorse che danno un aiuto, un contributo a chi nella Polizia di Stato si occupa di queste dinamiche. Lascio la parola ad Anna Maria.
4: Grazie Ministro, prego Ministro Bernini.
6: Grazie Paolo, grazie Ministro Zangrillo per avere dato ospitalità nel decreto PA ad una norma che conclude un percorso di cui siamo profondamente soddisfatti, molto orgogliosi, perché dà un grande valore ad un comparto del Ministero che mi onoro di servire, che è l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che lo merita e che fino ad ora non lo ha avuto a sufficienza. In che modo? Trasformando il diploma delle Accademie di Belle Arti, conservatori, istituti di design, istituti superiori delle industrie artistiche e di tutti i figli e le figlie del grande mondo dell'AFAM in laurea. E questo lo facciamo con una norma primaria, come è giusto che sia, ma non in maniera improvvisata. Lo facciamo attraverso un percorso che abbiamo iniziato nel 2022 e per cui, consentitemelo, ringrazio la diretta collaborazione del Ministero che mi onoro di servire, oltre naturalmente alla Segreteria Generale, perché dal 1999 non si normava un comparto che è l'oro dell'Italia. Le accademie di belle arti e i conservatori sono i luoghi attraverso cui l'Italia può comunicare qualsiasi contenuto di bellezza, di cultura, di pace, di conoscenza, che non erano sufficientemente leggibili all'estero in quanto non sufficientemente qualificati vis-à-vis il resto del mondo. Ora non ci saranno più problemi di equiparazione con l'Europa e con il mondo, non ci saranno più problemi con Erasmus+, e tutto ciò che abbiamo fatto, ovvero regolamentare i loro ordinamenti, riqualificare la loro didattica, finanziare la loro edilizia, istruire e formare i dottori di ricerca, quindi dare loro dei dottorati di ricerca, perché all'interno dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica c'è tantissima ricerca di altissimo livello e fortemente innovativa. Ecco, tutto questo ci ha consentito di portare l'AFAM allo stesso livello di qualificazione dell'alta formazione accademica. Quindi oggi ufficialmente annunciamo, come governo e come Ministero dell'Università, ringraziando il Ministro della Pubblica Amministrazione, che l'Università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica producono entrambe laureati. Poi, altra notizia sicuramente buona per i nostri destinatari, abbiamo aggiunto al fondo di finanziamento ordinario delle università 60 milioni per garantire che gli studenti abbiano una ulteriore modalità di orientamento rispetto a quella già prevista, ma soprattutto per fare ciò che abbiamo fatto anche l'anno scorso e negli anni passati, ovvero finanziare con fondi appropriati, opportunamente appostati, il semestre aperto di medicina. L'anno scorso lo abbiamo fatto con 50 milioni, l'anno prima, come anno preparatorio, 25 milioni. Quest'anno stanziamo 60 milioni perché tutto ciò che è necessario per il semestre di medicina, a partire dalle piattaforme di insegnamento, test di autovalutazione, fino a tutta la formazione di capitale umano e capitale tecnologico che è necessaria per gli studenti, venga approntata dalle università in maniera adeguata. Grazie.
4: Prego, prego Ministro Locatelli.
7: Grazie, grazie, buonasera a tutti. Oggi invece noi abbiamo approvato, per quanto riguarda il tema della disabilità, un decreto legislativo importante, anche molto atteso. Infatti l'Italia è stata diciamo membro della sperimentazione europea sulla Disability Card, quindi sulla Carta Europea della Disabilità e sul contrassegno per il parcheggio europeo. Oggi recepiamo quindi la direttiva europea, istituendo nuove opportunità, nuove misure, migliorando, anche semplificando e sburocratizzando i percorsi di ottenimento di questi due importanti documenti. Per quanto riguarda, anzi tutte e due sono a tutti gli effetti carte valori, avranno una durata di 10 anni e per quanto riguarda il contrassegno del parcheggio il rinnovo sarà anche automatico. Questo è molto importante perché altrimenti ogni 5 anni era necessario fare tutta la procedura anche di certificazione medica. Invece per quanto riguarda addirittura le patologie permanenti, cosiddette insomma permanenti, ci potrà essere anche il rinnovo automatico. Anche questo è importante e tutte e due le misure garantiscono e favoriscono il mutuo riconoscimento da parte dei membri dell'Unione Europea e di chi verrà in Italia di questi documenti, garantiscono maggior omogeneità e l'accesso agevolato a beni, servizi e luoghi che sono previsti appunto di agevolazioni su questo tema. Per quanto riguarda la Carta Europea della Disabilità, sarà possibile fare la richiesta sulla piattaforma INPS come già attualmente, ma anche utilizzare l'app IO. Questa è una novità e andiamo anche in questa direzione della maggior digitalizzazione per semplificare, anche in questo caso sburocratizzare. Per quanto riguarda il contrassegno del parcheggio, sarà possibile fare domanda sulla piattaforma che sta allestendo il poligrafico oppure direttamente in comune, questo per agevolare anche persone che magari con una disabilità o anche anziane possono avere difficoltà a utilizzare, diciamo, le nuove tecnologie, diciamo così. Per quanto riguarda la Disability Card, la Carta Europea per la Disabilità, è importante dire che ci sarà anche una nuova categoria, cioè una carta destinata alle persone che hanno bisogno di sostegni intensi, che sarà determinata dalla lettera A, quindi che di persone che hanno bisogno dell'accompagnamento e che hanno una grave disabilità o gravi, insomma, importanti necessità di supporto, e questo è in linea col decreto 62, la riforma con la disabilità che stiamo portando avanti. I tempi di rilascio per quanto riguarda il contrassegno dei parcheggi sono di 30 giorni, per il Disability Card di 90 giorni, sono entrambe gratuite e quindi sarà possibile anche consultare dei portali, avere le informazioni anche in maniera più funzionale in modo digitale. E è importante dire che tutto questo insomma va nella direzione che stiamo portando avanti in Italia con la riforma sulla disabilità, ma si colloca pienamente anche nel lavoro che abbiamo portato avanti con l'Unione Europea, dei quali siamo stati proprio capofila della sperimentazione che è stata propedeutica all'adozione di questo provvedimento. Siamo i primi in Europa a recepire la direttiva, quindi siamo molto soddisfatti.
4: Grazie, grazie. Ministro Locatelli. Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia, prego.
8: Grazie, eccomi qua, funziona? Sì. Allora, noi abbiamo portato a casa due importanti provvedimenti. Il primo, uno schema di disegno di legge che rivede la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, noto come provvedimento 231. È un provvedimento che ha una sua logica rispetto ad alcune scelte che ha fatto già il governo. Sostanzialmente prova a dare alle imprese la possibilità di utilizzare i modelli organizzativi di gestione, modelli che servono per dare trasparenza interna e affidabilità esterna, come strumenti di adempimento. Cioè sostanzialmente si affianca alla parte sanzionatoria una importantissima parte preventiva. Diceva qualcuno che la sanzione arriva sempre troppo tardi. Noi pensiamo che la parola prevenzione sia una keyword importante per poter in qualche modo entrare nel mondo delle imprese e provare a raggiungere l'obiettivo di evitare eventi luttuosi, eventi diciamo non consentiti, mediante una forte carica di carattere preventivo. E di questo adempimento premiale si accompagna una semplificazione. E perché la 231 è stata vista più volte da una matrice europea, si tratta di aver adempiuto ad alcuni accordi internazionali, come un appesantimento burocratico. Così non è e non deve essere. Abbiamo semplificato alcuni meccanismi e soprattutto in qualche modo ci siamo occupati in questa semplificazione del tessuto connettivo del nostro paese, delle piccole e medie imprese. Che cosa è cambiato da questo punto di vista? Beh, innanzitutto prende corpo quello che è un altro leitmotiv di questa fase legislativa, cioè la parola organizzazione. Adesso un ente, secondo il nuovo 2086 del Codice Civile, deve avere assetti adeguati, cioè deve essere capace di essere organizzato sotto tanti fronti. Allora, la parola organizzazione si traduce proprio in una nuova forma di colpa di organizzazione, cioè si risponderà nell'ambito dei procedimenti 231 soprattutto per questa mancanza di efficace organizzazione, con la diciamo, caratteristica che abbiamo provato, vista l'esperienza giurisprudenziale, ad evitare l'eccesso di discrezionalità del giudice, cioè a dare comunque dei parametri più certi di adempimento, cioè sapere che cosa devi fare per essere adempiente, in modo che non ci sia questa sorta di, come posso dire, liberalizzazione degli elementi da valutare sulla responsabilità, ma siano maggiormente certificati, questo per garantire alle imprese maggiore capacità e maggiore presa sul territorio. Un altro dato importante in questo provvedimento sono le condotte riparatorie, cioè chi ha già un modello 231 potrà, nel momento in cui gli viene contestata una violazione, sapete bene che la 231 riguarda una responsabilità amministrativa per fatti derivanti da reato, beh, una volta che c'è questa contestazione si potrà modificare il modello, adeguarlo a quelle che sono le richieste che il giudice sottopone all'attenzione dello stesso, diciamo, incolpato per quanto riguarda la 231, e quindi raggiungere l'obiettivo comunque di adeguare il modello a quella che è la contestazione. Quindi una sorta di gesto di resipiscenza attuosa che in qualche modo contribuisce ancora una volta a quella logica dell'evitare che, anziché semplicemente punire. Diciamo che un altro dato che va bene e che noi riteniamo fondamentale è la inversione dell'onere della prova. Cioè oggi tocca sostanzialmente all'imprenditore dimostrare di avere un modello ben implementato ed efficacemente attuato. Noi chiariamo che l'ente può essere responsabile dei reati presupposto per la cattiva organizzazione, ma la prova è interamente a carico, com'è fisiologico, a carico del pubblico ministero. Quindi, come vedete, un provvedimento articolato, ma che su questi capisaldi manifesta tutta la sua modernità. Voglio soltanto riferire che questo è un passaggio che va in stretta, in joint venture, con la responsabilità medica che è in discussione adesso alla Camera, con la prossima responsabilità della sicurezza sul lavoro, cioè sostanzialmente noi proviamo a dare alle imprese la possibilità di salire sullo stesso carro di coloro che devono essere protetti, i lavoratori, i pazienti, cioè riteniamo che debbano stare tutti insieme nella stessa dimensione, che non ci debba essere in qualche modo nessuna forma di, come posso dire, alternatività fra l'una e l'altra. L'ultima considerazione, come diciamo supporto di questo salto importante sulla tutela 231istica, è quello del rapporto pubblico-privato. Anche qui noi abbiamo una logica, diciamo così, liberale. Il privato che rispetta le regole ha tutti i titoli per camminare insieme al pubblico. cioè il badge di accesso alla collaborazione pubblico-privato e il rigoroso rispetto delle regole. Ecco, quindi in questo scambio virtuoso fra pubblico e privato, perdendo quella connotazione un po' vintage sul fatto che il pubblico sia buono e il privato sia sospetto, noi marciamo su una linea di, come posso dire, percorso di rotta completamente diversa. Riteniamo che pubblico e privato debbano marciare insieme nella consapevolezza che il rispetto delle regole possa costituire, diciamo, il fil rouge che possa legare questo tipo di situazioni. E questo per quanto riguarda il provvedimento 231, che, ripeto, costituisce per noi un punto di riferimento. C'è stata una commissione presieduta dal Presidente Giorgio Fidelbo, a cui ho avuto l'onore di partecipare, che ha lavorato tanto su questo punto e i frutti mi sembra che siano stati oggi confermati come frutti utili nell'ambito delle politiche del Governo. Un secondo provvedimento non meno importante è quello che riguarda lo schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2024-1689, noto come AI Act, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia di responsabilità civile e penale. E diciamo subito che la natura e la finalità di questo provvedimento è quello di introdurre una disciplina organica di seguito a quelle che sono state le regole della fonte europea che ho citato per utilizzare l'intelligenza artificiale per attività di polizia. Dico subito, non c'è nulla di automatico affidato all'intelligenza artificiale. Vi è una umanizzazione e un controllo umano dei risultati dell'intelligenza artificiale sotto un duplice profilo. Coloro che azionano gli strumenti di intelligenza artificiale, coloro che controllano l'intelligenza artificiale, che è affidata al controllo dell'autorità giudiziaria, in modo diversificato fra pubblico ministero, giudice e indagini preliminari, ma il controllo, a seconda anche della fluidità dei procedimenti e delle ragioni di urgenza che necessitano la diversità di approccio, il controllo è comunque un controllo doppiamente umano, per innesco del meccanismo e per controllo sulle modalità di innesco del meccanismo. Ci si occupa innanzitutto dell'attività di polizia nell'ambito dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Il riferimento è quello nelle attività e finalità di polizia per cercare di coniugare l'attività di prevenzione con la piena tutela dei diritti fondamentali. L'attività di polizia in linea, ripeto, con l'AI Act si occupa di un bilanciamento fra sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, casi operativi più sensibili, non sfuggirà i noti casi dei dati biometrici che sono quelli che hanno, diciamo, dato origine a qualche, diciamo, polemica, ma vi posso assicurare che tutto è stato risolto nell'ambito di quelle che sono le garanzie, un check and balance fra diritto all'indagine e necessità di mantenere le garanzie, con, ripeto, garanzie non soltanto strutturali ma anche procedurali, tecniche, di controllo, soprattutto mediante uno strumento che è quello della formazione del personale di polizia, con partecipazione a spazi di sperimentazione normativa e con un coordinamento con la normativa euro unitaria di protezione dei dati personali. Il secondo titolo si occupa delle disposizioni penali e delle disposizioni processuali civili. Come vedete è un provvedimento che in qualche maniera prova a raccogliere tutte quelle che sono le esigenze, tutte quelle che sono state le manifestazioni rilevanti per evitare che l'intelligenza artificiale, anche per un attimo, si possa avere il sospetto, possa sovrapporsi a quelli che sono i metri, le caratteristiche, le garanzie del processo penale come scritto e scolpito nella nostra Carta Costituzionale. E nella identificazione biometrica, che, ripeto, è il punto che ha dato qualche tema, ci sono delle diverse scansioni, se in tempo reale, se post crimen patratum, dopo che è stato realizzato, o diciamo se in qualche maniera queste due situazioni possono dare origini a delle diversità di approccio. È chiaro che sono previsti dei meccanismi di urgenza. Se io ho la necessità di un'individuazione biometrica immediata, questo mi dà diritto a farla immediatamente, salvo poi il controllo sempre dell'autorità giudiziaria. Dovranno rispettare in questa attività i principi quali quello di proporzionalità, di responsabilità e sorveglianza umana qualificata, perché un operatore di polizia deve sempre saper controllare, correggere e, se necessario, disattivare il sistema. Allora, diciamo quelli che sono i punti di riferimento di questo importante provvedimento. Intelligenza artificiale come supporto alle forze di polizia. Ripeto, le decisioni restano umane, gli algoritmi danno indicazioni, previsioni, contenuti, analisi di supporto. Le regole per l'identificazione biometrica in tempo reale sono stringenti, sono ammessi solo in casi eccezionali, con autorità giudiziaria che dà il via libera e solo per periodi limitati. Sono vietate le banche dati biometriche create con raccolta massiva e non mirata di dati dal web. La formazione specifica per gli operatori di polizia su intelligenza artificiale, rischi di errore e tutela dei diritti della cybersicurezza. E nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Devo segnalare ancora, infine, la nascita del 437 bis del codice penale, l'omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita degli stessi. La condotta è l'omessa predisposizione di misure tecniche di sorveglianza umana idonee a prevenire alterazioni del funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. E qui siamo di fronte ad una scelta del legislatore. Noi andiamo a sanzionare non il pericolo astratto, ma il pericolo concreto che queste condotte possono verificare. Anche qui vedete una scelta di concretezza e non di mero formalismo giuridico. E una condotta che va colpita anche per chi non ha il controllo lecito del sistema di intelligenza artificiale e quindi altera il funzionamento dello stesso. Debbo necessariamente rammentare, perché questo va quando c'è una storia, un precedente normativo che ci aiuta nella lettura di queste scelte, l'articolo 15 del 132 del 2025. Noi siamo stati il primo paese in Europa a promulgare una legge sull'intelligenza artificiale e direi giustamente, profeticamente, abbiamo scritto nel primo comma dell'articolo 15 che nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sulla interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove, sull'adozione dei provvedimenti. Quindi, come vedete, questo schema è proprio l'applicazione puntuale di questo principio che è già normativo e che ci consente di avere sempre come punto di riferimento il magistrato come soggetto che valuta l'interpretazione e l'applicazione della legge, che valuta i fatti e le prove. Attenzione, la parola fatti non è usata casualmente, ma dall'idea di qualsiasi forma che abbia bisogno. Poi, insomma, non si potrà decidere certamente nulla sulla scorta di quello che la macchina fa. Questo va detto con molta chiarezza: la macchina non decide nulla. Il magistrato saprà valutare puntualmente qual è l'apporto che l'intelligenza artificiale potrà dare su questi punti e sintonizzare l'elemento con le altre risultanze processuali, valutarlo autonomamente per comprendere quanto possa essere utile, ma, ripeto, sempre con questo filtro che deriva dall'autorità giudiziaria. Ci tenevo a questo, richiamo dell'articolo 15, primo comma, perché dà l'idea chiara di come questo schema non possa andare al di fuori del perimetro del principio che viene affermato. E l'ultimo punto sono gli strumenti processuali, ho dovuto sintetizzare un po', ma mi perdonerete, il dettaglio qualche volta non è possibile in conferenza stampa, ma sono gli strumenti processuali civili per risarcire il danno cagionato dall'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. L'intervento ha quattro punti fondamentali che riassumerò come se fosse una tavola sinottica. L'accesso alla documentazione tecnica del sistema per consentire al danneggiato di comprendere le caratteristiche rilevanti dell'intelligenza artificiale utilizzata, la presunzione del nesso di causalità che alleggerisce l'onere probatorio senza eliminarlo, il foro alternativo prossimo alla resistenza del danneggiato persona fisica per rendere meno gravoso l'accesso alla giustizia e l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione quale ulteriore strumento di effettività della tutela risarcitoria. Ho dovuto sintetizzare un provvedimento abbastanza complesso, ma credo che questo possano essere veramente i punti topici delle nostre scelte.
4: Grazie Vice Ministro. Abbiamo una domanda da parte di Silvia Gasparetto dell'ANSA. Prego.
9: Buonasera, io faccio una domanda a tutti e una credo al Vice Ministro Sisto. Ministro Giorgetti ha detto, andando in Parlamento, che il taglio delle accise è stato fatto ricorrendo a tagli ai ministeri. Volevo capire se i vostri ministeri sono interessati, se eravate stati preavvisati o se si è caricato invece quasi il MEF, quasi tutti questi tagli. e se invece non incidono invece sulle attività dei vostri ministeri. E un'altra riforma che avete approvato in Consiglio, un decreto legislativo, è quello sulla Corte dei Conti. I magistrati della Corte dei Conti continuano a dire che il governo sta andando verso una compressione della loro autonomia, hanno chiesto più volte di essere ascoltati. Pensate, visto che questo era un ok preliminare, di incontrarli, di fare delle verifiche anche con loro per questo percorso? Grazie.
4: Prego, qualche ministro.
10: Io rispondo semplicemente alla prima domanda. Io, non avendo portafoglio, a me non mi possono tagliare proprio niente. Quindi
6: io ce l'ho, tu non hai portafoglio.
7: Io non ho portafoglio, il fondo unico che è integro.
8: Io posso
6: trova
8: solo
6: l'intruso.
8: No, io posso solo dire che con la stabilizzazione degli addetti all'ufficio per il processo abbiamo raschiato veramente il fondo del barile. Non so che cosa si possa prendere dal Ministero della Giustizia, almeno ho qualche perplessità, anzi è meglio che mi tenga le mani in tasca, perché non si sa mai. No, invece all'altra...
6: Forse una risposta anche da parte mia?
8: No, scusa, pensavo che avessi risposto, perdonami.
6: Figurati. No, sì, che ho portafoglio è certamente una risposta, però vediamo se questo portafoglio è stato aperto o meno. Sì, è stato aperto, pro quota ciascuno di noi ha contribuito come ogni volta per fare in modo che, diciamo, il caro carburante impattasse il meno possibile sulle famiglie, sulle imprese e comunque sul sistema in generale. Abbiamo scelto, come sapete, la logistica, cioè quella che riguarda trasporto, agricoltura e quindi il caro beni di consumo di primissima necessità. E ognuno di noi, come sempre, in maniera orizzontale, fa la propria parte. Quindi sì, la risposta è sì. Vedremo, io qui il mio capo di gabinetto, il professor Rubecchi, stiamo tenendoci allertati e vedremo quale tabella e con quale intensità il taglio è inciso su di noi. Però direi che la causa è un'ottima causa. Da qui al 25 di agosto terremo monitorata la situazione e, come ha detto la Presidente del Consiglio, faremo come sempre la nostra parte, perché la caratteristica di questo governo è quello di non avere mai aumentato le accise, che sono cresciute per effetto della contingenza, complicatissima contingenza internazionale, ma di averle sempre abbassate.
4: Ministro Sisto, prego.
8: Ma io credo che non ci sia nessuna difficoltà in una forma collaborativa, che sarà il ministro Nordio a stabilire come, se e quando, penso anche il sottosegretario Mantovano, stabiliranno come, se e quando incontrare il magistrato della Corte dei Conti. Io quello che posso dire è che mai vi sono state porte chiuse alla possibilità di una forma collaborativa. È chiaro che le leggi devono andare avanti, ognuno ha diritto di non essere d'accordo, ma questo non significa non ascoltare e provare magari a fare tesoro di qualche indicazione che può essere preziosa.
4: Bene, grazie a tutti, buona serata. Grazie. Di nuovo, buonasera. Grazie.
2: Questa è Radio Radicale e abbiamo terminato di ascoltare la conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri del 4 di agosto. Adesso andiamo a Piazza Asiago. Il 2 agosto scorso Alessandro De Angelis ha intervistato il leader del Movimento 5 Stelle, l'avvocato Giuseppe Conte. Buon ascolto.
11: Da Piazza Asiago, quarto anno, quarta edizione, secondo giorno, benvenuto al Presidente Giuseppe Conte, grazie per essere con noi.
12: Grazie a voi per l'invito anche quest'anno, è un ritorno.
11: È un ritorno ad Asiago. Allora, la piazza piena, io la lascio nelle sapienti mani del collega,
13: eccoci già qua,
11: vice direttore della stampa, Alessandro De Angelis, alle 18.30 ritorno con il procuratore Gratteri. Presidente, ma io sono qui, ogni tanto magari intervengo.
12: Non si allontana.
11: No, io sono sempre qua, vigilo.
13: Al momento
11: vigilo.
13: Giusto magari intervieni.
12: Grazie.
13: Vai. Io vorrei ancora, a nome vostro, ringraziare il Presidente Conte con un altro applauso, perché, guardate, sono giornate calde climaticamente, politicamente, è arrivato adesso, riparte dopo, insomma è un grande segnale di attenzione. Lo voglio ringraziare anche per come si approccia all'intervista, nel senso accetta l'invito, è difficile fare il nostro mestiere attualmente, diciamo non vuole sapere le domande, sarà un'intervista senza rete.
12: No, vorrei sapere le risposte.
13: Esatto. E quindi adesso così. Allora, Presidente Conte, partiamo da un dato di attualità, le immagini dei 60.000 disperati, no? A Ceuta, la polemica politica conseguente, eccetera. Il governo italiano, innanzitutto, che idea si è fatto? Cioè, perché è scoppiata questa crisi umanitaria che sta rientrando, diciamo, ma come mai?
12: Ma adesso non voglio fare il retroscenista, quindi non mi azzardo a fare qualche ipotesi. Chiaro che da un momento all'altro dal Marocco arrivano tutti questi marocchini e cittadini che cercano di attraversare, anche abbiamo visto in acqua, anche con difficoltà, molti sono morti. È chiaro che c'è qualcosa, insomma, che deve essere successo, che li ha motivati di punto in bianco. Però rimaniamo ai dati. Sono rientrati quasi tutti. Avete visto come ha funzionato, diciamo, questo passaggio. Nello stesso tempo, però, qual è lo Stato membro dell'Unione Europea che ha puntato il dito e addirittura ha chiuso le frontiere Schengen marittime e aeree? L'Italia, Meloni.
13: Adesso ci arriviamo a questo, perché è la risposta politica.
12: Ci arriviamo.

0: logiche. Sanchez è stato l'unico che ha ombre verticale, si dice in spagnolo, che ha
1: schiena dritta.
0: Schiena dritta in italiano, che ha tenuto la testa alta, la schiena dritta, quando a un certo punto Trump ha detto al vertice NATO: dovete portare tutti la spesa militare in ambito NATO al 5% del PIL, che poi non ha neppure senso, perché lì, vedete, all'ambito della NATO, adesso non voglio fare il tecnico, c'è un problema di target da raggiungere. Quindi dire il 5% del PIL è stato veramente una imposizione da parte di Trump, perché poi, come sempre, quando vai a comprare queste armi, per lo più sono armi americane.
1: Poi è stato critico su Gaza, è stato critico sull'Iran.
0: È stato critico su Gaza, quindi ha dimostrato di prendere posizioni che francamente sono assolutamente in linea con i valori dell'Europa, dell'Unione Europea.
1: Quindi lei dice:
0: qui non c'è una questione di destra, sinistra, di ideologia. I valori dell'Europa e i nostri valori costituzionali.
1: Quindi lei dice: non voglio fare il retroscenista, ma come diceva, a pensar male si fa peccato, ma certe volte ci si indovina, giusto? Diciamo, Meloni sospende Schengen.
0: È stata una cosa vergognosa, pensateci. Qualcuno ha visto quelle immagini e ha detto: vengono tutti in Europa. È stata una cosa vergognosa. Noi dal 2022, se andiamo a guardare i migranti, gli immigrati irregolari, chiamiamoli così, che sono arrivati sul nostro territorio, e quelli che sono arrivati in Spagna, noi più 150.000 circa, 326.000, molti di più che la Spagna. Avrebbero dovuto allora con lo stesso metro chiuderci le frontiere gli altri paesi europei. E adesso che capita? In uno scorcio per qualche giorno una crisi del genere, che poi è rientrata, ripeto, perché sono quasi tutti rientrati, che fa l'Italia, la Meloni, siccome ha Vannacci che ormai è una spina al fianco, l'unico paese europeo addirittura dà uno schiaffo alla Spagna semplicemente a termini di propaganda. Avete visto la cartina geografica com'è? Ceuta è in Africa, non è in Spagna. Come ci arrivano qua a nuoto? Come ci arrivano con gli aerei? Qual era il rischio di fare questa prova muscolare contro un paese europeo? È stata, secondo me, una cosa vergognosa, perché domani, con la stessa logica, noi abbiamo, vi ricordate quando nel 2023 abbiamo avuto a Lampedusa in un giorno 6.000 sbarchi? Lei che ha fatto, ha chiamato la von der Leyen, ha detto: vieni qui in Italia, dimostra solidarietà. E se gli altri in Europa avessero fatto allo stesso modo e ci avessero chiuso le frontiere?
1: Quindi lei dice, vediamo perché l'ha fatto, lei dice ha l'ossessione del nemico a destra, il problema Vannacci. Le chiedo, è anche un segnale a Trump? Ora, la storia dei rapporti di Meloni-Trump ultimamente è un po', diciamo così, movimentata, no? C'è stata la fase in cui Giorgia Meloni, diciamo, ostentava la special relationship col presidente americano, lo candidava addirittura al Nobel per la pace, poi diciamo che dopo l'Iran, ecco. Poi c'è stata la scomunica da parte di Trump, perché non abbiamo concesso, diciamo, le basi in Iran. Ora lei fa questa mossa, è un segnale di recupero del rapporto, di appartenenza a un campo? Si può leggere anche sotto questo punto di vista?
0: Ma guardate che questo Trump vuole il sangue. Non gli basta ovviamente la prova di affinità ideologica, non gli basta una presa di posizione che conferma la sua linea dura sull'immigrazione.
1: Il sangue è l'utilizzo delle basi per l'Iran.
0: È evidente, è evidente.
1: Quello è il punto.
0: E quello è il punto. Pensate, avevano detto che non partecipavamo assolutamente alla guerra in Iran, perché è una guerra in atto, anche se a bassa intensità, ma può esplodere da un momento all'altro. Poi abbiamo scoperto che sono da Sigonella passati e si sono elevati in volo oltre 500 velivoli di varia natura, vario tipo.
1: Però lì però, a onor del vero, il ministro Cossetto ha precisato che non erano velivoli per operazioni militari, no? Che andavano a fare il bombardamento, erano decollati anche sotto il suo governo, no? Ha dato pochi numeri.
0: Ma il mio governo...

0: Contro chi? Contro i terroristi di Al Qaeda? Ma cosa dite? Ma quando Crosetto parla deve essere consapevole di quel che dice.
1: Cioè, vuole dire
0: l'Italia
1: che...
0: non ha partecipato indirettamente a una guerra illegale. Non diciamo cavolate sotto il mio governo.
1: No, allora,
0: non sarebbe stato possibile una guerra illegale, perché in Iran c'è un attacco illegale, come è stato in Venezuela.
1: No, ma specifichiamo questo punto. Il ministro della difesa è venuto in Parlamento, no? Che ha fatto un'interrogazione e, sollecitato, ha detto che nessuno di quei voli è servito per fare operazioni di vette, no? Di militari di bombardamento, erano voli, come si chiamano, logistici, ha usato un termine.
0: Che cosa significa, scusi?
1: E che ci sono tutti gli anni, diciamo, no?
0: Ma cosa voli significa se c'è una... No, guardi, non c'è tutto gli anni, non ci sono tutti gli anni attacchi a un paese sovrano che sono illegali dal punto di vista del diritto internazionale. Questo è il punto. Questo è il punto. Cioè, questi attacchi, come anche in Venezuela. In Venezuela è stato fatto al di là del... Poi uno può... Io non sto dicendo devo difendere Maduro, non Maduro. Non devo difendere neppure la teocrazia che c'è in Iran. Non mi fraintendete. Non ho nessuna simpatia, nessuna indulgenza, perché ci teniamo ben stretti i nostri valori democratici. Però, attenzione, sono assolutamente azioni militari illegali, allora, in contrasto al diritto internazionale.
1: Allora, ha detto Crosetto, quest'anno nel periodo di Epic Fury, come ho precisato dopo le... sono stati 500, in linea con gli anni precedenti, 560 voli nel 2022, 477 l'anno prima, nel 2019, quando c'era lei al governo, furono 700, c'era Conte, stessa tipologia di voli. Voli di natura tecnico-logistica priva di carattere operativo.
0: Non abbiamo assecondato e appoggiato logisticamente gli Stati Uniti che hanno attaccato l'Iran.
1: Ma lui dice che neanche questi
0: ci sono state alcune azioni terroristiche contro Al Qaeda, contro formazioni terroristiche, non contro uno Stato sovrano, che sarà una teocrazia illiberale, attenzione. Però se oggi dobbiamo riscrivere il diritto internazionale e dobbiamo dire che gli Stati Uniti possono fare quel che vogliono nell'emisfero mondiale, e allora stiamo riscrivendo il diritto internazionale. Qui il tema è se sono voli che appoggiano la violazione del diritto internazionale o meno. E questo è il tema.
1: E
0: allora io ricordo a Crosetto che fa confusione e vuole creare confusione. Ricordo a Crosetto che noi siamo stati, sotto il mio governo, il paese che non ha consentito e ha interrotto forniture militari all'Arabia Saudita, agli Emirati Arabi, perché li utilizzavano in violazione del diritto internazionale. Ed è stato un passaggio forte.
1: Vabbè, allora, sui voli lei sta dicendo che Crosetto non dice la verità. Crosetto l'ha detto in Parlamento che hanno voti di carattere logistico e non operativo.
0: Ma che significa logistico?
1: Che non andavano a bombardare.
0: Beh, ho capito che... Ma scusate, se riforniamo con gli aerei cisterna i bombardieri, che cosa significa?
1: Quindi,
0: non giochiamo sulle parole e sui concetti.
1: Allora,
0: forniamo supporto ad azioni militari, che cos'è, un contributo o no?
1: Allora, dicevamo,
0: che poi sia diretto che vai a bombardare, che sia indiretto perché io fornisci supporto logistico. Se un'azione è illegale o no?
1: Va bene, allora dicevamo, siamo arrivati a Sigonella perché dicevamo Giorgia Meloni vuole dare un segnale a Trump dopo che è stata scomunicata per questa, diciamo, vicenda qua. È un segnale anche il fatto che saranno spostati a suo giudizio i militari dal Kuwait all'Arabia Saudita? Questo è un altro tema su cui
0: da ultimo è venuto fuori che abbiamo mandato molti militari e abbiamo chiesto adesso che ce lo vengano a dire in Parlamento. Ce lo vengono a dire in Parlamento. Perché se stiamo facendo in modo, stiamo appoggiando e mandando delle missioni che in modo diretto e indiretto sono coinvolte in un scenario ad alta crisi, ad alta intensità militare, come quello attualmente del Golfo Persico, Devono venire in Parlamento a dircelo.
1: Anche qua il ministro Crosetto in un'intervista ha detto: sono in missioni già autorizzate con compiti difensivi, se occorre torneremo a spiegarlo in Parlamento. Quindi,
0: occorre sì, caro Crosetto, occorre sì, vienilo a dire al popolo italiano, ai rappresentanti del popolo italiano. Com'è che mandate centinaia e centinaia di nostri militari in uno scenario di crisi e dici se occorre lo veniamo a dire in Parlamento? Come nasce questa missione? Come ci troviamo centinaia e centinaia di nostri militari in uno scenario di crisi così elevata? O no? Siete d'accordo che almeno in democrazia siamo in una democrazia?
1: Senta, sul
0: tema... Siamo tutti d'accordo almeno.
1: Sul tema... Chiudiamo il capitolo dei migranti, perché dicevamo che Schengen, la sospensione di Schengen è una misura del tutto simbolica, del tutto inefficace dal punto di vista di pratico. Giorgia Meloni sembra...
0: Di ispirazione vannacciana.
1: Di ispirazione
0: per non farsi scavalcare da Vannacci, capito? Ormai è propaganda.
1: Adesso però oggi...
0: Come se fosse che da Ceuta, che in Africa... Queste persone disperate che si sono buttate in acqua, eccetera... O comunque hanno scavalcato per arrivare in questo
1: adesso
0: piccolo
1: però,
0: spazio che appartiene alla Spagna, da lì possono arrivare in Italia. Come ci arrivano?
1: Adesso però oggi facciamo un
0: con i voli charter.
1: In questa conversazione.
0: Come ci arrivo? Con i canotti, con le barche.
1: In questa conversazione.
0: Quindi allora questa misura a che cosa è servita?
1: Lo chiedo a me? No, secondo me è niente, cioè è propaganda pura, però le chiedo... No, cioè, figura. Cioè è propaganda pura, no, però l'ho detto poi, però un segnale politico, diciamo, però facciamo così.
0: Se gli altri avessero, se gli altri avessero adottato lo stesso criterio propagandistico, da quando c'è questo governo 326.000 sbarchi di migranti.
1: Però le voglio fare una
0: 326.000.
1: Però le voglio...
0: Guardate che siamo i primi in Europa,
1: però
0: la Spagna 150.000 di meno in questi 4 anni.
1: Oggi però nell'intervista facciamo un gioco. Che per ogni no diciamo anche un sì, perché siccome ormai siamo già entrati nell'anno elettorale e bisogna, le critiche sono chiare, ma facciamo anche che cosa fareste voi se stesse là al governo. Quindi se voi stesse al governo, come vi approccereste in Europa sul tema dell'immigrazione? Perché a me sembra che lei diverse volte, per esempio nei confronti del suo principale alleato, il PD, ha detto voi siete per la linea dell'accogliamoli tutti, noi dobbiamo trovare un'altra via sull'immigrazione, che lei ha chiamato una terza via. Cioè, nello specifico, voi state al governo, c'è un'emergenza umanitaria, che fate in Europa?
0: Ma guardate, noi abbiamo già, io ho già lavorato, sono stato 2 volte Presidente del Consiglio, abbiamo contenuto molto i numeri, se ricordate, degli sbarchi, non solo nel Conte 1, ma anche nel Conte 2. E perché questo? Abbiamo lavorato in modo serio. Innanzitutto nel giugno del 2018 mi ero appena insediato per la prima volta. Pensate che in quel Consiglio europeo ho tenuto bloccati tutti i colleghi, i miei partner, sino a notte fonda, alle 4, alle 5 del mattino. Per la prima volta ho ottenuto, poi hanno dovuto cedere perché sono un testa dura, ho ottenuto che il principio chi sbarca in Italia sbarchi in Europa. Principio della solidarietà, sforzi comuni, perché fino a quel momento era un periodo in cui arrivare in Italia non c'era nessuna solidarietà. Quindi la gestione collettiva europea. E guardate, è vero che nel primo governo c'era Salvini.
1: Cioè bisogna sbattere i pugni sul tavolo. No, lasciamo se il primo, se no ci ingavelliamo sui decreti di sicurezza. Andiamo al secondo.
0: No, guarda, però solo
1: che
0: questo.
1: Quelli erano una cosa.
0: Solo questo, però cioè... è vero che, e guardate che non c'è stato durante il mio governo uno sbarco in Italia in cui gli altri paesi europei non hanno accettato la redistribuzione. Non c'è stata una volta in cui ci sono stati degli sbarchi che gli altri paesi europei, col nostro atteggiamento responsabile del governo, non abbiano accettato una quota di redistribuzione.
1: Le faccio una domanda. Allora, non le chiedo perché sennò lei mi fa un po'...
0: Cioè, con lo stesso criterio, solo per capire, se applichi lo stesso criterio, siccome siamo già 326.000 con questo governo, se adesso c'è una nuova ondata migratoria e gli altri parti europei disapplicheranno Schengen, noi ci ritroveremo senza solidarietà europea. È chiaro? Cioè, allora, questo è il risultato di chi fa propaganda e non ha una soluzione.
1: Voglio
0: perché la soluzione non può essere l'Albania.
1: Esatto.
0: L'Albania quanto abbiamo sprecato?
1: mi ha anticipato
0: 500.000 per rimpatriare una persona, allora, per lasciarli mezzi vuoti, è una follia. Dopo loro dicono che funzionano. Funzioneranno!
1: Funzionano. Okay.
0: Però, con quali soldi? Quanto ci costa un migrante tenuto lì?
1: Sull'Albania gioca facile, perché è un'altra cosa.
0: Gioco facile, però.
1: No, un'altra cosa che non funziona con ogni evidenza. Però c'è una cosa che funziona, invece, e su questo vorrei una sua riflessione. Se noi vediamo il numero degli sbarchi di questi anni, sono diminuiti gli sbarchi che arrivano dall'Africa e in particolare dalla Tunisia, perché lì è stato fatto un accordo, no, con il governo tunisino, eccetera. Cioè l'idea...
0: C'erano già gli accordi.
1: C'è però l'idea di farsi carico del problema in Africa, che doveva essere l'idea del piano Mattei, che non è stato realizzato in maniera completa.
0: Piano Mattei non lo nominate.
1: Esatto.
0: È sparito, vi ricordate il piano Mattei?
1: Però la Tunisia fu...
0: Si è perso nel Mediterraneo, è affogato.
1: Però
0: hanno fatto una testa... Che cos'è sto piano? Però, dove sta?
1: Però la Tunisia, per esempio, funziona. Cioè, l'idea... È d'accordo che l'accordo con la Tunisia funziona?
0: È molto semplice. La Tunisia abbiamo avuto da sempre accordi che abbiamo rinnovato. E lì si tratta anche, sono dei fattori di instabilità che non controlliamo. Nel momento stesso in cui in Tunisia domani mattina ci sarà una crisi politica, economica, sociale, inizieranno gli sbarchi. Sì. Ovviamente noi abbiamo sempre avuto accordi. E così con
1: lei
0: la Libia.
1: È favorevole a fare gli accordi con i paesi africani, diciamo.
0: Ma io li ho fatti io stessi, li ho coltivati, li ho promossi, implementati.
1: Esatto, faccio presente che sul memorandum sulla Libia avete avuto un atteggiamento diverso, per esempio voi e il PD. Cioè il PD su questo non la segue.
0: Ma no, gli accordi, se non li fai gli accordi con i paesi di origine e di paesi terzi, poi il fenomeno migratorio non lo puoi controllare.
1: Perfetto.
0: Sei esposto come paese di primo approdo. E peraltro aggiungiamo sempre, non dimentichiamo che sono persone che fanno delle traversate pericolosissime, rischiano la vita. Non è che navigano su traghetti di prima classe.
1: Su questo col...
0: E i morti che ci sono nel Mediterraneo. Quindi il problema è sicuramente non alimentare il traffico di esseri umani, il problema è sicuramente evitare che ci siano questi attraversamenti che sono pericolosi per loro stessi, e quindi lavorare coi paesi di origine e di transito. Però farlo in modo serio, perché se tu dici che c'è un piano Mattei, ci hanno parlato per anni e ovviamente non ne parlano neppure più loro, vuoto di contenuti, vuoto di risorse, vuoto di efficacia.
1: Però voi su questo dovete ancora chiarire un po', lei.
0: No, ma io ho già lavorato in questa direzione. Guardate che i numeri degli sbarchi, quando c'erano, ma io non parlo solo del primo governo, anche del secondo governo, sono assolutamente infinitamente inferiori rispetto a chi, come Giorgia Meloni, ha detto che faceva il blocco navale,
1: quindi,
0: che poi si è scoperto che non si può fare.
1: Quindi, sì,
0: quindi l'importante è non prendere in giro quei cittadini.
1: Si ricordi, per ogni no diciamo un sì. Quindi sì agli accordi con i paesi dell'Africa, perché l'ho già fatti, ha detto lei.
0: Ma perfetto. Assolutamente con i paesi di origine, di transito. Ma dico di più, quando ci sono persone che hanno davvero diritto alla protezione internazionale, ne hanno diritto, è bene non esporli al traffico di esseri umani.
1: Cioè possiamo dire...
0: Ecco i corridoi umanitari, io sono favorevolissimo ai corridoi umanitari, li vai a prendere quelli che hanno diritto alla protezione internazionale, te li porti in sicurezza.
1: Cioè possiamo dire, Conte due punti, il vero piano Mattei lo faremo noi, inteso come un accordo quadro Europa-Unione Africana...
0: Non lo voglio chiamare piano Mattei,
1: no, nel senso
0: no
1: che...
0: perché gli eredi hanno diffidato,
1: sì,
0: la Meloni,
1: esatto,
0: a utilizzare il nome, il
1: però
0: cognome...
1: un vero piano per...
0: di un italiano serio, eccellente, che non faceva propaganda, ma ha fatto tante cose importanti.
1: Un vero piano per l'Africa.
0: Un vero piano per l'Africa,
1: un vero piano per l'Africa.
0: Assolutamente.
1: Perfetto.
0: Sì.
1: Un'altra cosa di Trump, mi sa che quando nomino Trump però poi gioca facile, perché oggettivamente su Trump...
0: Non si distragga, dopo ci ritorniamo.
1: Allora, su Gaza ha annunciato una tregua. Le tregue di Trump, diciamo, ogni tanto annuncia una tregua, poi il giorno dopo, come sull'Iran, eccetera, no?
0: Su Gaza c'è una situazione ancora attuale, eh? Adesso ci siamo un po' distratti, ma avete capito che quando io stesso ho denunciato quel Board of Peace di Gaza era una presa in giro, Adesso sono passati mesi senza nessuna conseguenza. Alla fine ci hanno mostrato soltanto delle immagini con una speculazione immobiliare vergognosa su Gaza, vergognosa, dopo che c'è stato un, io lo chiamo genocidio alla luce di quelle che sono le formule giuridiche delle carte internazionali. E il problema non è risolto, perché Israele ha rioccupato per buona parte Gaza, sono persone che comunque sono lì in sofferenza, la situazione si sta acuendo in Cisgiordania, si è acuita, avete visto anche il Libano, tutto il Libano del Sud, insomma è una questione ancora irrisolta e dove non riusciamo assolutamente. Mentre, attenzione, io sono favorevole alle sanzioni economiche, finanziarie nei confronti di Putin, di tutta la filiera responsabile dell'aggressione illegittima in Ucraina, però il nostro governo, l'Italia, l'Europa, non è conseguente anche con sanzioni economiche e finanziarie contro Netanyahu e i suoi pazzi, pazzi irresponsabili che sono al governo con lui.
1: A partire dalla, dal fatto che
0: abbiamo ancora un accordo di cooperazione militare Italia-Israele, un accordo di cooperazione europeo, non abbiamo riconosciuto ancora lo Stato della Palestina. 160 paesi al mondo, quasi tutti l'hanno riconosciuto. L'Italia vergognosamente ancora non riconosce lo Stato della Palestina.
1: Io sono d'accordo che c'è un insopportabile doppio standard dell'Europa tra Gaza e Kiev, sostanzialmente, no? Perché io, lo dicevamo ieri, mi sfugge quale possa essere la differenza tra i bambini di Gaza uccisi da Netanyahu e quelli ucraini uccisi da Putin. Io non capisco quale possa essere.
0: Io condanno gli uni gli altri. Detto, questo è l'unico standard.
1: Però, e su questo siamo d'accordo che non c'è un'iniziativa, l'Europa è afona, diciamo, sul Medio Oriente. Su Kiev, se non avesse sostenuto, qui so che tra c'è un punto di la resistenza dell'Ucraina, diciamo, probabilmente Putin sarebbe già, diciamo, avviato a Kiev. Ora, lei continua a essere favorevole alle sanzioni, ce l'ha appena detto, ma continua a essere contrario al sostegno militare nei confronti dell'Ucraina. Perché?
0: Ma io continuo invece a essere favorevole a una svolta negoziale che l'Europa non vuole. L'Europa non vuole. Piuttosto che chiamarsi volenterosi, Francia, Regno Unito, Germania, noi abbiamo bisogno di una coalizione europea di coraggiosi. Allora io lo dico subito. Noi adesso poi ci arriveremo, no? Perché è chiaro che abbiamo bisogno di un candidato premier per la coalizione progressista.
1: Adesso ci arriviamo, così se, ci dice.
0: Se dovessi essere investito di questa grande responsabilità, io la prima cosa che farei è, lo dico subito, chiamare Zelensky, incontrare Zelensky, rassicurarlo che lui è l'aggredito e la sua popolazione è la popolazione aggredita. Ma gli preannuncerei che un attimo dopo chiamerò Putin, l'aggressore, per dare un contributo e imprimere una svolta negoziale, che è l'unica soluzione possibile.
1: Scusi,
0: difendendo
1: Presidente,
0: gli interessi degli ucraini.
1: Tra la prima telefonata e la seconda telefonata, continua a mandargli le armi o non gli manda le armi?
0: Ma guardi che le armi l'Italia, diciamoci la verità, ne manda pochissime.
1: Diciamo
0: perché
1: così,
0: alla fine qui nessuno più vuole mandare
1: ma
0: le armi.
1: Mi risponde, il
0: si parla di stanchezza ed è una formula ipocrita per dire che ormai noi non stiamo mandando più le armi, non le vogliamo mandare più, le abbiamo anche bloccate.
1: Allora domani, quando nei prossimi giorni c'è il provvedimento che arriva in Parlamento sul rinnovo del sostegno a Kiev.
0: Noi siamo stati favorevoli al primo invio, se ricordate, perché c'era una simmetria sul piano militare. Dovevamo impedire che la Russia potesse invadere e conquistare tutta l'Ucraina. Ma abbiamo detto una cosa, allora c'era Draghi,
1: però...
0: noi facciamo, diamo questo voto per la simmetria militare, ma un attimo dopo si rimane, non ci si siede perché erano già seduti, si rimane seduti al tavolo e quindi, si negozia sì. duramente.
1: Scusi, con... ma mi dice un so... ma le pare che Putin c'ha tutta questa voglia di negoziare? Perché a me questa cosa mi fa impazzire. Cioè,
0: lui ha parlato con Putin, ha parlato con Putin.
1: Mi fa impazzire.
0: Frattanto
1: e
0: ci
1: da
0: se...
1: qua, scusi. Scusa,
0: scusate, no, ma lo risolviamo subito perché capisco che questa è una formula d'applausi. Io non ho parlato con Putin. Non l'ho più chiamato da quando non sono presidente del Consiglio, perché se
1: lei
0: ha doti
1: taumaturgiche,
0: presidente del
1: Consiglio, incontra Putin,
0: finisco,
1: e lo converte.
0: No, le doti invece divinatorie ce l'ha lei, che sa che cosa vuole Putin, eccetera.
1: No, io le dico una cosa.
0: Io non ho doti taumaturgiche, lei ha doti divinatorie. Il tema è un altro. Sono più di 2 mesi e mezzo che l'Europa ha detto che trovava un negoziatore. Non vogliamo neppure il negoziatore. Non lo riescono a trovare, stanno litigando e stanno tergiversando. Allora andiamola a sfidare Putin sul tavolo negoziale.
1: Perfetto, ma la domanda che io le ho fatto è che mentre diciamo, nel frattempo la sosteniamo, lei il prossimo provvedimento sul rifinanziamento lo vota o non lo vota?
0: Noi non lo votiamo, il, finanzia-
1: lo votiamo,
0: il sostegno militare,
1: quello, il sostegno,
0: sostegno
1: non lo
0: invece per quanto riguarda aiuti e tutto il resto, sanzioni economiche e finanziarie sì. Mi sembra che l'Ucraina in questo momento sia un abbia un arsenale militare super attrezzato. Anzi, siccome ci sono anche molte componenti di destra estrema, già c'è un mercato, eccetera, e ci si chiede che fine faranno quelle armi.
1: Però vogliamo dirci una cosa?
0: Diciamo che io vado faccio, un po' oltre
1: io
0: rispetto.
1: Io faccio l'analista e io vedo questo, che già da quando c'è Trump...
0: Ma lei fa l'opinionista.
1: Prova a fare l'analista. Si chiama...
0: Lei fa anche l'opinionista.
1: Faccio opinioni, analisi, diciamo.
0: Certo. Allora, no, ma mica è espressivo.
1: Da quando c'è Trump, a me Putin sembra un po' più in salute, perché è stato legittimato da Trump, dal tappeto rosso di Anchorage in poi. Ha la legittimazione. Da quando è aperto il Medio Oriente ha l'attenzione distorta sull'Ucraina e in tutto questo, da quando c'è il casino a Hormuz, incassa pure sulle materie prime. Secondo lei Putin c'ha tutta questa voglia di negoziare? Cioè è più forte e c'ha voglia di negoziare?
0: Ma vedete, io potrei qui adesso tenerla mezz'ora per delle mie congetture e risposte alle sue. Qui non dobbiamo fare le congetture di De Angelis e di Conte. L'Europa aveva detto che indicava un negoziatore? Sono 2 mesi e mezzo, dove sta? Allora, mandiamo qualcuno al tavolo e poi così si fanno le
1: negoziazioni. Lei chi vorrebbe come
0: le negoziazioni non si fanno non indicando il negoziatore.
1: Chi vorrebbe come negoziatore? Draghi negoziatore le piacerebbe?
0: Ma mi sembra che Draghi non sia nella condizione di poter essere negoziatore semplicemente perché... è stato invitato per 2 volte da Putin prima che scoppiasse la guerra, me lo disse a me in un incontro.
1: E chi vorrebbe? Indichi un negoziatore.
0: Finisco. E io lo invitai a dire assolutamente devi andare perché la Russia e l'Italia abbiamo avuto sempre un rapporto fondamentale. Poi scoppiò la guerra, ma a parte questo ovviamente Draghi viene individuato come il leader che ha insieme agli altri quando c'è stato lo scontro, insomma, quando
1: vuole
0: è scoppiata
1: fare il nome
0: la
1: di un
0: guerra
1: negoziatore?
0: Deve essere evidentemente qualche altra figura che possa garantire ovviamente l'Europa e l'Ucraina di difendere i loro interessi con le unghie e coi denti, premessa indispensabile, ma deve essere qualcuno che possa parlare ai russi.
1: Questo resta il principale. Ora siamo arrivati siamo a luglio, ad agosto, si parla, quest'anno si vota, cioè sono passati 4 anni, ma io le chiedo, ma è possibile che su questo punto l'alternativa, no? Che quest'anno si candida a guidare il governo, è esattamente ferma 4 anni fa? Cioè, in 4 anni non avete fatto un passo avanti.
0: Su questo punto?
1: Esatto. Cioè,
0: ma è possibile che Giorgia Meloni, che ha 2 comici, ha detto che c'aveva la soluzione, in 4 anni non l'ha mai tirata?
1: No,
0: ricordate come ci
1: russi. Così è facile che lei mi rimbalza.
0: No, così è facile.
1: No, io
0: perché,
1: le sto
0: scusi,
1: dicendo, se voi domani
0: io
1: andate...
0: le ho già detto concretamente domani mattina,
1: però,
0: se mai dovessi
1: se
0: essere...
1: Se domani andate al governo, lei, la Schlein, e su questo punto non c'è politica estera. Lei non si rende conto che questo è un vulnus alla vostra credibilità?
0: Ma scusi, a parte
1: che fate?
0: A parte che lei non deve fare l'errore, perché le divisioni in politica estera delle forze di governo sono molto più radicali.
1: Non è vero.
0: Ma sta scherzando.
1: Hanno votato alla stessa maniera per 4 anni.
0: Adesso
1: no.
0: Ci si è messo anche Vannacci.
1: Mai... Scusi, oggettivamente.
0: Che addirittura Conte, non mi fa... ecco,
1: Conte, non mi faccia arrabbiare.
0: Facendo...
1: Non avete
0: ma
1: votato
0: non si arrabbiare...
1: una... Conte, non mi faccia arrabbiare.
0: E se si arrabbia si calma subito.
1: No, stiamo giocando, stiamo scherzando. Conte, hanno votato.
0: De Angelis.
1: Hanno votato per 4 anni alla stessa maniera, oggettivamente. Voi avete votato per 4 anni in maniera diversa. Parlano gli atti parlamentari. Quando lo sciogliete questo nodo? O dite agli italiani, noi andiamo al governo ma non abbiamo una politica estera, poi vediamo. Tanto
0: lo sceglieremo allora con le primarie.
1: Eh?
0: Lo scioglieremo con le primarie.
1: Lo sciogliete con le primarie. Quindi questo significa...
0: Faremo decidere agli italiani.
1: Perfetto, quindi questo significa che l'Ucraina ve la giocate ai gazebo. Cioè se le primarie le vince lei, non si sostiene più militarmente, se le vince la Schlein si sostiene militarmente. Questo è...
0: Guardi, darei un'indicazione un pochino diversa.
1: Cioè?
0: Se dovessi essere io partecipe delle primarie, addirittura vincente alle primarie... State tranquilli che il giorno dopo mi batterò in Europa per trovare una soluzione in Europa, attenzione, non scoprendo il fianco europeo, quindi informando tutti e coordinando tutti perché si vada lì e si trovi una soluzione negoziale che rispetti al massimo grado gli interessi dell'Ucraina. Che per me rimane il paese aggredito.
1: Allora andiamo su questo tema della difesa alla sua campagna per le primarie, ce l'annuncia adesso. Quindi qua basta sostegno e quella che lei chiama soluzione diplomatica. Poi spese militari, gli impegni presi in sede NATO?
0: Ma scusate, ma gli impegni presi in sede NATO?
1: No, domando.
0: Sono
1: mica me li difendo quelli, domando.
0: Una fantasticheria. Non si possono, sono insostenibili. Li hanno firmati ma sono insostenibili. Autorevoli centri di ricerca, non il sottoscritto, ha calcolato che quel 5% in più di qui al 2035 significa all'incirca 500 miliardi di spesa aggiuntiva per la difesa.
1: Perfetto.
0: Ma secondo voi sono sostenibili per l'Italia?
1: Fin dove è sostenibile? Perché durante il suo governo lei fino al 2, qualcosa aumentò le spese, no? Si ricorda?
0: No, io passai dall'1,2
1: esatto.
0: all'1,4.
1: No, di più,
0: PIL.
1: Arrivo al 2, si ricorda? No. L'abbiamo detto in 200 interviste.
0: Ma non dica così, ma non dica fesserie, 200, con chi ha fatto questa intervista?
1: Con me, l'abbiamo fatto.
0: Ma assolutamente,
1: va bene.
0: Ma lo vuole sapere meglio di me. Passavo
1: qual è la soglia sostenibile?
0: Dall'1,2 all'1,4. E non arrivammo ovviamente al 2 che era stato preso, che cos'era, nel 2014 come impegno di spesa perché era insostenibile. E lo dissi agli americani. Io ho un paese ovviamente in forte difficoltà, un debito pubblico alto, abbiamo la spesa per l'istruzione, per le politiche del lavoro, i salari sono molto bassi, non posso buttare soldi per arrivare al 2%, anche se era un impegno preso prima. E oggi che questo governo che ha fatto è andato al vertice dell'AIA, e per compiacere Trump ha firmato Giorgia Meloni un impegno al 5%. Ma lei lo sa che è insostenibile. Lei lo sa che è insostenibile, non si azzarda neppure.
1: Io le sto
0: stanno
1: credendo.
0: Programmando, però attenzione, già 21 miliardi in più, che per noi anche questi sono insostenibili.
1: Perfetto.
0: Sono insostenibili, scusate, i salari reali sono bassi.
1: Poi ci arriviamo.
0: Le pompe di benzina sono delle gioiellerie.
1: Il suo programma sul
0: tema... tante persone in difficoltà, c'è un lavoro povero, sono persone che prendono meno di 1000 euro al mese, come campo.
1: Il suo programma...
0: Uno su quattro.
1: Il suo programma sul terreno della difesa...
0: Che facciamo? Buttiamo questi soldi?
1: Il suo programma sul tema della difesa è che bastiano gli stanziamenti attuali oppure lei ravvisa nella difesa comunque in questa fase del mondo...
0: No, il mio progetto è diverso.
1: I fondi safe, per esempio...
0: Il mio progetto è diverso. Siamo favorevoli alla difesa comune europea.
1: Meno male.
0: Perché è chiaro che con gli Stati Uniti... che hanno deciso che questo quadrante europeo è al di fuori dei loro interessi, anche se poi utilizzano le nostre basi, attenzione, per modo di dire al di fuori dei loro interessi. non vogliono più investire perché ormai il primato con la Cina, l'altro oceano a loro interessa. E allora noi dobbiamo assolutamente far fattore comune, un impegno comune per una difesa comune europea. Ma la difesa comune europea non è quella che stanno programmando e progettando,
1: che ha degli elementi di
0: Germania,
1: armo nazionale,
0: Polonia, che stanno buttando soldi anche attraverso il piano europeo di riarmo per riarmarsi fino ai denti.
1: Vabbè.
0: E pensate che fra un po' AfD oggi è il primo, quindi stiamo parlando di un partito neonazista, di ispirazione neonazista.
1: Certo.
0: È il primo partito oggi in tutti i sondaggi. Quindi la Germania si sta riarmando al di fuori di una logica europea perché c'è uno spazio fiscale e quindi voleva convertire tutte le industrie delle automobili in industrie delle armi, lo sta facendo. E dopo domani che cosa sarà? Di una Germania che nel 2039 ha detto diventerà l'esercito più forte al mondo, convenzionale in mano
1: comune,
0: ai neonazisti.
1: Sulla difesa,
0: ma la storia non ci ha insegnato
1: sulla
0: nulla.
1: Sulla difesa comune mi pare che...
0: storia non ci ha insegnato nulla. Guardate, sulla, no, aspetti un attimo, perché
1: sulla difesa
0: qui
1: comune
0: stiamo parlando di attualità, facciamo anche un po' di polemica sulle cose attuali. Ma ricordate questo, guardate in prospettiva. La Germania oggi ci sta riproponendo la corsa al riarmo e la Polonia insieme, tra l'altro tradizionalmente non corre buon sangue, e ciascuno si sta riarmando per proprio conto con un piano europeo di agevolazioni varie, e noi tutti zitti, a noi ci va bene. Allora la mia risposta qual è? Ci disarmiamo?
1: Però lei,
0: ci disarmiamo?
1: Io sono
0: non è possibile.
1: È tutto
0: difesa
1: giusto,
0: comune
1: Presidente,
0: europea.
1: È tutto giusto, è tutto giusto. C'è un problema che queste cose lei le dice in piazza, prende gli applausi, le dice nelle interviste con me, ma sono 4 anni, chiudetevi dentro una stanza con la Schlein e uscite con un programma comune. Cioè, voglio dire, lei dice, in Europa su questi temi che lei dice è legittimo, non spetta a me dire se lei c'ha ragione o torto, a me spetta constatare che col suo alleato non siete d'accordo.
0: No, capisce? Su questo, sulla difesa comune europea, però ci siamo. Ma
1: sul,
0: il problema,
1: sul piano
0: posso
1: del
0: dire,
1: riarmo, sul
0: posso
1: piano
0: dire
1: del
0: una
1: riarmo
0: cosa?
1: Avete votato in maniera diversa,
0: ma guardi che neppure vabbè, il PD deve comporre le sue varie anime, questo non c'è,
1: però da parola, cioè,
0: però
1: senso...
0: attenzione, il problema è, non è questione di avere solo una visione, avere la determinazione per perseguirla.
1: Io voglio capire,
0: perché se no non avremmo portato in Italia 209 miliardi se non avevamo la visione. Allora bisogna andare oggi in Europa e dire,
1: no, io voglio capire una cosa, come costruite l'alternativa,
0: e io glielo sto dicendo,
1: no, non me lo sta dicendo, voglio capire una cosa,
0: lei vuole il politichese,
1: no, non voglio il politichese,
0: io sto dando un'indicazione concreta,
1: le faccio l'esempio concreto, lei perde le primarie, io le auguro di vincere le primarie, le faccio in bocca al lupo, lei perde le primarie, ok? Vince Elly Schlein, che finora sostiene l'Ucraina e finora ha votato il piano di riarmo. Il minuto dopo lei dice Giuseppe Carissimo, ho vinto le primarie, continuiamo a sostenere l'Ucraina. Lei che fa? Si adegua? Non è politichese, è capire che fate per una volta con un po' di chiarezza.
0: No, attenzione,
1: che
0: però
1: fa? Si
0: prima
1: adegua?
0: Di arrivare alle primarie noi fisseremo dei punti per noi imprescindibili.
1: Oh.
0: Ci sono dei punti non negoziali.
1: E quale? Mi dica i punti,
0: perché
1: non
0: se
1: negoziabili.
0: Il tema è, lei sta ipotizzando, non lo credo, che Elly Schlein voglia portare il PD a sostenere il piano di riarmo, a buttare soldi,
1: l'Ucraina,
0: diciamo,
1: sostiene,
0: sul piano eccetera, e attenzione, è chiaro che questo è un punto di rimente che va creato e va chiarito prima.
1: Mi dica, allora, i tre punti di rimenti.
0: Ma innanzitutto difesa comune europea.
1: Quello è il
0: noi
1: più
0: non
1: facile.
0: Siamo
1: tutti d'accordo.
0: Antimilitaristi. No, però attenzione, difesa comune europea che significa? Difesa comune europea non è quella che stanno facendo, buttare soldi ciascuno per proprio conto.
1: Uniformare i sistemi,
0: che è un pozzo senza fondo.
1: Uniformare i sistemi,
0: significa
1: d'arma, coordinare,
0: assolutamente.
1: Esatto.
0: Significa decidere quanti e quali carri armati metteremo a fattor comune e non 13-14. Significa dobbiamo avere dei droni, aerei-cacci, chi li fabbrica? Avremo una razionalizzazione della spesa. Fidatevi, abbiamo fatto già delle proiezioni.
1: Questo è il
0: noi
1: primo,
0: faremo
1: secondo
0: risparmio e economie di scala. Quindi avremo un'Europa più efficiente, come si suol dire, sul piano dello strumento militare, risparmieremo spese e le potremo dedicare alle urgenze vere dei cittadini, dei popoli europei.
1: Secondo punto.
0: Che sono politiche del lavoro, soprattutto in Italia, che sono politiche industriali. Ormai sta morendo la manifattura in Europa, in Italia e in Europa.
1: Secondo
0: non
1: punto,
0: c'è più manifattura,
1: che io le devo fare
0: non
1: domande.
0: C'è più un'industria.
1: Secondo punto, poi c'è il tameno. Devo fare un po' di
0: sanità. Sanità, prestazioni sanitarie efficaci su tutto il
1: va
0: territorio
1: bene.
0: Nazionale.
1: E poi?
0: E posso continuare?
1: E sul resto ve la giocate gazebo. E quindi chi vince l'alto, l'alto si adegua.
0: Ovviamente
1: chi
0: poi
1: vince sceglieranno, l'alto si adegua.
0: E sceglieranno se facciamo le primarie cittadini.
1: Oh, quindi ci sta pure che se vince la Schlein lei sarà costretta a sostenere l'Ucraina. Va bene. E senta,
0: non è proprio così. Io credo che sulla svolta negoziale possiamo ritrovarci tutti. A meno che qualcuno vuole questa guerra, queste escalation.
1: E bisogna vedere se Putin vuole il negoziato, se no diciamo
0: andiamolo a vedere, andiamolo
1: senta,
0: a vedere. Continuate
1: ha...
0: a dire nei salotti televisivi
1: no, nei
0: bisogna vedere se lo vuole Putin. Andiamoci a sedere a un negoziato,
1: ma
0: a un tavolo negoziato.
1: No,
0: oh, ma
1: no,
0: di che cosa avete paura voi che volete la guerra?
1: Presidente,
0: di che cosa avete paura?
1: Lo vada...
0: Andiamoci a sedere.
1: Presidente, lo vada a chiedere ai bambini.
0: Sono due mesi e mezzo
1: Presidente,
0: che l'Europa
1: Presidente,
0: non ha ancora individuato un negoziatore, ma vi sembra possibile?
1: Presidente,
0: stanno a litigare perché Antonio Costa non può essere, la Merkel non può essere. E chi può essere?
1: Presidente,
0: lo vogliamo trovare un negoziatore? Andiamo a stanare Putin.
1: Presidente, Presidente, non mi, se vuole faccio anche io un po' di demagogia, lo vado a chiedere a quelli che bombarda nel Donbass a Kiev se Putin vuole la svolta negoziale, oppure ai cittadini polacchi che si vedono i cieli con i droni della Russia sopra, cioè lei non mede un problema grosso come una casa, che la sicurezza...
0: Ascolti,
1: diciamo,
0: ascolti, con me non parli così, perché lei sta parlando con chi ha condannato dall'inizio senza se e senza ma un'aggressione. Il problema è, volete l'escalation a vita? Volete
1: no.
0: la terza guerra mondiale?
1: No.
0: O una soluzione? Questo è il tema, non prenda in giro il pubblico e non faccia lei demagogia, non deve fare De Angelis, lei sta facendo demagogia,
1: che la pace,
0: lei vuole la guerra a oltranza,
1: no, io vorrei
0: o
1: che
0: si vuole sedere a un tavolo,
1: che la
0: le
1: pace,
0: guerre o sono finite con la distruzione totale
1: io,
0: o con un negoziato, scegliete.
1: Io vorrei che la pace la scegliesse non lei, ma il popolo ucraino che sta resistendo per la sua
0: libertà. Ma il popolo ucraino sta disertando addirittura, addirittura disertano, sono stanchi della guerra.
1: Senta, andiamo agli
0: comunque
1: altri...
0: non la farei mai sulla testa.
1: Meno male.
0: No, non giochi su questo.
1: No, non gioco.
0: Ho detto che si deve andare a quel negoziato difendendo con le unghie e con i denti gli interessi della popolazione ucraina aggredita.
1: Perfetto.
0: Quindi non faccia demagogia su questo.
1: Io faccio demagogia. Va bene. Senta, sulla sicurezza. Sulla sicurezza, lei, per esempio, dopo i disordini che ci sono stati in Mal di Susa, ha dichiarato prontamente, condannando ogni episodio di violenza, diciamo.
0: Ma senza nessuna incertezza.
1: Perfetto.
0: Ma non è possibile aggredire le forze di polizia che sono lì a fare il loro dovere senza se e senza ma.
1: Perché secondo lei Elly Schlein ci ha messo 4 giorni, diciamo, prima di...
0: Ma non mi fate...
1: No,
0: questa è una domanda provocatoria, la
1: no,
0: deve fare Elly Schlein.
1: No, nel senso che... No, qua c'è un tema importante, nel senso che lei dice la condanno senza se o senza ma. Pensa che dentro al PD c'è un po' di... come dire, sono compagni che sbagliano. Capisce che voglio dire?
0: Guardi, non voglio assolutamente pensare a questo. Questa mi sembra una sua maliziosa idea.
1: Io sono malizioso, diciamo. Però perché... Quindi il vostro programma... Lei una volta... fatto, mi ricordo che facemmo un'intervista.
0: Guardi,
1: in cui disse,
0: io ti, allora parliamoci
1: vincere,
0: perché, no, su questo,
1: vinciamo,
0: allora voglio essere chiaro, vi dico come la penso.
1: Sì.
0: Questo governo che cosa ha fatto? Ha introdotto varie norme sulla sicurezza. Allora, se si tratta di gente, li avete visti, no? In Val di Susa, che hanno assalito i cantieri, erano incappucciati, erano evidentemente antagonisti, black bloc, quelli che sono. E ovviamente quelle azioni lì e soprattutto le aggressioni alla polizia, io sto con la polizia, Io sto con la polizia, ragazzi. Con chi prende uno stipendio peraltro modesto, semmai non ha neppure una dotazione e equipaggiamento del tutto adeguato, e soprattutto si espone all'incolumità personale per proteggerci tutti e garantire sicurezza ai cittadini, e semmai non ancora deve recuperare degli arretrati e così via. Però attenzione, se tu sei un governo che mi introduce norme che non servono a nulla per reprimere il dissenso politico, le proteste di studenti, di operai, io sto con loro, non con questo governo che introduce decreti sicurezza su decreti sicurezza e non riesce ancora ad affrontare e a risolvere il problema della vera sicurezza dei cittadini.
1: Non c'è dubbio.
0: Ormai guardate nei centri storici, nelle stazioni da Milano a Palermo, io giro tutti i territori, non solo nelle periferie, quelle più abbandonate, quelle che sono un poco, diciamo, meno sotto i riflettori, non c'è veramente sicurezza garantita.
1: No, non c'è dubbio che il governo sta fallendo sulla sicurezza, tra l'altro diciamocelo.
0: Quindi non è che introduci nuove norme, guardi, nuove adesso... pene, inasprimenti di pena.
1: Tra l'altro, adesso le faccio un assist, diciamo che dopo la manifestazione di Torino delle martellate avevano introdotto il fermo preventivo. Diciamo che in Mal di Susa non ha funzionato il fermo preventivo. Detto questo, certo vuole fare un appello ai suoi alleati, non lasciamo la sicurezza alla destra? Cioè riappropriamoci della parola sicurezza, sfidiamoli su questo terreno?
0: Ma guardi, su questo l'appello, bisogna essere chiari. Ma il bisogno di sicurezza non è che riguarda soltanto una persona che è ideologicamente di destra e non una persona di sinistra, riguarda tutti noi, riguarda noi stessi, le donne, i bambini, i ragazzi, le famiglie. È un bisogno dei cittadini senza colore politico. Quindi averlo voluto ideologizzare è proprio sbagliato. Non è qui che misuri la destra e la sinistra, devi garantirlo a tutti. E non lo devi garantire soltanto a coloro che vivono nei quartieri più residenziali, a coloro che si muovono in condomini, semmai anche dove sono addetti alla sorveglianza. Lo devi garantire a tutti.
1: Certo.
0: Tutti devono poter circolare liberamente, tornare la mattina, la sera, la notte a casa in sicurezza. Oggi questo bisogno in Italia non è soddisfatto. Va garantito. Come? Lo vogliamo dire? Piuttosto che fare affermazioni generiche, noi avevamo messo per esempio un fondo, nell'ultima legge di bilancio ce l'hanno respinto, 500 milioni per un patto tra le prefetture e i comuni, in modo da poter videosorveglianza, illuminazione, polizia, rafforzare la polizia municipale e non solo. Oggi devi investire non in Albania buttando soldi per rimpatriare qualcuno, oggi devi investire qui in Italia. Qui in Italia, perché c'è una scopertura della pianta organica di Guardia di Finanza, di Carabinieri e della Polizia.
1: Senta, al volo, due ultime domande. La TAV la fate o no, se andate al governo? La TAV.
0: Ma la TAV mi sembra che non la stiano facendo né in Italia né in Francia. Lì è da capire un attimo. Perché il problema, noi ci siamo trovati ovviamente che non la potevamo, ormai non ci potevamo rimangiare quel progetto. Certo. Ma quel progetto... e degli anni, fine anni 80.
1: Va ripensato.
0: Adesso stiamo al 2026. Oh, ci vogliamo chiedere un attimo se i francesi lo vogliono? Eh? Sono 40 anni. Ci vogliamo chiedere se serve ancora o no? Perché quando io ero al governo e sembrava che tutta l'Europa la volesse.
1: E come fai a
0: tornare? La Francia non sta facendo nulla.
1: E come fai a tornare indietro?
0: Il tunnel non lo stanno scavando. Allora, anziché continuare a mantenere questo totem in piedi, mettiamoci intorno a un tavolo con i francesi. Che sta succedendo? Perché è una cosa che ho studiato, che mi sono ritrovato quando ero Presidente del Consiglio, no? Vi ricordate? Ho dovuto risolvere perché già allora c'era una questione. Ho detto, quindi oggi suggerirei, innanzitutto dateci le carte, vediamo che sta succedendo. Coi francesi, non la volete più? Ditelo. I flussi... per quanto riguarda sia i viaggiatori sia le merci,
1: quindi
0: non giustificano.
1: Sediamoci al tavolo e ripensiamolo. Ultime due domande.
0: Bisogna essere pragmatici.
1: Lei più volte ha dichiarato che da avvocato è sicuro che il simbolo se lo terrà lei. Ho visto che Beppe Grillo questa settimana le ha riservato un paio di cavezze. Pensa che scenderà in campo anche Di Battista? che Grillo vuole fare un'operazione per lanciare Di Battista?
0: Questa è una domanda
1: che andrebbe fatta a Di Battista, come dice, vabbè. Senta, ultima cosa, martedì salutiamo Corrado Augias e martedì sarà audito alla commissione Covid.
0: Finalmente.
1: Non vedeva l'ora.
0: Finalmente.
1: Ci dia in anteprima il titolo che dirà martedì e chiudiamo con questo.
0: Salutiamo intanto il dottor Augias e il dottor Gratteri.
1: E anche
0: Gratteri.
1: Salutiamo il dottor Gratteri, Corrado Augias. Ho visto che i giornali di destra hanno scritto diversi articoli, diciamo, sulla...
0: Ma ne ho contati, i giornali di Angelucci, che sono Libero, Il Giornale e Il Tempo, mi hanno dedicato, credo nel mese di giugno, almeno una sessantina di articoli. Ovviamente non sono articoli generosi.
1: Cioè un punto,
0: sono denigratori, cioè diffamatori,
1: un punto di
0: con dei titoli in cui mi descrivono come il più grande lestofante d'Italia che l'Italia abbia avuto. Quindi martedì siete invitati, se volete seguire anche in streaming, metteremo qualche puntino sulle i. Rispetto soprattutto, attenzione, a chi durante la pandemia si è finto patriota. In realtà è stato un disertore. Noi eravamo lì in trincea, giorno e notte, per difendere l'Italia con l'Italia migliore.
1: Ma
0: i finti patrioti, i disertori di ieri, sono diventati i leoni di oggi. Martedì ne avremo di belle, siete tutti invitati.
1: Mi dica la verità, ma lei in fondo pensa che... Lei viene attaccato in maniera abbastanza virulenta, ma lei pensa che la Meloni teme un po' più lei della Schlein, dica la verità.
0: Questo lo dice lei.
1: Va bene, allora il libro Giuseppe Conte, Una nuova primavera.
0: Grazie per la pubblicità che vi devo
1: dire. Ci sono tutti i retroscena delle trattative. Grazie europee, i dialoghi. È vero, le faceva tutte di notte, diciamo, anche i consigli dei ministri.
2: Com'è stato?
1: Una volta feci un articolo che sembrava quelli della notte, mancava Renzo Arbore, diciamo.
0: Era una tecnica.
1: Però, esattamente, una
0: tecnica. Perché dopo una certa ora non ce la facevano più e quindi cedevano tutti.
1: Esattamente. Io lo ringrazio nuovamente, fategli un applauso. Come sempre.
2: Com'è stato De Angelis adesso? Altrimenti facciamo intervenire il dottor Gratteri.
1: È stata una cosa molto sportiva. Se facessero tutti così i politici ad accettare questo tipo di interviste e questo tipo di contraddittorio, starebbe anche un po' meglio la democrazia.
0: Ma
1: veramente
0: De Angelis,
1: grazie Presidente.
0: È un ottimo giornalista. Questo problema è che è un bellicista a oltranza.
1: Questo
0: piccolo difetto. Ma
2: se, lui
0: questo,
2: se lui è bellicista, io figurati. Grazie di essere venuto.
0: Grazie per l'invito.
2: Ma avete parlato anche di Renzi o no? Non te l'ha chiesto di Renzi?
0: No, strano ormai...
1: Perché non litigate più con Renzi?
0: Posso dire,
2: dilla una cosa,
0: è
2: su
0: la
2: Renzi,
0: prima
2: dai.
0: Intervista in cui non mi viene chiesto di Renzi.
2: No, eccomi qua.
0: Me ne vado via a fratto.
2: Ma no, te lo chiedo io. No. Renzi, dici una Renzi, cosa su Renzi a
1: Renzi
2: questo
1: in coalizione,
2: punto.
1: Allora.
2: Ciao.
3: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare l'intervista realizzata da Alessandro De Angelis nell'ambito di Piazza Asiago il 2 agosto scorso al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Adesso ci spostiamo alla sala caduti di Nassiriya il 4 agosto scorso, quindi al Senato. Si è svolto un convegno dal tema Rivoluzione Welfare, la via italiana all'inclusione sociale. Hanno partecipato Francesco Zaffini, che è presidente della 10ª Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale, la vice ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, che è per Fratelli d'Italia responsabile del Dipartimento Terzo Settore e Dipendenze, Francesco Filini, che è per Fratelli d'Italia responsabile del programma, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan, il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Buon ascolto.
4: Buongiorno a tutti, ringrazio tutti per aver partecipato a questa conferenza. Saluto ovviamente il viceministro Bellucci, che è la protagonista di tutto questo lavoro che oggi presenteremo, perché è materia della sua delega. Saluto ovviamente i nostri capigruppo, Lucio Malan e Galeazzo Bignami, che ringrazio per aver trovato il tempo di venire stamattina qui con noi. Saluto Giovanni Donzelli, saluto Francesco Filini, che è responsabile del nostro programma, cioè quello che decide quello che dobbiamo fare, insomma, e noi eseguiamo pedissequamente. Infine saluto Ignazio Zullo, che è il mio capogruppo in commissione di Fratelli Italia, e lavoriamo insieme ogni giorno. Allora, il tema, ci chiedevate perché rivoluzione welfare, perché rivoluzione? Rivoluzione perché stabilisce un criterio diverso, la persona al centro delle nostre politiche di welfare. Fino ad oggi